0: un piano, appunto. Questo, però, aspettiamo sempre il bilancio del 2024. Per ora si parla solo di un progetto di bilancio, non ancora di un progetto. Manca la nota integrativa, manca la revisione, la nota del collegio sindacale e anche l'ok di Deloitte, che è la società incaricata, appunto. Le chiedo se nel caso questi numeri in futuro, spero presto, immagino e credo, non venissero approvati in maniera definitiva, che conseguenze, se ci saranno, per il piano di risanamento potrebbero esserci su questo. E poi la sindaca prima ha detto, ho ringraziato per la pazienza giustamente i cittadini genovesi per questo anno, però credo che i cittadini genovesi abbiano avuto un non servizio, hanno pagato un servizio che non hanno avuto. Migliaia di studenti sono arrivati in ritardo a scuola, tanti ragazzi e lavoratori non sono arrivati puntuali in ufficio, insomma hanno pagato un servizio che non hanno avuto. Chiedo se è stato fatto qualche errore al di là del discorso legato ai conti, perché poi la gente i conti, va bene, pensa e crede ai conti, però poi vuole dei servizi, e vi chiedo se per caso sono stati fatti degli errori proprio banalmente, come dicono spesso i sindacati, anche nei turni e nell'organizzazione proprio dei servizi. Grazie.
1: Ma non c'è dubbio che è stato fatto qualche errore. L'errore più grande è stato nascondere alla città per 2 anni che l'azienda perdeva 4 milioni di euro al mese. E quindi capisce che quando si arriva ad avere il collegio sindacale che solleva il tema, non che c'è qualche problema, ma parla di crisi aziendale, e quando si apre il coperchio dei conti e si scopre che l'azienda è arrivata a perdere per un anno 57 milioni, l'anno successivo solo un po' meno, ma perché Comune e Regione nel 25, quindi dopo l'emergenza della crisi, hanno già erogato decine di milioni di euro, allora quello è il problema. Nel senso, io, guardate, l'abbiamo detto in mille modi, il servizio non è ancora all'altezza, non lo sarà ancora per diversi mesi, ma purtroppo questa è la conseguenza di un'azienda che non era più in grado e non è ancora oggi in grado di poter erogare il servizio che può erogare, perché è inseguita da creditori, è inseguita da situazioni che non vanno, che devono essere... sta diventando un caso di scuola MT in Italia. Cioè, ieri era una commissione ANCI nazionale e tutti mi chiedevano come stiamo facendo a salvare MT. Arrivo al punto, la sua domanda andrebbe invertita, non è che cosa succede al piano di risanamento se non viene approvato il bilancio 2024 di MT, ma che cosa succede al bilancio 2024 di MT se il piano di risanamento non arriva in porto. Ed è la ragione per cui il bilancio 2024, ancorché adottato dal Consiglio di amministrazione con quella perdita che sta intorno ai 56 milioni, per il 2024 non è stato approvato, perché il tema che si pone è che con il piano di risanamento approvato dai creditori, approvato dal Tribunale, si può approvare il bilancio. Senza quel piano di risanamento il bilancio degli MT è un bilancio di liquidazione, deve essere un bilancio non di continuità ma di liquidazione, cioè vuol dire c'è il fallimento, e a quel punto il tema della continuità aziendale che ci viene chiesta sia da Deloitte che dai revisori si risolverà solo quando saranno approvati sostanzialmente gli accordi con i creditori e poi a valle di quello l'omologa del Tribunale. Siamo fiduciosi perché le trattative con i creditori stanno andando avanti, poi ora che tutti siano, certamente quasi nessuno è contento della situazione che si è determinata, ma neanche noi siamo contenti della situazione che si è determinata in AMT, perché guardi che se noi facciamo i conti di quello che abbiamo speso nel 25, spendiamo nel 26, tant'altro che via 20 settembre, cioè quel lavoro lì lo potremmo fare in mezza città. Se noi non avessimo diciamo, gli oltre 40 milioni che dobbiamo mettere tra il 25 e il 2030, in più, i 40 milioni in più su MT, noi quel lavoro lì che costa 3 milioni al Comune di Genova lo potremmo fare in ogni centro, sono in 9 municipi, potremmo fare un lavoro del genere. Non lo possiamo fare perché qualcuno ha nascosto sotto il tappeto della polvere che adesso noi gestiamo. Quindi le dico, figuriamoci se non c'è l'attenzione. Oggi faremo un accordo con il sindacato dei consumatori, con le associazioni dei consumatori, che responsabilmente, dopo aver annunciato lo sciopero del biglietto, lo hanno revocato perché, come dire, hanno capito che c'è una disponibilità dall'amministrazione dell'azienda di fare tutto il possibile per risolvere, tutto il possibile, forse anche qualcosa di più, per risolvere i problemi, ma i problemi non possono nascondersi sotto il tappeto, vanno risolti. Se qualcuno 2 anni fa avesse detto che la gratuità non funzionava, la sperimentazione tariffaria non funzionava,

0: l'AMT perché mancano soldi dal governo, perché sono aumentati i costi del gasolio, perdeva 4 milioni di euro al mese, avrebbe forse evitato di farci trovare qua, ma non poteva dirlo e non voleva dirlo perché voleva dire che andava tutto bene. Ecco, noi questo dialogo più trasparente con la città, io credo che ci diranno i cittadini poi se lo premieranno, ma è certamente il senso di una responsabilità. C'è qualche corsa che salta? Sì, stiamo lavorando perché ne saltino meno, non possiamo assicurare che non ne salterà nessuna da qui a Natale, perché stiamo migliorando, ma siamo ancora in una fase di ancora grande difficoltà.
1: Guardi, rispondo alla sua prima obiezione che aveva fatto sul tema dei sondaggi. Credo che il suo collega si riferisse ai suoi sondaggi. Leggo dal vostro sito, metodologia, magari mi sbaglio io, campione rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Liguria, stratificato per provincia, comune di Imperia 502 casi, comune di Genova 400, Savona 497 casi, comune di Genova 802 casi, comune di Spezia 502 casi. Totale delle interviste comprensive, la ringrazio che sta vedendo un mio video, questo effetto straniante. Comunque, interviste comprensive del sovracampionamento 3000, però la metodologia evidentemente è campione rappresentativo della popolazione.
2: Il sondaggio commissionato a Tecne che riguarda tutte le quattro le province.
1: Sì, ma si riferiva a quello del 25%.
2: Non penso. Comunque è registrato in Agicom, le farò avere in giornata tutta la registrazione Agicom, come siamo a posto.
3: Fabio Occhi, Primo Canale, l'ultima domanda, grazie.
4: Buongiorno, io parlo di sicurezza, torno alla sicurezza. Qualche giorno fa l'assessore Viscogliosi da noi, durante la nostra diretta consueta del martedì in Consiglio Comunale, ha ipotizzato rispetto a due quesiti la possibilità di rimpatriare qualora ci fosse la necessità e la capacità anche da parte del governo di farlo, e l'altro sul tema dell'esercito, soprattutto in una zona specifica, quella della Darsena. Allora lo chiedo entrambe, anche alla sindaca Salis, le chiedo due cose. La prima, a mali estremi rimedi, lei darebbe l'ok per un periodo per esempio all'esercito nella zona della Darsena? E altra cosa che le chiedo, i CPR secondo lei potrebbero essere una soluzione su Genova qualora ci fosse un accordo con il governo? Lei ha specificato più di una volta che la responsabilità, spesso numeri alla mano, è anche del Ministero dell'Interno e del governo. Grazie.
3: Prima sindaca.
1: Beh, allora, innanzitutto noi abbiamo chiesto risorse di ogni tipo, quindi dall'esercito a più forze di polizia, per cui ci hanno semplicemente risposto che non ci sono, quindi non è una questione di quali tipi di forze dell'ordine chiamare, ma proprio la risposta è stata che non ci sono, ed è anche per questo che stiamo chiedendo attenzione sulla città, perché comunque se i numeri sono questi, allora la gestione dell'ordine pubblico diventa veramente difficile. Per quanto riguarda la questione dei rimpatri, vede, il tema è molto semplice, sull'efficacia del sistema che ci avevano promesso in campagna elettorale ormai 4 anni fa. 4 anni sono tanti, perché qua stiamo a guardare cosa abbiamo fatto noi in un anno, il governo è 4 anni che è al governo, diciamo. 21.295 provvedimenti di espulsione, 4.700 rimpatri. Quindi il tema che lei giustamente chiede al sindaco cosa ne pensa dei CPR, il tema è che non funziona il sistema dei rimpatri, non è tanto come posso dire la collocazione. Il punto è che c'è stato detto che per anni non si era stato in grado di gestire questo fenomeno e che invece finalmente si sarebbe trovata una soluzione. Questi sono i numeri alla mano, e vi dico che dai dati di Eurostat sui rimpatri totali, prima di noi c'è la Svezia, la Polonia, l'Austria e la Spagna. Cioè noi siamo un porto di arrivo e rimpatria più irregolare di noi la Svezia. Quindi pensate quanta strada bisogna fare prima di arrivare in Svezia. Ecco, questo è qualcosa che ci deve far riflettere. Più che altro queste domande bisognerebbe farle al governo, perché sa, il fatto che un sindaco possa o meno avere predisposizione sul territorio non è una scelta del sindaco, invece è una scelta del governo gestire questo fenomeno che non sta riuscendo a gestire. Evidentemente, ed è evidente dai numeri, gli effetti però sono in tutte le grandi città e sono molto forti.
5: Sì, io non ho niente da aggiungere rispetto a quello che ha detto la sindaca.

Dico solo che sul tema della sicurezza urbana, diciamo, ricadono tutta una serie di scelte che vengono fatte a livello nazionale, anche, diciamo, delle incapacità di gestione, quali quella dei rimpatri, che poi ricadono sulla polizia locale, che è in difficoltà per i numeri, come ha già spiegato, numeri alla mano, la sindaca, e non solo che non sono riferiti soltanto alla polizia locale, ma a tutte le forze dell'ordine. Una riforma sulla polizia locale che ancora, diciamo, non è vigente, che non prevede tutta una serie di possibilità, di facoltà, anche di riconoscimenti che rafforzerebbero anche, diciamo, l'attività della polizia locale, però poi alla fine si chiede ai comuni di fare degli sforzi in mani rispetto a tutte queste, diciamo, carenze a livello nazionale, quindi non solo i rimpatri, anche ad esempio l'impossibilità di accedere allo SDIA, che è la banca dati appunto dei precedenti penali delle persone, una maggiore attività di formazione, un maggior numero del personale, dei riconoscimenti anche che hanno le altre forze dell'ordine e la polizia locale non ha, ecco. Però poi si chiedono dei risultati, allora bisognerebbe sedersi intorno a un tavolo a livello nazionale, fare delle politiche più, diciamo, efficaci e effettive, anche trasversali, perché poi quando ci sono i problemi di sicurezza significa che poi ci sono tutta una serie di cause che non sono direttamente legate alla sicurezza, ma sono diciamo le politiche abitative, le politiche sociali, le politiche di inclusione, le politiche sull'intercettazione delle tossicodipendenze, la riduzione dei casi sui territori, l'inclusione, eccetera. La carenza e l'incapacità di gestione di tutte queste politiche poi si riversa, diciamo, sui sintomi, che sono quelli della sicurezza a livello locale nei comuni, e ai comuni si chiede di fare, alla polizia locale innanzitutto, veramente più di quello che dovrebbero essere tenuti a fare.

Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Ottime notizie, l'estate si farà vedere e sentire nei prossimi giorni, tanto con temperature anche accettabili, pure l'umidità non è particolarmente alta e si calma anche la tramontana. Per quanto riguarda quindi questo venerdì a Imperia, tempo bello, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature che toccheranno i 26-27 gradi e di notte si dorme alla grande. Savona e provincia, anche qua tempo bello, davvero nulla da segnalare, il vento si calma alla tramontana, magari nelle prime ore del giorno si fa ancora un po' sentire, ma poi venti a regime di brezza con temperature fino a 26-27 gradi anche qua. Genova e provincia, tempo bello, tanto solo, un po' di tramontana inizio giornata, ma poi si calma subito, temperature fino anche a 28 gradi. Andiamo nel Tiguglio, dove ci attende uno splendido venerdì di sole da piena estate, con anche il vento che risulta per lo più di debole intensità, mare poco mosso, temperature che toccheranno lungo la costa i 26 gradi. Infine nello Spezzino, anche qua cielo sereno, poco nuvoloso, venti moderati al massimo dai quadranti occidentali, ma comunque non particolarmente sostenuti, e temperature che anche qua toccheranno i 26-27 gradi. Giornata di sabato all'insegna del sole pieno sulla Liguria, è estate con temperature in leggero aumento, quantomeno aumenta un pochettino l'umidità, ma tutto sommato si starà bene e anche di notte riusciremo a dormire bene. Giornata di domenica con tempo bello in tutta la Liguria, ancora una volta salgono un pochettino le temperature, ma nel complesso rimaniamo nella norma, qualcosina in più invece come umidità. Per i dettagli in ogni caso sulle vostre zone c'è sempre l'app gratuita di Trebi Meteo.

Bene, buon pomeriggio a tutti, grazie ai giornalisti presenti di essere intervenuti, grazie ai colleghi capigruppo dei partiti di opposizione e del gruppo misto in Consiglio Comunale presenti oggi. A breve si collegherà anche l'onorevole Ilaria Cavo, capogruppo di Noi Moderati, che è impegnata alla Camera per un voto importante. Abbiamo ritenuto che fosse utile quest'oggi riunirci per esaminare non solo un anno di giunta, ma soprattutto

tutto un anno di opposizione per raccontare quelle che sono state le nostre iniziative, quella che è la nostra percezione della città in quest'anno e anche quelle che sono le prospettive del nostro lavoro futuro al servizio della città. Noi insieme ai colleghi sentiamo una grande responsabilità, che è quella di rappresentare una fetta molto importante dei cittadini di Genova che ci hanno dato fiducia, e io devo dire a nome di tutti che sono molto soddisfatto, perché in questo primo anno siamo stati un'opposizione estremamente coesa, vorrei dire con amicizia sincera tra di noi, e anche siamo stati un'opposizione costruttiva, nonostante spesso veniamo rappresentati dalla sindaco come persone esclusivamente interessate ad azioni di ostruzionismo. Questo è falso, questo è smentito dalla quantità di documenti che abbiamo presentato. Purtroppo quello che dobbiamo lamentare, prima di entrare nei temi specifici, è una mancanza di dialogo, di disponibilità al dialogo da parte della maggioranza, da parte della sindaca, che nei nostri confronti, devo dire, si è comportata come una zarina che non accetta il dissenso, che è sofferente a qualunque tipo di critica. Anche oggi, devo dire, ho seguito con attenzione la conferenza stampa di presentazione del primo anno di giunta e ho colto come fosse infastidita di fronte ad alcune domande non particolarmente gradite. Bene, questo è l'atteggiamento che abbiamo registrato. Io sono stato 8 anni nella giunta precedente, posso dire che erano normali i rapporti con la maggioranza, anche al di fuori del momento, se volete, teatrale del Consiglio Comunale. Questo purtroppo oggi non è più possibile, non c'è stato nessun canale di dialogo e questo non credo che vada a beneficio del lavoro che tutti siamo chiamati a svolgere per la nostra città. Fatta questa introduzione di carattere generale, ci passeremo la parola con i colleghi, più o meno 5-6 minuti a testa, e poi ovviamente siamo assolutamente disponibili a rispondere alle vostre domande. Inizio io come capogruppo di Vince Genova e vorrei iniziare da raccontare l'eredità che la giunta attuale ha ricevuto dal passato, perché vedete, è giunto il momento di porre fine ad una narrazione che inizia a diventare stucchevole, per cui tutto quello che proviene dal passato è negativo, una sorta di damnatio memoria, per cui sembra che la giunta abbia ereditato un disastro e sia dovuta ripartire da zero. Bene, così non è, e io qui vi parlo di alcuni dati che sono oggettivi e inconfutabili, e che se il rapporto tra maggioranza e opposizione fosse impostato sulla base di una dialettica seria e costruttiva non ci sarebbe neppure bisogno di specificarli. Intanto voglio iniziare dai conti. Io sono stato assessore al bilancio e quindi rivendico con orgoglio che la giunta ha ereditato un comune con un consistente avanzo di bilancio, che per 8 anni ha chiuso il bilancio in avanzo, che per 8 anni, in 8 anni ha ridotto il debito di oltre 300 milioni di euro. E la fake del famoso buco di bilancio abbiamo capito che non trovava nessuna corrispondenza con quello che era il dato reale. Poi vorrei parlarvi di un'altra eredità, che sono i progetti. Questa mattina ho ascoltato l'assessore Ferrante dire che ha trovato tutti i cantieri al palo. Questo è veramente falso e non rende giustizia al grande lavoro dei dirigenti e dei funzionari del Comune di Genova. Questa giunta ha ereditato dal centrodestra progetti, soldi e cantieri, e vi do alcuni esempi molto concreti. Ieri abbiamo visto la sindaca inaugurare il percorso dell'acquedotto storico. Quel percorso è stato finanziato, cantierato, voluto dalla nostra amministrazione. L'altro ieri abbiamo visto la sindaca accompagnare il presidente Conte in Piazza Solari a visitare l'asilo La Rondine, riqualificato con i fondi del PNRR. Quel cantiere è stato voluto, finanziato, cantierato dal centrodestra. Così potrei ricordarvi l'inaugurazione all'asilo del Campasso, la riqualificazione di Forte Puin. Questa mattina abbiamo sentito ascoltare i progetti Pinqua, quindi PNRR, centro storico, la riqualificazione delle piazze, progetti del centrodestra. Oppure la Sciorba, domani è stato annunciato un sopralluogo al cantiere della Sciorba, anche quello un cantiere del centrodestra. Poi un tema che mi sta particolarmente a cuore, l'edilizia residenziale pubblica, le case popolari. Questa mattina abbiamo ascoltato che grazie al lavoro di questa giunta è aumentato il numero degli alloggi da assegnare. Non è assolutamente così, perché è un lavoro che viene dal passato. I 600 alloggi sono stati finanziati dalla precedente amministrazione. Quest'anno in termini di investimenti sull'edilizia residenziale pubblica non abbiamo visto praticamente un euro. E poi la grande fake di questa mattina, il progetto di via 20 settembre. È stato annunciato questo restyling, in realtà è un progetto che risale

al 2020, che era già stato presentato dai quotidiani, e tra l'altro è un progetto su cui ci eravamo fermati perché non c'era una piena condivisione del mondo del commercio, quindi c'era un'interlocuzione in corso su quel progetto, ma i rendering che questa mattina sono stati presentati come se fossero chissà quale grande novità, di fatto è tutta roba che risale al precedente periodo amministrativo. Ci tengo a sottolineare ancora due aspetti, potremmo dire tantissime cose.

0: non se ne è parlato, però io vorrei ricordare che per effetto delle delibere di bilancio della Giunta Salis ci troviamo con il comune che ha le tasse locali più alte d'Italia. Abbiamo l'addizionale all'IRPEF, quindi all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che la Giunta Salis ha portato all'aliquota massima dell'1,2 per qualunque scaglione e categoria di reddito, quindi in barba a tanti discorsi che sentiamo poi sulla sensibilità progressista. Mi taccio perché magari ne parleranno i colleghi di questo grande pasticcio che è stato fatto sulla Tari, la tassa di barco che prima viene inserita, poi viene eliminata. Grande confusione, certamente si sono messe le mani nelle tasche dei cittadini. Infine, vorrei parlare di alcuni grandi progetti di rigenerazione urbana come Sestri Ponente, il master plan di Sestri Ponente, come Waterfront di Levante, come il progetto dell'ultimo miglio della Val Polcevera. Alcuni di questi progetti vedevano la nostra amministrazione continuamente incalzata dalla loro opposizione, oggi maggioranza. È calato il silenzio su questi progetti. Anche questa mattina sul grande tema di Sestri Ponente non abbiamo capito come la Giunta intenda porsi. Abbiamo poi una città che è tornata indietro dal punto di vista delle manutenzioni. Non è vero che sono stati messi soldi in più per le manutenzioni, sono stati ripartiti diversamente i soldi per le manutenzioni, ma alla fine i soldi restano sempre gli stessi. I rifiuti e la situazione drammatica dei rifiuti è sotto gli occhi di tutti. Questi sono, secondo noi, poi i dati di fondo che i nostri cittadini toccano ogni giorno con mano, e noi su questi temi, ripeto, continueremo ad affrontare la nostra opposizione con grande convinzione e in maniera assolutamente costruttiva, pronti al dialogo, sperando che questo dialogo ci sarà richiesto. Io mi fermo qui e passerei a questo punto la parola alla collega capogruppo di Fratelli d'Italia, Alessandra Bianchi. Grazie.
1: Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio il collega Picciocchi, mi unisco ovviamente a tutto quello che ha già detto lui in merito alle tematiche che ha toccato, ma vorrei ribadire di come quest'anno sia stato un anno intenso di ascolto dei cittadini e di impulso nei confronti di una giunta e di un'amministrazione, di un sindaco allergico sicuramente al confronto. L'abbiamo visto, ma come Fratelli d'Italia abbiamo lavorato in modo concreto. Ringrazio i miei colleghi di gruppo Gandolfo e Vaccalebre, perché abbiamo prodotto centinaia di documenti depositati in consiglio, quasi tutti perché provenienti dal centrodestra, bocciati, ma con iniziative concrete. E abbiamo dovuto svolgere anche un altro grande lavoro, che è stato quello di cercare di smascherare tutto quello che la giunta Salis ha cercato di attribuirci come giunta precedente, nonostante fossero cose infondate, oppure di attribuirsi dei meriti non appartenenti a questa amministrazione, come è stato citato prima il progetto da ultimo presentato di via 20 settembre, ma riciterei anche il fantomatico buco di bilancio, oppure un palasport inidoneo che però poi diventa idoneo invece per organizzarci degli eventi sportivi proprio nei confronti di chi, come quello della FIPAV, criticava, perché il presidente della FIPAV ha sempre dichiarato che non ci fossero le altezze per poterci svolgere degli eventi. Una narrazione di una realtà distorta che ci ha accompagnato tutto l'anno. Anche oggi in conferenza stampa io ho ascoltato quello che ha detto il sindaco, quello che ha detto la giunta, e tanti sono i punti che non tornano, oppure che parlano di numeri che bisogna capire però da che cosa derivino. Faccio un esempio su tutto, quello dei dati del turismo, delle presenze del turismo dichiarate oggi più un 27%, quando da assessore al turismo presentavo i dati riferiti all'osservatorio turistico regionale e derivanti dall'imposta di soggiorno. Se ci riferivamo invece per i grandi eventi sportivi a quelli derivanti dalle celle telefoniche, ci veniva detto che non erano attendibili quelli e quindi non si potevano fornire. Bene, oggi invece il sindaco ha dichiarato e ha letto dei numeri derivanti proprio dalle celle telefoniche di Vodafone. Quindi mi chiedo, uno, dove sia la coerenza; secondo, forse per un'informazione corretta e non solo quella che permette forse un titolo in più, bisognerebbe dire le cose come stanno. Poi ho sentito tante cose su diverse tematiche. Quella su cui abbiamo lavorato come Fratelli d'Italia e che continueremo a portare avanti è quella relativa alla sicurezza. In questo anno siamo partiti con un consiglio monotematico, con delle proposte concrete, con delle impegnative

0: concrete che sono state disattese, ne arriviamo da martedì, da un ulteriore documento di Fratelli d'Italia bocciato, e oggi in conferenza stampa non ho sentito nulla di concreto, di iniziative. Addirittura ho sentito l'opposto di quello che è stato fatto, perché ho sentito parlare di rafforzamento della PL quando fin dall'inizio questa giunta ha depotenziato la polizia locale. Tra l'altro abbiamo sempre lamentato anche l'inadeguatezza dell'assessore, che oggi, un po' come è successo martedì, ha parlato direi ben poco, perché è stata esautorata dal sindaco. Mi chiedo come mai venga lasciata comunque con queste deleghe e a capo di un settore così importante per la nostra città, e soprattutto una città che in un anno ha visto uno sprofondare in una situazione di insicurezza incredibile, e parlano solo, anche solo che gli episodi dell'ultima settimana, dove abbiamo ripetuti accoltellamenti, aggressioni e quant'altro. Quindi quello che poi viene raccontato in maniera ben, sicuramente dal punto di vista di loquacità, ben esposto, però poi non trova riscontro nella realtà fattuale della nostra città. Un altro tema caro a Fratelli d'Italia, in particolar modo alla sottoscritta, è quello dello sport, e mi rammarica molto aver sentito le parole oggi in conferenza stampa, perché le uniche cose che ho sentito riferire sono state quelle fatte dalla giunta precedente, perché si è parlato dello sport senior, era il progetto che si chiamava Silver Fit, ma l'avevamo messo in piedi come giunta di centrodestra. È stato riferito del progetto di Via Novella, è un qualcosa che deriva dalla nostra amministrazione. Addirittura si è parlato di una riapertura di Villa Gentile, che non è assolutamente vero, perché quello che ha fatto questa amministrazione a portare a termine quei lavori che avevamo iniziato come rifacimento della pista. Sulla Sciorba, anche qui è un PNRR Sport che unitamente a Casa della Vela, Andrea Doria, abbiamo portato sul territorio noi di centrodestra. Si è parlato di stadio, ma ad oggi non c'è nessun tipo di piano economico finanziario depositato. Del Carlini anche se ne parla, ma non c'è nulla di concreto. Quindi quello che è concreto c'è, cioè, sullo sport, è un anno di richiesta che Fratelli d'Italia ha avanzato in termini di commissioni e non se ne è svolta neanche uno, e c'è un incarico a un consulente dello sport per 100.000 euro annui, che oggi apprendo che le deleghe vengono ulteriormente frammentate dello sport, date a un consigliere, e questa è la conferma di come sia stato un fallimento totale questo anno di sport di Giunta Salis, di un sindaco che si è voluto tenere questa delega ma assolutamente non ha fatto niente per lo sport. Altro elemento è quello relativo all'utilizzo di fondi per consulenti, che abbiamo visto poi essere quasi tutti dell'ambito di liste elettorali e quant'altro, come quella del consulente LGBTQIA+, quindi non solo risorse destinate a qualcosa che noi riteniamo offensivo per le condotte che poi questo consulente ha tenuto, e che non portano sicuramente a una concretezza di attività. Quindi noi contestiamo che questo anno sia stato inoltre un momento di visibilità internazionale di Genova, non perché non lo sia stato, ma non perché sia arrivato con la giunta Salis. Genova arrivava ad una crescita importante in termini di sviluppo, in termini di posizionamento, e quindi è un qualcosa, è un'eredità che diciamo abbiamo iniziato noi, anche i grandi eventi sportivi, anche i grandi eventi internazionali. E quindi io ritengo che per consolidare quello che è stato fatto si debba anche dare merito da quello che arriva dalla nostra amministrazione. Tante le tematiche, e non voglio rubare troppo spazio ai colleghi, sicuramente continueremo come Fratelli d'Italia a fare un'opposizione concreta in dialogo e sinergia con i colleghi di centrodestra, auspicando che il sindaco innanzitutto inizi ad avere un altro atteggiamento nei nostri confronti, perché non riteniamo che queste sue continue offese siano costruttive per la nostra città, e sicuramente continueremo ad ascoltare il territorio, farci portavoce di tutti coloro che vengono esclusi, perché dietro a proclami di coinvolgimento di associazioni, comitati, anche nelle progettualità future che dovranno essere affrontate, in realtà questo non avviene. Quindi lascio la parola alla collega Bordilli del gruppo Lega.
1: Allora, eccoci, come capogruppo Lega, oltretutto ringrazio sin da subito il mio collega Ciabevilacqua, con

cui insomma condividiamo questo percorso nell'aula consigliare. Voglio partire con dei numeri e con dei dati che diciamo sono positivi, perché devo dire che come gruppo consigliare siamo con oltre 400 documenti presentati in un anno, documenti di cui voglio rivendicare diciamo così una paternità come gruppo. Faccio qualche esempio molto veloce: c'è deroghe sull'ordinanza e antismog, l'abbiamo chiesto noi come Lega a luglio scorso, abbiamo chiesto proroga per le normative legate con l'antialcol, che era una parte che era partita nell'anno 18, continuata poi con Concia Garassino, Viale, con l'assessore Gambino. C'è pet therapy nelle nostre scuole, c'è la spesa che venga resa definitiva, non vediamo l'ora, ecco. Poi la riqualificazione legata con l'impianto ex Rubattino, e poi nervi, dove abbiamo anche trovato come rilancio dei parchi, delle manifestazioni che a Cenervi vengono fatte, anche l'intesa con molta difficoltà con la maggioranza. Dette queste cose più positive, vado su quanto veniva detto prima per quanto riguarda via 20 settembre. Con molto rammarico devo dire, è la mozione numero 51 dell'1 agosto, quindi un anno fa circa, che è stata trattata nel Consiglio Comunale 16 mesi fa circa, dove chiedevamo all'amministrazione di continuare quello che con il vice sindaco era fatto, questo progetto, volevamo l'accordo con i commercianti, e quindi noi ci eravamo fermati per trovare l'accordo. Chiedevamo quindi una valutazione sulle soluzioni migliori, possibili, proprio per fare in modo che quella porzione di via 20, anzi ve lo giro, guardate così ce n'ho due copie se vogliamo anche girarlo, che la porzione da via Fieschi a scendere venisse riconsiderata, proprio per fare in modo che il dialogo con i commercianti venisse fatto. Come vedete, nelle e impegnative chiedevamo questo in maniera molto collaborativa, ci è stato detto di no, e oggi si ha invece l'annuncio che il progetto partirà. È stato forse quello maggiormente rappresentato, no? E oggi con i rendering, quei famosi rendering che all'amministrazione Bucci Picciocchi venivano contestati come centrosinistra, ecco che la Giunta Salis parla sempre e alla fine solo tramite rendering, lei anche. Altra cosa, qua parlo come deleghe, faccio un passaggio velocissimo, commercio, nel discorso sindaco sono stati citati due temi, se non ricordo male, bando ZAC, bando nei municipi, bando che avevamo cominciato noi nella zona centro storico, e che a marzo del 2025 era già detto chiaramente che l'amministrazione con gli uffici stavano lavorando per duplicarlo anche nei vari municipi, quindi è documentato tutto nella conferenza stampa di marzo 25, e quindi questa non la giudico una novità. Così come piano commercio nella campagna del sindaco era stato detto che era un piano che non andava bene, cosa hanno fatto? Si è preso quel piano e hanno banalmente ampliato le aree con i divieti sulle medie superfici di vendita, quindi come base c'è sempre quello. E sul commercio, se non erro, non è stato fatto altro, non è stato dichiarato altro, c'è mercati grandi non nominati, c'è centro storico non ha meritato una parola da parte nel discorso del sindaco, e poi c'è sicuramente tutto tema legato con la
cioè con la sicurezza, sul

0: con la sicurezza cioè, diciamo, rivendichiamo sia cioè, richiesta fatta sia come cioè, taser sia come esercito, e non abbiamo ancora cioè, bene compreso se cioè, l'amministrazione sia anche tutta d'accordo sull'avere l'esercito cioè, nella nostra città. E poi guardate, vorrei sottolineare questo, anche oggi il sindaco ha detto che cioè, serve Piantedosi che deve venire qua per firmare. Non è vero, cioè, normativa dice chiaramente che i patti per la sicurezza possono venire firmati dal cioè, sindaco delle città con il prefetto, quindi non bisogna attendere nessuno, non è necessario fare sentire cioè, governo distante da una città dove non è distante, ma anzi serve forse farsi veramente carico delle cioè, problematiche cioè, reali della nostra città. In ultimo mi insomma, fa piacere un po' sottolineare tutti quei cioè, dietro front che l'amministrazione ha fatto, quel cioè, buco che venne dichiarato sui cioè, 50 milioni che cioè, poi cioè, non era buco, sull'IMU quando si è messa e elevata solo per una pressione che cioè, come centrodestra si è cioè, fatto, cioè, municipi dovevano cioè, fare riforma nei cioè, primi 100 giorni, ieri ci è stato detto chiaramente che nella cioè, rivoluzione sulle zone 30, sulle cioè, strisce pedonali, sui cedossi, quei cioè, soldi verranno presi dalle tasche dei cioè, municipi, e quindi anche qui non vi è nessuna vera cioè, rivoluzione. L'arte di strada si è visto chiaramente, quel cioè, regolamento che cioè, dovevano completamente rivedere, cioè, ieri hanno invece preso quel regolamento cioè, diciamo, snaturandolo solo su uno o due cioè, punti cardine, ma cioè, tutto il resto è sempre cioè, solo nostro. Siamo abbastanza stufi delle cioè, bugie, e cioè, guardate, forse questo credo che sia sintomatico, ma cioè, martedì scorso il nostro sindaco ha detto chiaramente nell'aula che era rientrata e che noi non eravamo nell'aula. Non è così, e io credo davvero che non vi sia cosa più grave per un sindaco dire cioè, bugie cioè, verso cittadini. Noi eravamo lì quando il sindaco è entrato. È molto grave questo, perché dà cifra di come su cioè, tutto viene fatto questa narrazione tramite video, tramite social. La cioè, vita comunale non è TikTok, non è l'Instagram, vuole dire scendere nelle cioè, piazze e strade della nostra città, da Levante verso Ponente, dalle nostre vallate che al mio collega sono molto care. Vogliamo una insomma, città che torni veramente al insomma, centro delle dinamiche. Siamo poi come Lega con delle cioè, proposte pro futuro anche, e magari questo dopo, quando anche ci insomma, farete delle domande, di modo tale che parlano tutti i cioè, colleghi che cioè, voglio ringraziare cioè, perché sono stati 12 mesi veramente belli, e anche diciamo così umanamente, oltre che come diciamo ruoli della politica della nostra città.
1: Mario Mascia, capogruppo di Forza Italia.
2: Grazie, buonasera a tutti. Io credo che il dato più eclatante a livello di metodo sia che Genova è governata da sinistre del Fasso Tutomi, che però quando si tratta di decidere si affidano delle consulenze, perché un conto è la consulenza a BWC per AMT, e dobbiamo ancora capire poi qual è il risultato finale anche delle valutazioni. Un conto sono le consulenze che vengono affidate per fare dei progetti che poi diventano studi, che poi diventano abbozzi di studi, come sulla cabina, consulenze abbiamo visto ieri probabilmente anche sulle zone 30, consulenze sul piano del verde, altri 60.000 euro buttati lì con un piano del verde già preconfezionato dagli stessi uffici e direzioni del comune, che comunque continuano ad essere in piedi e hanno delle grandissime professionalità a disposizione, e gratis, nel senso che vengono pagati dal comune non per il parto diciamo della loro attività di lavoro, ma per la loro attività di lavoro. Sul piano del verde abbiamo visto peraltro che il risultato finale di questo percorso consulenziale sarà nel 2027-2028, sono state proprio le stesse associazioni ambientaliste a denunciare questo campacavallo che l'erba crea.

cresce, e direi che oltre a crescere l'erba vengono anche tagliati gli alberi, perché una deforestazione come quella che abbiamo vissuto in questo anno, francamente, e all'inizio, dall'inizio di questo anno, francamente non l'avevamo mai vista, forse perché appunto da parte di alcuna, di una parte della maggioranza che è quella più radicale e ambientalista, si pensa di poter rappresentare questa istanza del verde anche a scapito delle associazioni che fino a ieri appunto avevano comunque un dialogo costante con l'amministrazione. C'è un metodo che non viene osservato proprio nella condivisione: il falso tutto mi si misura sul fatto che non vengono coinvolte le categorie, lo diceva poc'anzi anche la collega, le categorie dei commercianti, mancano all'appello anche i sindacati non esattamente allineati in tutto e per tutto a questa amministrazione, mancano all'appello anche gli investitori, gli imprenditori che si trovano in una città che sia dal punto di vista urbanistico che dal punto di vista di tutte le strategie pianificatorie si sta votando alla logica del divieto e della preclusione. L'abbiamo visto con le norme paesaggistiche, l'abbiamo visto con anche il regolamento delle antenne 5G che è stato diciamo approvato in giunta e che farà diciamo capolino in commissione nei prossimi giorni, un regolamento di cui non si sentiva il bisogno, primo perché il regolamento che avevamo diciamo invece licenziato noi con l'approvazione del Consiglio Comunale era un regolamento assolutamente di nemmeno un anno fa, se non erro, e in secondo luogo perché quel regolamento era stato frutto di una ampia partecipazione e condivisione anche con le Tower Company e anche con il comparto di Confindustria e delle telecomunicazioni, che l'aveva giudicato un regolamento assolutamente moderno e al passo dei tempi, pur contenendo esso delle limitazioni per la tutela dei siti sensibili e per diciamo la valorizzazione del co-siting in modo tale da non trasformare il territorio genovese in un'operazione di acupuntura urbana con le antenne, così con i piloni diciamo della cabinovia. Riteniamo che la proliferazione delle consulenze sia veramente un dato molto preoccupante, che denuncia il fatto che questa amministrazione è ostaggio delle sinistre ideologiche, per le quali però basta attivare i percorsi partecipativi, così li chiamano loro, anche in ambito di sicurezza, e diciamo tra virgolette oleare i meccanismi clientelari dell'elettorato di riferimento per riuscire a traguardare un risultato. Sta avvenendo anche sulla sicurezza. Sulla sicurezza io non vedo un motivo per cui si debba continuare a mandare per strada la polizia locale con le mani nude e armi spuntate, perché fa brutto dotarli di taser, perché fa brutto dotarli di un bastone di distanziamento. Non si può pensare che la deterrenza della presenza della polizia locale sia affittata ad una pistola di ordinanza che ha una credibilità d'uso pari a zero, perché tutti sanno che le regole d'ingaggio per l'uso delle pistole sono assolutamente strettissime e c'è una possibilità su 100 che durante una colluttazione un agente della polizia locale tiri fuori dalla fondina una pistola. È molto più credibile l'uso di un taser, l'uso di un bastone di distanziamento. C'è ancora lo spray al peperoncino, ma sappiamo tutti annessi e connessi dell'uso dello spray come peperoncino. Se l'idea della sicurezza delle sinistre è quella di affidare quei patti di sicurezza di cui poi parlerà il collega meglio di me sicuramente, alle reti di volontari e alle associazioni per far circolare qualche risorsa proveniente dal governo e destinata ad altro fine di tutelare la sicurezza sul territorio genovese, questo veramente vuol dire essere completamente fuori strada. L'abbiamo già detto negli scorsi giorni, anche nel documento che era stato proposto dalla collega, francamente la nostra ricetta è diversa, perché su strada il crimine va prevenuto e va represso e quindi servono degli strumenti, delle dotazioni e dei presidi fissi e una presenza fissa percepibile delle forze dell'ordine sul territorio genovese. Il governo Meloni, cui partecipa anche Forza Italia in maniera assolutamente da coprotagonista, non può essere tacciato di quello che assolutamente
diverso. Se la soluzione è quella di foraggiare le associazioni e le reti di volontariato anche nel centro storico, questo noi crediamo che non sia il problema dei problemi e la soluzione. Anche vi dico di più, che se io fossi un agente della polizia locale e mi vedessi passare tutte queste risorse davanti agli occhi, io che rischio la vita sul territorio, che devo intervenire in caso di aggressione, di rissa o quant'altro, mi sarei offeso nella divisa che indosso, perché evidentemente servo di meno rispetto

0: rispetto a chi invece quei soldi li percepisce magari per fare dell'altro. Quindi credo che sia da rivisitare più che altro questo metodo, tutto si può dire alla giunta di centrodestra, tranne, anzi a volte il sindaco Bucci, ma anche il sindaco Picciocchi veniva tacciato di questo, di aver chiuso le porte in faccia a qualcuno. Credo anzi che forse la critica che veniva più spesso rivolta è di non ricevere proprio tutti. Noi l'abbiamo fatto e lo continueremo a fare anche da opposizione, perché non siamo dei consiglieri di serie B, e comunque sia la democrazia a Genova viene misurata completamente nel circuito democratico del Consiglio Comunale. Mi dispiace per chi ritiene che una volta che ha la maggioranza dopo 8 anni pensa di rappresentare tutti a prescindere anche dai consiglieri di opposizione, le regole della democrazia sarebbero esattamente opposte, e quindi mi dispiace che da parte di chi si fregia del titolo di democratico effettivamente questo ABC della democrazia rappresentativa venga a mancare. Quindi tutte le offese che sentiamo rivolte alle opposizioni e ai consiglieri di minoranza francamente credo che debbano cessare definitivamente, perché noi rappresentiamo comunque una parte della città, abbiamo un mandato elettivo e abbiamo un mandato di cittadini genovesi che ad esempio anche in Valpolcevere, concludo il mio intervento, prima diceva il collega che si lamentavano ci rinfacciamo nel blocco dei cantieri, beh, bisognerebbe andare a chiedere in Valpolcevere al presidente del municipio Valpolcevera, Versace, se effettivamente questi cantieri sono bloccati. C'è invece un altro problema, che non è il blocco dei cantieri in Valpolcevere, che la viabilità era stata lasciata a se stessa, perché diversamente di quello che facevamo noi e facevo io anche come assessore al lavoro e alle relazioni sindacali, cioè di coinvolgere i sindacati dei lavoratori, coinvolgere i municipi, le associazioni del territorio, i servizi anche sociali e quant'altro, qui non si fa più niente. I problemi salgono nella tensione della necessità di essere risolti, e non è un caso che proprio in Valpolcevera sia scoppiato questo problema. Noi il tavolo dei cantieri, Pietro se lo ricorderà perché venivano i suoi tecnici a spiegare le tempistiche anche di tutti i cantieri di attivazione, tutti i meccanismi anche di mantenimento dell'accessibilità, non solo per strada ma anche sui marciapiedi alle persone con disabili, tutto questo è sparito nel nulla perché per la sinistra del fasso tutto mi, e il risultato è che un presidente del municipio come la Valpolcevera alza il dito e dice ragazzi dove cavolo stiamo andando, perché qua è tutto un caos inestricabile. Quindi non ho capito se i cantieri poi sono bloccati in Valpolcevera o se invece, come credo, siano pienamente operativi anche grazie al lavoro che abbiamo fatto noi, e allora il problema della viabilità ha anche un senso, però va risolto. Grazie.
1: Sergio Gambino.
2: Grazie mille. Allora, siamo qua oggi per analizzare quello che è un anno di questa giunta Salis, e questo anno, dipende come lo andiamo a guardare, può avere due sfaccettature diverse. Se andiamo a guardare un po' i danni fatti, i finanziamenti persi, i progetti rimasti al palo, mi verrebbe dire, cavolo, è passato soltanto un anno, che danni può fare ancora negli altri 4 che rimangono. Se andiamo invece a vedere i risultati poi concreti raggiunti, e oggettivamente di concreti raggiunti, di obiettivi raggiunti in questo primo anno, lo dicevano anche i colleghi, le tanti annunci di infrastrutture sociali, di riforma dei municipi, di nuovi progetti per la Val Bisagno, ad oggi non si vede nulla, e l'accezione che potremmo dare a questo primo anno della giunta Salis, potremmo dire addirittura è passato un anno, sembrano solo poche settimane se andiamo a guardare i risultati raggiunti. Quindi può essere interpretato ovviamente in maniera diversa questo primo anno. Sicuramente ci sono stati dei risultati positivi da sottolineare, che sono i follower della sindaca Salis. Su quelle ci sono stati un'impennata di follower, quindi questo ovviamente la strategia comunicativa della sindaca Salis gli ha dato veramente tantissima visibilità, che l'ha portata alla ribalta nazionale e forse un po' l'ha distratta da quelli che erano i problemi della città, e l'ha concentrata più che altro ad aumentare i followers di Instagram in modo da potersi presentare al cospetto dei partiti nazionali come possibile outsider contro la Meloni. Quindi da questo punto di vista devo dire che questo anno per lei è stato un grande successo. Se andiamo a vedere invece poi nel concreto, io negli ultimi anni mi sono occupato di sicurezza e credo sono rimasto abbastanza sbalordito dal fatto che oggi la sindaca Salis ha detto che la polizia locale è stata potenziata. Io vorrei comprendere in base a quale parametro è stata potenziata. Forse è stato potenziato l'età media degli agenti.

di polizia locale, visto che non è stata fatta nessuna assunzione, sono tutti un anno più anziani, quindi l'età media della polizia locale è stata sicuramente potenziata. Se andiamo a vedere invece i numeri reali della polizia locale, il turnover parla chiaro: nel piano assunzionale è previsto soltanto la copertura del 50% del turnover, sul 2025 non sono state fatte le assunzioni che erano previste, quindi a oggi ci sono meno agenti di polizia locale rispetto a quando la Giunta Salis ha iniziato il suo mandato. Quindi dire che è stato potenziato la polizia locale è già un falso storico. Andiamo a vedere anche gli strumenti. È stato detto lo strumento del taser, che era in sperimentazione, ormai mancava soltanto il protocollo operativo, perché il protocollo con l'ASL era stato stipulato, quindi mancava soltanto l'adozione di quelli che erano gli ultimi passi necessari per poter adottare il taser, che è uno strumento che non c'è un agente di polizia di qualsiasi categoria, che sia polizia locale, polizia di Stato, carabiniero, guardia di finanza, che non lo ritiene utile. Addirittura leggevo ieri l'ex capo della polizia Gabrielli, che non può essere tacciato di uomo di destra, visto che era il consulente di sala ed era il capo della polizia durante i governi di sinistra, ha ribadito l'utilità di questo strumento e quanto sia utile anche darlo alla polizia locale, visto che anche a Milano, dove ormai è in procinto di essere adottato, ci sono alcuni partiti, in particolare è uscito il capogruppo del Partito Democratico, che lo vuole stoppare anche a Milano, dove ormai è praticamente quasi in dotazione agli agenti di polizia locale di Milano. A Napoli la procedura sta andando avanti, soltanto a Genova si ritiene che non sia utile dare uno strumento che, ripeto, non è uno strumento di offesa, ma è uno strumento di difesa della polizia locale, uno strumento di deterrenza, perché con il taser, quando c'è il taser in dotazione, si è riscontrata una diminuzione dell'aggressività della persona che è davanti. Un po' come la bodycam, su cui noi abbiamo aumentato in maniera esponenziale l'adozione della bodycam sugli agenti di polizia locale, anche in quel caso non era una cosa da grande fratello, ma la bodycam permette all'agente di polizia locale di tutelare in primis se stesso e soprattutto uno strumento anche quello di deterrenza nei confronti dell'aggressività di chi c'è davanti. Un altro strumento che è stato tolto alla polizia locale e che abbiamo messo con molta fatica in piedi nella giunta precedente era il dialogo costante della polizia locale con commercianti e comitati di quartiere. Noi avevamo all'interno delle chat dei comitati di quartiere, avevamo distribuito anche un numero di telefono per le segnalazioni che è stata data ai commercianti, che aveva un'operatività, perché questa segnalazione veniva immediatamente letta da operativi in strada. Bene, la prima cosa che hanno fatto, hanno spento questo cellulare, obbligando tutti quelli che dovevano fare delle segnalazioni di chiamare il 112. Non si comprende per quale motivo è stata fatta questa cosa, ma è evidente il risultato che ha portato: il contrasto ai reati predatori in primis, quindi il contrasto agli scippi, ai furti e al taccheggio nei negozi, è crollato. Io ho chiesto un dato all'assessore Viscogliosi durante un'interrogazione per sapere il numero delle operazioni e degli arresti fatti da parte degli agenti di polizia locale, mi ha portato solo quello del nucleo reati predatori, che sono 12 uomini. Perché? Perché ha concentrato soltanto su questi 12 uomini tutte le segnalazioni, e quindi in conseguenza, se andiamo a vedere il macro risultato della polizia locale, i dati degli arresti sono crollati, non si fa più contrasto allo spaccio se non marginalmente, non si fa più contrasto al degrado e alle situazioni di criticità soprattutto nel centro storico. E signori, oltre ai dati ci sono anche delle evidenze oggettive legate a una percezione di insicurezza dei cittadini che continuano a denunciarlo giorno dopo giorno, ma lo vedete anche voi giornalisti che avete da scrivere di reati, di aggressioni e di accoltellamenti praticamente quotidianamente. Io cosa dire, un anno, se devo dire è passato soltanto un anno, addirittura è passato un anno, ahimè è passato soltanto un anno, e se questi sono i presupposti, i prossimi 4 anni rischiano veramente di portare questa città a un declino che noi eravamo riusciti a risollevare dopo le disastrose giunte Dori e giunte Vincenzi. Per certi versi l'immobilismo che c'era dalla giunta Doria, questa giunta la
sta anche peggiorando, perché le azioni che fanno sono anche peggio dell'immobilismo. Quindi noi dobbiamo, secondo me, come opposizione, cercare il più possibile di tenere la barra dritta su quello che era un percorso che questa città aveva avviato e che non può essere assolutamente interrotta da una persona che

0: e oggi non ha nessun interesse su questa città, ma ha soltanto l'interesse di aumentare il suo audience per poter essere spendibile a livello nazionale. Io questo credo che sia scandaloso, perché oggi, se si andasse a votare, non so veramente se lei sulla città di Genova avrebbe questo audience che ha avuto nei primi mesi del suo mandato, dove oggettivamente la sua modalità comunicativa le ha permesso di sembrare la persona migliore per questa città. Sta dimostrando di non esserlo.
1: Grazie Sergio. Ilaria Cavo, Noi Moderati.
2: Ilaria, aspetta che ti mettiamo.
3: Sì, ma forse qua. Forse qua.
4: Ti trovo. Non
5: riuscite a sentire adesso?
2: No, non ti sentiamo.
4: No.
3: Un attimo. Ok, sta qua.
2: Aspetta.
3: Ok, sta qua.
2: Vai un po'.
5: Riuscite a sentirmi ora?
2: Yes. Ok, ciao.
5: Grazie. Okay. Beh, intanto saluto i colleghi del capigruppo del centrodestra, i consiglieri. Mi scuso ovviamente anche con i giornalisti che sono in sala e che vedo dall'altra telecamera per non essere presente. Chiaramente avevo un impegno in Parlamento che mi ha reso impossibile la presenza oggi a Genova. Abbiamo discusso e sono intervenuta questa mattina sulle dichiarazioni della Presidente Meloni in vista del Consiglio europeo, e poi c'è stata la votazione poco fa delle risoluzioni. Io ho ascoltato i colleghi, non voglio ovviamente essere ripetitivo e ridondante rispetto alla spiegazione molto chiara che hanno fatto, le posizioni sui vari temi che hanno toccato, anche in seguito appunto a quello che abbiamo ascoltato rispetto alla conferenza della sindaca su questo suo anno di giunta. Parto da alcuni dettagli, alcuni diciamo focus di dettaglio, e poi magari se ho qualche secondo passo a un ragionamento più ampio. Intanto il tema delle delibere, perché è stato uno dei temi toccati questa mattina con un'elencazione di numeri, con i numeri si riesce sempre, no, a provare a fare impressione. Le delibere che sono state portate al Consiglio questo anno, in questo 2026, sono 19, e invito chiaramente i colleghi giornalisti, anche se non hanno necessità di inviti, ma e do sicuramente una valutazione politica di questo, perché non credo che contino i numeri di quante delibere sono state fatte durante questo anno. Ci sono molte delibere tecniche in quelle che sono state elencate, ci sono delibere che non incidono sulla città. Quelle che sono arrivate al Consiglio, che incidono e che danno e tracciano diciamo una strada, si contano sostanzialmente sulla dita di una mano. Sicuramente la delibera di MT è quella che traccia il piano di risanamento di MT. Sicuramente le delibere del 2025 che agivano sul tema delle tasse, delle imposte, quindi l'aumento dell'IMU, poi il retrocedere sull'IMU, l'aumento dell'IRPEF, e anche, voglio ricordare per passare velocemente a un'altra tematica, l'aumento delle tariffe dei musei, che ha comportato che cosa? Sostanzialmente per i genovesi ad avere sostanzialmente un aumento di quelle che sono le tariffe museali e certo non una diminuzione. Perché dico questo? Perché c'è un altro dato che abbiamo ascoltato oggi, che è quello relativo alla cultura. C'è stato detto, e questo ovviamente non lo prendiamo come dato negativo, ma che sono arrivati 111 milioni aggiuntivi sul tema culturale. Allora io mi chiedo, e chiaramente vorremmo sapere intanto da dove arrivano, anche se, ripeto, nell'oggettività che abbiamo e che io voglio mantenere non sono affatto un dato negativo, però allora voglio capire come fanno il paio con le situazioni che invece vediamo, ovvero un finanziamento al Carlo Felice, per esempio, che è l'unico che ci è passato sostanzialmente dal Consiglio, che è di 2 milioni e mezzo e che dovrebbe arrivare a 4 milioni e 7. E un pronostico di apertura del Museo di Storia Naturale che forse sarà fine 2027, questo abbiamo sentito. A tutto questo si abbina, lo ricordiamo, la scelta del Comune di chiudere per 4 giorni su 7, quindi di tenere più chiusi che aperti, sia il Museo delle Migrazioni, scusate se insisto, ma era stato un progetto su cui si è lavorato molto, io anche allora come assessore alla cultura avevamo diciamo lavorato molto per portarlo a Genova, è un museo nazionale, ma ovviamente che vede il Comune come diciamo parte partecipe importante, la scelta appunto di chiuderlo e di tenerlo aperto soltanto 3 giorni alla settimana, così come il simbolo della lanterna e quindi anche la parte museale legata alla lanterna. Quindi io mi auguro che se ci sono finanziamenti aggiuntivi cambino anche, come noi abbiamo provato a fare nel dibattito

dibattito in consiglio comunale le scelte relative proprio anche a queste poli museali. Della cultura si potrebbe parlare a lungo, c'è la cultura delle piazze e io personalmente ho sempre detto benissimo i concerti che derivano da una tradizione, gli eventi di piazza che noi sicuramente non abbiamo mai contestato, a differenza invece della parte che adesso la sta proponendo, ma non possono esserci soltanto gli eventi di piazza, devono esserci anche appunto l'attenzione per i poli museali e teatrali. Io per andare un po' più sull'ampio, sul diciamo commento più generale su quello a cui che abbiamo ascoltato questa mattina, io e sto parlando ovviamente a nome del nostro gruppo, permettetemi di ringraziare Lorenzo Pellerano che è il nostro vice capogruppo, Vincenzo Falcone che è il nostro consigliere molto attivo sia in consiglio che in commissione. Ebbene, quella che abbiamo ascoltato è sostanzialmente la narrazione, una narrazione scollegata con la realtà e che non corrisponde alla realtà. Uno scaricabarile sul passato o sul governo, su alcuni temi, e non soluzioni sugli altri temi che sono quelli più urgenti. Mi è sembrato dire tutto quello che non va è colpa del passato, ma abbiamo fatto tante cose e adesso va tutto bene. Io non credo che si possa dire oggi che a Genova va tutto bene. Credo che la sensazione non mia, non di noi che siamo qui a tenere questa conferenza stampa, ma dei genovesi, che comunque rappresentiamo, non sia quella di una città di slancio, dove i servizi sono ottimali e dove possiamo dire che c'è soddisfazione. Il tema più urgente è Genova, una città ferma, una città che è rimasta bloccata questo anno e sicuramente una città più insicura. I miei colleghi hanno parlato molto del tema della sicurezza, quindi non voglio ancora soffermarmi se non per alcuni aspetti, perché chiaramente è un tema che sta caro molto anche a noi Moderato Orgoglio Genova, perché riteniamo che sia la priorità e che debba essere la priorità in questo momento, ma ribadisco non abbiamo ascoltato soluzioni, se non rimandi a temi nazionali e mancanza di ascolto rispetto alle proposte che anche da parte di questa opposizione sono arrivate. Ho rivisto dichiarazioni che scaricano sul governo il tema dei rimpatri. Io arrivo da un dibattito in questa Camera dei Deputati appunto sul Consiglio europeo che anche di rimpatri parla e c'è stata la chiara consapevolezza e prospettiva che la linea tracciata dall'Italia con tutto il tema dei paesi sicuri è la linea che accelera i rimpatri anche con i nuovi regolamenti, non è certo la linea che li frena. Peccato che a Roma li sentiamo contestare dalle forze del centro-sinistra che questa giunta rappresenta, salvo poi chiederli con forza sul territorio in una contraddizione da cui mi sembra che questo campo largo non riesca ad uscire. È stata fatta una domanda, ad esempio, se volendo questi rimpatri allora si individua da parte del comune o se è disponibile il comune a individuare per esempio la sede di un CPR. Mi sembra che da questo punto di vista una risposta non ci sia stata se non evasiva, ma invece so con cognizione di causa che anche la scelta che ha fatto la prefettura di un luogo dove fare sostare temporaneamente tanto i richiedenti asilo, tanto quegli immigrati che vengono assoggettati alle nuove procedure di accelerazione per il rimpatrio nei paesi sicuri, che è stata individuata sostanzialmente in via Milano nell'ex bocciodromo, ha già una lettera di presa di distanze e di non approvazione da parte di questa amministrazione. Questo per dire che ci vuole coerenza sul tema della sicurezza, ma che questa coerenza non la vediamo, noi l'abbiamo, chiediamo sicurezza e proponiamo anche soluzioni concrete. Lo ha fatto il mio collega Pellerano recentemente, due settimane fa, in un ordine del giorno ha chiesto un presidio fisso in Piazza delle Vigne che è stato negato. È stato detto dall'assessore Viscogliosi che non serviva e poi proprio in Piazza delle Vigne abbiamo visto verificarsi un grave episodio di accoltellamento e non solo della cronaca. Avevamo chiesto, l'abbiamo fatto inizio in questa legislatura, di questo mandato, con il collega vicepresidente del municipio del Medio Levante, Luca Rinaldi, il DASP urbano anche per la zona allargato, oltre che al centro storico, anche per la zona di Corso Italia, ed è stato negato anche questo dicendo che non serviva. Poi vediamo che cosa è accaduto in Corso Italia e nelle zone di quella movida, un altro grave fatto di cronaca, e riteniamo, senza presunzione, che ad esempio queste due proposte potessero essere accolte dalla maggioranza, invece così non è stato, così
come avete sentito l'elenco delle proposte che hanno fatto anche gli altri nostri gruppi di questo centrodestra, senza mai avere ascolto. Io penso che se ci fosse stato più ascolto delle proposte dell'opposizione, forse anche la conferenza stampa di oggi avrebbe avuto

0: appunto più argomenti, forse in futuro. Mi auguro, questo ovviamente lo dico a nome del mio gruppo, che la parte del, diciamo, degli insulti, perché questo è stato un anno, sono stati forniti tanti numeri, forse non è stato fornito il numero degli insulti che sono stati rivolti a questa opposizione. Io parlo da persona e da forza moderata, l'ultimo consiglio mi sono alzata personalmente a dire che era inaccettabile l'ultimo appellativo che c'era stato rivolto, ma altrettanto dico che se ci fosse un ravvedimento e una disponibilità ad ascoltare le proposte dell'opposizione e sicuramente le proposte di noi moderati, sarebbe un ravvedimento operoso, rilevante. Dubito però, visti i toni e visti gli atteggiamenti, che possa esserci. Sicuramente noi, come gli altri gruppi, continueremo a fare proposte concrete, legate al territorio, legate chiaramente alle competenze del comune. Rimango convinta che la politica non si faccia, lo ha detto già qualcuno, ma lo voglio ribadire con questo concetto, non soltanto ovviamente con i rendering, perché oggi sostanzialmente l'unica diciamo notizia un po' ad effetto rispetto a tutti i temi che sono stati snocciolati, ma che poi messi in fila mi sembra che non facciano un grande titolo, e beh, chiaramente l'effetto sorpresa, l'effetto titolo era il rendering sulla pedonalizzazione di via 20 settembre. Ribadisco, non si può amministrare con i rendering, peraltro se questi progetti non sono stati neanche annunciati ai commercianti, che credo abbiano diritto di ascolto, diritto di coinvolgimento, diritto di dire la loro. Chiaramente questo è un uso che abbiamo visto avere questa giunta su più tematiche, e credo che l'ascolto non ci sia stato sulle tematiche più importanti. Mi auguro che ci sia in futuro, anche perché di rendering abbiamo visti altri, abbiamo visto quello della Val Bisagno, e lì tale è rimasto sostanzialmente, se non puoi finire invece in questo caso in un dibattito pubblico che impiegherà mesi, perché l'ascolto, laddove serve a buttare la palla là e non prendere decisioni, allora viene fatto, forse dovrebbe essere fatto un po' su tutto, non soltanto per procrastinare decisioni. Mi auguro in sintesi che questo anno, che è stato un anno sicuramente non da sufficienza, e credo che anche oggi ci si sia resi conto di quello che è stato fatto, di quello che non è stato fatto, di quello che si sarebbe potuto fare ascoltando anche un po' di opposizione, sia un anno che cambi, invece un cambio di passo, perché un anno come quello passato non ce lo possiamo continuare a permettere. La sindaca ha detto che resterà a Genova, non ha detto in maniera chiarissima, ma ha detto che resterà a Genova, ne prendiamo atto. Io mi auguro che sia una sindaca che prenda consapevolezza di che cosa significa rimanere a Genova quotidianamente, costantemente sul territorio, fare veramente quello che è richiesto a chi amministra la città e non a chi ha chiede o aspira a una ribalta nazionale, e che insieme a questo anno, che forse in molti casi è anche diciamo opportuno archiviare, finisca anche tutta la parte degli insulti che a questa diciamo centrodestra sono stati rivolti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in quattro città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pier d'Arena. Un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne, attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile.

0: Il 14 giugno a Serrarico torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure, per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova, l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio Italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Eccoci qui, allora, un anno di giunta Salis, oggi le risposte alle tante domande dei cronisti che hanno voluto appunto mettere sotto torchio la giunta dopo un anno di governo della città. Naturalmente un anno di governo, ci sono delle luci, ci sono delle ombre, ci sono delle cose che sono state fatte, delle cose che non sono state fatte, come normale che siano, come è normale che siano anche le polemiche. E allora vado a salutare gli ospiti che sono venuti a trovarci, ma tanti si alterneranno nel corso della trasmissione quest'oggi. Buongiorno e bentrovato professor Becchi.
1: Grazie dell'invito.
0: Insomma, un volto storico, da sempre vicino al Movimento 5 Stelle, ora è un po' uscito fuori, però è indipendente, però è una voce fuori dal coro che poi sentiremo. Buongiorno e bentrovato anche a Orlando.
2: Buongiorno.
0: Al presidente del municipio Medio Ponente Fabio Ceraudo.
3: Buongiorno.
0: E buongiorno al consigliere del Partito Democratico Martina Caputo. Allora, intanto, professor Becchi, le passo il microfono a Orlando, intanto, perfetto.
1: Grazie.
0: Parto da lei, che tra l'altro è riuscito anche a intrufolarsi
1: sì, è vero,
0: nella conferenza, nonostante tutti i paletti, però
1: sì.
0: Vabbè,
1: sì,
0: è entrato. Che idea si è fatto?
1: Mi sono fatto un'idea. Allora, io ho cercato di seguire attentamente prima il discorso, perché prima del dialogo con i giornalisti, lei ha presentato in una mezz'ora insomma quello che ha fatto, e io ho notato, devo dire, parecchia confusione. Insomma, ha portato tutta una serie si è soffermata tutta una serie di fatti, a partire dal piano sociale, del salario garantito, minimo garantito, eccetera, no? Però quello che secondo me è mancato, cioè lei ha cominciato dicendo che voleva dare una visione, ha utilizzato proprio il termine, un concetto politico di visione. Beh, più che un concetto politico si potrebbe dire un'idea di una visione politica della città, dicendo che il punto di partenza della città è fondamentalmente sono i suoi abitanti. Quindi, se vogliamo, tutte cose dette così all'inizio, introduttive, è positive. Cioè è chiaro che un sindaco che dopo a un anno vuole mettere in evidenza qual è la sua visione di città, e ovviamente pone la centralità proprio sugli abitanti della città stessa, cioè coloro che vivono, che abitano nella città. Però poi, mettendo in evidenza tutte le cose che ha parlato, e non mi soffermo tanto sul dibattito, perché il dibattito, io non sono potuto intervenire, anche giustamente perché io non sono un giornalista accreditato, non ho, però insomma il dibattito è andato su alcuni punti specifici. E io invece volevo porre l'attenzione, se avessi fatto la domanda,
0: e
1: quello che avrei chiesto ora: qual è veramente la sua visione di città? Perché io non ho visto in questo una visione di città, e lo dico con lei alla fine ha concluso con l'exploit, una nuova di settembre, miglioreremo ancora il salotto di Genova. Ora io mi chiedo, e avrei chiesto a lei, e lo chiedo anche qui a tutti coloro che ci ascoltano e qui presente, ma se tu c'hai in una casa la cucina che non funziona, che ti ci piove addirittura dentro, e che quindi hai bisogno di ristrutturare, se vogliamo, la cucina, cosa fai? Cominci dal salotto buono per fare la ristrutturazione?

0: Cioè cominci da via 20 settembre.
1: Chiarissimo, chiarissimo, Caputo.
2: Ma faccio una battuta proprio all'ultimo intervento del professor Vecchi, ma io credo che necessariamente a fianco alla risoluzione dei problemi, quindi parliamo sempre con la metafora della casa,
3: le tubature, le finestre, credo che però a fianco ci debba anche essere in realtà quello che lei dice mancare, e quindi una visione, e quindi ad esempio tutto il lavoro sul tema di via 20 settembre. Io questo trovo che a fianco alla risoluzione dei problemi che ci sono e che quest'anno hanno occupato tanto del lavoro della giunta, però ci debba essere anche a fianco qualcos'altro. Oggi quel qualcos'altro, come ha citato lei, è ad esempio il tema del salotto buono di via 20. Ma io faccio una battuta in generale invece su com'è, su quello che è stata la conferenza oggi e quello che io penso che abbia rappresentato oggi. Io credo che sia una coerente ripresa, diciamo, dei lavori della città, partendo come esattamente siamo partiti durante l'inizio di questo mandato, con trasparenza. Siamo partiti con trasparenza denunciando quelle che erano le criticità in quel momento contingente legato al tema di MT e il tema in generale del bilancio comunale. Siamo arrivati dopo un anno con la stessa trasparenza, con una conferenza stampa, che credo che sia la modalità più trasparente di così credo che non si possa, facendo una cosa che non è stata fatta negli scorsi anni, mettendosi a disposizione della stampa e della città per fare un punto sempre nella logica della trasparenza. Io credo che in questo ci sia una grande continuità, una grande trasparenza da come abbiamo iniziato a come stiamo, diciamo, concludendo questo primo anno di mandato.
1: Orlando?
4: Sì, grazie. Dunque, ci sono delle parole chiave che abbiamo sentito in campagna elettorale dalla sindaca Salis, gli altri hanno parlato molto poco, e che ritornano costantemente: trasparenza, condivisioni, città inclusiva. Ecco, allora, le parole vanno benissimo, però si devono tradurre. Io ti chiedo che cosa hai fatto, tu mi dici che cosa hai fatto. E le risposte sui contenuti sono sempre assolutamente lacunose. Oggi la sindaca ha presentato qualche cosa di fatto, direi che io ho preso appunti con grande attenzione, direi che l'80% sono in continuità, cioè sono nastri tagliati che erano stati avviati da l'amministrazione precedente, compreso il salotto buono, signori, perché il salotto buono è un progetto che nasce qualche anno fa e che era stato interrotto perché non c'era condivisione, diciamo, non c'era l'appoggio, il consenso dei commercianti, che insieme ai cittadini, per una città che deve produrre, che deve dare lavoro, diciamo, non sono un dettaglio, sono degli stakeholder importantissimi. Ebbene, il progetto è avuto un momento di arresto per questa ragione qua, che è la stessa ragione per cui la tassa degli imbarchi è stata bloccata. Non ci possono dire l'avete fatta anche voi. No, noi abbiamo, noi loro, perché io non ero al governo, hanno iniziato un processo di valutazione sulla tassa d'imbarco, che non a caso non è stata fatta, perché non era applicabile, eccetera, eccetera. Condivisione. Ragazzi, condivisione per chi amministra in un ente pubblico significa portare in commissione dei temi da discutere, e questo c'è una carenza di convocazioni delle commissioni, che per magari i cittadini non lo sanno nel dettaglio, sono i momenti veramente costruttivi in cui maggioranza e minoranza si confrontano su temi molto concreti, sentendo attraverso il meccanismo delle audizioni i cittadini, cioè le persone interessate. Allora, io per la cultura 14, parlo di cultura che mi preme molto, come molti sanno, 14 commissioni non convocate. Abbiamo delle commissioni arretrate con delle richieste, per esempio parliamo della sicurezza, io sono presidente della commissione 1, si occupa anche di sicurezza. Abbiamo delle commissioni che non riusciamo a convocare, che risalgono richieste da luglio. Per la sicurezza noi parliamo di emergenza da giugno, emergenza sicurezza, emergenza centro storico, ne parliamo da giugno.

Ebbene, a giugno ci ridevano dietro i miei colleghi. Non è emergenza. Ora, se non è emergenza questa, io non lo so, ci scappa il morto, allora bisogna iniziare a parlare di emergenza? Parliamo solo di centro storico? Insomma, il tema della condivisione, e ce lo dicono i cittadini, e il numero di mail e di chiamate che noi consiglieri di opposizione riceviamo per sollecitare. Quindi, condivisione, questa sconosciuta.

0: fatti sarebbe per i cittadini e per la città molto meglio.
1: Poi parlando a Caputo, però Ceraudo non è stato ancora coinvolto, quindi un suo parere su quello che ha sentito oggi.
2: Ma parlo per quanto riguarda la questione della sicurezza, ad esempio, che è venuto un intervento adesso, mi sono marcato due numeri giusto per capire: furti 14.642, danneggiamenti 6.930. 5.151, lesioni dolose 1.299, traffico di stupefacenti quasi 1.000, rapine 529, estorsioni quasi 200, e questi sono numeri preoccupanti, diciamo. Il problema è che sono preoccupanti perché comunque questo numero viene nel 2024 e dimostra che la città era già in emergenza e al decimo posto delle città meno sicure metropolitane in Italia ci avete portato voi. La differenza è che voi non ammettavate la problematica. Genova meravigliosa, la sicurezza, militarizziamo la polizia locale, noi siamo presenti sul territorio. Risultato? Decimo posto nelle città meno sicure a livello metropolitano. Questi sono i numeri del 2024, non sono i del 2025 o del 2026. E io questo intervento l'avevo già fatto durante il bilancio, facendo e vincere che c'erano delle problematiche. Le risposte sono sempre state: non ci sono problemi. La differenza è questa quando parliamo di trasparenza e responsabilità. Noi lo diciamo, ma diciamo anche quali sono le possibili soluzioni. Perché, come dico sempre, al posto di avere un ministro dell'interno o una presidente del Consiglio che dà solidarietà alla polizia, dovrebbe dargli uomini, strutture e soprattutto stipendi dignitosi. Invece questo non avviene, però lì non si tocca perché il governo è amico. Allora, iniziate a parlare col prefetto, col questore, al posto di mandare istanza al prefetto, al questore per richiedere le commissioni, chiedete personale, chiedete uomini, chiedete sicurezza. Potete tranquillamente farlo perché l'abbiamo potuto farlo. Lo potete fare anche da opposizione, perché io lo garantisco che lo potete fare anche da opposizione. Il prefetto ascolta tutti, per fortuna, è responsabile dello Stato all'interno del nostro territorio. Quindi la polizia locale fa, ma ricordatevi che i numeri sono quelli che sono, e quindi la polizia non è sostitutiva a quello che sono le forze dell'ordine. Bisogna metterselo in testa, e il TUEL, basta andarselo a leggere, lo chiarisce in tutti i dettagli. In tutti i dettagli. Quindi io capisco che voi siete mono argomento e portate avanti sempre questo perché tocca al cittadino. Sì, siete mono argomento perché tocca al cittadino, ma se volete veramente contribuire ad aiutare il cittadino, dite la verità e affrontate i problemi con trasparenza. Questa è la differenza della trasparenza: non dire che tutto va bene, non dire che c'è qualcosa che non va bene. E Silvia Salis questo lo sta facendo, chiedendo l'intervento dell'esercito, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. La differenza è quella, e i numeri sono questi, sono storici, nessuno si inventa niente.
3: Ma non so se posso.
1: Prego.
3: Posso prendere la parola, ma io non capisco adesso qui che cosa giochiamo a militarizzare la città. Non l'ha fatto il centrodestra, adesso lo deve fare il centrosinistra, che vogliamo avere qui i militari nelle piazze, nelle strade, eccetera, militarizzando la città di Genova. Io non sono per niente da cittadino, una vita qui, non sono per niente d'accordo con questa ipotesi. E io, la mia domanda iniziale non è su questo dibattito, ci sono i furti e allora dobbiamo avere maggiore polizia e via discorrendo, perché non risolverebbe niente quello. Io non vedo, come ho detto all'inizio, in questa amministrazione, ma lo posso dire anche di quella passata, non mi frega niente di questo, un'idea di città, non c'è dietro un'idea. Noi ormai siamo legati alle città, al posto dove viviamo, dove abitiamo. Qui non c'è un'idea di città. Se tu mi vuoi fare il salotto, non stiamo parlando del fatto che le tubature delle case non funzionano. Ci siete mai passati da via Pre o da via del Campo dove abito io? E voi volete pensare di fare la ristrutturazione della via 20 settembre per fare il salotto buono quando non puoi passare da alcune vie della tua città, del centro storico? Ma non so se vi rendete conto di questo. Qui non c'entra, ma era già

0: Così prima, se era così già prima, non me ne frega assolutamente un pifero, non dovrebbe più essere più ora, indipendentemente dal fatto. Ma non potevamo farlo perché era già prima, ci troviamo in questa difficoltà. In questa determinata situazione tu che cosa fai? Via 20 settembre il salotto, per chi? Per i turisti che verranno, per chi non so, io che abito in via del campo, me ne frega assai del salotto buono, non so se è chiaro.
1: Professore, io ho molto rispetto nei suoi confronti, proprio per questo motivo le rispondo chiaramente. Qua non è scaricare le responsabilità, qui c'è una visione di città, che è una visione sociale, che è una visione totalmente differente, perché noi abbiamo avviato di fronte agli assessorati al sociale, di fronte a non lasciare indietro gli ultimi, e soprattutto glielo dico chiaramente. La questione del salotto io lo condivido, noi veniamo dal Ponente, quindi io sono presidente del Medio Ponente e le ricordo che nella scorsa amministrazione il Ponente non aveva una visione e non l'avrà, nel senso, noi abbiamo un altro modo di pensare. Ma quel pensare che ha permesso, ad esempio, come me, come presidente del municipio, di poter affrontare i problemi sia a livello economico che sociale in maniera totalmente differente, quando in passato era dei municipi che totalmente levava potere a chi come lei vive in un quartiere e non aveva l'opportunità di intervenire in quel quartiere.
2: Doveva essere
1: quindi,
2: fatta in 100
1: quindi
2: giorni,
1: non è
2: la
1: militarizzare
2: dei
1: perché
2: municipi,
1: noi la ragioniamo totalmente differente. Questo è l'esempio per dire a una destra che continua a strumentalizzare l'argomento sicurezza, l'argomento sicurezza di fronte a dei numeri che dimostrano chiaramente che è il contrario.
2: Allora, i numeri li avete perché era monitorato. Noi i numeri non li abbiamo di che cosa si sta facendo, perché alla domanda cosa state facendo in un monotematico e in una recente commissione sulla sicurezza le risposte non vengono. Cioè i cittadini non sanno che cosa questa amministrazione sta facendo, salvo delle
1: sole 24
2: dei grandi
1: ore
2: discorsi.
1: Ai numeri, solo 24 ore.
2: Certo,
1: non è del comune,
2: ma dove li ha presi il sole 24
1: sole 24
2: ore? Da chi è, con trasparenza li ha dati? E se sono contati i reati vuol dire che si interviene. La riforma dei municipi. Allora, oggi ho seguito dal primo secondo all'ultimo gli interventi. La parola periferie, lei che è presidente di una, con tutto rispetto perché non è un termine denigratorio, ok, non è periferia, ma per la sicurezza, ma come per altri temi, si è parlato solo del centro. Quindi, primo, questo è assolutamente. La riforma dei municipi doveva essere fatta in 100 giorni, la vostra riforma dei municipi. Non c'è. Sono passati 12 mesi. Quindi, dal dire, predicare, al fare, voi, se predicate che è già domani, cioè già siamo in ritardo. Secondo, se voi siete più bravi degli altri, dovete correggere gli errori precedenti, ammesso che ci siano.
3: Caputo.
2: Non l'avete fatto.
4: Ma allora, questa cosa del siamo più bravi degli altri, mi viene una battuta. Non abbiamo detto di essere più bravi degli altri, probabilmente lo dobbiamo ancora. Ha scelto di dare fiducia a noi e non a voi, rispetto a un giudizio negativo che hanno fatto, che hanno preso rispetto a quello che avete fatto. Ma mi fa sorridere che abbia tirato fuori proprio lei, proprio la vostra parte politica, il tema delle periferie e il tema dei municipi. Io ne vengo da un'esperienza municipale, sono stata in municipio dal 2017 fino all'anno scorso e non riesco neanche a capire perché si invochi da quella parte una riforma dei municipi, municipi che avete disprezzato. Avete disprezzato e denigrato.
2: Perché l'avete
4: rispetto
2: detto
4: al lavoro,
2: voi,
4: rispetto al lavoro, ma arrivo anche sulla riforma dei municipi. Mi prendo però un attimo, perché rispetto all'attenzione ai territori, io vengo da un territorio particolare che è la Valpolcevera. L'attenzione, vorrei dedicare due parole all'attenzione che la scorsa amministrazione in 8 anni ha dato a quel quartiere, a quei quartieri. Come forse saprete, mi auguro, sicuramente il consigliere Bevilacqua che qua lo sa. Nel 2018 crolla il ponte Morandi, nel 2019 iniziano le grandi cantierizzazioni. Una domanda doveva farsi l'amministrazione, un'amministrazione che è vagamente attenta ai territori. Non siamo contrari alle grandi opere, quello che però deve fare, ed è il compito unico e primario che deve avere un'amministrazione comunale degna di questo nome, era porsi una sola domanda: qual è la vita che io faccio fare a quei quartieri

0: che devono vivere a fianco a quelle infrastrutture.
1: Ma voi parlate solo di quello che hanno fatto prima.
0: E vivere a fianco a quei cantieri?
1: Allora,
0: cosa
1: Caputo,
0: è stato fatto? Io
1: cosa
0: oggi,
1: fate?
0: Io non la sto interrompendo e lei non mi interrompa. Ne abbiamo già parlato di questo tema, mi sembra. Grazie. Quindi, ripeto, sul tema delle periferie, dell'attenzione alle periferie, dell'attenzione ai municipi, io, che ho vissuto i municipi, non accetto nessun tipo, ma proprio nessun tipo di qualsiasi lamentela o qualsiasi critica da parte vostra che avete cercato di distruggere questi municipi. Poi devo essere onesta, e lo dico proprio onestamente, io credo che tra tutte le cose positive e giuste che abbiamo detto in campagna elettorale, parlare forse di una riforma dei municipi degna di questo nome e complessiva nei 100 giorni sia stato quantomeno un esercizio un po' forse ardito, ok? Credo che si possa dire che se non esiste ancora una riforma complessiva di tutto quello che è l'apparato del decentramento, di certo non si può dire, e qua abbiamo un presidente che lo dimostra, che la vita dei municipi non sia cambiata. Questo è.
1: Chiediamo
0: la riforma
1: agli altri municipi.
0: Chiediamo ai due municipi che ieri hanno detto che non ci sono stati passaggi in commissione quando
1: chiediamo
0: ci sono stati un sacco di passaggi.
1: Chiediamo ai municipi che talvolta non vengono convocati.
0: Faccio un'ultima battuta rispetto a quello che diceva delle commissioni e al tema della condivisione, perché ne veniamo da qualche giorno da una commissione sugli artisti di strada. Sul tema della condivisione a me viene da dire una cosa. La scorsa giunta porta la delibera con il nuovo regolamento che porta in commissione dopo aver fatto la delibera e con una commissione soltanto. Noi, solo ad oggi, siamo a 4 commissioni sulla modifica del regolamento degli artisti di strada.
1: 3, 4.
0: Ne faremo sicuramente una ulteriore perché la delibera deve ancora essere portata
1: certo,
0: in giunta. Per cui lei è anche presidente di commissione,
1: appunto, quindi so bene
0: e posso
1: quante
0: dire,
1: ne sono state
0: e posso
1: fatte,
0: dire
1: quante
0: serenamente
1: non ne sono state fatte.
0: Che alla minoranza aspetta una commissione prima che per 6 mesi non è stata praticamente convocata e non certo per demeriti o indisponibilità della giunta.
1: Guarda, io sto
0: tanto che avete dovuto, con tutto il rispetto per il commissario e per il consigliere comunale venente che sicuramente ha fatto il meglio che poteva, di certo non avete sfruttato quella che è la vostra potestà di convocare le commissioni, per cui non diciamo cavolate, cioè non si può non parlare.
1: Cavolate è che voi parlate solo di quello che è venuto prima, non parlate mai di
0: mi
1: quello che avete fatto.
0: Mi pare che le 4 commissioni di cui sto parlando siano venute l'altro ieri praticamente, quindi non so di che cosa stia parlando lei.
1: Io continuo a chiedere, come tutti i cittadini, raccontateci cosa avete fatto in un anno, perché oggi la conferenza stampa, che per fortuna nostra è registrata, perché signori, per fortuna ci sono delle cose registrate e ci sono anche delle splendide uscite della sindaca fuori microfono, che chiaramente poi vengono amplificate da quegli, virgolette, scemi dei social, no? Ecco, allora, lasciamo perdere quello che è fuori microfono. Ci sono, come oggi, la conferenza stampa, tutto registrato. Allora, io invito tutti i cittadini ad andarsela a cercare su YouTube, grazie al Primo Canale per esempio l'abbiamo integrale, sentite quanti contenuti di cose fatte in un anno ci sono, e attenzione, al netto di quelle che sono solo dei tagli dei nastri, perché questo anche va detto onestamente, delle cose fatte, non c'è mai stato un passaggio della sindaca oggi che diceva abbiamo portato a termine un progetto che era iniziato. Quindi noi chiediamo questo tipo di trasparenza, perché la trasparenza amministrativa è tutta
2: devo
1: un'altra faccenda.
2: Il blocco Ceraudo, da questa conferenza, da questo anno, lei è soddisfatto di come è andato tutto?
3: Io sono soddisfatto,
2: qualcosa di più?
3: Sono soddisfatto e chiedo che vada avanti in questa maniera, perché le riforme sono state fatte tranquillamente, le delibere, anche se voi parlavate di poche delibere che sono state presentate, oggi hanno dichiarato il numero di delibere che sono state presentate e quindi la macchina amministrativa è andata avanti, e soprattutto anche il problema di AMT, che voi considerate poco, perché per voi non è stato così poco, ma sicuramente ha portato via un tempo notevole a questa amministrazione, e non certamente per merito nostro. Noi ci siamo trovati quel debito l'abbiamo dovuto sistemare, la regione si è presa le responsabilità e quindi ha ammesso la problematica. Stipendi per i lavoratori, siamo arrivati a quella situazione.
2: Martina Caputo, siamo in chiusura di questo blocco, naturalmente mi dà un voto alla vostra giunta, so che però se lo dia, ci provi.
0: Alla

0: giunta o nei consiglieri?
1: Vabbè, a tutti, alla squadra.
0: Ma non, oddio, questa è una, domanda, è una domanda complicata.
2: È molto onesta.
0: La sindaca aveva dato un 7 alla giunta e sto sperimentando da un anno il nostro ruolo di consiglieri comunali. Mi terrei su un 7 perché non...
2: Per non contraddire la sindaca.
0: No, perché credo che si possa fare sicuramente meglio di quanto è stato fatto e condivido quello che dice la sindaca rispetto al fatto che ogni giorno impariamo e siamo un po' migliori
3: allora
0: del giorno
3: di
0: precedente.
3: E sei a posto, a 7 più.
0: Chiudiamo con un 7 più allora.
2: Quindi ancora... Che fa media con il mio 4 e mezzo, così almeno palla al centro.
1: Dovete arrivare crescendo a 10 però negli anni successivi.
0: Beh, abbiamo 4 anni ancora, per cui c'è tutto il tempo di migliorare. Ogni giorno si migliora. Posso
1: dire... Gerardo, un voto? Lei lo dà?
4: Il mio voto è un 8 di fiducia, perché io credo in questa amministrazione, credo nei temi che sta portando avanti, che sono temi che non lasciano indietro le persone.
1: Però per la fiducia,
4: quindi
1: però
4: 8
1: un voto per quello che ha fatto, non per la fiducia però.
4: Il voto è 8, ripeto.
1: Becchi?
5: Il mio voto è 5 perché non vedo quelle trasformazioni che mi sarei aspettato, cioè non vedo assolutamente niente di nuovo, anzi peggiorata la situazione nelle vie del centro storico, non del Salotto Buono ma del centro storico, e da quando
1: via 20 non è andata giù.
5: Esatto,
1: Orlando,
5: non
1: mi
5: è andata giù.
2: Ora, io l'ho detto prima perché devo fare media con la Caputo, che ripeto è una dei consiglieri più onesti e più equilibrati. Io credo che il mio gruppo Vince Genova dia un 4,5, 4 al 5. Noi non siamo soddisfatti perché manca la concretezza. E i cittadini lo hanno capito, non vedono nulla che è cambiato e soprattutto vedono questa insistenza sul parlare del passato e non parlare del futuro e ovviamente anche dare un rendiconto oggi di quello che è stato fatto in 12 mesi.
1: Grazie a Orlando, professor Becchi, Fabio Gerardo, Martina Caputo, restate lì perché i quattro nostri ospiti cambiano con un... Dove devo andare, Becchi?
3: No, hai detto che cambia.
1: Sì, però un attimo.
3: Ah sì, sì, infatti mi sono...
1: Siamo ancora in diretta.
3: Sì,
1: allora, ritorniamo subito.

0: Eccoci qui, allora, pronti ancora in diretta per raccontarvi e soprattutto per commentare le parole della giunta e del sindaco Salise di oggi. Ben trovata Vittoria Canessa.
1: Grazie dell'invito.
0: Ben trovate anche a Laura Sicignano, buonasera, ben trovate entrambi consiglieri comunale, ben trovata anche Anna Palmieri,
1: grazie,
0: presidente del municipio di Medio Levante, e al consigliere Bevilacqua della Lega. Allora, iniziamo da Sicignano, che lo avvicina alla mia sinistra. Che idea si è fatto sentendo la conferenza di oggi?
2: Beh, insomma, è molto coerente con quello che sta succedendo in questo ultimo anno, cioè molta trasparenza, molta capacità di comunicare dei contenuti, la visione della città, che è una visione di una città europea, di una città dei 15 minuti, di una città inclusiva, di una città che vuole come dire, abbattere tutte le disuguaglianze. Quindi ho trovato la conferenza stampa molto utile anche per appunto comunicare il grandissimo lavoro che è stato fatto in questo anno, difficile perché abbiamo ereditato come dire, problematiche enormi, inedite, e anche un pochino per raccontare bene le cose a dispetto di certa propaganda, di certo fumo negli occhi che si sistematicamente la minoranza cerca di alzare un po' per nascondere anche un po' la sua debolezza, ecco, nelle argomentazioni.
0: Palmieri?
3: Allora, trovo una conferenza stampa a spot pubblicitari potrei dire, perché è sempre stato un po' anche la campagna elettorale che ha fatto il sindaco e che sta facendo in questi anni, in quest'anno. E tutto ciò che non si riesce a realizzare è sempre colpa della giunta precedente, non prendendosi delle responsabilità. Io vorrei concentrarmi logico sui municipi in quanto presidente del municipio, anche la riforma dei municipi, 100 giorni, ne abbiamo già parlato prima, non ho visto assolutamente un decentramento cambiato, perché anche solo quello che sta dicendo l'assessore Ferrante dei famosi 300.000 euro che sono stati dati ai municipi, voglio ricordare che la scorsa legislatura avevamo 270.000 euro che erano dati per, con due accordi quadro su appalti per

0: verde pubblico, per l'edilizia e quant'altro. Questi due appalti sono stati tolti e sono stati dati direttamente ai municipi 300.000, quindi non penso che facciano parte i 300.000, si doveva essere più onesti e dire bene, vi diamo 30.000 euro in più, gestiti in modo diverso, quello sì, perché prima erano gestiti dagli uffici centrali, adesso sono gestiti direttamente dai municipi, che però c'è anche una situazione più complicata ancora, perché gestendoli direttamente i municipi, le aree tecniche, che sono sempre con pochissimo personale, e lo dico perché anche la scorsa legislatura io ho avuto la fortuna o la sfortuna di essere presidente la scorsa legislatura e questa, quindi una forma di continuità, io ho sempre richiesto agli uffici, sia quindi con la giunta Bucci che adesso con la giunta Salis, personale, un personale qualificato che mi possa aiutare, perché se io ho 300.000 euro ma ho la mancanza di personale che possa fare degli appalti, lo trovo veramente difficile da gestire. E ricordiamoci che prima erano 285.000 all'inizio del mandato, adesso sono 300.000, però con una lettera, e qua lo voglio dire, dell'assessore che chiede che 100.000 euro, quindi non ho più questa libertà, ma 100.000 euro devono essere dati e spesi grazie ad Aster. Quindi io non ho più la possibilità di dire alle imprese ho 300.000, ma ne avrò 200.000, e 100.000 le devo dare ad Aster perché è una municipalizzata e quindi devo far lavorare Aster. Quindi questa libertà, io non voglio assolutamente dire che Aster non è competente e quant'altro, tutt'altro, però allora bisogna dire le cose come sono e non le cose come, per quello che io voglio arrivare allo spot. Questo è stato uno spot che si sono venduti benissimo, sono stati bravissimi, e questo lo ammetto, perché forse il centrodestra non è mai stato bravo a pubblicizzare quello che hanno fatto, quello che volevano fare, e questa è la dimostrazione.
1: Canessa, è stato uno spot?
2: No, assolutamente no. Secondo me è stata anche una modalità molto interessante e molto utile anche per evidenziare tutto quello che è stato fatto in questo anno. Soprattutto sono stati dati dei numeri concreti, si è parlato comunque dei municipi, dei fondi dati direttamente ai municipi. Poi sappiamo anche che adesso parte anche il nuovo appalto, la nuova organizzazione, dove ci sono 1,6 milioni dati per gli sfalci e anche per le manutenzioni dei municipi. E prima, mentre venivano dati in maniera tutta uguale, adesso invece viene ponderato proprio sulla necessità del territorio, perché ci sono magari municipi che hanno più bisogno di fondi per gli sfalci e altri meno. E quindi questo, secondo me, l'ha detto anche la Presidente Palmieri, il modello è cambiato, ma è importante che il modello sia cambiato, perché un conto sono sia i fondi, ma un conto è anche il modello, quindi anche organizzativo. È vero, deve essere fatto uno sforzo maggiore per quanto riguarda il personale dato ai municipi, era così, c'era già poco personale che avevano tante cose da fare in precedenza. Naturalmente noi adesso guardiamo una riforma del decentramento e dovremo sicuramente fare uno sforzo per dare anche più risorse agli stessi municipi in termini di risorse umane.
1: Aver fatto bene, gestito bene l'arrivo degli alpini, le è costato caro?
2: No, mi è costato benissimo in realtà. No, perché oggi la sindaca mi ha attribuito una nuova delega che riguarda quindi i rapporti con le società sportive e la promozione quindi dello sport e degli eventi sportivi. Diciamo che è un atto di fiducia, e io sono veramente poi grata di questa delega, soprattutto data da Silvia Salis, che era la vicepresidente
1: quindi
2: del CONI.
1: Spiegarlo anche a chi ci segue da casa, di fatto è una, si può dire, è un assessore?
2: Ma no, l'assessore no,
1: però
2: sono una consigliera delegata.
1: Ha qualche potere simile a quello dell'assessore, comunque.
2: I consiglieri delegati aiutano la sindaca, perché la sindaca tiene delle deleghe,
1: esatto.
2: Quindi ha tenuto la delega allo sport per sé, come ad esempio rapporti istituzionali, rapporti internazionali o ad esempio i grandi eventi. Da lì la sindaca, naturalmente, che non può occuparsi di tutto in maniera puntuale, perché la sindaca della città, si affida a delle persone su alcune tematiche specifiche.
1: Così l'abbiamo spiegato bene.
3: Posso intervenire sugli
1: Prego.
3: Alpini?
1: Posso
3: intervenire sugli
1: breve,
3: alpini?
0: Velocemente, adunata degli alpini. Allora, è andata bene, però è stata veramente, all'inizio sembrava che arrivassero i barbari, i fischietti e quant'altro, e mai nessuno ha preso le difese su questa cosa. Come municipio Medio Levante c'è stato un po' un...

0: una problematica, in quanto vabbè, la chiusura dei parchi l'ho trovata veramente innaturale, perché gli alpini era giusto che potessero usufruire del verde, dove in zone come Piazza Paolo Danovi alla fine poi mi hanno sfalciato anche i prato di Piazza Paolo Danovi, quindi veramente pazzesco. Non erano stati ammessi in Piazza Paolo Danovi, sono intervenuta insieme all'assessore Viscogliosi, che prima mi ha detto va benissimo, poi mi ha detto no, sarebbe meglio che tu non facessi sapere che io t'ho dato un ok per una postazione degli alpini in Piazza Paolo Danovi, dove loro dove andare a Vesima fuori dal centro. Loro volevano partecipare alla manifestazione centrali, e quindi veramente per conto mio una gestione degli alpini bruttissima. Però
1: non
0: per
1: mi
0: fortuna
1: non mi apre questo file adesso,
0: per fortuna no. Però per fortuna allora, che poi è stata gestita gli alpini stessi.
1: Adesso però siamo fuori tema, però le devo una replica,
2: una piccola
1: però,
2: replica.
1: Mi
2: no, allora nessuno ha mai parlato degli alpini come se fossero dei barbari. Naturalmente
1: qualcuno
2: la città
1: sì, qualcuno sì, qualcuno posso dirlo io. No, dico lei, qualcuno ne ha parlato.
2: Nessuno non... no, se deve parlare, no,
3: nessuno,
2: se deve parlare,
3: no. C'era un clima prima della
2: se parlate, no, scusatemi.
1: Ma non possiamo dire che
2: nessuno nel senso riferito naturalmente all'attuale maggioranza. Detto questo, non è assolutamente vero quello che è stato detto dalla Presidente Palmieri. L'abbiamo gestita tutta nella maniera assolutamente più accurata possibile e dovevamo evitare certe situazioni di abusivismo, sia perché ad esempio in Piazza Paolo Danovi noi l'avevamo mantenuta per gli stralli per i posteggi dei residenti. Abbiamo fatto esatto, certamente. Naturalmente dovevamo andare a vedere puntualmente ogni tipo di situazione, perché quando poi sono arrivati in Via Cecchi, la primo del lunedì in Via Cecchi, quando sono arrivati i primi, cosa avevamo trovato? Avevamo trovato delle situazioni abusive che non potevano essere permesse, e di conseguenza tutto quello che è successo in seguito, quindi alle varie occupazioni, siamo andati a vederle nel dettaglio. Ci sono delle situazioni che non potevano essere permesse e altre sì.
1: Va bene, chiaro. Allora, Bevilacqua, torniamo all'attualità.
4: Rispetto alla conferenza stampa, ma intanto è già un anno, il tempo è breve, perché siamo arrivati ad oggi a questa conferenza stampa, che vorrei fare però un piccolo inciso, aprire una piccola parentesi. Come siamo arrivati a questa conferenza stampa, no? Con tutta la polemica riguardante le domande che dovevano essere anticipate, perché così almeno si doveva preparare la giunta, così poteva rispondere al meglio, così poteva anche presentare dei dati. Quindi intanto la spontaneità non c'è stata, nel rispetto della città, nel rispetto di una Genova che comunque ha dato un mandato amministrativo con le ultime elezioni. Pertanto questo è mancato. Si è parlato di tanto, però rispetto a quello che si dice all'interno del Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi e quello che i cittadini vivono, è un altro tipo di realtà. Pertanto prima si è parlato dell'argomento sicurezza, che è uno degli argomenti più caldi, però io vorrei anche ricordare la parte del decoro e delle manutenzioni, quindi quel famoso accordo quadro che citava prima il consigliere Canessa Cerchi rispetto agli sfalci. Io avevo portato un articolo 54, una interrogazione all'assessore Ferrante per sapere come si sarebbe organizzata la città di Genova rispetto agli sfalci. La deadline era fine maggio, si iniziava con giugno e si partiva con gli sfalci. A me risulta che i municipi su questo non siano stati ancora interpellati per capire modalità, per capire un attimo la gestione, né rispetto anche, e come Lega rispetto ai municipi, permettetemi, noi siamo una forza politica che crede fortemente nel decentramento e quindi anche sull'aspetto dei municipi, coinvolgere i municipi, coinvolgere le aree tecniche, quelle aree tecniche che giustamente la Presidente Palmieri ha indicato come uffici dove c'è bisogno anche in prospettiva futura di questa riforma famigerata del decentramento che non è ancora arrivata, però hanno bisogno di personale. Manutenzioni a parte, la sporcizia che vediamo in giro per la città, quindi la raccolta dei rifiuti, quella che manca, gli accumuli dei rifiuti, c'è una città sporca, quindi quello che si va a dire rispetto a domande concordate prima inoltrate alla giunta, poi si va a scontrare con quello che è la realtà dei fatti e quello che vivono i cittadini genovesi, ovvero una città sporca, una città insicura, una città dove mancano le manutenzioni, dove non c'è il coinvolgimento del cittadino.
1: Giorgio Fabiocchi, intanto saluto anche te.
5: Ciao, ben ritrovati.
1: Allora Giorgia, oggi sono venuti a trovarci

0: tanti ospiti perché naturalmente i politici sono abituati a stare da questa parte, ma oggi volevamo, ci tenevamo anche a dare la parola ai cittadini, no? Che poi sono i primi fruitori del risultato del lavoro di una giunta. Allora, sul podio oggi tante persone.
1: Sì, ce ne sono diverse, hanno ruoli e competenze diverse, quindi è chiaro che cercheremo, anzi chiedo a loro ovviamente di circoscrivere il più possibile il loro intervento. Sono interventi che servono da spunto intanto per i consiglieri o comunque la Presidente Palmieri che si trova qui, e poi chiaro che quello che viene detto qua fuori poi può uscire dai confini e quindi può essere poi commentato. Io partirei, gli chiedo di accomodarsi qui al mio posto con Roberto Traverso, che è segretario provinciale del SIAP Genova, è colui che sta mandando degli alert, dei messaggi forti. Oggi si è parlato di sicurezza, tra l'altro Traverso, ho fatto una domanda a Salis, al Salis, e poi in realtà ha risposto anche a Viscogliosi, se sarebbe disposta.
0: Diciamo così, Giorgia, ne sentiamo un pezzettino?
1: Sì,
0: così?
1: Meglio, dai.
0: Così della risposta di Giorgia Fabiocchi sulla sicurezza proprio del sindaco Salis. Così la sentiamo e poi magari è un po' dura, circa 4-5 minuti, magari ne sentiamo solo un pezzettino così poi da dare vita al dibattito. Ok.
2: Parlo di sicurezza, torno alla sicurezza. Qualche giorno fa l'assessore Viscogliosi da noi, durante la nostra diretta consueta del martedì in Consiglio Comunale, ha ipotizzato rispetto a due quesiti la possibilità di rimpatriare qualora ci fosse la necessità e la capacità anche da parte del governo di farlo, e l'altro sul tema dell'esercito, soprattutto in una zona specifica, quella della Darsena. Allora lo chiedo entrambi. Anche alla sindaca Salis le chiedo due cose. La prima, a mali estremi, estremi rimedi, lei darebbe l'ok per un periodo per esempio all'esercito nella zona della Darsena? E altra cosa che le chiedo, i CPR secondo lei potrebbero essere una soluzione su Genova qualora ci fosse un accordo con il governo? Lei ha specificato più di una volta che la responsabilità, spesso numeri alla mano, è anche del Ministero dell'Interno e del governo. Grazie.
3: Prima sindaca.
4: Beh, allora, innanzitutto noi abbiamo chiesto risorse di ogni tipo, quindi dall'esercito a più forze di polizia, per cui ci hanno semplicemente risposto che non ci sono, quindi non è una questione di quali tipi di forze dell'ordine chiamare, ma proprio la risposta è stata che non ci sono, ed è anche per questo che stiamo chiedendo attenzione sulla città, perché comunque se i numeri sono questi, allora la gestione dell'ordine pubblico diventa veramente difficile. Per quanto riguarda la questione dei rimpatri, vede, il tema è molto semplice, sull'efficacia del sistema che ci avevano promesso in campagna elettorale ormai 4 anni fa. 4 anni sono tanti, perché qua stiamo a guardare cosa abbiamo fatto noi in un anno, il governo è 4 anni che è al governo, diciamo. 21.295 provvedimenti di espulsione, 4.700 rimpatri. Quindi il tema che lei giustamente chiede al sindaco cosa ne pensa dei CPR, il tema è che non funziona il sistema dei rimpatri, non è tanto come posso dire la collocazione. Il punto è che c'è stato detto che per anni non si era stato in grado di gestire questo fenomeno e che invece finalmente si sarebbe trovata una soluzione. Questi sono i numeri alla mano, e vi dico che dai dati di Eurostat sui rimpatri totali, prima di noi c'è la Svezia, la Polonia, l'Austria e la Spagna. Cioè noi siamo...
0: Traverso.
5: Intanto, per quanto ci riguarda, se dobbiamo dare una valutazione complessiva di quello che come categoria chiaramente ci aspettiamo da questa giunta, dobbiamo avere più che altro delle risposte tecniche, perché la categoria è consapevole delle problematiche che deve affrontare, non solamente sul territorio genovese, ma anche quello nazionale. Il problema delle risorse è un problema nazionale. Soffriamo come Polizia di Stato, ma anche Carabinieri, in particolare Polizia di Stato, le scelte di tanti anni fa di chiusura, diciamo, trasversale, insomma, delle assunzioni. Quindi adesso in Italia abbiamo un grosso problema delle risorse. Questo è un problema grosso che grava sul governo, ovviamente, che deve dare una risposta, e la chiediamo su tutto il territorio nazionale. Questo lo facciamo sia come sindacato nazionale che come sindacato provinciale.

0: Noi dobbiamo comunque dare delle risposte, oltre che alla nostra categoria che rappresentiamo, anche ai cittadini, rispetto alle cose che si possono fare, diciamo, in questa situazione. Quindi è giusto, assolutamente giusto, rivendicare al governo più risorse sul territorio, ma dobbiamo cercare di fare qualcosa di più rispetto a quello che non si è fatto prima, perché comunque oggettivamente il problema della sicurezza è un problema, insomma, che è da un po' che se ne parla a Genova, no? Noi ci aspettiamo che, per esempio, degli annunci che noi tra l'altro abbiamo anche visto positivamente, perché il SIAP ha messo in campo una raccolta firme proprio per i patti sulla sicurezza. Noi abbiamo fatto una raccolta firme perché riteniamo che il decreto legge 14/2017 sia un decreto che debba essere, come si può dire, introdotto integralmente a Genova, perché, giusto per un tecnicismo, il sindaco attinge a piene mani dal decreto Minniti, perché tutte le ordinanze del sindaco, molte ordinanze, tipo quelle anti-alcol, eccetera, eccetera, sono proprio del decreto Minniti. Ma anche la parte politica, che è quella dei patti sulla sicurezza, che tra l'altro finalmente abbiamo, questa è una cosa positiva, finalmente se ne parla. Diciamo che noi possiamo prenderci anche un po' questo merito, perché i patti sulla sicurezza noi, è da mesi che noi li chiediamo. Perché? Non perché abbiamo così, no, la fissazione per i patti, perché la nostra categoria è consapevole di non poter dare al cittadino quello che vuole. Cioè il cittadino che va in un commissariato nel centro storico, ma anche a Sestri Ponente, perché non c'è solamente il centro storico, c'è Sestri Ponente, c'è Rivarolo, c'è Bolzaneto, San Pier d'Arena, cioè, e va dal commissariato dove la squadra di polizia giudiziaria al massimo sono 4 persone e gli dicono: ma come mai voi non andate a arrestare quello lì che sta spacciando? Non lo può fare perché la squadra di PG è impegnata, perché non dimentichiamoci che la squadra di PG dipende dalla procura con le deleghe eccetera eccetera, e certe attività di tipo atipico, perché non è quei pattuglioni che si risolve il problema, perché i pattuglioni non li decide il sindaco o il questore o il prefetto, li decide il dipartimento, perché sono linee nazionali quelle delle alto impatto eccetera. Quindi se tu arresti una persona durante un pattuglione e trovi delle sostanze, al limite, insomma, dentro ci sta 2 giorni, per poter, come si può dire, ripulire dall'ultimo segmento della catena dello spaccio, perché chi spaccia è lo sfruttato dalla criminalità organizzata. Bisogna fare un'attività tipica di polizia giudiziaria.
1: Senta, però,
0: no, giusto per dirle e vado alla conclusione, perché è importante il discorso dei patti sulla sicurezza? Perché oggi, anche se addirittura ho sentito che dovrebbe arrivare il ministro, questa è una cosa sopra le righe, perché i patti sulla sicurezza li possono firmare prefetto e sindaco, cioè è un qualcosa in più, voglio dire, il fatto che possa venire il ministro, perché il decreto legge parla chiaramente tra prefetto e sindaco. Ma detto questo, il problema è che ad oggi non sappiamo come saranno.
1: Ecco, guarda, una cosa, tra l'altro gliela chiedo, poi lo chiedo anche ai nostri ospiti: i patti per la sicurezza, che sembra oggi la panacea di tutti i mali, non è detto che poi ci sono state delle città dove non hanno funzionato in maniera ottimale, quindi questo va detto, non è che adesso facendo questi patti da domani alla darsena.
0: E per quello bisogna sapere come sono fatti, perché il problema è questo. Il problema è proprio questo.
1: Però la domanda che le faccio io adesso, proprio in 30 secondi, perché siamo per chiudere, e lo so che sarebbe eterno, ma poi la inviteremo e ne parleremo a lungo in una trasmissione dedicata. Però noi ancora l'altra sera, proprio qui al Primo Canale, ci ha chiamato una persona del comitato della darsena in lacrime, chiedendo l'esercito. Cioè, qui ora, noi facciamo dei discorsi mentre c'è gente che va a casa e trova dei cadaveri di persone non morte ma praticamente svenute, e i bambini, per andare a casa, scavalcano queste persone svenute nei loro androni. Ecco, cioè, sentire parlare di patti per la sicurezza, di cose futuristiche, di associazioni, di reti, di cose, però a questa gente una risposta va data domani, oggi, ieri. È questo che continuo a ripetere io, perché quando gli dico, non so se è una provocazione, ma dell'esercito, perché comunque questa gente una risposta bisogna darla, è inutile. È vero che l'esercito non risolve per sempre, però se non altro, allora, questa signora del comitato ha detto: quando sono arrivati gli alpini, noi per 5 giorni abbiamo vissuto, cosa che non facciamo durante gli altri giorni. Ecco.
0: No, velocemente, allora, il cittadino è comprensibile, e rivendicare l'esercito in una città nel 2026 è un passo indietro, è un'involuzione rispetto a un progetto di sicurezza.
1: È una missione sconfitta, questo sicuro.
0: Però attenzione, qui dobbiamo aprire un attimo giusto un ragionamento politico che va oltre il comune, perché c'è anche la regione. Cioè, qua dobbiamo fare un ragionamento: la regione Liguria è stata trascurata per troppi anni rispetto al modello di sicurezza, si è chiesto poco. Io lo dico, guarda, in questi giorni il Dipartimento stanno distribuendo le risorse per le estive per

0: Rafforzamenti, la Liguria ha solamente 8 uomini a Imperia, punto, fine della fiera. Questo cosa significa? Perché arrivano 8 uomini in più solo a Imperia quando ci sono situazioni sul territorio nazionale che sono sicuramente allo stesso livello dei problemi che abbiamo in Liguria? Non possiamo in, diciamo, 3 mesi risolvere i problemi di disattenzione che ci portiamo dietro da anni. Cioè il Dipartimento è una macchina, un elefante, si muove in base alle sensibilizzazioni politiche che ci sono sul territorio. Se per anni e anni e anni si è dimenticato che in Liguria c'è un problema di sicurezza a partire dalle mafie, qui è un problema grosso, quindi non possiamo risolverlo in 10 minuti. Ecco perché i patti sulla sicurezza sono, tra virgolette, nitroglicerina, perché se non li metti bene insieme rischi che ti scoppiano in mano, perché se tu non dai uno strumento, diciamo, fruibile a chi può dare un qualcosa di più ai cittadini, e quindi noi abbiamo bisogno di una mano da chi ci può dare una mano. Ecco perché bisogna mettere insieme le risorse. Noi abbiamo bisogno, come il pane, della polizia locale. Cioè lo Stato ha bisogno, ma per poter lavorare insieme, cioè fare attività di polizia giudiziaria di tipo atipico, andare insieme sul territorio, in borghese, a fare attività. Quindi capisco che sono tecnicismi, però se si parla dei patti sulla sicurezza bisogna sapere di cosa si parla. E siccome il decreto legge prevede il coinvolgimento preventivo del territorio urbano e sociale, a partire anche dai comitati, che vi sono anche dei comitati, ci deve essere un coinvolgimento per sapere come saranno fatti, in modo tale che quando ci sarà la firma sappiamo di cosa si tratta.
1: Grazie. Vi lascio 30 secondi, non di più. Sì, 30 secondi.
2: Sono anche residente in centro storico, quindi diciamo che quotidianamente vivo. Tanto vorrei ringraziare Traverso per aver fatto molta chiarezza su queste tematiche, perché così, come dire, nella narrazione propagandistica ogni responsabilità è in capo alla sindaca, mentre le responsabilità sono per competenze, sono suddivise al governo, sono suddivise al prefetto, sono suddivise alla regione e quindi anche al comune. Quindi non si può dire che la situazione in centro storico o nella città dal punto di vista della sicurezza sia peggiorata, e anche questo è anche un po' da verificare, e se è peggiorata è tutta responsabilità di questa nuova amministrazione. Credo che proprio questo sia una narrazione totalmente infondata. Di patti della sicurezza si sta parlando, e visto che sono così complessi, perché il problema è complesso, è cronicizzato, è stratificato, quindi richiede un approccio complesso, e una cosa si può fare con i tempi giusti se si vuole fare bene, altrimenti si fa una cosa e non cercare di risolvere il problema. Nessuno, neanche noi, abbiamo la bacchetta magica, però io ricordo che da alcuni mesi in centro storico ci siamo incontrati anche con lei a San Siro in una delle prime riunioni, ascoltando i comitati, ascoltando i cittadini, i residenti, io mi riferisco soprattutto a quella zona che conosco meglio, e quindi ascoltando le diverse voci, e stiamo cercando di fare una sintesi che andrà appunto, che confluirà appunto in questi patti per la sicurezza, che sono uno strumento nuovo che deve governare una complessità. Vorrei anche un pochino sgomberare il campo da questa continua, come dire, attribuzione di tutte le responsabilità agli stranieri, perché anche questo di nuovo è un bel cavallo di battaglia per una certa destra che, come dire, deve individuare un nemico, perché altrimenti non ha più ragione di essere e perde i pezzi. Quindi giustamente Traverso ha parlato di mafie, e quindi ha richiesto, e lo vorrei sottolineare, la necessità di un'attività investigativa forte da parte delle forze dell'ordine nel loro complesso, per andare a sradicare all'origine la causa di questi problemi, perché io credo che noi possiamo continuare a fare 1000 micro arresti che sono necessari, indispensabili, di piccola manovalanza, di disgraziati che verranno sempre, come dire, interverranno sempre nuove persone, no? a rimpolpare questa piccola manovalanza, ma se non si va ad queste mani, periferie piene di degrado, piene di problemi, piene di droghe e di nuove droghe. C'era un'altra cosa che volevo dire sulla conferenza stampa, ma magari alla prossima.
1: Alla prossima. Canessa, mi dà un voto anche lei?
3: Un voto sulla giunta?
1: Sì.
3: 8. Come ha detto prima Ceraudo, io sono assolutamente contenta. Anche poi degli ultimi provvedimenti, l'ultima volta l'ho detto anche in commissione all'assessore Coppola, per tutto il lavoro che ha fatto di studio sul verde, con dati puntuali. Io sono molto contenta di questa giunta, perché studia, guarda le cose nel dettaglio e si basa su dati reali, e sulla base dei dati dà delle risposte puntuali.
1: Cicignano, voto?
2: Il voto è andato nell'ultimo sondaggio degli elettori, che hanno detto che a un anno pressoché di distanza dalle elezioni la giunta Salis, l'amministrazione Salis, è salita, mi pare al

0: 67% di gradimento, quindi lo danno gli elettori.
1: Non so che sondaggio si riferisca. Palmieri?
2: 5. E noi abbiamo chiesto presidio, per esempio come Medio Levante, per la nuova movida che abbiamo in Corso Italia, che c'era stato il presidio la volta qualche anno fa, proprio vicino a certi stabilimenti balneari, e la situazione era cambiata. Adesso la situazione sta sempre più peggiorando.
1: Ne parleremo anche di questo ovviamente nelle nostre trasmissioni. Bevi l'acqua?
3: Beh, intanto bisogna e voglio dividere il giudizio su due fronti, perché come consigliere comunale io devo andare a vedere anche la gestione dell'aula e i lavori d'aula, e rispetto a quello che emerge ogni martedì il voto è 4,5, perché comunque l'aula non è gestita, si lavora male, le delibere poche che arrivano è sotto gli occhi di tutti, quindi anche l'azione politico-amministrativa della giunta è carente nel rispetto della città e di quello che merita la città. Per quello che riguarda invece Genova e quello che è il contesto fuori dall'aula, io mi rapporto ogni giorno con i cittadini, infatti mi fa anche sorridere quando sento le colleghe che vanno a minimizzare l'aspetto della sicurezza, perché colleghe, vi confrontate col territorio, ma vi confrontate con le periferie, vi confrontate con i cittadini e come stanno soffrendo in questo momento. Le risposte e le cose che ci chiedono alla fine sono semplici: decoro, pulizia, sicurezza. E voi avete in tutto questo, da una nana a questa parte, minimizzato tutto. Pertanto anche lì, rispetto a quello che i cittadini ci fanno presente, il voto è 4,5.
1: Grazie.
3: Non di più.
1: Grazie anche. Vuole dare il voto anche lei?
4: Ma, diciamo che faccio il tecnico, quindi non mi permetto di dare
1: però
4: voti.
1: Un cittadino lo è, quindi.
4: Un cittadino, mi sono già espresso rispetto a che aspettiamo tecnicamente delle risposte concrete, perché alla fine i cittadini hanno bisogno di una risposta e noi, ripeto, come categoria vogliamo darla, ma l'abbiamo detto, noi certe cose non possiamo farle perché non siamo in grado. Quindi l'attività investigativa che invoca giustamente diciamo il consigliere, noi per poter fare questo dobbiamo liberare delle risorse che attualmente impieghiamo per attività di sicurezza urbana, che invece sono di competenza del sindaco. Queste cose sono tutte nel nostro progetto di patti sulla sicurezza che abbiamo depositato a marzo al sindaco e al prefetto, al quale non abbiamo ancora avuto risposta. Per quello noi ci teniamo, ma non è che è un capriccio, lo prevede la norma, che i patti sulla sicurezza devono essere condivisi preventivamente col territorio, anche con le associazioni di riferimento. Quindi, ripeto, mi auguro che prima di questa firma, che mi sembra di capire che dovrà assumere anche un taglio abbastanza così, abbastanza importante.
1: Ma lei ha capito se Salis vuole oppure no l'esercito? Perché dalla risposta di oggi non si è capito bene.
4: Io mi auguro di no. Perché sinceramente ripeto,
1: però la darsena bisogna pulirla
4: il comparto sicurezza diciamo non prevede la presenza dell'esercito,
1: diciamo, però io batto sulla darsena perché è fuori dal mondo che nel 2026 ci sia quel posto lì,
4: ma ho capito, però
1: e lì come si pulisce quella zona lì se
4: allora,
1: non con l'esercito?
4: Bisogna allora che il dipartimento manda le risorse non dell'esercito per fare questo tipo di attività.
1: Vabbè,
4: facciamo aggregare l'RPC
1: esatto. Grazie Traverso, se no mi sgridano. Grazie, ci fermiamo solo qualche istante.
5: Porto. Io parlo di porto.
1: Parliamo di porto, tra pochissimo.

0: Eccoci ancora, allora la nostra discussione continua. Benvenuto a Bucinà, presidente delle Cive della Darsena. Insomma, l'argomento Darsena mi sembra, a me sta a cuore, non abito lì, non ci passo mai, mi è bastato una volta e mi è entrato dentro, poi obiettivamente vedendo ogni giorno quello che ci segnalano gli abitanti, le cive come il vostro, insomma i comitati, insomma fa impressione obiettivamente ciò che sta succedendo da quelle parti.
1: Diciamo che noi cerchiamo sempre di dare come commercio un messaggio positivo, perché effettivamente...
0: Ecco, la domanda che volevo fare era, mi ha anticipato, non è che noi continuando a parlarne allontaniamo la gente da quella vostra zona?
1: Infatti noi cerchiamo di dare un messaggio equilibrato ma realistico, perché come commercio noi in zona, io parlo di Gramsci, di Pré, di Darsena, anche di Balbi, continuiamo a essere attrattivi, no? Ci sono imprenditori che in via Pré hanno aperto 5 locali e il loro, come dire, piano commerciale tiene benissimo.

0: Noi però per essere più efficaci sul territorio, a parte il CIB, abbiamo costituito una rete di comitati e associazioni, perché non si può prescindere anche dal dialogo con i cittadini. E diciamo che c'è una percezione un po' schizofrenica, no? Perché il cittadino ha bisogno dell'istituzione tutti i giorni, il commercio forse un po' meno, perché effettivamente la situazione in alcune zone è molto molto emergenziale. Rispetto alla conferenza di stamattina, io sono rimasto abbastanza stupito, perché in tutta la conferenza quasi non si è parlato del tema sicurezza centro storico. Poi, su sollecitazione di un suo collega, è arrivata una risposta anche molto, come dire, articolata. Io rilevo una cosa, l'ha detto anche lei prima, bisogna fare qualcosa subito. Io capisco la visione di città, mi sta anche bene, aspettiamo, la giunta, voglio dire, ha lavorato per un anno, però bisogna assolutamente coprire le emergenze. E rilevo quello che ha detto il dottor Traverso, un primo passo enorme indietro per noi è stato l'arretramento della polizia locale, che per noi in zona è un player importantissimo. Io posso testimoniare che con la polizia locale presente sul campo Via Pre è stata risanata, a parte l'ultimo tratto, completamente. Quindi voglio dire, noi cosa stiamo chiedendo? Ad esempio un presidio fisso della polizia locale nella zona di Pre, dei presidi fissi, non per la militarizzazione della città, anche a me non piace l'esercito fisso, ma intanto per ovviare all'emergenza. E l'emergenza più grossa è l'estate che arriva, perché d'estate dilaga il fenomeno della tossicodipendenza e quanto altro.
1: Vassallo, insomma, tema della sicurezza, poi cambiamo argomento perché abbiamo da parlare tante altre cose, il porto e non solo, però il tema della sicurezza è centrale, obiettivamente, qualcuno dice colpa degli altri, io però ribadisco che qualcosa va fatto.
2: Assolutamente, io in queste settimane è il tema cocente. Penso che quando parla un cittadino, quando parla soprattutto il presidente del CIV, quando parlano i comitati e soprattutto quando i comitati trovano anche la volontà di mettersi insieme, di coordinarsi per dare un'unica voce al territorio e poter parlare in maniera anche più strutturale, strutturata con le istituzioni, penso che sia lecito per noi che amministriamo in questo momento farci delle domande. E quindi è vero che ci sono delle criticità che arrivano da lontano, però è anche vero che in quest'anno dobbiamo valutare quello che è stato il lavoro, quelle che sono le iniziative che vogliamo mettere in campo sul lungo e medio termine, ma intervenire, e mi sembra che oggi comunque la sindaca, rispondendo lei in prima persona in conferenza stampa sul tema della sicurezza, è chiaro che ci vuole mettere la faccia, perché oggi non possiamo negare che servono anche degli interventi mirati e immediati, e oggi penso che lei, rispondendo in prima persona, su questo si sia impegnata e si voglia impegnare.
3: No, io devo dire che oggi la sindaca e l'assessore nelle ultime settimane è intervenuta sul tema. Noi Moderati Orgoglio Genova, nel novembre dell'anno scorso abbiamo chiesto un documento in cui si diceva facciamo dei presidi fissi in centro storico in alcuni punti precisi, che erano, diciamo, zona Pre, zona Piazza Santa Fede e Piazza delle Vigne. Allora, arrivare a questi, che ora corrisponde esattamente a quella che è la richiesta che arriva dal territorio, in settimana scorsa noi in Piazza delle Vigne, che è dove dicevamo ci poteva essere un punto fisso, c'è stato un accoltellamento probabilmente con una missione punitiva all'interno di un immobile. Il 6 di maggio una realtà del sociale del centro storico che fa musica con i bambini si è trovata praticamente assediata da un tossicodipendente che cercava di aggredire la struttura, e loro, persone che evidentemente abitano e lavorano nel sociale con finalità culturali, hanno detto o ci garantite le condizioni di sicurezza o noi non possiamo fare quelle luci nel centro storico che sono i negozi, che sono le attività culturali, le attività sociali e gli abitanti. Deve essere data una sicurezza. Prima Traverso parlava dei patti per la sicurezza. Noi come Medio Levante e Levante siamo stati i primi a proporre gli osservatori per il territorio, per essere voci per i cittadini. Sulla Movida, quest'estate, lo ricorderà il consigliere Vassallo, avevamo proposto di fare il DASPO, cioè di consentire l'allontanamento, su richiesta del prefetto, delle persone che creano problemi anche legati allo spaccio, alla mala movida. Voti contrari sia sui presidi fissi sia sui DASPO. Da questo punto di vista è necessario un cambio di passo, lo si è detto, se si vuole anche a livello nazionale avere più voce bisogna chiedere presidi fissi, riconoscere che sono necessari, di modo che poi hai anche la voce per ottenere più risorse. Se voi politicamente siete spaccati e oggi il municipio Centro-Est, a fronte di una richiesta

0: testa della minoranza che dice vogliamo un consiglio monotematico sulla sicurezza, ed è sotto gli occhi di tutti la situazione del centro storico, la maggioranza ha detto a guida AVS no, non è competenza del municipio occuparsi di sicurezza. Questa è la notizia di oggi, quando poi in conferenza stampa la sindaca ci dice siamo a favore di maggiori iniziative.
1: Però cambiamo un attimo l'argomento, se no incentriamo tutto solo sulla sicurezza. Un po' di fumi, un po' di Multedo, un po'
2: no,
1: di...
2: No, io parlo anch'io di sicurezza, perché
1: appunto,
2: a Multedo...
1: Sicurezza, semmai lì non è un altro
2: Multedo,
1: tema.
2: Multedo dobbiamo salvare la pelle non contro delle persone, ma contro delle situazioni. Faccio rapidissimo, 1921, non parlo del 1980 quando si incominciò a parlare di queste cose, 2021 il sindaco Bucci prese un formale impegno di allontanare i depositi del Multedo. Sono successe diverse cose, diciamo le vicende del consorzio del porto, Signorini eccetera eccetera, che hanno bloccato tutto per ovvie ragioni. Arriviamo ai giorni odierni, quando a marzo il presidente Paroli disse aspetto una richiesta del comune perché ci chiedano di trovare un'area all'interno del porto per la delocalizzazione. Noi come comitato Multedo Ambiente abbiamo preso la palla al balzo, abbiamo immediatamente scritto al sindaco. Per fare una lunga storia breve, siamo dovuti ricorrere dopo 3 mesi al prefetto per avere una lettera, dico una lettera, che chiedesse questa cosa. Oggi pomeriggio ci sarà una riunione tra il presidente del porto e il comune, si parlerà di piano regolatore ma anche di possibili identificazioni di aree che Paroli aveva detto io per la fine maggio chiuderò l'informazione su almeno 3 aree. Qui ne vediamo una di queste aree molto bene dalla nostra finestra, speriamo che vada in porto. Quello che chiedo Primo Canale di sguinzagliare tutti i suoi detective per sapere cosa si diranno in questa riunione di oggi pomeriggio, perché il brodo si sta allungando, abbiamo già perso mesi e mesi, adesso si parla di aspettare il piano regolatore, poi magari ci sarà un nuovo débat public, speriamo di no, che insomma si arrivi a questa conclusione. Il vostro editore Maurizio Rossi ha già identificato una soluzione come, diciamo, l'opzione zero. Io chiedo a Maurizio Rossi se lui conosce un sistema che non sia quello volontario da parte degli imprenditori di andarsene, perché quando scoppiò la Carmagnani con 4 morti ci fu l'allora sindaco Campart che dispose la chiusura, dopo 4 giorni venne disposta la riapertura, perché non esiste un sistema attuale legislativo, normativo che permetta di autorità di chiudere queste attività. Quindi noi chiediamo, non perdiamo più altro tempo, perché ogni ora che passa ci avvicina di più a un incidente che sicuramente non sappiamo quando, ma speriamo di no.
1: Allora non c'entra nulla, anzi no, c'entra con la giornata di oggi, perché nella mattinata, appunto, durante la conferenza stampa, Silvia Salis ha messo in dubbio, comunque ha commentato in maniera un po' particolare quelli che erano i nostri sondaggi, in quello soprattutto riferito alla sua possibile sguardo verso Roma, e quindi abbiamo fatto chiedere all'Istituto di Ricerca Tecné, uno dei più autorevoli a livello nazionale, cosa ne pensassero i cittadini genovesi, appunto, di questo suo pensiero, se ha la testa a Roma oppure no. Oggi Silvia Salis ha detto però non l'hanno chiesto ai cittadini genovesi ma l'hanno chiesto ai liguri, e invece insomma penso che proprio, anzi lo chiediamo proprio al presidente di Tecné, Carlo Butaroni. Buon trovato Carlo.
3: Buongiorno a tutti.
1: Allora il sondaggio è quello, è questo, la domanda era: secondo lei Silvia Salis vuole continuare a fare il sindaco di Genova o ha ambizioni nazionali? Per il 25% dei cittadini genovesi vuole continuare a fare il sindaco, ambizioni nazionali per il 38% e non sa il 37%. Ecco, Salis ha detto oggi, ma lo avete chiesto ai liguri, come

0: dire, che ne sanno se a Spezia io voglio, penso a Roma oppure no? Carlo?
1: Ma allora, guarda, Matteo, innanzitutto diciamo, le opinioni che si fanno i cittadini, faccio questa premessa, dipende da come l'informazione racconta, diciamo, un fenomeno. Di questo in quest'ultimo periodo si è parlato tantissimo.

0: della sindaca Salis come possibile leader del centrosinistra, e quindi naturalmente questo ha influenzato le risposte. Ma entrando nel merito, quelli che sono stati pubblicati da Primo Canale sono i dati relativi ai cittadini residenti nel comune di Genova, non in tutta la regione. La domanda l'abbiamo posta a tutti i cittadini della regione, ma le percentuali delle risposte che Primo Canale ha pubblicato e che noi abbiamo fornito si riferiscono esclusivamente ai residenti nel comune di Genova. Questo
1: basta.
0: Perché è un campione molto articolato e molto, anche molto complesso dal punto di vista statistico. Non voglio annoiare insomma i telespettatori, però ecco, quelle risposte si riferiscono proprio ai cittadini di Genova.
1: Anzi, lo spieghi tu, perché proprio in 30 secondi, così poi chiudiamo questa parentesi, perché probabilmente lei ha letto la nota metodologica del sondaggio che è commissionato da Primo Canale a Tecne, che riguarda tutta la regione, provincia per provincia, con tutti i temi. Siamo già andati dal sindaco della Spezia Peracchini, andremo presto, mercoledì prossimo, andremo a Savona Imperia, dobbiamo capire quando, ma andremo dal sindaco Russo, andremo dal sindaco Scaiola. C'è un sondaggio molto complesso che abbiamo commissionato a voi, che riguarda proprio tutte e quattro le province. Per questo probabilmente lei ha letto quella nota metodologica e ha capito che tutte le domande, quindi come se ai cittadini della Spezia gli avessimo chiesto cosa ne pensano della spazzatura di Genova, ecco, ma non è proprio così. Quindi quelle che abbiamo...
0: No, esattamente. Ecco.
1: Però probabilmente non era stato probabilmente per qualcuno molto chiaro. Questo è il sondaggio che abbiamo fatto e riguarda esclusivamente i cittadini di Genova intervistati da Tecne. Grazie Carlo Butaroni.
0: Grazie direttore.
1: Sì, allora ci sono altri due sondaggi, li facciamo vedere tanto quali sono, così. Eccolo qua, comunque va, che voto darebbe al sindaco di Genova Silvia Salis? Questo è il 27% da 10 a 7, che voto darebbe voto 6, 22%, 46 da 5 a 1, quindi giudizi positivi 49%. Altro cartello è questo nel complesso, che voto darebbe su come è amministrata la città di Genova dall'attuale sindaco e giunta comunale, da 10 a 7 23%, 6 24%, 5 a 1 49%, giudizi positivi 47%, quindi il resto è negativo. Allora, Giorgia Fabiocchi, siamo un po' di corsa, abbiamo tante persone che ancora devono salire sul posto.
2: Con Valerio Giacopinelli, che fa parte del coordinamento Valpolcevera, quindi conosce molto bene tutta quella delegazione. Prego Giacopinelli, che cosa vuole evidenziare? Se ne è parlato non tantissimo oggi in conferenza stampa.
3: Grazie, buongiorno a tutti. I comitati nascono per portare più diffusamente la parola dei cittadini. E io vivo in Valpolcevera da sempre, e la mia famiglia da 100 anni. Sul discorso sicurezza apro un'altra parentesi: io non riesco a capire scusate, perché 3 su 2 di notte, di sera, sono armati. Non riesco a capire perché le forze dell'ordine ogni tanto un giovanotto, scusa, fai vedere cosa c'è in tasca. Sarebbe semplice, vi posso garantire, perché ho fatto 43 anni il tassista, di cui 22 anni di notte, che 3 su 2 sono armati. Questo tanto per dirvi com'è la cosa. Nella vallata, oltretutto, abbiamo un problema grosso sia a Montedecimo sia a Bolzaneto, un fatto recente ancora l'altro ieri è successo, di questa sicurezza. Venendo invece ai problemi più della vallata, cara sindaco, la vallata Valpolcevera te la sei dimenticata. Viene considerata come un qualcosa di estremo, di non... C'è il problema dell'Amio in via Sardorella, che non è da poco. Ci sono case a 15 metri di distanza da quello che sarà l'Amio, cosa pericolosissima, tant'è vero che i cittadini, compreso il sottoscritto che fa parte, si sono dovuti rivolgere alla magistratura per fare un'indagine se è lecito mantenere lì un qualcosa di spazzatura. Ma veramente, d'estate diventa invivibile quella zona. Poi c'è tutto il problema del mantenimento delle strade e dello sfalciamento. Devo dire qui che il quinto municipio, nella persona del presidente Versace, si sta dando veramente una mano, ma mi sembra

0: Sembra che anche lui abbia purtroppo un po' le mani legate, credo anche da un punto di vista economico. E poi fortunatamente abbiamo anche qualche consigliere del municipio, noi facciamo spesso riferimento, non c'è il caso che lo elogi io, ma Vassallo ci sta dando una mano. Ma abbiamo anche il problema della viabilità. La viabilità, i comuni, sia Sant'Olcese che Serra Ricò, non ci stanno dando una mano, perché dovrebbero collaborare, che quando arrivano all'incrocio con via Lungo Torrente Secca si blocca tutto. Ecco, questi sono un po' i problemi che la gente sente. È una vallata che è sempre stata governata dal centro-sinistra, sempre, da sempre, e non si riesce a capire perché su certe cose viene dimenticata. È un estremo. Volevo dire anche alla sindaco che non si può esimere da Genova il porto. Ha detto che è come esimere Roma dal Vaticano. Genova è nata sul porto, ha 32 chilometri di lunghezza Genova, 22 sono di porto. Non riesco a capire come non si possa tenere presente. E io non lavoro, la mia famiglia non ha mai lavorato a un porto, ma il porto è la vita.
1: Grazie.
0: Buonasera.
1: Allora, insomma, tanti spunti, Pellerano. In attesa poi Giorgia, poi chiama subito la seconda persona perché almeno velocizziamo.
2: No, vabbè, su quello che mi ha colpito di più probabilmente è i dati del sondaggio, e della conferenza stampa di oggi la parte più interessante è stata quella fuori dalle domande già preparate, nel senso che oggi la sindaca è come se fosse andata a un'interrogazione sapendo già gli argomenti dell'interrogazione. L'unica parte nella quale c'è stata un po' di pepe è stata la parte delle domande libere, che sono arrivate anche da giornali nazionali. E qui torniamo a quel dato che vedono i cittadini. I cittadini sono perfettamente consapevoli che la sindaca vive l'impegno della città come una cosa ovviamente impegnativa, significativa, lo ha detto anche lei, ma come una proiezione nazionale, nel senso che è evidente dagli investimenti in comunicazione, lei stessa ne ha fatto una domanda al Fatto, non ha risposto nel merito, ma sono estremamente significativi. C'è un progetto politico abbastanza che guarda oltre il passaggio di questo momento a Genova, e su quelle domande la sindaca, dove non era preparata, ha risposto in maniera sempre un po' stizzita, infastidita, come a dire che le domande dei giornalisti sono una concessione. A un certo punto ha detto: ah, vedete che potete farmi le domande, ma il ruolo dei giornalisti e dei consiglieri di opposizione è fare domande, e fare anche domande scomode.
1: Grazie, Pellerano, devo interrompere, se non riusciamo a andare. Giorgia.
3: Sì, chiamo Gianmario Bolognini, porto aperto, si parla di fumi delle navi, riparazioni navali, si parla molto anche delle difficoltà che si hanno nel rapporto con il porto.
4: Io sono del comitato Porto Aperto, noi ci interessiamo dell'inquinamento dell'aria, dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali. Il porto di Genova è lungo ben 25 km, 22-25 km, è compenetrato con la città, metà città, è come avere le dita delle due mani che si intersecano tra di loro. Allora, io, tornando un attimo al discorso, il giudizio sul sindaco, ha fatto una buona presentazione, ha illustrato parecchi problemi. È difficile in un anno raccogliere, prima si semina, poi si raccoglie, quindi ci riserviamo di vedere quali frutti ottiene. Però l'errore che secondo me ha fatto lei, e poi non mi è piaciuto quello che ha detto il vice sindaco Terrile, è: non mi interessa del porto. Ribadisco, Genova è compenetrata nel porto, i problemi del porto di inquinamento sono enormi, perché a Genova si fanno monitoraggi PM10, PM2,5, biossido di azoto. In porto il 92% delle emissioni dei camini delle navi è inferiore a un micron. Le attività di riparazione navali, taglio lamiere, saldatura, sabbiature, ex sabbiature, eccetera, hanno i particelle inquinanti tutte inferiori a 2,5 micron, il che vuol dire che i monitoraggi che vengono fatti non analizzano quello che c'è nella realtà, il vero inquinamento che c'è in porto. E siccome questa cosa interessa da metà a due terzi della popolazione genovese, è una mancanza gravissima, perché vuol dire incide sulla salute di moltissime persone. sono usciti dei dati sul numero di morti detti da vari comitati, eccetera, altissimi, che se vengono considerati, che vanno avanti per 20-30 anni, perché sono i decenni in cui questa situazione, anche di più, questa situazione va avanti, vuol dire decine di migliaia di morti.

0: E ogni morto è la punta di un iceberg, perché ogni morto ci sono 10-20 malattie invalidanti dovute alle stesse cause. Quindi più di metà della popolazione genovese è interessata da questo fenomeno. E quindi è un problema gravissimo. Noi cosa proponiamo? Se ho 3 secondi per dirlo?
1: Due secondi.
0: Allora, ci sono una scaletta, poi do la scaletta in modo tale che c'è. Ho sentito prima che c'era la consigliera delegata al Palasport, eccetera, l'attività. Guardate che il sito del Galliera è un sito da bonificare, lo dice la Regione Liguria. Ha il suolo è inquinato, il sottosuolo inquinato, la falda idrica è inquinata. Il Galliera non è una fabbrica chimica, produce, cura malattie, cura bene dei ammalati. Vuol dire che questi inquinanti vengono da sotto. Sotto lì c'è refitting navale, c'è una fonderia di zinchi, che la legge dice che deve stare in aperta campagna. Qua abbiamo una fonderia di zinchi in mezzo alla città, a 70 metri dal Palasport, e abbiamo i bacini di carenaggio. Un atleta che fa attività sportiva corre rischi 25 volte maggiori di una persona normale, perché sotto sforzo respira a pieni polmoni, e la cosa è gravissima, e non si tiene conto di questo e si apre all'attività sportiva al Palasport.
1: Grazie, comunque approfondiremo anche le sue tematiche durante... Grazie.
0: C'è una
1: La inviteremo in trasmissione. Celerino, intanto invito Ilaria Anatoli ad andare.
2: Io volevo ringraziare Gianmario, che da architetto mi ha fatto ricordare delle cose che avrei dovuto dire io da chimico. E cioè, il problema non è il fatto delle centraline, il problema è della legislazione. Facciamo una semplice considerazione: non esiste una regolazione a livello europeo, dico europeo, che preveda la concentrazione massima per gli idrocarburi volatili, a quali noi ci nuotiamo in mezzo. La legislazione prevede solo la misura del benzene, che è quella della circolazione delle auto. Quindi è inutile cercare, o come alcuni dicono, mettiamo delle centraline. Ma cosa mettiamo le centraline a fare quando le leggi non considerano le sostanze veramente da misurare? Quindi, ripeto, il discorso è, per diminuire il rischio, allontaniamo i depositi, che il signore parlava di depositi amio a 15 metri delle case. Noi abbiamo depositi materiali tossici e esplosivi incendiabili a 5 metri dalle case.
1: Presidente Cive di Via 20 Settembre. Allora, tra l'altro, una giornata oggi, non so se si aspettava questa notizia che è arrivata oggi, immagino di sì, insomma non penso che sia stata calata completamente dall'alto, qualcosa vociferava da tempo, tra l'altro un progetto che, se non vado errato, era già stato proposto dalla Giunta Vincenzi, era già stato messo anche nella Giunta Bucci, poi non era stato portato avanti, insomma da anni che si sente parlare di questo.
3: Da anni.
1: Mi riferisco naturalmente alla semi pedonalizzazione di Via 20.
3: Sì, è da anni che se ne sente parlare, però non con noi. Il CIV di Via 20 non è stato interpellato sulla costruzione di questo progetto, ma non è stato interpellato sul progetto, sulla costruzione del progetto Quattro Assi. C'erano ancora dei buchi rispetto a quanto avevamo costruito con la vecchia amministrazione, e con la nuova non si sono risolti. Siamo ovviamente contenti che ci sia un intervento economico verso Via 20 e non solo una modifica strutturale, però a oggi non siamo stati coinvolti nel processo.
1: E che idea si è fatta di questo primo rendering?
3: Dai rendering non sono abituata a non farmi idee, vorrei essere coinvolta nel progetto e per poi dare un giudizio costruttivo. E proprio per questo io volevo fare un appello all'amministrazione, a chi è all'opposizione e a chi ci governa, perché secondo me a oggi sarebbe importantissimo imparare a collaborare fra di voi e a costruire un progetto, una visione di città insieme, perché ci sono delle cose buone e delle opposizioni buone, ma quando il clima è sempre da stadio e si fa muro contro muro, non si arriva a delle soluzioni costruttive, ed è quello che noi come commercianti stiamo veramente subendo.

0: questo clima da stadio. È muro contro muro, si fanno le elezioni, i cittadini votano e poi i politici devono lavorare insieme perché la città cresca. E solo così si raggiunge una visione di città positiva e costruttiva e soprattutto dare voce ai corpi intermedi, ai CIV, alle associazioni di categoria, che sono, io da 30 anni che mi occupo di territorio, quando ho fatto i calcoli sono rimasta stupita da quanto tempo e vorrei che venissimo interpellati prima e non dopo, questo è quello che chiedo.
1: Grazie, grazie Ilaria Natoli al suo appello, grazie a voi, lo salviamo per chiudere, se proprio un secondo. No,
2: volevo soltanto dire questo, che onestamente da amministratore di maggioranza dispiace quando si sente dire che viene fatto un progetto e non si interpella, così come anche sui temi che sono usciti prima, dove si è lavorato tanto in questi anni anche all'opposizione, la condivisione è fondamentale con i CIV, con le Proloco, con i comitati. E quello che diceva Giacomo Pinelli prima nel suo intervento sulla Valpolcevera è vero, noi oggi, proprio qualche giorno fa, insieme al Presidente Versace, siamo usciti non in opposizione alla nostra maggioranza, ma sicuramente con un atteggiamento critico, perché comunque la condivisione, l'ascolto del territorio doveva essere è una prerogativa di tutti. E sposo soltanto una cosa, che è vera: il clima da stadio non serve a niente. Io non lo porto in consiglio comunale e penso, non lo porta neanche il consigliere Pellerano, che è qui. Lo voglio dire io, però è una cosa.
1: Lo portate sempre nelle mie trasmissioni, ecco. A lunedì sera, questo sicuramente è sempre più difficile portarvi alla fine. Grazie a tutti per essere stati con noi oggi, ci rivediamo presto.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in quattro città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pier d'Arena. Un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne, attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile. Il 14 giugno a Serrarico torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure, per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova, l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Mercantile, primo canale.
1: Eccoci qua. Eccoci qua, grazie, buongiorno a tutti. Volevo chiedere sullo stadio, sulla ristrutturazione del Ferraris, quindi chiedere diciamo se è ancora possibile sperare nell'Euro 2036 per Genova, se la questione dei trasporti potrà incidere negativamente, appunto, visto che non ci sono, sono state fatte scelte che non porteranno una struttura fissa su quell'area, quindi se avete in mente qualche

0: alternativa sappiamo dalla cabinovia, ma insomma non mi pare ancora un progetto. E poi il Genoa e la Sampdoria, perché c'è stato un cambiamento anche nella società della Samp, che non ha più l'amministratore delegato che guidava, diciamo, questa operazione. Mancava forse la E del PFTE nell'ultima volta che ci siamo parlati, e quindi volevo capire se loro ancora sono pronte a fare questo investimento. Grazie.
1: Sì, loro sono pronte e come, quindi continua la conferenza dei servizi, si chiuderà il 15 luglio come ho già avuto modo di dire spesso, è un progetto che è stato presentato, ma del resto è un progetto quasi del tutto simile a quello che aveva ricevuto la precedente amministrazione, per cui anche qui nessuno stupore, gli assetti societari sono all'interno della società, lei lo sa benissimo, in questo momento io non posso parlare posso dirle quello che riceviamo noi dalla società, cioè che è la volontà di continuare ad andare avanti in questo progetto, le tempistiche che ad oggi ci mettono in linea per poter concorrere per gli europei. Il fatto di non avere un sistema di collegamento davanti al piazzale non è una questione al momento dirimente, per cui non è un tema sulla candidatura. Il progetto che abbiamo il pericolo che può rappresentare un grande stadio pensato con l'idea moderna, quindi riempito di negozi, di grandi superfici di vendita, quello l'abbiamo già escluso, e l'abbiamo già escluso anche con tutta l'area dei commercianti di Marassi, che chiaramente è preoccupata per questo. È un progetto di riqualificazione necessario, uno stadio che sono decenni che ne ha bisogno. Noi andiamo avanti, stiamo facendo tutte le interlocuzioni con tutti i nostri stakeholder e anche gli approfondimenti finanziari, perché chiaramente il comune poi come posso dire, deve essere il primo che deve essere certo dell'investimento, ma soprattutto del, come posso dire, la continuità dei lavori, perché sapete benissimo che è quello il tema, al di là poi di aprire i lavori e poi di arrivare a destinazione, quindi la massima intransigenza e trasparenza su questo, e nelle prossime settimane avremo le novità della chiusura della conferenza dei servizi.
2: Roberti, Primo Canale.
3: Grazie, buongiorno. Io volevo chiedere questo. Un anno fa aveva posto come priorità il rafforzamento dell'assistenza domiciliare per gli over 65. Sappiamo bene quanti sono nella nostra città metropolitana, e quindi volevo sapere a che punto siamo, nonostante le difficoltà, e quali sono gli obiettivi per i prossimi mesi. Grazie.
4: Arrivo così vi do i dati completi. Scusate. Ecco. Sì, noi abbiamo innanzitutto l'approccio per noi è un po' più ampio, cioè noi non solo ci attiviamo per incrementare le sororidati sull'assistenza domiciliari, ma vogliamo lavorare attraverso i progetti che noi chiamiamo co-living, che sono quelli preventivi per far sì che non si arrivi alla perdita dell'autonomia. Questo è il nostro primo obiettivo. Allora, dunque, il supporto domiciliare per noi rappresenta uno strumento principale e comprende interventi di assistenza alla persona, accompagnamento della quotidianità e sostegno alla tenuta all'assistenza alla persona con il complessivo progetto assistenziale. Ad oggi noi abbiamo nel primo anno 5.372 persone anziane raggiunte da servizi territoriali, 531 in quest'ultimo anno hanno beneficiato del sistema domiciliare attraverso l'assistenza domiciliare accreditata DOGE. A questo noi però aggiungiamo un strumento per noi fondamentale, che è l'affido anziani. Abbiamo avuto in modo di parlarlo, perché noi in questo momento, nell'ultimo anno, siamo arrivati in questo momento a 156 anziani affidati, e per noi questo è uno strumento che permette addirittura di prevenire la diminuzione dell'autonomia, ma anche intervenire con interventi preventivi che non determinano la necessità dell'assistenza domiciliare. Spesso l'assistenza domiciliare andava a coprire un bisogno che poteva essere temporaneo, mancanza di farmaci, in un momento in cui una persona non sta bene, eccetera. Qual è il dato che io aggiungo a quella che lei ha data sugli over 65? Tra l'altro è un dibattito, perché over 65 vuol dire terza età. Ahimè, queste sono le linee guida nazionale, ma io le interpreto in questo modo, cioè lavorare affinché soprattutto diciamo dopo i 65 si mantenga la nostra autonomia. Per questo nel primo anno di giunta noi abbiamo attivato in tutto 6 esperienze anche di coabitazioni, quindi lavoriamo su più fronti, cioè incrementare l'assistenza domiciliare, ma lavorare su quelli che noi chiamiamo co-living, cioè permettere alle persone, attraverso progetti molto delicati, complessi, per vivere assieme, andando a sopperire quelle mancanze che possono essere di questo tipo. In più, aggiungo,

0: il tema di integrazione sociosanitaria, cioè noi riteniamo che utilizzando per noi quelli che sono le case di quartiere e i progetti di comunità sono diventate delle intersezioni importanti in cui abbiamo attivato, dove abbiamo già il progetto di comunità, con dei tavoli sociosanitari dove integriamo anche l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie, per esempio, e anche le farmacie genovesi, queste le inserisco, le stiamo proprio sviluppando in questo tema di approccio sempre più sociale, anche per esempio per portare i farmaci a casa delle persone, quindi creare intorno alla persona, è un po' la città dei 15 minuti di cui parliamo tanto in tanti sistemi, ma anche in questo, quindi i livelli sono vari. L'ultimo livello che dico rispetto all'assistenza domiciliare per noi è importante, è per esempio esperienze di comunità come a Certosa sulla casa di quartiere, dove attraverso gli artigiani sociali non solo svolgiamo un'assistenza domiciliare o quotidiana o più giorni, ma andiamo a far sì che le persone riescano a poter uscire, quindi lavoriamo affinché tutta l'autonomia residua possa essere implementata e rinforzata, quindi diciamo l'assistenza domiciliare è uno dei tanti aspetti che vogliono permettere però alla persona vivere, e questo è il nostro concetto. In questo noi abbiamo totale, come diceva la sindaca, più di 16.000 anziani raggiunti tramite le attività sportive, non solo, anche tutte le attività, per esempio quelle che abbiamo attivato con i soggiorni estivi. Ci tengo a sottolineare che non c'è mai un'attività che ha solo una funzione. Se noi vediamo attraverso una progettualità di rinvecchiamento attivo è complessa, cioè attraverso quella piccola comunità che andrà quella settimana a fare la vacanza insieme, torneremo tutti a casa e proveremo poi come a casa potremo continuare a fare delle cose assieme. Quindi andiamo un po' oltre lo schema complessivo, investendo molto. Dico un'ultima cosa, la fida anziani noi lo spingeremo e lo promuoveremo tantissimo. Abbiamo visto come sta riducendo sempre più lo sviluppo di perdita di autonomia, perché nelle piccole cose la persona si sente più sicura e quindi riesce magari a rimanere a casa e quindi evitare degli inappropriati strumenti, cioè diciamo inserimenti in RSA. Questo è l'ultimo pezzo che voglio dire, per noi è fondamentale andare a ridurre in tutte le categorie la necessità di istituzionalizzazione sempre sia appropriata. Grazie.
1: Angeli, Primo Canale.
2: Buongiorno a tutti, intanto se il sondaggio era quello riferito a Primo Canale Tecne, tengo a sottolineare che naturalmente le interviste erano state fatte ai genovesi e non certamente ai liguri, sarebbe stato curioso e bizzarro. AMT, il piano di risanamento ha approvato un piano appunto, questo però aspettiamo sempre il bilancio del 2024, per ora si parla solo di un progetto di bilancio, non ancora di un progetto, manca la nota integrativa, manca la revisione, la nota del collegio sindacale e anche l'ok di Deloitte, che è la società incaricata appunto. Le chiedo se nel caso questi numeri in futuro, spero presto, immagino e credo, non venissero approvati in maniera definitiva, che conseguenze, se ci saranno, per il piano di risanamento potrebbero esserci su questo. E poi la sindaca prima ha detto, ho ringraziato per la pazienza giustamente i cittadini genovesi per questo anno, però credo che i cittadini genovesi abbiano avuto un non servizio, hanno pagato un servizio che non hanno avuto. Migliaia di studenti sono arrivati in ritardo a scuola, tanti ragazzi e lavoratori non sono arrivati puntuali in ufficio, insomma hanno pagato un servizio che non hanno avuto. Chiedo se è stato fatto qualche errore al di là del discorso legato ai conti, perché poi la gente i conti va bene, pensa e crede ai conti, però poi vuole dei servizi, e vi chiedo se per caso sono stati fatti degli errori proprio banalmente, come dicono spesso i sindacati, anche nei turni e nell'organizzazione proprio dei servizi. Grazie.
3: Ma non c'è dubbio che è stato fatto qualche errore. L'errore più grande è stato nascondere alla città per 2 anni che l'azienda perdeva 4 milioni di euro al mese. E quindi capisce che quando si arriva ad avere il collegio sindacale che solleva il tema, non che c'è qualche problema, ma parla di crisi aziendale, e quando si apre il coperchio dei conti e si scopre che l'azienda è arrivata a perdere per un anno 57 milioni, l'anno successivo solo un po' meno, ma perché

0: Comune e Regione nel 25, quindi dopo l'emergenza della crisi, hanno già erogato decine di milioni di euro. Allora quello è il problema, nel senso, io guardate, l'abbiamo detto in mille modi perché ci crediamo, il servizio non è ancora all'altezza, non lo sarà ancora per diversi mesi, ma purtroppo questa è la conseguenza di un'azienda che non era più in grado e non è ancora oggi in grado di poter erogare il servizio che può erogare, perché è inseguita da creditori, è inseguita da situazioni che non vanno, che devono essere... sta diventando un caso di scuola MT in Italia. Cioè, ieri era una commissione ANCI nazionale e tutti mi chiedevano come stiamo facendo a salvare MT. Non è che cosa succede al piano di risanamento se non viene approvato il bilancio 2024 di MT, ma che cosa succede al bilancio 2024 di MT se il piano di risanamento non arriva in porto. Ed è la ragione per cui il bilancio 2024, ancorché adottato dal Consiglio di amministrazione con quella perdita che sta intorno ai 56 milioni per il 2024, non è stato approvato, perché il tema che si pone è che con il piano di risanamento approvato dai creditori, approvato dal Tribunale, si può approvare il bilancio. Senza quel piano di risanamento il bilancio degli MT è un bilancio di liquidazione, deve essere un bilancio non di continuità ma di liquidazione, cioè vuol dire c'è il fallimento, e a quel punto il tema della continuità aziendale che ci viene chiesta sia da Deloitte che dai revisori si risolverà solo quando saranno approvati sostanzialmente gli accordi con i creditori e poi a valle di quello l'omologa del Tribunale. Siamo fiduciosi perché le trattative con i creditori stanno andando avanti, poi ora che tutti siano, certamente quasi nessuno è contento della situazione che si è determinata, ma anche neanche noi siamo contenti della situazione che si è determinata in MT, perché guardi che se noi facciamo i conti di quello che abbiamo speso nel 25, spendiamo nel 26 e spenderemo tra il 27 e il 2030, altro che via 20 settembre, cioè quel lavoro lì lo potremmo fare in mezza città. Se noi non avessimo diciamo, gli oltre 40 milioni che dobbiamo mettere tra il 25 e il 2030, in più, i 40 milioni in più su MT, noi quel lavoro lì che costa 3 milioni al Comune di Genova lo potremmo fare in ogni centro, sono in 9 municipi, potremmo fare un lavoro del genere. Non lo possiamo fare perché qualcuno ha nascosto sotto il tappeto della polvere che adesso noi gestiamo. Quindi le dico, figuriamoci se non c'è l'attenzione. Oggi faremo un accordo con il sindacato dei consumatori, con l'associazione dei consumatori, che responsabilmente, dopo aver annunciato lo sciopero del biglietto, lo hanno revocato perché, come dire, hanno capito che c'è una disponibilità dall'amministrazione dell'azienda di fare tutto il possibile per risolvere, tutto il possibile, forse anche qualcosa di più, per risolvere i problemi, ma i problemi non possono nascondersi sotto il tappeto, vanno risolti. Funzionava, la sperimentazione tarifaria non funzionava e AMT, perché mancano soldi dal governo, perché sono aumentati i costi del gasolio, perdeva 4 milioni di euro al mese, avrebbe forse evitato di farci trovare qua, ma non poteva dirlo e non voleva dirlo perché voleva dire che andava tutto bene. Ecco, noi questo dialogo più trasparente con la città, io credo che ci diranno i cittadini poi se lo premieranno, ma è certamente il senso di una responsabilità. C'è qualche corsa che salta? Sì, stiamo lavorando perché ne saltino meno, non possiamo assicurare che non ne salterà nessuna da qui a Natale, perché stiamo migliorando ma siamo ancora in una fase di ancora grande difficoltà.
1: Guardi, rispondo alla sua prima obiezione che aveva fatto sul tema dei sondaggi. Credo che il suo collega si riferisse ai suoi sondaggi. Leggo dal vostro sito, metodologia, magari mi sbaglio io, campione rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Liguria, stratificato per provincia, Comune di Imperia 502 casi, Comune di Genova 497 casi, Comune di Genova 802 casi, Comune di Spezia 502 casi. Totale delle interviste comprensive, scusi, la ringrazio che sta vedendo un mio video, questo effetto straniante. Comunque, interviste comprensive del sovracampionamento 3000, però la metodologia evidentemente è campione rappresentativo della popolazione residente in Liguria.
2: Assolutamente sì, questo è un sondaggio commissionato a Tecne che riguarda tutte le quattro le province.
1: Sì, ma si riferiva a quello, del 25%.
2: Penso, no,
1: sì.
2: Non penso. Comunque è registrato in Agicom, le farò avere in giornata tutta la registrazione Agicom, come siamo a posto.
3: Fabio Occhi, primo canale, l'ultima domanda, grazie.
4: Buongiorno, io parlo di sicurezza, torno alla sicurezza. Qualche giorno fa la

0: Assessore Viscogliosi, da noi durante la nostra diretta consueta del martedì in Consiglio Comunale, ha ipotizzato rispetto a due quesiti la possibilità di rimpatriare qualora ci fosse la necessità e la capacità anche da parte del governo di farlo, e l'altro sul tema dell'esercito, soprattutto in una zona specifica, quella della Darsena. Allora lo chiedo entrambe, anche alla sindaca Salis, le chiedo due cose. La prima, a mali estremi, estremi rimedi, lei darebbe l'ok per un periodo, per esempio, all'esercito nella zona della Darsena? E altra cosa che le chiedo, i CPR secondo lei potrebbero essere una soluzione su Genova qualora ci fosse un accordo con il governo? Lei ha specificato più di una volta che la responsabilità, spesso numeri alla mano, è anche del Ministero dell'Interno e del governo. Grazie.
1: Prima sindaca.
2: Beh, allora, innanzitutto noi abbiamo chiesto risorse di ogni tipo, quindi dall'esercito a più forze di polizia, per cui ci hanno semplicemente risposto che non ci sono. Quindi non è una questione di quali tipi di forze dell'ordine chiamare, ma proprio la risposta è stata che non ci sono. Ed è anche per questo che stiamo chiedendo attenzione sulla città, perché comunque se i numeri sono questi, allora la gestione dell'ordine pubblico diventa veramente difficile. Per quanto riguarda la questione dei rimpatri, vede. Il tema è molto semplice, sull'efficacia del sistema che ci avevano promesso in campagna elettorale ormai 4 anni fa. 4 anni sono tanti, perché qua stiamo a guardare cosa abbiamo fatto noi in un anno. Il governo è 4 anni che è al governo, diciamo. 21.295 provvedimenti di espulsione, 4.700 rimpatri. Quindi il tema che lei giustamente chiede al sindaco cosa ne pensa dei CPR, il tema è che non funziona il sistema dei rimpatri, non è tanto come posso dire, la collocazione. Il punto è che c'è stato detto che per anni non si era stato in grado di gestire questo fenomeno e che invece finalmente si sarebbe trovata una soluzione. Questi sono i numeri alla mano. E vi dico che dai dati di Eurostat sui rimpatri totali, prima di noi c'è la Svezia, la Polonia, l'Austria e la Spagna. Cioè noi siamo un porto di arrivo e rimpatria più irregolare di noi la Svezia. Quindi pensate quanta strada bisogna fare prima di arrivare in Svezia. Ecco, questo è qualcosa che ci deve far riflettere. Più che altro queste domande bisognerebbe farle al governo, perché sa, il fatto che un sindaco possa o meno avere predisposizione sul territorio non è una scelta del sindaco. Invece è una scelta del governo gestire questo fenomeno che non sta riuscendo a gestire. Evidentemente, ed è evidente dai numeri, gli effetti però sono in tutte le grandi città e sono molto forti.
3: Sì, io non ho niente da aggiungere rispetto a quello che ha detto la sindaca, dico solo che sul tema della sicurezza urbana, diciamo, ricadono tutta una serie di scelte che vengono fatte a livello nazionale, anche, diciamo, delle incapacità di gestione, quali quella dei rimpatri, che poi ricadono sulla polizia locale, che è in difficoltà per i numeri, come ha già spiegato, numeri alla mano, la sindaca, e non solo che non sono riferiti soltanto alla polizia locale, ma a tutte le forze dell'ordine. Una riforma sulla polizia locale che ancora, diciamo, non è vigente, che non prevede tutta una serie di possibilità, di facoltà, anche di riconoscimenti che rafforzerebbero anche, diciamo, l'attività locale, però poi alla fine si chiede ai comuni di fare degli sforzi immani rispetto a tutte queste, diciamo, carenze a livello nazionale, quindi non solo i rimpatri, anche ad esempio l'impossibilità di accedere allo SDIA, che è la banca dati appunto dei precedenti penali delle persone, una maggiore attività di formazione, un maggior numero del personale, dei riconoscimenti anche che hanno le altre forze dell'ordine e la polizia locale non ha, ecco. Però poi si chiedono dei risultati. Allora, bisognerebbe sedersi intorno a un tavolo a livello nazionale, fare delle politiche più, diciamo, efficaci, effettive, anche trasversali, perché poi quando ci sono i problemi di sicurezza significa che poi ci sono tutta una serie di cause che non sono direttamente legate alla sicurezza, ma sono diciamo, le politiche abitative, le politiche sociali, le politiche di inclusione, le politiche sull'intercettazione delle tossicodipendenze, la riduzione dei casi sui territori, l'inclusione, eccetera, la carenza e l'incapacità di gestione di tutte queste politiche poi si riversa, diciamo, sui sintomi che sono quelli

Bene, buon pomeriggio a tutti, grazie ai giornalisti presenti di essere intervenuti, grazie ai colleghi capigruppo dei partiti di opposizione e del gruppo misto in Consiglio Comunale presenti oggi. A breve si collegherà anche l'onorevole Ilaria Cavo, capogruppo di Noi Moderati, che è impegnata alla Camera per un voto importante. Abbiamo ritenuto che fosse utile quest'oggi riunirci per esaminare non solo un anno di giunta, ma soprattutto un anno di opposizione, per raccontare quelle che sono state le nostre iniziative, quella che è la nostra percezione della città in quest'anno, e anche quelle che sono le prospettive del nostro lavoro futuro al servizio della città. Noi insieme ai colleghi sentiamo una grande responsabilità, che è quella di rappresentare una fetta molto importante dei cittadini di Genova che ci hanno dato fiducia, e io devo dire a nome di tutti che sono molto soddisfatto, perché in questo primo anno siamo stati un'opposizione estremamente coesa, vorrei dire con amicizia sincera tra di noi. E anche siamo stati un'opposizione costruttiva, nonostante spesso veniamo rappresentati dalla sindaco come persone esclusivamente interessate ad azioni di ostruzionismo. Questo è falso, questo è smentito dalla quantità di documenti che abbiamo presentato. Purtroppo quello che dobbiamo lamentare, prima di entrare nei temi specifici, è una mancanza di dialogo, di disponibilità al dialogo da parte della maggioranza, da parte della sindaca, che nei nostri confronti, devo dire, si è comportata come una zarina che non accetta il dissenso, che è sofferente a qualunque tipo di critica. Anche oggi, devo dire, ho seguito con attenzione la conferenza stampa di presentazione del primo anno di giunta, ho colto come fosse infastidita di fronte ad alcune domande non particolarmente gradite. Bene, questo è l'atteggiamento che abbiamo registrato. Io sono stato 8 anni nella giunta precedente, posso dire che erano normali i rapporti con la maggioranza, anche al di fuori del momento, se volete, teatrale del Consiglio Comunale. Questo purtroppo oggi non è più possibile, non c'è stato nessun canale di dialogo, e questo non credo che vada a beneficio del lavoro che tutti siamo chiamati a svolgere per la nostra città. Fatta questa introduzione di carattere generale, ci passeremo la parola con i colleghi, più o meno 5-6 minuti a testa, e poi ovviamente siamo assolutamente disponibili a rispondere alle vostre domande. Inizio io come capogruppo di Vince Genova e vorrei iniziare da raccontare l'eredità che la giunta attuale ha ricevuto dal passato, perché vedete, è giunto il momento di porre fine ad una narrazione che inizia a diventare stucchevole, per cui tutto quello che proviene dal passato è negativo, una sorta di damnatio memoria, per cui sembra che la giunta abbia ereditato un disastro e sia dovuta ripartire da zero. Bene, così non è, e io qui vi parlo di alcuni dati che sono oggettivi e inconfutabili, e che se il rapporto tra maggioranza e opposizione fosse impostato sulla base di una dialettica seria e costruttiva, non ci sarebbe neppure bisogno di specificarli. Intanto voglio iniziare dai conti. Io sono stato assessore al bilancio e quindi rivendico con orgoglio che la giunta ha ereditato un comune con un consistente avanzo di bilancio, che per 8 anni ha chiuso il bilancio in avanzo, che per 8 anni ha ridotto il debito di oltre 300 milioni di euro. E la fake del famoso buco di bilancio, abbiamo capito che non trovava nessuna corrispondenza con quello che era il dato reale. Poi vorrei parlarvi di un'altra eredità, che sono i progetti. Questa mattina ho ascoltato l'assessore Ferrante dire che ha trovato tutti i cantieri al palo. Questo è veramente falso e non rende giustizia al grande lavoro dei dirigenti e dei funzionari del Comune di Genova. Questa giunta ha ereditato dal centrodestra progetti, soldi e cantieri, e vi do alcuni esempi molto concreti. Ieri abbiamo visto la sindaca inaugurare il percorso dell'acquedotto storico. Quel percorso è stato finanziato, cantierato, voluto dalla nostra amministrazione. L'altro ieri abbiamo visto la sindaca accompagnare il presidente Conte in Piazza Solari a visitare l'asilo La Rondine, riqualificato con i fondi del PNRR. Quel cantiere è stato voluto, finanziato, cantierato dal centrodestra. Così potrei ricordarvi

0: l'inaugurazione all'asilo del Campasso, la riqualificazione di Forte Puin. Questa mattina abbiamo sentito ascoltare i progetti Pinqua, quindi PNRR, centro storico, la riqualificazione delle piazze, progetti del centrodestra, oppure la Sciorba, domani è stato annunciato un sopralluogo al cantiere della Sciorba, anche quello un cantiere del centrodestra. Poi un tema che mi sta particolarmente a cuore, l'edilizia residenziale pubblica, le case popolari. Questa mattina abbiamo ascoltato che grazie al lavoro di questa giunta è aumentato il numero degli alloggi da assegnare. Non è assolutamente così, perché è un lavoro che viene dal passato. I 600 alloggi sono stati finanziati dalla precedente amministrazione. Quest'anno, in termini di investimenti sull'edilizia residenziale pubblica, non abbiamo visto praticamente un euro. E poi la grande fake di questa mattina, il progetto di via 20 settembre. È stato annunciato questo restyling. In realtà è un progetto che risale al 2020, che era già stato presentato dai quotidiani, e tra l'altro è un progetto su cui ci eravamo fermati perché non c'era una piena condivisione del mondo del commercio, quindi c'era un'interlocuzione in corso su quel progetto, ma i rendering che questa mattina sono stati presentati come se fossero chissà quale grande novità, di fatto è tutta roba che risale al precedente periodo amministrativo. Ci tengo a sottolineare ancora due aspetti, potremmo dire tantissime cose, ma che saranno poi oggetto del lavoro che faremo come opposizione, sempre in maniera molto coesa e compatta, nei prossimi mesi. Intanto la politica tributaria. Questa mattina non se ne è parlato, però io vorrei ricordare che per effetto delle delibere di bilancio della Giunta Salis ci troviamo con il comune che ha le tasse locali più alte d'Italia. Abbiamo l'addizionale all'IRPEF, quindi all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che la Giunta Salis ha portato all'aliquota massima dell'1,2 per qualunque scaglione e categoria di reddito, quindi in barba a tanti discorsi che sentiamo poi sulla sensibilità progressista. Mi taccio, perché magari ne parleranno i colleghi, di questo grande pasticcio che è stato fatto sulla Tari, la tassa di barco che prima viene inserita, poi viene eliminata. Grande confusione, certamente si sono messe le mani nelle tasche dei cittadini. Infine vorrei parlare di alcuni grandi progetti di rigenerazione urbana, come Sestri Ponente, il master plan di Sestri Ponente, come Waterfront di Levante, come il progetto dell'ultimo miglio della Val Polcevera. Alcuni di questi progetti vedevano la nostra amministrazione continuamente incalzata dalla loro opposizione, oggi maggioranza. È calato il silenzio su questi progetti. Anche questa mattina sul grande tema di Sestri Ponente non abbiamo capito come la Giunta intenda porsi. Abbiamo poi una città che è tornata indietro dal punto di vista delle manutenzioni. Non è vero che sono stati messi soldi in più per le manutenzioni, sono stati ripartiti diversamente i soldi per le manutenzioni, ma alla fine i soldi restano sempre gli stessi. I rifiuti e la situazione drammatica dei rifiuti è sotto gli occhi di tutti. Questi sono, secondo noi, poi i dati di fondo che i nostri cittadini toccano ogni giorno con mano, e noi su questi temi, ripeto, continueremo ad affrontare la nostra opposizione con grande convinzione e in maniera assolutamente costruttiva, pronti al dialogo, sperando che questo dialogo ci sarà richiesto. Io mi fermo qui e passerei a questo punto la parola alla collega capogruppo di Fratelli d'Italia, Alessandra Bianchi. Grazie.
1: Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio il collega Picciocchi, mi unisco ovviamente a tutto quello che ha già detto lui in merito alle tematiche che ha toccato, ma vorrei ribadire di come quest'anno sia stato un anno intenso di ascolto dei cittadini e di impulso nei confronti di una giunta e di un'amministrazione, di un sindaco allergico sicuramente al confronto. L'abbiamo visto, ma come Fratelli d'Italia abbiamo lavorato in modo concreto. Ringrazio i miei colleghi di gruppo Gandolfo e Vaccalebre, perché abbiamo prodotto centinaia di documenti depositati in consiglio, quasi tutti perché provenienti dal centrodestra, bocciati, ma con iniziative concrete. E abbiamo dovuto svolgere anche un altro grande lavoro, che è stato quello di cercare di smascherare tutto quello che la giunta Salis ha cercato di attribuirci come giunta precedente, nonostante fossero cose infondate, oppure di attribuirsi dei meriti non appartenenti a questa amministrazione, come è stato citato prima il progetto da ultimo presentato di via 20 settembre, ma riciterei anche il fantomatico buco di bilancio, oppure un palasport inidoneo, che però poi diventa

idoneo invece per organizzarci degli eventi sportivi proprio nei confronti di chi, come quello della FIPAV, criticava, perché il presidente della FIPAV ha sempre dichiarato che non ci fossero le altezze per poterci svolgere degli eventi. Una narrazione di una realtà distorta che ci ha accompagnato tutto l'anno, anche oggi in conferenza stampa io ho ascoltato quello che ha detto il sindaco, quello che ha detto la giunta, e tanti sono i punti che non tornano, oppure che parlano di numeri che bisogna capire però da che cosa derivino. Faccio un esempio su tutto, quello dei dati del turismo, delle presenze del turismo dichiarate oggi più un 27%, quando da assessore al turismo presentavo i dati riferiti all'osservatorio turistico regionale e derivanti dall'imposta di soggiorno. Se ci riferivamo invece per i grandi eventi sportivi a quelli derivanti dalle celle telefoniche, ci veniva detto che non erano attendibili quelli e quindi non si potevano fornire. Bene, oggi invece il sindaco ha dichiarato e ha letto dei numeri derivanti proprio dalle celle telefoniche di Vodafone. Quindi mi chiedo, uno, dove sia la coerenza; secondo, forse per un'informazione corretta e non solo quella che permette forse un titolo in più, bisognerebbe dire le cose come stanno. Poi ho sentito tante cose su diverse tematiche. Quella su cui abbiamo lavorato come Fratelli d'Italia e che continueremo a portare avanti è quella relativa alla sicurezza. In questo anno siamo partiti con un consiglio monotematico, con delle proposte concrete, con delle impegnative concrete che sono state disattese. Ne arriviamo da martedì, da un ulteriore documento di Fratelli d'Italia bocciato, e oggi in conferenza stampa non ho sentito nulla di concreto, di iniziative. Addirittura ho sentito l'opposto di quello che è stato fatto, perché ho sentito parlare di rafforzamento della PL quando fin dall'inizio questa giunta ha depotenziato la polizia locale. Tra l'altro abbiamo sempre lamentato anche l'inadeguatezza dell'assessore, che oggi, un po' come è successo martedì, ha parlato direi ben poco, perché è stata esautorata dal sindaco. Mi chiedo come mai venga lasciata comunque con queste deleghe e a capo di un settore così importante per la nostra città, e soprattutto una città che in un anno ha visto uno sprofondare in una situazione di insicurezza incredibile, e parlano anche solo che gli episodi dell'ultima settimana, dove abbiamo ripetuti accoltellamenti, aggressioni e quant'altro. Quindi quello che poi viene raccontato in maniera ben sicuramente dal punto di vista di loquacità ben esposto, però poi non trova riscontro nella realtà fattuale della nostra città. Un altro tema caro a Fratelli d'Italia, in particolar modo alla sottoscritta, è quello dello sport, e mi rammarica molto aver sentito le parole oggi in conferenza stampa, perché le uniche cose che ho sentito riferire sono state quelle fatte dalla giunta precedente, perché si è parlato dello sport senior, era un progetto che si chiamava Silver Fit, ma l'avevamo messo in piedi come giunta di centrodestra. È stato riferito del progetto di Via Novella, è un qualcosa che deriva dalla nostra amministrazione. Addirittura si è parlato di una riapertura di Villa Gentile, che non è assolutamente vero, perché quello che ha fatto questa amministrazione a portare a termine quei lavori che avevamo iniziato come rifacimento della pista. Sulla Sciorba, anche qui è un PNRR Sport che unitamente a Casa della Vela Andrea Doria abbiamo portato sul territorio noi di centrodestra. Si è parlato di stadio, ma ad oggi non c'è nessun tipo di piano economico finanziario depositato. Del Carlini anche se ne parla, ma non c'è nulla di concreto. Quindi quello che è concreto c'è sullo sport è un anno di richiesta che Fratelli d'Italia ha avanzato in termini di commissioni e non se ne è svolta neanche uno, e c'è un incarico a un consulente dello sport per 100.000 euro annui che oggi apprendo che le deleghe vengono ulteriormente frammentate dello sport, date a un consigliere, e questa è la conferma di come sia stato un fallimento totale questo anno di sport di Giunta Salis, di un sindaco che si è voluto tenere questa delega ma assolutamente non ha fatto niente per lo sport. Altro elemento è quello relativo all'utilizzo di fondi per consulenti, che abbiamo visto poi essere quasi tutti dell'ambito di liste elettorali e quant'altro, come quella del consulente LGBTQIA+, quindi non solo risorse destinate a qualcosa che noi riteniamo offensivo per le condotte che poi questo consulente ha tenuto, e che non portano sicuramente a una concretezza di attività. Quindi noi contestiamo che questo

0: questo anno sia stato inoltre un momento di visibilità internazionale di Genova, non perché non lo sia stato, ma non perché sia arrivato con la giunta Salis. Genova arrivava ad una crescita importante in termini di sviluppo, in termini di posizionamento, e quindi è un qualcosa, è un'eredità che diciamo abbiamo iniziato noi, anche i grandi eventi sportivi, anche i grandi eventi internazionali, e quindi io ritengo che per consolidare quello che è stato fatto si debba anche dare merito da quello che arriva dalla nostra amministrazione. Tante le tematiche, e non voglio rubare troppo spazio ai colleghi, sicuramente continueremo come Fratelli d'Italia a fare un'opposizione concreta in dialogo e sinergia con i colleghi di centrodestra, auspicando che il sindaco innanzitutto inizi ad avere un altro atteggiamento nei nostri confronti, perché non riteniamo che queste sue continue offese siano costruttive per la nostra città, e sicuramente continueremo ad ascoltare il territorio, farci portavoce di tutti coloro che vengono esclusi, perché dietro a proclami di coinvolgimento di associazioni, comitati, anche nelle progettualità future che dovranno essere affrontate, in realtà questo non avviene. Quindi lascio la parola alla collega Bordilli del gruppo Lega.
1: Allora, eccoci, come capogruppo Lega oltretutto ringrazio subito il mio collega cioè Bevilacqua, con cui condividiamo questo percorso nell'aula consigliare. Voglio partire con dei numeri e con dei dati che diciamo sono positivi, perché devo dire che come gruppo consigliare siamo con oltre 400 documenti presentati in un anno, documenti di cui voglio rivendicare, diciamo così, una paternità come gruppo. Faccio qualche esempio molto veloce: deroghe sull'ordinanza e antismog, l'abbiamo chiesto noi come Lega a luglio scorso, abbiamo chiesto proroga per le normative legate con l'antialcol, che era una parte che era partita nell'anno 18, continuata poi con Garassino, Viale, con l'assessore Gambino. C'è pet therapy nelle nostre scuole, c'è la spesa che venga resa definitiva, non vediamo l'ora, ecco. Poi la riqualificazione legata con l'impianto ex Rubattino, e poi Nervi, dove abbiamo anche trovato come rilancio dei parchi, delle manifestazioni che a Nervi vengono fatte, anche l'intesa con molta difficoltà con la maggioranza. Dette queste cose più positive, vado su quanto veniva detto prima per quanto riguarda via 20 settembre. Con molto rammarico devo dire, è la mozione numero 51 dell'1 agosto, quindi un anno fa circa, che è stata trattata nel Consiglio Comunale 16 mesi fa circa, dove chiedevamo all'amministrazione di continuare quello che con il vice sindaco si era fatto, questo progetto. Volevamo l'accordo con i commercianti, e quindi noi ci eravamo fermati per trovare l'accordo. Chiedevamo quindi una valutazione sulle soluzioni migliori possibili, proprio per fare in modo che quella porzione di via 20, anzi ve lo giro, guardate così ce n'ho due copie se vogliamo anche girarlo, che la porzione da via Fieschi a scendere venisse riconsiderata, proprio per fare in modo che il dialogo con i commercianti venisse fatto. Come vedete, nelle e impegnative chiedevamo questo in maniera molto collaborativa, ci è stato detto di no, e oggi si ha invece l'annuncio che il progetto partirà è stato forse quello cioè maggiormente rappresentato, no? E oggi con i rendering, quei famosi rendering che all'amministrazione Bucci Picciocchi venivano contestati come c'è cioè centrosinistra, ecco che la giunta Salis parla sempre e alla fine solo tramite rendering

lei anche. Altra cosa, qua parlo come Cedeleghe, faccio un passaggio velocissimo, cioè commercio. Due cioè temi, se non ricordo male, cioè bando ZAC, bando nei municipi, bando che avevamo cominciato noi nella zona centro storico e che a marzo del 2025 si era già detto chiaramente che l'amministrazione

0: di marzo 25 e quindi questa non la giudico una novità. Così come piano commercio nella campagna del suo sindaco era stato detto che era un cepiano che non andava bene, cosa hanno fatto? Si è preso quel cepiano e hanno banalmente ampliato le aree con i divieti sulle medie superfici di vendita, quindi come base c'è sempre quello. E sul commercio, se non erro, non è stato fatto altro, non è stato dichiarato altro, cioè mercati grandi non nominati, cioè centro storico non ha meritato una parola da parte nel discorso del sindaco. E poi c'è sicuramente tutto, insomma, tema legato con la sicurezza. Con la sicurezza rivendichiamo sia c'è richiesta fatta sia come taser sia come esercito, e non abbiamo ancora bene compreso se l'amministrazione sia anche tutta d'accordo sull'avere l'esercito nella nostra città. E poi guardate, vorrei sottolineare questo: anche oggi il sindaco ha detto che serve Piantedosi che deve venire qua per firmare. Non è vero, cioè normativa dice chiaramente che i patti per la sicurezza possono venire firmati dal sindaco delle città con il prefetto, quindi non bisogna attendere nessuno, non è necessario fare sentire governo distante da una città dove non è distante, anzi serve forse farsi veramente carico delle problematiche reali della nostra città. In ultimo mi fa piacere un po' sottolineare tutti quei dietro front che l'amministrazione ha fatto, quel buco che venne dichiarato sui 50 milioni che poi non era buco. Sull'IMU, quando si è messa e elevata solo per una pressione che come centrodestra si è fatto, municipi dovevano fare riforma nei primi 100 giorni. Ieri ci è stato detto chiaramente che nella rivoluzione sulle zone 30, sulle strisce pedonali, sui cedossi, quei soldi verranno presi dalle tasche dei municipi, e quindi anche qui non vi è nessuna vera rivoluzione. L'arte di strada, si è visto chiaramente quel regolamento che dovevano completamente rivedere, ieri hanno invece preso quel regolamento snaturandolo solo su uno o due punti cardine. C'è solo nostro. Siamo abbastanza stufi delle bugie e guardate, forse questo credo che sia sintomatico, ma martedì scorso il nostro sindaco ha detto chiaramente nell'aula che era rientrata e che noi non eravamo nell'aula. Non è così, e io credo davvero che non vi sia cosa più grave per un sindaco dire bugie verso cittadini. Noi eravamo lì quando il sindaco è entrato. È molto grave questo, perché dà cifra di come tutto viene fatto, questa narrazione tramite video, tramite social. La vita comunale non è TikTok, non è l'Instagram, vuole dire scendere nelle piazze e strade della nostra città, da Levante verso Ponente, dalle nostre vallate che al mio collega sono molto care. Vogliamo una città che torni veramente al centro delle dinamiche. Siamo poi come Lega con delle proposte pro futuro anche, e magari questo dopo, quando anche farete delle domande, di modo tale che parlano tutti i colleghi che voglio ringraziare, perché sono stati 12 mesi veramente belli, e anche umanamente, oltre che ruoli della politica della nostra città.
1: Grazie, buonasera a tutti. Io credo che il dato più eclatante a livello di metodo sia che Genova è governata da sinistre del Fasso Tutto Mi, che però quando si tratta di decidere si affidano delle consulenze, perché un conto è la consulenza a PwC per AMT, e dobbiamo ancora capire poi qual è il risultato finale

anche delle valutazioni. Un conto sono le consulenze che vengono affidate per fare dei progetti che poi diventano studi, che poi diventano abbozzi di studi, come sulla cabinovia. Consulenze abbiamo visto ieri probabilmente anche sulle zone 30, consulenze sul piano del verde, altri 60.000 euro buttati lì con un piano del verde già preconfezionato dagli stessi uffici e direzioni del comune, che comunque continuano ad essere in piedi e hanno delle grandissime professionalità a disposizione e gratis, nel senso che vengono pagati dal comune non per il parto, diciamo, della loro attività di lavoro, ma per la loro attività di lavoro. Sul piano del verde abbiamo visto peraltro che il risultato finale di questo percorso consulenziale sarà nel 2027-2028, sono state proprio le stesse associazioni ambientaliste a denunciare questo campacavallo, che l'erba cresce, e direi che oltre a crescere l'erba vengono anche tagliati gli alberi, perché una deforestazione come quella che abbiamo vissuto in questo anno, francamente, e dall'inizio di questo anno, francamente non l'avevamo mai vista, forse perché appunto da parte di una parte della maggioranza, che è quella più radicale e ambientalista, si pensa di poter rappresentare questa istanza del verde anche a scapito delle associazioni che fino a ieri appunto avevano comunque un dialogo costante con l'amministrazione. C'è un metodo che non viene osservato proprio nella condivisione: il falso tutto mi si misura sul fatto che non vengono coinvolte le categorie, lo diceva poc'anzi anche la collega, le categorie dei commercianti, mancano all'appello anche i sindacati, non esattamente allineati in tutto e per tutto a questa amministrazione, mancano all'appello anche gli investitori e gli imprenditori che si trovano in una città che sia dal punto di vista urbanistico che dal punto di vista di tutte le strategie pianificatorie si sta votando alla logica del divieto e della preclusione. L'abbiamo visto con le norme paesaggistiche, l'abbiamo visto con anche il regolamento delle antenne 5G che è stato, diciamo, approvato in giunta e che farà, diciamo, capolino in commissione nei prossimi giorni, un regolamento di cui non si sentiva il bisogno, primo perché il regolamento che avevamo diciamo invece licenziato noi con l'approvazione del Consiglio Comunale era un regolamento assolutamente di nemmeno un anno fa, se non erro, e in secondo luogo perché quel regolamento era stato frutto di una ampia partecipazione e condivisione anche con le Tower Company e anche con il comparto di Confindustria e delle telecomunicazioni, che l'aveva giudicato un regolamento assolutamente moderno e al passo dei tempi, pur contenendo esso delle limitazioni per la tutela dei siti sensibili e per, diciamo, la valorizzazione del co-siting, in modo tale da non trasformare il territorio genovese in un'operazione di acupuntura urbana con le antenne, così come vuole fare questa amministrazione con i piloni diciamo della cabinovia. Riteniamo che la proliferazione delle consulenze sia veramente un dato molto preoccupante, che denuncia il fatto che questa amministrazione è ostaggio delle sinistre ideologiche, per le quali però basta attivare i percorsi partecipativi, così li chiamano loro, anche in ambito di sicurezza, e diciamo tra virgolette oleare i meccanismi clientelari dell'elettorato di riferimento per riuscire a traguardare un risultato. Sta avvenendo anche sulla sicurezza io non vedo un motivo per cui si debba continuare a mandare per strada la polizia locale con le mani nude e armi spuntate, perché fa brutto dotarli di taser, perché fa brutto dotarli di un bastone di distanziamento. Non si può pensare che la deterrenza della presenza della polizia locale sia affittata ad una pistola di ordinanza che ha una credibilità d'uso pari a zero, perché tutti sanno che le regole d'ingaggio per l'uso delle pistole sono assolutamente strettissime e c'è una possibilità su 100 che durante una colluttazione un agente della polizia locale tiri fuori dalla fondina una pistola. È molto più credibile l'uso di un taser, l'uso di un bastone di distanziamento, c'è ancora lo spray del peperoncino, ma sappiamo tutti annessi e connessi dell'uso dello spray come peperoncino. Se l'idea della sicurezza delle sinistre è quella di affidare quei patti di sicurezza, di cui poi parlerà il collega meglio di me sicuramente, alle reti di volontari e alle associazioni per far circolare qualche risorsa proveniente dal governo e destinata ad altro fine di tutelare la sicurezza sul territorio genovese, questo veramente vuol dire essere completamente fuori strada. L'abbiamo già detto negli scorsi giorni, anche nel documento che era stato proposto.

0: dalla collega, francamente la nostra ricetta è diversa, perché su strada il crimine va prevenuto e va represso, e quindi servono degli strumenti, delle dotazioni e dei presidi fissi e una presenza fissa percepibile delle forze dell'ordine sul territorio genovese. Il governo del Meloni, cui partecipa anche Forza Italia in maniera assolutamente da coprotagonista, non può essere tacciato di quello che assolutamente non merita. È un metodo di lavoro completamente diverso. Se la soluzione è quella di foraggiare le associazioni e le reti di volontariato anche nel centro storico, questo noi crediamo che non sia il problema dei problemi e la soluzione. Anche vi dico di più, che se io fossi un agente della polizia locale e mi vedessi passare tutte queste risorse davanti agli occhi, io che rischio la vita sul territorio e che devo intervenire in caso di aggressione, di rissa o quant'altro, mi sarei offeso nella divisa che indosso, perché evidentemente servo di meno rispetto a chi invece quei soldi li percepisce magari per fare dell'altro. Quindi credo che sia da rivisitare più che altro questo metodo. Tutto si può dire alla giunta di centrodestra, tranne, anzi a volte il sindaco Bucci, ma anche il sindaco Picciocchi veniva tacciato di questo, di aver chiuso le porte in faccia a qualcuno. Credo anzi che forse la critica che veniva più spesso rivolta è di non ricevere proprio tutti. Noi l'abbiamo fatto e lo continueremo a fare anche da opposizione, perché non siamo dei consiglieri di serie B, e comunque sia la democrazia a Genova viene misurata completamente nel circuito democratico del Consiglio Comunale. Mi dispiace per chi ritiene che una volta che ha la maggioranza dopo 8 anni pensa di rappresentare tutti a prescindere anche dai consiglieri di opposizione. Le regole della democrazia sarebbero esattamente opposte, e quindi mi dispiace che da parte di chi si fregia del titolo di democratico effettivamente questo ABC della democrazia rappresentativa venga a mancare. Quindi tutte le offese che sentiamo rivolte alle opposizioni e ai consiglieri di minoranza, francamente credo che debbano cessare definitivamente, perché noi rappresentiamo comunque una parte della città. Abbiamo un mandato elettivo e abbiamo un mandato di cittadini genovesi che, ad esempio, anche in Valpolcevere, concludo il mio intervento, prima diceva il collega che si lamentavano, ci rinfacciamo nel blocco dei cantieri. Beh, bisognerebbe andare a chiedere in Valpolcevere al presidente del municipio Valpolcevera, Versace, se effettivamente questi cantieri sono bloccati. C'è invece un altro problema, che non è il blocco dei cantieri in Valpolcevere, che la viabilità era stata lasciata a se stessa, perché diversamente di quello che facevamo noi, e facevo io anche come assessore al lavoro e alle relazioni sindacali, cioè di coinvolgere i sindacati dei lavoratori, coinvolgere i municipi, le associazioni del territorio, i servizi anche sociali e quant'altro, qui non si fa più niente. I problemi salgono nella tensione della necessità di essere risolti, e non è un caso che proprio in Valpolcevera sia scoppiato questo problema. Noi il tavolo dei cantieri, Pietro se lo ricorderà, perché venivano i suoi tecnici a spiegare le tempistiche anche di tutti i cantieri di attivazione, tutti i meccanismi anche di mantenimento dell'accessibilità, non solo per strada ma anche sui marciapiedi alle persone con disabili. Tutto questo è sparito nel nulla, perché per la sinistra del fasso tutto mi, e il risultato è che un presidente del municipio come la Valpolcevera alza il dito e dice: ragazzi, dove cavolo stiamo andando? Perché qua è tutto un caos inestricabile. Quindi non ho capito se i cantieri poi sono bloccati in Valpolcevera, o se invece, come credo, siano pienamente operativi anche grazie al lavoro che abbiamo fatto noi, e allora il problema della viabilità ha anche un senso, però va risolto. Grazie.
1: Sergio Gambino.
2: Grazie mille. Allora, siamo qua oggi per analizzare quello che è un anno di questa giunta Salis, e questo anno, dipende come lo andiamo a guardare, può avere due sfaccettature diverse. Se andiamo a guardare un po' i danni fatti, i finanziamenti persi, i progetti rimasti al palo, mi verrebbe dire: cavolo, è passato soltanto un anno, che danni può fare ancora negli altri 4 che rimangono? Se andiamo invece a vedere i risultati poi concreti raggiunti, e oggettivamente di concreti raggiunti, di obiettivi raggiunti in questo primo anno, lo dicevano anche i colleghi, le tanti annunci di infrastrutture sociali, di riforma dei municipi, di nuovi progetti per la Val Bisagno, ad oggi non si vede nulla, e l'accezione che potremmo dare a addirittura è passato un anno, sembrano solo poche settimane se andiamo a guardare i risultati raggiunti. Quindi può essere interpretato ovviamente in maniera diversa questo primo

primo anno. Sicuramente ci sono stati dei risultati positivi da sottolineare, che sono i follower della sindaca Salis. Su quelle ci sono stati un'impennata di follower, quindi questo ovviamente la strategia comunicativa della sindaca Salis gli ha dato veramente tantissima visibilità, che l'ha portata alla ribalta nazionale e forse un po' l'ha distratta da quelli che erano i problemi della città e l'ha concentrata più che altro ad aumentare i followers di Instagram, in modo da potersi presentare al cospetto dei partiti nazionali come possibile outsider contro la Meloni. Quindi da questo punto di vista devo dire che questo anno per lei è stato un grande successo. Se andiamo a vedere invece poi nel concreto, io negli ultimi anni mi sono occupato di sicurezza e credo sono rimasto abbastanza sbalordito dal fatto che oggi la sindaca Salis ha detto che la polizia locale è stata potenziata. Io vorrei comprendere in base a quale parametro è stata potenziata. Forse è stato potenziato l'età media degli agenti di polizia locale, visto che non è stata fatta nessuna assunzione, sono tutti un anno più anziani, quindi l'età media della polizia locale è stata sicuramente potenziata. Se andiamo a vedere invece i numeri reali della polizia locale, il turnover parla chiaro, nel piano assunzionale è previsto soltanto la copertura del 50% del turnover, sul 2025 non sono state fatte le assunzioni che erano previste, quindi a oggi ci sono meno agenti di polizia locale rispetto a quando la giunta Salis ha iniziato il suo mandato. Quindi dire che è stato potenziato la polizia locale è già un falso storico. Andiamo a vedere anche gli strumenti. È stato detto lo strumento del taser, che era in sperimentazione, ormai mancava soltanto il protocollo operativo, perché il protocollo con l'ASL era stato stipulato, quindi mancava soltanto l'adozione di quelli che erano gli ultimi passi necessari per poter adottare il taser, che è uno strumento che non c'è un agente di polizia di qualsiasi categoria, che sia polizia locale, polizia di Stato, carabiniero, guardia di finanza, che non lo ritiene utile. Addirittura leggevo ieri l'ex capo della polizia Gabrielli, che come dire, non può essere tacciato di uomo di destra, visto che era il consulente di sala ed era il capo della polizia durante i governi di sinistra, ha ribadito l'utilità di questo strumento e quanto sia utile anche darlo alla polizia locale, visto che anche a Milano, dove ormai è in procinto di essere adottato, ci sono alcuni partiti, in particolare è uscito il capogruppo del Partito Democratico, che lo vuole stoppare anche a Milano, dove ormai è praticamente quasi in dotazione agli agenti di polizia locale di Milano. A Napoli la procedura sta andando avanti, soltanto a Genova si ritiene che non sia utile dare uno strumento che, ripeto, non è uno strumento di offesa, ma è uno strumento di difesa della polizia locale, uno strumento di deterrenza, perché con il taser, quando c'è il taser in dotazione, si è riscontrata una diminuzione dell'aggressività della persona che è davanti. Un po' come la bodycam, su cui noi abbiamo aumentato in maniera esponenziale l'adozione della bodycam sugli agenti di polizia locale, anche in quel caso non era una cosa da grande fratello, ma la bodycam permette all'agente di polizia locale di tutelare in primis se stesso e soprattutto uno strumento anche quello di deterrenza nei confronti dell'aggressività di chi sta davanti. Un altro strumento che è stato tolto alla polizia locale e che abbiamo messo con molta fatica in piedi nella giunta precedente era il dialogo costante della polizia locale con commercianti e comitati di quartiere. Noi avevamo all'interno delle chat dei comitati di quartiere, avevamo distribuito anche un numero di telefono per le segnalazioni che è stata data ai commercianti, che aveva un'operatività, perché questa segnalazione veniva immediatamente letta da operativi in strada. Bene, la prima cosa che hanno fatto, hanno spento questo cellulare, obbligando tutti quelli che dovevano fare delle segnalazioni di chiamare il 112. Non si comprende per quale motivo è stata fatta questa cosa, ma è evidente il risultato che ha portato: il contrasto ai reati predatori in primis, quindi il contrasto agli scippi, ai furti e al taccheggio nei negozi, è crollato. Io ho chiesto un dato all'assessore Viscogliosi durante un'interrogazione per sapere il numero delle operazioni e degli arresti fatti da parte degli agenti di polizia locale, mi ha portato solo quello del nucleo reati predatori, che sono 12 uomini. Perché ha concentrato soltanto su questi 12 uomini tutte le segnalazioni, e quindi in conseguenza, se andiamo a vedere il macro risultato della polizia locale, i dati degli arresti sono crollati, non si fa più contrasto allo spaccio se non marginalmente, non si fa più contrasto al degrado e alle situazioni di criticità soprattutto nel centro storico. E signori, oltre ai dati ci sono anche delle evidenze oggettive

0: legate a una percezione di insicurezza dei cittadini che continuano a denunciarlo giorno dopo giorno, ma lo vedete anche voi giornalisti che avete da scrivere di reati e di aggressioni e di accoltellamenti praticamente quotidianamente. Io cosa dire, un anno, se devo dire, è passato soltanto un anno, addirittura è passato un anno, ahimè devo dire, ahimè è passato soltanto un anno, e se questi sono come dire, i presupposti, i prossimi 4 anni rischiano veramente di portare questa città a un declino che noi eravamo riusciti a risollevare dopo le disastrose giunte Doria e giunte Vincenzi. Per certi versi l'immobilismo che c'era dalla giunta Doria, questa giunta la sta anche peggiorando, perché le azioni che fanno sono anche peggio dell'immobilismo. Quindi noi dobbiamo, secondo me, come opposizione, cercare il più possibile di tenere la barra dritta su quello che era un percorso che questa città aveva avviato e che non può essere assolutamente interrotta da una persona che oggi non ha nessun interesse su questa città, ma ha soltanto l'interesse di aumentare il suo audience per poter essere spendibile a livello nazionale. Io questo credo che sia scandaloso, perché oggi se si andasse a votare non so veramente se lei sulla città di Genova avrebbe questo audience che ha avuto nei primi mesi del suo mandato, dove oggettivamente la sua modalità comunicativa le ha permesso di sembrare la persona migliore per questa città. Sta dimostrando di non esserlo e sta dimostrando veramente di fare dei grossi danni a questa città.
1: Grazie Sergio. Ilaria Cavo, Noi Moderati.
2: Aspetta che ti mettiamo.
3: Ti fa sentire adesso?
2: No, non ti sentiamo. No.
4: Un attimo. Ok, sta qua.
2: Aspetta.
0: Ok, sta qua.
2: Vai qua.
3: Riuscite a sentirmi ora?
2: Yes, ok, ciao. Grazie.
3: Okay. Beh, intanto saluto i colleghi del capigruppo del centrodestra, i consiglieri, mi scuso ovviamente anche con i giornalisti che sono in sala e che vedo dall'altra telecamera per non essere presente, chiaramente avevo un impegno in Parlamento che mi ha reso impossibile la presenza oggi a Genova. Abbiamo discusso e sono intervenuta questa mattina sulle dichiarazioni della Presidente Meloni in vista del Consiglio europeo e poi c'è stata la votazione poco fa delle risoluzioni. Io ho ascoltato i colleghi, non voglio ovviamente essere ripetitivo e ridondante rispetto alla spiegazione molto chiara che hanno fatto, le posizioni sui vari temi che hanno toccato anche in seguito appunto a quello che abbiamo ascoltato rispetto alla conferenza della sindaca su questo suo anno di giunta. Parto da alcuni dettagli, alcuni diciamo focus di dettaglio e poi magari se ho qualche secondo passo a un ragionamento più ampio. Intanto il tema delle delibere, perché è stato uno dei temi toccati questa mattina con un'elencazione di numeri, con i numeri si riesce sempre, no, a provare a fare impressione. Le delibere che sono state portate al Consiglio questo anno, in questo 2026, sono 19, e invito chiaramente i colleghi giornalisti, anche se non hanno necessità di inviti, ma e do sicuramente una valutazione politica di questo, perché non credo che contino i numeri di quante delibere sono state fatte durante questo anno. Ci sono molte delibere tecniche in quelle che sono state elencate, ci sono delibere che non incidono sulla città. Quelle che sono arrivate al Consiglio, che incidono e che danno e tracciano diciamo una strada, si contano sostanzialmente sulla dita di una mano. Sicuramente la delibera di MT è quella che traccia il piano di risanamento di MT, sicuramente le delibere del 2025 che agivano sul l'IMU, poi il retrocedere sull'IMU, l'aumento dell'IRPEF e anche, voglio ricordare per passare velocemente a un'altra tematica, l'aumento delle tariffe dei musei, che ha comportato che cosa sostanzialmente per i genovesi? Ad avere sostanzialmente un aumento di quelle che sono le tariffe museali e certo non una diminuzione. Perché dico questo? Perché c'è un altro dato che abbiamo ascoltato oggi, che è quello relativo alla cultura. C'è stato detto, e questo ovviamente non lo prendiamo come dato negativo, ma che sono arrivati 111 milioni aggiuntivi sul tema culturale. Allora io mi chiedo, e chiaramente vorremmo sapere intanto da dove arrivano, anche se, ripeto, nell'oggettività che abbiamo e che io voglio mantenere non sono affatto un dato negativo, però allora voglio capire come fanno il paio con le situazioni che invece vediamo, ovvero un finanziamento

sostanzialmente dal Consiglio, che è di 2 milioni e mezzo e che dovrebbe arrivare a 4 milioni e 7. E un pronostico di apertura del Museo di Storia Naturale che forse sarà fine 2027, questo abbiamo sentito. A tutto questo si abbina, lo ricordiamo, la scelta del Comune di chiudere per 4 giorni su 7, quindi di tenere più chiusi che aperti, sia il Museo delle Migrazioni, scusate se insisto, ma era stato un progetto su cui si è lavorato molto e io anche allora come assessore alla cultura avevamo lavorato molto per portarlo a Genova, è un museo nazionale, ma ovviamente che vede il Comune come parte partecipe importante, la scelta appunto di chiuderlo e di tenerlo aperto soltanto 3 giorni alla settimana, così come il simbolo della lanterna e quindi anche la parte museale legata alla lanterna. Quindi io mi auguro che se ci sono finanziamenti aggiuntivi cambino anche, come noi abbiamo provato a fare nel dibattito in Consiglio Comunale, le scelte relative proprio anche a queste poli museali. Della cultura si potrebbe parlare a lungo, c'è la cultura delle piazze e io personalmente ho sempre detto benissimo i concerti che derivano da una tradizione, gli eventi di piazza che noi sicuramente non abbiamo mai contestato, a differenza invece della parte che adesso la sta proponendo, ma non possono esserci soltanto gli eventi di piazza, devono esserci anche appunto l'attenzione per i poli museali e teatrali. Io per andare un po' più sull'ampio, sul commento più generale su quello che abbiamo ascoltato questa mattina, io e sto parlando ovviamente a nome del nostro gruppo, permettetemi di ringraziare Lorenzo Pellerano, che è il nostro vice capogruppo, Vincenzo Falcone, che è il nostro consigliere molto attivo, sia in consiglio che in commissione. Ebbene, quella che abbiamo ascoltato è sostanzialmente una narrazione scollegata con la realtà, e che non corrisponde alla realtà. Uno scaricabarile sul passato o sul governo, su alcuni temi, e non soluzioni sugli altri temi che sono quelli più urgenti. Mi è sembrato dire tutto quello che non va è colpa del passato, ma abbiamo fatto tante cose e adesso va tutto bene. Io non credo che si possa dire oggi che a Genova va tutto bene. Credo che la sensazione non mia, non di noi che siamo qui a tenere questa conferenza stampa, ma dei genovesi, che comunque rappresentiamo, non sia quella di una città di slancio, dove i servizi sono ottimali e dove possiamo dire che c'è soddisfazione. Il tema più urgente è Genova, una città ferma, una città che è rimasta bloccata questo anno e sicuramente una città più insicura. I miei colleghi hanno parlato molto del tema della sicurezza, quindi non voglio ancora soffermarmi se non per alcuni aspetti, perché chiaramente è un tema che sta caro molto anche a noi Moderato Orgoglio Genova, perché riteniamo che sia la priorità e che debba essere la priorità in questo momento, ma ribadisco, non abbiamo ascoltato soluzioni, se non rimandi a temi nazionali e mancanza di ascolto rispetto alle proposte che anche da parte di questa opposizione sono arrivate. Ho rivisto dichiarazioni che scaricano sul governo il tema dei rimpatri. Io arrivo da un dibattito in questa Camera dei Deputati appunto sul Consiglio Europeo che anche di rimpatri parla, e c'è stata la chiara consapevolezza e prospettiva che la linea tracciata dall'Italia con tutto il tema dei paesi sicuri è la linea che accelera i rimpatri anche con i nuovi regolamenti, non è certo la linea che li frena. Peccato che a Roma li sentiamo contestare dalle forze del centro-sinistra che questa giunta rappresenta, salvo poi chiederli con forza sul territorio, in una contraddizione da cui mi sembra che questo campo largo non riesca ad uscire. È stata fatta una domanda, ad esempio, se volendo questi rimpatri allora si individua da parte del Comune o se è disponibile il Comune a individuare per esempio la sede di un CPR. Mi sembra che da questo punto di vista una risposta non ci sia stata, se non evasiva, ma invece so con cognizione di causa che anche la scelta che ha fatto la Prefettura di un luogo dove fare sostare temporaneamente tanto i richiedenti asilo, tanto quegli immigrati che vengono assoggettati alle nuove procedure di accelerazione per il rimpatrio nei paesi sicuri, che è stata individuata sostanzialmente in via Milano nell'ex bocciodromo, ha già una lettera di presa di distanze e di non approvazione da parte di questa amministrazione. Questo per dire che ci vuole coerenza sul tema della sicurezza, ma che questa coerenza non la vediamo, noi l'abbiamo, chiediamo sicurezza e proponiamo anche soluzioni concrete. Lo ha fatto il mio collega Pellerano recentemente, due settimane fa, in un ordine del giorno ha chiesto un presidio fisso in Piazza delle Vigne che è stato

0: negato. È stato detto dall'assessore Viscogliosi che non serviva e poi proprio in Piazza delle Vigne abbiamo visto verificarsi un grave episodio di accoltellamento e non solo della cronaca. Avevamo chiesto, l'abbiamo fatto a inizio di questa legislatura, di questo mandato, con il collega vicepresidente del municipio del Medio Levante, Luca Rinaldi, il DASPO urbano anche per la zona allargato, oltre che al centro storico, anche per la zona di Corso Italia, ed è stato negato anche questo dicendo che non serviva. Poi vediamo che cosa è accaduto in Corso Italia e nelle zone di quella movida, un altro grave fatto di cronaca, e riteniamo, diciamo senza presunzione, che ad esempio queste due proposte potessero essere accolte dalla maggioranza, invece così non è stato. Così come avete sentito l'elenco delle proposte che hanno fatto anche gli altri nostri gruppi di questo centrodestra, senza mai avere ascolto. Io penso che se ci fosse stato più ascolto delle proposte dell'opposizione, forse anche la conferenza stampa di oggi avrebbe avuto più argomenti, forse in futuro, mi auguro, questo ovviamente lo dico a nome del mio gruppo, che la parte diciamo, degli insulti, perché questo è stato un anno, sono stati forniti tanti numeri, forse non è stato fornito il numero degli insulti che sono stati rivolti a questa opposizione. Io parlo da persona e da forza moderata, l'ultimo consiglio mi sono alzata personalmente a dire che era inaccettabile l'ultimo appellativo che c'era stato rivolto, ma altrettanto dico che se ci fosse un ravvedimento e una disponibilità ad ascoltare le proposte dell'opposizione e sicuramente le proposte di noi moderati, sarebbe un ravvedimento operoso, rilevante. Dubito però, visti i toni e visti gli atteggiamenti, che possa esserci. Sicuramente noi, come gli altri gruppi, continueremo a fare proposte, continueremo a fare proposte concrete, legate al territorio, legate chiaramente alle competenze del comune. Rimango convinta che la politica non si faccia, l'ha detto già qualcuno, ma lo voglio ribadire con questo concetto, non soltanto ovviamente con i rendering, perché oggi sostanzialmente l'unica diciamo notizia un po' ad effetto rispetto a tutti i temi che sono stati snocciolati, ma che poi messi in fila mi sembra che non facciano un grande titolo. E beh, chiaramente l'effetto sorpresa, l'effetto titolo era il rendering sulla pedonalizzazione di via 20 Settembre. Ribadisco, non si può amministrare con i rendering, peraltro se questi progetti non sono stati neanche annunciati ai commercianti, che credo abbiano diritto di ascolto, diritto di coinvolgimento, diritto di dire la loro. Chiaramente questo è un uso che abbiamo visto avere questa giunta su più tematiche. E credo che l'ascolto non ci sia stato sulle tematiche più importanti. Mi auguro che ci sia in futuro, anche perché di rendering abbiamo visti altri, abbiamo visto quello della Val Bisagno, e lì tale è rimasto sostanzialmente, se non poi finire invece, in questo caso, in un dibattito pubblico che impiegherà mesi, perché l'ascolto, laddove serve a buttare la palla là e non prendere decisioni, allora viene fatto. Forse dovrebbe essere fatto un po' su tutto, non soltanto per procrastinare decisioni. Mi auguro, in sintesi, che questo anno, che è stato un anno sicuramente non da sufficienza, e credo che anche oggi ci si sia resi conto di quello che è stato fatto, di quello che non è stato fatto, di quello che si sarebbe potuto fare ascoltando anche un po' di opposizione, sia un anno che cambi, invece un cambio di passo, perché un anno come quello passato non ce lo possiamo continuare a permettere. La sindaca ha detto che resterà a Genova, non ha detto in maniera chiarissima, ma ha detto che resterà a Genova, ne prendiamo atto. Io mi auguro che sia una sindaca che prenda consapevolezza di che cosa significa rimanere a Genova quotidianamente, costantemente sul territorio, fare veramente quello che è richiesto a chi amministra la città e non a chi chiede o aspira a una ribalta nazionale, e che insieme a questo anno, che forse in molti casi è anche, diciamo,
1: eccoci qui, allora, un anno di giunta Salis, oggi le risposte alle tante domande dei cronisti che hanno voluto appunto mettere sotto torchio la giunta dopo un anno di governo della città. Naturalmente un anno di governo, ci sono delle luci, ci sono delle ombre, ci sono delle cose che sono state fatte, delle cose che non sono state fatte, come è normale che siano, come è normale che siano anche le polemiche. E allora vado a salutare gli ospiti che sono venuti a trovarci, ma tanti si alterneranno nel corso della trasmissione quest'oggi.

0: Buongiorno e bentrovato professor Becchi.
1: Grazie, grazie dell'invito.
0: Insomma, un volto storico da sempre vicino al Movimento 5 Stelle, ora è un po' uscito fuori, però indipendente, però è una voce fuori dal coro che poi sentiremo. Buongiorno e bentrovato anche a Orlando.
2: Buongiorno.
0: Al presidente del municipio Medio Ponente Fabio Ceraudo.
3: Buongiorno.
0: E buongiorno al consigliere del Partito Democratico Martina Caputo. Allora, intanto, professor Becchi, le passa il microfono a Orlando, intanto, perfetto.
1: Grazie.
0: Parto da lei, che tra l'altro è riuscito anche a intrufolarsi
1: sì, è vero.
0: Nella conferenza, nonostante tutti i paletti, però sì. Vabbè,
1: sì.
0: È entrato. Che idea si è fatto?
1: Mi sono fatto un'idea. Allora, io ho cercato di seguire attentamente prima il discorso, perché prima del dialogo con i giornalisti, lei ha presentato in una mezz'ora insomma quello che ha fatto, e io ho notato, devo dire, parecchia confusione. Insomma, ha portato tutta una serie si è soffermata tutta una serie di fatti, a partire dal piano sociale, del salario garantito, minimo garantito, eccetera, no? Però quello che secondo me è mancato, cioè lei ha cominciato dicendo che voleva dare una visione, ha utilizzato proprio il termine, un concetto politico di visione. Beh, più che un concetto politico si potrebbe dire un'idea di una visione politica della città, dicendo che il punto di partenza della città è fondamentalmente sono i suoi abitanti, quindi se vogliamo tutte cose dette così all'inizio, introduttive, è positive, cioè è chiaro che un sindaco che dopo a un anno vuole mettere in evidenza qual è la sua visione di città, e ovviamente pone la centralità proprio sugli abitanti della città stessa, cioè coloro che vivono, che abitano nella città. Però poi, mettendo in evidenza tutte le cose che ha parlato, e non mi soffermo tanto sul dibattito, perché il dibattito, voglio dire, io non sono potuto intervenire, anche giustamente perché io non sono un giornalista accreditato, non ho, però insomma il dibattito è andato su alcuni punti specifici. E io invece volevo porre l'attenzione, se avessi fatto la domanda,
0: e
1: quello che avrei chiesto ora: qual è veramente la sua visione di città? Perché io non ho visto in questo una visione di città, e lo dico con lei alla fine ha concluso con l'exploit una nuova via 20 settembre, miglioreremo ancora il salotto di Genova. Ora io mi chiedo, e avrei chiesto a lei, e lo chiedo anche qui a tutti coloro che ci ascoltano e qui presente, ma se tu c'hai in una casa la cucina che non funziona, che ti ci piove addirittura dentro, e che quindi hai bisogno di ristrutturare, se vogliamo, la cucina, cosa fai? Cominci dal salotto buono per fare la ristrutturazione? Cioè cominci da via 20 settembre?
0: Chiarissimo, Caputo.
2: Ma faccio una battuta proprio all'ultimo intervento del professor Becchi, ma io credo che necessariamente a fianco alla risoluzione dei problemi, quindi parliamo sempre con la metafora della casa,
4: le tubature, le finestre, credo che però a fianco ci debba anche essere in realtà quello che lei dice mancare, e quindi una visione, e quindi ad esempio tutto il lavoro sul tema di via 20 settembre. Io questo trovo che a fianco alla risoluzione dei problemi che ci sono e che quest'anno hanno occupato tanto del lavoro della giunta, però ci debba essere anche a fianco qualcos'altro. Oggi quel qualcos'altro, come ha citato lei, è ad esempio il tema del salotto buono di via 20. Ma io faccio una battuta in generale invece su com'è, su quello che è stata la conferenza oggi, quello che io penso che abbia rappresentato oggi. Io credo che sia una coerente ripresa, una coerente ripresa dei lavori della città, partendo come esattamente siamo partiti durante l'inizio di questo mandato, con trasparenza. Siamo partiti con trasparenza, denunciando quelle che erano le criticità in quel momento contingente legato al tema di MT e il tema in generale del bilancio comunale. Siamo arrivati dopo un anno con la stessa.

0: stessa trasparenza con una conferenza stampa, che credo che sia la modalità più trasparente di così, credo che non si possa, facendo una cosa che non è stata fatta negli scorsi anni, mettendosi a disposizione della stampa e della città per fare un punto sempre nella logica della trasparenza. Io credo che in questo ci sia una grande continuità, una grande trasparenza da come abbiamo iniziato a come stiamo, diciamo, concludendo questo primo anno di mandato.
1: Orlando?
2: Sì, grazie. Dunque, ci sono delle parole chiave che abbiamo sentito in campagna elettorale dalla sindaca Salis, gli altri hanno parlato molto poco, e che ritornano costantemente: trasparenza, condivisioni, città inclusiva. Ecco, allora, le parole vanno benissimo, però si devono tradurre in fatti. Allora, trasparenza vuol dire che se io ti chiedo che cosa hai fatto, tu mi dici che cosa hai fatto. E le risposte sui contenuti sono sempre assolutamente lacunose. Oggi la sindaca ha presentato qualche cosa di fatto. Direi che io ho preso appunti con grande attenzione, direi che l'80% sono in continuità, cioè sono nastri tagliati che erano stati avviati dall'amministrazione precedente, compreso il salotto buono, signori, perché il salotto buono è un progetto che nasce qualche anno fa e che era stato interrotto perché non c'era condivisione, diciamo non c'era l'appoggio, il consenso dei commercianti, che insieme ai cittadini, per una città che deve produrre, che deve dare lavoro, diciamo non sono un dettaglio, sono degli stakeholder importantissimi. Ebbene, il progetto è avuto un momento di arresto per questa ragione qua. La stessa ragione per cui la tassa degli imbarchi è stata bloccata. Non ci possono dire l'avete fatta anche voi. No, noi abbiamo, noi loro, perché io non ero al governo, hanno iniziato un processo di valutazione sulla tassa d'imbarco che non a caso non è stata fatta perché non era applicabile, eccetera eccetera. Quindi questo è il discorso. Condivisione, ragazzi, condivisione per chi amministra in un ente pubblico significa portare in commissione dei temi da discutere, e questo c'è una carenza di convocazioni delle commissioni, che per magari i cittadini non lo sanno nel dettaglio, sono i momenti veramente costruttivi in cui maggioranza e minoranza si confrontano su temi molto concreti, sentendo attraverso il meccanismo delle audizioni i cittadini, cioè le persone interessate. Allora, io ho per la cultura 14, parlo di cultura che mi preme molto come molti sanno, 14 commissioni non convocate. Abbiamo delle commissioni arretrate con delle richieste, per esempio parliamo della sicurezza, io sono presidente della commissione 1, si occupa anche di sicurezza. Abbiamo delle commissioni che non riusciamo a convocare, che risalgono richieste da luglio. Per la sicurezza noi parliamo di emergenza da giugno, emergenza sicurezza, emergenza centro storico, ne parliamo da giugno. Ebbene, a giugno ci ridevano dietro, i miei colleghi lo sanno, non si parla di emergenza, non è emergenza. Ora, se non è emergenza questa, io non lo so, ci scappa il morto, allora bisogna iniziare a parlare di emergenza? Parliamo solo di centro storico? Insomma, il tema della condivisione, e ce lo dicono i cittadini e il numero di mail e di chiamate che noi consiglieri di opposizione riceviamo per sollecitare. Quindi, condivisione, questa sconosciuta, trasparenza, preferisco non parlarne perché si va in questione di assegnazione di incarichi e amichettismo, sulla quale preferisco non parlare, ma insomma, dalle parole ai fatti sarebbe per i cittadini e per la città molto meglio.
1: Poi vado da Caputo, però Ceraudo non è stato ancora coinvolto, quindi un suo parere su quello che ha sentito oggi.
3: Ma parlo per quanto riguarda la questione della sicurezza, ad esempio, che è venuto un intervento adesso, mi sono marcato due numeri giusto per capire: furti 14.642, danneggiamenti 6.935, truffi e fondi informatiche 5.151, lesioni dolose 1.299, traffico di stupefacenti quasi 1.000, rapine 529, estorsioni quasi 200, e questi sono numeri preoccupanti, diciamo. Il problema è che sono preoccupanti perché comunque questo numero

0: viene nel 2024 e dimostra che la città era già in emergenza. E al decimo posto delle città meno sicure metropolitane in Italia ci avete portato voi. La differenza è che voi non ammettavate la problematica. Genova meravigliosa, la sicurezza, militarizziamo la polizia locale, noi siamo presenti sul territorio. Risultato? Decimo posto nelle città meno sicure a livello metropolitano. Questi sono i numeri del 2024, non sono i del 2025 o del 2026. E io questo intervento l'avevo già fatto durante il bilancio, facendo evincere che c'erano delle problematiche. Le risposte sono sempre state: non ci sono problemi. La differenza è questa quando parliamo di trasparenza e responsabilità. Noi lo diciamo, ma diciamo anche quali sono le possibili soluzioni. Perché, come dico sempre, al posto di avere un ministro dell'interno o una presidente del consiglio che dà solidarietà alla polizia, dovrebbe dargli uomini, strutture e soprattutto stipendi dignitosi. Invece questo non avviene, però lì non si tocca perché il governo è amico. Allora, iniziate a parlare col prefetto, col questore, al posto di mandare istanza al prefetto, al questore per richiedere le commissioni, chiedete personale, chiedete uomini, chiedete sicurezza. Potete tranquillamente farlo perché l'abbiamo potuto farlo. Lo potete fare anche da opposizione, perché io lo garantisco che lo potete fare anche da opposizione. Il prefetto ascolta tutti, per fortuna, è responsabile dello Stato all'interno del nostro territorio. Quindi la polizia locale fa, ma ricordatevi che i numeri sono quelli che sono, e quindi la polizia non è sostitutiva a quello che sono le forze dell'ordine. Bisogna metterselo in testa, e il TUEL, basta andarselo a leggere, lo chiarisce in tutti i dettagli. In tutti i dettagli. Quindi io capisco che voi siete monoargomento e portate avanti sempre questo perché tocca al cittadino. Sì, siete monoargomento perché tocca al cittadino, ma se volete veramente contribuire ad aiutare il cittadino, dite la verità e affrontate i problemi con trasparenza. Questa è la differenza della trasparenza. Non dire che tutto va bene, non dire che c'è qualcosa che non va bene. E Silvia Salis questo lo sta facendo, chiedendo l'intervento dell'esercito, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. La differenza è quella, e i numeri sono questi, sono storici, nessuno si inventa niente.
1: Ma non so se posso.
2: Prego.
1: Posso prendere la parola, ma io non capisco adesso qui che cosa giochiamo a militarizzare la città. Non l'ha fatto il centrodestra, adesso lo deve fare il centrosinistra, che vogliamo avere qui i militari nelle piazze, nelle strade, eccetera, militarizzando la città di Genova. Io non sono per niente, da cittadino genovese che ha insegnato una vita qui, non sono per niente d'accordo con questa ipotesi. E io, la mia domanda iniziale non è su questo dibattito. Allora, ci sono i furti e allora dobbiamo avere maggiore polizia e via discorrendo, perché non risolverebbe niente quello. Io non vedo, come ho detto all'inizio, in questa amministrazione, ma lo posso dire anche di quella passata, non mi frega niente di questo, un'idea di città, non c'è dietro un'idea. Noi ormai siamo legati alle città, al posto dove viviamo, dove abitiamo. Qui non c'è un'idea di città. Se tu mi vuoi fare il salotto, non stiamo parlando del fatto che le tubature delle case non funzionano. Ci siete mai passati da via Pre o da via del Campo dove abito io? E voi volete pensare di fare la ristrutturazione della via 20 Settembre per fare il salotto buono quando non puoi passare da alcune vie della tua città, del centro storico? Ma non so se vi rendete conto di questo. Qui non c'entra, ma era già così prima. Se era così già prima, non me ne frega assolutamente un pifero. Non dovrebbe più essere più ora, indipendentemente dal fatto. Ma non potevamo farlo perché era già prima, ci troviamo in questa difficoltà. In questa determinata situazione, tu che cosa fai? Via 20 Settembre il salotto per chi? Per i turisti che verranno, per chi non so. Io che abito in via del Campo me ne frega assai del salotto buono, non so se è chiaro.
0: Professore, io ho molto rispetto nei suoi confronti, proprio per questo motivo le rispondo chiaramente. Qua non è scaricare le responsabilità, qui c'è una visione di città che è una visione sociale, differente, perché noi abbiamo avviato con di fronte agli assessorati al sociale di

0: fronte a non lasciare indietro gli ultimi. E soprattutto glielo dico chiaramente, la questione del salotto io lo condivido, noi veniamo dal Ponente, quindi io sono presidente del Medio Ponente, e le ricordo che nella scorsa amministrazione il Ponente non aveva una visione e non l'avrà, nel senso, noi abbiamo un altro modo di pensare. Ma quel pensare che ha permesso, ad esempio, a, come me, come presidente del municipio, di poter affrontare i problemi sia a livello economico che sociale in maniera totalmente differente, quando in passato erano esautorati con una riforma dei municipi che totalmente levava potere a chi, come lei, vive in un quartiere e non aveva l'opportunità di intervenire in quel quartiere.
1: Doveva essere fatta in 100
0: quindi
1: giorni,
0: non è
1: la
0: militarizzare, perché noi la ragioniamo totalmente differente. Questo è l'esempio per dire a una destra che continua a strumentalizzare l'argomento sicurezza, l'argomento sicurezza di fronte a dei numeri che dimostrano chiaramente che è il contrario.
1: Allora, i numeri li avete perché era monitorato. Noi i numeri non li abbiamo di che cosa si sta facendo, perché alla domanda cosa state facendo in un monotematico e in una recente commissione sulla sicurezza le risposte non vengono, cioè i cittadini non sanno che cosa questa amministrazione sta facendo, salvo delle,
0: sole 24
1: dei grandi
0: ore, discorsi. Ai solo 24 ore,
1: certo,
0: non è del
1: ma
0: comune,
1: dove li ha presi il sole 24
0: sole 24
1: ore? Da chi
0: ore.
1: Con trasparenza
0: dal
1: li ha dati, e se
0: ore.
1: Sono contati i reati vuol dire che si interviene. La riforma dei municipi, allora oggi ho seguito dal primo secondo all'ultimo gli interventi, la parola periferie, lei che è presidente di una, con tutto rispetto perché non è un termine denigratorio, ok, non è periferia, ma per la sicurezza, ma come per altri temi, si è parlato solo del centro. Quindi, primo, questo è assolutamente. La riforma dei municipi doveva essere fatta in 100 giorni, la vostra riforma dei municipi. Non c'è. Sono passati 12 mesi. Quindi, dal dire, predicare, al fare, voi, se predicate che è già domani, cioè già siamo in ritardo. Secondo, se voi siete più bravi degli altri dovete correggere gli errori precedenti, ammesso che ci siano.
2: Caputo.
1: Non l'avete fatto.
3: Ma allora, questa cosa del siamo più bravi degli altri, mi viene una battuta. Non abbiamo detto di essere più bravi degli altri, probabilmente lo dobbiamo ancora dimostrare per un certo punto di vista. Sicuramente la città ha scelto di dare fiducia a noi e non a voi, rispetto a un giudizio negativo che hanno fatto, che hanno preso rispetto a quello che avete fatto. Ma mi fa sorridere che abbia tirato fuori proprio lei, proprio la vostra parte politica, il tema delle periferie e il tema dei municipi. Io ne vengo da un'esperienza municipale, sono stata in municipio dal 2017 fino all'anno scorso e non riesco neanche a capire perché si invochi da quella parte una riforma dei municipi, municipi che avete disprezzato. Avete disprezzato e denigrato.
1: Perché l'avete
3: e rispetto
1: detto
3: al lavoro,
1: voi,
3: rispetto
1: questo.
3: Al lavoro, ma arrivo anche sulla riforma dei municipi. Mi prendo però un attimo, perché rispetto all'attenzione ai territori, io vengo da un territorio particolare che è la Valpolcevera. L'attenzione, vorrei dedicare due parole all'attenzione che la scorsa amministrazione in 8 anni ha dato a quel quartiere, a quei quartieri. Come forse saprete, mi auguro, sicuramente il consigliere Bevilacqua che qua lo sa perché ha condiviso con me parte del percorso, nel 2018 crolla il Ponte Morandi, nel 2019 iniziano le grandi cantierizzazioni. Una domanda doveva farsi l'amministrazione, un'amministrazione che è vagamente attenta ai territori. Non siamo contrari alle grandi opere, quello che però deve fare, ed è il compito unico e primario che deve avere un'amministrazione comunale degna di questo nome, era porsi una sola domanda: qual è la vita che io faccio fare a quei quartieri che devono vivere a fianco a quelle infrastrutture?
1: Ma voi parlate solo di quello che hanno fatto prima.
3: E vivere a fianco a quei cantieri?
1: Allora,
3: cosa
1: Caputo,
3: è stato fatto? Io
1: che cosa
3: oggi,
1: fate?
3: Io non la sto
1: la domanda
3: interrompendo
1: è questa.
3: E lei non mi interrompa, ne abbiamo già parlato di questo tema, mi sembra. Grazie. Quindi, ripeto, sul tema delle periferie, dell'attenzione alle periferie, dell'attenzione ai municipi, io che ho vissuto i municipi non accetto nessun tipo, ma proprio nessun tipo di qualsiasi lamentela o qualsiasi critica da parte vostra che avete cercato di distruggere questi municipi. Poi devo essere onesta e lo dico proprio onestamente. Io credo che tra tutte le cose positive e giuste che abbiamo detto in campagna elettorale, parlare forse di una riforma dei municipi degna di questo nome e complessiva nei 100 giorni

0: giorni sia stato quantomeno un esercizio un po' forse ardito, ok? Credo che si possa dire che se non esiste ancora una riforma complessiva di tutto quello che è l'apparato del decentramento, di certo non si può dire, e qua abbiamo un presidente che lo dimostra, che la vita dei municipi non sia cambiata. Questo è.
1: Chiediamo
0: la riforma
1: agli altri municipi.
0: Chiediamo ai due municipi che ieri hanno detto che non ci sono stati passaggi in commissione quando
1: chiediamo
0: ci sono stati un sacco di passaggi.
1: Chiediamo ai municipi che talvolta non vengono convocati.
0: Faccio un'ultima battuta rispetto a quello che diceva delle commissioni e al tema della condivisione, perché ne veniamo da qualche giorno da una commissione sugli artisti di strada. Sul tema della condivisione a me viene da dire una cosa. La scorsa giunta porta la delibera con il nuovo regolamento che porta in commissione dopo aver fatto la delibera e con una commissione soltanto. Noi, solo ad oggi, siamo a 4 commissioni sulla modifica del regolamento degli artisti di strada.
1: 3, 4.
0: Ne faremo sicuramente una ulteriore perché la delibera deve ancora essere portata
1: certo,
0: in giunta. Per cui, lei è anche presidente di commissione.
1: Appunto, quindi so bene
0: e posso dire serenamente che alla minoranza aspetta una commissione prima che per 6 mesi non è stata praticamente convocata e non certo per demeriti o indisponibilità della giunta.
1: Guarda, io so
0: tanto che avete dovuto, con tutto il rispetto per il commissario e per il consiglio comunale avvenente che sicuramente ha fatto il meglio che poteva, di certo non avete sfruttato quella che è la vostra potestà di convocare le commissioni, per cui non diciamo cavolate, cioè non si può non parlare.
1: Cavolate è che voi parlate solo di quello che è venuto prima, non parlate mai di quello che avete fatto.
0: Mi pare che le 4 commissioni di cui sto parlando siano venute l'altro ieri praticamente, quindi non so di che cosa stia parlando lei.
1: Io continuo a chiedere, come tutti i cittadini, raccontateci cosa avete fatto in un anno, perché oggi la conferenza stampa, che per fortuna nostra è registrata, perché signori, per fortuna ci sono delle cose registrate e ci sono anche delle splendide uscite della sindaca fuori microfono, che chiaramente poi vengono amplificate da quegli, virgolette, scemi dei social, no? Ecco, allora lasciamo perdere quello che è fuori microfono. Ci sono, come oggi, la conferenza stampa, registrato. Allora io invito tutti i cittadini ad andarsela a cercare su YouTube, grazie al Primo Canale per esempio l'abbiamo integrale. Sentite quanti contenuti di cose fatte in un anno ci sono, e attenzione, al netto di quelle che sono solo dei tagli dei nastri, perché questo anche va detto onestamente, delle cose fatte, non c'è mai stato un passaggio della sindaca oggi che diceva abbiamo portato a termine un progetto che era iniziato. Quindi noi chiediamo questo tipo di trasparenza, perché la trasparenza amministrativa è tutta
2: devo
1: un'altra faccenda.
2: In blocco, Ceraudo, da questa conferenza, da questo anno, lei è soddisfatto di come è andato tutto?
3: Io sono soddisfatto,
2: di più?
3: Sono soddisfatto e chiedo che vada avanti in questa maniera, perché le riforme sono state fatte tranquillamente, le delibere, anche se voi parlavate di poche delibere che sono state presentate, oggi hanno dichiarato il numero di delibere che sono state presentate e quindi la macchina amministrativa è andata avanti, e soprattutto anche il problema di AMT, che voi considerate poco, perché per voi non è stato così poco, ma sicuramente ha portato via un tempo notevole a questa amministrazione, e non certamente per merito nostro. Noi ci siamo trovati quel debito l'abbiamo dovuto sistemare, la regione si è presa le responsabilità e quindi ha ammesso la problematica, non potete sottovalutare quello, mancavano gli stipendi per i lavoratori, siamo arrivati a quella situazione.
2: Martina Caputo, siamo in chiusura di questo blocco, naturalmente mi dà un voto alla vostra giunta, so che però se lo dia, ci provi.
0: Alla giunta o noi consiglieri?
2: Vabbè, alla squadra.
0: Ma non, oddio,
1: questa la Caputo è una
0: domanda complicata.
1: È molto onesta.
0: La sindaca aveva dato un 7 alla giunta e sto sperimentando da un anno il nostro ruolo di consiglieri comunali. Mi terrei su un 7 perché non
1: per non contraddire la sindaca.
0: No, perché credo che si possa fare sicuramente meglio di quanto è stato fatto, e condivido quello che dice la sindaca rispetto al fatto che ogni giorno impariamo e siamo un po' migliori del
4: allora
0: giorno precedente.
4: E allora di 7 più e sei a posto, 7 più.
0: Chiudiamo con un 7 più allora.
2: 7 più.
1: Che fa media con il mio 4 e mezzo, così almeno palla al centro.
2: Dovete arrivare crescendo a 10 però negli anni successivi.
0: Beh, abbiamo 4 anni ancora, per cui c'è tutto il tempo di migliorare.

0: Ogni giorno si migliora.
1: Geraldo, un voto? Lei lo dà?
2: Il mio voto è un 8 di fiducia, perché io credo in questa amministrazione, credo nei temi che sta portando avanti, che sono temi che non lasciano indietro le persone.
1: Però per la fiducia,
2: e quindi
1: però
2: 8
1: un per voto per quello che ha fatto, non per la fiducia però.
2: Il voto è 8, ripeto.
1: Becchi?
3: Il mio voto è 5, perché non vedo quelle trasformazioni che mi sarei aspettato, cioè non vedo assolutamente.

0: quando
1: via 20 non è andata giù.
0: Esatto, Orlando, non mi è andata giù.
2: Ora, io l'ho detto prima perché devo fare media con la Caputo, che ripeto è una dei consiglieri più onesti e più equilibrati. Io credo che il mio gruppo Vince Genova dia un 4,5, 4 al 5. Concretezza. E i cittadini lo hanno capito, non vedono nulla che è cambiato, e soprattutto vedono questa insistenza sul parlare del passato e non parlare del futuro, e ovviamente anche dare un rendiconto oggi di quello che è stato fatto in 12 mesi.
1: Grazie a Norlanda, professor Becchi, Fabio Gerardo, Martina Caputo, restate lì perché i quattro nostri ospiti cambiano con un... Dove devo andare, Becchi?
3: No, hai detto che cambia.
1: Sì, però un attimo.
3: Ah sì. Infatti mi sono...
1: Siamo ancora in diretta.
3: Sì,
1: allora, ritorniamo subito.
4: La voglio efficiente, full hybrid.
5: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
1: Eccoci qui, allora, pronti ancora in diretta per raccontarvi, soprattutto per commentare le parole della giunta e del sindaco Salise di oggi. Ben trovata Vittoria Canessa.
7: Grazie dell'invito.
1: Ben trovate anche a Laura Sicignano, buonasera, ben trovate entrambe consiglieri comunale, ben trovata anche Anna Palmieri.
7: Grazie.
1: Presidente del municipio di Medio Levante, e al consigliere Bevilacqua della Lega. Allora, iniziamo da Sicignano, che lo avvicina alla mia sinistra. Che idea si è fatto sentendo la conferenza di oggi?
8: Beh, insomma, è molto coerente con quello che sta succedendo in questo ultimo anno, cioè molta trasparenza, molta capacità di comunicare dei contenuti, la visione della città, che è una visione di una città europea, di una città dei 15 minuti, di una città inclusiva, di una città che vuole come dire, abbattere tutte le disuguaglianze. Quindi ho trovato la conferenza stampa molto utile anche per appunto comunicare il grandissimo lavoro che è stato fatto in questo anno difficile, perché abbiamo ereditato come dire problematiche enormi, inedite, e anche un pochino per raccontare bene le cose a dispetto di certa propaganda, di certo fumo negli occhi che si sistematicamente la minoranza cerca di alzare un po' per nascondere anche un po' la sua debolezza, ecco, nelle argomentazioni.
1: Palmieri?
9: Allora, trovo una conferenza stampa a spot pubblicitari potrei dire, perché è sempre stato un po' anche la campagna elettorale che ha fatto il sindaco e che sta facendo in questi anni, in quest'anno. E tutto ciò che non si riesce a realizzare è sempre colpa della giunta precedente, non prendendosi delle responsabilità. Io vorrei concentrarmi logico sui municipi in quanto presidente del municipio. Anche la riforma dei municipi, 100 giorni, ne abbiamo già parlato prima, non ho visto assolutamente un decentramento cambiato, perché anche solo quello che sta dicendo l'assessore Ferrante dei famosi 300.000 euro che sono stati dati ai municipi, voglio ricordare che la scorsa legislatura avevamo 270.000 euro che erano dati per, con due accordi quadro su appalti per il verde pubblico, per l'edilizia e quant'altro. Questi due appalti sono stati tolti e sono stati dati direttamente ai municipi 300.000, quindi non penso che facciano parte i 300.000. Si doveva essere più onesti e dire: bene, vi diamo 30.000 euro in più, gestiti in modo diverso, quello sì, perché prima erano gestiti dagli uffici centrali, adesso sono gestiti direttamente dai municipi. Che però c'è anche una situazione più complicata ancora, perché gestendoli direttamente i municipi, le aree tecniche, che sono sempre con pochissimo personale, e lo dico perché anche la scorsa legislatura io ho avuto la fortuna o la sfortuna di essere presidente la scorsa legislatura e questa, quindi una forma di continuità, io ho sempre richiesto agli uffici, sia quindi con la giunta Bucci che adesso con la giunta Salis, personale, un personale qualificato che mi possa aiutare, perché se io ho 300.000 euro ma ho la mancanza di personale che possa fare degli appalti lo trovo veramente difficile da gestire. E ricordo

0: ricordiamoci che prima erano 285.000 all'inizio del mandato, adesso sono 300.000, però con una lettera, e qua lo voglio dire, dell'assessore che chiede che 100.000 euro, quindi non ho più questa libertà, ma 100.000 euro devono essere dati e spesi grazie ad Aster. Quindi io non ho più la possibilità di dire alle imprese ho 300.000, ma ne avrò 200.000, e 100.000 le devo dare ad Aster perché è una municipalizzata, e quindi devo far lavorare Aster. Quindi questa libertà, io non voglio assolutamente dire che Aster non è competente e quant'altro, tutt'altro, però allora bisogna dire le cose come sono e non le cose come, per quello che io voglio arrivare allo spot. Questo è stato uno spot che si sono venduti benissimo, sono stati bravissimi, e questo lo ammetto, perché forse il centrodestra non è mai stato bravo a pubblicizzare quello che hanno fatto, quello che volevano fare, e questa è la dimostrazione.
1: Canessa, è stato uno spot?
2: No, assolutamente no. Secondo me è stata anche una modalità molto interessante e molto utile anche per evidenziare tutto quello che è stato fatto in questo anno. Soprattutto sono stati dati dei numeri concreti, si è parlato comunque dei municipi, dei fondi dati direttamente ai municipi. Poi sappiamo anche che adesso parte anche il nuovo appalto, la nuova organizzazione, dove ci sono 1,6 milioni dati per gli sfalci e anche per le manutenzioni dei municipi. E prima, mentre venivano dati in maniera tutta uguale, adesso invece viene ponderato proprio sulla necessità del territorio, perché ci sono magari municipi che hanno più bisogno di fondi per gli sfalci e altri meno. E quindi questo, secondo me, l'ha detto anche la Presidente Palmieri, il modello è cambiato, ma è importante che il modello sia cambiato, perché un conto sono sia i fondi, ma un conto è anche il modello, quindi anche organizzativo. È vero, deve essere fatto uno sforzo maggiore per quanto riguarda il personale dato ai municipi, era così, c'era già poco personale che avevano tante cose da fare in precedenza. Naturalmente noi adesso guardiamo una riforma del decentramento e dovremo sicuramente fare uno sforzo per dare anche più risorse agli stessi municipi in termini di risorse umane.
1: Aver fatto bene, gestito bene l'arrivo degli alpini, le è costato caro?
2: No, mi è costato benissimo in realtà. No, perché oggi la sindaca mi ha attribuito una nuova delega che riguarda quindi i rapporti con le società sportive e la promozione quindi dello sport e degli eventi sportivi. Diciamo che è un atto di fiducia, e io sono veramente poi grata di questa delega, soprattutto data da Silvia Salis, che era la vicepresidente
1: quindi
2: del CONI.
1: Spiegarlo anche a chi ci segue da casa, di fatto è una, si può dire, è un assessore?
2: Ma no, l'assessore no,
1: però
2: sono una consigliera delegata.
1: Ha qualche potere simile a quello dell'assessore. Comunque
2: I consiglieri delegati aiutano la sindaca, perché la sindaca tiene delle deleghe,
1: esatto.
2: Quindi ha tenuto la delega allo sport per sé, come ad esempio rapporti istituzionali, rapporti internazionali o ad esempio i grandi eventi. Da lì la sindaca, naturalmente, che non può occuparsi di tutto in maniera puntuale, perché la sindaca della città, si affida delle persone, dei consiglieri delegati, nel quale per dargli una mano su alcune tematiche specifiche.
1: Così l'abbiamo spiegato bene.
3: Posso intervenire sugli
1: Prego.
3: Alpini?
0: Velocemente, adunata degli alpini, allora è andata bene, però è stata veramente, all'inizio sembrava che arrivassero i barbari, i fischietti e quant'altro, e mai nessuno ha preso le difese su questa cosa. Come municipio Medio Levante c'è stata un po' una problematica, in quanto vabbè, la chiusura dei parchi l'ho trovata veramente innaturale, perché gli alpini era giusto che potessero usufruire del verde, dove in zone come Piazza Paolo Danovi alla fine poi mi hanno sfalciato anche il prato di Piazza Paolo Danovi, quindi veramente pazzesco. Non erano stati ammessi in Piazza Paolo Danovi, sono intervenuta insieme all'assessore Viscogliosi, che prima mi ha detto va benissimo, poi mi ha detto no, sarebbe meglio che tu non facessi sapere che io ti ho dato un ok per una postazione degli alpini in Piazza Paolo Danovi, dove loro dove andare a Vesima fuori dal centro. Loro volevano partecipare alla manifestazione centrali, e quindi veramente per conto mio una gestione degli alpini bruttissima. Però per fortuna
1: allora,
0: che poi è
1: appunto
0: stata gestita gli alpini stessi.
1: Adesso però siamo fuori tema, però una piccola replica.
2: No, allora nessuno ha mai parlato degli alpini come se fossero dei barbari. Naturalmente

0: Qualcuno, la città
1: sì, qualcuno sì, posso dirlo io. No, dico lei, qualcuno ne ha parlato.
0: Nessuno,
1: non...
0: no, se deve parlare,
2: nessuno,
0: se deve parlare.
2: No. C'era un clima parlare, prima della
0: donata. Se parlate,
2: che...
0: no, scusatemi. Allora,
1: ma non possiamo dire
0: finire.
1: Che nessuno...
0: Nessuno, nel senso riferito naturalmente all'attuale maggioranza. Detto questo, non è assolutamente vero quello che è stato detto dalla Presidente Palmieri. L'abbiamo gestita tutta nella maniera assolutamente più accurata possibile e dovevamo evitare certe situazioni di abusivismo, sia perché, ad esempio, in Piazza Paolo Danò noi l'avevamo mantenuta per gli stralli per i posteggi dei residenti. Abbiamo fatto esatto, certamente. Naturalmente dovevamo andare a vedere puntualmente ogni tipo di situazione, perché quando poi sono arrivati in Via Cecchi, la primo del lunedì in Via Cecchi, quando sono arrivati i primi, cosa avevamo trovato? Avevamo trovato delle situazioni abusive che non potevano essere permesse e di conseguenza tutto quello che è successo in seguito, quindi alle varie occupazioni, siamo andati a vederle nel dettaglio. Ci sono delle situazioni che non potevano essere permesse e altre sì.
1: Va bene, chiaro. Allora, Bevilacqua, torniamo all'attualità.
3: Rispetto alla conferenza stampa. Ma intanto è già domani, è già un anno, il tempo è breve, perché siamo arrivati ad oggi a questa conferenza stampa, che vorrei fare però un piccolo inciso, aprire una piccola parentesi. Come siamo arrivati a questa conferenza stampa, no? Dovevano essere anticipate, perché così almeno si doveva preparare la giunta, così poteva rispondere al meglio, così poteva anche presentare dati. Quindi intanto la spontaneità non c'è stata, nel rispetto della città, nel rispetto di una Genova che comunque ha dato un mandato amministrativo con le ultime elezioni, pertanto questo è mancato. Si è parlato di tanto, però rispetto a quello che si dice all'interno del salone di rappresentanza di Palazzo Tursi e quello che i cittadini vivono, è un altro tipo di realtà. Pertanto prima si è parlato dell'argomento sicurezza, che è uno degli argomenti più caldi, però io vorrei anche ricordare la parte del decoro e delle manutenzioni, quindi quel famoso accordo quadro che citava prima il consigliere Canessa Cerchi rispetto agli sfalci. Io avevo portato un articolo 54, una interrogazione all'assessore Ferrante per sapere come si sarebbe organizzata la città di Genova rispetto agli sfalci. La deadline era fine maggio, si iniziava con giugno e si partiva con gli sfalci. A me risulta che i municipi su questo non siano stati ancora interpellati per capire modalità, per capire un attimo la gestione, né rispetto anche, e come Lega rispetto ai municipi, permettetemi, noi siamo una forza politica che crede fortemente nel decentramento e quindi anche sull'aspetto dei municipi, coinvolgere i municipi, coinvolgere le aree tecniche, quelle aree tecniche che giustamente la Presidente Palmieri ha indicato come uffici dove c'è bisogno anche in prospettiva futura di questa riforma famigerata del decentramento che non è ancora arrivata, però hanno bisogno di personale. Manutenzioni a parte, la sporcizia che vediamo in giro per la città, quindi la raccolta dei rifiuti, quella che manca, gli accumuli dei rifiuti, c'è una città sporca, quindi quello che si va a dire rispetto a domande concordate prima inoltrate alla giunta, poi si va a scontrare con quello che è la realtà dei fatti e quello che vivono i cittadini genovesi, ovvero una città sporca, una città insicura, una città dove mancano le manutenzioni, dove non c'è il coinvolgimento del cittadino.
1: Giorgio Fabiocchi, intanto saluto anche te.
4: Ciao, ben ritrovati.
1: Allora Giorgia, oggi sono venuti a trovarci tanti ospiti perché naturalmente i politici sono abituati a stare da questa parte, ma oggi volevamo e ci tenevamo anche a dare la parola ai cittadini, no? Che poi sono i primi fruitori del risultato del lavoro di una giunta. Allora, sul podio oggi tante persone.
5: Sì, sì, ce ne sono diverse, hanno ruoli e competenze diverse, quindi è chiaro che cercheremo, anzi chiedo a loro ovviamente di circoscrivere il più possibile il loro intervento. Sono interventi che servono da spunto intanto per i consiglieri o comunque la Presidente Palmieri che si trova qui, e poi chiaro che quello che viene detto qua fuori poi può uscire dai confini e quindi può essere poi commentato. Io partirei, gli chiedo di accomodarsi qui al mio posto con Roberto Traverso, che è segretario provinciale del SIAP Genova, è colui che sta mandando degli alert, dei messaggi forti. Oggi si è parlato di sicurezza, tra l'altro Traverso, ho fatto una domanda a Salis, al Salis. Se sarebbe disposta.
1: Diciamo così, Giorgia, le sentiamo.

0: Un pezzettino,
1: sì,
0: così
1: meglio, dai,
0: così della risposta di a Giorgio Fabiocchi sulla sicurezza proprio del sindaco Salis. Così la sentiamo e poi magari è un po' dura circa 4-5 minuti, magari ne sentiamo solo un pezzettino così poi da dare vita al dibattito.
1: Beh.
0: Ok.
2: Parlo di sicurezza, torno alla sicurezza. Qualche giorno fa l'assessore Viscogliosi da noi, durante la nostra diretta consueta del martedì in Consiglio Comunale, ha ipotizzato rispetto a due quesiti la possibilità di rimpatriare qualora ci fosse la necessità e la capacità anche da parte del governo di farlo, e l'altro sul tema dell'esercito, soprattutto in una zona specifica, quella della Darsena. Allora lo chiedo a entrambi. Anche alla sindaca Salis le chiedo due cose. La prima, a mali estremi rimedi, lei darebbe l'ok per un periodo per esempio all'esercito nella zona della Darsena? E altra cosa che le chiedo, i CPR secondo lei potrebbero essere una soluzione su Genova qualora ci fosse un accordo con il governo? Lei ha specificato più di una volta che la responsabilità spesso, numeri alla mano, è anche del Ministero dell'Interno e del governo. Grazie.
3: Prima la sindaca.
4: Beh, allora, innanzitutto noi abbiamo chiesto risorse di ogni tipo, quindi dall'esercito a più forze di polizia, per cui ci hanno semplicemente risposto che non ci sono, quindi non è una questione di quali tipi di forze dell'ordine chiamare, ma proprio la risposta è stata che non ci sono, ed è anche per questo che stiamo chiedendo attenzione sulla città, perché comunque se i numeri sono questi, allora la gestione dell'ordine pubblico diventa veramente difficile. Per quanto riguarda la questione dei rimpatri, vede, il tema è molto semplice, sull'efficacia del sistema che ci avevano promesso in campagna elettorale ormai 4 anni fa. 4 anni sono tanti, perché qua stiamo a guardare cosa abbiamo fatto noi in un anno, il governo è 4 anni che è al governo, diciamo. 21.295 provvedimenti di espulsione, 4.700 rimpatri. Quindi il tema che lei giustamente chiede al sindaco cosa ne pensa dei CPR, il tema è che non funziona il sistema dei rimpatri, non è tanto come posso dire la collocazione. Il punto è che c'è stato detto che per anni non si era stato in grado di gestire questo fenomeno e che invece finalmente si sarebbe trovata una soluzione. Questi sono i numeri alla mano e vi dico che dai dati di Eurostat sui rimpatri totali, prima di noi c'è la Svezia, la Polonia, l'Austria e la Spagna. Cioè noi siamo...
0: Traverso.
5: Intanto per quanto ci riguarda, se dobbiamo dare una valutazione complessiva di quello che come categoria chiaramente ci aspettiamo da questa giunta, dobbiamo avere più che altro delle risposte tecniche, perché la categoria è consapevole delle problematiche che deve affrontare, non solamente sul territorio genovese, ma anche quello nazionale. Il problema delle risorse è un problema nazionale. Soffriamo come Polizia di Stato, ma anche Carabinieri, in particolare Polizia di Stato, le scelte di tanti anni fa, di chiusura, diciamo, trasversale, insomma, delle assunzioni. Quindi adesso in Italia abbiamo un grosso problema delle risorse. Questo è un problema grosso che grava sul governo, ovviamente, che deve dare una risposta, e la chiediamo su tutto il territorio nazionale. Questo lo facciamo sia come sindacato nazionale che come sindacato provinciale. Però noi dobbiamo comunque dare delle risposte, oltre che alla nostra categoria che rappresentiamo, anche ai cittadini, rispetto alle cose che si possono fare, diciamo, in questa situazione. Quindi è giusto, assolutamente giusto, rivendicare al governo più risorse sul territorio, ma dobbiamo cercare di fare qualcosa di più rispetto a quello che non si è fatto prima, perché comunque oggettivamente il problema della sicurezza è un problema, insomma, che da un po' che se ne parla a Genova, no? Noi ci aspettiamo che per esempio degli annunci, che noi tra l'altro abbiamo anche visto positivamente, perché il SIAP ha messo in campo una raccolta firme proprio per i patti sulla sicurezza. Noi abbiamo fatto una raccolta firme perché riteniamo che il decreto legge 14/2017 sia un decreto che debba essere, come si può dire, introdotto integralmente a Genova, perché giusto per un tecnicismo il sindaco attinge a piene mani dal decreto Minniti. perché tutte le ordinanze del sindaco, molte ordinanze, tipo quelle anti-alcol, eccetera, eccetera, sono proprio del decreto Minniti. Manca la parte politica, che è quella dei patti sulla sicurezza, che tra l'altro

0: finalmente abbiamo, questa è la cosa positiva, finalmente se ne parla. Diciamo che noi possiamo prenderci anche un po' questo merito, perché i patti sulla sicurezza noi è da mesi che noi li chiediamo. Perché? Non perché abbiamo così, no, la fissazione per i patti, perché la nostra categoria è consapevole di non poter dare al cittadino quello che vuole. Cioè il cittadino che va in un commissariato nel centro storico, ma anche a Sestri Ponente, perché non c'è solamente il centro storico, c'è Sestri Ponente, c'è Rivarolo, c'è Bolzaneto, San Pier d'Arena, cioè, e va dal commissariato dove la squadra di polizia giudiziaria al massimo sono 4 persone e gli dicono: ma come mai voi non andate a arrestare quello lì che sta spacciando? Non lo può fare perché la squadra di PG è impegnata, perché non dimentichiamoci che la squadra di PG dipende dalla procura con le deleghe eccetera eccetera, e certe attività di tipo atipico, perché non è quei pattuglioni che si risolve il problema, perché i pattuglioni non li decide il sindaco o il questore o il prefetto, li decide il dipartimento, perché sono linee nazionali, quelle delle alto impatto eccetera. Quindi se tu arresti una persona durante un pattuglione e trovi delle sostanze, al limite insomma dentro ci sta 2 giorni, per poter, come si può dire, ripulire dall'ultimo segmento della catena dello spaccio, perché chi spaccia è lo sfruttato dalla criminalità organizzata. Bisogna fare un'attività tipica di polizia giudiziaria.
1: Senta, però,
0: no, sì, giusto per dirle e vado, sì, alla conclusione, perché è importante il discorso dei patti sulla sicurezza? Perché oggi, anche se addirittura ho sentito che dovrebbe arrivare il ministro, questa è una cosa sopra le righe, perché i patti sulla sicurezza li possono firmare prefetto e sindaco, cioè è un qualcosa in più, voglio dire, il fatto che possa venire il ministro, perché il decreto legge parla chiaramente tra prefetto e sindaco. Ma detto questo, il problema è che ad oggi non sappiamo come saranno.
1: Ecco, guarda, una cosa, tra l'altro gliela chiedo, poi lo chiedo anche ai nostri ospiti: i patti per la sicurezza, che sembra oggi la panacea di tutti i mali, non è detto che poi ci sono state delle città dove non hanno funzionato in maniera ottimale, quindi questo va detto, non è che adesso facendo questi patti da domani alla darsena
0: e per quello bisogna sapere come sono fatti, perché il problema è questo,
1: mi scusi,
0: il problema è proprio questo.
1: Però la domanda che le faccio io adesso, proprio in 30 secondi, perché siamo per capisco, chiudere, e lo so che sarebbe eterno, ma poi la inviteremo e ne parleremo a lungo in una trasmissione dedicata. Però noi ancora l'altra sera, proprio qui a Primo Canale, ci ha chiamato una persona del comitato della darsena in lacrime, chiedendo l'esercito. Cioè qui ora noi facciamo dei discorsi mentre c'è gente che va a casa e trova dei cadaveri di persone non morte ma praticamente svenute, e i bambini per andare a casa scavalcano queste persone svenute nei loro androni. Ecco, cioè sentire parlare di patti per la sicurezza, di cose futuristiche, di associazioni, di reti, di cose, però a questa gente una risposta va data domani, oggi, ieri. È questo che continuo a ripetere io, perché quando io dico, non so se è una provocazione, ma dell'esercito, perché comunque a questa gente una risposta bisogna darla, è inutile. È vero che l'esercito non risolve per sempre, però se non altro, allora, questa signora del comitato ha detto: quando sono arrivati gli alpini noi per 5 giorni abbiamo vissuto, cosa che non facciamo durante gli altri giorni. Ecco.
0: No, velocemente, allora, il cittadino è comprensibile, rivendicare l'esercito in una città nel 2026 è un passo indietro, è un'involuzione rispetto a un progetto di sicurezza.
1: È una missione sconfitta, questo sicuro.
0: Però attenzione, qui dobbiamo aprire un attimo giusto un ragionamento politico che va oltre il comune, perché c'è anche la regione. Cioè qua dobbiamo fare un ragionamento: la regione Liguria è stata trascurata per troppi anni rispetto al modello di sicurezza, si è chiesto poco. Io lo dico, guarda, in questi giorni il dipartimento stanno distribuendo le risorse per le estive per i rafforzamenti. La Liguria ha solamente 8 uomini a Imperia, punto, fine della fiera. Questo cosa significa? Perché arrivano 8 uomini in più solo a Imperia, quando ci sono situazioni sul territorio nazionale che sono sicuramente allo stesso livello dei problemi che abbiamo in Liguria? Non possiamo in, diciamo, 3 mesi risolvere i problemi di disattenzione che ci portiamo dietro da anni. Cioè il dipartimento è una macchina, un elefante, si muove in base alle sensibilizzazioni politiche che ci sono sul territorio. Se per anni e anni e anni si è dimenticato che in Liguria c'è un problema di sicurezza a partire dalle mafie, qui è un problema grosso, quindi non possiamo risolverlo in 10 minuti. Ecco perché i patti sulla sicurezza sono, tra virgolette, nitroglicerina, perché se non li metti bene insieme rischi che ti scoppiano in mano, perché se tu non dai uno strumento, diciamo, fruibile a chi può dare un qualcosa di più ai cittadini, e quindi noi abbiamo bisogno di una mano da chi ci può dare una mano. Ecco perché bisogna mettere insieme le risorse. Noi abbiamo bisogno, come il pane, della polizia locale, cioè lo Stato ha bisogno, ma per poter elaborare insieme, cioè fare attività

0: attività di polizia giudiziaria di tipo atipico, andare insieme sul territorio in borghese a fare attività. Quindi capisco che sono tecnicismi, però se si parla dei patti sulla sicurezza bisogna sapere di cosa si parla, e siccome il decreto legge prevede il coinvolgimento preventivo del territorio urbano e sociale, a partire anche dai comitati, che vi sono anche dei comitati, ci deve essere un coinvolgimento per sapere come saranno fatti, in modo tale che quando ci sarà firma sappiamo di cosa si tratta.
1: Grazie. Vi lascio 30 secondi, non di più. Sì, 30 secondi.
2: Sono anche residente in centro storico, quindi diciamo che quotidianamente vivo. Tanto vorrei ringraziare Traverso per aver fatto molta chiarezza su queste tematiche, perché così, come dire, nella narrazione propagandistica ogni responsabilità è in capo alla sindaca, mentre le responsabilità sono per competenze, sono suddivise al governo, sono suddivise al prefetto, sono suddivise alla regione e quindi anche al comune. Quindi non si può dire che la situazione in centro storico o nella città dal punto di vista della sicurezza sia peggiorata, e anche questo è anche un po' da verificare, e se è peggiorata è tutta responsabilità di questa nuova amministrazione. Credo che proprio questo sia una narrazione totalmente infondata. Di patti della sicurezza si sta parlando, e visto che sono così complessi, perché il problema è complesso, è cronicizzato, è stratificato, quindi richiede un approccio complesso, e una cosa si può fare con i tempi giusti se si vuole fare bene, altrimenti si fa una cosa e non cercare di risolvere il problema. Nessuno, neanche noi, abbiamo la bacchetta magica, però io ricordo che da alcuni mesi in centro storico ci siamo incontrati anche con lei a San Siro in una delle prime riunioni, ascoltando i comitati, ascoltando i cittadini, i residenti, io mi riferisco soprattutto a quella zona che conosco meglio, e quindi ascoltando le diverse voci, e stiamo cercando di fare una sintesi che andrà appunto, che confluirà appunto in questi patti per la sicurezza, che sono uno strumento nuovo che deve governare una complessità. Vorrei anche un pochino sgomberare il campo da questa continua, come dire, attribuzione di tutte le responsabilità agli stranieri, perché anche questo di nuovo è un bel cavallo di battaglia per una certa destra che, come dire, deve individuare un nemico, perché altrimenti non ha più ragione di essere e perde i pezzi. Quindi giustamente Traverso ha parlato di mafie, e quindi ha richiesto, e lo vorrei sottolineare, la necessità di un'attività investigativa forte da parte delle forze dell'ordine nel loro complesso, per andare a sradicare all'origine la causa di questi problemi, perché io credo che noi possiamo continuare a fare mille microarresti che sono necessari, indispensabili, di piccola manovalanza, di disgraziati che verranno sempre, come dire, interverranno sempre nuove persone, no, a rimpolpare questa piccola manovalanza, ma se non si va ad accapitare all'origine la testa di queste mafie, noi continueremo ad avere un centro storico e le periferie piene di degrado, piene di problemi, piene di droghe e di nuove droghe. C'è un'altra cosa che volevo dire sulla conferenza stampa, ma magari alla prossima.
1: Alla prossima. Canessa, mi dà un voto anche lei?
3: Un voto sulla giunta?
1: Sì.
3: 8. Come ha detto prima Ceraudo, io sono assolutamente contenta. Anche poi degli ultimi provvedimenti, l'ultima volta l'ho detto anche in commissione all'assessore Coppola, per tutto il lavoro che ha fatto di studio sul verde con dati puntuali. Io sono molto contenta di questa giunta, perché studia, guarda le cose nel dettaglio e si basa su dati reali, e sulla base dei dati dà delle risposte puntuali.
1: Siciniano, voto?
2: Il voto l'ha dato nell'ultimo sondaggio gli elettori, che hanno detto che a un anno pressoché di distanza dalle elezioni la giunta sale, l'amministrazione sale, si è salita, mi pare, al 67% di gradimento. Quindi
1: non so che sondaggio si riferisca.
2: Lo danno gli elettori.
1: Non so che sondaggio si riferisca. Palmieri?
4: 5. E noi abbiamo chiesto presidio, per esempio come Medio Levante, per la nuova movida che abbiamo in Corso Italia, che c'era stato il presidio la volta qualche anno fa, proprio vicino a certi stabilimenti balneari, e la situazione era cambiata. Adesso la situazione sta sempre più peggiorando.
1: Ne parleremo anche di questo ovviamente nelle nostre trasmissioni. Bevi l'acqua?
5: Beh, intanto bisogna e voglio dividere il giudizio su due fronti, perché come consigliere comunale io devo andare a vedere anche la gestione dell'aula e i lavori d'aula, e rispetto a quello che emerge ogni martedì il voto è 4,5, perché comunque l'aula non è gestita, si lavora male, le delibere poche che arrivano è sotto gli occhi di tutti, quindi anche l'azione politico-amministrativa della giunta è carente nel rispetto della città e di quello che merita la città. Per quello che riguarda

0: invece Genova e quello che è il contesto fuori dall'aula, io mi rapporto ogni giorno con i cittadini, infatti mi fa anche sorridere quando sento le colleghe che vanno a minimizzare l'aspetto della sicurezza, perché colleghe, vi confrontate col territorio, ma vi confrontate con le periferie, vi confrontate con i cittadini e come stanno soffrendo in questo momento. Le risposte e le cose che ci chiedono alla fine sono semplici: decoro, pulizia, sicurezza. E voi avete in tutto questo, da un anno a questa parte, minimizzato tutto. Pertanto anche lì, rispetto a quello che i cittadini ci fanno presente, il voto è 4,5.
1: Grazie.
0: Non di più.
1: Grazie anche. Vuole dare il voto anche lei?
2: Ma, diciamo che faccio il tecnico, quindi non mi permetto di dare
1: però
2: il voto.
1: Un cittadino lo è, quindi.
2: Un cittadino, mi sono già espresso rispetto a che aspettiamo tecnicamente delle risposte concrete, perché alla fine i cittadini hanno bisogno di una risposta e noi, ripeto, come categoria vogliamo darla, ma l'abbiamo detto, noi certe cose non possiamo farle perché non siamo in grado. Quindi l'attività investigativa che invoca giustamente diciamo il consigliere, noi per poter fare questo dobbiamo liberare delle risorse che attualmente impieghiamo per attività di sicurezza urbana che invece sono di competenza del sindaco. Queste cose sono tutte nel nostro progetto di patti sulla sicurezza che abbiamo depositato a marzo al sindaco e al prefetto, al quale non abbiamo ancora avuto risposta. Per quello noi ci teniamo, ma non è che è un capriccio, lo prevede la norma, che i patti sulla sicurezza devono essere condivisi preventivamente col territorio, anche con le associazioni di riferimento. Quindi, ripeto, mi auguro che prima di questa firma, che mi sembra di capire che dovrà assumere anche, vuol dire, anche un taglio abbastanza così, abbastanza importante.
1: Ma lei ha capito se Salis vuole oppure no l'esercito? Perché dalla risposta di oggi non si è capito bene.
2: Ma, io mi auguro di no. Perché sinceramente ripeto,
1: però
2: è un fallimento, perché il comparto sicurezza, diciamo, non prevede la presenza dell'esercito.
1: Io batto sulla Darsena perché è fuori dal mondo che nel 2026 ci sia quel posto lì.
2: Ma ho capito, però
1: e lì come si pulisce quella zona lì, se
2: allora,
1: non con l'esercito?
2: Bisogna allora che il dipartimento manda le risorse non dell'esercito per fare questo tipo di attività. Facciamo aggregare l'RPC Piemonte,
1: che sia,
2: visto che l'RPC della Liguria non, ma perché poi mi scusi.
1: Esatto, grazie Traverso, se no mi sgridano.
2: Va bene,
1: grazie,
2: va bene.
1: Ci fermiamo solo qualche istante.
3: Parliamo
1: di Porto, tra pochissimo.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
5: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
6: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
7: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo super otterrai fino a 200.
8: Un tumore a distanza di una settimana, una dall'altra. Insieme siamo riusciti ad affrontare questa sfida, appoggiandoci una all'altra, e grazie alla ricerca abbiamo sconfitto il cancro. La ricerca è la grande forza della cura.
9: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attività.

0: attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
2: Eccoci ancora, allora la nostra discussione continua. Benvenuto a Bucinà, presidente delle Cive della Darsena. Insomma, l'argomento Darsena mi sembra, a me sta a cuore, non abito lì, non ci passo mai, mi è bastata una volta e mi è entrato dentro, poi obiettivamente vedendo ogni giorno quello che ci segnalano gli abitanti, le cive come il vostro, insomma i comitati, insomma fa impressione obiettivamente ciò che sta succedendo da quelle parti.
3: Diciamo che noi cerchiamo sempre di dare come commercio un messaggio positivo, perché effettivamente...
2: Ecco, la domanda che volevo fare era, mi ha anticipato, non è che noi continuando a parlarne allontaniamo la gente da quella vostra zona?
3: Infatti noi cerchiamo di dare un messaggio equilibrato ma realistico, perché come commercio noi in zona, io parlo di Gramsci, di Pré, di Darsena, anche di Balbi, continuiamo a essere attrattivi, no? Ci sono imprenditori che in via Pré hanno aperto 5 locali e il loro, come dire, piano commerciale tiene benissimo. Noi però, per essere più efficaci sul territorio, a parte il CIB, abbiamo costituito una rete di comitati e associazioni, perché non si può prescindere anche dal dialogo con i cittadini. E diciamo che c'è una percezione un po' schizofrenica, no? Perché il cittadino ha bisogno dell'istituzione tutti i giorni, il commercio forse un po' meno, perché effettivamente la situazione in alcune zone è molto molto emergenziale. Rispetto alla conferenza di stamattina, io sono rimasto abbastanza stupito, perché in tutta la conferenza quasi non si è parlato del tema sicurezza centro storico. Poi, su sollecitazione di un suo collega, è arrivato una parlata. Io rilevo una cosa, l'ha detto anche lei prima, bisogna fare qualcosa subito. Io capisco la visione di città, mi sta anche bene, aspettiamo, la giunta, voglio dire, ha lavorato per un anno, però bisogna assolutamente coprire le emergenze. E rilevo quello che ha detto il dottor Traverso, un primo passo enorme indietro per noi è stato l'arretramento della polizia locale, che per noi in zona è un player importantissimo. Io posso testimoniare che con la polizia locale presente sul campo, via Pre è stata risanata, a parte l'ultimo tratto, completamente. Quindi voglio dire, noi cosa stiamo chiedendo? Ad esempio, un presidio fisso della polizia locale nella zona di Pre, dei presidi fissi, non per la militarizzazione della città, anche a me non piace l'esercito fisso, ma intanto per ovviare all'emergenza. E l'emergenza più grossa è l'estate che arriva, perché d'estate dilaga il fenomeno della tossicodipendenza e quanto altro.
2: Vassallo, insomma, il tema della sicurezza, poi cambiamo argomento perché abbiamo da parlare di tante altre cose, il porto e non solo, però il tema della sicurezza è centrale, obiettivamente, qualcuno dice colpa degli altri, io però ribadisco che qualcosa va fatto.
4: Assolutamente, io in queste settimane è il tema cocente. Penso che quando parla cittadino, quando parla soprattutto il presidente del CIV, quando parlano i comitati e soprattutto quando i comitati trovano anche la volontà di mettersi insieme, di coordinarsi per dare un'unica voce al territorio e poter parlare in maniera anche più strutturata con le istituzioni, penso che sia lecito per noi che amministriamo in questo momento farci delle domande. E quindi è vero che ci sono delle criticità che arrivano da lontano, però è anche vero che in quest'anno dobbiamo valutare quello che è stato il lavoro, quelle che sono le iniziative che vogliamo mettere in campo sul lungo e medio termine, ma intervenire, e mi sembra che oggi comunque la sindaca, rispondendo lei in prima persona in conferenza stampa sul tema della sicurezza, è chiaro che ci vuole mettere la faccia, perché oggi non possiamo negare che servono anche degli interventi mirati e immediati, e oggi penso che lei, rispondendo in prima persona, su questo si sia impegnato e si voglia impegnare.
5: No, io devo dire che oggi la sindaca e l'assessore nelle ultime settimane è intervenuta sul tema. Noi Moderati Orgoglio Genova, nel novembre dell'anno scorso abbiamo chiesto un documento in cui si diceva: facciamo dei presidi fissi in centro storico in alcuni punti precisi, che erano, diciamo, zona Pre, zona Piazza Santa Fede e Piazza delle Vigne. Allora, arrivare a questi, che ora corrisponde esattamente a quella che è la richiesta che arriva.

0: al territorio. In settimana scorsa noi in Piazza delle Vigne, che è dove dicevamo ci poteva essere un punto fisso, c'è stato un accoltellamento probabilmente con una missione punitiva all'interno di un immobile. Il 6 di maggio una realtà del sociale del centro storico che fa musica con i bambini si è trovata praticamente assediata da un tossicodipendente che cercava di aggredire la struttura, e loro, persone che evidentemente abitano e lavorano nel sociale con finalità culturali, hanno detto: o ci garantite le condizioni di sicurezza o noi non possiamo fare quelle luci nel centro storico che sono i negozi, che sono le attività culturali, le attività sociali e gli abitanti. Deve essere data una sicurezza. Prima Traverso parlava dei patti per la sicurezza. Noi come Medio Levante e Levante siamo stati i primi a proporre gli osservatori per il territorio, per essere voci per i cittadini. Sulla Movida, quest'estate, lo ricorderà il consigliere Vassallo, avevamo proposto di fare il DASPO, cioè di consentire l'allontanamento, su richiesta del prefetto, delle persone che creano problemi anche legati allo spaccio, alla mala movida. Voti contrari sia sui presidi fissi sia sui DASPO. E da questo punto di vista è necessario un cambio di passo, lo si è detto. Se si vuole anche a livello nazionale avere più voce, bisogna chiedere presidi fissi, riconoscere che sono necessari, di modo che poi hai anche la voce per ottenere più risorse. Se voi politicamente siete spaccati e oggi il municipio centro-est, a fronte di una richiesta della minoranza che dice vogliamo un consiglio montematico sulla sicurezza, ed è sotto gli occhi di tutti la situazione del centro storico, la maggioranza ha detto a guida AVS no, non è competenza del municipio occuparsi di sicurezza. Questa è la notizia di oggi, quando poi in conferenza stampa la sindaca ci dice siamo a favore di maggiori iniziative.
1: Però, cambiamo un attimo l'argomento, se no incentriamo tutto solo sulla sicurezza. Celerino, un po' di porto, un po' di fumi, un po' di Multedo, un po'
2: no,
1: di...
2: No, io parlo anch'io di sicurezza, perché
1: appunto,
2: a Multedo...
1: Sicurezza, semmai lì non è un altro
2: Multedo,
1: tema.
2: Multedo dobbiamo salvare la pelle non contro delle persone, ma contro delle situazioni. Faccio rapidissimo, 1921, non parlo del 1980 quando si incominciò a parlare di queste cose, 2021 il sindaco Bucci prese un formale impegno di allontanare i depositi del Multedo. Sono successe diverse cose, diciamo le vicende del consorzio del porto, Signorini eccetera eccetera, che hanno bloccato tutto per ovvie ragioni. Arriviamo ai giorni odierni, quando a marzo il presidente Paroli disse: aspetto una richiesta del comune perché ci chiedano di trovare un'area all'interno del porto per la delocalizzazione. Noi come comitato Multedo Ambiente abbiamo preso la palla al balzo, abbiamo immediatamente scritto al sindaco. Per fare una lunga storia breve, siamo dovuti ricorrere dopo 3 mesi al prefetto per avere una lettera, dico una lettera, che chiedesse questa cosa. Oggi pomeriggio ci sarà una riunione tra il presidente del porto e il comune, si parlerà di piano regolatore ma anche di possibili identificazioni di aree che Paroli aveva detto: io per la fine maggio chiuderò l'informazione su almeno 3 aree. Qui ne vediamo una di queste aree molto bene dalla nostra finestra, speriamo che vada in porto. Quello che chiedo Primo Canale di sguinzagliare tutti i suoi detective per sapere il brodo si sta allungando, abbiamo già perso mesi e mesi, adesso si parla di aspettare il piano regolatore, poi magari ci sarà un nuovo débat public, speriamo di no, che insomma si arrivi a questa conclusione. Il vostro editore Maurizio Rossi ha già identificato una soluzione come, diciamo, l'opzione zero. Io chiedo a Maurizio Rossi se lui conosce un sistema che non sia quello volontario da parte degli imprenditori di andarsene, perché quando scoppiò la Carmagnani con 4 morti ci fu l'allora sindaco Campart che dispose la chiusura. Dopo 4 giorni venne disposta la riapertura, perché non esiste un sistema attuale legislativo, normativo, che permetta di autorità di chiudere queste

0: queste attività. Quindi noi chiediamo, non perdiamo più altro tempo, perché ogni ora che passa ci avvicina di più a un incidente che sicuramente non sappiamo quando, ma speriamo di no.
1: Allora, non c'entra nulla, anzi no, c'entra con la giornata di oggi, perché nella mattinata, appunto, durante la conferenza stampa, Silvia Salis ha messo in dubbio, comunque ha commentato in maniera un po' particolare, quelli che erano i nostri sondaggi, in quello soprattutto riferito alla sua possibile sguardo verso Roma. E quindi abbiamo fatto chiedere all'Istituto di Ricerca Tecné, uno dei più autorevoli a livello nazionale, cosa ne pensassero i cittadini genovesi, appunto, di questo suo pensiero, se ha la testa a Roma oppure no. Oggi Silvia Salis ha detto, però non l'hanno chiesto ai cittadini genovesi, ma l'hanno chiesto ai liguri. E invece, insomma, penso che proprio, anzi, lo chiediamo proprio al presidente di Tecné, Carlo Butaroni. Buon trovato, Carlo.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, il sondaggio è quello, è questo. La domanda era: secondo lei Silvia Salis vuole continuare a fare il sindaco di Genova o ha ambizioni nazionali? Per il 25% dei cittadini genovesi vuole continuare a fare il sindaco, ambizioni nazionali per il 38% e non sa il 30, per il 37%. Ecco, Salis ha detto oggi, ma lo avete chiesto ai liguri, come dire, che ne sanno se a Spezia io voglio, penso a Roma oppure no? Carlo?
2: Ma allora, guarda, innanzitutto diciamo, le opinioni che si fanno i cittadini, faccio questa premessa, dipende da come l'informazione racconta, diciamo, un fenomeno. Di questo, in quest'ultimo periodo, si è parlato tantissimo della sindaca Salis come possibile leader del centrosinistra, e quindi naturalmente questo ha influenzato le risposte. Ma entrando nel merito, quelli che sono stati pubblicati da Primo Canale sono i dati relativi ai cittadini residenti nel comune di Genova, non in tutta. La domanda l'abbiamo posta a tutti i cittadini della regione, ma le percentuali delle risposte che Primo Canale ha pubblicato e che noi abbiamo fornito si riferiscono esclusivamente ai residenti nel comune di Genova. Questo basta. Perché è un campione molto articolato e molto, anche molto complesso dal punto di vista statistico, non voglio annoiare, insomma, i telespettatori, perché, però ecco, quelle risposte si riferiscono proprio ai cittadini di Genova.
1: Anzi, lo spieghi tu, perché proprio in 30 secondi, così poi chiudiamo questa parentesi, perché probabilmente lei ha letto la nota metodologica del sondaggio che è commissionato da Primo Canale a Tecné, che riguarda tutta la regione, provincia per provincia, con tutti i temi. Siamo già andati dal sindaco della Spezia Peracchini, andremo presto, mercoledì prossimo, andremo a Savona Imperia, dobbiamo capire quando, ma andremo dal sindaco Russo, andremo dal sindaco Scaiola. C'è un sondaggio molto complesso che abbiamo commissionato a voi, che riguarda proprio tutte e quattro le province. Per questo probabilmente lei ha letto quella nota metodologica e ha capito che tutte le domande, quindi come se ai cittadini della Spezia gli avessimo chiesto cosa ne pensano della spazzatura di Genova, ecco, ma non è proprio così. Quindi quelle che abbiamo...
2: No, esattamente. Ecco,
1: però probabilmente non era stato probabilmente per qualcuno molto chiaro. Questo è il sondaggio che abbiamo fatto e riguarda esclusivamente i cittadini di Genova intervistati da Tecné. Grazie Carlo Butaroni.
2: Grazie direttore.
1: Sì, allora ci sono altri due sondaggi, li facciamo vedere tanto quali sono, così. Eccolo qua, comunque va, che voto darebbe al sindaco di Genova Silvia Salis? Questo è il 27% da 10 a 7, che voto darebbe voto 6, 22%, 46 da 5 a 1, quindi giudizi positivi 49%. E l'altro cartello è questo nel complesso: che voto darebbe su come è amministrata la città di Genova dall'attuale sindaco e giunta comunale? Da 10 a 7, 23%, 6, 24%, 5 a 1, 49%, giudizi positivi 47%, quindi il resto è negativo. Allora, Giorgia Fabiocchi, siamo un po' di corsa, abbiamo tante persone che ancora devono salire sul podio, a chi tocca?
3: Sì, allora partirei con Valerio Giacopinelli, che fa parte del coordinamento Valpolcevera, quindi conosce molto bene tutta quella delegazione. Prego Giacopinelli, che cosa vuole evidenziare? Se ne è parlato non tantissimo oggi in conferenza stampa.
4: Grazie.

0: E buongiorno a tutti. I comitati nascono per portare più diffusamente la parola dei cittadini. E io vivo in Valpolcevera da sempre e la mia famiglia da 100 anni. Sul discorso sicurezza apro una parentesi. Io non riesco a capire, scusate, perché 3 su 2 di notte, di sera sono armati. Non riesco a capire perché le forze dell'ordine, vigili compresi, non fermano ogni tanto un giovanotto. Scusa, fai vedere cosa c'è in tasca. Sarebbe semplice. Vi posso garantire, perché ho fatto 43 anni il tassista, di cui 22 anni di notte, che 3 su 2 sono armati. Questo tanto per dirvi com'è la cosa. Nella vallata, oltretutto, abbiamo un problema grosso sia a Ponte Decimo sia a Bolzaneto, un fatto recente ancora l'altro ieri è successo, di questa sicurezza. Venendo invece ai problemi più della vallata, cara sindaco, la vallata Valpolcevera te la sei dimenticata. Viene considerata come un qualcosa di estremo, di non... C'è il problema dell'AMIU in via Sardorella, che non è da poco. Ci sono case a 15 metri di distanza da quello che sarà l'AMIO, cosa pericolosissima, tant'è vero che i cittadini, compreso il sottoscritto che fa parte, si sono dovuti rivolgere alla magistratura per fare un'indagine se è lecito mantenere lì un qualcosa di spazzatura. Ma veramente, d'estate diventa invivibile quella zona. Poi c'è tutto il problema del mantenimento delle strade, dello sfalciamento. Devo dire qui che il quinto municipio, nella persona del presidente Versace, si sta dando veramente una mano, ma mi sembra che anche lui abbia purtroppo un po' le mani legate, credo anche da un punto di vista economico. E poi fortunatamente abbiamo anche qualche consigliere del municipio, noi facciamo spesso riferimento, non c'è il caso che lo elogi io, ma Vassallo ci sta dando una mano. Ma abbiamo anche il problema della viabilità. La viabilità, i comuni, sia Sant'Occese che Serra Ricò, non ci stanno dando una mano, perché dovrebbero collaborare, che quando arrivano all'incrocio con via Lungo Torrente Secca si blocca tutto. Ecco, questi sono un po' i problemi che la gente sente. È una vallata che è sempre stata governata dal centro-sinistra, sempre, da sempre, e non si riesce a capire perché su certe cose viene dimenticata. È un estremo. Volevo dire anche alla sindaco che non si può esimere da Genova il porto. Ha detto che è come esimere Roma dal Vaticano. Genova è nata sul porto, ha 32 km di lunghezza Genova, 22 sono di porto. Non riesco a capire come non si possa tenere presente. E io non lavoro, la mia famiglia non ha mai lavorato a un porto, ma il porto è... Grazie, la vita.
1: Grazie.
0: Buonasera.
1: Allora, insomma, tanti spunti, Pellerano. In attesa poi Giorgia, poi chiama subito la seconda persona perché almeno velocizziamo.
2: No, vabbè, su quello che mi ha colpito di più probabilmente è i dati del sondaggio e della conferenza stampa di oggi. La parte più interessante è stata quella fuori dalle domande già preparate, nel senso che oggi la sindaca è come se fosse andata a un'interrogazione sapendo già gli argomenti dell'interrogazione. L'unica parte nella quale c'è stata un po' di pepe è stata la parte delle domande libere, che sono arrivate anche da giornali nazionali. E qui torniamo a quel dato che vedono i cittadini. I cittadini sono perfettamente consapevoli che la sindaca vive l'impegno della città come una cosa ovviamente impegnativa, significativa, lo ha detto anche lei, ma come una proiezione nazionale, nel senso che è evidente dagli investimenti in comunicazione, che lei stessa ne ha fatto una domanda al fatto, non ha risposto nel merito, ma sono estremamente significativi. C'è un progetto politico abbastanza che guarda oltre il passaggio di questo momento a Genova, e su quelle domande la sindaca, dove non era preparata, ha risposto in maniera sempre un po' stizzita, infastidita, come a dire che le domande dei giornalisti sono una concessione. A un certo punto ha detto: vedete che potete farmi le domande, ma il ruolo dei giornalisti e dei consiglieri di opposizione è fare domande e fare anche domande scomode.
1: Grazie, Pellerano, devo interrompere, se no non riusciamo ad andare avanti, siamo verso la chiusura. Giorgia.
3: Sì, chiamo Gianmario Bolognini, porto aperto, si parla di fumi nelle navi, riparazioni navali, si parla molto anche.

0: delle difficoltà che si hanno nel rapporto con il porto. Prego.
1: Io sono del comitato Porto Aperto, noi ci interessiamo dell'inquinamento dell'aria, dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali. Il porto di Genova è lungo ben 25 km, 22-25 km, è compenetrato con la città, metà città, è come avere le dita delle due mani che si intersecano tra di loro. Allora, io, tornando un attimo al discorso, il giudizio sul sindaco, ha fatto una buona presentazione, ha illustrato parecchi problemi. È difficile in un anno raccogliere, prima si semina, poi si raccoglie, quindi ci riserviamo di vedere quali frutti ottiene. Però l'errore che secondo me ha fatto lei, e poi non mi è piaciuto quello che ha detto il vice sindaco Terrile, è: non mi interessa del porto, ribadisco, Genova è compenetrata nel porto, i problemi del porto di inquinamento sono enormi, perché a Genova si fanno monitoraggi PM10, PM2.5, biossido di azoto. In porto il 92% delle emissioni dei camini delle navi è inferiore a un micron. Le attività di riparazione navali, taglio lamiere, saldatura, sabbiature, ex sabbiature, eccetera, hanno i particelle inquinanti tutte inferiori a 2,5 micron, il che vuol dire che i monitoraggi che vengono fatti non analizzano quello che c'è nella realtà, il vero inquinamento che c'è in porto. E siccome questa cosa interessa da metà a due terzi della popolazione genovese, è una mancanza gravissima, perché vuol dire incide sulla salute di moltissime persone. Sono usciti dei dati sul numero di morti detti da vari comitati, eccetera, altissimi, che se vengono considerati, che vanno avanti per 20-30 anni, perché sono i decenni in cui questa situazione, anche di più, questa situazione va avanti, vuol dire decine di migliaia di morti. E ogni morto è la punta di un iceberg, perché ogni morto ci sono 10-20 malattie invalidanti dovute alle stesse cause. Quindi più di metà della popolazione genovese è interessata da questo fenomeno. E quindi è un problema gravissimo. Noi cosa proponiamo? Se ho 3 secondi per dirlo?
2: Due
1: secondi. Allora, ci sono una scaletta, poi do la scaletta in modo tale che c'è. Ho sentito prima che c'era la consigliera delegata al Palasport, eccetera, l'attività. Guardate che il sito del Galliera è un sito da bonificare, lo dice la Regione Liguria. Ah, il suolo è inquinato, il sottosuolo inquinato, la falda idrica è inquinata. Il Galliera non è una fabbrica chimica, produce, cura malattie, cura bene dei ammalati. Vuol dire che questi inquinanti vengono da sotto. Sotto lì c'è refitting navale, c'è una fonderia di zinchi, che la legge dice che deve stare in aperta campagna. Qua abbiamo una fonderia di zinchi in mezzo alla città, a 70 metri dal Palasport, e abbiamo i bacini di carenaggio. Un atleta che fa attività sportiva corre rischi 25 volte maggiori di una persona normale, perché sotto sforzo respira a pieni polmoni, e la cosa è gravissima, e non si tiene conto di questo, e si apre all'attività sportiva, al Palasport.
2: Grazie, comunque approfondiremo anche le sue tematiche durante... Grazie, c'è una sigla. La inviteremo in trasmissione. Celerino, intanto invito Ilaria Anatoli ad andare.
3: Io volevo ringraziare Gian Mario, che da architetto mi ha fatto ricordare delle cose che avrei dovuto dire io da chimico, e cioè il problema non è il fatto delle centraline, il problema è della legislazione. Facciamo una semplice considerazione: non esiste una regolazione a livello europeo, dico europeo, che preveda la concentrazione massima per gli idrocarburi volatili, a quali noi ci nuotiamo in mezzo. La legislazione prevede solo la misura del benzene, che è quella della circolazione delle auto. Quindi è inutile cercare, o come alcuni dicono, mettiamo delle centraline. Ma cosa mettiamo le centraline a fare quando le leggi non considerano le sostanze veramente da misurare? Quindi, ripeto, il discorso è: per diminuire il rischio allontaniamo i depositi, che il signore parlava di depositi amio a 15 metri delle case. Noi abbiamo depositi materiali tossici e esplosivi ed incendiabili a 5 metri dalle case.
2: Ilaria Anatoli, presidente CIVE di Via 20 Settembre. Allora, tra l'altro, una giornata oggi, non so se si aspettava questa notizia.

0: È arrivata oggi, immagino di sì, insomma non penso che sia stata calata completamente dall'alto, qualcosa vociferava da tempo, tra l'altro un progetto che se non vado errato era già stato proposto dalla giunta Vincenzi, era già stato messo anche nella giunta Bucci, poi non era stato portato avanti, insomma da anni che si sente parlare di questo.
1: Da anni
0: mi riferisco naturalmente alla semi pedonalizzazione di via Venti.
1: Sì, è da anni che se ne sente parlare, però non con noi, il CIV.

0: interpellato sulla costruzione di questo progetto, ma non è stato interpellato sul progetto, sulla costruzione del progetto Quattro Assi. C'erano ancora dei buchi rispetto a quanto avevamo costruito con la vecchia amministrazione, e con la nuova non si sono risolti. Siamo ovviamente contenti che ci sia un intervento economico verso Via 20 e non solo una modifica strutturale, però a oggi non siamo stati coinvolti nel processo.
1: E che idea si è fatta di questo primo rendering?
0: Dai rendering non sono abituata a non farmi idee, vorrei essere coinvolta nel progetto e per poi dare un giudizio costruttivo. E proprio per questo io volevo fare un appello all'amministrazione, a chi è all'opposizione e a chi ci governa, perché secondo me a oggi sarebbe importantissimo imparare a collaborare fra di voi e a costruire un progetto, una visione di città insieme, perché ci sono delle cose buone e delle opposizioni buone, ma quando il clima è sempre da stadio e si fa muro contro muro, non si arriva a delle soluzioni costruttive, ed è quello che stiamo veramente subendo, questo clima da stadio. È muro contro muro, si fanno le elezioni, i cittadini votano e poi i politici devono lavorare insieme perché la città cresca, e solo così si raggiunge una visione di città positiva e costruttiva, e soprattutto dare voce ai corpi intermedi, ai CIV, alle associazioni di categoria, che sono, io da 30 anni che mi occupo di territorio, quando ho fatto i calcoli sono rimasta stupita da quanto tempo, e vorrei che venissimo interpellati prima e non dopo. Questo è quello che chiedo.
1: Grazie Ilaria Natoli al suo appello. Grazie a voi. Lo salviamo per chiudere, se proprio un secondo. No,
2: volevo soltanto dire questo, che onestamente da amministratore di maggioranza dispiace quando si sente dire che viene fatto un progetto e non si interpella, così come anche sui temi che sono usciti prima, dove si è lavorato tanto in questi anni anche all'opposizione, la condivisione è fondamentale con i CIV, con le Proloco, con i comitati. E quello che diceva Giacomo Pinelli prima nel suo intervento sulla Valpolcevera è vero. Noi oggi, proprio qualche giorno fa, insieme al presidente Versace, siamo usciti non in opposizione alla nostra maggioranza, ma sicuramente con un atteggiamento critico, perché comunque la condivisione e l'ascolto del territorio doveva essere è una prerogativa di tutti. E sposo soltanto una cosa, che è vera: il clima da stadio non serve a niente. Io non lo porto in consiglio comunale e penso, non lo porta neanche il consigliere Pellerano, che è qui, lo voglio dire io, però è una cosa.
1: Lo portate sempre nelle mie trasmissioni a lunedì sera, questo sicuramente è sempre più difficile portarvi alla fine. Grazie a tutti per essere stati con noi oggi, ci rivediamo presto.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
4: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: che un giovane del 2026 dovrebbe interessarsi ai cosiddetti anni di piombo. Mario, Franco.
1: Come noi ci siamo interessati agli anni precedenti dei nostri genitori.
2: E perché poi non sono così lontani, hanno lasciato dei segni che si possono vedere ancora ricostruire. Quindi,
1: per esempio, il caso Coco, di cui ci siamo occupati in queste puntate, ucciso 50 anni fa in salita a Santa Brigida. E tu sei andata, no?
0: Sono andata al liceo Doria proprio per ascoltare le voci di questi ragazzi.
1: E allora, Franco, noi che non abbiamo l'età,
2: cosa hanno detto loro.
0: Sono stata al liceo Doria, al liceo classico a Genova, e ho ascoltato la voce di cinque ragazzi. Sono i cinque finalisti di un concorso. Hanno presentato ognuno un proprio tema, parlando ovviamente di anni di piombo, l'uccisione, l'assassinio del 1976, Francesco Coco. Insomma, ognuno poi ha scelto di dare un taglio diverso a questo tema.
1: Perché non so se tu, Franco, hai la stessa sensazione. Noi pensiamo che i ragazzi che oggi hanno 16, 17, 18 anni non possano essere interessati ad un periodo unico, perché se ci pensiamo bene, sono stati più di 10 anni di attentati.
2: Non è un caso che
1: quotidiani.
2: Li chiamiamo anni di piombo.
1: Infatti,
2: non sono due anni, ma è un lungo periodo in cui la città è rimasta in scacco. Quindi capire se questi ragazzi, tornando leggermente indietro,
1: hanno avuto qualche informazione, qualche storia
0: l'hanno ascoltata.
1: Il nonno,
2: o sono stati anche
1: film,
2: toccati, perché può succedere che in qualche modo
1: toccati,
2: sono stati toccati.
1: Quindi, secondo me, il tema è bello, è interessante e meriterebbe molta attenzione, che invece in generale non c'è.
0: No, anche perché spesso nel programma scolastico sono anni.
1: Fermano. Non arrivavamo neanche alla prima guerra mondiale.
2: Sì, neanche al fascismo.
1: Noi arrivavamo, quindi guai a toccare
0: con l'argomento. No, spesso è un argomento.
2: E poi oggi i mezzi di comunicazione fanno rimbalzare tante cose, anche quelle.
1: Sono storie anche che hanno un'attualità pazzesca, secondo me.
2: E poi ogni tanto qualcuno dice: sono tornate le Brigate Rosse.
0: Sì,
2: no?
0: Questo me l'hanno detto.
2: Te l'hanno detto. Provocatoriamente.
1: È una minaccia che abbiamo sentito anche recentemente.
2: Pochi mesi fa.
1: Dire: ma se va avanti così, tornano le
2: dopo la flottiglia.
1: Dopo la flottiglia, già, esatto. Quindi la cosa migliore, secondo me, è andare a sentire.
2: Andiamo a sentirli.
0: Allora,
1: cosa hanno detto?
0: Costanza, nel tuo tema, che cosa hai portato? Ma prima di approcciarti alle Brigate Rosse, insomma, sapevi qualcosa? Ne sapevi qualcosa di questo tema? Ne avevi già sentito parlare? Insomma, poi le Brigate Rosse a Genova si sono sentite particolarmente.
3: Beh sì, sicuramente ero a conoscenza della situazione, del contesto degli anni di piombo, quindi della drammaticità di quegli anni, e poi quando mi è stato proposto di prendere parte a questo progetto l'ho colta come un'occasione per approfondire ancora di più questa pagina così drammatica, diciamo, della storia italiana, e anche ad approfondire una riflessione sull'importanza di quei valori democratici e sulla figura di tutti quei magistrati come appunto Coco, che sono morti in nome della democrazia e di quei valori.
0: Spesso nel programma scolastico non si arriva poi a studiare, a parlare di questi temi. Per te è stato importante parlarne?
3: Beh sì, sicuramente, proprio perché soprattutto il programma di Quinta è molto vasto e quindi spesso è un tema che passa in secondo piano e che comunque non viene approfondito sufficientemente, e quindi aver avuto l'occasione finalmente di cogliere la complessità e l'importanza anche di questi anni, che comunque sono vicini a noi, è stato molto importante e sicuramente mi ha arricchito molto.
0: Questo è bello il fatto che se ne possa parlare e se ne continui a parlare. Passiamo il nome?
4: Nicolò.
0: Nicolò, c'è un momento, un episodio che ti è rimasto impresso studiando quelle che sono le Brigate Rosse a Genova e quello che sono state, appunto?
4: Sì, più che a Genova c'è un altro caso sempre collegato molto facilmente al caso del magistrato Coco, e sicuramente anche più celebre, che è il caso del rapimento di Aldo Moro. Che mi ha sempre affascinato e su cui mi sono sempre cercato di informare, e che ho avuto l'occasione di approfondire anche in occasione di questo tema che verteva appunto su il dibattito tra le due linee di pensiero, quella sostenuta in un certo senso dal magistrato Coco di non trattare con i terroristi.

0: visti, poi fu la linea anche perseguita durante l'affare Moro, e invece coloro che sostenevano di dover trattare, che fosse nell'interesse collettivo, nell'interesse nazionale, il fatto di avviare delle trattative con i terroristi per diciamo portare alla liberazione, poi che non ci fu nel caso Moro.
1: Di quello è un episodio che ti è rimasto più impresso, è questo. Nel tuo tema, il taglio più politico, più storico, insomma?
0: E il taglio è stato sicuramente più politico, perché ho affrontato in maniera molto particolare questo dibattito che era incarnato poi da un lato la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, che si ritenevano più duri nei confronti dei terroristi, dei brigatisti rossi, mentre dall'altro lato il Partito Socialista, ad esempio nella figura di Craxi, incarnava più lo spirito volto verso le trattative. Quindi sicuramente sì, il tema verteva attorno a un argomento fortemente politico.
1: Ecco, parlando sempre di politica, la democrazia è al centro, diciamo, di questo tema. Anche nel tuo tema che hai presentato c'è questa parte, questo taglio più politico.
2: Sì, sicuramente io ho voluto cogliere l'occasione di questo progetto per poter scrivere un tema che rappresentasse anche tutto quello che abbiamo studiato in questi anni di liceo, quindi anche a partire dall'antica Grecia, cos'era la democrazia nell'antica Grecia, quali erano i suoi punti deboli e diciamo proprio quei punti deboli che in realtà sono rimasti anche nella democrazia di oggi, e però grazie alle leggi la democrazia è diventata uno strumento stupendo e fortissimo, un fortissimo mezzo per preservare la libertà sociale e di tutti i cittadini, e quindi ho voluto collegare questo aspetto a come negli anni di piombo la democrazia sia stata diciamo messa veramente a dura prova, e grazie alle leggi, grazie a diciamo la magistratura, che è diciamo l'ago della bilancia, tutto sia riuscito a mantenersi stabile e la democrazia alla fine abbia avuto la meglio.
1: So che altri di voi si sono concentrati proprio su questo tema, allora proseguiamo.
3: Io nel mio tema ho appunto deciso di approfondire che relazione ci fosse tra la democrazia, la giustizia e Coco. Coco incarna la democrazia e la giustizia italiana. È il primo magistrato, ma in realtà ci sono tantissime altre persone, non solo magistrati, anche in realtà persone comuni che svolgevano appunto dei lavori che possono svolgere tutti nella vita. A volte si concentra solo sui magistrati che sono morti. In realtà gli anni di piombo hanno avuto un impatto molto più grande rispetto a quello che a volte si tende a raccontare, magari a scuola o magari anche per appunto vicende personali. Io ho voluto in particolare partecipare a questo concorso sia per una responsabilità mia familiare, sia per una responsabilità in quanto anche studentessa del liceo Andrea Dore, in quanto che noi fin nei primi anni di scuola ci vengono insegnati che cosa sia la isonomia ateniese, che cosa sia la democrazia, la giustizia e come quindi può essere anche applicata ai giorni nostri.
1: Grazie ragazzi, io proseguirei andando a chiedere: perché un ragazzo della vostra età dovrebbe interessarsi agli anni di piombo, insomma, secondo voi?
4: E innanzitutto perché possiamo dire che, come abbiamo detto in precedenza, a scuola è un tema che non viene affrontato particolarmente per i tempi stretti. Di solito si arriva a trattare della Seconda Guerra Mondiale, il post-guerra. Ed è una pagina che, per quanto ci sembri lontana, in realtà è vicinissima a noi. Adesso sarà il 50 anni, l'8 giugno, dall'assassinio di Coco, e penso che in un momento come questo, un momento storico così complesso, in cui la democrazia è, possiamo dire, appesa a un filo, tutte le guerre che sono ovunque ci circondano e ci devono interessare, mettono in pericolo questa grande libertà che noi a volte magari diamo per scontata, e quindi è giusto ricordarsi anche i momenti in cui questo diritto sarebbe potuto crollare e scomparire se non fosse stato appunto per la fermezza dei magistrati della giustizia italiana.
1: Grazie ragazzi, abbiamo ascoltato le voci proprio di questi ragazzi che si sono approcciati al tema delle Brigate Rosse. Mario, Franco, loro e io non abbiamo l'età, ma direi che l'età l'hanno per raccontare questa storia.

0: E direi che l'hanno raccontata molto bene,
1: con una profondità che francamente non mi aspettavo. Neanch'io. Perfino delle analisi,
2: stupito, eh?
1: Delle analisi politiche,
0: perché
1: il ragazzo che fa l'analisi politica, infatti, contrapponendo la linea da fermezza con la linea trattativista,
0: sì,
1: era un grande tema di allora, che ha attraversato tutti gli anni di piombo, ha contribuito a stabilire la fine di Coco in qualche modo.
0: E poi di Moro. Clamorosa quella di Moro. E se ci pensi oggi, tutti i film che si occupano di terrorismo e di anni di piombo, c'è un momento di ripresa di questo argomento, sono quasi tutti sulla trattativa o la non trattativa,
1: e poi
0: con le conseguenze che questo va a comportare.
2: Certo.
1: E poi la riflessione sulla democrazia in pericolo allora.
0: E adesso,
1: allora, quando hanno rapito Moro, io mi ricordo, abbiamo avuto un momento, diciamo, qua crolla tutto,
0: consideriamo che adesso eravamo anche all'interno di tutto un problema legato al neofascismo, ai golpe bianchi, neri.
2: Ma hai iniziato a raccontarla dall'antica Grecia, che cos'era la democrazia,
1: questo è la fine di un percorso scolastico che è servito a questi ragazzi.
2: È una storia che mi sembra di capirle parla ancora al presente.
0: Perché c'è ancora qualcuno che la racconta, che può raccontarla, che l'ha vissuta,
1: e tutti dicono
0: che si è salvato,
1: e tutti dicono sono cose vicine a noi.
0: Esatto, ecco, questa è una caratteristica,
1: le sentono vicine, non le sentono lontane.
0: Sono 50 anni
1: a scuola, tu studi secoli e secoli fa, e 50 anni sono ieri, effettivamente.
2: Certo, studiare il passato per poter comprendere al meglio.
0: Sai, noi non studiavamo, noi della fine degli anni 40 non studiavo la seconda guerra mondiale,
1: che era neanche cinque anni prima. Questi si lamentano, cioè si lamentano perché non gli fanno studiare,
2: però fanno bene a lamentarsi, anche perché è giusto parlarne.
0: Sai cosa stavo pensando? Che probabilmente allora noi non avevamo l'età per occupare della guerra, della
1: non eravamo
0: guerra
1: così informati,
0: assolutamente
1: non avevamo così anche tanti mezzi per essere informati.
2: Adesso si arriva alla seconda guerra mondiale, poi pian piano
0: un passetto in avanti l'abbiamo fatto.
1: Penso all'ondata di immagini che travolge loro in tutti i modi, e noi avevamo un telegiornale, nessun film che parlava di quelle cose,
0: assolutamente,
1: e quindi eravamo un po' nel buio,
0: però li avevamo in diretta almeno.
2: Però questa quindi è stata una bellissima iniziativa, questo concorso che permette ai ragazzi di potersi esprimere e di entrare a contatto con quello che era il passato, anche perché a
1: una grande scuola democratica,
0: forte.
1: Devo dire, una grande scuola democratica.
0: È un buon segno
1: di speranza,
0: secondo me, anche per noi occuparci in queste due puntate dedicate all'omicidio Coco, di cogliere l'occasione per occuparci anche di come i ragazzi lo possono vivere oggi.
2: È un po' come
0: la dimostrazione
2: il nostro format,
0: è buona.
2: No? Generazioni a confronto.
0: Bene.
1: Anche se non abbiamo l'età, abbiamo capito, insomma, che c'è una differenza.
2: Io non ho l'età per parlare di certe cose.
0: Io ho l'età.
2: Voi avete l'età.
0: Per raccontarle.
2: Direi di sì. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
4: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

Venerdì 12 giugno, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. Il nostro sito quest'oggi si apre con nuovi sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecne per tastare il polso di quanto gradimento ci sia su diversi temi da parte dei cittadini dei quattro capoluoghi di provincia liguri. Quest'oggi parliamo di ambiente, pulizia e di decoro urbano. Ebbene, i voti sono positivi a Imperia soprattutto, dove c'è un 64% di popolazione che ha votato positivamente rispetto all'operato dell'amministrazione su questi temi. Genova e Savona si attestano sul 53% di dati positivi, mentre La Spezia ne ha il 50%. Un anno di giunta Salis, ieri la lunga diretta a partire dalla conferenza stampa alle 10, poi gli ospiti in studio a Primo Canale. Nel pomeriggio abbiamo sentito anche la voce delle opposizioni, tanti temi affrontati: la sicurezza, AMT, il rapporto della città con il porto, la tassa sugli imbarchi, i depositi chimici, il futuro dello stadio e poi le questioni legate ai tanti cantieri in città come quello dei quattro assi, immancabili le domande poi riguardo al futuro politico di Silvia Salis. Spicca tra quanto dichiarato l'annuncio di quello che sarà un nuovo boulevard in via 20 settembre. L'attacco del centrodestra è arrivato nel corso della conferenza stampa pomeridiana. Il dialogo con Salis è impossibile,

0: E la nuova via 20 settembre è una grande fake, queste le parole della minoranza. L'intenzione in effetti di rendere parte di via 20 settembre compresa tra piazza De Ferrari e ponte monumentale pedonale ha scatenato le reazioni anche di Confcommercio Genova, che non boccia l'ipotesi ma sottolinea la necessità di realizzare dei parcheggi di interscambio per rendere l'area facilmente raggiungibile. La sicurezza, il ministro Piantedosi sarà presto a Genova per una riunione su questo tema. Nell'occasione si affronteranno i temi dell'uso del taser, del potenziamento della videosorveglianza, del rafforzamento degli organici. E poi una notizia che riguarda la nostra programmazione: questa sera, oltre le banchine, il futuro sostenibile dei porti, in prima serata alle 21, una puntata speciale dedicata alla trasformazione di Genova Pra di Savone Vado tra l'elettrificazione, l'ambiente e le nuove infrastrutture. Allora, torniamo alla giornata di ieri, sentiamo Giorgia Fabiocchi che ci ha raccontato nel corso del telegiornale che cos'è accaduto nella conferenza stampa, una lunga conferenza stampa a Palazzo Tursi.
1: Un anno di giunta, la conferenza stampa a Palazzo Tursi questa mattina, 3 ore di conferenza, prima l'introduzione della sindaca di Genova Silvia Salis che ha sciorinato tutte le opere che sono state portate avanti, tutte le novità del comune negli ultimi 365 giorni da quando sono passati in mano al campo progressista, e poi le domande dei giornalisti accreditati, sia quelli che avevano già fatto sapere le tematiche che quelli che non le hanno fatte sapere, tanti temi affrontati dalla sicurezza ai lavori pubblici, passando per Amiu fino ad arrivare a questioni più legate a MT, allo stadio, al porto. Si è parlato anche di novità perché è stato annunciato che in via 20 settembre da piazza De Ferrari fino alla zona del ponte monumentale nascerà una sorta di piccola boulevard proprio nel cuore di Genova, più verde, che sarà da ampio raggio per una delle vie, Salotto Buono della città, un progetto importante che verrà portato avanti in questi anni. Già ci aveva pensato in passato la giunta della sindaca Vincenzi, vedremo se verrà realizzata.
0: Rivivremo insieme in questa mattina alcuni degli interventi che sono stati fatti nella giornata di ieri. Ora però la linea va alla polizia locale, ci aggiorniamo sul traffico a Genova.
2: Sì, buongiorno a tutti i telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. La situazione del traffico questa mattina sulle principali direttrici cittadine risulta regolare ma in progressivo aumento. In particolare segnaliamo sulla Aldo Moro direzione Levante traffico regolare in aumento, così come in corso Marconi direzione Centro. Per rimanere costantemente aggiornati sulle novità del traffico in tempo reale nella città di Genova, vi invitiamo a seguire il canale Telegram Genova Alert. Per il momento è tutto, una buona giornata dalla Polizia Locale di Genova.
0: Grazie alla Polizia Locale di Genova e adesso do il mio buongiorno a Chiara Orru, il traffico in autostrada.
3: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Andiamo ad aggiornarci per quanto riguarda la situazione del traffico, che questa mattina non sembra essere particolarmente evidente, ma andiamo a vedere, ci facciamo aiutare dal nostro touchscreen. Prime segnalazioni arrivano da Genova Bolzaneto. Una coda tra il bivio A7 e A12 Genova Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso in direzione Milano. Coda in uscita Genova Bolzaneto proveniendo da Genova per traffico intenso sempre in direzione Milano, lo abbiamo raccontato lunedì, ieri e permane ancora oggi questa coda in direzione Milano all'altezza di Genova Bolzaneto. Prossima segnalazione sempre tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 e A12 Genova Livorno, questa volta però in direzione opposta, in direzione Genova, siamo sempre sulla 7 per traffico intenso. L'ultima segnalazione invece proviene da Genova Aeroporto, coda tra Genova Aeroporto e il bivio A10 A7 7 Milano-Genova per traffico intenso, siamo in A10 in direzione Genova, quindi attenzione per chi viaggia in questa direzione. Ci aggiorniamo anche per quanto riguarda la situazione in A10, quindi prendiamo la parte della concessione del Tirreno nel tratto autostradale compreso tra Savona

0: il confine con la Francia, una segnalazione al momento, 1 chilometro tra Feglino e Finale Ligure, in direzione Francia, per causa lavori. Anche qui una situazione che permane da diverso tempo e per quanto riguarda invece in A12, nel tratto compreso tra Sestrelvante e il confine con la Toscana, al momento nessuna segnalazione se non un ostacolo in carreggiata al chilometro 112, però già in Toscana. Questa è la situazione al momento, ci riaggiorniamo tra poco anche per quanto riguarda la viabilità ordinaria. A te, Eva.
1: Grazie Chiara, il tempo per la giornata di oggi e poi per il weekend, intanto lo scopriremo alle 8.20 insieme ad Arpal, ma lo vedete dalle nostre telecamere, è arrivata l'alta pressione, è sereno ovunque quest'oggi su tutte e quattro le province della Liguria, le temperature minime sono stazionarie, le massime sono stazionarie sulla costa e sono in movimento nell'interno. Già da ieri le temperature si sono comunque alzate, 18 la minima, 27 la massima prevista quest'oggi. I venti al mattino sono deboli settentrionali nell'interno, deboli variabili sui litorali, c'è poi la tendenza a disporsi da sud-ovest, nel pomeriggio sui settori centrali e di ponente. Il mare è poco mosso. E poi come ogni giorno è tempo del nostro almanacco, oggi si venera il Sacro Cuore di Gesù. La luna è calante, illuminata ormai solo all'8% perché andiamo verso la luna nuova di lunedì prossimo, il 15 di giugno. Il sole è sorto alle 5.39 e tramonterà questa sera alle 21.08 e oggi è la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Accadde oggi, vi ricordiamo che cosa è successo nel 1849, la maschera antigas venne infatti brevettata da L.P. Hazlett. 1931 Al Capone e 68 dei suoi collaboratori vengono incriminati per violazione delle leggi sul proibizionismo. 1942 Anna Frank riceve un diario come regalo per il suo 13° compleanno. 1987 il presidente statunitense Ronald Reagan sfida pubblicamente Mikhail Gorbaciov ad abbattere il muro di Berlino. I nati oggi è il compleanno di Francesco Renga, il cantante del 68, la modella Adriana Lima dell'81, Philippe Coutinho del 92 e poi Gabriele Cirilli, il comico del 67. Adesso torniamo alla giornata di ieri, abbiamo sentito che cosa è accaduto nella mattinata, la conferenza stampa della Giunta Salis che ha fatto il punto su un anno di amministrazione, il pomeriggio il bilancio è stato fatto anche da parte dei gruppi di opposizione, da un lato sottolineano l'impossibilità di avere un dialogo con la Giunta, dall'altro si esprimono anche sul nuovo progetto su via 20 settembre, il nuovo boulevard. Sentiamo.
2: Un anno di Salis a Genova, a Palazzo Tursi, ha avuto luogo anche la conferenza di replica del centrodestra dell'opposizione in consiglio comunale che ha sottolineato in particolare una mancanza di dialogo e confronto costruttivo con l'attuale amministrazione. Ogni capogruppo di minoranza ha preso la parola su temi come sicurezza, commercio, rigenerazione urbana, turismo. In generale un centrodestra soddisfatto del proprio lavoro svolto ma non contento invece della gestione della Giunta Salis anche nel confronto diretto in Aula Rossa. E poi la novità del giorno, il rendering presentato dalla Giunta sulla parziale pedonalizzazione di via 20 settembre, una proposta che il centrodestra rivendica, era già nata nel 2020 ma allora non era stata trovata l'intesa con il mondo del commercio locale. Su questo ha risposto il consigliere Pietro Picciocchi.
3: Era già stato presentato nel 2023, ne avevano dato ampio spazio i quotidiani, fa parte del progetto dell'asse centro, quindi parliamo del progetto asse di forza, quindi non c'è assolutamente nulla di nuovo. Aggiungo che era un'ipotesi sulla quale noi dopo averla proposta ci eravamo fermati proprio perché non c'era un consenso del mondo del commercio ed era aperto un dialogo su quel progetto, quindi io non voglio dire che sia un brutto progetto, penso che occorrano dei passaggi prima di annunciarlo ex abrupto, come si dice, come è stato fatto stamattina. Credo che sarebbe stato opportuno un confronto, ma soprattutto è una grande fake perché non è un progetto nuovo, non è un'iniziativa di questa amministrazione, ma viene dai cassetti dell'amministrazione precedente.
1: Le notizie dall'Italia e dal mondo. Trump annuncia il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Firmeremo molto presto, ha detto il presidente, forse nel fine settimana in Europa. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. La cronaca italiana, cresce l'apprensione per la scomparsa di Sara e Alicia, sorelle di 12 e 16 anni, sparite domenica notte dalla casa famiglia in cui erano ospitate.

in provincia dell'Aquila, si indaga per sottrazione di minori. L'appello del padre: aiutatemi a ritrovarle. La politica a fondo di Giorgia Meloni in Parlamento contro i Vannacciani. Per 6 volte avete votato contro la fiducia a questo governo insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia. Quindi non mi si parli di vera destra, perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra, ha detto la Premier. E tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno sulla realizzazione della cabinovia Socrepe-Sacortina c'è anche la dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica del Ministero, braccio destro di Salvini. Nello stesso procedimento risultano indagate altre 3 persone, tra cui l'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina. I mondiali a Città del Messico ieri sera 2-0 nel match inaugurale tra Messico e Sudafrica dei mondiali. Nello stadio di Città del Messico la cerimonia di apertura con star internazionali, tradizioni e musica messicane, l'inno Dai Dai di Shakira, Andrea Bocelli per l'Italia e il messaggio che il calcio unisce tutto il mondo. A Guadalajara, in Messico, Corea del Sud, Repubblica Ceca, è terminata invece 2-1 avanti, e quest'oggi con le nuove partite. Vi ricordo anche l'agenda degli appuntamenti di quest'oggi su Primo Canale. Parto con un appuntamento che sarà tra qualche minuto alle 8.30, una novità nel nostro primo mattino, perché con Matteo Cantile inaugura una nuova rubrica. Genova chiama Roma, il punto del viceministro, questo il nome della rubrica. Avremo infatti ospite in studio il viceministro alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi. Tanti i temi che verranno trattati e le domande che gli porremo ogni venerdì, ci sarà modo di approfondirli. Alle 9.30 il medico risponde è il professor Matteo Bassetti, alle 9.55 vi ricordo, e poi anche alle 8.55 in realtà ogni ora il nostro punto con l'informazione, il TG55, dalle 10 al servizio del pubblico con Enrico Cirone, alle 12.30 c'è Newsroom 28, alle 13 al centro il magazine di pausa pranzo con Tiziano Berti, il pomeriggio è live con Franco Nativo a partire dalle ore 15, alle 18 il primo giornale con l'approfondimento sportivo. Questa sera, lo abbiamo ricordato, oltre le banchine, 4 porti in trasformazione, un appuntamento in cui appunto si delinea il futuro e grandi temi legati alla portualità della nostra regione. Io saluto e do il mio buongiorno a Mario Boccuni alla regia, ci prendiamo un caffè e torniamo subito insieme.

0: Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Ottime notizie, l'estate si farà vedere e sentire nei prossimi giorni, tanto con temperature anche accettabili, pure l'umidità non è particolarmente alta e si calma anche la tramontana. Per quanto riguarda quindi questo venerdì a Imperia, tempo bello, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature che toccheranno i 26-27 gradi e di notte si dorme alla grande. Savona e provincia, anche qua tempo bello, davvero nulla da segnalare, il vento si calma alla tramontana, magari nelle prime ore del giorno si fa ancora un po' sentire, ma poi venti a regime di brezza con temperature fino a 26-27 gradi anche qua. Genova e provincia, tempo bello, tanto sole, un po' di tramontana inizio giornata, ma poi si calma subito, temperature fino anche a 28 gradi. Andiamo nel Tiguglio, dove ci attende uno splendido venerdì di sole da piena estate, con anche il vento che risulta per lo più di debole intensità, mare poco mosso, temperature che toccheranno lungo la costa i 26 gradi. Infine nello Spezzino, anche qua cielo sereno, poco nuvoloso, venti moderati al massimo dai quadranti occidentali, ma comunque non particolarmente sostenuti, e temperature che anche qua toccheranno i 26-27 gradi. Giornata di sabato all'insegna del sole pieno sulla Liguria, è estate con temperature in leggero aumento, quantomeno aumenta un pochettino l'umidità, ma tutto sommato si starà bene e anche di notte riusciremo a dormire bene. Giornata di domenica con tempo bello in tutta la Liguria, ancora una volta salgono un pochettino le temperature, ma nel complesso rimaniamo nella norma, qualcosina in più invece come umidità. Per i dettagli in ogni caso sulle vostre zone c'è sempre l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.

0: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
2: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
3: Le 8:17, bentornati a Primo Mattino, do il mio buongiorno anche a Andrea Popolano con le notizie di giornata. Te Andrea.
4: Sì, ben ritrovati a tutti. Partiamo con le tante notizie che troviamo oggi sul sito primocanale.it. Partiamo perché soprattutto dal ponente ligure, perché proseguono le ricerche dei due ragazzi di 19 e 25 anni dispersi da mercoledì pomeriggio dopo un tuffo. Siamo nella zona di 20 miglia di loro. Ancora non si è trovata traccia. Le ricerche, come detto, sono proseguite anche questa notte e vanno avanti anche questa mattina. Parliamo poi di un'operazione che si è svolta ieri all'interno del carcere della Spezia, con oltre 40 agenti della polizia penitenziaria impegnati. Sono stati trovati 4 cellulari di ultima generazione nascosti all'interno delle celle del terzo piano del carcere spezzino. Ovviamente l'operazione, grande soddisfazione da parte del sindacato. Oggi giornata di protesta e di sciopero da parte del personale della cultura a causa dei tagli che arrivano a livello nazionale, che si ripercuotono anche a livello locale. A Genova un presidio che partirà dalle ore 10 davanti alla prefettura di Largo Lanfranco. Chiudiamo con la questione relativa alla via 20 Settembre pedonale, questo progetto presentato proprio ieri dal comune di Genova. Abbiamo sentito i commercianti che hanno denunciato da una parte di non essere stati coinvolti nelle discussioni, e c'è Confcommercio che dice si può ragionare, ma bisogna pensare a dei parcheggi di interscambio. I dettagli, come sempre, tutti sul sito primocanale.it. A te, Eva.
3: Grazie Andrea, sono le 8:20. Che tempo farà quest'oggi e nel fine settimana? Ne parliamo con Arpal. Buongiorno e buon venerdì a Cristina Capacci di Arpal.
5: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti, buon venerdì.
3: Splende il sole sulla Liguria, almeno dalla nostra visuale, come andrà quest'oggi?
5: Sì, proprio così, perché l'ingresso di una debole ventilazione settentrionale garantisce condizioni di stabilità con cielo sereno pressoché su tutta la regione e diciamo per tutto il weekend. Proprio da oggi una nuova espansione di un promotore anticiclonico porterà appunto stabilità e soprattutto un aumento delle temperature, che ahimè la stagione è quella, quindi avremo massime che raggiungeranno anche i 30 gradi sia all'interno che sulla costa, un po' più diciamo più caldo diciamo nei valori massimi dell'interno proprio per l'inversione termica, un po' meno sulle coste ancora grazie alla brezza marina. Intanto appunto oggi sarà una giornata serena su tutta la regione, con dei venti che sono deboli al mattino sia sui litorali che all'interno, e nel pomeriggio si disporranno da sud-ovest sui settori centrali di ponente. Un mare che è poco mosso e, come dicevo, temperature che raggiungeranno anche i 30 gradi questa notte, nonostante le temperature elevate. Non abbiamo avuto notti tropicali, cioè le temperature sono state sotto i 20 gradi anche a Genova e a Savona, dove hanno insomma quasi raggiunto i 20 gradi, ma non li hanno sfiorati, ma non sono arrivate appunto a essere notti tropicali, anche se già questa mattina alle 8:20 le temperature per esempio ad Alassio sono quasi 25 gradi, quindi insomma temperature che grazie al soleggiamento tenderanno ad alzarsi ulteriormente in questi giorni. Domani diciamo una giornata fotocopia, sereno, poco nuvoloso su tutta l'area.

0: regione con venti che saranno deboli meridionali, con qualche rinforzo soprattutto sull'Imperiese, un mare che rimarrà poco mosso e temperature appunto in generale aumento. Una giornata relativamente fotocopia a quella di domenica, dove avremo un pochino più di nuvole soprattutto nell'interno, ma come dicevo un weekend assolutamente all'insegna del bel tempo, direi prettamente estivo.
1: C'è una parte d'Italia, Cristina, che quest'oggi è anche in allerta. In realtà c'è il maltempo, soprattutto al centro-sud. Alcune regioni appunto hanno un'allerta gialla in corso. È una perturbazione che arriverà poi da noi all'inizio della prossima settimana oppure continueremo a godere del bel tempo da lunedì?
0: Diciamo che questa è la coda della perturbazione che ha toccato e per fortuna non ha solo sfiorato la Liguria, che ha toccato negli scorsi giorni in Nord Italia. Abbiamo visto la grandine, il vento sulla pianura padana, insomma anche i danni che ha provocato. Noi siamo stati sfiorati solamente da questa perturbazione, che da noi ha portato solo un cielo un pochino più cupo nella giornata di mercoledì. In realtà diciamo che approssimativamente diciamo che insomma l'estate sta entrando nel vivo e quindi dovremmo avere, a parte qualche velatura più estesa, sia che potrebbe essere all'interno o sulla costa, avremo decisamente insomma, un fine settimana e i primi giorni della prossima settimana caratterizzati da un bel sole e temperature elevate.
1: Rivedremo Cristina anche i 30 gradi e oltre di temperatura.
0: Non forse oltre i 30 gradi, ma sicuramente col soleggiamento e nelle ore insomma, più calde arriveremo sicuramente ai 30 gradi.
1: Grazie Cristina, ci risentiamo lunedì per aggiornarci sull'inizio della settimana. Buon weekend.
0: Buon weekend a voi, buon lavoro.
1: Noi torniamo alla giornata di ieri. La novità, forse più chiacchierata, annunciata in conferenza stampa, un anno di Salis, è una nuova piccola boulevard in via 20 Settembre. A lanciare l'iniziativa è stata la stessa Silvia Salis durante la conferenza stampa dedicata al primo anno di giunta. Sentiamo.
2: Vedrà via 20 trasformata, però voglio prima di tutto, prima di andare sugli elementi di trasformazione, voglio rassicurare tutti perché, rassicurare i cittadini, i commercianti ovviamente, perché le connessioni viarie laterali rimarranno invariate, quindi questa è un'operazione che viene fatta su via 20 e vogliamo restituire alla via la sua vocazione, diciamo, un grande spazio condiviso, dei marciapiedi molto più grandi. Non so, tanto avrete modo di vederle alzandovi, per un tratto che va da Piazza De Ferrari al Ponte Monumentale e quindi far diventare quel tratto con la conclusione dei quattro assi, quindi che vedrà al centro i nostri filobus, mezzi al 100% elettrici, silenziosi e puliti, e ai lati presenza di sedute e di verde per ampliare quello che è il porticato di Via 20 e rendere uno spazio grande con una parte pista ciclabile e il resto dello spazio, come potete vedere da questa immagine, fruibile da tutta la cittadinanza. E un altro elemento di novità sarà dire addio al vecchio asfalto nero, quindi verrà usato un calce, vorrei qua, gli architetti presenti, gli ingegneri, verrà usato un nuovo calcestruzzo architettonico e drenante, quindi anche a livello estetico, oltre che a livello di funzioni, perché sarà drenante, eviterà l'effetto isola di calore, ci sarà anche un colore chiaro che sicuramente aggiunge eleganza a una via che è già meravigliosa.
1: Rispetto al progetto del nuovo boulevard, i commercianti della zona però non sono stati interpellati. Allora siamo andati a sentire uno dei negozianti di via 20 Settembre.
3: Che se ne sente parlare, però non con noi. Il CIV di Via 20 non è stato interpellato sulla costruzione di questo progetto, ma non è stato interpellato sul progetto. Sulla costruzione del progetto Quattro Assi c'erano ancora dei buchi rispetto a quanto avevamo costruito con la vecchia amministrazione e con la nuova non si sono risolti. Siamo ovviamente contenti che ci sia un intervento economico verso Via 20 e non solo una modifica strutturale, però a oggi non siamo stati coinvolti nel processo.
4: E che idea si è fatta da questo primo rendering?
3: Dai rendering non sono abituata a non farmi idee, vorrei essere coinvolta nel progetto e per poi dare un giudizio costruttivo.

Proprio per questo io volevo fare un appello all'amministrazione, a chi è all'opposizione e a chi ci governa, perché secondo me a oggi sarebbe importantissimo imparare a collaborare fra di voi e a costruire un progetto, una visione di città insieme, perché ci sono delle cose buone e delle opposizioni buone, ma quando il clima è sempre da stadio e si fa muro contro muro, non si arriva a delle soluzioni costruttive, ed è quello che noi come commercianti

0: Stiamo veramente subendo questo clima da stadio. È muro contro muro, si fanno le elezioni, i cittadini votano e poi i politici devono lavorare insieme perché la città cresca. E solo così si raggiunge una visione di città positiva e costruttiva e soprattutto dare voce ai corpi intermedi, ai CIV, alle associazioni di categoria, che sono, io da 30 anni che mi occupo di territorio, quando ho fatto i calcoli sono rimasta stupita da quanto tempo e vorrei che venissimo interpellati prima e non dopo. Questo è quello che chiedo.
1: Grazie.
2: Il traffico a Genova in autostrada, torno da Chiara Orù.
3: Torniamo di nuovo insieme per andare a vedere qual è la situazione del traffico autostradale. Sono le 8:30 e allora andiamo a vedere cosa è cambiato rispetto a poco tempo fa. Ci riaggiorniamo: una coda di 1 chilometro tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori, un cantiere che da mesi raccontiamo. Anche questa mattina una coda di 1 chilometro. Andiamo avanti perché permane anche la coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso in direzione Milano. Della direzione opposta ancora coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 e A12 Genova Livorno per traffico intenso, questa volta però in direzione Genova. Si aggiunge una segnalazione invece verso Ponente, in questo caso una coda di 1 chilometro tra il Bivio A10 e l'inizio Complanare Savona Albissola per un veicolo in avaria che sta ostruendo la circolazione. Siamo in A10 in direzione Genova. Per quanto riguarda invece la viabilità ordinaria, andiamo a vedere qual è la situazione nella città di Genova. Ci facciamo aiutare da questa piattaforma. Le luci, le frecce rosse e arancioni sono quelle che indicano rallentamenti, code. In questo momento nessuna criticità. Andiamo a vedere anche nella nostra piattaforma Waze alcune strade chiuse lungo Mare Canepa. E poi ancora via Corsica, che permane chiusa da ormai mesi, e poi ancora via Groppallo e via Martino Boccanegra. Ma per quanto riguarda il traffico, la situazione è tranquilla al momento.
2: Grazie Chiara, e ora come ogni mattina andiamo a salutare Elisabetta Biancalani dal Tiguglio. Buongiorno.
4: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Questa mattina abbandono un po' il settore, quello del porto, per dedicarmi molto all'attualità e alla cronaca. Vi preannuncio una storia veramente eclatante che arriva dal centro storico di Genova e riguarda la polemica sulla sicurezza, tutto quello che sta succedendo in queste ultime settimane con le continue aggressioni e la convivenza dei cittadini, soprattutto in alcune zone della città, con appunto questa situazione. E sentirò una persona che veramente, poi lo scoprirete nel corso della giornata, ci rilascerà una testimonianza eclatante su cosa significhi oggi rispetto a diversi anni fa anche vivere in certe zone del centro storico. Buona giornata, anzi no, ricordo da Chiavarese, da dove vi parlo, insomma da Chiavari, che oggi è una giornata molto particolare perché ci sarà un'invasione di circa 30.000 persone, non tutte foreste, alcuni saranno residenti, ma sicuramente per l'ordine e la sicurezza pubblica saranno momenti molto intensi, perché questa sera, anzi a partire dalle 17 nella cosiddetta colmata mare, quindi vicino al porto di Chiavari, ci sarà il 105 Summer Festival, un grande concerto che inizierà intorno alle 20:30 con diversi cantanti di spicco come ad esempio Salda Vinci, vincitore del Festival di Sanremo, Annalisa, DJ Ax e anche insomma altri, ad esempio Samural J, scusate non sono molto preparata in fatto di cantanti, oppure anche Ermal Meta. I biglietti sono andati a ruba, c'era una prevendita, sono gratuiti i biglietti, in realtà le prenotazioni a favore dei residenti si sono fumettate, diciamo, in poche ore durante la giornata di lunedì, quindi sono già più di 10.000 i prenotati, ma dal pronostico insomma del comune potrebbero arrivare 30.000 persone, quindi immaginate cosa significa a livello di sicurezza, di mobilità, di sistemi di sorveglianza e quant'altro, quindi una giornata particolare per Chiavari. Ciao, arrivederci a tutti, buon weekend!
2: Grazie Elisabetta, buon weekend a chi frequenta il Tiguglio, a chi ci segue dal Tiguglio naturalmente. Sul nostro sito, prima

0: giornale.it trovate ogni mattina dall'alba gli appuntamenti di giornata, gli eventi principali in Liguria. Quest'oggi, per esempio, alle ore 9, tra poco, ci sarà ad Arsena di Genova a Calata Vignoso un sopralluogo per verificare le criticità inerenti alla sicurezza dell'area e le possibili misure di intervento, un tema che tanto abbiamo trattato, ci saremo anche noi, dunque ve lo racconteremo in giornata. Alle 10 a Genova la prefettura a Largo Lanfranco, in occasione dello sciopero contro i tagli al comparto della cultura e l'utilizzo di personale precario in appalto e per maggiore salute e sicurezza sul lavoro, c'è un presidio organizzato da FP CGL Genova a Finalborgo, Finale Ligure, Auditorium di Santa Caterina, inaugurazione dei nuovi allestimenti realizzati nell'ambito del progetto Dalla Pietra al Digitale. Come sempre trovate tutta la programmazione di Primo Canale, il nostro almanacco pubblicato sull'agenda del giorno sul nostro sito. Una piccola pausa, poi torniamo subito insieme. È atteso questa mattina nei nostri studi con Matteo Cantile, ne parleremo tra pochissimo, il vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi. Parte infatti una nuova rubrica del venerdì, Genova chiama Roma, il punto del vice ministro. Parleremo di trasporti, di infrastrutture, di portualità e non solo, dunque restate collegati con noi.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
3: Questa settimana spuma di champagne, detersivo lavatrice liquido, 3 confezioni da 27 lavaggi a solo 6,49 euro.
2: Più Me, la bellezza ha trovato casa.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in quattro città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pierdarena. Un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne, attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile. Il 14 giugno a Serra Ricò torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure, per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova, l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio Italiane all'estero.

0: un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Le 8.38, bentornati. Parliamo di sondaggi perché durante la conferenza stampa per il primo anno di mandato il sindaco Silvia Salis ha commentato uno dei dati che erano emersi dal sondaggio Primo Canale Tecné, secondo cui il 38% dei genovesi ritiene che il primo cittadino abbia ambizioni politiche nazionali, invece il 25% pensa che voglia restare a Tursi. Nel replicare al dato, la sindaca ha sostenuto che il campione riguardasse tutti i cittadini liguri e non soltanto i residenti a Genova. Pronta alla risposta a Primo Canale del presidente di Tecné, Carlo Buttaroni. Sentiamo.
1: Entrando nel merito, quelli che sono stati pubblicati da Primo Canale sono i dati relativi ai cittadini residenti nel comune di Genova, non in tutta la regione. La domanda l'abbiamo posta a tutti i cittadini della regione, ma le percentuali delle risposte che Primo Canale ha pubblicato e che noi abbiamo fornito si riferiscono esclusivamente ai residenti nel comune di Genova. Questo
2: Basta.
1: Perché è un campione molto articolato e molto, anche molto complesso dal punto di vista statistico. Non voglio annoiare insomma i telespettatori, però ecco, quelle risposte si riferiscono proprio ai cittadini di Genova.
2: Anzi, lo spieghi tu, perché in 30 secondi così poi chiudiamo questa parentesi, perché probabilmente lei ha letto la nota metodologica del sondaggio che è commissionato da Primo Canale a Tecné, che riguarda tutta la regione, provincia per provincia, con tutti i temi. Siamo già andati dal sindaco della Spezia Peracchini, andremo presto mercoledì prossimo, andremo a Savona Imperia, dobbiamo capire quando, ma andremo dal sindaco Russo, andremo dal sindaco Scaiola. C'è un sondaggio molto complesso che abbiamo commissionato a voi, che riguarda proprio tutte e quattro le province. Per questo probabilmente lei ha letto quella nota metodologica e ha capito che tutte le domande, quindi come se ai cittadini della Spezia gli avessimo chiesto cosa ne pensano della spazzatura di Genova, ecco, ma non è proprio così. Quindi quelle che abbiamo... Però probabilmente non era stato probabilmente per qualcuno molto chiaro. Questo è il sondaggio che abbiamo fatto e riguarda esclusivamente i cittadini di Genova intervistati da Tecné.
0: Nel pomeriggio di ieri la conferenza stampa dell'opposizione di centrodestra per fare il punto su un anno di giunta Salis, ma anche di rapporti con questa amministrazione e con la sindaca. E allora andiamo a sentire le parole di Pietro Picciocchi, che ha detto: dobbiamo lamentare una mancanza di disponibilità al dialogo da parte di maggioranza e sindaco, che nei nostri confronti si è comportata come una zarina. Sentiamo.
3: Purtroppo quello che dobbiamo lamentare, prima di entrare nei temi specifici, è una mancanza di dialogo, di disponibilità al dialogo da parte della maggioranza, da parte della sindaca, che nei nostri confronti, devo dire, si è comportata come una zarina che non accetta il dissenso, che è sofferente a qualunque tipo di critica. Anche oggi, devo dire, ho seguito con attenzione la conferenza stampa di presentazione del primo anno di giunta e ho colto come fosse infastidita di fronte ad alcune domande non particolarmente gradite. Bene, questo è l'atteggiamento che abbiamo registrato. Io sono stato 8 anni nella giunta precedente, posso dire che erano normali rapporti con la maggioranza, anche al di fuori del momento, se volete, teatrale del Consiglio Comunale. Questo purtroppo oggi non è più possibile, non c'è stato nessun canale di dialogo e questo non credo che vada a beneficio del lavoro che tutti siamo chiamati a svolgere per la nostra città.
0: Tra i temi trattati nella conferenza stampa dell'opposizione, naturalmente era immancabile, c'è stato anche quello della proposta di un nuovo boulevard in via 20 Settembre. Allora sentiamo le parole molto dure di Paola Bordilli, che ha detto: ma questa notizia è un fake.
4: Con molto rammarico, devo dire, è la mozione numero 51 dell'1 agosto, quindi un anno fa circa, che è stata trattata nel Consiglio Comunale 16 mesi fa circa, dove chiedevamo all'amministrazione di continuare quello che con il vice sindaco si era fatto. Cioè

0: questo progetto volevamo c'è l'accordo con i commercianti e quindi noi ci eravamo fermati per trovare l'accordo. Chiedevamo quindi una valutazione sulle soluzioni migliori, cioè possibili, proprio per fare in modo che quella porzione di Via 20, anzi ve lo giro, guardate così ce n'ho due copie se vogliamo anche girarlo, che la porzione da diciamo via Fieschi a Cescendere cioè venisse riconsiderata proprio per fare in modo che insomma dialogo con i commercianti cioè venisse fatto. Come cioè, vedete cioè, nelle e impegnative chiedevamo questo in maniera molto collaborativa, ci è stato detto di no e oggi si ha invece c'è l'annuncio che cioè, il progetto partirà, è stato forse quello cioè, maggiormente rappresentato, no? E oggi con i rendering, quei famosi rendering che all'amministrazione Bucci Picciocchi venivano contestati come cioè, centrosinistra, ecco che la Giunta Salis parla sempre e alla fine solo tramite rendering.
1: E ora ci fermiamo un attimo, subito dopo andremo da Matteo Cantile col suo ospite, il vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi, perché proprio quest'oggi parte una nuova rubrica del venerdì, Genova chiama Roma, il punto del vice ministro.
2: Siamo alla terrazza Colombo, è dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi aveva una tradizione, non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Ebbene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

0: Allora, ben trovati nella nostra nuova rubrica Genova chiama Roma, al punto del viceministro Edoardo Rixi, grazie di essere con noi.
1: Buona giornata a tutti.
0: Allora, viceministro, ieri è stata una giornata di consuntivo del primo anno della giunta genovese guidata da Silvia Salis, anche i suoi uomini di centrodestra qui a Genova hanno controreplicato con una loro conferenza stampa. Che 365 giorni sono stati dal suo punto di vista quelli genovesi guidati dalla nuova giunta?
1: Beh, sicuramente credo che c'è stata una discontinuità, nel senso che la giunta precedente era molto lanciata sul tema delle opere pubbliche, su un tema di riqualificazione della città. In quest'anno

0: non mi sembra siano stati lanciati nuovi progetti, sono stati tolti alcuni vecchi progetti, mi riferisco allo Sky Metro, mi riferisco alla funivia sui forti, è chiaro che non si può ancora dare un giudizio definitivo, io mi auguro che è finito il primo anno di forte conflitto, soprattutto tra regione e comune, tra centrodestra e centrosinistra, si trovano dei minimi comuni denominatori per portare avanti le infrastrutture della città e soprattutto in prospettiva un rilancio di Genova che nel 2027-2028 al più tardi avrà finalmente il collegamento veloce con Milano e quindi una città che deve guardare al futuro, deve infrastrutturarsi per migliorare la vita delle imprese, dei cittadini e deve avere l'ambizione di essere una grande metropoli del Mediterraneo, quindi creando servizi adeguati. Per quello certo non tagliando le corsie degli auto, non tagliando i servizi del trasporto pubblico locale o pensando di ridimensionare quelli che sono gli investimenti sulle grandi infrastrutture
1: cittadine. Ma lei nel suo ruolo di viceministro non è ostile a questa giunta come qualcuno ha voluto
0: dire? Io amo la città. Io non farò mai niente contro Genova, indipendentemente da chi la governa, però devo dire che è l'unico comune che di fatto non ci crede in contri. Abbiamo il comune di Bologna, che non mi sembra di centrodestra, che ci viene a trovare, abbiamo comuni un po' di tutta Italia. Io credo che ci sia in questo momento una forte tensione su Genova, un po' di quello che c'è stato prima, che devo dire per me è stato il miglior sindaco che ha avuto la città di Genova, forse lo potremmo per trovare un sindaco che abbia fatto cose in linea con quelle di Bucci, forse dovremmo arrivare al centro-sinistra con la prima giunta Pericu, però ecco, secondo me c'è un po' questa ansia di prestazione da parte dell'attuale amministrazione che non aiuta. Per cui bisogna sempre dipingere quello che è stato lasciato come negativo. Io credo che Genova durante le due giunte Bucci ha fatto un salto in avanti enorme, spero che non faccia dei salti indietro ma che si riesca a lavorare tutti assieme, perché poi la cosa bella in democrazia è che le maggioranze cambiano ma le città restano, quindi se si lavora assieme per fare delle cose magari chi arriva dopo si trova risolti dei problemi.
1: Temi locali, l'aeroporto, l'altro giorno c'è stata la notizia della non conferma di Musso, le chiedo se lei ha in mente un nuovo presidente, si è parlato di Paroli,
0: guardi, io non sono socio dell'aeroporto, ci sono due soci. Genova purtroppo, come tante città, ha il difetto di pensare tutto che viene scelto e deve essere sempre scelto a livello, come posso dire, interno alla città, con sempre le stesse persone. Io credo che se ci fosse un po' di novità sarebbe meglio, credo anche che Genova o lo scalo diventa uno scalo di interesse nazionale o rischia di far fatica, soprattutto dopo che sarà aperta l'alta velocità con Milano, quindi non abbiamo molto tempo. Credo che si è persa una grande occasione quando ci poteva essere l'entrata di MSC con l'uscita di ADR. Oggi non c'è un socio privato, ci sono due soci pubblici. La concessione scade nel 29, i due soci, l'attuale compagine, non è in grado di partecipare a una nuova concessione, quindi credo che ci voglia una persona che
1: attiri.
0: Secondo me Musso ha gestito bene l'aeroporto, però io devo dire che stiamo parlando anche del nulla, perché il presidente dell'aeroporto non ha deroghe operative, quindi quando si dice il presidente che porta i voli non è vero, è il direttore generale, che finalmente abbiamo un ottimo direttore generale dell'aeroporto di Genova, con cui abbiamo collaborato anche a livello romano per portare, non so, Aero Italia piuttosto che tutta una serie di voli. Quindi il problema non è che ovviamente, come posso dire, in un momento in cui si parla di bando, di vendita, di prospettive, probabilmente i due soci hanno deciso in qualche modo di andare a identificare delle persone. Poi se sarà, come qualcuno dice, il presidente del porto, perché dice io sono il socio di maggioranza e voglio verificare, a me va bene chiunque, purché sia di livello.
1: Certo, che voglia fare il ovviamente dovrà traghettare verso la cessione questo aeroporto, no? Passata
0: ma
1: quella
0: questo
1: ipotesi.
0: Devono decidere i soci. Io dico solo che quell'aeroporto lì nel 29, non avendo più la concessione, varrà 0 euro. Quindi io la cosa più sbagliata secondo me è non avere una prospettiva post 29. Io sono al ministero ancora un anno, posso aiutare la mia città ancora un anno, poi vedremo cosa succederà alle prossime elezioni. A me piacerebbe stabilizzare e dire

0: genovesi che avranno l'aeroporto ancora per 20-30 anni. Temo che se non c'è una prospettiva più lunga, oggettivamente il rischio di perdere l'aeroporto a Genova non sia un rischio remoto, e purtroppo questo è un tema, soprattutto perché come ci fosse un ministro non genovese, magari non darebbe l'importanza all'aeroporto di Genova, che do io. Dubbio.
1: Stadio, ieri ho fatto io la domanda a Silvia Salis, mi ha detto siamo pienamente in che le società manterranno la promessa di investire 100 milioni, siamo in fondo alla conferenza dei servizi. Lei che dice?
0: Ma noi abbiamo fatto inserire lo stadio di Genova tra i 15 stadi che diciamo verranno ristrutturati per l'europeo, poi in realtà ne verranno scelti 5, mi sembra. Quindi su quello avverrà a ottobre e vedremo, però nel frattempo sarebbe utile anche qua un confronto col comune e le società, anche perché c'è bisogno di delineare il piano di investimenti sul Ferraris, capire cosa si vuol fare, chi ci mette i soldi, quali saranno le procedure e gli investimenti, cosa sono disposte a fare le società. C'è il nuovo commissario degli stadi, che è il presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quello per dirci che aveva approvato all'unanimità lo Sky Metro, e che gestirà tutta la partita degli stadi. È evidente che su questo penso che sia importante, e spero che, mi auguro, ma sono sicuro che sia il Ministero sia il Comune insomma lavorino sinergicamente per ottenere il miglior risultato possibile.
1: Vice Ministro, lei si considera un buon mediatore? Perché insomma nei giorni scorsi è riuscito a Roma a convincere, adesso mi spiegherà come, i sindacati confederali a non incrociare le braccia. Lo sciopero doveva essere, se non sbaglio, ieri, poi è rimasto oggi quello dei sindacati di base. Quali sono le richieste e quali sono state le risposte che hanno convinto i sindacati per il momento a sospendere l'iniziativa?
0: Ma io mi occupo, diciamo così, ultimamente anche di dialoghi con i sindacati, con cui abbiamo fatto vari accordi, questo non è l'unico, per andare sul lotto unico ci sono delle modifiche da fare, perché noi abbiamo ereditato delle milestone sul PNRR fatte dallo scorso governo che prevedevano dei lotti funzionali, e quindi non era possibile andare in quella direzione. Con una discussione che ho avuto con la Commissione europea siamo riusciti a convincere il fatto di poter introdurre anche il lotto unico. C'è un percorso da fare, lo stiamo facendo col Parlamento, lo stiamo facendo con i sindacati, ovviamente con la Commissione europea e l'ART. Su questo ci hanno dato fiducia i sindacati, ma anche perché noi abbiamo mantenuto gli impegni sul rinnovo del contratto del TPL poche settimane fa, ma abbiamo mantenuto gli impegni sull'autotrasporto. Credo che il Paese, vanno a dire, quando si riesce a lavorare insieme ottiene dei risultati. Se invece si butta tutto sullo scontro politico o sulla divisione, ci presentiamo sempre troppo deboli anche nei tavoli europei per portare a casa i risultati.
1: A proposito di tavoli e di mediazione, dovrà essere ancora più bravo per la riforma dei porti per accontentare tutte le richieste. Ieri c'è stata la prima audizione in Commissione Trasporti alla Camera. Diciamo che siamo rimasti più focalizzati su alcuni punti, no, della riforma che non su altri, ma insomma è destinata ad avere successo questa iniziativa entro la fine di questa legislatura, che comunque si sta avvicinando?
0: Io mi auguro di sì, perché credo che, torno a dire, il Paese abbia bisogno di risposte, di potenziare i propri strumenti, di avere degli strumenti per affrontare un mondo che cambia, molto complesso, dove noi non controlliamo tutte le variabili, ma dobbiamo almeno farci vedere una squadra a livello nazionale. Questo non vuol dire che tutti la dobbiamo pensare allo stesso modo, ma bisogna trovare una sintesi che ci aiuta tutti a fare un passo in avanti. Quindi il tema dei porti e della logistica è fondamentale, lo vedete nelle crisi che ci sono. Il primo problema che abbiamo, ovviamente, è ridisegnare ogni volta che c'è una crisi le nostre catene di approvvigionamento per tenere aperte l'industria, ma per consentire anche ai nostri cittadini di non avere aumenti abnormi sui prezzi al consumo e di trovare i prodotti nei supermercati. Mercati. L'abbiamo fatto col Covid, l'abbiamo fatto con la guerra in Ucraina, lo stiamo facendo con la chiusura di Hormuz, l'abbiamo fatto anche con la chiusura di Suez. È evidente però quello che stiamo vedendo è che c'è una grande aggressività dei mercati, e quindi noi abbiamo bisogno di strumenti come Paese che ci possano consentire di agire sui piani internazionali come un unico grande Paese e non come tanti piccoli approdi che spesso, in qualche modo, a cui spesso viene fatto dumping anche dalle grandi compagnie.
1: Che è il nostro grande limite, no? Rispetto ai grandi porti.

0: Del nord Europa la competizione è difficile perché noi,
1: beh,
0: ci facciamo la competizione.
1: Pensi solo
0: da
1: che
0: soli.
1: Il solo porto di Rotterdam fa più traffico che tutto il sistema italiano messo assieme, perché in Italia è molto più facile per un presidente del porto, qualcuno, fregare al suo vicino di,
0: certo,
1: casa un container che non andarla a prendere ai tedeschi, ai francesi o gli olandesi. Quindi il problema vero è che noi dobbiamo vedere, tenere una base territoriale, quindi non si cambieranno le autorità di sistema portuale, così, di governo col territorio delle amministrazioni, ma avere poi un coordinamento centrale forte che ci consenta di proiettare la nostra capacità all'estero e di giocarci alla pari di altri paesi anche i nuovi mercati emergenti, dei quali rischiamo se no di essere completamente esclusi.
0: Tunnel del Tenda, che è un'importante arteria di comunicazione tra Italia e Francia, interessa molto la parte del ponente genovese, ligure, scusate. Io peraltro quando sono stato all'inaugurazione, in realtà quel giorno non c'ero, ma ero lì qualche giorno prima a fare un sopralluogo, e ho detto, ma insomma questa galleria tutto sommato mi sembra abbastanza grande, potrebbero anche andare sia da un lato che dall'altro, avanti e indietro, invece al momento è aperta a senso unico alternato guidato da un semaforo. E questa idea mi sa che le è venuta anche a lei, ha fatto un po' di scalpore nei giorni scorsi, no? Potremmo aprirlo a doppio senso di circolazione, potremmo usare la vecchia canna, la vecchia galleria risistemata magari per un trasporto ciclopedonale. E questa cosa, l'ho letto un po' sui giornali, ha fatto scalpore. Lei si è anche incontrato con il suo omologo francese, Tabarot. Quali sono le risultanze di queste conversazioni?
1: Ma le risultanze sono che io ho tirato fuori un discorso pragmatico che ha sollevato anche un po' di polemiche in provincia di Cuneo, ma il fatto è che i francesi non vogliono che i mezzi pesanti attraversino la Varroia, quindi io mi aspetto che appena partirà l'appalto sulla seconda canna ci sarà una grande resistenza in realtà sulla realizzazione dei lavori, con rischi anche di fermi di cantiere. Secondo me andare oggi a edificare un percorso diverso, condiviso con tutti, che non voleva dire tanto solo il tema ciclopedonale, quanto comunque veniva utilizzata per emergenza, poteva essere utilizzata anche per il transito, ma con lavori meno impattanti sulla seconda canna, avrebbe stretto moltissimi tempi per finire l'opera, ci avrebbe concesso probabilmente durante le lavorazioni probabilmente almeno riteniamo un po' più di tranquillità. Poi ho visto una levata di scudi che mi ha fatto, devo dire la verità, in realtà piacere, perché ovviamente se si vuole andare col progetto originario, che è stato fortemente contestato soprattutto dalla sinistra, la realizzazione del vecchio progetto, che noi peraltro abbiamo ereditato perché era stata fatta sostanzialmente nel 2007-2008 la progettazione, quindi è chiaro che questo vuol dire, e ne ho parlato col ministro Tabarot, che noi vogliamo iniziare il prima possibile i lavori in modo che il cantiere vada in continuità. Bisogna fare un nuovo appalto, i francesi ci devono dare 38 milioni perché da parte italiana abbiamo messo tutti i soldi, invece loro hanno ancora una tranche che ci devono dare, che ci serve per far partire l'appalto, ma soprattutto abbiamo bisogno poi di tenere la gara in pochi mesi e di stringere i tempi, perché io voglio evitare che a novembre, quando sarà finita l'attuale lavorazione ai tornanti dalla parte francese, ci sia di fatto l'abbandono del cantiere per poi magari riprenderlo mesi dopo. I lavori dureranno circa 4 anni per realizzare l'altra canna, e ovviamente quello che chiedo è che chiaramente i tempi di lavorazione, ci dovrà essere un attento monitoraggio da parte dei sindaci, ma si dovranno aspettare dei disagi.
0: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Bene, viceministro Lixi, grazie di essere stato con noi. Naturalmente ci vediamo allora la prossima settimana con altri temi,
1: sì,
0: altri punti, e speriamo appunto di avere anche già questa mattina.
2: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
3: Ogni nome ha una rotta, ogni famiglia

0: ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
1: Mio marito ha avuto un ictus. Quando è arrivata l'ambulanza, Carlo era in coma e sembrava non ci fossero speranze. A San Martino mi hanno proposto una cura sperimentale. La ricerca gli ha letteralmente salvato la vita. La ricerca è la grande forza della cura.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
3: Nave 03, bentornati con Primo Mattino. Ci aggiorniamo sulla situazione del traffico a Genova.
4: Sì, di nuovo buongiorno a tutti i telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. La situazione del traffico in questo momento sulle principali direttrici cittadine risulta regolare. In particolare sulla Aldo Moro segnaliamo traffico regolare in direzione Levante, così come Corso Marconi in direzione Centro. Per rimanere comunque costantemente aggiornati sulla situazione del traffico in tempo reale della città di Genova, vi invitiamo a seguire il canale Telegram Genova Alert. Per oggi è tutto, una buona giornata e buon fine settimana dalla Polizia Locale di Genova.
3: Grazie alla Polizia Locale, torno da Chiara Orru, il traffico in autostrada.
5: Rieccoci di nuovo insieme, sono da poco passate le 9, allora andiamo a vedere qual è la situazione del traffico autostradale. Permane una coda a Genova Bolzaneto all'altezza di Genova Bolzaneto in entrambe le direzioni. Allora andiamo a vedere, grazie al nostro touchscreen, una coda tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 A12 Genova Livorno per traffico intenso. Siamo in A7 in direzione Genova. Come vi dicevo, anche dalla parte opposta in direzione Milano, coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. Ci aggiorniamo anche per quanto riguarda la situazione in A10, quindi nel tratto autostradale compreso tra Savona e il confine con la Francia. Guardate, una segnalazione questa mattina, coda di 2 km tra Spotorno e Finali Ligure in direzione Francia per causa lavori. La presenza di un cantiere che ha causato una coda di 2 km. Per quanto riguarda invece la situazione in A12 nel tratto autostradale compreso tra Sestri Levante e il confine con la Toscana, guardate, grazie al nostro touchscreen, nessuna segnalazione al momento, nessuna criticità. Questo è tutto, a te Eva.
3: Grazie Chiara, è arrivata l'alta pressione, c'è il sole che splende sulla Liguria, sarà bello anche nel corso del weekend, ce lo racconta Cristina Capacci di ARPAL.
6: L'ingresso di una debole ventilazione settentrionale garantisce condizioni di stabilità con cielo sereno pressoché su tutta la regione e diciamo per tutto il weekend. Proprio da oggi una nuova espansione di un promotore anticiclonico porterà appunto stabilità e soprattutto un aumento delle temperature, che ahimè la stagione è quella, quindi avremo massime che raggiungeranno anche i 30 gradi sia all'interno che sulla costa, un po' più diciamo più caldo diciamo nei valori massimi dell'interno proprio per l'inversione termica, un po' meno sulle coste ancora grazie alla brezza marina. Intanto appunto oggi sarà una giornata serena su tutta la regione con dei venti che sono deboli al mattino sia sui litorali che all'interno e nel pomeriggio si disporranno da sud-ovest sui settori centrali di Ponente. Un mare che è poco mosso e come dicevo temperature che raggiungeranno anche i 30 gradi questa notte nonostante le temperature elevate, non abbiamo avuto notti tropicali, cioè le temperature e a Savona dove hanno insomma quasi raggiunto i 20 gradi ma non li hanno sfiorati, ma non sono arrivati appunto a essere notti

0: tropicali, anche se già questa mattina alle 8:20 le temperature, per esempio ad Alassio, sono quasi 25 gradi, quindi insomma temperature che grazie al soleggiamento tenderanno ad alzarsi ulteriormente in questi giorni. Domani diciamo una giornata fotocopia, sereno, poco nuvoloso su tutta la regione, con venti che saranno deboli meridionali, con qualche rinforzo soprattutto sull'Imperiese, un mare che rimarrà poco mosso e temperature appunto in generale aumento. Una giornata relativamente fotocopia a quella di domenica, dove avremo un pochino più di nuvole, soprattutto nell'interno, ma come dicevo, un weekend assolutamente all'insegna del bel tempo, direi prettamente estivo.
1: E adesso la cronaca, purtroppo ancora nessuna traccia dei due giovani dispersi in mare, accaduto mercoledì pomeriggio all'altezza della spiaggia delle Calandre. Siamo a Ventimiglia. Quest'oggi i sommozzatori dovrebbero iniziare a ispezionare anche le cavità sottostanti la costa. La speranza, ovviamente, è quella di trovarli.
2: Proseguono senza sosta le ricerche di Walid Sobit, 19 anni, marocchino, ed Everon Bernardo dos Santos, 25 anni, brasiliano, dispersi in mare da mercoledì pomeriggio davanti alla spiaggia delle Calandre a Ventimiglia. I due giovani residenti a Sanremo sono stati trascinati dalle correnti dopo aver fatto un tuffo dallo scoglio della Madonnina nelle acque agitate vicino alla Francia. Secondo la prima ricostruzione, Everon si sarebbe tuffato poco dopo le 16, nonostante il mare molto mosso. Entrato in difficoltà, sarebbe stato raggiunto da Walid, che si è lanciato in acqua per soccorrerlo. Nessuno dei due, però, è riuscito a tornare a riva. La scena è avvenuta sotto gli occhi della fidanzata e del fratello del 25enne, che hanno immediatamente dato l'allarme. Sul posto, vigili del fuoco, sommozzatori, squadre specializzate ed elicottero. Le operazioni sono proseguite per tutta la giornata di oggi e rinizieranno domani, concentrandosi nelle cavità sottostanti la costa. Le condizioni del mare, mercoledì, correnti insidiose. Diversi testimoni hanno assistito alla tragedia, ma ogni tentativo di aiuto è stato reso impossibile dalla violenza delle onde. Con il passare delle ore cresce l'apprensione dei familiari presenti sul litorale in attesa di notizie. Al momento, però, dei due giovani non è stata trovata alcuna traccia.
1: A Genova i carabinieri hanno smantellato una rete dedita allo sfruttamento della prostituzione, hanno anche sequestrato alcuni appartamenti ad Albaro e alla Foce. Annissa De Filippi.
3: Due case a luci rosse sono state chiuse dai carabinieri a Genova. Su disposizione del GIP del Tribunale, i militari dell'arma hanno arrestato tre donne cinesi e un uomo italiano di 70 anni. Sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento e al favoreggiamento della prostituzione. I carabinieri hanno sequestrato due appartamenti di lusso, uno nel quartiere di Albaro e uno alla Foce, oltre a 8.000 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Le indagini sono partite a maggio 2025, quando i militari hanno notato un insolito via vai di uomini nell'appartamento di Albaro, dove viveva la coppia. Gli accertamenti hanno confermato che lì e successivamente in un secondo appartamento alla Foce veniva organizzata l'attività di prostituzione. Gli indagati pubblicavano annunci su siti specializzati, gestivano gli appuntamenti, incassavano i soldi e cambiavano periodicamente le donne, tutte di origine cinese. Un'operazione che ha permesso di smantellare una piccola ma organizzata rete di sfruttamento della prostituzione nel Levante genovese.
1: Nel corso della conferenza stampa, un anno di Giunta Salis della giornata di ieri a Palazzo Tursi, si è parlato anche del tema della sicurezza e anche dei rimpatri. Poi, subito dopo la conferenza, è anche arrivata nella giornata di ieri la notizia che il ministro Piantedosi sarà presto a Genova. Allora sentiamo le parole della sindaca Silvia Salis proprio su questi temi.
4: Abbiamo chiesto risorse di ogni tipo, quindi dall'esercito a più forze di polizia, per cui ci hanno semplicemente risposto che non ci sono. Quindi non è una questione di quali tipi di forze dell'ordine chiamare, ma proprio la risposta è stata che non ci sono. Ed è anche per questo che stiamo chiedendo attenzione sulla città, perché comunque se i numeri sono questi, allora la gestione dell'ordine pubblico diventa veramente difficile. Per quanto riguarda la questione dei rimpatri, vede, il tema è molto semplice, sull'efficacia del sistema che ci avevano promesso in campagna elettorale ormai 4 anni fa. 4 anni sono tanti, perché qua stiamo a guardare cosa abbiamo fatto noi in un anno. Il governo è 4 anni che è al governo, diciamo. 21.295 provvedimenti di espulsione, 4.700 rimpatri. Quindi il tema che lei giustamente chiede al sindaco cosa ne pensa del CPR, il tema è che non funziona il sistema dei rimpatri. Non è tanto.

0: come posso dire, la collocazione. Il punto è che c'è stato detto che per anni non si era stato in grado di gestire questo fenomeno e che invece finalmente si sarebbe trovata una soluzione. Questi sono i numeri alla mano e vi dico che dai dati di Eurostat sui rimpatri totali, prima di noi c'è la Svezia, la Polonia, l'Austria e la Spagna. Cioè noi siamo un porto di arrivo e rimpatria più irregolare di noi la Svezia. Quindi pensate quanta strada bisogna fare prima di arrivare in Svezia. Ecco, questo è qualcosa che ci deve far riflettere. Più che altro queste domande bisognerebbe farle al governo, perché sa, il fatto che un sindaco possa o meno avere predisposizione sul territorio non è una scelta del sindaco, invece è una scelta del governo gestire questo fenomeno che non sta riuscendo a gestire. Forti.
1: Gli appuntamenti dell'estate, i concerti entrano nel vivo dal 27 giugno al 29 luglio. Il Porto Antico ospita la seconda edizione dell'Altra Onda Festival. Tantissimi i nomi dei cantanti e delle cantanti anche di fama nazionale e internazionale. Sentiamo Dario Vassallo.
2: Fiorella Mannoia, Negramaro, Litfiba ed Emma, poi la pattuglia genovese di Brescia, Safe ed Ex Otago. Sono solo alcuni degli artisti che accenderanno la Expo Arena del Mare del Porto Antico per la seconda edizione di Altra Onda Festival dal 27 giugno al 29 luglio, mettendo sul piatto dei grandi nomi del cantautorato di importanti rappresentanti del rap, del pop e dell'elettronica. Presentato lo scorso anno come una delle principali novità dell'estate genovese, organizzato da Ops Eventi e inserito all'interno di Estate Spettacolo, si è affermato come un progetto culturale e musicale pensato per rilanciare il ruolo di Genova nel circuito dei grandi eventi live italiani, con l'obiettivo di trasformare uno dei luoghi simbolo della città in un punto di incontro tra musica, territorio e nuove generazioni.
3: L'appuntamento che porta più date all'interno di Estate Spettacolo, perché se non ho contato male sono ben 13 le date che Altra Onda Festival inserisce all'interno del palinsesto di Estate Spettacolo, e quindi siamo molto contenti di questa collaborazione, che devo dire che pur essendo la seconda edizione, mentre Porto Antico è stato spettacolo alla 27esima edizione, però è stato un feeling con i ragazzi di OPS che è nato subito e che si sta sviluppando veramente bene.
4: Credo che i genovesi sappiano riconoscere la qualità delle cose. Se si fanno cose di qualità, i genovesi rispondono. Abbiamo 5-6 quasi date ormai sold out del festival, vuol dire che c'è una risposta importante a quello che si fa e a quello che si propone. Certo, deve essere roba di qualità, se no anche il genovese sa scegliere. Sicuramente a gusto il genovese.
2: Il programma si apre con la doppia data di Fiorella Mannoia, in programma sabato 27 e domenica 28 giugno, con un concerto dedicato ad Anime Salve, il disco realizzato insieme da Fabrizio De André e Ivano Fossati, e si chiude con la vera novità di questa seconda edizione del festival.
4: È il party di Altra Onda, perché è una data che esula dalle altre, il 29 di luglio, che comincia alle 8 del mattino e finisce a mezzogiorno, con una serie di ospiti che si alternano, diffuso in tutto Porto Antico, quindi è un esperimento che vogliamo fare, ma che va già in tutte le città europee e che vogliamo portare anche qua a Genova.
1: È iniziato proprio ora un sopralluogo nella zona della Darsena di Genova per parlare di sicurezza. Buongiorno Annissa De Filippi.
5: Sì Eva, buongiorno, buongiorno ai tuoi telespettatori. Ci troviamo alla Darsena, dove sta per iniziare una commissione in esterna. Si farà un giro insieme a consiglieri residenti nelle zone più calde di questa delegazione genovese, dove da cui arrivano segnalazioni quotidiane su degrado, problemi di convivenza con tossicodipendenti che da vittime sono diventati veri e propri attori del degrado, ma anche dove i commercianti segnalano costantemente tentativi di rapina, di furti ai turisti che passano e che entrano proprio nei loro negozi. La commissione è iniziata tra le polemiche perché, secondo i residenti, da ieri sera a questa mattina molte zone sarebbero state ripulite proprio in previsione di questa commissione, e allora i consiglieri di opposizione hanno chiesto di rinviare i lavori a una sera e senza preavviso. Al momento pare che il giro parta, quindi siamo proprio in attesa anche noi, ti possiamo aggiornare tra poco.
1: Grazie ad Annissa De Filippi. E dunque parte questa commissione itinerante con questo sopralluogo che seguiremo appunto nel corso della mattinata, e poi ne leggerete, lo vedrete al telegiornale questa sera, nuovi collegamenti anche nel corso della nostra giornata insieme. Una piccola pausa, poi apriamo il nostro angolo social.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: La voglio spaziosa per accogliere tutta la mia vita.
5: La voglio giusta per me. Non accetto compromessi.
3: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
6: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
8: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
9: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Di questo venerdì, ancora buongiorno, linea Chiara per il nostro angolo social.
2: Rieccoci Eva di nuovo insieme, questa volta però non parliamo di autostrade, parliamo di social. Entriamo nella nostra pagina dedicata a queste piattaforme che curiamo quotidianamente, io ora Rabottino, Instagram, Facebook, Telegram, insomma sono tante. Tutto. Ma oggi vorrei raccontarvi una storia, la storia di uno degli studiosi più importanti del mondo sull'invecchiamento, sulla longevità, e che ha detto queste parole: alla morte cerco di non pensarci, anche se sono terrorizzato. A dirlo Primo Canale non è diciamo una persona qualunque, bensì Walter Longo, il professore, lo scienziato genovese che ha studiato per molti anni negli Stati Uniti, si è occupato e ha trascorso decenni a studiare come rallentare il declino dell'organismo e allungare gli anni vissuti in salute. Eppure, davanti al tema della morte, ammette di aver paura anche lui. Insomma, sentiamo che cosa ha da dirci in un'intervista che ha realizzato Tiziana Oberti. Si sono trattati moltissimi temi e uno è anche la morte. Sentiamo.
3: Senti dire sempre mangia di meno, no? Ma mangiare di meno è la cosa peggiore che puoi fare per perdere peso. Okay, io vengo sempre presentato come quello che ti dirà di mangiare di meno, è cosa che non ho mai fatto, non ho capito perché mi viene, diciamo, assegnata questa reputazione. Io in effetti dico di mangiare di più, però con meno amidi, e quindi non riempirti di quello che io chiamo le 5P, pasta, pane, pizza, patate e proteine, perché adesso abbiamo aggiunto anche le proteine, che tutti pensano che sia il cibo più sano, in effetti è il cibo

0: che più accelera l'invecchiamento. Poi per me la morte, io cerco di non pensarci, anche se ovviamente, essendo un esperto di longevità, sono terrorizzato, perché ogni volta che mi viene qualcosa penso non solo alla malattia che mi potrebbe venire, ma anche alle conseguenze. Adesso tutti diranno: vedi, Longo predica tutte queste cose, ma guarda un po', adesso c'ha questo problema. Senti dire sempre: mangia di meno, no? Ma mangiare di...
1: Grazie Chiara Orru, trovate tutto sul nostro canale Instagram, seguiteci naturalmente su tutti i social. Adesso torniamo a un altro tema caldo tra quelli che sono stati affrontati nella giornata di ieri, un anno di Salis, la conferenza stampa che ha fatto il punto su 12 mesi di amministrazione comunale sotto la guida di Silvia Salis, è quello dell'aumento della Tari, dunque l'aumento delle tasse, per cui anche l'opposizione ha bersagliato in modo particolare il governo comunale. Sentiamo allora le parole del vice sindaco di Genova, Alessandro Terrile.
2: Dunque, il tema della Tari è così fatto: come sapete, quest'anno le scadenze sono spostate in avanti per effetto del bonus Tari, che è il bonus automatico di cui beneficiano tutte le famiglie che hanno chiesto l'ISEE e ottenuto un ISEE sotto alcune soglie fissate dalla legge entro novembre, e quindi diciamo tutto questo sistema ha spostato un po' in avanti la determinazione delle tariffe, e peraltro nella nostra regione a spostare un po' in avanti anche i termini è stata anche l'attivazione di ARLIR, che per la prima volta è l'agenzia regionale, il soggetto che deve poi validare i piani finanziari. Noi stiamo lavorando giorno e notte, perché l'obiettivo è che non ci sia aumento della Tari, e quindi la certezza l'avremo nelle prossime settimane, ma stiamo lavorando in questo senso e siamo ben ottimisti del fatto che non ci sarà un aumento della Tari. Questo non vuol dire che non stia aumentando il costo. Ricordate forse uno dei primi consigli comunali, l'opposizione, che peraltro fresca di gli stessi documenti che venivano usati poi per contestare, ci diceva: sta aumentando il costo. Il costo sta aumentando, come aumenta in tutte le città, per effetto inflattivo, per effetto dell'aumento del gasolio. Solo l'aumento del gasolio costa ad AMT diversi milioni di euro l'anno come aumento dei costi, e per questo il meccanismo che pensiamo di... uno dei meccanismi, il principale meccanismo che pensiamo di utilizzare, è quello di far partecipare AMIU al gettito dell'imposta di soggiorno per quella parte, diciamo, che viene utilizzata per il decoro della città. E anche per una ragione, nel senso che anche sostanziale, cioè che soprattutto nel centro, ma non solo nel centro, il lavoro che fa AMIU è certamente appesantito anche dal flusso turistico, e quindi in qualche modo il fatto che AMIU possa partecipare al gettito non solo è legittimo dal punto di vista delle norme, ma è persino opportuno.
1: Mi ha raggiunto in studio Tiziana Berti, buongiorno Tiziana.
3: Ciao Eva, buongiorno.
1: Non per una bella notizia purtroppo, perché ieri sera è arrivata, ormai insomma dopo l'ora di cena, una notizia tristissima per il mondo della sanità, la morte di Alessandro
4: Professor Icardi,
1: Collero, direttore del pronto soccorso del Villa Scassi di Genova. E come spesso ci succede nel nostro lavoro, eri pronta a raccontare chi fosse. Intanto grazie alla regia stiamo vedendo le immagini, anche perché lui più volte ci ha aiutato a raccontare anche periodi critici come quello del Covid. È stato un fulmine a ciel sereno, Tiziana.
3: Una manciata di mesi, poche settimane, di una malattia fulminante, un tumore al pancreas. Alessandro Rollero aveva 60 anni, è morto nel suo ospedale dove era ricoverato da alcuni giorni. Non aveva mai perso il sorriso, era un medico dell'emergenza che amava fortemente quello che faceva, il suo pronto soccorso era una seconda casa. Tutti anche lo ricordano nei commenti sotto, insomma, il nostro ricordo, come una persona sorridente dalla grande umanità. Ci teneva moltissimo a quel presidio, a quel pronto soccorso del Villa Scassi. Queste intanto erano le immagini quando era stato ampliato un paio di anni fa proprio il pronto soccorso del Villa Scassi. Ci teneva moltissimo a denunciare quelle che erano le problematiche del pronto soccorso, a come lavoravano i suoi medici. cercava in tutti i modi di mettere davanti chi lavorava con lui. Non era uno che amava emergere, che voleva essere, diciamo così, in pole position. Ci teneva a raccontare quella che è

la realtà di un pronto soccorso come quello del Villa Scassi, che ha un bacino di oltre 350.000 persone, come quel pronto soccorso accogliesse soprattutto molte esigenze sociali. Si arrabbiava anche molto Eva quando raccontava che il numero delle ambulanze che venivano mandate al Villa Scassi era sostanzialmente di poco diverso rispetto a quello del San Martino. Con lui

0: del Villa Scassi durante la pandemia del Covid. Lui usciva da lì dentro e raccontava quello che accadeva dentro, quello che nessuno di noi poteva sapere, e lo faceva anche in modi molto duri quando ha iniziato, diciamo, a girare il pensiero Novax, quando c'era qualcuno che diceva che le persone non soffocavano, quando e lui, mi ricordo una mattina soprattutto molto molto arrabbiato, quando aveva detto: e allora adesso basta, adesso entrate dentro il mio pronto soccorso, venite a vedere come io vedo morire quei pazienti, così come gli appelli a rimanere a casa, a rispettare quando c'erano le indicazioni, proprio perché voleva far capire quello che i suoi medici stavano facendo. Ed era molto contento quando alcuni medici decidevano di rimanere a lavorare al Villa Scassi anche se avevano opportunità di andare da un'altra parte. Era però molto lucido nel capire e nel raccontare quelle che erano le problematiche del settore dell'emergenza in generale, non solo del suo pronto soccorso, ma a livello nazionale. Più di una volta abbiamo raccolto il suo sfogo di come il pronto soccorso fosse veramente allo stremo, non ce la si facesse, e la sua frustrazione anche nel sapere di non poter dare un'assistenza magari come lui avrebbe voluto, no? Ma nell'immediato. È sicuramente una perdita, non solo per la sanità della Liguria, non solo per il medico dell'emergenza, ma da un punto di vista umano. Con noi, devo dire, con tutti i giornalisti, è sempre stato super disponibile, sapeva parlare anche in maniera molto chiara, non si perdeva in tanti voli pindarici, e sicuramente, insomma, ricorderemo il suo sorriso e il suo grande amore per il pronto soccorso, che è una delle zone che a volte sembrano un po' nere, no? Confusionarie della sanità, e che è sostanzialmente la trincea, la prima accoglienza, e insomma ci mancherà.
1: Io ti ringrazio moltissimo, Tiziana, per questo ricordo. Mancava tantissimo, tanto che non appena ieri hai pubblicato l'articolo, ieri sera tardi, è bastato proprio qualche secondo, ero su Facebook, lo posso dire in diretta perché ci siamo scritte e sentite più volte ieri sera, è stato proprio un tripudio di commenti e di ricordi, e lì in mezzo non c'erano soltanto magari quelli che sono stati i suoi pazienti, ma c'erano i suoi collaboratori, e tutti ricordavano chi fosse la sua umanità. Quindi ti ringrazio molto per questo ricordo. Forse regia abbiamo anche il Matteo Bassetti, allora lo salutiamo. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, consentitemi anche a me di unirmi ai messaggi di cordoglio per Alessandro. È una grande perdita per la sanità di questa città, una grande perdita per la sanità di questa regione, una grande perdita per tutti noi. È un ragazzo eccezionale, straordinario. Devo dire che durante il Covid abbiamo avuto modo di lavorare insieme, davvero davvero una grande persona, dotata di, oltre a straordinarie capacità mediche, anche di quell'empatia che spesso manca a tanti di noi. Quindi ci lascia veramente una persona straordinaria così presto, incredibile.
1: Grazie professor Bassetti, grazie Tiziana, una piccola pausa e poi il medico risponde.
0: Grazie Eva.

Siamo alla terrazza Colombo, è dal 1989 con la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi aveva una tradizione, non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema

emblema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Bene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere, e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Numero verde 800 640 771, oppure via WhatsApp 347 6766 291 per le vostre domande in diretta. Professore, sono partiti i mondiali e allora tra l'altro per la prima volta in tre paesi, quando ci sono degli eventi così grandi che smuovono milioni di persone, c'è da chiedersi, ci sono dei rischi infettivi?
1: E certo che ci sono rischi infettivi, perché nel momento in cui si spostano grandi quantità di persone da una parte all'altra del mondo, come avviene durante un mondiale con i tifosi che vanno ad assistere alle partite, naturalmente i problemi possono essere quelli che io mi porto da casa o quelli che in qualche modo finisco di avere nel luogo in cui vado ad assistere alle partite di calcio. Quindi prima di tutto siamo in un momento storico importante per quanto riguarda Ebola. Ora il rischio è molto basso, però attenzione, perché viaggiatori arriveranno sul territorio americano, ma anche dall'Africa. Le aree interessate da Ebola, che sono la Repubblica Democratica del Congo e l'Uganda, sono state messe sotto osservazione. Addirittura negli Stati Uniti sarebbe vietato arrivare nel territorio americano da quelle aree, però potrebbe potenzialmente, teoricamente, esserci un rischio. Il secondo rischio, udite udite, è quello del Covid, perché molti pensano che il Covid sia ormai un problema che non esiste. Nella realtà il problema esiste, come è uno dei tanti virus che competono a dare infezioni respiratorie, insieme naturalmente al virus dell'influenza respiratoria sinusale e altri tipi di virus. E oggi c'è una nuova variante proprio negli Stati Uniti che è ancora più contagiosa. Ormai ci siamo abituati, lo abbiamo visto, il Covid progredisce ad essere sempre più facilmente contagioso e probabilmente sempre meno aggressivo per la stragrande maggioranza della popolazione. Però attenzione, perché naturalmente al mondiale, a vedere le partite, non ci vanno solo giovani sani e forti, ma magari vanno anche persone più anziane, magari fragili, per cui il Covid potrebbe evidentemente rappresentare un problema. Il terzo problema in questo momento potrebbe essere rappresentato, per esempio, da tutte quelle che sono le malattie trasmesse anche dalla puntura degli insetti. Non dimentichiamoci che si gioca negli Stati Uniti, ma si gioca anche in Messico. Sono aree ad alto rischio per alcuni tipi di microrganismi. Pensate, per esempio, alla Zika, che è un virus trasmesso dalla puntura delle zanzare, pensate alla dengue, ma pensate anche alla West Nile, che è la febbre del Nilo occidentale, anche quella potrebbe essere trasmessa dalla puntura della zanzara comune. Ma il tema dei temi, ed è quello che a me fa più paura, è che oggi

0: il mondiale si svolge in un paese, anzi in due paesi, Messico e Stati Uniti, in cui la copertura vaccinale nei confronti di alcune malattie infettive, in particolare per malattie infettive molto facili da diffondersi come il morbillo, è inadeguata. Quindi, se ci fosse un caso di morbillo in uno stadio dove ci sono tante tante persone, anche bambini, beh, evidentemente sarebbe molto facile la diffusione di questo virus tra tantissime persone. Già oggi il morbillo è tornato ad essere endemico negli Stati Uniti, fondamentalmente per una non vaccinazione, una minore propensione alla vaccinazione, che ha raggiunto dei livelli molto bassi, e quindi il morbillo potrebbe essere un potenziale problema. Attenzione, perché tra l'altro ci sono due caratteristiche che ci fanno pensare a questo rischio. Una è la stagione dell'anno in cui ci sono più casi di morbillo, è proprio quella tra giugno e luglio. Primo. La seconda è tante persone insieme. Quindi, e la terza è non avere una copertura vaccinale adeguata. Quindi diciamo che ci sono tutte le condizioni per avere una mega epidemia di morbillo.
1: Ricordiamo anche quanto è contagioso il morbillo, professore.
0: È una contagiosità spaventosa. Considerate che se andiamo a paragonarlo con l'influenza, l'influenza ha un RT, cioè la capacità di trasmettere da una persona infetta a un'altra, intorno a 1. Il morbillo arriva ad avere intorno a 17. Cosa vuol dire? Che se c'è una persona con l'influenza, trasmette al massimo a un'altra persona. Se c'è una persona col morbillo, lo trasmette a 17-18 persone. Quindi immaginatevi il tipico scenario da quello quando eravamo bambini in una scuola dove c'erano 400-500 bambini, praticamente un caso di morbillo contagiava il 50% della scuola.
1: Partiamo con le domande dei nostri telespettatori 347-6766-291, ve lo ricordo via WhatsApp, oppure 800-640-771, il nostro numero verde. Buongiorno professor Bassetti, sono Alberto, volevo sapere se il carpaccio di tonno e spada sottovuoto che si trova nei supermercati è sicuro o si rischia la listeria o altro tipo botulino? Grazie, complimenti.
0: Allora, diciamo una cosa, beh, no, botulino direi di no, mi sentirei di escluderlo ragionevolmente. La listeria ha contaminato frequentemente anche negli ultimi anni, sia il tonno che altri tipi di alimenti,
1: Che
0: anche il
1: cos'è?
0: salmone. La listeria è un microrganismo, un germe, un batterio che può dare una forma intestinale di una diarrea, di una forma di una gastroenterite, che può essere anche banale, ma che può poi dare anche delle complicanze molto gravi, soprattutto nelle donne in gravidanza, nei bambini e nelle persone anziane, dando addirittura quadri di setticemia, di meningite, quindi quadri davvero impegnativi, anche quadri di aborto. Allora, dovete stare tranquilli perché su questo vigila il Ministero della Salute, quindi quando c'è qualche cosa che non va, viene immediatamente segnalato, quindi andate serenamente al supermercato e comprate in qualche modo sia il tonno che lo spada. Controllate ovviamente la data di scadenza, ma è un dato, è evidente che i supermercati vendono in genere alimenti sicuri e controllati.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e le domande ai nostri telespettatori.
2: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
3: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
2: Eccoci ancora insieme con il professor Matteo Bassetti, continuiamo con le vostre domande. Buongiorno, sono Patrizia, volevo sapere in che modo il soggetto che ha l'Escherichia coli può trasmettere ad altre persone, grazie.
3: Beh, allora, l'Escherichia coli intanto bisogna vedere dove ce l'ha. Allora, se uno ha un'escherichia, una cistite da Escherichia coli, cioè fondamentalmente un'infezione urinaria, difficilmente trasmette questo microrganismo agli altri, cioè fondamentalmente lo elimina evidentemente attraverso le urine, quindi potrebbe contaminare i bagni fondamentalmente. Bisogna fare molta attenzione, soprattutto quando si è di fronte a germi resistenti, manipolando naturalmente la pipì, ecco, può essere un rischio. Però se invece uno ha un'escherichia coli intestinale, per esempio, cioè una gastroenterite, allora è chiaro che potrebbe contaminare gli altri per via fecale fondamentalmente, quindi bisogna fare molta attenzione nella manipolazione dei bagni, nella manipolazione in qualche modo degli asciugamani. Ecco, questo potenzialmente potrebbe arrivare attraverso quella via. Ma diciamo che l'escherichia coli tipicamente arriva anche attraverso i cibi tante volte, perché contamina alcuni cibi, quindi voglio dire la via di trasmissione in genere di questo germe è quella orofecale.
2: Allora, forse c'è la telefonata. Pronto, buongiorno.
4: E pronto, buongiorno, sono Augusta da Bolzaneto.
2: Prego, Augusta.
4: Volevo parlare un attimo col dottore.
2: La sta ascoltando il professore, faccia pure la sua domanda in diretta, prego.
4: Professor Bassetti, volevo ribadire quello che dice lei sempre sul telefono degli antibiotici. Ha pienamente ragione. È impossibile che per ogni cosa si debba prendere l'antibiotico. È veramente così. Io tanti anni fa lavoravo al Celese in portineria e c'era un informatore medico che diceva già 10 anni fa che gli antibiotici prima o poi faranno dei danni. E difatti, perché come uno c'ha un po' di mal di gola, l'antibiotico, ma l'antibiotico.
2: Grazie, grazie signora Augusta. Direi che non sono tanto gli antibiotici, ma l'uso scorretto degli antibiotici. È così, professore?
3: Sì, diciamo una cosa, che questa è stata una conquista straordinaria, quella degli antibiotici, avvenuta ormai quasi 100 anni fa, perché fondamentalmente Fleming scoprì questi farmaci nel 1928 e poi sono stati utilizzati tantissimo dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, e sono stati scambiati da molti come i farmaci miracolosi. Cioè fondamentalmente, siccome prima della Seconda Guerra Mondiale si moriva per una banale infezione della pelle o per una banale cistite o per una polmonite, da quel momento in poi sono stati considerati, come dire, c'è stata una similitudine quasi tra l'antibiotico e la salvezza. E quindi l'assioma che oggi è passato è: infezione uguale febbre uguale antibiotico. Quindi quando c'è la febbre si pensa sempre che uno possa avere una infezione batterica e quindi gli diamo un antibiotico. Nella realtà la febbre è sostenuta soprattutto da non infezioni batteriche, quindi infezioni virali, altri tipi di problemi. E anche all'interno delle febbri da infezione la maggioranza sono naturalmente non batteriche, quindi gli antibiotici vengono utilizzati quasi come degli antipiretici, cioè come per far scendere la febbre. Nella realtà è un grave errore quello che si fa di utilizzarlo in queste situazioni.

0: situazioni. Quindi bisognerebbe tutti, io parlo soprattutto ai medici, che sono quelli che secondo me oggi stanno facendo i danni maggiori, che li usano con troppa leggerezza. Non si può prescrivere l'antibiotico al telefono, non si può prescrivere l'antibiotico per sentito dire, non si può prendere l'antibiotico che abbiamo avanzato la volta prima o che ha avanzato magari un mio parente che ho nel cassetto solo perché ho la febbre. Bisogna fare grande attenzione perché sennò gli antibiotici smettono di funzionare e quando poi smettono di funzionare sono dolori perché si torna indietro e si torna in epoca evidentemente preantibiotica. Noi ne abbiamo casi anche qui in ospedale di persone che non hanno più possibilità terapeutiche, cioè che hanno delle infezioni da batteri talmente resistenti agli antibiotici che non hanno nessuna possibilità di essere curati e quindi purtroppo finiscono di morire per questi germi. Quindi c'è una grande responsabilità che tutti noi abbiamo, non solo noi medici, ma anche i pazienti, perché viviamo in una comunità e vivere in una comunità vuol dire rispettare anche gli altri, usare bene gli antibiotici vuol dire non solo rispettare noi stessi, ma rispettare anche il mondo in cui viviamo.
1: Andiamo avanti, poi ritorniamo alle allergie, agli antibiotici. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, volevo chiedere al dottore, il mio nipotino di 11 anni in 15 giorni ha preso lo streptococco, quindi antibiotico a gogò. Ora giustamente poi va al mare, volevo sapere se l'antibiotico fa male alla pelle andando al sole dopo aver preso tutto questo antibiotico.
1: Grazie, signore.
0: Allora, signora, dipende dagli antibiotici. Ci sono antibiotici che possono dare problemi di fotosensibilizzazione, cioè che quando ti esponi al sole potresti avere dei problemi alla pelle. In genere questi antibiotici sono rappresentati dai fluoroquinoloni, quindi ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina, oppure dalle tetracicline, che quando ti esponi al sole puoi avere dei problemi. Non credo che le abbiano usate in suo nipote perché sono antibiotici che si usano in genere nelle persone più grandi, cioè negli adulti. In ogni caso bisognerebbe che i medici che prescrivono farmaci fotosensibili dicessero ai pazienti che è bene evitare o di esporsi con un cappellino o di mettersi una protezione almeno 50 per evitare appunto di avere fenomeni allergici agli antibiotici, se simili allergici agli antibiotici.
1: Pronto, buongiorno. Sì, signora, buongiorno. È in diretta, devi
2: Buongiorno.
1: togliere l'audio della televisione, se no ci sentiamo con ritardo. Prego.
2: Ascolti, buongiorno professore. Io volevo chiedere questo, siccome si parlava di antibiotici e io sono stata ricoverata in questi giorni e dimessa in quanto mi hanno tolto, sono stata operata di una quadrettomia al seno.
1: Sì.
2: Allora, a seguito di questo intervento, siccome avevano riscontrato una lieve valvulopatia, un prolasso della valvola mitralica, ma lieve, mi hanno messo con antibiotici per una settimana, 3 al giorno di Augmentin. Ecco, chiedevo, erano proprio necessari? Mi sarò un po' giocata alle mie resistenze con tutti questi antibiotici?
0: Allora,
2: Grazie,
0: signora,
2: buongiorno.
0: io adesso non conosco il suo caso specifico. Diciamo che in alcune situazioni, quando si fanno alcuni interventi chirurgici, si fa fare la profilassi antibiotica. Cos'è la profilassi antibiotica? Si prendono degli antibiotici prima dell'intervento, allo scopo che i batteri che sono presenti normalmente sulla cute non vadano, a causare infezioni profonde, come per esempio se lei ha una valvola, problemi a quel livello. Diciamo che la profilassi antibiotica è uno di quei temi su cui dobbiamo fare di più di quanto abbiamo fatto fino ad oggi, perché nella profilassi antibiotica ci sono tante inappropriatezze, soprattutto di durata. Quindi io adesso non conosco il caso suo specifico, però dobbiamo lavorare di più e meglio sull'appropriatezza della profilassi, cioè spesso si danno le profilassi ai pazienti anche quando la profilassi non andrebbe data. Tipico è quello che succede dai dentisti. Oltre il 50, 60, forse anche in alcuni casi il 70% delle prescrizioni fatte dal dentista sono inappropriate, quindi su quello bisogna lavorare di più e meglio.
1: Pronto, buongiorno.
3: È pronto?
1: Sì, prego, signora.
3: Sono di nuovo io, l'Augusta. Volevo dire una cosa al professore, che per il fatto del sole. Mia figlia ha 6 anni,
1: Sì.
3: ha avuto la tubercolosi e gli
1: Sì.
3: hanno dato per 2 anni gli antibiotici e gli hanno proibito di prendere il sole. Ecco, questo solo volevo dire, che parlava con la signora del sole.
0: Certo, signora, perché
1: Grazie.
0: allora sua figlia ha avuto la tubercolosi.

0: Quindi la tubercolosi vuole una terapia antibiotica molto lunga, come minimo 6 mesi, per arrivare anche a anni, come ha visto per sua figlia, e alcuni degli antibiotici che vengono utilizzati per curare la tubercolosi danno fotosensibilizzazione e quindi è meglio evitare di esporsi al sole o comunque è meglio evitare che se ci si espone al sole lo si faccia senza protezione, cappellino e quant'altro.
1: Allora, leggo questo messaggio di Carla, anche se secondo me qui il correttore forse ha fatto qualche errore, ma lei professore mi aiuterà. Buongiorno, facendo RX torace per dolore costole mi hanno riscontrato un'accentuazione di un trauma interstiziale peribroncovascolare bilaterale. Non ho mai fumato 70 anni, cosa vuol dire? Grazie Carla.
0: Ma allora non vuol dire niente, nel senso che un'interstiziopatia potrebbe anche essere segno di una pregressa infezione virale, cioè le forme che colpiscono i bronchi possono dare a livello della radiografia del torace un quadro di un'interstiziopatia, cioè quella che è stata descritta, cioè si vedono delle zone un po' che sembrano malandate, ma nella realtà sono delle zone colpite. Segni di una bronchite virale, quindi non deve fare assolutamente niente se non respirare aria buona, andarsi a respirare un po' di iodio. L'altra sera c'era una bellissima mareggiata, va un po' in Corso Italia o in qualche altra zona della nostra città e si respira un po' di iodio e le farà sicuramente bene.
1: Velocissima l'ultima telefonata. Ah no, è caduta. Ok, allora, mio figlio a seguito di infezione contratta dopo un'operazione, obbligato ad una lunga terapia antibiotica, 5 settimane, ha ricominciato a lavorare, corre qualche rischio a stare in posti affollati?
0: No, direi assolutamente di no. Allora, i posti affollati sono un rischio per chiunque per quanto riguarda la possibilità di diffondersi delle infezioni virali potenziali, ma lui ha avuto probabilmente un'infezione batterica, quindi direi che non ci sono particolari rischi, siamo tranquilli che in genere questo tipo di infezioni non è trasmissibile agli altri e difficilmente uno prende un'infezione proprio perché fa la terapia antibiotica.
1: Abbiamo finito il nostro tempo, sono arrivati diversi messaggi anche sulle infezioni in ospedale, magari poi ne parliamo la prossima settimana. Grazie al professor Matteo Bassetti, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata.
1: Arrivederci.

0: Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Ottime notizie, l'estate si farà vedere e sentire nei prossimi giorni, tanto con temperature anche accettabili, pure l'umidità non è particolarmente alta e si calma anche la tramontana. Per quanto riguarda quindi questo venerdì a Imperia, tempo bello, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature che toccheranno i 26-27 gradi e di notte si dorme alla grande. Savona e provincia, anche qua tempo bello, davvero nulla da segnalare, il vento si calma alla tramontana, magari nelle prime ore del giorno si fa ancora un po' sentire, ma poi venti a regime di brezza con temperature fino a 26-27 gradi anche qua. Genova e provincia, tempo bello, tanto sole, un po' di tramontana inizio giornata, ma poi si calma subito, temperature fino anche a 28 gradi. Andiamo nel Tiguglio, dove ci attende uno splendido venerdì di sole da piena estate, con anche il vento che risulta per lo più di debole intensità, mare poco mosso, temperature che toccheranno lungo la costa i 26 gradi. Infine nello Spezzino, anche qua cielo sereno, poco nuvoloso, venti moderati al massimo dai quadranti occidentali, ma comunque non particolarmente sostenuti, e temperature che anche qua toccheranno i 26-27 gradi. Giornata di sabato all'insegna del sole pieno sulla Liguria, è estate con temperature in leggero aumento, quantomeno aumenta un pochettino l'umidità, ma tutto sommato si starà bene e anche di notte riusciremo a dormire bene. Giornata di domenica con tempo bello in tutta Liguria, ancora una volta salgono un pochettino le temperature, ma nel complesso rimaniamo nella norma, qualcosina in più invece come umidità. Per i dettagli in ogni caso sulle vostre zone c'è sempre l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat

0: già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar, da oltre 40 anni specialisti in elettronica.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me.
4: Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
6: Un ritratto di Genova e dei genovesi, dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi. Pensate che di questi tempi la sigla corrisponde già al suono della prima telefonata, anzi potremmo inserire il suono del telefono già nella sigla. Ben ritrovati, sono le 10 in questo momento, quando puntualissimo riparte al servizio del pubblico linea diretta. Oggi è venerdì 12 giugno, noi saremo insieme fino alle 12.30. Penso che, credo, ritengo, non si siano spenti gli echi della conferenza stampa Monstre, ha scritto il Corriere della Sera, non l'ho detto io, ha scritto il Corriere della Sera, e c'era anche il suo giornalista che saluto, Monstre, tre ore. Penso che oggi avremo insomma di che dibattere e sentire. La nostra Chiara Orru è andata alla Darsena, Aurora Bottino, Annissa De Filippi è andata in Darsena per sentire cosa succede. Parlo di Genova, però salutiamo Andrea Orchiccioli e Mario Bocconi. Direi che possiamo partire velocemente, perché quando sento il suono del telefono mi elettrizzo. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno. Mi scusi, volevo chiedere una cosa. Ieri non sono riuscita a prendere la linea. Banchiere, è passato il titolo di coda che a Villa Scassi un infermiere psichiatrico ha picchiato una dottoressa. Ma è possibile con un infermiere? Uno va per curarsi, un infermiere deve essere psichiatrico all'ospedale a lavorare.
0: No, non so cosa. Non ho visto questo titolo come era formulato. So che un malato, sì, lo so, un malato psichiatrico ha aggredito una dottoressa, una psichiatra.
1: Sì, ma era un infermiere.
0: Era un infermiere. Non vuol dire c'è la malattia mentale.
1: È passato lo scritto infermiere.
0: Sì.
1: Ho detto, ma è mai possibile un infermiere che deve curare i malati e sarà all'ospedale a curare i malati? Questo qua è pazzo a curare. Come
0: sì,
1: si fa a tenere un infermiere così?
0: Capisco, però la malattia psichiatrica annulla il fatto che uno sia infermiere, direttore d'orchestra, presidente di Repubblica. Cioè annulla completamente. Lei dice ancora più grave, però la malattia mentale cancella, resetta tutto quello che una persona è, rappresenta nella vita. Tutto qua, quindi è possibile, ci mancherebbe altro, perché la persona era ed è malata.
1: Sì, ma come si fa ad andare a fidarsi adesso quando si va all'ospedale a fidarsi anche degli infermieri? Se questo qua dai numeri, però, gli dà le medicine sbagliate anche. Perché
0: capisco.
1: Come fa a fidarsi una persona?
0: Però penso che se ne sia...
1: Avevo capito giusto.
0: No, probabilmente ha letto bene, però la persona era in cura, quindi non è un infermiere che improvvisamente è impazzito. Poi ripeto, può capitare, non è che può succedere, questo in qualsiasi campo e in qualsiasi luogo di lavoro. Per carità,
1: grazie.
0: Chiaro, non posso dire non si preoccupi. Colpisce,
1: grazie,
0: come se... Prego.
1: Buongiorno, grazie mille.
0: Prego, come se un sacerdote improvvisamente si mettesse a nominare il nome di Dio in vano. Certo, ti colpisce perché dice, ma me lo aspetto da, ma non me lo aspetto da un sacerdote, per dire. Poi ditemi voi, è un po' il colmo, no? Il colmo della questione. Comunque 10:03, devo salutare Paola...

0: Paola, ieri l'ho incontrato, Paolo, ho tenuto qua, ho scritto il suo nome sull'evidenziatore nel mio ufficio, l'ho incontrata alla fermata, ad una fermata di via Cantore, e dice: Henry, guarda, io è una ragazza carina, badante, persona per bene, ogni tanto telefono quando seguivo una persona dal baro, adesso segue un'altra persona, fa la badante, una ragazza giovane, peraltro mi ha detto di salutare anche la persona che è con lei, ma non ricordo se si chiami Domenica, però dico: guarda Paola, me lo ricordo, ma tu ci sei domani? Dice: sì, perché noi alle 10, come sono le 10, accendiamo il televisore e ti vediamo. Quindi spero sia all'ascolto, Paola, che inizia oggi una sua nuova giornata di lavoro, che non certo facile, non certo facile. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno. Buongiorno, Giamba di Santa Elena.
0: Sì.
1: Posso Giamba parlare?
0: Ma deve parlare, Giamba.
1: Allora, vorrei fare una considerazione che non ho mai sentito fare da nessuno.
0: Sì.
1: Il primo approdo in Europa, nella Spagna, dopo la Gibilterra, con una barca si potrebbe andare su e giù. In Spagna non c'è più Franco, non c'è fascismo, c'è la monarchia, però in piedi su Spagna non ce li mette nessuno. Secondo, Francia,
0: però non ho capito, mi scusi,
1: ma c'è Macron,
0: Giamba, aspetta.
1: Dai tempi delle colonie, vabbè. Però in Corsica e nel Mar Siniese non scende nessuno, nemmeno la Bardonecchia, perché se entrano ce li rispediscono di nuovo da noi. In Germania approdano, però chi si comporta male e non serve se ne vanno a casa. Invece in Italia, prego, si accomodi avanti, c'è posto per tutti, bravi, cattivi, chi serve, chi non serve, perché c'è il partito di guai, chi tocca Caino. Ora io ho stato già la risposta giustificativa, perché lo so già che si giustifica, che tocca a noi, che tocca a noi. Basta, sì. Io ho capito quello che pensavo e ho stata la risposta giustificativa.
0: Sì. Wow, allora mi è sembrato, non ho capito bene l'inizio, l'amico Giamba da San Piandarena parlava della Spagna, esatto, parlava anche del regime spagnolo, nel senso, io immagino già dai tempi Francisco Franco condusse la Spagna dal 1939 e morì nel 1975. Indro Montanelli lo ricorda come una persona pigrissima, a parte la dittatura fascista. A parte Francisco Franco, a parte, lo ricorda come persona esageratamente pigra. Morì nel 1975. Dice: ma la vicinanza alle Canarie, la vicinanza al Marocco, ma c'è un'immigrazione. In Francia ci sono le banlieue. Cioè, se noi paragoniamo, noi voglio dire, anche il nostro stile di vita, ma mite, fa in modo che non ci siano le banlieue, sono quei quartieri neri parigini che, a seconda di quello che accade, si infiammano, si incendiano. Grazie a Dio noi non l'abbiamo. Ogni tanto qualcuno dice: guardate che corriamo questo rischio, stiamo parlando delle periferie milanesi, mi viene in mente Gratosoglio, mi viene in mente qualcosa a Rozzano, qualcosa a Segrate, mi viene in mente, però guai a parlarne. Però qualcuno dice: attenzione, non ridursi lì, perché se viene l'albissolese singolo, l'albissolese viene a Genova, è singolo, si integra. Se l'albissolese raggiunge a Genova un nucleo di 10.000 albissolesi, è più facile che si integri subito con loro, e magari se qualcuno si vuole disintegrare da questi albissolesi ci casca pure lui, per dire, no? Però ci sono fenomeni, la Silvia Salis ieri ricordava quanti sono stati fuoriusciti dalla Svezia, dice 14.000, noi solo 4.000, ma non penso che in Svezia siano arrivate 100.000 persone, cioè la proporzione non mi sembra proporzionata. C'è una telefonata, però dobbiamo andare, Rocchiccioli? Ah, Annissa De Filippi, sì, d'Arsena a Genova, penso ci sia qualche problematica causata da qualche genovese, un po' proprio genovese, intemperante, ma è un giro, no? Via Gramsci, d'Arsena, come un luogo abbastanza delicato, eh? Andiamo da Annissa e state con noi.
2: Andiamo. Sì, Eva, la commissione sta per iniziare, questa commissione itinerante qui ad Adana.

0: Darsena, e proprio prima di avviarci sui punti che vedremo assieme parliamo con un residente, perché a Darsena c'è chi ci vive. Com'è la situazione?
1: Io ci vivo e ci lavoro, devo dire che è sempre stata una situazione molto difficile, ma nell'ultimo anno è ingestibile per me. Veramente lavorare è diventato un problema, parlare col turista e assicurargli che Genova è sicura non posso più farlo. È stata una situazione molto molto molto difficile, e ora fanno questo sopralluogo. Non serve a niente. Le forze dell'ordine hanno 1000 sposti, tra cui anche i miei, in cui sanno tutto. Quando vado dalle forze dell'ordine, le forze dell'ordine hanno le mani legate, loro lo sanno tutto. Inutile che adesso fanno questo giro dopo 2 giorni di bonifica sapendo che c'era questa situazione qua. Praticamente basta che vanno dalle forze dell'ordine, chiedono cosa i cittadini vanno a denunciare, ma sono cose che vedono loro. Se io fossi un carabiniere o un poliziotto, potrei girare intorno qua e trovare tutti i punti di disagio. Ed è, mi sembra assurdo che il comune o chi deve non risolva questi problemi. Per me è veramente difficile, minacce di morte, risse davanti al locale, parcheggiatori abusivi, questi ragazzi che magari sono innocui ma fermano tutti i turisti, braccialetti, soldi, gente che si fa di crack dalla mattina alla sera. È diventato ingestibile. Per me è veramente, sono qui proprio un malessere dentro, cioè non riesco più a lavorare come lavoravo prima. Per me è veramente impossibile, non so cosa possano fare. Abbiamo chiesto di parlare, oggi non era il momento di parlare, hanno detto che ne parleranno a settembre, ci sentiranno a settembre, da qui a settembre. Per me è surreale.
0: Chiaro, grazie per la testimonianza.
2: Ma era Vannacci? Parole durissime, mamma mia, che durezza, durissime. Mamma, estrema destra, però è d'estrema destra questo signore. Mamma mia, come si è scagliato contro. Che poi uno dice, sono persone che lavorano, cioè vendono la bustina di crack, hanno un loro commercio, cioè sono persone che dobbiamo tutelare, sono risorse che dobbiamo tutelare. Chi mi pagherà la pensione quando io dovrò andare in pensione a prendere quella dei giornalisti? Sono persone, lasciamole lavorare, no? Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno Enrico.
2: Buongiorno.
3: Sono Flaviana.
2: Flaviana, ancora San Piero d'Arena. Hai sentito, allora, Flaviana? Mamma mia.
3: Sì, ma io ho un altro argomento invece.
2: Dai.
3: Allora, io non ho capito come si permette la mamma di Bea di voler andare al funerale quando l'ha uccisa lei la figlia.
2: Sì,
3: io
2: sì,
3: non
2: sì.
3: So con che coraggio fanno queste cose queste mamme.
2: Sì. Ma probabilmente per salvarsi l'anima, anche perché le foto. Grazie Flaviana. Anche perché le foto della bambina straziata erano sul suo cellulare. Sì che all'avvocato dirà: beh, certo, perché la ragazzina, la bambina più grande, che ha dimostrato una maturità che neanche una quarantenne, neanche, perdonatemi, una cinquantenne ha nella vita, fotografava le ecchimosi, le botte, cioè quello che rimaneva della povera bambina, dei colpi sul corpo della povera bambina, li mandava la mamma. Quindi l'avvocato difensore dirà: beh no, certo ce l'ha, perché, però la mamma non ha fatto nulla. Probabilmente è l'ultimo tentativo di salvarsi l'anima davanti a Dio, penso, perché le persone non cambiano. Rimaniamo quello che siamo, con certe esagerazioni, con meno esagerazioni, ma le persone non cambiano. Probabilmente è l'ultimo tentativo umano o umanoide di dire: no, ma io non c'entro, era la droga che aveva consumato, era l'amore verso quest'uomo, insomma, un uomo, un 41enne, questo Manuel, mica si scherza, lui, una coppia di genitori pazzeschi, festeggiavano il compleanno, non so di che festa, con 1 chilo di tritolo in cantina, no? Che uno dice: guarda, vai in cantina a prendere quella bottiglia di vino, non c'è la luce, mi aiuto con l'accendino, saltiamo tutti per aria. Per dirti, insomma, persone da invitare alla comunione delle bambine. E boh, quello che hanno fatto adesso non è che noi passiamo per buoni, dovremmo, ognuno deve aggiungere l'aggettivo più brutto che ci sia, è inqualificabile, cosa dobbiamo dire? Ma pensate, una bambina che a 2 anni già capisci, conosci, che quello che la persona che istintivamente ti dice vuole più bene ti fa del male, no? Il cervello impazzisce, cioè il cervello non capisce, il cervello non si rende conto. Perché siccome la mamma mi picchia l'amante, sì, l'amante è una persona che se è vicina alla mamma vuol dire vuole bene alla mamma, quindi io voglio bene alla mamma, voglio bene anche a lui, che mi picchia, mi spegne le sigarette, mi tira i capelli, mi strappa i capelli, le ciocche dei capelli. Il cervello

0: impazzisce. Priva del corpo, il cervello non capisce più. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, sono io, Anna Di Pegli?
0: Sì, Anna Di Pegli, buongiorno.
1: Posso
0: Anna.
1: Posso parlare? Sempre due cose.
0: Dica.
1: Dunque, per quanto riguarda gli immigrati in Svezia, visto che li ha nominati, e io ho una cugina che vive vicino a Stoccolma, posso dire che sono stati ospitati crisi, tipo la guerra nella ex Jugoslavia, sono stati ospitati per tempo determinato,
0: sì,
1: e poi sono stati rispediti.
0: Sì, ma
1: dietro.
0: Immaginavo, mi scusi, ecco, se la interrompo,
1: quindi,
0: c'era
1: sì,
0: qualcosa
1: sì,
0: che non quadrava, cioè la Svezia ne ha rispediti 14.000, noi solo 4.000, ma in Svezia mica sono arrivati 5 milioni di persone, cioè... non mi quadrava.
1: Anche altre situazioni di guerra. Comunque non possiamo entrare nel merito, io non mi sento di entrare nel merito né di questo discorso né di quelli di quello di quella povera bimba, che proprio non riesco a pensarci. Invece, proprio andando terra a terra, io volevo far presente sempre che a Pegli siamo, se dal primo di luglio saremo in 1500 assistiti di una dottoressa che va in pensione e non ci sono medici.
0: Sì.
1: Con questo, visto che l'ho già detto, io non voglio assolutamente dare la colpa né a Bucci né a Salis né a nessuno, cioè 1600 persone che dal primo di luglio non sanno a chi rivolgersi.
0: Sì.
1: Non so come pensano di risolvere questa situazione.
0: Sì. Allora, in Italia, ci sono, nel nostro bel paese, ci sono 37.000 medici di famiglia. Ne mancano 6.500, mancano in tutta Italia. È chiaro che nella regione amministrata da Bucci ne mancano di più, perché lui proprio non vuole i medici di famiglia. Sapete, le colpe di Bucci sono... Però mancano in tutta Italia. C'è un altro problema. Il medico di famiglia è accreditato al sistema sanitario italiano. Non è che può essere ordinato dal sistema sanitario, così come il pediatra. Sono dei, tra virgolette, liberi professionisti accreditati al sistema. Stanno rinnovando il loro contratto di lavoro. Il loro contratto di lavoro prevede il ministro Schillaci, che sembra non sia ben visto, cos'è, di Fratelli... No, Fratelli d'Italia, non lo so. È un medico, però... sta incontrando delle problematiche, perché vuole rinnovare il contratto, deve rinnovare il contratto scaduto di medici di famiglia, però chiedendo loro, chiaramente dietro un esborso, perché il medico sì che è un umanitario, però se c'è una classe che ci tiene, no? Con tutto il rispetto, insomma, il medico non è che lo fa, ha studiato tutta la vita, di dare 6 ore alle famose case di comunità, quelle case di comunità di cui in Liguria ce ne sono 32, e quindi è un problema spinoso. Però mancano 3.700, mancano, divideteli per 20 regioni oppure divideteli per popolazione e vedete quanto manca. Io vi dissi 20 anni fa, quando già c'era questo problema, fate studiare i vostri figli, fate studiare i vostri nipoti, a quest'ora sarebbero già laureati. Con tutte le colpe di Bucci, purtroppo il problema è italiano e delle regioni amministrate a centrodestra, delle regioni amministrate a centrosinistra, oppure troviamo tutti i medici di centrosinistra che votano PD, che però non vogliono accreditarsi al sistema sanitario perché le cose di Bucci, oppure troviamo medici di centrodestra che non vogliono. Quindi non buttiamola in politica, perché diventa una barzelletta. È una lacuna evidente. Io vi ho detto, c'è un motivo perché non è appetibile la medicina generale, quella del medico di famiglia, ci sono tanti motivi e noi ne paghiamo le conseguenze. Ok, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signor Cimone.
0: Mario.
2: Sì. Dunque, non si può rassegnarsi passivamente,
0: no,
2: che degli avventurieri portino alla rovina Genova e i suoi abitanti, dopo aver aumentato tutto, ma proprio tutto ciò che è pubblico, ciò che è pubblico, sì, servizio, gli utenti, e reso lo spostamento con il bus, i passeggeri che ricordano i carri merci che portavano le vittime Mauthausen, ora vogliono anche cambiare la bellissima via 20 settembre mettendo le panchine che saranno giacigli per i poveri disgraziati, diventando un nuovo centro

0: storico invisibile, con tanti topi, prostitute, magnacci, spacciatori di droga, distruggere definitivamente Genova. Perché questo è l'obiettivo. Ciao.
1: Grazie, grazie, grazie. Mario è un combattente, eh. Io, andando avanti con gli anni, ve l'ho già detto, sono un po' più conservatore, no? Un po' più pompiere, mentre prima incendiavo, no? Ora sono più pompiere. Il centro, via 20 settembre, anche lì, perdonatemi, non ci sono più le registrazioni perché eravamo a VHS, sono secoli che ci diciamo, anzi vi racconto anche una cosa, a supportare la mia, il mio ricordo, sono secoli che ci diciamo, da quando è cambiato il piano del traffico, grazie a Merella, grazie all'urbanista Winkler, ricordate il tedesco Winkler, che fu l'unico, il primo a fare qualche cosa, via 20 settembre è deserta, passano solo i bus, vedere questa via enorme, hai paura di scendere dal marciapiede, cioè stai sul marciapiede e dici ma perché non fare la famosa rambla, far passare gli autobus al centro, uno che va, l'altro che viene, saremo padroni, ce lo diciamo da 30 anni, ce lo diciamo da 30 anni, tant'è vero che quando la giunta dell'ottimo sindaco Pericu, sindaco, forse allora c'era ancora il Partito Comunista, no? No, no, no, non c'era più il Partito Comunista. Sindaco della sinistra, sindaco Pericu, l'avvocato Pericu, decise di allargare un po' via 20 settembre e troverete infatti dei lastroni che sono messi in maniera longitudinale rispetto alla strada che allargano un po' la via. Che cosa successe? Torna pure da me. Successe che con questa novità, approfittando di questa novità, un signore di allora, forse di mezza età, un sessantenne, andò su questo marciapiede, questa cosa insolita, il marciapiede un po' più largo, e scese per strada, arrivò un bus e lo tirò sotto. Se ci fate caso, ad un certo punto, scendendo verso Brignole di via 26, c'è una ringhiera. Ah, c'è una ringhiera spuntata per caso, che ci fa sta ringhiera? È il punto dove quest'uomo, approfittando della libertà di avere più spazio, scese dal marciapiede, nel momento sbagliato l'autobus la rotò. Misero una ringhiera che c'è ancora adesso, ma questo lo so solo io, telespettatori, per dire, ma attenzione, può succedere ancora, la misero allora. Quindi l'idea di allargare la strada è di 30 anni fa, ma ci vogliono 30 anni per fare una cosa in questa benedetta città? Per fare una cosa che è lì, alla strada, che te lo chiede, no? Di poter scendere, camminare, non stare solo sotto i portici, la strada è la nostra, ma ci vogliono 30 anni, dai! Pubblicità.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare.

0: A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
1: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
2: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.
3: Diretta dalla Darsena di Genova, zona Gramsci, Porto, Angiporto, dalla nostra Annissa De Filippi in diretta. Torniamo da lei alle 10:23:50. Sentiamo cosa ha da dirci chi abita lì, chi vive lì, chi magari lavora legalmente, legalmente lì. Annissa.
4: Enrico, buongiorno, buongiorno ai telespettatori. Continua questa commissione itinerante. Abbiamo appena ascoltato interessante intervento di Francesca, che è qui con noi, che gestisce una locanda a 3 stelle a Moro Morosini. Cosa devi fare con i turisti? Cosa vivi quotidianamente?
5: Allora, con i turisti ogni volta che loro arrivano in locanda, quindi nella fase di check-in, con la mappa in mano, io devo segnalare le zone di Darsena e della città dove non è possibile recarsi. Cioè, ci sono delle zone dove oggettivamente se il turista entra c'è il rischio che esca senza la borsa, senza il portafoglio, perché è già successo. Ho dovuto accompagnare 2 ragazzi perché molto giovani, che hanno soggiornato una notte, la ragazza ha subito una molestia perché aveva i restate, aveva un vestitino leggermente corto, ma voglio dire, parliamo tanto di libertà e che ognuno può uscire come vuole, però poi se si fa giusto un vicolo ci sono guai. In tutto questo gli ospiti spendono 3, almeno per quanto riguarda la mia struttura, poi ovviamente man mano che si alzano le stelle l'importo aumenta, spendono 3 euro a notte per stare nella città. Quindi io in teoria, se dovessi spendere 3 euro a notte per stare in una città, immagino che ci sia una sicurezza, un decoro. Quando arrivano in treno, purtroppo Google Maps gli indica come strada principale questa, quindi loro devono fare tutta quanta via Gramsci, fare tutta la Darsena e arrivare in locanda, quando sarebbe molto più comodo magari fare via Balbi, che è leggermente più sicura. E arrivano che sono scioccati. Quindi devo spiegargli un attimino com'è la situazione. E poi io, inoltre ad avere l'attività qua, vivo a Molo Ponte Morosini, ed è una situazione che non può andare avanti.
4: Come fai a tornare a casa la sera?
5: Allora, io sono nata e cresciuta a Genova. Ho fatto tutta la mia gioventù nei vicoli, Piazza delle Erbe. Sono sempre tornata a qualsiasi ora del giorno e della notte. Non mi è mai capitato di dover chiamare mio fratello, mio papà, il mio fidanzato, di stare al telefono con qualcuno perché non mi sentivo al sicuro a tornare. Io ad oggi ho 30 anni e se mi capita di fare una serata dove non è presente il mio ragazzo, se io torno dai vicoli devo chiamarlo. Perché dalla zona che parte dall'Expo fino ad arrivare a qua è un disastro. Io sono fortunata perché mi fermo dalla zona di Molo Ponte Morosini, dove c'è un guardianaggio privato ogni notte, però anche lì non basta più, perché comunque tutto quello che c'è lì viene qua e poi da qua man mano si sposta in avanti. Lì abbiamo un guardiano, ma anche lì stiamo valutando l'idea di aumentare i controlli perché non è più possibile. Ci sono ubriachi, tossici, gente che si buca, gente che fuma il crack. E qua in questa zona qua esattamente di fronte a noi, specialmente durante l'inverno, vengono aperte le valigie dei turisti che vengono derubati e la gente si prende quello che serve. Le reti, come le vedete adesso, mi dispiace dirlo, ma non sono mai così, mai. A me quello che dà fastidio è la presa in giro, perché non siamo stupidi, siamo semplicemente persone che non ne possono più.
4: Ti riferisci al fatto che questa mattina in occasione della commissione ci sono stati più controlli e pulizia?
5: Ma sì, è 3 giorni che vengono le pattuglie alle 7, controllano tutte le reti che non ci sia nulla, poi a una certa prendono, se ne vanno. Ieri sera io ero a fare una cena in zona Castelletto, sono tornata, abbiamo lasciato il motorino qua e tutto era come prima, però a me è proprio l'idea di dire vabbè sì dai, aggiustiamo un attimino e poi tutto ritorna come prima. No, basta, non siamo stupidi. Non so perché sia passato questo messaggio, non ci inventiamo le cose. Magari ora uno oggi viene, vede le reti così, dice vabbè, ma mi sembra una Darsena a posto, limpida, pulita, non c'è nessuno. Venite stasera alle 11:30, venite domani mattina alle 7 con i tossici che girano come zombie perché hanno finito la dose e ti chiedono le monetine per la colazione per comprare un'altra dose. Basta.

0: Rimanendo nel tuo settore, che recensione lasceresti a questa amministrazione e alle forze dell'ordine?
1: Per quanto concerne me, molto basso. Perché quello che sono gli interessi miei, ma non solo come commerciante, ma anche come privato che vive la zona, non sono sufficienti. Non dispiace, ma non funziona. Non c'è sicurezza. Io non mi sento più sicura in questa città. Poi io mi rendo conto, se abiti a Castelletto non te ne puoi rendere

0: Non te ne puoi rendere conto, se abiti a Carignano non te ne puoi rendere conto, ma se tu abiti il centro storico e abiti la zona del porto è impossibile che tu non te ne renda conto. Se dici che non è vero è perché ti metti dei prosciutti sugli occhi e ti fa comodo dire che tutto va bene.
1: Grazie Francesca per la tua testimonianza, grazie. Ecco Enrico, quindi hai sentito la testimonianza di chi qui ad Arsena vive e lavora, tra l'altro una giovane donna, e per lei la situazione è peggiorata come per altre persone che abbiamo sentito questa mattina durante il corso di questa commissione itinerante. A te Enrico.
2: Grazie Anissa. Ora, rispondere dicendo che le colpe sono di Meloni che non ci manda le risorse, no? Sì, le colpe sono di Meloni che manda le risorse, però mi viene in mente, davanti, prima di arrivare qua, c'è la Banca d'Italia, bellissima, e che poi non so perché uno non va, cosa fa la Banca d'Italia? Non ha clienti la Banca d'Italia, cosa vai a fare? Ci sono sempre quattro carabinieri con il mitra, ma carini peraltro, poi ce n'è uno che segue il nostro programma al sabato quando non è di turno e quando mi vede mi viene incontro sempre col mitra, io dico mi saluta, carini, e non ci sono lì, cioè quattro col mitra, che neanche forse nel film di Sergio Leone la messa grande, no? Ti ricordi il colpo alla Banca d'Italia, però insomma ci sono, stanno lì. Cosa chiede la ragazza? Di essere stanziali, cioè abbiamo la guardia giurata, la paghiamo e questo sta lì, la presenza, cioè sto lì, se io sto lì probabilmente, non dico col mitra sono davanti alla Banca d'Italia, qui davanti c'è peraltro il pavimento più bello, lucido, pubblico di tutto il mondo, non c'è un chewing gum, non c'è niente, una cicca di sigaretta, sono quattro carabinieri, non è che sputino il chewing gum, però sono lì, ci stanno, ma capisco, vuoi dire che non ci può essere, ora capisco le colpe, l'ho detto, che non ci manda cose, i vigili urbani non possono, hanno fino a un certo possono, poi non possono, il poliziotto, ci sarà il poliziotto, quando veniamo in via Matteotti, in piazza Matteotti, ci sono le macchine dei poliziotti che una volta erano anche, forse ancora adesso, una battaglia, dico persa, sul lastricato di piazza, ma sono tanti, no? Sono negli uffici per i passaporti, ho capito, ma la presenza chiede, ripeto, le colpe. Però risolvere tutto col fatto che le colpe sono dei Meloni, che è tutta Italia, mi sembra un po', no? L'ha già detto Schlein, che ha fallito, lo sappiamo. L'anno prossimo cambieremo governo, io non vedo l'ora perché non ce la faccio più. Però è un po' riduttivo. Ma volete che non si possa avere il vigile diurno, il poliziotto notturno, un po' di esercito, gli alpini? Ma noi con gli alpini dovevamo contestarli con i fischietti, hai capito? Hai capito? Vabbè. Andiamo in pubblicità, poi c'è la telefonata. Vabbè, sono là.
3: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. A Iridea, il tuo volo parte da casa.
4: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
5: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Questo perché Claudio da Voltri dice non ha sentito una sola lamentela riguardo al Velox di Via Pra, all'altezza del Civico 70, messo in funzione a gennaio. I portalettere portano scatoloni di sanzioni, uno stilicidio, oppure gli agenti della municipale sanzionati. Beh, dove sta il trucco? La signora Salis che ne pensa? 40, 40 di guida, 40 anni di guida, 4 multe, 2 mesi, 15 sanzioni per 475 euro. Ma sarò un imbecille, buona giornata. Ho inviato il messaggio riguardo del Velox, ho notato che non l'avete letto, avete paura? Non riesco a chiamare, è libero. Mario è libero? Ah, è libero. E gli scrivo, ma io gli ho scritto, dice, ma non capisco che problema c'è, mi chiami lei, cioè chiami lei. Non lo so. Buongiorno, mercoledì, no, signor Cirone, chiedendo a Google, mese di febbraio, sono entrati in servizio 60 nuovi agenti, ma purtroppo se non si fanno rispettare le leggi, ne puoi assumere anche media al giorno, che non basterebbero mai. Ciao, grazie. Ma agenti in Liguria, a Genova... Non lo so, io non chiedo a Google queste cose. Poi volevo avvisare, primo canale, buongiorno. Secondo Marco, via 20 settembre pedonale, assurdo. Ma non è pedonale, Marco, cioè le corsie, è un progetto normalissimo. Invece di stare nei portici, prendiamoci la piazza, al centro viaggeranno come una Rambla, solo che mentre nella Rambla in Spagna al centro c'è un'aiuola larga dove puoi banchettare. Al centro viaggeranno i bus e basta, noi avremo più spazio cioè vedere la gente, no? Non c'è nulla di male. Continuerà a essere tutto come prima, gli autobus correranno, penso, in due corsie, una vicino all'altra. Tutto qua, non vedo... Però qui è un rendering. Questo però è vicino alla sponda. No, un po' allargata, no, però allargata. Sì, allargata. Sì, nulla di... Cioè, ragazzi, non, siamo passati, cioè, dobbiamo passare dal treno a vapore al treno elettrico, non è una cosa pazzesca, no? Allora, andiamo da Anissa. Andiamo un attimo da Anissa. Aspetta, che la lancio. Il problema non è di penalizzare via 20, il problema è che in centro, in zona limitrofe, ci sono solo parcheggi a pagamento con tariffe non proprio economiche. Per cui a Genova ci vengo se devo fare delle visite alle strutture ASL. Ciao Fabio. Beh, vi ricordo che la prima ora era di 2,5 euro, no? Prima di telefonata. Annissa, la telefonata rimanga con noi. Forza Annissa, dalla darsena.
1: Alla Darsena c'è anche chi deve lavorare, come la cooperativa dei pescatori, che deve ogni giorno vedersela con problemi che davvero le persone neanche magari a cui possono pensare. Le reti diventano nascondiglio per la droga, quando i bambini con le scuole vengono a visitare la cooperativa devono assistere a scene di tossicodipendenti che fumano il crack proprio sotto ai loro occhi e continue minacce da parte di chi appunto lavora. Eva, com'è la situazione? Ho raccontato abbastanza.
2: La situazione è terribile. E ci sono sempre state delle criticità in Darsena, ma nell'ultimo anno sta degenerando in maniera spaventosa. Se non verranno fatti degli interventi, io non ho idea di cosa possa diventare. Cioè, è già terra di nessuno, peggio di così. Proprio, c'è da avere veramente paura a circolare. Paura a livello fisico, oltre alle difficoltà appunto lavorative che questa situazione presenta. Ora oggi c'è questo sopralluogo e mi domando, è quasi una presa in giro perché da 2 giorni qua ci sono degli interventi della polizia e stamattina hanno trovato una situazione completamente diversa dal solito. Cioè la Darsena è pulita, non ci sono tossici, non ci sono spacciatori. A cosa serve? A cosa serve fare un sopralluogo prima di ripulire la zona e poi fare il sopralluogo?
1: Questo conferma che se ci fossero più presidi funzionerebbe.
2: Sì, da un lato mi sento presa in giro, dall'altro. Penso, se vogliono, allora ripuliscono la zona, perché se l'hanno fatto in questi 2 giorni, se vogliono, possono mantenere la situazione così.
1: Con cosa convivete quotidianamente proprio voi, pescatori?
2: Allora, con spacciatori, con tossici, con scene di prostituzione a cielo aperto, gente che fa i suoi bisogni, gira nuda, cioè, ma è quasi inimmaginabile perché io non so, non si vergognano.

Allora, vorrei sentirvi, ma ovviamente non è che devo pregarvi, lo sapete. Scrive questo: solite chiamate dei soliti perditempo, quindi voi siete dei perditempo, con argomenti da bar dello sport. Messaggio Velox via Prane anche menzionato. Complimenti, siete sottomessi. Le ginocchiere? Vogliamo parlare delle ginocchiere?

0: vergognano nemmeno di fronte ai turisti, se non si vergognano di fronte a noi cittadini, anche di fronte ai turisti che arrivano, passano qua i croceristi e assistono a delle scene allucinanti. L'altra volta c'era un gruppo di bambini dell'asilo e urlavano: maestra, c'è un morto, ma scene proprio non da paese civile.
1: Allora, telefonata, giusto? Ah, Annissa, torniamo da Annissa. Torniamo da lei, 10.39, Annissa, che succede?
2: Sì, Enrico, siamo in compagnia di Antonio Buccinà, presidente CIV d'Arsena, perché da questa commissione è emersa una notizia. Finalmente ci sarebbe un futuro prossimo per il mercato dello Statuto in Piazza dello Statuto. Qual è la notizia, Buccinà?
3: Sì, buongiorno a tutti. Intanto questa commissione di stamattina è stata molto utile perché vedere proprio la problematica in zona è chiaramente efficace e concreto. E siamo molto soddisfatti perché sia l'assessore Viscogliosi che l'assessore Beghin ci hanno comunicato che finalmente c'è stato, diciamo, lo sblocco della situazione del mercato dello Statuto e inizieranno i lavori, io credo, a fine di questo mese. E chiaramente per il nostro territorio è, diciamo, un elemento di soddisfazione importantissimo per il risanamento della zona.
2: Cosa diventerà il mercato? Come diventerà?
3: Ma non conosco bene il piano commerciale, però parlano di un progetto di bucherie sullo stile, come dire, di Barcellona, quindi una vendita al momento e con consumo sul posto. Speriamo che, come dire, il piano commerciale sia regga, però comunque qualunque cosa che smuove questa situazione, come dire, è positivo.
2: Anche perché era dal 2019, giusto, che i lavori erano fermi anche per problemi giudiziari e questo mercato rappresenta.
3: Assolutamente, sono 6-7 anni che aspettiamo, sì, c'è stato il periodo del Covid, poi sono stati dei problemi giudiziari per un infortunio sul lavoro, però veramente questo per noi rappresenta, diciamo, una svolta perché si elimina un vuoto urbano e si crea un collegamento virtuoso fra, diciamo, la zona della Darsena e la zona di Pré.
2: Per quanto riguarda la commissione, diceva positivo questo sopralluogo, resta il fatto che spesso siete voi, cittadini e commercianti, a dare le soluzioni alle istituzioni. Che cosa avete proposto dopo questo incontro? Cosa proporrete?
3: Beh, secondo me è questa la filiera naturale, perché noi siamo sempre sul territorio e viviamo i problemi tutti i giorni e il nostro dovere, diciamo, anche come nostre istituzioni di consorzio, di associazioni, di segnalarlo alle istituzioni. Beh, il dato, come dire, univoco chiesto un po' da tutti è una maggiore presenza della polizia locale. È indubbio che la presenza della locale fino all'anno scorso ha dato veramente risvolti positivi nella sicurezza. Ora che chiaramente si è un pochino diminuito, ne vediamo i risultati anche con l'avvicinarsi dell'estate, che è un momento critico. Quindi noi chiediamo assolutamente un maggior presidio, diciamo, della polizia locale. Questa è la prima cosa. Poi sempre gli incentivi al commercio, e stiamo anche pensando, come dire, di poter istituzioni, commercianti, residenti rivitalizzare la zona anche attraverso delle iniziative, come dire, ludiche per l'estate.
2: Grazie mille, Buccinà. Quindi Enrico, vi lasciamo con questa novità, la notizia che finalmente i lavori al mercato dello Statuto partiranno a breve su questo modello che ancora una volta trae ispirazione dall'estero, quindi un mercato tipo Barcellona con possibilità di acquistare ma anche consumare all'interno dell'attività stessa. A te, Enrico.
1: Grazie. Un mercato catalano. Sentiamola quindi bene. Bene, siccome la Spagna, mai che la Spagna imiti noi, le Rambla dobbiamo imitarle noi. Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Giorno.
4: Chi? Una volta ero di sinistra, ora sono di destra.
1: Aia, sono i peggiori questi qua.
4: Allora, le volevo dire una cosa sulla conferenza della Bella Salis di ieri.
1: Non cominciamo.
4: Ha detto che di notte non c'è una volante in giro. Io lavoro all'Amium, a San Piedarena, finisco alle 2.10, alla rotonda del capolinea del 18, a San Piedarena, c'erano quattro volanti ferme che aspettavano, che hanno fermato cinque lavoratori. quando gli ho

0: che lavorava a San Piede di Galagno, mi ha detto vadi pure. Non mi ha neanche controllato. Visto che non ci sono volanti. E un'altra sera mi ha portato fino a casa.
1: Sì, sì, sì, sì, vabbè. Quindi cosa ne pensa lei? Ma ci sarà sì le volanti, non penso che c'è la benzina, ripeto, capisco.
0: Ma vedete che non ce ne sono i volanti in giro di notte.
1: Ma io quando passo, capita di passare la sera, all'ora di cena, davanti alla questura, ma ci sono 50 volanti.
0: Ma no, volanti. Io alle 2 di notte sto
1: sì,
0: parlando.
1: Sì, ho capito.
0: Alle 2:30.
1: Sì, sì, dico, ci sono 50 volanti, non penso che stiano lì.
0: C'erano 3 volanti alla rotonda del Toce Capolinea del 18.
1: Sì.
0: Ferme, una sulla rotonda e 2 di fianco.
1: In via Degola, Degola.
0: Brava,
1: sì.
0: Bravo.
1: Sì, una zona.
0: Ci hanno fermato. Appena gli ho detto che venivamo da lavorare, da San Piedena, che siamo dell'AMI, ho fatto il tesserino, ho detto vadi pure, mi ha detto, vai a dormire.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Siccome dicono che, noi, che di notte non ci sono volanti in giro, ci sono le volanti in giro.
1: Sì, penso
0: solo
1: di
0: che
1: sì.
0: Quando,
1: senta, ma perché
0: quando
1: lei era...
0: poi quelli sì. li fanno poi uscire dopo un secondo.
1: Sì. Senta, ma perché lei era di sinistra, adesso di destra?
0: Ah, perché la sinistra non fa più niente.
1: Beh, non è al governo, fa opposizione, ha detto ma ieri,
0: no,
1: è stata
0: quando,
1: chiara, Schlein ha detto
0: ha fatto
1: chiaramente che Meloni ha fallito,
0: ha aperto le porte a tutto il mondo. Ha aperto il mondo a tutto il mondo. Ora il centro storico, io ci ho abitato una vita.
1: Ma scusi, ma non sono quelli che ci pagano la pensione, sono quelli che pagano la pensione a lei, sono quelli che sono scappati dalla fame e dalla guerra che pagano la pensione a lei, a me.
0: A me la pensione me la pago io da solo, perché io sono quasi 40 anni che lavoro,
1: ma
0: ho sempre pagato le tasse.
1: Ma mi ha detto che la pagavano loro, mi ha detto.
0: Sì, la pagano loro, loro non pagano niente. Non pagano non spazzatura, non niente, non pagano.
1: Ho capito. Senta, bisogna pulire la città però,
0: lo dico un po' la Salis di fare le assunzioni, che siamo in pochi.
1: Adesso. Senta, ma quando tirate su i cassonetti, quelli intelligenti, quelli che la gente lascia intorno...
0: Non c'è l'operatore che ci sta dietro. Non c'è l'operatore che ci sta dietro.
1: Bisogna pulire poi intorno, ma non è... Ora, Meloni
0: intorno
1: c'entra fino a un certo punto.
0: Puliscono lì a San Piedarena. A San Piedarena, se lei passa di notte, via Buranello,
1: sì.
0: via Avio, via Monteni,
1: sì.
0: Tutte le sere sono pulite. Dopo 10 minuti sono sporche. Mi dica lei perché.
1: Perché voi, lei lo fa apposta per far cadere le colpe sulla giunta Salis, lei che rovescia i bidoni.
0: Anche via San Piedarena che hanno fatto le belle aiuole, cioè lei si fa un giro di notte nelle aiuole, vedrà che trova tanta di quelle bottiglie di vetro che lei non se lo ricorderà mai. Cosa ce le ha messe a fare?
1: Dalle aiuole o le
0: bottiglie? Non è che siamo giù in Toscana, che sono stato a San Vincenzo, che ha fatto una via come via 20 settembre, hanno fatto un'aiuola a centrale, bar di qua, bar di là. Se butti una cicca ti fanno la multa. Qui è diverso.
1: Sì, vabbè, qua non si può. Vabbè, senta, complimenti per il suo lavoro. Aiuti, tenga la città pulita, insomma. Sa che paghiamo la bolletta più cara d'Italia.
0: Forse, guarda, se lei chiede a San Piedarena l'omino di San Piedarena di notte, tutti mi fanno i complimenti.
1: Ah, vabbè. Ma penso che se li meriti, certo.
0: Me ne metto perché io lavoro, perché se lavoravo in edilizia non posso più lavorare in edilizia.
1: Vabbè.
0: Perché mi sono fatto male sul lavoro all'ospedale San Piedarena.
1: Mi dispiace.
0: Ai tempi sono invalido a una gamba, 67% di invalidità, e lavoro.
1: Vabbè.
0: Mi piace camminare, tanto camminare, non vado neanche più in camion.
1: Vabbè, si capisce che è una brava persona. Grazie caro, grazie. E fossi la sindaca, oltre a ringraziare più volte la Polizia Municipale, ringrazierei anche gli addetti di AMIU che puliscono la città. Guarda un po', il bandiera di San Giorgio, guarda un po'. 10:48, vado in regia, giusto? Vorrei sentirvi, devo dire, oggi forse è l'unica puntata in cui non ho ancora dato i numeri di telefono e del WhatsApp per i cellulari. Paola ha risposto, ci sta seguendo, quindi ha sentito il nostro saluto. Andiamo in regia, poi torniamo.
2: Da qualche ora erano nate le mie nipotine e a mia figlia Alessandra è stato diagnosticato un tumore al seno. Dobbiamo impegnarci tutti.

0: Solo grazie alla ricerca che oggi posso raccontare la nostra storia piena di vita. La ricerca è la grande forza della cura.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
2: Stavamo perdendo Loredana, che oggi non riesce ad ascoltare perché non le piace ciò che dico. Però dico, ma è un addio? Dice no, stavo perdendo Loredana, dai. Io ascolto in la vostra trasmissione. Ah, ok. Dunque, sediamo la telefonata, sono tanti WhatsApp. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno Enrico.
2: Sì, ascolta, buongiorno Marco.
3: Mi sembra un po' eccessivo questa cosa che state dicendo con comunque della sicurezza, perché c'è io penso che ci sono sempre stati, da quando sono nato, i problemi di sicurezza a Genova nei veicoli, ma per noi genovesi, per gli stranieri, per chiunque. Se passi nei veicoli ovviamente devi stare all'occhio. No, sono 50 anni, forse più, che c'è questo problema. Ti ricordi quando c'erano le bancarelle con i napoletani, eccetera? Mm. Bisogna stare all'occhio sempre e non capisco tutta questa pubblicità assurda che sta facendo la Salis di mandare due poliziotti a controllare le reti da pesca. Mi sembra un po' stupido, sì, insomma. Sì, sì. È un problema che c'è sempre stato a Genova e ci sarà sempre. Sì, anzi, sì, sì. Ora che abbiamo ancora tante navi di turisti che arrivano, ci sarà sempre, punto.
2: Sì, diciamo che insomma, in questi, migliorando la nostra vita, migliorando le cose, un paese sempre più civile, dovremmo magari evitare di nascondere le bustine. Non credo, io almeno non ricordo ai tempi dei Via Prera, dei napoletani, dei siciliani, dei calabresi, non ricordo di bustine di droga infilate nelle reti della Darsena, anche perché c'era il porto e quindi era forse impossibile, cioè, non ricordo questo, che ci sia attenzione per questo, è un deposito, è un bivacco. L'altro giorno, l'altra sera, questi commercianti di droghe, parliamo di cannella, pepe rosa in grani, curcuma, zenzero, no? Hanno preso a bottigliate dei cittadini che erano lì e secondo loro disturbavano il traffico di zenzero, pepe nero, cacao, cannella. Cosa c'è ancora? Ci sarà ancora qualcosa? Erba cipollina? E disturbavano questo traffico e l'hanno presa a bottigliate. Diciamo che meritiamo altro. Poi, per carità, non hanno un lavoro, cosa fai? Uno si arrangia, no? Strappa la catenina, per esempio quel ragazzino ancora minorenne che ha strappato la catenina ai parchi di Nervi, ha visto luccicare un po' di oro, immaginate con quello che costa l'oro oggi, anche se la catenina è piccola, la maglia leggera, ad una signora di 80 anni e ha pensato bene di strapparle la catenina. Non bastando la catenina, le ha strappato anche gli orecchini e la signora è rimasta un po' scioccata, no? E questo ragazzo, poi sono andati a vedere, non è che si chiamava Bacicalupo, si chiamava Passalacqua, si chiamava Barabino, per dire, però poteva essere a scuola, non era a scuola, perché noi non siamo riusciti a integrarlo, anche perché il menù della scuola non è che gli piacesse molto e quindi giustamente deve darsi da fare. Che uomo sarà domani? Che dire, non lo so.

0: chi gli pagherà la pensione? A lui più che altro, quando avrà 70 anni. Come camperà sta persona qua? Uno, uno. Pronto, buongiorno. Pronto?
1: Pronto, Enrico?
0: Sì, sì, sì, chi sei?
1: Ciao, sono Floriana da Genova, da Bozzolatti.
0: Floriana?
1: Sì, Floriana.
0: Sì, Floriana, buongiorno, Floriana, dimmi.
1: Allora, ti volevo raccontare una cosa che mi è successa ieri pomeriggio. Ieri sono andata a fare un giro con mia figlia al Waterfront, no? Lì alla Foce.
0: Sì.
1: A ritorno abbiamo preso il 31 alla Foce, siamo saliti sul 31 pieno come un accidente, come dei cari bestiame.
0: Sì.
1: E uno ha cominciato a insultarmi, dire un sacco di parolacce, quella su e giù. Poi siamo scesi dove c'è l'Unieuro, pieno sempre, ho fatto scendere. Questo è sceso dall'autobus e mi ha sputato in faccia.
0: Ah,
1: uno straniero, pensa un po'.
0: Hai capito? E che gli avevi fatto a questo... Perché?
1: Ma ha cominciato a insultarmi, sai, tutte quelle parolacce,
0: vabbè,
1: no? Poi meno male un ragazzo ci parla, devi smettere di insultare questa donna, come ti permetti? Gli altri tutti zitti, pecoroni,
0: E che
1: come al
0: fatto?
1: Solito. Dovrei far salire la Salis su gli autobus, no, pieni come adesso, cari bestiame.
0: Vabbè, adesso c'entra. Però vabbè, mi dispiace, è stato, cioè ci sono stati i testimoni, hanno visto questo.
1: No, niente, nessuno se ne è fregato, ormai guarda, ormai funziona così, se ne fregano.
0: Vabbè, Floriana, mai. Grazie.
1: Niente, grazie.
0: Facciamo
1: a te, ciao, buona giornata.
0: Grazie, grazie,
1: ciao.
0: grazie. Allora, ciao. Sono le 10.55, perché non vedere il TG55 in diretta con la nostra Giorgia Fabiocchi? Quindi sigla, poi torniamo subito dopo, sentiamo tutti gli ultimi aggiornamenti che riguardano la nostra regione, le nostre città. TG55.

0: 1.
1: Buongiorno, ben ritrovati con la nostra informazione. Partiamo dalla notizia che riguarda questo sopralluogo, pseudo commissione alla Darsena di Genova per affrontare, capire qual è uno dei problemi più annosi in questo momento a Genova per quanto riguarda la sicurezza e il clima di preoccupazione che c'è intorno a una delle zone che funge da biglietto da visita, soprattutto per i turisti che arrivano, sbarcano con le crociere. Allora sta andando in scena questo sopralluogo per capire come poter intervenire, e di questo e tanto altro si è parlato ieri durante la conferenza stampa un anno di Giunta Salis per raccontare questi primi 365 giorni. Si è parlato molto di sicurezza, c'è una possibile apertura, così è stato interpretato dal Viminale rispetto ai CPR a Genova. Salis ha detto: bene, benvengano i rimpatri, peccato che il governo non li sta attuando. Ieri le sue parole, proprio una domanda di Primo Canale. Non si è parlato solo di questo, si è parlato anche della novità che per quanto riguarda via 20 Settembre, la zona tra Piazza De Ferrari e il Ponte Monumentale, un boulevard nuovo, piccolino, che dovrebbe sorgere da qui ai prossimi anni. Sentiamo.
2: Vogliamo restituire alla via la sua vocazione, diciamo, un grande spazio condiviso, dei marciapiedi molto più grandi, come potete vedere dalle immagini, però poi magari le, non so, tanto avrete modo di vederle alzandovi, per un tratto che va da Piazza De Ferrari al Ponte Monumentale, e quindi far diventare quel tratto, con la conclusione dei quattro assi, quindi che vedrà al centro i nostri filobus, mezzi al 100% elettrici, silenziosi e puliti, e ai lati la presenza di sedute e di verde per ampliare quello che è il porticato di via 20 e rendere uno spazio grande con una parte pista ciclabile e il resto dello spazio, come potete vedere da questa immagine, fruibile da tutta la cittadinanza. E un altro elemento di novità sarà dire addio al vecchio asfalto nero, quindi verrà usato un gli architetti presenti, gli ingegneri, verrà usato un nuovo calcestruzzo architettonico e drenante, quindi anche a livello estetico oltre che a livello di funzioni, perché sarà drenante, eviterà l'effetto isola di calore, e ci sarà anche un colore chiaro che sicuramente aggiunge eleganza a una via che è già meravigliosa.
1: Il bilancio di un anno di Salis anche da parte del gruppo di opposizione in Consiglio Comunale: da un lato sottolineano l'impossibilità

0: di avere un dialogo con la giunta che non condivide con la minoranza le decisioni, dall'altro si esprimono sul rendering per la nuova via 20 settembre, si parla di falsità, di fake, non è una proposta nuova, sentiamo.
1: Un anno di Salis a Genova, a Palazzo Tursi, ha avuto luogo anche la conferenza di replica del centrodestra e dell'opposizione in consiglio comunale, che ha sottolineato in particolare una mancanza di dialogo e confronto costruttivo con l'attuale amministrazione. Ogni capogruppo di minoranza ha preso la parola su temi come sicurezza, commercio, rigenerazione urbana, turismo. In generale un centrodestra soddisfatto del proprio lavoro svolto, ma non contento invece della gestione della giunta Salis anche nel confronto diretto in Aula Rossa. E poi la novità del giorno, il rendering presentato dalla giunta sulla parziale pedonalizzazione di via 20 settembre, una proposta che il centrodestra rivendica, era già nata nel 2020 ma allora non era stata trovata l'intesa con il mondo del commercio locale. Su questo ha risposto il consigliere Pietro Picciocchi.
2: Era già stato presentato nel 2023, ne avevano dato ampio spazio i quotidiani, fa parte del progetto dell'asse centro, quindi parliamo del progetto asse di forza, quindi non c'è assolutamente nulla di nuovo. Aggiungo che era un'ipotesi sulla quale noi, dopo averla proposta, ci eravamo fermati proprio perché non c'era un consenso del mondo del commercio ed era aperto un dialogo su quel progetto. Quindi io non voglio dire che sia un brutto progetto, penso che occorrano dei passaggi prima di annunciarlo ex abrupto, come si dice, come è stato fatto stamattina. Credo che sarebbe stato opportuno un confronto, ma soprattutto è una grande fake perché non è un progetto nuovo, non è un'iniziativa di questa amministrazione, ma viene dai cassetti dell'amministrazione precedente.
0: La sanità è in lutto da ieri sera perché perde uno dei suoi protagonisti principali dell'emergenza urgenza. Stiamo parlando di Alessandro Rorlero, direttore del pronto soccorso del Villa Scassi, è morto nel suo ospedale all'età di 60 anni dopo una rapida malattia, ovvero un tumore al pancreas che l'ha portato via in neanche 3 mesi. Da anni alla guida del reparto di San Pierdarena aveva legato una gran parte della sua carriera alla crescita e alla difesa del presidio ospedaliero del ponente genovese, soprattutto durante la pandemia da Covid. Primo Canale lo ha conosciuto proprio in quegli anni, soprattutto in quegli anni ha raccontato la difesa del presidio di San Pierdarena. La sanità in lutto, sono tantissimi messaggi di cordoglio a cui si unisce ovviamente anche la redazione Primo Canale tutta. Ci fermiamo qua, l'informazione come sempre torna più tardi, poi questa sera alle 18, il nostro primo giornale, buon proseguimento di giornata.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: La voglio spaziosa, per raccogliere tutta la mia vita.
5: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
3: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
6: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
8: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di

0: È questa l'ora delle take e take, quindi andiamo in un quartiere che anni fa ha conosciuto una sorta di risorgimento ed è il quartiere davanti a Brignole. E vediamo quindi che cosa è successo nel tempo e lo vediamo insieme, quindi andiamo subito a vedere con take e take e poi noi ritorniamo.
1: Nel cuore della vecchia Genova, a due passi dalla stazione Brignole e dalle vie di comunicazione con la rete autostradale e litorale, le ruspe hanno raso a zero uno dei più grossi complessi immobiliari. Si tratta della vecchia Corte Lambruschini, un complesso urbanistico che venne edificato sul finire del 1700 e poi adibito nel secolo scorso a Porto Franco. È un pezzo della città che è scomparso lasciando nel romanticismo dei genovesi un ricordo di ciò che la superba fu. La Corte Lambruschini, hanno detto gli interessati alle nuove costruzioni, era fatiscente, al punto che nel 1981 il Comune di Genova intervenne per eliminare i cornicioni dei palazzi e altre strutture. Anno 1956, primo progetto di trasformazione che però viene fatto decadere per il ritiro dei proponenti. Anno 1980, la Giunta regionale Ligure approva il piano regolatore di Genova che prevede il recupero urbano della zona. Anno 1981, viene presentato il nuovo progetto al Comune e viene stabilito un accordo quadro. Anno 1982, viene presentato il piano particolareggiato con richiesta di variante al piano regolatore che viene approvato. Anno 1984, la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale di Genova, con la maggioranza di sinistra, approva la convenzione urbanistica. Iniziano i lavori e la commercializzazione. Attraverso gli accordi tra il Comune di Genova e l'Eurogest, il gruppo Cattaneo e la Redilco, si viene a sapere che al posto della vecchia Corte Lambruschini nasce un complesso direzionale commerciale, un complesso teatrale da cedere al Comune, un complesso alberghiero privato, un centro di interesse collettivo che il Comune darà ai privati in concessione per 50 anni, collegamenti pedonali e parcheggi pubblici e privati. I lavori sono ancora in corso. L'operazione, valutabile in diversi miliardi di lire, lascia sconcertata la popolazione per l'abbraccio tra Comune di Sinistra e i privati.
2: Il centro direzionale che sarà costruito sull'area Lambruschini porterà vantaggi a Genova?
3: Ma penso senz'altro di sì.
2: Come mai?
3: Un impianto con tutto quello che stanno facendo, fra alberghi, posteggi e tutto, senz'altro è molto interessante.
4: Mi fa piacere che si costruisca. Comunque.
2: Vantaggio?
4: Sì, sì. Molti vantaggi, sì.
5: Sarà sempre un salto di qualità che la città fa perché ha bisogno di muoversi un pochino, perché tra il porto che non decolla è una cosa l'altra, parliamo di stadi, parliamo di tutto quello che può essere un po' il movimento, che la città deve andare avanti, perché altrimenti siamo sempre considerati della città di serie B, ecco, praticamente. No?
6: Penso che sia una cosa buona per Genova. Abbiamo bisogno di un centro di affari e una costruzione che rappresenti la nostra città e che dia tanti servizi a disposizione. Purtroppo sento che forse non sarà costruito l'albergo, di cui a me pare che ci sia bisogno.
3: No.
2: Come mai?
3: Penso che non servono a niente gli uffici a Genova, se non c'è lavoro. Se parte del lavoro forse sì, ma non credo.
7: Genova. Piazza della Vittoria, punto nodale della viabilità urbana. Qui il cuore pulsante della città vive orgoglioso la vigilia dell'evento che ne cambierà il ritmo, proiettando Genova alla conquista del tempo e dello spazio.

Corte Lambruschini, il nuovo centro del futuro. Polo economico, culturale e ricettivo per la Genova del 2000. La Corte Lambruschini nasce nel crocevia dell'asse tra la città storica e i quartieri residenziali di Levante, tra il sistema autostradale a nord e il mare a sud. Una posizione strategica valorizzata ulteriormente dalla vicinanza con la stazione ferroviaria di Brignole, la più importante di Genova, la zona fieristica e la sopraelevata che collega rapidamente la Corte con il porto, l'aeroporto e la zona industriale di Ponente. Il progetto Corte Lambruschini, che è opera dello studio Gambacciani di Genova, prevede come dominanti di struttura tre spazi. Lo spazio affari, destinato a centro direzionale, lo spazio occupato da un teatro e quello destinato a un hotel di lusso. In più saranno a disposizione dei residenti 1100 posti auto coperti e servizi commerciali e di supporto. L'originalità della ricerca architettonica e le soluzioni tecnologiche d'avanguardia propongono nella Corte un archetipo di nuova economia e cultura abitativa. Ammiriamo insieme lo spazio affari. È composto da due torri lamellari di 16 piani che svetteranno sulla città a 90 metri d'altezza, con una superficie totale di 24.000 metri quadrati. Le torri si appoggiano su uno zoccolo che raggiunge l'altezza degli edifici circostanti, composto da due corpi a squadra destinati a servizio commerciale, parcheggio ed altri uffici, per circa 4.000 metri quadrati. 14.000 metri quadri di superficie di vetri speciali consentiranno nella luce e nel panorama della città. Tutti gli uffici saranno inoltre intelligenti, predisposti cioè per l'utilizzo dei sistemi della telematica più avanzata, per dotare tutte le imprese che entreranno alla Corte e che ne faranno richiesta, di una velocità e potenza di comunicazione prerogativa finora solo delle grandissime aziende. Il progetto Corte Lambruschini nasce con i più moderni concetti di rete locale di comunicazione, aperta sia verso tutti i servizi esterni che quelli interni centralizzati. La rete interna permetterà per esempio di utilizzare un sofisticato sistema telefonico centralizzato, un telex centralizzato e automatico raggiungibile da qualsiasi personal computer collegato alla rete, oppure elaboratori disponibili sia come capacità di calcolo che di archiviazione. I servizi offerti dall'esterno permetteranno tutta una serie di vantaggi esclusivi. Dal poter operare sul proprio conto corrente bancario direttamente dal proprio ufficio, al disporre di informazioni fornite da banche dati. Il risparmio che le imprese della Corte potranno attuare sarà di tempo, spazio ed organico. Il sistema di suddivisione degli spazi degli uffici sarà modulare, con tagli minimi di 80 metri quadri. Per dare a tutte le imprese che stabiliranno la loro sede alla Corte Lambruschini la possibilità di scegliere la più razionale dimensione adatta alle proprie esigenze. 4 piani sottoterra e 3 fuori suolo sono progettati per accogliere 1100 posti auto. Il collegamento con la viabilità pubblica è assicurato da 2 rampe veicolari, sovrapposte a quelle per il parcheggio interrato. Un sistema di accesso

coperto, separato dal percorso pedonale, consentirà alle autovetture di portare gli ospiti direttamente agli ascensori per la salvaguardia della loro privacy e la sicurezza. Di fronte alle torri direzionali, unito a loro da un basamento continuo, sorgerà un teatro di 1100 posti, a struttura classica ma dotato di apparecchiature sofisticatissime, che sarà sede del Teatro Stabile di Genova. Qui si aprirà alla città il primo teatro di Genova, il polo per una cultura partecipata ad ampio spettro. Di rimpetto alle due torri lamellari è previsto un hotel di lusso, 250 camere distribuite su 16 piani, ristoranti, sale meeting e congressi complete di attrezzature audiovisive. Questi sono i dati essenziali che danno la misura della dimensione ricettiva della Corte, punto d'incontro e di destinazione privilegiata per operatori e managers, in una cornice di raffinato comfort e di prestigiosa funzionalità.

0: Il progetto Corte Lambruschini è destinato a rimanere nel contesto urbanistico di Genova come un gioiello preziosissimo che ne cambierà il volto e che contribuirà, assieme al rilancio del porto e alle altre iniziative nell'ambito delle Colombiadi, a confermarne il ruolo di città d'avanguardia nell'economia e nella cultura italiana.
1: Mi persuade ogni giorno di più la presenza nel paesaggio urbano di questo edificio, via via che assume la forma e la definizione volumetrica che gli è stata imposta progettualmente al suo nascere. Non sono edifici avventurati nello spazio senza una possibilità di colloquio tra di loro, essendo più di un corpo che si avventura in questo spazio. Le relazioni che esistono tra edificio e edificio, tra quello dell'albergo che stiamo calpestando in questo momento al nono piano, e le torri del direzionale che abbiamo alle spalle, e la parte del teatro che sta sorgendo lentamente alla base, costituiscono un assieme che conquista un certo spazio e dà una definizione a questi spazi, mettendo in stretta relazione le componenti volumetriche dei tre edifici.
2: Siamo alla Terrazza Colombo, è dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la Terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi aveva una tradizione, non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Ebbene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare.

Ringraziare con questo convegno che potrete vedere e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

0: 11:19 avete notato aspetta. Ah, che bello risentire Jean-Michel Jarre come sottofondo al video, hai capito? Ciao Henry, Marco da Busalla, dalla tentacolare Busalla. Jean-Michel Jarre, è vero, grande compositore francese, direi. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Ilvio.
0: Ilvio, buongiorno Ilvio.
1: Ieri ho sentito la conferenza stampa della Salis.
0: Sì.
1: A me sembra una creatura creata dall'intelligenza artificiale.
0: Sì.
1: Tante parole per dire nulla.
0: Beh,
1: però se i genovesi le credono, avranno ragione loro.
0: Certo. Cioè, non ragione, la maggioranza ha votato per lei, voglio dire, la maggioranza vince, ci mancherebbe altro.
1: È la mia impressione.
0: Okay.
1: Io ho 83 anni.
0: Sì.
1: E persone ne ho viste, ne ho praticate.
0: Mm-hmm. Sì.
1: No, c'è gente che parla tanto però non dice niente. I ciarlatani.
0: Beh, insomma, ma lei non ha trovato dei contenuti particolari? Certo, insomma, 3 ore di conferenza stampa, certo che bisogna parlare. Lei non ha trovato dei contenuti importanti? Un po' di critica
1: ma
0: al governo?
1: Normalmente, io quando, ad esempio, in televisione si accapigliano, si parlano addosso, io cambio.
0: Lo so, tanti rimangono perché piacciono le risse televisive, cioè piacciono, rimani un po' lì a vedere, è uno spettacolo, diventa uno spettacolino un po' triste, però. Ilvio, grazie. Ilvio chiama da Sud Albisola, chiama da Giusvalla, vero Ilvio? Dato via. Chiama da, direi, Giusvalla, Sassello, Giusvalla. Allora, dai, 11:22, vi leggo un po' di WhatsApp? Posso pure mi chiamate così rimango in piedi? WhatsApp? Come sottofondo del video. Ciao Henry, Antonio, grazie. Poi, l'Aurelia Bis, nessuno parla dell'Aurelia Bis, lo so, io sono nato a Legino, dietro l'ex caserma, oggi polo universitario, la caserma Bligny, in via Cadorna, in fondo caserma Bligny, adesso polo universitario, vanno insegnato dei giganti, anche Carlo Freccero, cioè non si scherzano i savonesi con la communication, e mica pizza e fichi. Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, sono Gianni da Spezia.
0: Sì, Gianni, buongiorno.
2: Ho seguito ieri mattina la conferenza stampa del vostro sindaco. Io ho abitato a Genova dal 1960,
0: bene,
2: studiando, fino al 2000, sposato e lavorato, e sono rientrato a Spezia. Un suggerimento,
0: Il
2: 20 settembre diventerà un gioiello, tutto quello che volete,
0: sì,
2: ma avete mai provato, percorrendo a piedi, da Brignole in su, man mano che va avvicinata a De Ferrari, la fontana non si vede perché è completamente alla piazza occupata dai taxi?
0: Mm-hmm.
2: Non potete trovare un'altra soluzione?
0: Penso che
2: se ne vede la fontana. Fontana sparita,
0: bene,
2: con tutti i taxi, cos'è, una presentazione della città di Genova, quella lì.
0: Uh-huh.

0: non volevo dire altro, le altre cose.
1: Senta, no, aspetti, dove va? Dove va Gianni? Scusi, quanto paga lei di tari, di spazzatura?
0: Non lo so.
1: Ma come mai pagate quasi la metà?
0: Meno che a Genova.
1: Ma come mai? Cosa fate? Perché? Perché voi pagate 180 e noi 350?
0: La spazzatura di Spezia non fa turismo, ce la lavoriamo in casa nostra. Però di Genova fa turismo, eh.
1: Vabbè, ma non avete il dove la mandate? Non avete il termovalorizzatore, dove la mandate?
0: No, però se abbiamo un compattatore dove l'umido, dove la raccolta differenziata, contrariamente a Genova, ma non ora. Anche quando ci abitavo già col sindaco di prima,
1: sì,
0: di
1: certo, non è la colpa, lo so.
0: La spazzatura, scusi, la spazzatura differenziata è schifo. La differenziata funziona come un orologio. Ha messo 2 o 3 anni con i vigili che venivano a aprire i sacchetti e guardare dentro i bidoni condominiali. Immagino se io abitavo in via Asiago, e in via Asiago adesso non sono più, ho venduto persino casa. La spazzatura, non esisteva un contenitore per l'umido, ma voleva scherzare. Poi via Siaga è piccola, ma scendono da via Montello tutti quelli che tagliano per andare in Monte Grappa. Ecco, da questo punto di vista mettete mano alla spazzatura con la rumenta, come si dice in genovese, perché Genova in certi punti fa veramente angoscia. Questo lo dico col cuore.
1: Sì, ma anche noi lo diciamo col cuore e anche col naso, perché poi si sente, nel senso che, però la mandiamo a voi, cioè se noi mandiamo la spazzatura a voi, la smaltite come fate con la vostra e paghiamo meno, no?
0: Per dire, ma via Asiago, ma come mai non mettete i contenitori? Ma
1: ci sono.
0: La strada è stretta, ma mettete i camioncini piccoli, ma poi si levano i parcheggi. Ma che me ne frega mai dei parcheggi in macchina? No. E uno la macchina se la mette da un'altra parte. Ma non poi c'è l'umido e la differenziata tutto assieme. È la schifezza. Ora avrà messo.
1: Però adesso ci sono i bidoncini.
0: Non ci abito più, non ci sono più venuto. Ma io lo dico fino a 6-7 anni fa, la spazzatura viene ritirata come Dio comanda. Ed è stata una grossa conquista per Spezia.
1: E allora vi possiamo. No, stavo pensando come il mercato dei calciatori, no? Prendiamo il vostro. Come si chiamano? Qui si chiama Amiu. Da voi come si chiama? Facciamo lo scambio dei presidenti, dei direttori, dei dirigenti, non lo so. Lo compriamo come un calciatore, dici guarda, vieni qua, c'è un ingaggio interessante e ci risolvi i problemi. Vabbè, grazie Gianni, grazie. Grazie. È strana sta cosa, Ma strana, non hanno il compattatore, anche noi abbiamo il compattatore. L'umido da quando è che abbiamo iniziato a raccogliere? Ma non è che insomma che con l'umido... Sì, forse non 7 anni, no? I bidoncini marroni, quelli dell'umido, però non è che è così sconvolgente da pagare il doppio di quello che si paga alla Spezia. Siamo a 100 km di distanza, cosa fanno loro? Sono così splendidi, dai. Pronto, i bidoni, ci sono i bidoni, sono credo 70.000, cioè ci sono, grandi, piccoli, medi. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno. Volevo fare 2 domande.
1: Sì.
2: Però prima volevo aprire una parentesi su, diciamo, le condizioni della sicurezza. Ecco, volevo dire, negli anni passati, quando strappavano le collanine, quando rubavano in casa, quando rubavano il portafoglio sull'auto, evidentemente i ladri prima rubavano i documenti, perché erano italiani, allora rubavano i documenti di quelli stranieri per... Perché io mi ricordo che chi rubava negli autobus, in casa, negli appartamenti, le collanine, ce n'erano tantissimi anche tanto tempo fa. Sì. Eppure gli stranieri non c'erano ancora.
1: Sì,
2: questa
1: sì,
2: è una
1: parentesi. Ci sono sempre stati. Certo.
2: Ce n'erano
1: infatti
2: tantissimi.
1: Fanno, fanno il lavoro, si dice che fanno il lavoro che noi non vogliamo più fare.
2: Ecco, perché c'erano gli italiani che rubavano e anche in via Premi ricordo che c'erano le risse
1: tanto tempo fa.
2: Quando i genovesi dicevano su stranieri, ecco, ma non erano stranieri che venivano da altre nazioni, che venivano da altre città e bugnavano perché in via Premi ce n'erano molti di questi, tra virgolette, stranieri, che per me non sono stranieri, ma comunque per tanti lo erano già a quell'epoca. E c'era da aver paura. Questa è una parentesi. Poi invece volevo fare 2 domande. Volevo sapere perché lì dove c'è il centro commerciale alla Foce bisogna pagare

0: osteggio 2,50 euro. Sì. Quando tutti i centri commerciali, anche a Milano, a Firenze, non si paga assolutamente niente, l'IKEA non si paga, l'Ipercop non si paga, la Fiumara non si paga, lì 2,50 euro l'ora. Sapete quanta gente che fa tutte le cose di fretta, mugugna e che va con la macchina, è logico. Certo. Ecco, e questo io proprio non riesco a capire perché si debba pagare il posteggio 2,50 euro all'ora.
1: Sì.
0: Un'altra domanda invece è questa. Nella vostra terrazza lì c'è, dalla parte di Albaro, vedo che c'è una pubblicità dell'Esselunga fissa.

0: fissa, non c'è lo schermo come dall'altra parte, quella c'è sempre S lunga. Volevo sapere chi paga questa pubblicità, perché deve essere salata una pubblicità.
1: Penso di sì, mi auguro, io mi auguro che sia salatissima. Io mi auguro che sia fotonica, che sia esagerata, certo, per la sopravvivenza della nostra azienda. Mi auguro che sia mostruosa.
0: Sono ancora in linea?
1: Sì, certo.
0: Ah, ecco. E dicevo, dato che è una pubblicità, penso che la pubblicità sia costosa, penso.
1: Ma me lo auguro.
0: È sempre fissa. Dico, ma quanti soldi ha l'S lunga per potersi permettere questo? E poi, di nuovo, ripeto, il parcheggio non riesco a capire. Mi può dare queste due risposte?
1: Allora, del parcheggio non lo so, non lo so. Probabilmente nel conto economico del centro commerciale c'è bisogno di tirare su dei soldini. Lo so, la Fiumara, perché il successo della Fiumara? Perché il successo dei centri commerciali? Perché fanno il contrario di quello che fa normalmente una cosa pubblica. Cioè costruiscono gratuitamente prima i garage, i posteggi e poi costruiscono il centro commerciale. È ovvio, perché non lo so, probabilmente la struttura ha bisogno di quello, ha bisogno di far pagare 2,50 euro, cioè io non ci sono manco andato. È chiaro che rallenta la massa, non ci va la massa quando inizia a pagare 2,50 euro. Per quanto riguarda l'S lunga, ha dei fatturati mostruosi. Io mi auguro che Rossi faccia pagare una cifra pazzesca per mantenere, ci aiuta a mantenere tutta la baracca, altrimenti dovremmo chiedervi il canone. Lidl possono, aumentano, dicono guarda vado io, pago un po' di più, ma ben venga, non credo sia vietato da nessun codice, non mi sembra che sia vietato. Allora attenzione, state con noi, ci sono delle novità che riguardano ASEF in diretta e le scopriamo nel prossimo quarto d'ora. State con noi.
2: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Air Idea, il tuo volo parte da casa.
3: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
4: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici.

0: scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in quattro città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pierdarena. Un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne, attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile. Il 14 giugno a Serra Ricò torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure, per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova, l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio Italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Cari telespettatori, un momento importante, grandi novità in ASEF, vedete si apre il nuovo corso di ASEF e ne parliamo con i nostri ospiti perché ci sono grandi novità che riguardano allora, insomma, i vertici di ASEF ma anche poi la gestione dei mezzi e quindi siamo con il neo amministratore unico di ASEF, l'avvocato Paolo Scovazzi, grazie per essere
3: buongiorno.
2: Qui. Buongiorno. E con la dottoressa Carla Conimia, dirigente amministrativo e gestionale di ASEF.
4: Grazie.
2: Dottoressa. Buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Paolo Scovazzi, avvocato, amministratore unico, sì. da poco lei è stato...
3: Dal
2: è stato,
3: 27 di aprile.
2: È stato eletto, quindi è una grossa novità. Cosa significa questo suo incarico come amministratore unico di un'azienda molto particolare?
3: È molto particolare, ma per certi versi è un'azienda affascinante. Intanto perché è un piccolo gioiello, composta di persone motivatissime, persone che amano il loro lavoro. Io stesso mi sono immerso in una situazione che neanche immaginavo e devo dire la verità, sono molto contento, intanto perché io non ho mai avuto incarichi pubblici, per cui è la prima volta che mi immergo in una esperienza di questo tipo, e poi perché veramente mi sono trovato un po' come trovati a casa propria senza saperlo. Questo è l'impatto che ho avuto.
2: Ma lei parlava di una insomma, una sorta di medaglia, no? di
3: concreta. Sì, sì, per sì, sì, anche perché io sono sempre stato un avvocato proprio da battaglia, nel senso sì. Ho sempre difeso tutte le persone che hanno avuto bisogno di salvaguardarsi da problematiche di carattere penale, per cui nella vita non ho mai avuto incarichi di questo tipo. Però la trovo un'esperienza molto, molto coinvolgente e lo faccio con il massimo della serietà possibile, perché come penso di aver sempre fatto le cose nella vita, però mi sono molto aiutato dalle persone che ho conosciuto, prima tra tutti la dottoressa Conimia.
2: Sì, un livello molto molto alto, insomma, con cui si è trovato subito d'accordo.
3: Sì, assolutamente.
2: Dottoressa, con lei dobbiamo parlare di logistica, no? Di mezzi, no? Di anche un rinnovo dei mezzi, quelli che noi vediamo con la livrea di ASEF.
4: Certo.
2: Quindi
4: sì.
2: Iniziamo a vedere qualche cosa?
4: Certo, noi abbiamo iniziato già da quest'anno un programma di rinnovo totale del parco automezzi. In realtà l'anno scorso abbiamo già acquistato dei furgoni nuovi di ultima generazione, le auto sono chiaramente a impatto ambientale migliore possibile sul mercato, cerchiamo sempre di avere un grande rispetto per l'ambiente in tutti i settori della nostra attività, a cominciare appunto dalle auto funebri e naturalmente dai furgoni e anche dalle auto di supporto per il personale che utilizziamo quotidianamente. Rispetto per l'ambiente, quindi, come obiettivo da sempre che l'azienda sia prefissata e cerca di raggiungere appunto anche nelle piccole cose quotidiane. Come diceva lei, appunto il nostro colore è facilmente riconoscibile perché è un colore grigio e metallizzato che da sempre abbiamo utilizzato, abbiamo cercato di rinnovarlo anche un pochino negli ultimi anni, ma comunque diciamo la livrea, come diceva lei, è sempre quella con il nostro marchio ben riconoscibile.
2: Allora, personalmente,

0: Io rimango sul personale, no? Con l'avvocato Scovazzi, anche perché è la prima volta che ci incontriamo.
1: È vero.
0: Quello di ASEF è un'azienda come tante, però si occupa di una cosa molto particolare,
1: sì.
0: Non solo tecnica, ma molto umana. Quindi la preparazione del personale, che noi abbiamo imparato a conoscere in questi anni, è fondamentale. E penso che lei abbia iniziato un percorso anche qui molto, molto particolare.
1: Dunque, intanto il nostro personale è assolutamente, tecnicamente ineccepibile. Noi facciamo di tutto perché il nostro personale sia ineccepibile, nel senso che noi abbiamo una cura per la loro formazione massima, abbiamo una cura per il loro inquadramento massimo. Noi siamo una società che, ancorché svolgiamo un'attività commerciale pura, non ci dimentichiamo di essere comunque un'azienda di carattere pubblico, e quindi noi dobbiamo agire col massimo di trasparenza e soprattutto con un occhio ai meno abbienti, cioè noi svolgiamo una funzione sociale e noi non lo dimentichiamo mai, e in questo io credo molto, credo veramente molto.
0: Allora le chiederò ancora su questo, ritorno con i mezzi. Cioè, mi ha colpito, dice, l'attenzione all'ambiente. Uno dice, ma anche in queste cose che riguardano, insomma, una parte della nostra vita, per chi rimane. Quindi è stata una priorità anche questa nella scelta dei mezzi.
2: Certo, la scelta dei mezzi è stata chiaramente una priorità, la salvaguardia dell'ambiente, comunque appunto mezzi di ultima generazione, e un impegno economico forte, un impegno economico che diciamo impegna ASEF in circa 2 milioni e mezzo in 4 anni, diciamo, di progressivamente di cambio di queste vetture. Siamo sempre, appunto, come dice lei, attenti alla compostezza e alla sobrietà di tutto quello che noi svolgiamo, anche in virtù del carattere sociale che ci contraddistingue, il carattere sociale che deve essere, appunto, un qualcosa che deve essere valutato a 360 gradi secondo le nostre intenzioni. Quindi sì, Mercedes, ma comunque sempre un occhio alla sobrietà e all'eleganza.
0: Certo. Avvocato Scovazzi, ci ascolta un numero, grazie a Dio, enorme di persone, persone che tante volte raccontano, telefonano di problematiche economiche non pazzesche. E a me interessa questo, quindi la vostra azienda come va incontro? Cioè, è un dovere questo.
1: Assolutamente.
0: No? È un dovere di un'azienda come la nostra.
1: Assolutamente. Dunque, guardi, le dico uno dei miei pensieri reconditi, ma che dovrebbero informare la mia presenza in questa azienda. Io credo molto alla previdenza funeraria. Capisco che non sia un bell'argomento, però in realtà la vita deve
0: fare i conti.
1: Allora io penso che occorrerà nel futuro far sì che tutte le persone, anche i meno abbienti, possano in qualche maniera prevedere, come fece la signora Campodonico, la mitica venditrice, prevedere di poter avere delle onoranze funebri a livello anche dei ricchi. Cioè ognuno, come si dice, la livella rappresentata dalla morte deve far sì che tutti possano avere le giuste onoranze funebri, e per fare questo occorre che le persone prevedano prima, non solo i poveri, anche persone più abbienti, perché poi alla fine non si sa mai come la vita gira, non si sa mai se i figli si cureranno di te, se i parenti si cureranno di te, insomma, cose che noi sappiamo.
0: È un mezzo in più.
1: E quindi noi pensiamo che questo sia un aspetto da curare molto, e noi lo facciamo moltissimo, devo dire la verità.
0: Dottoressa Conimia, il vostro lavoro, il suo lavoro richiede anche una visione del futuro. Cioè, oggi al presente noi abbiamo questi mezzi,
2: certo,
0: però non ci fermiamo qui. Dobbiamo vedere il mercato comunque cosa offre, sempre per una flotta che sia adeguata, quindi prevedere il futuro.
2: Certo, noi appunto abbiamo dei programmi che in genere durano 5 anni, appunto iniziati lo scorso anno per quanto riguarda tutte le auto, e chiaramente tra 5 anni noi riproporremo nuovamente una modifica, un aggiornamento dei nostri mezzi, come aggiorniamo quotidianamente tutto quello che riguarda anche le questioni tecniche e le nozioni per i nostri lavoratori. Abbiamo recentemente anche fatto un servizio fotografico proprio per rappresentare alla cittadinanza questo nuovo corso anche a livello di qualità aziendale, e è stato appunto sviluppato un progetto in Piazza dei Ferrari attraverso anche il Comune di Genova, che ci ha dato supporto in questo senso, e quindi ringraziamo anche l'amministrazione comunale e tutti i funzionari comunali e la polizia locale che ci hanno supportato in questa attività.
0: Certo, in un momento della nostra

0: Quindi, avvocato Scovazzi, noi dobbiamo pensare a voi, dobbiamo pensare ad un'azienda che venga incontro alle nostre esigenze. Ci siamo detti in questo caso le esigenze di chi ha meno, no, rispetto ad altri. Lei parlava di previdenza. So che avete anche investito delle risorse dal punto di vista pubblicitario, di comunicazione, proprio su questo, e ci sono dei risultati, cioè è cresciuta nel tempo la consapevolezza di questa carta disponibile da giocare.
1: Assolutamente, e tra l'altro è stato oggetto di una campagna che ha preceduto il mio incarico e che io ho trovato assolutamente puntuale, molto, molto, molto
0: ben compresa,
1: che raggiunge molto bene le persone. Io ci credo molto, nel senso che mi rendo conto che, come dico, sono argomenti che possono anche non piacere, però io stesso, per gli anni che ho, mi metto di fronte a quello che un giorno avverrà, e chi deve prevedere per il proprio futuro deve pensare di farlo nella maniera migliore possibile. Noi diamo tutte le possibilità, anzi vogliamo aprire moltissimo al mercato e a tutte le persone che si rivolgeranno a noi per le loro esigenze. Ancora una cosa volevo dire. Noi che ci rendiamo conto che Genova è una città con molti anziani e con molte persone che hanno vicino a loro anche gli animali, stiamo mettendo in campo un grandissimo progetto per far sì che anche gli animali possano essere vicini ai loro padroni in quei momenti.
0: Questa è una notizia.
1: Questa è una bella iniziativa.
0: Una notizia,
1: la trovo una grande iniziativa.
0: Arriva immediatamente, credo. Dottoressa Gonimia, la preparazione del personale, no? degli addetti, degli autisti.
2: Certo.
0: La preparazione che sta intorno all'evento.
2: Certamente, allora noi abbiamo personale, come diceva l'avvocato Scovazzi, sempre molto formato, nel senso che noi crediamo molto nella formazione e investiamo molto in formazione. Infatti il nostro personale segue continuamente corsi di aggiornamento sulla sicurezza, che noi riteniamo fondamentale in tutti i settori dell'attività, e naturalmente corsi di formazione specifici sul nostro settore, quindi corsi di formazione tecnici, tra l'altro previsti anche da una legge regionale che è stata recentemente approvata e messa in campo. Tutto il nostro personale ha seguito questi corsi di formazione proprio nelle tempistiche dettate dalla normativa, quindi su questo siamo molto orgogliosi. È un grande orgoglio, perché anche attraverso i nostri uffici riusciamo sempre a gestire queste situazioni in maniera perfetta.
0: Allora, avvocato, torniamo a questa anteprima, diciamo, che lei ha lanciato, cioè penso che ogni famiglia, uno su due, abbia un animale d'affetto in casa. Quali sono i tempi? Ci sono dei tempi intanto per lanciare, far quadrare quest'idea e proporla?
1: Dunque, noi abbiamo innanzitutto un servizio per la cremazione degli animali. Abbiamo in cantiere addirittura un impianto che noi stiamo preparando, per il quale i lavori sono già fervono i lavori, è un impianto che potrà permettere ad avere a Genova, non più fuori Genova, la possibilità di cremare i propri animali di affezione. E questo è un servizio che noi vogliamo dare e in cui noi crediamo molto, perché così come vogliamo avere vicino le ceneri dei nostri parenti, così vogliamo avere vicino le ceneri dei nostri animali. Per molte persone sono certe volte incredibilmente più importanti quelli.
0: Sì, certo. Allora, più gli uni degli
1: incredibile
0: altri.
1: Incredibile,
0: ma è così. No, ma è credibile.
1: Ma è credibile perché chi conosce, ad esempio, come conosco io, l'affetto che ti può dare un cane, puoi capire quanto può essere importante quello.
0: Averlo vicino. Certo. Quindi già così, già questo è un passo, questo si sa. L'idea è quella di avvicinare poi le
1: insomma. Assolutamente, abbiamo anche da quel punto di vista un'altra iniziativa che io trovo lodevole, quello di creare la possibilità addirittura presso l'ospedale San Martino, una struttura nella quale, ancora prima dell'evento, i degenti possono avere vicino i loro animali in un luogo dedicato. Quindi non pensare all'animale fuori dalla tua vita solo perché sei in un letto d'ospedale, ma averlo anche nella possibilità di guardarlo da lontano.
0: Quindi, insomma, è una proiezione diversa, dobbiamo pensare ad ASEF non solo come...
1: Anche per la vita,
0: esatto.
1: Non solo per la morte.
0: Chi si occupa di quel momento che insomma, purtroppo arriva, speriamo il più lontano possibile per tutti, però... È una cosa un po' più vasta, no?
1: Assolutamente.
0: Dottoressa.
2: Cerchiamo di aprire.

0: a tutti i settori per cercare appunto di supportare la cittadinanza nelle nostre anche in queste attività che magari appunto sono di contorno, però sono molto importanti e appunto sempre legate alla socialità dell'azienda.
1: Bene, io penso che possiamo salutarci, perché abbiamo già riuscire a memorizzare anche solo due o tre cose, no, di un ragionamento insieme è importante. Penso che ci siamo riusciti, abbiamo parlato di noi, abbiamo parlato di un momento delicato, anche i nostri animali, le creature che ci regalano tanto affetto. Penso che potremo ritrovarci, caro avvocato, complimenti per l'incarico.
2: Grazie.
1: Con la dottoressa già ci siamo conosciuti, certo. Penso in altre puntate. Penso che in futuro prossimo avremo tante cose da dirci.
2: Speriamo.
1: Quindi grazie a tutti,
0: grazie
1: voi.
0: Per l'invito.
1: Un saluto ad ASEM, un saluto all'azienda. Questa grande azienda che ci vede insieme oggi. Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Grazie.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
5: La voglio efficiente, full hybrid.
6: La voglio comoda, spaziosa.
7: La voglio giusta per me.
8: Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
9: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
10: Un ritratto di Genova e dei genovesi, dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
11: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Allora, telefonata dai 3 minuti prima del TG, ben ritrovati, eravamo in diretta prima con Asef, insomma mi sembra cose interessanti. Pronto, buongiorno.
1: Ciao, sono Adriano, volevo dare una risposta a quella signora che ha telefonato prima, che parlava della sicurezza.
0: Sì, sicurezza.
1: Io sono del 1940, quindi se tu ti immagini la mia età, sì. Per cui conosco benissimo il centro. Io abitavo in salita delle Fieschine, che è vicino a via Groppallo, via Mura dello Zerbino, via Felice Romani. Andavo a comprare normalmente, da ragazzo si frequentava tranquillamente via Pre, via Gramsci, si andava a Shanghai a comprare jeans e le radioline.
0: Sì. Sì.
1: E fino al 2000 nel centro storico sei sempre potuto circolare tranquillamente, andavi anche con il Rolex o con la collanina che si vedeva, esistevano senz'altro gli scippi.
0: Sì, sì, certo.
1: La deflagrazione è stata dal 2010 che non nessuno è potuto più uscire con collanine. Quando è cominciata l'immigrazione, da quel punto lì sono scattati in avanti gli scippi,
0: certo.
1: Incentivati,
0: certo,
1: naturalmente, certo, da alcune persone,
0: certo.
1: Secondo, ti rispondo al discorso del parcheggio a pagamento. Io lo so per riflesso, perché come tu sai io sono non vedente da 3 anni, per cui sì, non conosco. Mi è stato riferito che i parcheggi sono a pagamento per coloro che stanziano lì. Cioè che non vanno alla Coppa a comprare, perché se tu vai alla Coppa a comprare

0: fare, esci con il tagliando timbrato, come succede anche, come succedeva quando abitavo io a Peli, alla Coop non potevi andarci a parcheggiare, poi andare sulla passeggiata, perché quando entravi non potevi più uscire.
1: Non lo sapevo. Okay.
0: Terza cosa, non ho capito il discorso
1: dell'S lunga. Ma era un'ironia, no? Si ironizzava su qualche cosa che era accaduto in tempi di campagna elettorale, perché una persona avrebbe pagato, S lunga avrebbe pagato per gli spot, cioè qualcuno avrebbe pagato i soldi di S lunga. È un cartello, a quest'ora saremmo già tutti in galera, penso sarebbero già venuti i carabinieri, la Guardia di Finanza sarebbe stata qua, sarebbe qui, sarebbe qua fuori, da tre anni, da quando c'è il cartello S lunga. Ripeto, quanto pagano? Non lo so, mi auguro che paghino tantissimo. Sapete cosa costo io al Primo Canale? Sapete cosa costa Rocchiccioli? Rocchiccioli, quando arriva lo stipendio di Rocchiccioli, la torre trema, Cioè, quando arriva, lo sapete che cosa costo? Quando l'economa stacca il mio stipendio, la torre oscilla, Cioè, io mi auguro che S lunga, o chi venga per S lunga, possa pagare ancora di più. Tiziana ha rifiutato un'offerta di quanto da Canale 5, di 1000 euro? No, di 100.000. Cioè, io mi auguro che sia sempre di più. Grazie, era una così. Le collanine strappate ci sono state in Francia, in Spagna, sempre abbiamo strappato collanine. Ad un certo punto, però, la percentuale delle collanine strappate era un po' superiore a quelli che erano gli scippi abituali. Tutto qua. È quello che ha le baby gang. Non è che ci fosse baby gang arrivate, no, però è un problema di proporzioni, no? Vado in regia, no, vado col TG55, poi abbiamo ancora un quarto d'ora per noi, mi raccomando, sull'immigrazione, su questi temi, dai, sentiamoci tra poco.

0: Buongiorno, ben ritrovati con la nostra informazione. Partiamo dalla notizia che riguarda questo sopralluogo, pseudo commissione alla Darsena di Genova per affrontare, capire qual è uno dei problemi più annosi in questo momento a Genova per quanto riguarda la sicurezza e il clima di preoccupazione che c'è intorno a una delle zone che funge da biglietto da visita, soprattutto per i turisti che arrivano, sbarcano con le crociere. Allora sta andando in scena questo sopralluogo per capire come poter intervenire, e di questo e tanto altro si è parlato ieri durante la conferenza stampa a un anno di giunta Salis per raccontare questi primi 365 giorni. Si è parlato molto di sicurezza, c'è una possibile apertura, così è stato interpretato dal Viminale rispetto ai CPR a Genova. Salis ha detto: bene, benvengano i rimpatri, peccato che il governo non li sta attuando. Ieri le sue parole, proprio a una domanda di Primo Canale. Non si è parlato solo di questo, si è parlato anche della novità che per quanto riguarda via 20 Settembre, la zona tra Piazza De Ferrari e il Ponte Monumentale, un boulevard nuovo, piccolino, che dovrebbe sorgere da qui ai prossimi anni. Sentiamo.
1: Vogliamo restituire alla via la sua vocazione, diciamo, un grande spazio condiviso, dei marciapiedi molto più grandi, come potete vedere dalle immagini, però poi magari le, non so, tanto avrete modo di vederle alzandovi, per un tratto che va da Piazza De Ferrari al Ponte Monumentale, e quindi far diventare quel tratto, con la conclusione dei quattro assi, quindi che vedrà al centro i nostri filobus, mezzi al 100% elettrici, silenziosi e puliti, e ai lati la presenza di sedute e di verde per ampliare quello che è il porticato di Via 20 e rendere uno spazio grande con una parte pista ciclabile e il resto dello spazio, come potete vedere da questa immagine, fruibile da tutta la cittadinanza. E un altro elemento di novità sarà dire addio al vecchio asfalto nero. Quindi verrà usato un gli architetti presenti, gli ingegneri, verrà usato un nuovo calcestruzzo architettonico e drenante. Quindi anche a livello estetico, oltre che a livello di funzioni, perché sarà drenante, eviterà l'effetto isola di calore, ci sarà

0: anche un colore chiaro che sicuramente aggiunge eleganza a una via che è già meravigliosa.
1: Il bilancio di un anno di Salis anche da parte del gruppo di opposizione in Consiglio Comunale: da un lato sottolineano l'impossibilità di avere un dialogo con la Giunta, la minoranza, le decisioni, dall'alto si esprimono sul rendering per la nuova via 20 settembre, si parla di falsità, di fake, non è una proposta nuova, sentiamo.
2: Un anno di Salis a Genova, a Palazzo Tursi, ha avuto luogo anche la conferenza di replica del centrodestra dell'opposizione in Consiglio Comunale, che ha sottolineato in particolare una mancanza di dialogo e confronto costruttivo con l'attuale amministrazione. Ogni capogruppo di minoranza ha preso la parola su temi come sicurezza, commercio, rigenerazione urbana, turismo. In generale un centrodestra soddisfatto del proprio lavoro svolto, ma non contento invece della gestione della giunta Salis anche nel confronto diretto in Aula Rossa. E poi la novità del giorno: il rendering presentato dalla giunta sulla parziale pedonalizzazione di via 20 settembre, una proposta che il centrodestra rivendica, era già nata nel 2020, ma allora non era stata trovata l'intesa con il mondo del commercio locale. Su questo ha risposto il consigliere Pietro Picciocchi.
3: Era già stato presentato nel 2023, ne avevano dato ampio spazio i quotidiani, fa parte del progetto dell'asse centro, quindi parliamo del progetto asse di forza, quindi non c'è assolutamente nulla di nuovo. Aggiungo che era un'ipotesi sulla quale noi, dopo averla proposta, ci eravamo fermati proprio perché non c'era un consenso del mondo del commercio ed era aperto un dialogo su quel progetto. Quindi io non voglio dire che sia un brutto progetto, penso che occorrano dei passaggi prima di annunciarlo ex abrupto, come si dice, come è stato fatto stamattina. Credo che sarebbe stato opportuno un confronto, ma soprattutto è una grande fake, perché non è un progetto nuovo, non è un'iniziativa di questa amministrazione, ma viene dai cassetti dell'amministrazione precedente.
1: La sanità è in lutto da ieri sera perché perde uno dei suoi protagonisti principali dell'emergenza urgenza. Stiamo parlando di Alessandro Rorlero, direttore del pronto soccorso del Villa Scassi. È morto nel suo ospedale all'età di 60 anni dopo una rapida malattia, ovvero un tumore al pancreas che l'ha portato via in neanche tre mesi. Da anni alla guida del reparto di San Pierdarena aveva legato una gran parte della sua carriera alla crescita e alla difesa del presidio ospedaliero del ponente genovese, soprattutto durante la pandemia da Covid. Primo Canale lo ha conosciuto proprio in quegli anni, soprattutto in quegli anni ha raccontato la difesa del presidio di San Pierdarena. La sanità in lutto, sono tantissimi messaggi di cordoglio a cui si unisce ovviamente anche la redazione Primo Canale tutta. Ci fermiamo qua, l'informazione come sempre torna più tardi, poi questa sera alle 18, il nostro primo giornale, buon proseguimento di giornata.
4: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Air Idea, il tuo volo parte da casa.

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.

0: A proposito di medici, medicina, siamo con l'ordine dei medici, sono le 12.04, 30 secondi, siamo in diretta su Primo Canale. Stavo dimenticando una cosa importante, l'intervista del nostro Filippo Serio che riguarda appunto l'ordine dei medici. La vediamo insieme, poi insomma ritorno, non dico che siamo quasi ai saluti, ma probabilmente ancora una o due telefonate ci stanno. Andiamo da Filippo Serio, dal nostro Filippo Serio.
1: Nella splendida cornice di Villa Lo Zerbino a Genova, l'Ordine dei Medici di Genova premia i medici che hanno raggiunto il traguardo dei 50, 60 e 70 anni dal momento della laurea. Sono stati 200 quelli premiati e ce ne sono fra questi anche due che hanno superato i 100 anni di età.
2: Che hanno contribuito quindi alla crescita della sanità italiana, sia con la loro attività, sia con quelli che sono stati i loro studi, le loro ricerche, sia con la capacità di trasmettere le loro conoscenze alle nuove generazioni. Crediamo fortemente come Consiglio dell'Ordine nell'importanza di questa trasmissione di cultura e nella riconoscenza verso i maestri.
3: I pionieri dell'odontoiatria, perché ribadisco, a quei tempi l'odontoiatria era già importante, però si è sviluppata molto col passare del tempo. Queste persone qua hanno veramente aiutato ad evolvere la nostra professione.
4: Oltre ad avere una certa emozione e commozione per il semplice fatto che tanti di questi professionisti sono stati nostri docenti all'università e quindi già noi abbiamo preso il testimone e continuiamo in questo modo storicamente a passarlo alle prossime generazioni.
5: Io sono stato con Santi, prima in clinica medica, ho fatto l'ematologo nel 66-70, poi sono entrato con il professor Santi che cercava di sviluppare l'oncologia. Abbiamo cominciato a curare le persone con due farmaci avevamo, e senza TAC, senza niente, esistevano le mani soltanto. Cominciavamo a fare le psi e poi la chirurgia con i chirurghi, cercando di fargli cambiare a volte qualche idea, perché non avevano tanti concetti oncologici, giustamente. E poi dopo 10 anni con il professor Santi sono andato ad aprire l'Istituto Oncologico di Aviano, vicino a Pordenone, che è diventato un istituto scientifico. Sono stato lì dall'80 all'85, prima paziente, eccetera, e poi sono andato prima a Savona.
0: Medico, cura te stesso. Non c'era Lucia, non hanno premiato Lucia. Adesso chiama, liberiamo la linea. Grazie. E peccato sia arrivata adesso, volevo girarla agli amici di ASEF. La storia, volevo parlare. Ho perso la mamma il sabato e per regola, senza nulla osta del medico, avrei dovuto tenerla in casa sino a lunedì. Ho chiamato ASEF, loro mi hanno aiutato su tutto. Hanno fatto venire loro un medico. E dopo 3 ore, perché il medico dell'amico che scrive aveva il cellulare spento, dopo 3 ore l'avevano già portata via perché non me la sentivo di tenerla in casa 3 giorni. Alla fine mi hanno portato anche le ceneri a casa perché io con il bus non riuscivo a prendere. Gentilissimi umani, Gian Piero da Voltri, beh, ci stava. Allora, Gabriele della Spezia, ho sentito dire che ieri chiedevi, da noi si chiama ACAM Servizi, da noi AMIU, da loro ACAM. Sì, è vero, paghiamo molto meno di Genova, perché, non lo so, forse sono anni, ma anche noi facciamo una buona differenziata, ma è lo smaltimento che costa, e voi la smaltite fuori come noi, è lo smaltimento che costa, o custa lo smaltimento. Pronto, buongiorno.
6: Ciao Fuji, buongiorno. Sentire, volevo dire che la Fabi sta aspettando Pianti Dose, non la Meloni. E poi ieri in una conferenza non ha voluto praticamente influire su una certa cosa parlando del palazzetto dello sport, che praticamente a quanto ho capito non è carne né pesce, per gli eventi speciali non serve a nulla. Per i piccoli eventi serve, per i medi così e così. Però quello del palasport rimane veramente un coltello nella piaga, perché cosa ce ne facciamo alla fine? Vorrei sapere. E poi un'altra cosa che mi sta sfuggendo, ma niente di particolare. Mi fa impazzire Picciocchi, che gli hanno tolto il giocattolo. Ma va bene. Io dico una cosa solo, ma non è il caso attualmente, ma non parlo né della Salis né di Picciocchi, che una volta per tutti questa guerra qua finisse e ci mettessero d'accordo per far qualcosa per Genova.
0: Sì, sì. Tutto lì. Ok, grazie Fuci. Allora, ma il palazzetto ha ospitato dei campionati? Peraltro c'era la sindaca contentissima quando parli di sport, avete sentito ieri

0: Sì, quando si parla di sport è oneroso il palazzetto, è un'operazione costosetta, però si tratta di farlo funzionare. Mi sembra ci siano stati dei campionati di pallavolo, è venuto Velasco, cioè importanti, il palasport era pieno, bene così, cioè era contenta anche la Salis, direi, contentissima, poter adoperare il palazzetto per quello che è. Mi sembra. Poi sì, viene Piantedosi, lo leggo anche nell'articolo del direttore Matteo Angeli, questa anticipazione, e poi, la posizione favorevole del sindaco sui rimpatri, eccetera, eccetera. È chiaro che se arriva il giornalista del Corriere della Sera, come c'era ieri, o del Fatto Quotidiano, è chiaro che al giornalista del Corriere della Sera, per scrivere sul giornale, non è che gli importi No, gli importa una visione più ampia, una proiezione più ampia della sindaca sulla politica nazionale. Tutto qua. Quanto abbiamo ancora? 2 minuti? Ah, niente, saluti, saluti. Però domani, sabato, saremo insieme a partire, questa, vabbè, non è una grande notizia, a partire dalle 10 saremo insieme. Quindi grazie a Andrea Rocchiccioli e Mario Bocconi. Lascio alla rete, non ho l'età. Ah no. C'è il direttore Angeli che intervista Maurizio Gaviglia, siamo con la Camera di Commercio, quindi intervista in diretta, importantissimo. E domani alle 10 non vedo l'ora di essere con voi. Grazie, arrivederci.
1: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
2: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
3: Questa settimana più me asciuga tutto, 3 rotoli a solo 1,89 euro e tanti altri ancora.
2: Più me, la bellezza ha trovato casa.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: La voglio spaziosa, per raccogliere tutta la mia vita.
5: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
3: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
6: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
8: Bentrovato al segretario generale della Camera di Commercio di Genova, Maurizio Caviglia.
9: Buongiorno a voi.
8: Allora, Caviglia, una giornata importante, quelle che stanno per arrivare, perché stanno per arrivare centinaia di iscritti alle Camere di Commercio italiane e non solo, segretari, presidenti, insomma il grande mondo delle Camere di Commercio si raduneranno a Genova nella giornata di lunedì, ma già nel weekend ci saranno molti tavoli interni di confronto proprio per parlare di internalizzazione, scambi internazionali, insomma c'è tutto un mondo naturalmente che riguarda le Camere di Commercio e Genova diventa per 3 giorni la capitale.
9: Sì, c'è questo evento che in Italia si fa ogni anno, quest'anno tocca a noi e accogliamo circa 150 tra presidenti e segretari

0: generali di più di 80 camere di commercio italiane all'estero che arrivano da tutto il mondo e vengono qui per fare un attimo il punto su qual è il funzionamento del sistema e per creare la massima armonia e le massime sinergie con il territorio. Quindi noi avremo 2 giorni, sabato e domenica, di lavori interni in cui si provvederà anche a rinnovare gli organi di questa struttura che si chiama Asso Camere Estero e che racchiude tutte queste camere di commercio, e lunedì invece ci sarà un evento pubblico molto importante, perché si vuole parlare di nuove rotte, nuove regole per quelli che sono gli scambi internazionali, ma questo avviene a 80 anni da quando a Genova l'Istituto di Economia Internazionale fece una riunione per parlare con circa 90 paesi del mondo di come superare i dazi. Voi vi rendete conto di come queste siano cose attuali, ma come fossero avanti i genovesi già 80 anni fa.
1: Senta, proprio ho parlato dei genovesi, ovviamente gli scambi, siamo stati maestri per secoli e secoli, insomma insegnavamo noi, no, a fare scambi agli altri da sempre, insomma, soprattutto nel periodo d'oro, quando Genova era davvero la superba, e quando gli scambi con il mondo, soprattutto dell'Asia, non solo, ma anche dell'Africa, poi in generale, ha portato una ricchezza straordinaria per la nostra città, con i palazzi, le strade che ancora oggi, insomma, fanno bella mostra di sé. Siamo nel 2026, Genova ovviamente non è più la capitale che era una volta, però insomma può sempre dire la sua.
0: Diciamo che intanto quando i nostri ospiti vedono il nostro patrimonio artistico, culturale, i nostri palazzi, restano sorpresi. Noi abbiamo fatto quest'anno, nella giornata del Made in Italy, abbiamo festeggiato 2 cose. Un libro sui marmi che abbiamo pubblicato, e fate conto che Genova è stata capitale mondiale del marmo, cosa che non sa quasi nessuno, ma una delle più autorevoli esperte in marmi, la professoressa Napoleone, ci ha detto che i marmi che ci sono a Genova, così belli, non ci sono né a Firenze né a Roma, e che siamo un'eccellenza totale. Pensate che noi ci siamo fatti fare uno studio anche su tutti i marmi che sono nel nostro palazzo, che è un palazzo dei Rolli, che è un palazzo del Cinquecento, e giustamente dobbiamo tornare al Cinquecento, dobbiamo tornare a un momento in cui, grazie ad Andrea Doria, Genova è diventata centrale nel mondo, e è rimasta così fino all'arrivo di Napoleone. Quindi, quando è nata la Repubblica di Genova nel 1528, noi andremo a raccontare ai nostri ospiti che annunciamo loro che Genova farà una festa nel 2028 per festeggiare i 500 anni della Repubblica. E abbiamo preparato anche un gadget per i colleghi che verranno da tutto il mondo, con una specie di fermacarte che riproduce una moneta. Una moneta che è le 25 doppie, che era una moneta di 163 grammi d'oro zecchino. Quindi, e la cosa bella è che questa moneta è presente in un unico esemplare presso la Banca Carige, ora Biper, che è nostro partner anche in questa iniziativa, e ha un valore che, come capite, 163 grammi d'oro sono una cosa importante, ma pensare di essere l'unica moneta, una moneta del 1630, che riporta quei due grifoni che hanno la coda alta e all'interno un'immagine di Porta Soprana, con tutta una serie di simboli che abbiamo riscoperto anche con l'aiuto dell'Archivio di Stato, perché è con l'Archivio di Stato, è con l'Università che stiamo facendo tutto questo lavoro per valorizzare alcune eccellenze che sono veramente uniche del nostro territorio.
1: Senta, poco tempo fa è stato fatto uno studio anche per quanto riguarda lo stato di salute delle aziende liguri. Ne è uscita una regione tutto sommato che regge la grande instabilità internazionale. Insomma, c'è molta aziende che fatturano tanto, che migliorano, poche, quelle invece un po' giovani, start-up, non sono in questo momento ancora il vero colonna portante della nostra economia, però ne è uscito un quadro tutto sommato positivo.
0: Ma questo è importante, perché noi abbiamo il piacere, quando commissioniamo degli studi, di non voler avere dei documenti che in qualche modo giustifichino il nostro sapere e le cose che già in qualche modo conosciamo, ma vogliamo riuscire ad arricchire la nostra conoscenza. E grazie al professor Quaglia, ai suoi collaboratori, al Dipartimento di Economia,

0: dell'Università di Genova, abbiamo avuto uno scenario che ha cambiato alcune delle nostre opinioni. Per esempio, questo è uno scenario che riguarda solo le imprese che hanno presentato bilanci, società di capitali, quindi non è l'universo delle imprese, è un campione. Ebbene, questo campione non è sottocapitalizzato, questo campione fa dei buoni utili e ci sono dei risultati che sono risultati molto importanti e anche interessanti proprio rispetto all'internazionalizzazione. Credo che questa cosa sia da tenere bene in considerazione, anche perché un altro particolare che è venuto fuori è che una percentuale di quelle imprese che hanno più di 50 anni di anzianità ha, rispetto ai volumi di affari complessivi, una sua buona rilevanza.
1: Ecco, questa è un po' forse una sorpresa fino a un certo punto, nel senso che le vere aziende, quelle storiche, quelle che hanno alle spalle un qualcosa di solido, una famiglia soprattutto spesso, no? Non fondi o misteriosi investitori, le vecchie famiglie, insomma, sono quelle che poi alla fine ancora oggi tengono in piedi la nostra economia. Bisogna ancora forse far sì che le vecchie e le storiche famiglie genovesi, quelle più ricche, forse investano un po' di più. Questo è atavico, no? nella nostra economia. Però da questo punto di vista, qual è la sua punto di vista?
0: Guardate,
1: è vero che potrebbero fare di più?
0: Guardate, basta andare a vedere gli studi di Banca d'Italia per riuscire a individuare che il nostro territorio ha delle giacenze di capitali da parte dei nostri concittadini che li rende una perla in qualche modo, e sicuramente questo vuol dire avere la possibilità di fare degli investimenti. Probabilmente non, il sistema non è stato in grado di proporre a queste famiglie investimenti che le stesse hanno giudicato giuste. L'unica cosa che possiamo dire è che non mancano i soldi.
1: Non mancano i soldi, però se questa frase la sentissero i tanti giovani che provano a fare qualcosa con le start-up o con qualche idea innovativa, hanno bisogno di business angel, no? Cioè di persone che li aiutino a decollare. Non mancano i soldi, magari non mancano neppure le idee, la voglia di fare qualcosa di importante nei ragazzi. Ecco, mettere insieme le finanze di alcuni ricconi con la giovinezza, con la freschezza, con le idee dei ragazzi, potrebbe essere questo anche un altro volano per la nostra regione, che, come diceva anche questo studio, per ora non decolla da questo punto di vista. Le start-up non sono ad oggi il nucleo fondante dell'economia della regione.
0: Ma diciamo che anche questo aspetto merita una considerazione puntuale. Io vi faccio solo che tre esempi. Il primo canale è stato per noi di grande aiuto e Maurizio Rossi ha subito sposato questa iniziativa e so che la sta sviluppando per riuscire a dare un certo tipo di visibilità. Allora, noi abbiamo dei giovani che sono riusciti a convincere la Columbia University a venire a mettere una business school a Genova, che aprirà anno 27-28. È una cosa, credetemi, che ha dell'incredibile. Ecco, praticamente questi giovani hanno già organizzato un sistema di crowdfunding che non è limitato a un territorio, ma che sta avendo un successo incredibile. Vi ho fatto un esempio. Un secondo esempio: noi in molte di queste iniziative collaboriamo insieme a Friend of Genoa, che è un'altra struttura di grandissimo livello con delle persone che hanno un panorama mondiale, non locale, e che riescono a trovare degli investitori che in qualche modo possono agire qua facendo proprio quello che diceva prima lei. Abbiamo coinvolto 100 ragazzi che si occupano di aerospaziale e abbiamo dei progetti in cui questi ragazzi andranno a ricercare dei finanziamenti. Secondo me avranno possibilità di trovarli e avranno possibilità di trovarli a Genova. E so che addirittura Primo Canale ci sta proprio anche aiutando con i vostri giovani, quindi in modo che i nostri giovani e i vostri giovani possano presentare un qualcosa di diverso, che non è il presente ma il domani.
1: Quello che si sta ovviamente riferendo a questo nuovo format che sta per partire con i giovani genovesi che stanno o hanno fatto o faranno qualcosa di importante, li porteremo su un palco. mettere in mostra quello che sono stati capaci di fare, quindi sicuramente insieme a voi faremo belle cose. Allora, l'appuntamento, ovviamente, dicevamo, nel fine settimana, lavori interni vostri, diciamo così,
0: avremo
1: incontri
0: anche,
1: privati.
0: E avremo anche i rinnovi degli organi della struttura nostra, che si chiama Assocamere Estero, quindi

0: sarà rinnovato il presidente del consiglio di amministrazione, ma il lunedì ci sarà un evento pubblico che in qualche modo vedrà dei grandi esperti, anche di economia internazionale, politologi, che ci diranno un pochettino cosa vuol dire quelle nuove rotte, cosa vuol dire quelle nuove regole e cosa possiamo aspettarci. Noi avremo anche lì dei genovesi, cito l'avvocato Sara Armella per parlare di una persona con cui lavoriamo moltissimo, ma abbiamo anche l'avvocato Cotticchia,
1: dei personaggi insomma, di una certa levatura. Vedo Matteo Zoppas, che è il presidente dell'ICE, vedo Adolfo Urso in intervento, poi insomma Franco Bruni, presidente del comitato di supervisione, insomma vedo a parte il sindaco e il presidente, l'arcivescovo di Genova, poi tanti
0: che
1: professori.
0: Ci fa l'onore di...
1: Ce ne abbiamo tutti bisogno. Grazie Maurizio Caviglia.
0: Grazie a voi.
2: Siamo alla Terrazza Colombo. È dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la Terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi aveva una tradizione, non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Bene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

0: Mi scusi, signorina, mi scusi, ma questa birra ha un sapore strano.
1: Analcolica. A quest'ora della notte non si può vendere alcol in autostrada.
2: C'è una sorta di tristezza che deriva dal vivere in uno stato di ansia sociale caratterizzata dal timore di perdere un'opportunità, un'esperienza o un evento gratificante che gli altri stanno vivendo. Ad esempio, quello che si sprecherebbe se non ci si presentasse un evento. La prossima canzone che non si sentirebbe se si lasciasse una festa troppo presto, e via dicendo. Nel secondo lungometraggio di Francesco Sossai, La città di pianura, trionfatore a sorpresa di David Donatello con 8 statuette, i cinquantenni Carlo Bianchi e Doriano sembrano aver inventato la cura perfetta per questo stato di ansia con il quale si accompagnano, ingannandolo perennemente. Per loro, squattrinati e spesso amabilmente ubriachi, ogni bicchiere bevuto è sempre l'ultimo, almeno fino al prossimo, che di solito arriva subito dopo. Insomma, la festa non è mai veramente finita. I due protagonisti non si limitano a bere, condividono un passato che viene lentamente svelato nel corso del film.

Lo stato di ebbrezza, tuttavia, è difficile distinguere quanto degli eventi che rievocano sia realmente accaduto, anche se è chiaro che la crisi finanziaria del 2008 ha giocato un ruolo significativo nelle loro vite. In questo è una parabola che rispecchia quella della regione in cui vivono, il Veneto, che fa da sfondo al loro incessante viaggio, ricco di tante piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, che prosperarono negli anni 90 ma che non sopravvissero proprio al crollo del 2018, lasciando intere aree industriali della regione abbandonate

0: Così lo prendono sotto la loro ala protettrice e iniziano a vagare insieme, passando da un'avventura all'altra e cercandolo di istruire sui segreti della propria triste esistenza. Le città di pianura si presenta come un romanzo picaresco contemporaneo, una rivisitazione moderna dei vitelloni di Fellini, con la differenza che i protagonisti, fannulloni incerti sul loro futuro e sulla direzione della propria vita, sono già di mezza età e con scarse o nulle prospettive. La loro eterna allegria può sembrare a prima vista spensierata, ma in realtà, sotto la superficie, si cela una corrente sotterranea di malinconia. È un film che coglie con acutezza le ansie legate all'invecchiamento, amplificate negli anni, in cui non ci si può definire né giovani né anziani. Apparentemente senza pretese, permeato di un'aura nostalgica che richiama alla mente le atmosfere fiabesche dei film di Alice Rohrwacher, ha una struttura narrativa frammentaria con personaggi più vicini alla caricatura che a esseri umani reali. Eppure si percepisce un affetto e un calore che risultano genuini. Mentre la storia oscilla tra toni agrodolci e comici, non dà mai l'impressione di esplorare territori sconosciuti in termini di personaggi e situazioni, e tuttavia l'ambientazione specifica ne fa il ritratto vivido di un luogo devastato dal tempo, proprio come i protagonisti. Non si esce dalla visione del film con la sensazione di aver visto qualcosa di straordinariamente originale e vitale, eppure la sua semplicità trasmette un senso di disarmante familiarità. C'è una scena in cui Carlo Bianchi ed Oriano mangiano un gelato di un gusto che non avevano intenzione di scegliere, aspettandosi un sapore amaro, ma trovandolo invece dolce. È proprio questo lo spirito delle città di pianura, desideroso di offrire al suo pubblico qualcosa di dolce quando tutto il resto sembra amaro.
1: E quel cielo vasto, immenso, quasi vuoto, sembra voler inghiottire ogni parola, ogni respiro. Questo spazio è così. Non puoi spiegare un'ombra che si mescola alla luce.

0: Il giorno dopo la conferenza stampa del primo anno di giunta di Silvia Salis, commenti, le voci dei genovesi, di questo e di molto altro ovviamente parleremo in questa giornata Newsroom 28. Parleremo della commissione che questa mattina si è spostata, è uscita ed è andata alla Darsena, dei problemi di sicurezza a Sottoripa nel centro storico, ma non solo, e anche della morte del dottor Alessandro Rollero, il direttore del pronto soccorso del Villa Scala di Genova, San Pier d'Arena. Vado a salutare subito Giorgia Fabiocchi. Buongiorno Giorgia, ciao.
1: Ciao Tiziana, buongiorno a tutti.
0: Allora, ieri abbiamo seguito in diretta da una parte la conferenza stampa della Giunta, dall'altra poi anche nel pomeriggio la conferenza stampa delle opposizioni. Com'è andata?
1: Ma allora, la conferenza stampa è stata una conferenza stampa come si era preannunciato, con domande di giornalisti accreditati, coloro che avevano reso noto più o meno la domanda, hanno seguito un percorso dall'inizio fino poi all'apertura di delle domande cosiddette libere, per cui era possibile fare domande anche più insidiose. Tra queste sicuramente sono emerse quelle del giornalista del Fatto Quotidiano sulla permanenza o meno a Genova di Salis, sulle sue ambizioni romane, e poi quelle del giornalista di Libero. Per il resto si è parlato molto di sicurezza, di AMT, hanno sciorinato quello che è stato fatto, quindi il raggiungimento dell'obiettivo almeno minimo di quello che si erano prefissati in questi 365 giorni, e poi c'è stata la novità che riguarda via 20 Settembre, un boulevard piccolo che dovrebbe nascere da qui ai prossimi anni, che però poi ha fatto scatenare la reazione del centrodestra, in parte anche dei commercianti, perché c'è chi ha detto non ne sapevamo niente e chi ha detto serve però il confronto. Il centrodestra invece si è preso come coalizione un'ipotesi già nata nelle giunte Bucci e Picciocchi, poi non realizzata perché non c'era l'avallo dei commercianti. In realtà poi ne parlavo anche con il nostro editorialista Mario Paternosso prima qua in redazione, e mi diceva, come mi ricordavo anch'io ieri poi quando ne abbiamo parlato nel telegiornale, in realtà era un'idea già nata con Marta Vincenzi, poi si era arenata. È un progetto che potrebbe realizzarsi, i soldi ci sono, questo è quello che è emerso, però poi quanto sia fattibile anche per la gestione della città.

0: città di quella zona, perché sarebbe da Piazza delle, De Ferrari fino al Ponte Monumentale. Bisogna capire che cosa diventerà il progetto. Sulla carta sicuramente non è, almeno per un cittadino normale, potrebbe non essere criticabile, anzi renderebbe sicuramente più appetibile quella zona, che è una delle zone di passeggio più importanti. E poi sulla sicurezza invece è andata mediamente bene, forse anche la domanda che gli abbiamo fatto, io gli ho fatto una domanda sui rimpatri, sul CPR, sull'esercito, ha un po' tergiversato, però quello che ti posso dire in chiusura, Tiziana, è che ieri fonti del Viminale, attraverso una nota di NE Kronos, hanno fatto sapere che in realtà è arrivata una possibile apertura al CPR, un CPR a Genova da parte di Salis. Il ministro dell'interno Piantedosi dovrebbe arrivare in città, adesso quando non è ancora chiaro, però magari a breve, e Salis ha detto: bene, allora rimpatriate quelli che delinquono, non hanno permesso di soggiorno, devono rimpatriare, quindi avrebbe aperto a questo. Sull'esercito invece dovesse avere risorse, come dire, siamo pronti ad accogliere tutti. Quello è il tema forse tra i più scivolosi in questo momento per l'amministrazione.
1: E allora Giorgio, andiamo a sentire proprio la parte di Silvia Salis, sindaca di Genova, quando presenta la novità di via 20 settembre.
2: Vogliamo restituire alla via la sua vocazione, diciamo, un grande spazio condiviso, dei marciapiedi molto più grandi, come potete vedere dalle immagini, però poi magari le, non so, tanto avrete modo di vederle alzandovi, per un tratto che va da Piazza De Ferrari al Ponte Monumentale, e quindi far diventare quel tratto, con la conclusione dei quattro assi, quindi che vedrà al centro i nostri filobus, mezzi al 100% elettrici, silenziosi e puliti, e ai lati la presenza di sedute e di verde per ampliare quello che è il porticato di Via 20 e rendere uno spazio grande con una parte pista ciclabile e il resto dello spazio, come potete vedere da questa immagine, fruibile da tutta la cittadinanza. E un altro elemento di novità sarà dire addio al vecchio asfalto nero, quindi verrà usato un gli architetti presenti e gli ingegneri, verrà usato un nuovo calcestruzzo architettonico e drenante, quindi anche a livello estetico oltre che a livello di funzioni, perché sarà drenante, eviterà l'effetto isola di calore, e ci sarà anche un colore chiaro che sicuramente aggiunge eleganza a una via che è già meravigliosa.
1: Proprio nella trasmissione ieri a seguito della conferenza stampa, Ilaria Anatoli, che è presidente del CIV di Via 20 Settembre, ha detto come loro commercianti siano un po' caduti dal pero, nel senso che non erano stati informati. Nella conferenza stampa del pomeriggio delle opposizioni ne ha parlato anche Pietro Picciocchi.
3: Un anno di Salis a Genova. Palazzo Tursi ha avuto luogo anche la conferenza di replica della centrodestra dell'opposizione in consiglio comunale, che ha sottolineato in particolare una mancanza di dialogo e confronto costruttivo con l'attuale amministrazione. Ogni capogruppo di minoranza ha preso la parola su temi come sicurezza, commercio, rigenerazione urbana, turismo. In generale un centrodestra soddisfatto del proprio lavoro svolto, ma non contento invece della gestione della giunta Salis anche nel confronto diretto in Aula Rossa. E poi la novità del giorno, il rendering presentato dalla giunta sulla parziale pedonalizzazione di via 20 Settembre, una proposta che il centrodestra rivendica, era già nata nel 2020, ma allora non era stata trovata l'intesa con il mondo del commercio locale. Su questo ha risposto il consigliere Pietro Picciocchi.
4: Era già stato presentato nel 2023, ne avevano ampio spazio i quotidiani, fa parte del progetto dell'asse centro, quindi parliamo del progetto asse di forza, quindi non c'è assolutamente nulla di nuovo. Aggiungo che era un'ipotesi sulla quale noi, dopo averla proposta, ci eravamo fermati proprio perché non c'era un consenso del mondo del commercio ed era aperto un dialogo su quel progetto. Quindi io non voglio dire che sia un brutto progetto, penso che occorrano dei passaggi prima di annunciarlo ex abrupto, come si dice, come è stato fatto stamattina. Credo che sarebbe stato opportuno un confronto, ma soprattutto è una grande fake per l'amministrazione, ma viene dai cassetti dell'amministrazione precedente.
1: Ma che cosa ne pensi?

0: pensano i genovesi dell'amministrazione Salis? Andiamo a vedere il giudizio nel centro storico.
1: Cosa pensa del primo anno di Silvia Salis come sindaca?
2: Ma penso che ha fatto tanto, ma è sempre poco per quello che succede in città, ecco.
3: Rispetto a prima non è che è cambiato granché, anzi.
4: Ma tutto sommato non ho notato troppe differenze, tutto a posto, tranne che magari ci sono un po' meno autobus, però molte più cose da fare per noi giovani.
5: Non ne parliamo proprio, guarda, perché è una cosa che... È una sindaca che è arrivata che non si sa chi era, chi l'ha votata, chi...
6: Male sembra che non stia facendo.
1: Noi stiamo cercando di raccogliere le richieste e le domande dei cittadini. Che cosa le chiederebbe?
7: Di portare a termine i lavori, di rendere più vivibile la città, di rendere un servizio pubblico degli autobus più efficiente e di fare il sindaco, insomma, non la passerella come fa spesso.
2: Ma chiederei di ristabilire le forze dell'ordine, tipo la polizia locale, rimetterla in funzione come era prima, che qua gira molto di più.
4: I trasporti, assolutamente.
6: Sicuramente la viabilità in Val Bisagno.
8: Peggioratissima, qua situazione vicoli, tragedia. Se passi qua dopo le 7:30, 8, donna da sola, non puoi tornare a casa.
9: Io apro alle 5:30, adesso devo aprire alle 6, io chiudevo alle 19. Costante, anche se devo ammettere che comunque le forze dell'ordine non è che non si danno da fare, ma il problema è molto più ampio di quello che pensano.
3: Noi siamo tutta gente molto tranquilla, i genovesi sono famosi per essere tranquilli e per essere anche accoglienti sotto quel punto di vista lì, però qui così la situazione è degenerata e ogni giorno degenera di più. Bisognerebbe che non fosse così e chi ci deve pensare? Ci deve pensare o il sindaco o il prefetto o il deputato a questo.
10: Degli avvoltoi, perché gli hanno detto che il centro storico è da controllare. Ha detto che sono degli avvoltoi, allora come ragiona questa donna qua?
1: Un voto da 1 a 10 che voto le darebbe?
8: 4.
6: Ma 6 se ci può dare la sufficienza.
3: Per il momento 5.
4: 4. 6.
3: Se non mettiamo in sicurezza i nostri figli e la nostra gente, questo è un problema.
0: E questa mattina commissione nella darsena che ha seguito Annissa De Filippi, andiamo ad ascoltare la voce di una giovane che ha un'attività ricettiva, un B&B direi. Vediamo.
11: Turisti ogni volta che loro arrivano in locanda, quindi nella fase di check-in, con la mappa in mano, io devo segnalare le zone di darsena e della città dove non è possibile recarsi. Cioè, ci sono delle zone dove oggettivamente se il turista entra c'è il rischio che esca senza la borsa, senza il portafoglio, perché è già successo. Ho dovuto accompagnare due ragazzi perché molto giovani che hanno soggiornato una notte, la ragazza ha subito una molestia perché aveva un vestitino leggermente corto, ma voglio dire, parliamo tanto di libertà e che ognuno può uscire come vuole, però poi se si fa giusto un vicolo ci sono guai. In tutto questo gli ospiti spendono 3, almeno per quanto riguarda la mia struttura, poi ovviamente man mano che si alzano le stelle l'importo aumenta, spendono 3 euro a notte per stare nella città, quindi io in teoria se dovessi spendere 3 euro a notte per stare in una città immagino che ci sia una sicurezza, un decoro. Quando arrivano in treno purtroppo Google Maps gli indica come strada principale questa, quindi loro devono fare tutta quanta via Gramsci, fare tutta la DARS e arrivare in locanda, quando sarebbe molto più comodo magari fare via Balbi che è leggermente più sicura, e arrivano che sono scioccati, quindi devo spiegargli un attimino com'è la situazione. E poi io, inoltre ad avere l'attività qua, vivo a Molo Ponte Morosini ed è una situazione che non può andare avanti.
12: Come fai a tornare a casa la sera?
11: Allora, io sono nata e cresciuta a Genova, ho fatto tutta la mia gioventù nei vicoli, Piazza delle Erbe, sono sempre tornata a qualsiasi ora del giorno e della notte, non mi è mai capitato di dover chiamare mio fratello, mio papà, il mio fidanzato, di stare al telefono con qualcuno perché non mi sentivo al sicuro a tornare. Io ad oggi ho dove non è presente il mio ragazzo, se io torno dai vicoli devo chiamarlo.
0: E noi adesso ci colleghiamo proprio con Sottoriba, andiamo nel cuore del centro storico di Genova con Elisabetta Biancalani. Buongiorno Elisabetta.
13: Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Io mi trovo a Sottoriba per parlare di sicurezza.

0: Siamo in una delle zone più critiche del centro storico, dove spesso accadono episodi di violenza. Vi racconteremo una storia incredibile, secondo me molto esemplificativa di come si vive in questa situazione, la storia di Gianni Steri, ma non vi anticipo nulla, a fra poco, e invece vi anticipo che proprio in presa diretta, come si suol dire, mentre facevamo l'intervista a Gianni, c'è stata una rissa che abbiamo anche ripreso, neanche a farla apposta, proprio mentre parlavamo di sicurezza. Tutto fra poco, a te.
1: E noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
2: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Eccoci ancora insieme, Newsroom 28, ripartiamo dalla cronaca e vado da Andrea Popolano per parlare di Beatrice, la bambina morta a Ventimiglia, Andrea, anzi a Bordighera, scusate.
1: Sì, esatto, perché il comune, proprio il comune di Bordighera ha annunciato che si costituirà parte civile all'interno di quello che è il processo che va poi a riguardare al momento le due persone ovviamente identificate come possibili responsabili, ovvero la madre della piccola Beatrice, Emanuela Aiello, e il suo compagno Emanuel Iannuzzi. Il perché di questa decisione da parte del comune è spiegata nel di fatto forte clamore mediatico che ha vicenda e anche con quelle che sono state le accuse rivolte al comune per quanto riguarda la gestione da parte dei servizi sociali appunto di tutta la questione legata appunto alla piccola Beatrice. Ovviamente vedremo quale sarà l'esito, questa è la decisione però presa dal comune di Bordighera che ha votato proprio unitariamente questa decisione.
0: Grazie, grazie Andrea, e adesso sì, andiamo a Ventimiglia perché continuano le ricerche dei due giovani dispersi in mare. Il servizio di Alessandra Boero.
2: Proseguono senza sosta le ricerche di Wild Sobit, 19 anni, marocchino, ed Everon Bernardo dos Santos, 25 anni, brasiliano, dispersi in mare da mercoledì pomeriggio davanti alla spiaggia delle Calandre a Ventimiglia. I due giovani residenti a Sanremo sono stati trascinati dalle correnti dopo aver fatto un tuffo dallo scoglio della Madonnina nelle acque agitate vicino alla Francia. Secondo la prima ricostruzione, Everon si sarebbe tuffato poco dopo le 16 nonostante il mare molto mosso. Entrato in difficoltà, sarebbe stato raggiunto da Walid che si è lanciato in acqua per soccorrerlo. Nessuno dei due però è riuscito a tornare a riva. La scena è avvenuta sotto gli occhi della fidanzata e del fratello del 25enne che hanno immediatamente dato l'allarme. Sul posto, vigili del fuoco, sommozzatori, squadre specializzate ed elicottero. Le operazioni sono proseguite per tutta la giornata di oggi e rinizieranno domani concentrandosi nelle cavità sottostanti la costa. Le condizioni del mare mercoledì erano particolarmente difficili, con forte moto ondoso. Assistito alla tragedia, ma ogni tentativo di aiuto è stato reso impossibile dalla violenza delle onde. Con il passare delle ore cresce l'apprensione dei familiari presenti sul litorale in attesa di notizie. Al momento però dei due giovani non è stata trovata alcuna traccia.
0: E vado a salutare Matteo Cantile per parlare di quello che vedremo questa sera. Focus sul porto. Buongiorno Matteo.
3: Buongiorno a te Tiziana. Credo una trasmissione molto interessante perché non parliamo di traffici portuali in generale,

0: o di economia, ma parliamo di salute pubblica fondamentalmente, cioè di tutto ciò che i porti di Genova e Savona, poi diciamo quattro porti perché parliamo di Savona, Vado Ligure, Pra e poi il bacino di Genova e di San Pier d'Arena, quindi sono diciamo quattro strutture che stanno facendo tantissime cose per mitigare l'impatto dell'inquinamento sulla città, in quel rapporto virtuoso di cui noi parliamo sempre al Primo Canale, appunto tra porto e città. E allora parleremo del cosiddetto cold ironing, cioè l'elettrificazione delle banchine, che peraltro si completerà col PNRR, quindi entro la fine di questo mese gli impianti saranno pronti, poi parleremo di quando entreranno in funzione, della separazione dei flussi di traffico tra il traffico pesante e il traffico veicolare della città. Parleremo anche della ferrovia che arriverà finalmente in porto con un nuovo parco ferroviario e investimenti importanti, addirittura di segnaletica stradale, perché anche quella conta, certo. Metterci di meno per arrivare ad una nave evidentemente è un valore perché si consuma dove si deve arrivare. C'è addirittura un'app che al momento è in sperimentazione ma presto sarà messa in commercio gratuitamente per i passeggeri, quindi le persone potranno utilizzarla, che è una sorta di Google Maps ma interno al porto, quindi anche muoversi all'interno del porto per chi deve andare ai traghetti o alle crociere sarà molto più facile. E di tutto questo, con tanti ospiti, il più importante, ma insomma ce ne sono tanti, sono tutti importanti, ma il principale è il presidente dell'autorità portuale di Genova e Savona, Matteo Paroli, che saranno appunto con noi stasera alle 21 da Terrazza Colombo.
1: E allora ti seguiremo, vi seguiremo poi anche nei prossimi giorni, perché sicuramente sono diversi spunti, no? Diverse notizie che potranno emergere e anche conoscenze, no? di settori o
0: molto.
1: Cose che insomma non sapevamo. Eccolo qui, lo vediamo anche nella nostra grafica. Grazie a Matteo Cantile.
0: Grazie a te.
1: E adesso c'è da parlare di un lutto che ha colpito la sanità ligure, perché a 60 anni è morto ieri il dottor Alessandro Rollero, era il direttore del pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi di Genova San Pier d'Arena. È morto a causa di un tumore al pancreas, una manciata di mesi, da qualche settimana era ricoverato proprio nel suo ospedale al Villa Scassi. Era un medico che amava follemente il suo lavoro, amava il suo pronto soccorso, amava il suo staff, i medici, gli infermieri, ma non solo, che lavoravano con lui. Ci teneva particolarmente a far comprendere quelle che erano le criticità del lavorare nell'emergenza e quelle che erano le criticità di un pronto soccorso come il Villa Scassi, con un bacino di utenza di oltre 350.000 persone, ma anche con la difficoltà dell'integrazione, una difficoltà culturale, sociale, una funzione a cui spesso il pronto soccorso doveva sostituirsi, doveva sostituirsi ad altri. Si arrabbiava anche spesso quando a volte, quando in quelle giornate, quando c'erano le code delle ambulanze, quando c'erano iper accessi al pronto soccorso, sostanzialmente il numero delle ambulanze che arrivavano al Villa Scassi era di poco inferiore a quelle che venivano mandate al San Martino. Ci teneva veramente tanto, era una persona sempre sorridente, buona, gentile, il che non significa che non avesse delle idee molto chiare. Amava il mare della sua Sardegna, era il suo Buon Retiro, e domani alle 15 nella parrocchia di Santa Maria Maggiore di Cogoleto si svolgeranno i funerali. Un lutto per tutta la sanità, per il mondo dell'emergenza, e le condoglianze e l'abbraccio vanno non solo alla sua famiglia, a Lara e a suo figlio, ma anche a tutta la grande famiglia dell'emergenza del Villa Scassi di Genova San Pier d'Arena. E adesso ritorno da Andrea Popolano per parlare di una protesta. Di che cosa si tratta, Andrea? Buongiorno di nuovo.
2: Eh sì, ben ritrovati a tutti. Una protesta andata in scena questa mattina di fronte alla prefettura di Genova, perché il comparto della cultura, dei lavoratori del settore della cultura sono scesi in piazza proprio per protestare rispetto, da una parte, ai tanti tagli riguardo ai finanziamenti del settore e soprattutto alla carenza del personale che va a riguardare poi anche le diverse realtà locali, compreso quella di Genova, dove manca circa il 50% del personale che sarebbe invece necessario. Abbiamo sentito Luca

0: infantino della CGIL che racconta nel dettaglio il perché di questa protesta.
1: Siamo allo sciopero nazionale legato alle carenze di organico ormai enormi su tutto il territorio nazionale, ma in particolar modo nella nostra città, sia in ambito museale. Questo afferisce ad esempio ai musei di Spinola e Palazzo Reale, ma poi anche all'Archivio di Stato. Poi noi abbiamo enti anche tipo la BUG, che è la biblioteca lì a Principe, per capirci, anche lì abbiamo carenze d'organico che ormai sono insostenibili. Ma soprattutto abbiamo uno sviluppo di creazione di lavoro povero all'interno del Ministero della Cultura. Anche qui a Genova abbiamo servizi che dovrebbero essere ricoperti da personale del pubblico impiego, che invece sono ricoperti da cooperative, o peggio ancora la gestione di alcuni aspetti che sono dirimenti, perché riguardano anche poi la sicurezza non solo degli operatori, ma soprattutto quella degli utenti. Abbiamo le guardie giurate che gestiscono all'interno dei nostri musei, Palazzo Reale in particolare, alcune situazioni. Sul comune di Genova abbiamo anche un piano assunzionale che prevede un disinvestimento sulle biblioteche e quindi un accesso che avverrà molto probabilmente già nei prossimi mesi di ulteriore dismissione del pubblico all'interno di quelli che sono servizi pubblici. La cultura è una ricchezza e particolarmente lo è in questa città, dove abbiamo delle eccellenze che sono poco valorizzate e che economicamente potrebbero portare un valore aggiunto a questa città. Serve un piano immediato sulla cultura, serve un protocollo d'intesa tra organizzazioni sindacali, in questo caso anche Comune di Genova e l'area ministeriale, per potenziare e valorizzare la cultura in questa città. Tra l'altro noi siamo una città che è altamente turistica anche rispetto al valore creato dai croceristi. Creare ad esempio pacchetti ad hoc sui nostri musei, sul nostro archivio di Stato, eccetera, creerebbe sicuramente delle condizioni migliori per lavoratrici e lavoratori, ma creerebbe anche una situazione di introiti economici che consentirebbero di attuare processi definiti e valorizzanti rispetto al lavoro pubblico.
2: Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale e noi ci rivediamo tra pochissimo con Al Centro.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in quattro città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pier d'Arena. Un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne, attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile. Il 14 giugno a Serra Rico torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure, per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova, l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat. O devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Eccoci al centro, vado a salutare il dottor Gino Tripodi, che è direttore del servizio di immunematologia e medicina trasfusionale dell'ospedale Casini di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Insieme a lei, perché il 14 giugno è la giornata del donatore di sangue, si avvicinano le vacanze, normalmente di solito c'è sempre bisogno di ricordare che chi ha bisogno di sangue non va in vacanza, o meglio, ci va anche in vacanza, ma continua ad aver bisogno della nostra solidarietà, del nostro aiuto. Allora, Tripodi, è vero che con l'arrivo dell'estate spesso si registra un po' un calo, perché è importante mantenere le scorte e come siamo messi?
1: Diciamo che con l'arrivo dell'estate, un po' tutti gli anni abbiamo sempre la necessità di ricordare che effettivamente l'estate è un po' il periodo critico. È un periodo critico perché la gente viaggia, è un periodo critico perché a volte col caldo si preferisce magari evitare, perché dici magari poi mi sento un po' più molle, eccetera. E in realtà ci sono tante motivazioni che rendono effettivamente il periodo estivo quello più critico. In realtà noi abbiamo bisogno sempre, perché sostanzialmente quello che ci siamo trovati di fronte nel corso degli anni è un lento ma inesorabile aumento dell'età media dei donatori, che ormai è data una ventina d'anni, direi, e non è un fenomeno locale, non è un fenomeno del nostro trasfusionario Algaslini piuttosto che dell'ambito genovese, piuttosto è un fenomeno ubiquitario del mondo occidentale. Quindi la forte, diciamo, richiesta nostra è quello di riuscire comunque a tornare ad avere un ricambio generazionale completo. Poi arriva l'estate, e l'estate ha tutta una serie di problemi aggiuntive che rendono ancora più importante poter comunque contare sulle donazioni di tutti i tipi di emocomponenti, perché noi abbiamo bisogno di sangue, abbiamo bisogno di piastrine, abbiamo bisogno di plasma, e in realtà i malati non vanno in ferie. Quindi d'estate si operano i casi complessi esattamente come si operano d'inverno, e i pazienti cronici hanno bisogno di trasfusioni esattamente come ce l'hanno negli altri mesi dell'anno. Quindi le nostre necessità sono sempre cercare di ottimizzare quello che riusciamo a raccogliere dai nostri donatori per mantenere delle scorte adeguate ed essere in grado anche poi di avere sempre quel surplus che, qualunque cosa succeda, ci permette di affrontare anche le emergenze.
0: Ecco, lei parlava delle scorte, per esempio per un ospedale pediatrico come il Gaslini, come siete messi, e in parte se può farci anche qualche altro esempio, no? Lei in parte prima diceva si operano in casi gravi, urgenze, ma anche nella quotidianità, perché spesso, glielo dico da donatrice, spesso parlando con le persone ancora non è ancora ben passato quel messaggio di come il sangue, o meglio dal sangue, si possa arrivare veramente ad utilizzarlo come un farmaco per alcune persone.
1: Diciamo che il

0: discorso articolato, una per volta. La prima risposta, allora, non è tanto un, ormai per fortuna il sistema trasfusionale è da molti anni organizzato comunque con due banche a livello ligure, uh-huh. e in realtà c'è un continuo interscambio. Quando siamo in difficoltà noi ci aiutano gli altri, quando sono in difficoltà gli altri li aiutiamo noi. Quindi la cosa che deve arrivare come messaggio importante non è importante dove donate, l'importante è che doniate. Lo potete fare nelle automoteche perché le associazioni sono fondamentali a sostenere il sistema, potete venire nei nostri trasfusionali e in ogni caso sappiate che è un unico grande contenitore. Chiaro che poi nel momento in cui abbiamo esigenze particolari, come nel nostro caso pediatrico, di prodotti con certe caratteristiche, uh-huh. noi spesso abbiamo comunque la necessità anche di chiamare e uh-huh. poter comunque contare sulla donazione di specifici gruppi con specifiche caratteristiche. E quindi i donatori vengono da noi, prendono l'appuntamento, abbiamo un'agenda fitta, speriamo sempre più fitta giornalmente per poter raccogliere e preferenzialmente questi prodotti programmati. Noi spesso chiamiamo sapendo già, guarda che questa donazione nel giro di 3 giorni sappiamo già che dove va a finire, a che paziente e per quale modalità. E chiaramente le esigenze che comunque sono ancora più importanti nel pediatrico, ma che valgono comunque complessivamente nell'ambito di tutte le tipologie di pazienti, adulti e bambini, è che noi abbiamo bisogno per almeno 3 grandi categorie, più le urgenze. Uh-huh. La prima categoria sono comunque pazienti onco-ematologici, i pazienti che hanno, sono sottoposti a terapie chemioterapia per neoplasie o trapianto di ovviamente sono tutti pazienti che per periodi relativamente prolungati della loro, della loro terapia, del loro trattamento, hanno bisogno e sostegno di globuli rossi, di piastrine e quindi sono un po' il nostro, tra virgolette, chiamiamolo core business. Poi c'è tutto l'ambito della chirurgia complessa, perché ricordiamoci che buona parte della chirurgia, per esempio la cardiochirurgia complessa e della chirurgia comunque ad alto impatto in termini di anche di rischio dal punto di vista perdite ematiche, necessita poi di emocomponenti. Il nuovo mondo del trattamento attraverso l'ECMO, che è praticamente una circolazione extracorporea che noi utilizziamo quando c'è un problema importante non facilmente reversibile a livello della respirazione, quindi vengono messe in circolazione extracorporea, sono pazienti che 15 anni fa non avrebbero avuto possibilità comunque di poter in qualche modo essere recuperati, che oggi grazie a trattamenti di questo tipo rimangono comunque in circolazione extracorporea finché non recuperano la funzionalità polmonare. Però questo significa un consumo spaventoso di globuli rossi, di piastrine. Poi c'è tutto il mondo parlando giusto di come farmaco. Allora, gli emocomponenti sì, sono farmaci, ma li diamo come prodotti freschi, quindi diamo i globuli rossi, possiamo dare il plasma come uh-huh. prodotto fresco, diamo le piastrine. Queste sono le tre grandi aree dell'utilizzo del prodotto, diciamo, fresco. Poi c'è tutto il mondo di quello che invece porta veramente a far farmaco. Cioè, la gran parte del plasma che raccogliamo, per fortuna, lo possiamo indirizzare alla lavorazione industriale. Cioè, noi, attraverso un meccanismo complesso che tra l'altro coinvolge la regione, la nostra regione all'interno di un consorzio di regione, tutto il sangue raccolto viene inviato alla cosiddetta plasma derivazione. Farmaci che altrimenti non esisterebbero. I fattori della coagulazione, l'albumina, l'antitrombina terza, tutta una serie di prodotti farmaceutici che sono in realtà il modo ottimale di sfruttare la risorsa plasma. Cioè il plasma che contiene tante cose con diverse attività, diciamo, terapeutiche, viene praticamente suddiviso nelle varie frazioni e dà luogo a farmaci. Questi farmaci, a parte che sono estremamente costosi, ma o ce li prendiamo dai nostri donatori o dobbiamo acquistarli esatto. in qualche maniera all'estero con grande dispendio. E su questo la carenza di plasma comunque a livello nazionale c'è, perché noi copriamo un 70-75% del nostro fabbisogno. Quindi di plasma ce ne bisogno,
1: quindi
0: anche
1: di
0: se magari,
1: plasma,
0: anche
1: esatto,
0: se magari
1: prima
0: non lo diamo direttamente nella maggior parte dei casi al paziente, perché è molto più utile e molto sì. più da un punto

0: punto di vista anche tecnico corretto dare i plasma derivati.
1: Senta, dottor Tripodi, c'è anche magari chi vorrebbe donare, però un po' ci sono delle false credenze, un po' non si sa bene. Allora, chi oggi può donare e quali sono le false credenze un po' più diffuse sulla donazione di sangue? Facciamo un po' la scheda.
0: Diciamo che di aneddotica ce n'è tanta. Allora, sfatiamo...
1: Chi?
0: Allora, i donatori possono donare tutte le persone in buone condizioni di salute, fatto salvo che possono essere presenti per una serie di motivi sanitari, anche delle motivazioni che temporaneamente, magari banali, impediscono la donazione. Quindi oggi siamo soprattutto organizzati attraverso la gestione di agende dove prendiamo appuntamento per i nostri donatori e in particolare facciamo telefonicamente un triage che serve proprio a capire se in quel preciso momento ci sono anche delle controindicazioni banali che però portano a non poter in quel momento donare. Però la condizione generale è buone condizioni di salute, non malattie croniche, non grosse malattie a carico di organi e sistemi. Età teoricamente tra i 18 e i 70 anni, fatto salvo diverso parere medico, poi la valutazione in realtà è sul singolo, dovremmo dire puoi donare tu oggi, valutiamo la tua situazione e puoi essere un cinquantenne che non può più donare oppure puoi anche essere una persona che in ottime condizioni di salute può donare anche oltre quell'età. In questo contesto ci sono, ripeto, anche delle situazioni che sono difficilmente magari immaginabili. Per esempio, una detartrasi. Sono andato ieri dal dentista e mi ha pulito il tartaro. Per due giorni non puoi donare. Chi se lo immagina una cosa del genere? Quindi, proprio per evitare anche di fare viaggio a vuoto, noi facciamo un triage telefonico in maniera tale che già prima sappiamo se c'è qualche cosa per cui dirvi no, non potete donare. E poi le false credenze, mamma mia, l'ago è grosso. Questo è un classico.
1: L'ago è grosso?
0: L'ago è un po' più grosso, ma da un punto di vista meramente soggettivo, cioè dalla percezione, non c'è nessuna differenza a pungere con un ago un po' più piccolo e un po' più grosso.
1: È più un fatto mentale. Prego.
0: Poi è chiaro che anche nell'ambito del fa bene fa male, un tempo, ed era in realtà un mito da un punto di vista fisiologico, donare il sangue fa bene perché c'è ricambio. In realtà non c'è nessuna dimostrazione in questo senso. Fa bene donare il sangue a una percentuale ridotta di soggetti che di loro sono accumulatori di ferro e di conseguenza è per loro paradossalmente preventivo e terapeutico dal fatto che possano andare incontro a dei problemi di salute da accumulo di ferro. In tutti gli altri casi non c'è un meccanismo fisiologico per cui io posso dire fa bene, posso dire fa bene indirettamente. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che poiché la nostra popolazione di riferimento sono persone, vita attiva, spesso vita caotica, famiglia, lavoro e altro, e se stanno bene dal loro medico, quando ci vanno?
1: Non ci vanno mai.
0: Con la donazione di sangue noi periodicamente, comunque almeno una volta all'anno, facciamo un controllo completo e tutte le volte comunque c'è un riferimento di esami che vengono comunque fatti. Se c'è qualcosa di storto, di sbagliato, siamo noi a dirvi ricontrolliamo, e questo è un modo estremamente utile per poter comunque fare della prevenzione anche in quelle fasce di età dove non si fa, perché la realtà è questa.
1: È vero, è verissimo,
0: la realtà è questa.
1: Senta, in conclusione, proprio in vista della giornata del donatore, l'appello è per i più giovani, quindi che appello facciamo?
0: Allora, in realtà l'appello è tutti,
1: tanto facciamo un ringraziamento ai se no poi dicono miei... che non li ringraziamo.
0: Allora, quindi io spesso per chi viene a trovarci al Gaslini mi conoscono e quindi sanno che è anche un approccio molto così confidenziale, smart nei... E non si offendono se dico i miei donatori, anche se ovviamente è un termine inadatto per descrivere la cosa. Diciamo che il riferimento certamente più importante, oltre a ringraziare tutti quelli che già vengono e si ricordano di farlo, è il riferimento ai giovani. Certamente il ricambio generazionale è da migliorare. Largo ai giovani, venite, telefonateci, mandateci un'email se non rispondiamo, perché a volte abbiamo

0: Abbiamo il centralino intasato, fatelo da noi, fatelo a San Martino, fatelo a San Pio d'Arena, fatelo in Piazza dei Ferrari, ma fatelo, perché è fondamentale e purtroppo magari uno se ne renda conto quando capita in realtà qualcosa di diverso a livello familiare o altro e ti rendi conto come senza questa risorsa non possiamo fare molta parte della medicina ad alta complessità. Noi siamo un servizio, ma un servizio fondamentale perché
1: Certo.
0: certe cose non le potresti fare.
1: Grazie, grazie al dottor Gino Triponi, direttore
0: Grazie
1: del servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale dell'ospedale Gaslini di Genova. Buon lavoro.
0: a voi. Arrivederci.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi su nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
2: E adesso con il prossimo ospite ci immergiamo, andiamo sott'acqua. Buongiorno e benvenuto a Claudio Colombo, regista.
3: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno.
2: Allora, insieme a lei per parlare di Come un sasso nel mare, un documentario che è il primo documentario che racconta il mondo della subacquea ligure. Come le è nata l'idea e quando ha capito che la memoria rischiava di andare persa?
3: Allora, questo è proprio il tasto dolente di tutta la questione, perché leggendo alcuni testi che sono stati scritti direi intorno agli anni Ottanta, veniva raccontata un po' questa storia. Però questa storia della storia subacquea genovese, ligure, nonché italiana e mondiale, rischia di andare persa perché non è mai stata portata avanti se non con la memoria di quei pochi che sono rimasti, che hanno vissuto un po', un po' il periodo, e quindi abbiamo pensato di lavorare un documentario per raccogliere almeno le ultime testimonianze e gli ultimi documenti. Documenti, tra l'altro, che è stata una fatica immensa a recuperare, perché tanti sono andati persi, quindi non si trova più documentazione appunto dell'epoca. Ma piano piano, anche tramite, grazie a registi di fuori Genova, insomma vecchi video degli anni

0: 70 o primi degli anni 70, siamo riusciti a ricostruire piano piano quelle che erano le immagini dell'epoca. Quindi 3 anni di lavoro subacquea e della città, perché è una cosa che ci tengo a dirla, è proprio importante per la nostra città, per la nostra regione, sia a livello culturale che a livello storico.
1: Perché la subacquea in qualche modo è nata qui?
0: Allora, possiamo...
1: Ci siamo sentiti, solo per questo che faccio
0: possiamo,
1: questa domanda.
0: Possiamo dire...
1: Qual è la storia?
0: La storia è questa. Possiamo affermare che la subacquea moderna, quella che è conosciuta in tutto il mondo, se non totalmente nata a Genova, comunque di qui è passata. Perché a Genova sono nati i primi centri di attività subacquea, è nata la didattica subacquea, che è quella che è stata poi, grazie a Duilio Marcante, portata anche in altre didattiche in giro per il mondo. È nata gli studi sulla medicina iperbarica, quindi sulla medicina subacquea, i primi studi di biologia marina, quindi i primi test grazie all'area marina protetta di Portofino. Qui a Genova sono nati i primi corpi dello Stato, quindi nel 1954 il primo corpo che fu creato da Luigi Ferraro, anch'esso qui genovese fondatore della Tecnisub, il primo corpo fu quello dei Vigili del Fuoco. E subito l'anno dopo fu affiancato da Carabinieri e Guardia di Finanza. Da quel momento in poi in tutta Italia sono stati creati i nuclei che conosciamo adesso, di sommozzatori, eccetera. Dall'Italia questa esperienza è stata portata anche poi in Europa. Quindi possiamo dire che, inoltre, non dimentichiamoci tutte le aziende liguri che sono a livello mondiale le più famose. Ora non voglio svelare tutti i segreti del documentario, ma di tutte queste cose si parla nel documentario, e proprio riaccendere questo faro su Genova e sulla sua storia.
1: Tra l'altro, una prima proiezione che è andata...
0: Andrà
1: lunedì.
0: Okay. È già tutto pieno.
1: Ecco, tutto esaurito, vuoi dire?
0: Tutto esaurito. Esatto,
1: è già soddisfatto.
0: Molto, molto. Poi vedremo a fine proiezione, ma diciamo, per ora siamo soddisfatti.
1: Ora è tutto esaurito, quindi non si può andare, però sarà lunedì.
0: Lunedì 15 giugno, all'auditorio dell'Acquario. Mm-hmm. Abbiamo appunto il patrocinio dell'Acquario, che ha sposato molto volentieri questo progetto. Il patrocinio della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, e altre aziende, e siamo riusciti a fare quindi questa prima. Poi da qua lo porteremo sempre gratuitamente in giro per l'Italia. Una prossima tappa sarà a Roma, probabilmente presso il Corriere dello Sport, poi Ravenna, poi Sicilia. Comunque lo porteremo proprio per divulgare la storia genovese.
1: Senta, durante questi 3 anni di lavoro, di ricerca, di raccolta delle testimonianze, c'è una storia, un personaggio, qualcosa che ha scoperto oppure che le è rimasto più nel cuore?
0: Allora, direi che io mi sono, ahimè, è un po' il problema di chi si mette a fare questi lavori, innamorato e affezionato di tutti. Infatti poi il problema è nei tagli finali,
1: certo.
0: Perché più di 12 ore di interviste da comprimere in 80 minuti di documentario. E le storie sono veramente tante affascinanti per chi è amante della storia di Genova, di anni che situazioni che si sono vissute in quegli anni un po' pionieristici, comunque del secondo dopoguerra e inizio anni 70, e storie che non abbiamo avuto neanche il tempo di raccontare completamente nel documentario.
1: E qui ci sarà un secondo.
0: Speriamo. Indubbiamente un approfondimento lo vorremmo fare. Il materiale c'è già per farlo.
1: Posso chiedere quando lei ha iniziato ad amare il mare e la subacquea?
0: Allora, quello sono fortunato, essendo genovese, essendo della Foce, che tra l'altro è il quartiere da dove è partito tutto. Sono sempre stato amante del mare e ho avuto la fortuna di lavorare a stretto contatto col mare, perché poi io lavoro sia nell'ambiente nautica che appunto con la subacquea, sono fotografo subacqueo. Uh-huh. Ho avuto la fortuna di lavorare parecchi anni all'estero, uh-huh. In contesti tropicali, quindi diciamo il mare è entrato definitivamente dentro di me, quindi direi da sempre legato a...
1: Per quella che è la sua esperienza in quest'ultimo periodo, in questi ultimi anni, c'è un'attenzione maggiore al mare, alla conoscenza anche dei giovani?
0: Sì, per fortuna c'è una sensibilità differente, questa è stata

0: portata un po' dalla cultura del mare che si riesce a divulgare sempre di più. Il mare purtroppo fino agli anni 70 è stato sempre un po' il tappeto dove si nascondevano sotto le cose che non si dovevano vedere, a partire appunto dai rifiuti. Ahimè, questo è un problema ancora enorme. Ma c'è quantomeno più sensibilità. C'è una rete ormai in tutta Italia. A Genova abbiamo una rete molto forte di tutela del mare, dalla pulizia banalmente dei fondali alla salvaguardia già a monte, perché poi comunque quello che arriva in mare arriva dai fiumi, arriva da un po' di tutte le parti. C'è più attenzione, la strada però è ancora molto, molto lunga.
1: Colombo, senta, in conclusione, che cosa vorrebbe che passasse come messaggio del suo documentario? Da una parte è il recupero un po' della storia, no? Abbiamo
0: Sì.
1: capito, però qual è il messaggio per lei più importante?
0: Allora, l'importante è che Genova è una città che ha un legame col mare fortissimo. Il mare è sempre stato fonte di cibo, ma è fonte di guadagno e
1: Di
0: di lavoro.
1: lavoro.
0: E quindi sarebbe bene che almeno parlando del comparto subacqueo, che fosse un pochettino più rivalutato a Genova e in Liguria, perché negli anni si è perso veramente tutto. Il problema è lo stesso, lo vivono gli stessi diving che stanno praticamente chiudendo tutti in Liguria.
1: Ma perché chiudono?
0: Si chiude perché i costi iniziano a essere un po' alti. Io non conosco bene i costi di gestione del diving, ma hanno sicuramente delle spese molto alte per una stagione lavorativa breve.
1: Breve.
0: E soprattutto si è perso un po', ahimè, forse a livello istituzionale, l'interesse per questo comparto, e lo dimostra il fatto che banalmente la fiera della subacquea internazionale è a Bologna. Quindi invece noi qua è da anni che si cerca di rilegarla in qualche modo al Salone Nautico e riportare un po'
1: Perché una volta era qua.
0: una volta qua c'era e comunque qua ci sono ancora tutte le aziende principali mondiali.
1: Grazie, grazie a Claudio Colombo. Allora, è tutto esaurito, però la proiezione sarà lunedì, ma siamo sicuri, insomma, ci saranno altre
0: Altre.
1: occasioni, come un sasso nel mare. Grazie
0: Grazie
1: e
0: a voi.
1: complimenti. A tra poco.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei, la prevenzione può salvarti la vita.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
4: La voglio efficiente, full hybrid.
5: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your noir.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Per la nostra finestra sul mondo andiamo a Madrid, andiamo a salutare Francesca Preve. Ciao Francesca.

0: Francesca, buongiorno.
1: Ciao, ciao Tiziana.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come da Genova ti sei ritrovata a Madrid e che cosa fai lì?
1: Certo, sì. Allora, facciamo un passo indietro. Allora, io vengo da una famiglia genovese, ma i miei genitori sono argentini. Perciò, niente, quando a casa parliamo spagnolo e quando io avevo 4 anni ci siamo trasferiti a Genova e io sono rimasta a Genova, fino ai 18 anni più o meno. E dai 18 anni

0: a Milano, dove lì ho percorso cioè ho fatto i miei studi, ho studiato design della comunicazione allo IED a Milano, che diciamo che è un istituto di comunicazione. Niente, ho deciso di andare a Milano un po' perché sapevo che era un'università buona, che aveva un po' di buoni contatti poi anche diciamo, per il mondo del lavoro. E diciamo, frequentando l'università, ho deciso che niente, volevo fare, diciamo, un passo in più, non volevo rimanere a Milano. E niente, iniziando a cercare un po' il lavoro, cercando un po', sono andata e ho visto che avevano delle opportunità a Madrid. E niente, ho iniziato a fare un po' di application, ho iniziato un po' a applicare a lavori e ho trovato, niente, questa agenzia, che ovviamente chiedevano ovviamente lo spagnolo. Io a casa, parlando lo spagnolo, ho deciso, vabbè, dai, mandiamo la candidatura. E niente, adesso sono più o meno da 10 mesi che vivo a Madrid e lavoro in questa agenzia, diciamo che è un'agenzia poi riconosciuta anche mondialmente, perché ha sedi un po' dappertutto, ha sedi a Buenos Aires, un po' negli Stati Uniti. E allora niente, diciamo che sono in questo ambiente un po' internazionale, dove posso relazionare ovviamente con gente che parla spagnolo e anche gente che parla inglese e anche italiani, perché sono anche tanti italiani a Madrid. Ed è anche una cosa bella proprio di questa città, è che alla fine ti puoi trovare con gente che viene dappertutto, non solo gente di Madrid, ma poi gente da tutta Spagna, gente da tutti i paesi del mondo che parlano spagnolo, ma anche tanti italiani che sono qui, ed è anche una bella, diciamo, comunità.
1: Italiani.
0: Infatti, esatto, sì, gli italiani.
1: Senti Francesca, per chi non dei nostri telespettatori non lo conoscesse, non conoscesse il settore in cui tu ti sei laureata, che cos'è il design della comunicazione? Che cosa si
0: Allora,
1: studia?
0: sì, perché esatto, sì, può essere un po'. Allora, in pratica, io ho studiato quello che si conosce come pubblicità. Allora, partendo dalla comunicazione, diciamo, si concentra un pochettino più su quello che è il mondo del design, le grafiche, i video, le animazioni. Cioè, faccio un po' tutto quello che è la parte visual, tutti i
1: Esatto.
0: video, sì, allora facciamo tutto quello che è digital e poi tutto quello che è anche tipo per le strade, sì, tutte le affissioni. E niente, perciò io ovviamente avendo studiato, diciamo, una base sul mondo della comunicazione, ma più in specifico su quello che è il design, perciò è diciamo, un mix molto bello.
1: Esatto.
0: E perciò io volevo studiare quello e sono andata a Milano apposta per studiarlo. E niente, adesso sto lavorando dentro il mondo dei social e, per un'azienda qui abbastanza conosciuta a Madrid. E niente, per adesso vorrei continuare, diciamo, quello che è dentro il mondo della comunicazione, e poi si vedrà più avanti se poi voglio continuare col mondo del design o più tipo comunicazione strategica, ed è una cosa bella
1: Certo.
0: che offre questo corso che ho studiato.
1: Com'è vivere a Madrid? Che città è?
0: Allora, Madrid, allora io a me piace un po' paragonarla un po' come Milano, perché è una città che è proprio in mezzo a tutto tipo al paese. E è una città, proprio città un po' diversa da Genova alla fine, perché è un po' più densa. Però la cosa bella è, come avevo detto prima, si possono trovare persone da tutto il mondo. È una città molto internazionale, è una città molto aperta, ti apre le porte molto facilmente. La gente è molto simpatica e per fortuna c'è anche, cioè non piove, cioè piove poco, più o meno diciamo questo inverno abbiamo avuto delle piogge, cioè abbastanza pioggia, però poi alla fine il resto dell'anno è abbastanza bello, più che altro perché a Milano, ho vissuto lì 3 anni e lì veramente pioveva quasi tutti i giorni, perciò mi pesava un po' questa cosa. E niente, diciamo, come cultura ovviamente comparato a Genova è molto diversa, cioè è una città dove la gente lavora tanto, più che altro è la capitale della finanza del paese, perciò si possono vedere gente un po' di tutti gli ambiti. E la gente veramente poi dentro Spagna, cioè la gente va a vivere, viene qui a Madrid a lavorare, cioè è proprio come
1: Certo.
0: tutte le persone in Italia che vanno a lavorare a Madrid, a Milano. È molto
1: È una
0: simile, e
1: città
0: sì,
1: cara, Francesca? Per esempio per
0: sì, diciamo che.
1: l'alloggio, per l'affitto, per andare al ristorante, per fare la spesa?
0: Sì, diciamo che è la città più cara della Spagna. È un po' meno cara di Milano, per esempio, perciò è un pochettino più sostenibile, però.

0: costi, diciamo, che è cara, specialmente per gli affitti, e anche la spesa, diciamo, che ci sono ovviamente di supermercati dove puoi andare a comprare che costa un po' di meno, ci sono quelle offerte che dici ok, è un po' più sostenibile, però gli affitti sì che è un po' più complicato. Diciamo, per un appartamento nel centro costa più o meno una stanza 750 euro attorno.
1: Una stanza. Ok.
0: Sì, e poi ovviamente c'è una casa condivisa,
1: Sì,
0: sì.
1: certo.
0: Più o meno quello, diciamo, quelli sono i prezzi. Però perciò sì, è una città un po' più cara, ovviamente, essendo il centro, e più che altro che tanta gente vuole andare a Madrid, perciò si approfittano di questa
1: Certo.
0: cosa e aumentano i prezzi.
1: Senti, tu dicevi una città che apre le porte, una città con tante persone che arrivano da tante parti, non solo della Spagna, anche della comunità italiana, ma del mondo. È stato quindi facile integrarsi, fare amicizia, una città con tanti giovani?
0: Sì, esatto, sì. E per fortuna, come io mi sento anche una persona abbastanza europea, diciamo, avendo vissuto quasi sempre in Italia, e ovviamente gli italiani e gli spagnoli alla fine hanno una connessione che è quasi naturale. E questa è la cosa bella di quando ho iniziato a fare amicizie, ovviamente sapendo lo spagnolo dai miei genitori e avendo un po' questa cultura europea, è stato bello poter, diciamo, conoscere tutta questa gente, sentirmi un po' tanto a casa, proprio da quando sono arrivata. E niente, sì, è una città piena di giovani, perché poi anche una città è piena di università, perciò si possono trovare persone, cioè anche dai 18 fino ai 30, 35, anche più grandi. Poi io ho 21 anni, perciò è bello poter, diciamo, relazionarsi un po' con tutti. E ho amici che sono studenti, ho amici che stanno già lavorando come me, e si possono poi fare attività. Quasi sempre, diciamo, è una città
1: Certo.
0: che non dorme mai, cioè si può uscire dal lunedì, martedì, venerdì, anche domenica. E questa è una cosa bella, che se vuoi uscire c'è sempre qualcuno, qualcosa che sta facendo qualcosa, e niente, ci si diverte tanto. E questa è una cosa che mi piace tanto, perché alla fine vale la pena poi rimanere in questa città, perché una cosa grande, ovviamente, che forse gli manca a questa città è un po' degli spazi verdi. Ovviamente ci sono i parchi, però per esempio a Genova c'è il mare. La cosa bella è che si può andare al mare. Qui, non avendo questa cosa, la vita sociale per fortuna compensa con questa mancanza di
1: Natura.
0: natura. Sì.
1: Senti, visto che ci sono così tanti giovani, il mondo del lavoro vi accoglie con tante opportunità rispetto magari ad amici che hai ancora qui a Genova e che ti raccontano come vanno le cose qui?
0: Sì, diciamo che ci sono tante opportunità, ci sono anche opportunità più anche per gli internazionali, ci sono tanti lavori che offrono, per esempio, lavori in inglese, o veramente qualche volta c'è qualche azienda italiana che ha delle opportunità per gente italiana, però ovviamente c'è molta più opportunità per quelli che sanno lo spagnolo. E sì, la cosa bella è che veramente sai di tanta gente che inizia a lavorare, che inizia il tirocinio, che inizia lo stage, che sempre c'è tanto movimento. Ovviamente, di nuovo, essendo una capitale, ha questa cosa che ci sono tante aziende e c'è costantemente ricerca di lavoro e di persone che vogliono lavorare. Questo non toglie il fatto che ovviamente c'è anche tanta gente che vuole lavorare, perciò c'è un po' di competenza. Diciamo che io credo che mi ritengo fortunata per aver trovato lavoro qua, diciamo che non credo che sia una cosa semplice, però diciamo, specialmente dentro il mondo della comunicazione, che è quello dove sono io, a Genova è un po' più limitante, perciò io quando ho detto, cioè, se non è Milano, volevo andare da qualche altro posto, Genova non era una delle mie opzioni principali, diciamo, per il mondo della comunicazione. E
1: Certo.
0: andando in un'agenzia molto il mio futuro lavorativo.
1: Sicuramente.
0: Sì.
1: Senti, che cos'è che ti manca di più oltre il mare? Se c'è qualcosa di
0: Vabbè.
1: gelo.
0: Sì, allora, diciamo che si sente tanto la differenza, cioè, tra il cibo spagnolo e il cibo italiano. A me veramente piace tantissimo mangiare in Italia, e la qualità si sente tanto. Ovviamente in Spagna non è che diciamo sia riconosciuta come un paese dove il cibo non sia buono, però a me diciamo, la qualità si sente tanto. E ovviamente la famiglia, i miei amici, c'è sempre un'opportunità per tornare a Genova per stare con le persone che stanno più care a me. E,

0: e niente, su quelle siamo, che sono le due cose principali.
1: Ti facciamo Genova, vedere, ecco, guarda, la nostra regia ti fa vedere oggi un po' il blu di oggi. Sì, oggi sì, è una di quelle giornate limpidissime con il mare in questa gradazione di azzurro. Allora Francesca, io ti ringrazio, ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
0: Un saluto a todos y nos vemos alla prossima. Ciao ciao.
1: Ciao, grazie Francesca, a presto, ciao. Arrivederci. Ciao.
2: Siamo alla terrazza Colombo, è dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi aveva una tradizione, non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Bene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

0: E adesso vado a salutare il professore Egidio Armadillo, docente di geofisica applicata all'Università di Genova e primo autore dello studio pubblicato su Nature Geoscience. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, insieme a lei, professore, perché voi sotto la calotta glaciale dell'Antartide avete fatto una scoperta che è considerata molto importante dalla comunità scientifica. Ce la può raccontare e far capire, diciamo?
1: Sì, certo, volentieri. Allora, quello che noi abbiamo studiato intanto prima di tutto la topografia subglaciale. Quello che i geologi fanno di solito è osservare sulla superficie terrestre. In Antartide ci sono anche in alcuni quasi completamente coperta dal ghiaccio e quindi noi abbiamo utilizzato diversi metodi geofisici per capire come è fatto la topografia subglaciale e anche altri campi geofisici per capire la struttura. E quello che ci siamo accorti è che ci sono delle enormi strutture che sono disposte in maniera radiale e si concentrano tendenzialmente verso il polo sud. Erano già note queste strutture, le potete vedere qua, sono questi enormi bacini in verde dove c'è scritto Wilkes Basin, Aurora Basin. Tenete conto che questi sono bacini, pensate ad esempio alla nostra pianura padana per esempio, ma tenete

0: conto che qua siamo, c'è almeno un fattore 10 come grandezza. Quindi sono strutture davvero enormi. E insieme a queste ci sono anche tutto un altro insieme di piccoli bacini, sono ad esempio il lago Vostok, e questi sono anche questi tutti di forma prevalentemente triangolare e orientati in maniera radiale. E questo non era stato osservato prima, ci siamo riusciti adesso grazie al fatto che le compilazioni ormai internazionali sono, ci fanno vedere globalmente, riusciamo a vedere globalmente tutta l'Antartide.
1: Perché prima si studiavano separati, giusto?
0: Sì,
1: cioè, voi
0: sostanzialmente...
1: come avete avuto questa intuizione di metterli insieme? Ma vediamo solo come un po' un ventaglio, no, nell'immagine.
0: Sì, esatto. Il paragone poi è quello del ventaglio, oppure di una mano che si apre e che quindi si aprono questi grossi bacini, come vedete nella figura. Ma siamo riusciti, grazie al fatto appunto che mettendo insieme i dati a livello internazionale, grazie al contributo di tante istituzioni scientifiche, mettendo insieme tutti i dati dell'Antartide raccolti nel corso degli ultimi 20-30 anni, abbiamo adesso avuto una visione globale che ci ha fatto vedere questa cosa che tutto sommato è abbastanza evidente adesso, ma prima non lo era, proprio perché si andava più nel dettaglio, si avevano dei piccoli francobolli sparsi qua e là e non si riusciva a capire bene la visione più globale, che è molto importante perché, come fa vedere questa immagine, in realtà ci siamo accorti che questa apertura a ventaglio in realtà crea poi una discontinuità semicircolare qua, diciamo al nord, dove una volta era attaccata l'Australia. E questo spiega perché la costa dell'Antartide è abbastanza effettivamente circolare, che è un fatto abbastanza curioso e inusuale. E poi ci fa capire anche perché è proprio l'Australia si è staccata dall'Antartide proprio in quel modo lì, cioè la frattura ha seguito questa linea di debolezza che è stata creata dall'apertura del ventaglio.
1: Professore, prima di arrivare anche a capire che cosa comporta questa vostra scoperta, no? Anche per il futuro, per la ricerca, credo, immagino, anche sui cambiamenti climatici, ci racconta il vostro progetto, cioè perché l'Università di Genova va in Antartide, da quanto ci va?
0: Ma allora, l'Università di Genova è coinvolta tradizionalmente nelle ricerche dell'Antartide da quando è partito praticamente il progetto antartico italiano, cioè un progetto a livello nazionale che mette fondi e quindi mette a disposizione della logistica per i ricercatori, e questo è cominciato in maniera, diciamo, dagli anni 80, fino agli anni 80, in maniera ogni anno praticamente ci sono spedizioni. Questo sia nel campo della geologia, ma anche della biologia, delle osservazioni anche astrofisiche, insomma in tutti i vari campi. E noi come laboratorio di geofisica applicata, grazie ad esempio ai primi lavori proprio del professor Bozzo e di Giorgio Canneva, che hanno un po' cominciato questa tradizione, abbiamo poi avuto quindi una lunga partecipazione. Io all'epoca ero ancora laureando, insomma, lunga partecipazione in Antartide.
1: Che qua cosa vedete, significa fare ricerca in Antartide? Da un punto di vista anche proprio sia umano che cioè, in un posto dove purtroppo lei me lo confermerà, ma insomma l'uomo inizia già a arrivare, cioè, si vedono già le conseguenze dell'uomo anche lì, però cioè, che cosa significa per un ricercatore come lei?
0: Ma è un ambiente affascinante perché è poco conosciuto, esatto. È meno conosciuto al mondo e quindi è anche nascosto. Pensate ad esempio per i geologi, il geologo solitamente va, martella, insomma fa la sua osservazione sul terreno, lì non può perché ha qualche chilometro di ghiaccio, e quindi diventa affascinante anche per questo. C'è ancora molto da capire, da scoprire, e dobbiamo così affinare le nostre tecniche, insomma, per riuscire a vedere cosa c'è lì sotto.
1: Ma quando voi andate, quanto state, a quali temperature?
0: Ma allora, le temperature sono molto variabili, da intorno allo zero, io ad esempio, ma poi dipende un po' dalle varie attività che si fanno, andando a lavorare a volte nell'interno, a prendere dati nell'interno, sono arrivato a circa meno 30, insomma, però tipicamente lo facciamo in estate.

0: Nell'estate antartica, quindi le temperature sono decisamente, tipicamente un po' più miti. C'è anche chi si ferma per tutto l'inverno antartico e lì allora passa praticamente un anno e gestisce le
1: Mamma
0: strumentazioni che
1: mia.
0: devono acquisire i dati per lungo tempo.
1: Questa vostra scoperta nel diciamo concreto, adesso che cosa porterà? Un collegamento diciamo per i cambiamenti climatici? Non è solo qualcosa del passato, no? Ma serve anche per il futuro, per rispondere forse anche ad alcune domande che sono aperte.
0: Sì, questo sicuramente. Cioè, allora, io credo che ci siano almeno un paio di punti importanti. Il primo è proprio dal punto di vista, diciamo, di quello che vogliamo capire. Dei movimenti terrestri. Sono movimenti molto lenti nel passato, però quello che vediamo, quindi nella nostra vita, noi non ce ne accorgiamo nemmeno, però vediamo degli effetti che sono istantanei, che sono tremendamente gli effetti, diciamo, i terremoti e le eruzioni vulcaniche. Quindi, se vogliamo comprendere meglio questi effetti istantanei che vediamo adesso, in realtà dobbiamo capire e comprendere meglio questi movimenti, e questo lo possiamo fare, questi fenomeni lo possiamo fare solo andando, perché essendo molto lenti e distribuiti nel tempo, solo andando a vedere nel passato, per riuscire poi in qualche modo a attrezzarci meglio per affrontare poi questi eventi istantanei che per quel che riguarda ovviamente l'uomo sono molto, molto importanti.
1: Il prossimo step, il prossimo, diciamo, la ricerca, come va avanti per voi?
0: Ma noi cerchiamo adesso noi abbiamo lavorato praticamente su mezza parte del continente dell'Antartide orientale, e adesso stiamo già lavorando, visto il successo che abbiamo avuto, l'interesse che c'è stato, e stiamo già lavorando per estendere queste osservazioni a tutta l'Antartide, per riuscire ad arrivare a modelli ancora più globali che ci possano far capire meglio appunto questi fenomeni, e poi come suggeriva lei, anche come poi queste strutture possano influenzare la dinamica glaciale, che poi è quella che ci interessa anche adesso, visto poi la reazione, diciamo, ci interessano molto poi le reazioni della calotta glaciale ai cambiamenti climatici, e queste strutture le influenzano comunque fortemente, perché sono un po' le condizioni al contorno dentro a cui si muovono i ghiacci e la calotta glaciale in generale.
1: Lei che è stato in Antartide, insomma, da diversi anni, l'ha vista cambiare? Cioè, è qualcosa che a occhio nudo si vede già oppure si dice solo, con degli studi?
0: Ma si vede molto bene nei dati. A occhio bisogna stare un po' attenti, perché a volte uno si fa un po' delle idee, però effettivamente ogni tanto si vedono, perché ad esempio sulla costa ci sono magari zone, uno si accorge che zone che tipicamente erano glaciate cominciano già ad esserci dei piccoli affioramenti. Ma diciamo che l'osservazione ovviamente va fatta a livello globale e sui dati, per essere più quantitativi e vedere anche i trend nel tempo a più lungo termine, insomma, senza farsi influenzare
1: Certo.
0: da osservazioni più
1: Quindi quando
0: personali.
1: ripartite?
0: Ma in questo momento abbiamo messo su un nuovo progetto, speriamo l'anno prossimo, se potremo, lo faremo senz'altro.
1: Potremmo anche organizzare, chi lo sa, un collegamento da là direttamente un giorno.
0: Ma
1: Perché
0: sarebbe
1: no?
0: molto interessante, sia per
1: Sarebbe
0: noi sia
1: interessante.
0: per il vostro pubblico, spero.
1: Allora, ci sentiamo poi, insomma, quando lei avrà le idee più chiare su quando partirete, e cerchiamo poi di farlo. Grazie mille al professore Egidio Armadillo, docente di Geofisica applicata all'Università di Genova e primo autore appunto di questo studio. Grazie, complimenti.
0: Grazie a voi, grazie molto. Buona giornata.
1: E adesso ci fermiamo per qualche istante, tra poco saremo ancora insieme, poi vi ricordo che oggi, che giorno è oggi? Venerdì? C'è pomeriggio live con Franco Nativo? Non lo sappiamo, perché tele spettatori ve lo sarete resi conto, questa settimana è stata un po' una settimana così, no? Cioè, le trasmissioni...

0: insomma, a volte capita, no? Uno ha delle esigenze anche televisive, quindi abbiamo perso sia io che Andrea Chiccioli il filo della situazione. Vedremo se arriverà Franco Nattivo. Sì, c'è, no? Ovviamente stiamo un po' scherzando. In scaletta c'è, quindi in teoria alle 15 dovremo vedere con Franco Nattivo. Allora, adesso ci vediamo per qualche istante, tra poco ancora insieme qui al centro.
1: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista sulla Liguria e con temperature massime intorno ai 26-27 gradi. I venti inoltre saranno deboli o del tutto assenti, con Mar Ligure infatti calmo. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Splendere al sole, poco infatti da segnalare, le temperature massime oscilleranno intorno ai 27 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con ampi spazi sole al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Anche su Genova sarà una giornata stabile e soleggiata, con temperature massime che oscilleranno intorno ai 26-27 gradi, punte di 30 gradi specialmente lungo le coste. Sul Tigullio sarà una giornata con sole assoluto protagonista, qualche velatura ma che sarà solo in transito. Sullo Spezzino, cieli sereni o al più velati, anche qui con temperature massime in ripresa, valori infatti che toccheranno anche i 27-28 gradi. Ci attende una domenica ancora stabile e soleggiata sulla Liguria, da segnalare solo qualche nuvola in più sul ponente Ligure, ma senza precipitazioni e temperature massime che saranno in temporanea flessione solo di qualche grado, via via in aumento nei prossimi giorni. Restate aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
2: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
3: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Martedì 16 giugno alle 18:30 nel complesso di Santa Maria di Castello a Genova inaugura la mostra fotografica Fede e Guerra di Carlo Cozzoli e Davide Canella. Ne parliamo proprio con Carlo Cozzoli. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, una idea, anzi, cioè, la prima domanda potrebbe essere proprio questa, cioè dove nasce l'idea di raccontare il rapporto tra la fede, i conflitti armati e perché avete scelto proprio questo punto di vista?
1: Buongiorno a tutti. Allora, il punto di vista è perché noi siamo appunto fotografi che raccontiamo conflitti, documentiamo zone di guerra e appunto lo facciamo attraverso le storie delle persone, attraverso raccontando le storie delle persone molte volte si capiscono forse meglio anche delle questioni magari geopolitiche o molto più difficili da comprendere e appunto la fede perché

0: La fede alla fine è un tema che si collega molto nelle zone di guerra. Alla fine non esiste, non si può parlare di guerra senza parlare anche di fede. Quindi abbiamo cercato di creare un po' questo anche contrasto, ma che comunque accomunasse diverse storie che sono appunto dalla Nigeria, dal Myanmar e dalla Siria, che ecco, sono appunto le tre storie esposte in mostra.
1: Ecco, lei è stato in Myanmar e in Nigeria, giusto?
0: Esatto.
1: Sì. Ha incontrato appunto queste persone che continuano a vivere anche la propria fede nonostante guerra e violenza. Ci può raccontare un po' che cosa ha visto, che cosa le è rimasto, quali storie, quali testimonianze certo. Le sono rimaste nel cuore?
0: Certo, il lavoro della Nigeria, che è appunto il più recente, si è documentato appunto due storie che sono nel nord del paese, dove tutta la zona del Sahel e quindi anche del nord della Nigeria sta dilagando il terrorismo, i nuovi gruppi terroristici come l'ISIS SWAP, che appunto ricordiamo che esiste una guerra in corso, una guerra con più fronti, perché appunto sia Boko Haram, che è un gruppo terroristico insieme all'ISIS, combattono a vicenda e combattono contro l'esercito nigeriano, dove appunto recentemente, appunto guardando le notizie, come tutti anche gli spettatori possono cercare, ogni giorno avvengono attacchi, rapimenti, sequestri da parte appunto degli jihadisti. E appunto in seguito abbiamo anche documentato una storia in Nigeria dove in questo caso il governo nigeriano è complice di appunto terrorismo verso le minoranze cristiane, finanziando appunto i pastori fulani che entrano nelle case la notte, massacrano i civili e si appropriano delle terre appunto che sono sotto il controllo delle popolazioni cristiane. E questo ricordiamo che appunto solamente l'anno scorso ci sono stati oltre 11.000 morti nel Benue, nel centro della Nigeria, e questo appunto è un vero e proprio genocidio, una persecuzione dei cristiani. E ricordiamo
1: questo per la Nigeria, per il Myanmar?
0: Esatto. Mentre invece del Myanmar, che è una, penso forse è la guerra più lontana dai riflettori e dai media, è la guerra civile del Myanmar, è la guerra con il più alto numero di civili uccisi in questi anni passati, quindi a parte questo dato che appunto sui civili, i guerriglieri in Myanmar stanno combattendo per la libertà del proprio paese, sono giovani birmani che hanno scelto di abbandonare tutte le loro comodità, di scappare nella giungla e iniziare questa resistenza che va avanti appunto dal 2021 e adesso hanno appunto il controllo dei confini del paese e stanno piegando l'esercito della giunta militare finanziato da Russia, da Cina e questo appunto, in questo caso la religione c'entra perché la giunta militare birmana prevalentemente buddista e bombarda appunto le minoranze sia cristiane che musulmane, distruggendo i luoghi di culto, distruggendo le scuole, gli ospedali per infliggere paura alla popolazione. E in questo caso l'aspetto religioso forse non è proprio il nucleo, il motivo della guerra, però è un esempio di come molte volte si utilizza e si fa leva appunto sulla questione religiosa per questioni invece che sono puramente geopolitiche.
1: Senta, proprio per, lei diceva, no, conflitti che sono anche lontani da quelle che sono il racconto, quanto è importante il vostro ruolo, il ruolo del fotogiornalismo?
0: Il ruolo del fotogiornalismo ancora oggi nel 2026, nonostante il mercato del fotogiornalismo e del giornalismo non è forse quello di anni fa, in ogni caso comunque è una testimonianza storica. Ancora oggi c'è bisogno di raccontare storie da alcuni posti del mondo, anche perché ricordiamo che i freelance, quello che sono io appunto e anche Davide Canella e i fotografi

0: di memora, hanno la possibilità di scegliere le storie, di raccontarle, di diversificare anche poi l'output, quindi dove finiscono su diversi media. E quello che noi vogliamo fare con Memora non è solamente far vivere una storia magari un giorno su un giornale piuttosto che in un servizio televisivo, ma anche in mostre fotografiche dove le persone possono approfondire e possiamo far vivere queste storie nel tempo e appunto far conoscere al più possibile le persone e approfondire le storie di queste persone, ecco.
1: Tanto stiamo vedendo un video, insomma, mi sembra Milano questo sia, di quello che ci sarà da martedì 16 giugno a Santa Maria di Castello. Non posso che chiederle questo, forse molti l'avranno fatto questa domanda, ma nell'epoca dell'intelligenza artificiale, delle foto ritoccate, è una domanda ovviamente provocatoria, qual è il valore di chi va lì effettivamente e testimonia con quell'immagine quello che sta succedendo in quella parte del mondo? E lei come ci è arrivato?
0: La fotografia innanzitutto è un linguaggio, quindi per fare fotografia bisogna avere delle cose da dire e allo stesso tempo non ci fa paura l'intelligenza artificiale, per il motivo che comunque una foto vera, una testimonianza storica è qualcosa che probabilmente rimarrà sempre questo desiderio di vedere anche delle fotografie che sono reali e non prodotte con l'intelligenza artificiale. Quindi su questo piano assolutamente no. Su altri piani forse l'intelligenza artificiale aiuta moltissimo nella ricerca delle storie, nella ricerca dei contatti, e soprattutto tutti abbiamo paura appunto di fotografie fatte con l'intelligenza artificiale o comunque video falsi. Esistono moltissimi gruppi OSINT di ricerca, molti più di prima, che testimoniano e confermano l'autenticità della fotografia. Quindi paradossalmente abbiamo molte più probabilità adesso di sapere se una foto è vera o falsa rispetto a qualche anno fa, ecco.
1: Ricordiamo, da martedì 16 giugno a domenica 5 luglio presso la Sala Grimaldi del Complesso Monumentale di Santa Maria di Castello, siamo nel centro storico, nel cuore del centro storico di Genova, la mostra fotografica Fede e Guerra. In conclusione, che cosa spera che possano trovare i visitatori, che cosa spera si possano portare a casa da questa mostra?
0: Beh, spero molto che possano uscirne incuriositi molto più di prima e ricordiamoci che parlare di guerra e di tragedie, cioè parlare di guerra non è sinonimo di parlare sempre di tragedie. In guerra succedono anche molte cose positive, le persone, le relazioni tra le persone diventano molto più strette e quindi questo giusto per anticipare che appunto sarà un certo valore, avrà un valore intellettuale, ecco, approfondire questi temi e acculturarsi.
1: Che cosa le ha insegnato, che cosa le hanno insegnato le persone che ha incontrato in Nigeria e in Myanmar?
0: Ci sarebbe tanto da dire. Sicuramente in Myanmar lo spirito di rivoluzione dei giovani della generazione Z insegna moltissimo a credere in questa causa e credere nel fatto che le persone insieme possono cambiare le cose, possono realizzare grandi progetti e non bisogna abbattersi in partenza, ecco. Mentre la Nigeria purtroppo ha insegnato come noi in Occidente abbiamo una visione completamente alterata dell'Africa e spero che attraverso questa mostra fotografica si riesca a sensibilizzare molto di più le persone, ecco. Anche perché sono questioni e sono dei tipi di conflitto e di guerra dove l'Occidente, volendo, comunque i paesi occidentali potrebbero fare davvero la differenza e cambiare le cose in certe aree del mondo, ecco.
1: Grazie, grazie a Carlo Cozzoli. Allora l'appuntamento è dal 16 giugno alle 18.30 fino al 5 luglio a Santa Maria di Castello per la mostra Fede e Guerra. Grazie, buona
0: grazie.
1: Giornata.

0: Grazie
1: E noi adesso torniamo nel centro storico, andiamo a vedere un estratto di un contributo realizzato questa mattina da Elisabetta Biancalani proprio a Sottoripa. Un'intervista, un racconto di chi insomma lì da anni lavora a una delle attività forse più riconosciute anche a livello generale, insomma genovese, ma che cosa accade alle spalle di Elisabetta e dell'ospite, lo vediamo insieme in questo contributo.
2: Siamo sotto i portici di Sottoripa, dove incontriamo Gianni Steri, che è uno storico commerciante della zona, nonché residente. Gianni ha una storia che a me ha colpito molto per quanto riguarda il tema della sicurezza. Me la racconta?
3: Sì, allora io fino all'inizio di quest'anno sono stato proprietario di un porto d'armi per difesa personale, altro perché ho sempre lavorato prettamente per la procura e il tribunale, che non perché porto in giro soldi e roba, no, il motivo era quello, infatti mi veniva data dal prefetto senza nessun problema, continuamente. Facevo una visita l'anno alla testa, che mi sembra anche giusto per chiunque abbia un'arma. Bene, e io quest'anno qua ci ho rinunciato perché ho un contratto qua sotto i pollici, venendo a casa dalle 6 in poi alla sera, i gruppi di ragazzi giovani che ho visto che una ci portavano via la borsa, usciva fuori dal ristorante, l'altro uguale, quello ci portavano via il telefono, e ne sono successe tante di queste cose qua. E io ho pensato, a un certo punto, se succede a me con questi qua che ti vengono in 5 o 6, anche di più è successo, intorno. E io cosa faccio? Non posso certo sparargli, non lo farei mai. Però loro sono tanti che se mi aggrediscono me la portano anche via. E io ci passo un mucchio di guai e tutto, perciò ho preferito rinunciare al porto d'armi anche per la mia sicurezza, la mia famiglia. Perché? Perché rischiavo solo dei guai e basta.
2: Diciamo che ha avuto quasi paura di avere la tentazione di usarla.
3: E in certe situazioni sì. 2 anni addietro, in 2 situazioni, mi ha salvato senza doverlo usare.
2: Come?
3: Perché
2: L'ha
3: una.
2: fatta vedere? L'ha fatta vedere?
3: Sì, a un certo punto ci avevo uno davanti, si è girato incontro e l'altro era dietro, nascosto, come tutti e due. Io mi sono attaccato al muro nel vicolo, in Vico Pinelli, sono attaccato al muro e ho tirato fuori la pistola, l'ho portata, l'ho messa per terra. E allora a questo punto non sapevamo cosa fare. C'è uno che si è avvicinato lo stesso, allora l'ho sollevata fino all'altezza delle gambe. E allora uno è stato scappato e questo qua anche poi se n'è andato. È salvato, era una serata che pioveva forte. Arrivo nel vicolo, vedo un'ombra, tanto che ci abito lì nella piazzetta, vedo un'ombra che normalmente non c'era perché non c'è nessuno, era nascosto. Questo è uscito fuori e dopo un po' è entrato nel vicolo l'altro. D'accordo, insomma cose del genere, mi ha salvato nel senso che non ho dovuto usare, però quando ho visto i ragazzi qui che a gruppo da soli non fanno niente, uno o due non fanno niente, a gruppi fanno così, allora ho rinunciato e pazienza.
2: Gianni ha detto che ha due notizie da darmi, qualche notizia da darmi sul tema della sicurezza, immagino.
3: Eccolo lì.
2: Ecco, proprio qua, in questo momento. Vabbè, se mi vedono forse. Ecco, così abbiamo vissuto veramente in diretta
3: Succede una cosa
2: quello che
3: così,
2: può
3: che poi
2: succedere.
3: andando avanti si aggiungono degli altri.
1: E questo è il contributo, la storia che potete trovare sul sito primocanale.it, realizzato questa mattina da Elisabetta Biancalani. Adesso io vi saluto, vediamo insieme l'intervista di questa mattina. Di Matteo Cantile con il vice ministro ai trasporti Edoardo Rixi, un format che inizia oggi tutti i venerdì. Grazie ad Andrea Rocchiccioli e a Mario Bocconi in regia. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.
4: Ci sono momenti che restano dentro.

0: dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
5: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
3: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
6: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
8: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Allora, ben trovati nella nostra nuova rubrica Genova chiama Roma, al punto del viceministro Edoardo Rixi, grazie di essere con noi.
1: Buona giornata a tutti.
0: Allora, viceministro, ieri è stata una giornata di consuntivo del primo anno della giunta genovese guidata da Silvia Salis. Anche i suoi uomini di centrodestra qui a Genova hanno controreplicato con una loro conferenza stampa. Che 365 giorni sono stati dal suo punto di vista quelli genovesi guidati dalla nuova giunta?
1: Beh, sicuramente credo che c'è stata una discontinuità, nel senso che la giunta precedente era molto lanciata sul tema delle opere pubbliche, su un tema di riqualificazione della città. In quest'anno non mi sembra siano stati lanciati nuovi progetti, sono stati tolti alcuni vecchi progetti, mi riferisco allo Sky Metro, mi riferisco alla funivia sui forti. È chiaro che non si può ancora dare un giudizio definitivo. Io mi auguro che, finito il primo anno di forte conflitto, soprattutto tra regione e comune, tra centrodestra e centrosinistra, si trovano dei minimi comuni denominatori per portare avanti le infrastrutture della città e soprattutto in prospettiva un rilancio di Genova che nel 2027-2028 al più tardi avrà finalmente il collegamento veloce con Milano, e quindi è una città che deve guardare al futuro, deve infrastrutturarsi per migliorare la vita delle imprese, dei cittadini, e deve avere l'ambizione di essere una grande metropoli del Mediterraneo, quindi creando servizi adeguati per quello, certo non tagliando le corsie degli auto, non tagliando i servizi del trasporto pubblico locale o pensando di ridimensionare quelli che sono gli investimenti sulle grandi infrastrutture cittadine.
0: Ma lei, nel suo ruolo di viceministro, non è ostile a questa giunta come qualcuno ha voluto
1: dire? Io amo la città. Io non farò mai niente contro Genova, indipendentemente da chi la governa, però devo dire che è l'unico comune che di fatto non ci crede incontri. Abbiamo il comune di Bologna, che non mi sembra di centrodestra, che ci viene a trovare, abbiamo comuni un po' di tutta Italia. Io credo che ci sia in questo momento una forte tensione su Genova, un po' di essere valutati in funzione di quello che c'è stato prima, che devo dire per me è stato il miglior sindaco che ha avuto la città di Genova. Forse lo potremmo Bucci, per trovare un sindaco che abbia fatto cose in linea con quelle di Bucci, forse dovremmo arrivare al centro-sinistra con la prima giunta Pericu. Però ecco, secondo me c'è un po' questa ansia di prestazione da parte dell'attuale amministrazione che non aiuta. Per cui bisogna sempre dipingere quello che è stato lasciato come negativo. Io credo che Genova, durante le due giunte Bucci, ha fatto un salto in avanti enorme. Spero che non faccia dei salti indietro, ma che si riesca a lavorare tutti assieme, per

0: Che poi la cosa bella in democrazia è che le maggioranze cambiano, ma le città restano, quindi se si lavora assieme per fare delle cose, magari chi arriva dopo si trova risolti dei problemi.
1: Non c'è dubbio. Temi locali, l'aeroporto, l'altro giorno c'è stata la notizia della non conferma di Musso, le chiedo se lei ha in mente un nuovo presidente, si è parlato di Paroli, se
0: guardi, io non sono socio dell'aeroporto, ci sono due soci. Genova purtroppo, come tante città, ha il difetto di pensare tutto che viene scelto e deve essere sempre scelto a livello, come posso dire, interno alla città, con sempre le stesse persone. Io credo che se ci fosse un po' di novità sarebbe meglio. Credo anche che Genova o lo scalo diventa uno scalo di interesse nazionale o rischia di far fatica, soprattutto dopo che sarà aperta l'alta velocità con Milano, e quindi non abbiamo molto tempo. Credo che sia persa una grande occasione quando ci poteva essere l'entrata di MSC con l'uscita di ADR. Oggi non c'è un socio privato, ci sono due soci pubblici. La concessione scade nel 29, i due soci, l'attuale compagine, non è in grado di partecipare a una nuova concessione, quindi credo che ci voglia una persona che
1: attiri.
0: Secondo me Musso ha gestito bene l'aeroporto, però io devo dire che stiamo parlando anche del nulla, perché il presidente dell'aeroporto non ha deroghe operative, quindi quando si dice il presidente che porta i voli non è vero, è il direttore generale, che finalmente abbiamo un ottimo direttore generale dell'aeroporto di Genova, con cui abbiamo collaborato anche a livello romano per portare, non so, Aeroitalia piuttosto che tutta una serie di voli. Quindi il problema non è che, ovviamente, come posso dire, in un momento in cui si parla di bando, di vendita, di prospettive, probabilmente i due soci hanno deciso in qualche modo di andare a identificare delle persone. Poi se sarà, come qualcuno dice, il presidente del porto, perché dice io sono socio di maggioranza e voglio
1: andare per lei.
0: Verificare, io, a me va bene chiunque, purché sia di livello.
1: Certo, che voglia fare e ovviamente dovrà traghettare verso la cessione questo aeroporto, no? Passata
0: ma
1: quella
0: questo
1: ipotesi.
0: Devono decidere i soci. Io dico solo che quell'aeroporto lì nel 29, non avendo più la concessione, varrà 0 euro. Quindi io la cosa più sbagliata, secondo me, è non avere una prospettiva post 29. Io sono al ministero ancora un anno, posso aiutare la mia città ancora un anno, poi vedremo cosa succederà alle prossime elezioni. A me piacerebbe stabilizzare e dire ai genovesi che avranno l'aeroporto ancora per 20-30 anni. Temo che se non c'è una prospettiva più lunga, oggettivamente il rischio di perdere l'aeroporto a Genova non sia un rischio remoto. E purtroppo questo è un tema, soprattutto perché se ci fosse un ministro non genovese, magari non darebbe l'importanza all'aeroporto di Genova che do io.
1: Stadio, ieri ho fatto io la domanda a Silvia Salis, mi ha detto siamo pienamente in corsa per gli europei e sono convinta che le società manterranno la promessa di investire 100 milioni, siamo in fondo alla conferenza dei servizi, lei che dice?
0: Ma noi abbiamo fatto inserire lo stadio di Genova tra i 15 stadi che, diciamo, verranno ristrutturati per l'europeo, poi in realtà ne verranno scelti 5, mi sembra. Quindi su quello avverrà a ottobre e vedremo, però nel frattempo sarebbe utile anche qua un confronto col comune e le società, anche perché c'è bisogno di delineare il piano di investimenti sul Ferraris, capire cosa si vuol fare, chi ci mette i soldi, quali saranno le procedure e gli investimenti, cosa sono disposte a fare le società. C'è il nuovo commissario degli stadi, che è il presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quello per dirci che aveva approvato all'unanimità lo Sky Metro, e che gestirà tutta la partita degli stadi. È evidente che su questo penso che sia importante e spero che, mi auguro, ma sono sicuro che sia il Ministero sia il Comune, insomma, lavorino sinergicamente per ottenere il miglior risultato possibile.
1: Vice Ministro, lei si considera un buon mediatore? Perché insomma nei giorni scorsi è riuscito a Roma a convincere, adesso mi spiegherà come, i sindacati confederali a non incrociare le braccia. Lo sciopero doveva essere, se non sbaglio, ieri, poi è rimasto oggi quello dei sindacati di base. Quali sono le richieste e quali sono state le risposte che hanno convinto i sindacati per il momento a sospendere l'iniziativa?
0: Ma guardi, io mi occupo, diciamo così, ultimamente anche di dialoghi con i sindacati con cui abbiamo fatto vari accordi, questo non è l'unico, per andare sul lotto unico ci sono delle modifiche da fare perché noi abbiamo ereditato delle milestone sul PNRR fatte dallo scorso

0: governo che prevedevano dei lotti funzionali e quindi non era possibile andare in quella direzione. Con una discussione che ho avuto con la Commissione europea siamo riusciti a convincere il fatto di poter introdurre anche il lotto unico. C'è un percorso da fare, lo stiamo facendo col Parlamento, lo stiamo facendo con i sindacati, ovviamente con la Commissione europea e l'ART, su questo ci hanno dato fiducia i sindacati, ma anche perché noi abbiamo mantenuto gli impegni sul rinnovo del contratto del TPL poche settimane fa, ma abbiamo mantenuto gli impegni sull'autotrasporto. Credo che il Paese, vanno a dire, quando si riesce a lavorare insieme ottiene dei risultati. Se invece si butta tutto sullo scontro politico o sulla divisione, ci presentiamo sempre troppo deboli anche nei tavoli europei per portare a casa i risultati.
1: A proposito di tavoli e di mediazione, dovrà essere ancora più bravo per la riforma dei porti per accontentare tutte le richieste. Ieri c'è stata la prima audizione in Commissione Trasporti alla Camera. Diciamo che siamo rimasti più focalizzati su alcuni punti, no, della riforma che non su altri, ma insomma è destinata ad avere successo questa iniziativa entro la fine di questa legislatura che comunque si sta avvicinando?
0: Io mi auguro di sì, perché credo che, torno a dire, il Paese abbia bisogno di risposte, di potenziare i propri strumenti, di avere degli strumenti per affrontare un mondo che cambia, molto complesso, dove noi non controlliamo tutte le variabili, ma dobbiamo almeno farci vedere una squadra a livello nazionale. Questo non vuol dire che tutti la dobbiamo pensare allo stesso modo, ma bisogna trovare una sintesi che ci aiuta tutti a fare un passo in avanti. Quindi il tema dei porti e della logistica è fondamentale, lo vedete nelle crisi che ci sono. Il primo problema che abbiamo, ovviamente, è ridisegnare ogni volta che c'è una crisi le nostre catene di approvvigionamento per tenere aperte l'industria, ma per consentire anche ai nostri cittadini di non avere aumenti abnormi sui prezzi al consumo e di trovare i prodotti nei supermercati. Mercati, l'abbiamo fatto col Covid, l'abbiamo fatto con la guerra in Ucraina, lo stiamo facendo con la chiusura di Hormuz, l'abbiamo fatto anche con la chiusura di Suez. È evidente però quello che stiamo vedendo è che c'è una grande aggressività dei mercati e quindi noi abbiamo bisogno di strumenti come Paese che ci possano consentire di agire sui piani internazionali come un unico grande Paese e non come tanti piccoli approdi che spesso in qualche modo, a cui spesso viene fatto dumping anche dalle grandi compagnie.
1: Che è il nostro grande limite, no? Rispetto ai grandi porti del nord Europa, la competizione è difficile, perché noi ci facciamo la competizione
0: solo
1: da
0: che
1: soli.
0: Il solo porto di Rotterdam fa più traffico che tutto il sistema italiano messo assieme, perché in Italia è molto più facile per un presidente del porto, qualcuno, fregare al suo vicino di casa un container che non andarla a prendere ai tedeschi, ai francesi o gli olandesi. Quindi il problema vero è che noi dobbiamo tenere una base territoriale, quindi non si cambieranno le autorità di sistema portuale, quali funzioni diciamo così, di governo col territorio delle amministrazioni, ma avere poi un coordinamento centrale forte che ci consenta di proiettare la nostra capacità all'estero e di giocarci alla pari di altri paesi anche i nuovi mercati emergenti dei quali rischiamo se no di essere completamente esclusi.
1: Tunnel del Tenda, che è un'importante arteria di comunicazione tra Italia e Francia, interessa molto la parte del ponente genovese, ligure, scusate. Io peraltro quando sono stato all'inaugurazione, in realtà quel giorno non c'ero, ma ero lì qualche giorno prima a fare un sopralluogo e ho detto, ma insomma questa galleria tutto sommato mi sembra abbastanza grande, potrebbero anche andare sia da un lato che dall'altro, avanti e dietro, invece al momento è aperta a senso unico alternato guidato da un semaforo. E questa idea mi sa che l'è venuta anche lei, ha fatto un po' di scalpore nei giorni scorsi, no? Potremmo aprirlo a doppio senso di circolazione, potremmo usare la vecchia canna, la vecchia galleria risistemata magari per un trasporto ciclopedonale. E questa cosa, l'ho letto un po' sui giornali, ha fatto scalpore. Lei si è anche incontrato con il suo omologo francese, Tabarot. Quali sono le risultanze di queste conversazioni?
0: Le risultanze sono che io ho tirato fuori un discorso pragmatico che ha sollevato anche un po' di polemiche in provincia di Cuneo, ma il fatto è che i francesi non vogliono che i mezzi pesanti attraversino la Varroia, quindi io mi aspetto che appena partirà l'appalto sulla seconda canna ci sarà una grande resistenza in realtà sulla realizzazione dei lavori, con rischi anche di fermi di cantiere. Secondo me andare oggi a edificare

ICA era un percorso diverso, condiviso con tutti, che non voleva dire tanto solo il tema ciclopedonale, quanto comunque veniva utilizzata per emergenza, poteva essere utilizzata anche per il transito, ma con lavori meno impattanti sulla seconda canna avrebbe stretto moltissimi tempi per finire l'opera, ci avrebbe concesso probabilmente durante le lavorazioni probabilmente almeno ritenevo un po' più di tranquillità. Poi ho visto una levata di scudi che mi ha fatto, devo dire la verità, in realtà piacere, perché ovviamente se si vuole andare col progetto originario, che è stato fortemente contestato soprattutto dalla sinistra,

0: la realizzazione del vecchio progetto, che noi peraltro abbiamo ereditato perché era stata fatta sostanzialmente nel 2007-2008 la progettazione. Quindi è chiaro che questo vuol dire, e ne ho parlato col ministro Tabarò, che noi vogliamo iniziare il prima possibile i lavori, in modo che il cantiere vada in continuità. Bisogna fare un nuovo appalto, i francesi ci devono dare 38 milioni perché da parte italiana abbiamo messo tutti i soldi, invece loro hanno ancora una tranche che ci devono dare, che ci serve per far partire l'appalto, ma soprattutto abbiamo bisogno poi di tenere la gara in pochi mesi e di stringere i tempi, perché io voglio evitare che a novembre, quando sarà finita l'attuale lavorazione ai tornanti dalla parte francese, ci sia di fatto l'abbandono del cantiere per poi magari riprenderlo mesi dopo. I lavori dureranno circa 4 anni per realizzare l'altra canna, e ovviamente quello che chiedo è che chiaramente i tempi di lavorazione, ci dovrà essere un attento monitoraggio da parte dei sindaci, ma si dovranno aspettare dei disagi.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Bene, viceministro Lixi, grazie di essere stato la prossima settimana con altri temi, altri punti, e speriamo appunto di avere anche novità su tutti i fronti che abbiamo aperto già questa mattina.
2: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
3: Passa a Passiluce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can be

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
2: Bentrovato al segretario generale della Camera di Commercio di Genova, Maurizio Caviglia.
3: Buongiorno a voi.
2: Allora, Caviglia, una giornata importante, quelle che stanno per arrivare, perché stanno per arrivare centinaia di iscritti alle Camere di Commercio italiane e non solo, segretari, presidenti, insomma il grande mondo delle Camere di Commercio si raduneranno a Genova nella giornata di lunedì, ma già nel weekend ci saranno molti tavoli interni di confronto proprio per parlare di internalizzazione, scambi internazionali, insomma c'è tutto un mondo naturalmente che riguarda le Camere di Commercio e Genova diventa per 3 giorni la capitale.
3: Sì, c'è questo evento che in Italia si fa ogni anno, quest'anno tocca a noi e accogliamo circa 150 tra presidenti e segretari generali di più di 80 Camere di Commercio italiane e all'estero che arrivano da tutto il mondo e vengono qui per fare un attimo su qual è il funzionamento del sistema e per creare la massima armonia e le massime sinergie con il territorio. Quindi noi avremo 2 giorni, sabato e domenica, di lavori interni in cui si provvederà anche a rinnovare gli organi di questa struttura che si chiama Assocamere Estero e che racchiude tutte queste camere di commercio, e lunedì invece ci sarà un evento pubblico molto importante, perché si vuole parlare di nuove rotte, nuove regole per quelli che sono gli scambi internazionali, ma questa avviene a 80 anni da quando a Genova l'Istituto di Economia Internazionale fece una riunione per parlare con circa 90 paesi del mondo di come superare

0: i dazi. Voi vi rendete conto di come queste siano cose attuali, attuali, ma come fossero avanti i genovesi già 80 anni fa.
1: Senta, proprio ho parlato dei genovesi, ovviamente gli scambi, siamo stati maestri per secoli e secoli, insomma insegnavamo noi, no, a fare scambi agli altri da sempre, insomma, soprattutto nel periodo d'oro, quando Genova era davvero la superba e quando gli scambi con il mondo, soprattutto dell'Asia non solo, ma anche dell'Africa, poi in generale, ha portato una ricchezza straordinaria per la nostra città, con i palazzi, le strade che ancora oggi, insomma, fanno bella mostra di sé. Siamo nel 2026, Genova ovviamente non è più la capitale che era una volta, però insomma può sempre dire la sua.
0: Diciamo che intanto, quando i nostri ospiti vedono il nostro patrimonio artistico, culturale, i nostri palazzi, restano sorpresi. Noi abbiamo fatto quest'anno, nella giornata del Made in Italy, abbiamo festeggiato due cose. Un libro sui marmi che abbiamo pubblicato, e fate conto che Genova è stata capitale mondiale del marmo, cosa che non sa quasi nessuno, ma una delle più autorevoli esperte in marmi, la professoressa Napoleone, ci ha detto che i marmi che ci sono a Genova, così belli, non ci sono né a Firenze né a Roma, e che siamo un'eccellenza totale. Pensate che noi ci siamo fatti fare uno studio anche su tutti i marmi che sono nel nostro palazzo, che è un palazzo dei Rolli, che è un palazzo del Cinquecento. E giustamente dobbiamo tornare al Cinquecento, dobbiamo tornare a un momento in cui, grazie ad Andrea Doria, Genova è diventata centrale, centrale nel mondo, e è rimasta così fino all'arrivo di Napoleone. Quindi, quando è nata la Repubblica di Genova nel 1528, noi andremo a raccontare ai nostri ospiti che annunciamo loro che Genova farà una festa nel 2028 per festeggiare i 500 anni della Repubblica. E abbiamo preparato anche un gadget per i colleghi che verranno da tutto il mondo, con una specie di fermacarte che riproduce una moneta. Una moneta che è le 25 doppie, che era una moneta di 163 grammi d'oro zecchino. Quindi, e la cosa bella è che questa moneta è presente in un unico esemplare presso la Banca Carige, ora Biper, che è nostro partner anche in questa iniziativa, e ha un valore che, come capite, 163 grammi d'oro sono una cosa importante, ma pensare di essere l'unica moneta, una moneta del 1630, che riporta quei due grifoni che hanno la coda alta e all'interno un'immagine di Porta Soprana, con tutta una serie di simboli che abbiamo riscoperto anche con l'aiuto dell'Archivio di Stato, perché è con l'Archivio di Stato, è con l'Università che stiamo facendo tutto questo lavoro per valorizzare alcune eccellenze che sono veramente uniche del nostro territorio.
1: Senta, poco tempo fa è stato fatto uno studio anche per quanto riguarda lo stato di salute delle aziende liguri. Ne è uscita una regione tutto sommato che regge la grande instabilità internazionale. Insomma, c'è molta aziende che fatturano tanto, che migliorano, poche, quelle invece un po' giovani, start-up, non sono in questo momento ancora il vero colonna portante della nostra economia, però ne è uscito un quadro tutto sommato positivo.
0: Ma questo è importante, perché noi abbiamo il piacere, quando commissioniamo degli studi, di non voler avere dei documenti che in qualche modo giustifichino il nostro sapere e le cose che già in qualche modo conosciamo, ma vogliamo riuscire ad arricchire la nostra conoscenza. E grazie al professor Quaglia, ai suoi collaboratori, al Dipartimento di Economia dell'Università di Genova, abbiamo avuto uno scenario che ha cambiato alcune delle nostre opinioni. Per esempio, questo è uno scenario che riguarda solo le imprese che hanno presentato bilanci, società di capitali, quindi non è l'universo delle imprese, è un campione. Ebbene, questo campione non è sottocapitalizzato, questo campione fa dei buoni utili, e ci sono dei risultati che sono risultati molto importanti e anche interessanti proprio rispetto all'internazionalizzazione. Credo che questa cosa sia da tenere bene in considerazione, anche perché un altro particolare che è venuto fuori è che una percentuale di quelle imprese che hanno più di 50 anni di anzianità ha, rispetto ai volumi di affari complessivi, una sua buona rilevanza.
1: Ecco,

0: È un po' una, forse una sorpresa fino a un certo punto, nel senso che le vere aziende, quelle storiche, quelle che hanno alle spalle un qualcosa di solido, una famiglia soprattutto spesso, no? Non fondi o misteriosi investitori, le vecchie famiglie insomma sono quelle che poi alla fine ancora oggi tengono in piedi la nostra economia. Bisogna ancora forse far sì che le vecchie e le storiche famiglie genovesi, quelle più ricche, forse investano un po' di più. Questo è atavico, no? nella nostra economia, però da questo punto di vista, qual è la sua punto di vista?
1: Guardate,
0: è vero che potrebbero fare di più?
1: Guardate, basta andare a vedere gli studi di Banca d'Italia per riuscire a individuare che il nostro territorio ha delle giacenze di capitali da parte dei nostri concittadini che li rende una perla in qualche modo, e sicuramente questo vuol dire avere la possibilità di fare degli investimenti. Probabilmente non, il sistema non è stato in grado di proporre a queste famiglie investimenti che le stesse hanno giudicato giuste. L'unica cosa che possiamo dire è che non mancano i soldi.
0: Non mancano i soldi, però se questa frase la sentissero i tanti giovani che provano a fare qualcosa con le start-up o con qualche idea innovativa, hanno bisogno di business angel, no? Cioè di persone che li aiutino a decollare. Non mancano i soldi, magari non mancano neppure le idee, la voglia di fare qualcosa di importante nei ragazzi. Ecco, mettere insieme le finanze di alcuni ricconi con la giovinezza, con la freschezza, con le idee dei ragazzi, potrebbe essere questo anche un altro volano per la nostra regione che, come diceva anche questo studio, per ora non decolla da questo punto di vista. Le start-up non sono ad oggi il nucleo fondante dell'economia della regione.
1: Ma diciamo che anche questo aspetto merita una considerazione puntuale. Io vi faccio solo che tre esempi. Il primo canale è stato per noi di grande aiuto e Maurizio Rossi ha subito sposato questa iniziativa e so che la sta sviluppando per riuscire a dare un certo tipo di visibilità. Allora, noi abbiamo dei giovani che sono riusciti a convincere la Columbia University a venire a mettere una business school a Genova, che aprirà anno 27-28. È una cosa, credetemi, che ha dell'incredibile. Ecco, praticamente questi giovani hanno già organizzato un sistema di crowdfunding che non è limitato a un territorio, ma che sta avendo un successo incredibile. Vi ho fatto un esempio. Un secondo esempio, noi in molte di queste iniziative collaboriamo insieme a Friend of Genoa, che è un'altra struttura di grandissimo livello con delle persone che hanno un panorama mondiale, non locale, e che riescono a trovare degli investitori che in qualche modo possono agire qua facendo proprio quello che diceva prima lei. Abbiamo coinvolto 100 ragazzi che si occupano di aerospaziale e abbiamo dei progetti in cui questi ragazzi andranno a ricercare dei finanziamenti. Secondo me avranno possibilità di trovarli e avranno possibilità di trovarli a Genova. E so che addirittura Primo Canale ci sta proprio anche aiutando con i vostri giovani, quindi in modo che i nostri giovani e i vostri giovani possano presentare un qualcosa di diverso, che non è il presente ma il domani.
0: Quello che si sta ovviamente riferendo a questo nuovo format che sta per partire con i giovani genovesi che stanno o hanno fatto o faranno qualcosa di importante, li porteremo su un palco e li coinvolgeremo proprio per mettere in mostra quello che sono stati capaci di fare, quindi sicuramente insieme a voi faremo belle cose. Allora, l'appuntamento ovviamente, dicevamo, nel fine settimana, lavori interni vostri, diciamo così,
1: avremo
0: incontri
1: anche
0: privati.
1: E avremo anche rinnovi degli organi della struttura nostra che si chiama Assocamere Estero, quindi sarà rinnovato il presidente del consiglio di amministrazione, ma il lunedì ci sarà un evento pubblico che in qualche modo vedrà dei grandi esperti anche di economia internazionale, politologi, che ci diranno un pochettino cosa vuol dire quelle nuove rotte, cosa vuol dire quelle nuove regole e cosa possiamo aspettarci. Noi avremo anche lì dei genovesi, cito l'avvocato Sara Armella per parlare di una persona con cui lavoriamo moltissimo, ma Abbiamo anche l'avvocato Cotticchia.
0: Vedo dei personaggi insomma, di una certa levatura. Sì. Vedo Matteo Zoppas, che è il presidente dell'ICE, vedo Adolfo Urso in intervento, poi insomma Franco Bruni, presidente del comitato di supervisione, insomma vedo, a parte il sindaco e il presidente, l'arcivescovo di Genova, poi sì.

0: E ci fa l'onore di benedire il nostro evento. Ce n'è bisogno in questi periodi.
1: Ce ne abbiamo tutti bisogno. Grazie, grazie Maurizio Caviglia.
0: Grazie a voi.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
4: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
5: Questa settimana spuma di champagne, detersivo lavatrice liquido, 3 confezioni da 27 lavaggi a solo 6,49 euro.
4: Piumi, la bellezza ha trovato casa.
6: La voglio efficiente, full hybrid.
7: La voglio comoda, spaziosa.
6: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
9: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
10: Ma perché un giovane del 2026 dovrebbe interessarsi ai cosiddetti anni di piombo? Mario, Franco.
11: Come noi ci siamo interessati agli anni precedenti dei nostri genitori.
12: E perché poi non sono così lontani, hanno lasciato dei segni che si possono vedere ancora, ricostruire. Quindi,
11: per esempio, il caso Coco, di cui ci siamo occupati in queste puntate, ucciso 50 anni fa in salita a Santa Brigida. E tu sei andata, no?
10: Sono andata al liceo Doria proprio per ascoltare le voci di questi ragazzi.
11: E allora, Franco, noi che non abbiamo l'età,
12: sentiamo cosa hanno detto loro.
10: Stata al liceo Doria, il liceo classico a Genova, e ho ascoltato la voce di 5 ragazzi. Sono i 5 finalisti di un concorso. Hanno presentato ognuno un proprio tema, parlando ovviamente di anni di piombo, l'uccisione e l'assassinio del 1976 di Francesco Coppola.
13: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
2: Ma perché un giovane del 2026 dovrebbe interessarsi ai cosiddetti anni di piombo? Mario, Franco.
3: Come noi ci siamo interessati agli anni precedenti dei nostri genitori.
4: E perché poi non sono così lontani, hanno lasciato dei segni che si possono vedere ancora e ricostruire. Quindi,
3: per esempio, il caso Coco, di cui ci siamo occupati in queste puntate, ucciso 50 anni fa in salita a Santa Brigida. E tu sei andata, no?
2: Sono andata al liceo Doria proprio per ascoltare le voci di questi ragazzi.
3: E allora, Franco, noi che non abbiamo l'età,
4: sentiamo cosa hanno detto loro.
2: Sono stata al liceo Doria, al liceo classico a Genova, e ho ascoltato la voce di cinque ragazzi. Sono i cinque finalisti di un concorso, hanno presentato ognuno un proprio tema, parlando ovviamente di anni di piombo,

0: l'uccisione e l'assassinio del 1976 Francesco Coco. Insomma, ognuno poi ha scelto di dare un taglio diverso a questo tema.
1: Io credo che poi credo che sia molto interessante, perché non so se tu, Franco, hai la stessa sensazione. Noi pensiamo che i ragazzi che oggi hanno 16, 17, 18 anni non possano essere interessati ad un periodo unico, perché se ci pensiamo bene, sono stati più di 10 anni di attentati.
2: Non è un caso
1: quotidiani.
2: Che li chiamiamo anni di piombo.
1: Infatti,
2: no? e non sono 2 anni, ma è un lungo periodo in cui la città è rimasta in scacco. Quindi capire se questi ragazzi, tornando leggermente indietro nella memoria loro, della loro famiglia, delle loro famiglie,
1: hanno avuto qualche storia, l'hanno ascoltata, il nonno,
2: o sono stati anche
1: film.
2: Toccati, perché può succedere che in qualche modo toccati. Sono stati toccati.
1: Quindi secondo me il tema è bello, è interessante e meriterebbe molta attenzione, che invece in generale non c'è.
0: No, anche perché spesso nel programma scolastico sono anni.
1: Non arrivavamo neanche alla prima guerra mondiale,
2: sì, neanche al fascismo, noi arrivavamo, quindi
1: guai a toccare
0: no, spesso è un argomento.
2: E poi oggi i mezzi di comunicazione fanno rimbalzare tante cose, anche quelle.
1: Sono storie anche che hanno un'attualità pazzesca, secondo me.
2: E poi ogni tanto qualcuno dice: sono tornate le Brigate Rosse.
0: Sì,
2: no?
0: Questo me l'hanno detto.
2: Te l'hanno detto. Provocatoriamente.
1: È una minaccia che abbiamo sentito anche recentemente.
2: Pochi mesi fa.
1: Dire: ma se va avanti così, tornano le
2: dopo la flottiglia.
1: Dopo la flottiglia, già, esatto. Quindi la cosa migliore, secondo me, è andare a sentire.
2: Andiamo a sentirli.
0: Allora,
1: cosa hanno detto?
0: Costanza, nel tuo tema, che cosa hai portato? Ma prima di approcciarti alle Brigate Rosse, insomma, sapevi qualcosa? Ne sapevi qualcosa di questo tema? Ne avevi già sentito parlare? Insomma, poi le Brigate Rosse a Genova si sono sentite particolarmente.
3: Beh sì, sicuramente ero a conoscenza della situazione, del contesto degli anni di piombo, quindi della drammaticità di quegli anni, e poi quando mi è stato proposto di prendere parte a questo progetto l'ho accolta come un'occasione per approfondire ancora di più questa pagina così drammatica, diciamo, della storia italiana, e anche ad approfondire una riflessione sull'importanza di quei valori democratici e sulla figura di tutti quei magistrati come appunto Coco, che sono morti in nome della democrazia e di quei valori.
0: Spesso nel programma scolastico non si arriva poi a studiare, a parlare di questi temi. Per te è stato importante parlarne?
3: Beh sì, sicuramente, proprio perché soprattutto il programma di Quinta è molto vasto e quindi spesso è un tema che passa in secondo piano e che o che comunque non viene approfondito sufficientemente, e quindi aver avuto l'occasione finalmente di cogliere la complessità e l'importanza anche di questi anni, che comunque sono vicini a noi, è stato molto importante e sicuramente mi ha arricchito molto.
0: Questo è bello il fatto che se ne possa parlare e se ne continui a parlare. Passiamo il nome?
4: Nicolò,
0: c'è un momento, un episodio che ti è rimasto impresso studiando quelle che sono le Brigate Rosse a Genova e quello che sono state, appunto?
4: Sì, più che a Genova c'è un altro caso sempre collegato molto facilmente al caso del magistrato Coco, e sicuramente anche più celebre, che è il caso affascinato e su cui mi sono sempre cercato di informare e che ho avuto l'occasione di approfondire anche in occasione di questo tema che verteva appunto su il dibattito tra le due linee di pensiero, quella sostenuta in un certo senso dal magistrato Coco di non trattare con i terroristi, poi fu la linea anche perseguita durante l'affare Moro, e invece coloro che sostenevano di dover trattare e che fosse nell'interesse collettivo, nell'interesse nazionale, il fatto di avviare delle trattative con i terroristi per diciamo portare alla liberazione poi che non ci fu nel caso Moro.
0: Quindi quello è un episodio che ti è rimasto più impresso, è questo. Nel tuo tema, il taglio più politico, più storico, insomma.
4: E il taglio è stato sicuramente più politico, perché ho affrontato in maniera molto particolare questo dibattito che era incarnato poi da un lato la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, che si ritenevano più duri nei confronti dei terroristi, dei brigatisti rossi, mentre dall'altro lato il Partito Socialista, ad esempio nella figura di Craxi, incarnava più lo spirito volto verso le trattative. Quindi sicuramente sì, il tema verteva

0: attorno a un argomento fortemente politico.
1: Ecco, parlando sempre di politica, la democrazia è al centro, diciamo, di questo tema. Anche nel tuo tema che hai presentato c'è questa parte, questo taglio più politico.
2: Sì, sicuramente io ho voluto cogliere l'occasione di questo progetto per poter scrivere un tema che rappresentasse anche tutto quello che abbiamo studiato in questi anni di liceo, quindi anche a partire dall'antica Grecia, cos'era la democrazia nell'antica Grecia, quali erano i suoi punti deboli e diciamo proprio quei punti deboli che in realtà sono rimasti anche nella democrazia di oggi, e però grazie alle leggi la democrazia è diventata uno strumento stupendo e fortissimo, un fortissimo mezzo per preservare la libertà sociale e di tutti i cittadini, e quindi ho voluto collegare questo aspetto a come negli anni di piombo la democrazia sia stata diciamo messa veramente a dura prova, e grazie alle leggi, grazie a diciamo la magistratura, che è diciamo l'ago della bilancia, tutto sia riuscito a mantenersi stabile e la democrazia alla fine abbia avuto la meglio.
1: So che altri di voi si sono concentrati proprio su questo tema, allora proseguiamo.
3: Sì, io nel mio tema ho appunto deciso di approfondire che relazione ci fosse tra la democrazia, la giustizia e Coco. Coco incarna la democrazia e la giustizia italiana. È il primo magistrato, ma in realtà ci sono tantissime altre persone, non solo magistrati, anche in realtà persone comuni che svolgevano appunto dei lavori che possono svolgere tutti nella vita. A volte si concentra solo su magistrati che sono morti. In realtà gli anni di piombo hanno avuto un impatto molto più grande rispetto a quello che a volte si tende a raccontare, magari a scuola o magari anche per appunto vicende personali. Io ho voluto in particolare partecipare a questo concorso sia per una responsabilità mia familiare, sia per una responsabilità in quanto anche studentessa del liceo Andrea Doria, in quanto che noi fin nei primi anni di scuola ci vengono insegnati che cosa sia la isonomia ateniese, che cosa sia la democrazia, la giustizia e come quindi può essere anche applicata ai giorni nostri.
1: Grazie, grazie ragazzi, io proseguirei andando a chiedere: perché un ragazzo della vostra età dovrebbe interessarsi agli anni di piombo, insomma, secondo voi?
4: E innanzitutto perché possiamo dire che, come abbiamo detto in precedenza, a scuola è un tema che non viene affrontato particolarmente per i tempi stretti. Di solito si arriva a trattare della Seconda Guerra Mondiale, il post-guerra. Ed è una pagina che, per quanto ci sembri lontana, in realtà è vicinissima a noi. Adesso sarà il 50 anni, l'8 giugno, dall'assassinio di Coco, e penso che in un momento come questo, un momento storico così complesso, in cui la democrazia è, possiamo dire, appesa a un filo, tutte le guerre che sono ovunque ci circondano e ci devono interessare, mettono in pericolo questa grande libertà che noi a volte magari diamo per scontata, e quindi è giusto ricordarsi anche i momenti in cui questo diritto sarebbe potuto crollare e scomparire se non fosse stato appunto per la fermezza dei magistrati della giustizia italiana.
1: Grazie, grazie, grazie ragazzi, abbiamo ascoltato le voci proprio di questi ragazzi che si sono approcciati al tema delle Brigate Rosse, Mario, Franco, loro e io non abbiamo l'età, ma direi che l'età l'hanno per raccontare questa storia.
5: E direi che l'hanno raccontata molto bene.
6: Con una profondità che francamente non mi aspettavo, perfino delle analisi politiche perché il ragazzo che fa l'analisi politica, infatti, contrapponendo la linea da fermezza con la linea trattativista, sì, era un grande tema di allora, che ha attraversato tutti gli anni di piombo,
5: ed è stato, se ci pensi,
6: ha contribuito a stabilire la fine di Coco in qualche modo.
5: E poi di Moro. Clamorosa quella di Moro. E se ci pensi oggi, tutti i film che si occupano di terrorismo e di anni di piombo, c'è un momento di ripresa di questo argomento, sono quasi tutti sulla trattativa o la non trattativa,
6: e poi
5: con le conseguenze che questo va a comportare.
6: Certo. E poi la riflessione sulla democrazia in pericolo allora.
5: E adesso,
6: allora, quando hanno rapito Moro, io mi ricordo, abbiamo avuto un momento, diciamo, qua crolla tutto,
5: consideriamo,

0: Consideriamo che adesso... eravamo anche all'interno di tutto un problema legato al neofascismo, ai golpe,
1: bianchi, neri.
2: Ma hai iniziato a raccontarla dall'antica Grecia, che cos'era la democrazia, sì, come si è...
1: Questo è la fine di un percorso scolastico che è servito a questi ragazzi.
2: È una storia che mi sembra di capirle parla ancora al presente.
0: Sì, perché c'è ancora qualcuno che la racconta, che può raccontarla, che l'ha vissuta.
1: E tutti dicono
0: che si è salvato.
1: E tutti dicono sono cose vicine a noi.
0: Esatto, ecco, questa è una caratteristica.
1: Le sentono vicine, non le sentono lontane.
0: Sono 50 anni.
1: Sono 50 anni, a scuola tu studi secoli e secoli fa, e 50 anni sono ieri, effettivamente.
2: Certo, studiare il passato per poter comprendere al meglio.
0: Sai, noi non studiavamo, noi della fine degli anni 40, non studiavamo la Seconda Guerra Mondiale,
1: che era... neanche 5 anni prima. Questi si lamentano, cioè si lamentano perché non gli fanno studiare,
2: però fanno bene a lamentarsi, anche perché sì. è giusto parlare.
0: Sai cosa stavo pensando? Che probabilmente allora noi non avevamo l'età per occupare della guerra, della
1: non eravamo
0: guerra.
1: Così informati,
0: assolutamente
1: non avevamo così anche tanti mezzi per essere informati.
2: Sì, adesso si arriva alla Seconda Guerra Mondiale, poi pian piano
0: un passetto in avanti l'abbiamo fatto.
1: Penso all'ondata di immagini che travolge loro in tutti i modi, e noi avevamo un telegiornale, nessun film che parlava di quelle cose,
0: assolutamente,
1: e quindi eravamo un po' nel buio,
0: però li avevamo in diretta almeno.
2: Però questa quindi è stata una bellissima iniziativa, questo concorso che permette ai ragazzi di potersi esprimere e di entrare a contatto con quello che era il passato, anche perché
1: una grande scuola democratica, devo dire. Una grande scuola democratica.
0: È un buon segno
1: di speranza,
0: giusto, secondo me, anche per noi occuparci in queste due puntate dedicate all'omicidio Coco, di cogliere l'occasione per occuparci anche di come i ragazzi lo possono vivere oggi.
1: Viverlo.
2: È un po' come
0: la dimostrazione
2: il nostro format,
0: buona.
2: No? Generazioni a confronto.
0: Bene.
1: Anche se non abbiamo l'età, abbiamo capito, insomma, che c'è una differenza.
2: Io non ho l'età per parlare di certe cose.
0: Io ho l'età.
2: Voi avete l'età.
0: Per raccontarle.
2: Direi di sì. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.

Buon pomeriggio live a tutti, sono le 15.02 ancora una volta insieme come ogni pomeriggio, all'esclusione solo del martedì. Siamo arrivati all'ultimo giorno della settimana per quanto riguarda pomeriggio live, poi ovviamente ci rivedremo da lunedì. Una giornata molto molto bella, molto calda, adesso infatti andremo a vedere anche le nostre prime immagini. Ormai lo sapete, ma per quelle poche persone che non conoscessero pomeriggio live, vi ricordo insomma che la nostra trasmissione, ormai nata da un mese e mezzo a questa parte, è un modo per stare ulteriormente insieme ogni pomeriggio in diretta, per cercare di raccontare anche tutto quello che succede nella nostra regione Liguria attraverso i tanti collegamenti. È un grande contenitore dove dentro davvero avrete l'opportunità di trovare un po' di tutto. Naturalmente non manca l'informazione in primo piano, sempre e comunque non mancano le notizie, ma non manca anche tutta la parte poi anche del cinema, dell'arte, della cultura, eccetera eccetera, e non manca mai la parte dell'intrattenimento, insomma, con i nostri piccoli giochi che ormai avete imparato a conoscere. E vi dico la verità, dalla prossima settimana ci saranno anche alcune novità sia a livello musicale ma soprattutto anche a livello di giochi. Nel frattempo il nostro Andrea ci sta facendo vedere un po' di immagini belle della nostra regione Liguria attraverso le nostre telecamere personalizzate. Questo per ricordarvi che la giornata è molto bella, molto calda, si parla naturalmente di un ulteriore aumento poi anche delle temperature a partire dalla prossima settimana, perché arriva il famoso anticiclone, quello che ti fa respirare poco e ti dà un po' di noia, però d'altra parte andiamo verso l'estate, quindi ci sta. Nel frattempo stiamo vedendo queste belle immagini che ci raccontano della nostra regione Liguria. Allora, 15.04, saranno tanti gli appuntamenti, oggi parleremo di tante cose, parleremo anche di sicurezza. Ebbene sì, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi anche con la redazione giornalistica di Primo Canale. Insomma, è un momento quello che sta attraversando Genova, insomma, un po' particolare, da attenzionare soprattutto nella zona della Darsena, nel centro storico e quant'altro. Sono tanti gli episodi di intolleranza, sono tante anche le risse che sono nate, addirittura ci sono state anche

persone che sono state comunque disturbate nella zona proprio del Porto Antico, aggredita anche una ragazza francese da parte di un'italiana, lo ricordiamo questa volta, insomma vedremo, ci sarà un bel servizio realizzato dalla nostra Elisabetta Biancalani che proprio nel centro storico, insomma in piazza, tra Piazza Banchi e Piazza Caricamento ha realizzato un servizio e peraltro vuoi che mentre la nostra Elisabetta Biancalani stava registrando proprio questo servizio, dietro di lei è nata quasi una mezza, non dico una mezza rissa, ma insomma giù di lì, quindi vedi, televisione verità. Allora, questa trasmissione funziona perché ci siete voi e quindi come ci siete voi? Attraverso le vostre telefonate, attraverso i vostri tanti messaggi. Tra qualche istante il nostro Andrea ci farà vedere anche la possibilità di utilizzare sia il numero di telefono che il WhatsApp con le nostre linee personalizzate. Uno addirittura, eccolo qua, non spendete una lira perché è un numero verde, 800 640 771. C'è qualsiasi cosa che non vi piace, che non funziona, insomma volete segnalare qualche disservizio, fatelo attraverso il nostro numero oppure 347 67 66 291, a vostra completa disposizione per mandarci tutte le foto e poi anche per giocare. Eh sì cari ragazzi, perché ormai avete imparato che insomma in questa trasmissione abbiamo anche dei momenti di alleggerimento, abbiamo i nostri giochini semplici, non si vince nulla se non il piacere di essere stati insieme. Lo sapete che abbiamo il nostro bambino misterioso, vediamo un po' oggi il nostro Lorenzo Vigo, insomma questo Grinch, aiaia, e chi è? E chi è questo bambino qua? Mamma mia, biondissimo, con questa faccia così anche un po' truce, mi fa anche un po' di paura, ma chi sarà mai? Me lo dite per cortesia al numero di telefono che vi abbiamo fatto vedere oppure al WhatsApp, ok? Poi non c'è solo il bambino da indovinare, per gli amanti del cinema abbiamo anche un fermo immagine, eh sì, basta indovinare il titolo del film attraverso un fermo immagine. Mamma mia, un altro personaggio che incuote paura, terrore. E chi è questo qua? Sarà mica Gianluca Messina? Sì, forse è proprio lui, sì, è lui, potrebbe essere, quando è invecchiato precocemente, ma potrebbe essere. No, a parte gli scherzi, chi è? Allora, il titolo del film e il bambino, per cortesia, o mi chiamate oppure WhatsApp a vostra completa disposizione. Mi vado a sedere, caro Andrea, mi vado a sedere perché sono anziano. Mamma mia, eccomi qua. Allora, come state? Siete pronti a trascorrere un bel weekend? Sembrerebbe, a parte domenica, qualche nuvoletta, che comunque la situazione del tempo sia assolutamente buona, ok? Speriamo che non faccia troppo caldo. Nel frattempo, se c'è già qualcuno che vuole anche scrivermi dove andrà in vacanza quest'anno, siate assolutamente i benvenuti, ok? Io ancora niente, perché fino a settembre-ottobre non se ne parla. Allora, stavo pensando, mi sarebbe piaciuto, giusto per farmi un po' gli affari miei e vostri, di andare nel Lazio, tutta la zona del Viterbese, cosa come ne hanno. A darmi delle indicazioni, io sono qua, se c'è qualche luogo bello che voi conoscete, ci siete già stati, segnalatemelo, così sfrutto il mezzo televisivo a mio piacere, ok? 347 67 66 291. Nel frattempo saluto subito la Mimma e l'Elisabetta, ciao a tutte e due, una da Lassio, l'altra da Pegli, sì, ciao, che mi salutano, grazie Frank, ma soprattutto grazie a voi, grazie Frank, che cosa, grazie a voi, senza di voi queste trasmissioni non si potrebbero fare. Allora, andiamo a vedere anche la situazione, Andrea, della nostra sopraelevata Aldo Moro, così vediamo un attimo come siamo. Lo sapete che poi eccola qua, guarda che meraviglia, quanta luce, che meraviglia la situazione. Posso dirti che però alle 15:10 è già trafficata, per la verità non è mai così già, però vabbè, speriamo bene, anche perché oggi è weekend, inizia weekend e tutti scappano via dalla città per andare verso il mare e sicuramente un po' di movimento ci sarà, però va bene. Poi altra cosa, saluto anche la Mimma, ciao Mimma, un buon pomeriggio anche a te, salutami anche la tua Chicca, il cagnolino, che mi hai detto che sta un po' meglio, sono contento. Dunque, chi seguo? Poi, eccola qua. Ah, ciao Cristina, ti seguo ancora per poco perché torno al lavoro, quindi buon lavoro Cristina. Secondo me il bambino misterioso è Donald Trump. Donald Trump. Buon weekend a tutti. Cristina da Loano. Ciao Cristina, un buon pomeriggio e grazie e buon lavoro. Sarà lui, Donald Trump. Sai che potrebbe avere qualcosa, Vedi anche la posizione, già come si metteva. Strano sto bambino qua, è strano, Chissà chi sarà, secondo me non lo sanno nemmeno in regia. Comunque, e poi c'è da indovinare anche il titolo.

0: Il film che vi abbiamo fatto vedere. Per la verità ce n'era un altro di Fermo Immagine, Andrea, però abbiamo messo questo, va bene anche questo, sì. Chi è questo signore qui che con questi due occhi sgranati ci mette un po' paura? O meglio, non mi interessa chi è lui. Il titolo del film, 347-6766-291, ok? Andiamo avanti. Sì, poi c'è anche chi pensa di fare il furbo e ci manda lì. Non vi posso dire chi è, comunque una brutta persona, che dice: il bambino piccolo è Morgan Freeman, sarà lui? Devi aspettare fino alle 17, caro Pinoppo, perché fino alle 17 non possiamo ovviamente svelarlo. Vi ricordo che in palio ci sono quasi 8 miliardi di abbracci. Oggi, ragazzi, è una giornata incredibile. Ragazzi, preparatevi, perché la prossima settimana il Frank diventerà tipo Raffaella Carrà. Mi metto il caschetto, ci sarà da indovinare quanti fagioli ci sono dentro il vasetto, no? Vi porto una cosa comunque simpatica, e poi parleremo anche di musica. Probabilmente avremo l'opportunità di farvi ascoltare brani, 30-40 secondi massimo, di canzoni, e sarete voi a dedicarci. Anzi, se c'è già qualcuno che volesse fare una dedica, come si facevano una volta nelle radio, e io ne vengo da lì, insomma, dedicare una canzone particolare al vostro marito, a vostra moglie, a chi volete voi, per un anniversario, scrivetemi già nei commenti che canzoni vorreste, perché così almeno riusciamo già da lunedì a prenderne una lista e a prepararveli, ok? Va bene. Allora, abbiamo detto che parlavamo di sicurezza, ok? La nostra Elisabetta Biancalani, Andrea, dovresti averlo pronto, giusto? Il pezzo, la nostra Elisabetta Biancalani ha realizzato un servizio proprio sulla sicurezza in quei posti dove, insomma, sì, tra Sottoripa, via Gramsci, piazza Caricamento, stamattina. E la cosa, diciamo, bella, per modo di dire, non c'è nulla di bello, insomma, vuol dire che la situazione non è bella come vorremmo invece farla credere, insomma, è questa, che mentre realizzava l'intervista mi diceva l'Elisabetta Biancalani che dietro di lei è nata, non ti dico proprio una colluttazione, ma insomma è nato un qualche cosa. Allora, guardiamo questo servizio di Elisabetta Biancalani sulla sicurezza, poi lo commentiamo insieme. Ditemi anche voi cosa ne state e cosa ne pensate. La percezione della sicurezza c'è, non c'è? Avete paura a uscire, no? Ok, ditemi le zone dove abitate, se da voi c'è qualche problematica. Elisabetta Biancalani sull'argomento sicurezza.
1: Siamo sotto i portici di Sottoripa, dove incontriamo Gianni Steri, che è uno storico commerciante della zona, nonché residente. Gianni ha una storia che a me ha colpito molto per quanto riguarda il tema della sicurezza, me la racconta?
2: Sì, allora io fino all'inizio di quest'anno sono stato proprietario di un porto d'armi per difesa personale, altro perché lavoro. Ho sempre lavorato prettamente per la procura e il tribunale, che non perché porto in giro soldi, ma no, il motivo era quello. Infatti mi veniva data al perpetuo senza nessun problema, continuamente. Facevo una visita all'anno alla testa, che mi sembra anche giusto per chiunque abbia un'arma. Bene, e io quest'anno qua ci ho rinunciato perché ho un contratto qua sotto i pollici, venendo a casa dalle 6 in poi alla sera, i gruppi di ragazzi giovani che ho visto che una ci portava via la borsa, ci va fuori dal ristorante, l'altro uguale, quello ci portava via il telefono, e ne sono successe tante di queste cose qua. E io ho pensato, a un certo punto, se succede a me con questi qua che ti vengono in 5 o 6, anche di più è successo, intorno, e io cosa faccio? Non posso certo sparargli, non lo farei mai, però loro sono tanti che se mi aggrediscono me la portano anche via, e io ci passo un mucchio di guai e tutto, perciò ho preferito rinunciare al porto d'armi anche per la mia sicurezza, la mia famiglia. Perché? Perché rischiavo solo dei guai e basta.
1: Diciamo che ha avuto quasi paura di avere la tentazione di usarla.
2: In certe situazioni sì. 2 anni addietro, in 2 situazioni, mi ha salvato senza doverlo usare. Perché?
1: Come? L'ha fatta vedere? L'ha fatta vedere?
2: Sì, a un certo punto ci avevo uno davanti, si è girato incontro e l'altro era dietro, nascosto, come tutti e due. Io mi sono attaccato al muro nel vicolo, in vico Pinelli, sono attaccato al muro e ho tirato fuori la pistola, l'ho portata, l'ho messa per terra. E allora a questo punto non sapevamo cosa fare.

0: c'è uno che si è avvicinato lo stesso, allora l'ho sollevata fino all'altezza delle gambe. E allora uno è tra l'altro scappato e questo qua anche poi se n'è andato. È salvato, era una serata che pioveva forte, arrivo nel vicolo, vedo un'ombra, tanto che ci abito lì nella piazzetta, vedo un'ombra che normalmente non c'era perché non c'è nessuno, era nascosto. Questo è uscito fuori e dopo un po' è entrato nel vicolo l'altro. D'accordo, insomma cose del genere, e mi ha salvato nel senso che non ho dovuto usare, però quando ho visto i ragazzi qui che a gruppo da soli non fanno niente, uno, due non fanno niente, a gruppi fanno così, allora ho rinunciato e pazienza.
1: Gianni ha detto che ha due notizie da darmi, qualche notizia da darmi sul tema della sicurezza immagino.
0: Ecco. Eccolo lì.
1: Ecco proprio qua in questo momento. Vabbè, se mi vedono forse. Ecco, così abbiamo vissuto veramente in diretta.
0: Succede una cosa
1: quello
0: così,
1: che può succedere.
0: Che poi andando avanti si aggiungono degli altri.
2: Avete visto quando vi dicevamo insomma che in diretta Elisabetta Biancalani mentre stava realizzando questo servizio ha documentato, insomma non possiamo dire che è successo chissà cosa, però insomma questi due o tre ragazzi che avevano qualcosa da dirsi uno contro l'altro, fortunatamente poi insomma se ne sono andati via, però questa è la testimonianza di, come ricordava anche l'intervistato, quotidiano di quello che vivono anche quelle persone che lavorano lì, lì ci sono dei negozi, ci sono delle attività commerciali, non è una bella situazione, non è bella per niente, tant'è che insomma arriverà il ministro Piantedosi insomma la prossima settimana, come ha annunciato anche la sindaca Silvia Salis nella giornata di ieri durante questa lunga conferenza stampa di cui poi il Primo Canale viene dato anche notizia. Peraltro prima di andare in pubblicità c'è un'altra notizia sempre riguardante il discorso alla sicurezza, di questa notizia di questo ragazzo che prima ha rubato in un negozio, poi si è tuffato in mare tra i bagnanti per sfuggire alla polizia. Il tutto è accaduto nella mattinata di ieri, in questo caso non a Genova ma a Savona, e nonostante il bagno fuori programma gli agenti delle volanti poi sono riusciti ad arrestare l'autore. In manette finito un uomo di 42 anni, quindi non un ragazzino, 42 anni, di origini marocchine. L'intervento è partito dopo la chiamata proprio della titolare del negozio del centro savonese che ha raccontato prima di essere stata spintonata dall'uomo dopo che in questo caso lo aveva scoperta rubare merce dagli scaffali. La donna lo ha anche inseguito fino alla spiaggia del prolungamento. Anche queste cose qui sono poi brutte da fare perché non è mai detto che poi questo qua ci può avere un'arma, un coltello, un qualcosa, quindi comunque è andata come è andata. Questo per dirvi che la situazione sicurezza insomma sarà sicuramente da attenzionare, perché ultimamente non che prima non succedessero queste cose, sennò poi dicono che no, per l'amor di Dio, però è anche vero che in questi ultimi 4-5 mesi la tensione è assolutamente salita soprattutto nel centro storico. Noi ci fermiamo per un attimo di pubblicità, rientriamo perché dobbiamo ancora farvi vedere e parlare di tante cose. Rimanete insieme a noi.

Siamo alla terrazza Colombo, è dal 1989 con la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi aveva una tradizione, non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città.

che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Bene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere, e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

15:24, ancora una volta insieme con il Frank sino alle ore 18 venerdì. Già un paio di persone stanno scrivendo anche per dire: Frank, io quest'anno, se ce la faccio, mi vado a fare una bella settimana. Dove? Ah, beata te, in Corsica, beata te, la Corsica è sempre bella, complimenti. Ciao Elisabetta, buone vacanze per quando partirai. Poi altri messaggi: secondo me è quel pazzo furioso di Donald Trump. Pazzo furioso, insomma, di pazzi furiosi ormai. Questo è il bambino che vi facciamo vedere, tanto ormai di pazzi furiosi qui siamo abituati a averne tantissimi. Però ragazzi, sarà quello che sarà, però questo ve lo ricordo che nel caso fosse lui è il presidente degli Stati Uniti, quindi del paese più importante al mondo. Ti piaccia o non ti piaccia, questo è. E dobbiamo farci conti anche con questo. Poi c'è anche il titolo del film da indovinare che vi abbiamo fatto vedere, adesso vi facciamo vedere, che è questo signore un po' attempato, un po' âgé, mamma mia, con questo sguardo perso nel vuoto, con questi due occhi un po' spiritati. Di che film si tratta? Vediamo chi sarà la prima o il primo a indovinare. In palio 8 miliardi di abbracci, ok? 8 miliardi di abbracci, ragazzi, sono tanti e sono veramente tanti. Infatti abbiamo chiesto anche come farveli arrivare. Allora, nel frattempo siamo arrivati alle 15:25, parliamo anche della nostra meravigliosa regione Liguria attraverso, insomma, la nostra trasmissione di Viaggio in Liguria, che ogni mercoledì sera vi regala la bellezza del nostro territorio, dalla costa all'entroterra, senza mai dimenticare l'entroterra. Anzi, più delle volte, lo dico senza che non me ne vogliano gli amici della costa, il più delle volte le storie raccontate dalle persone sono un pelino più interessanti, forse quelle più dell'entroterra. Poi è ovvio che la costa è meravigliosa, il nostro mare da Levante a Ponente, però nell'entroterra a volte trovi le storie anche un po' particolari. E parlando proprio di storie particolari, noi abbiamo le nostre telecamere personalizzate che ci raccontano che oggi è una bella giornata. Vediamo un po' se mi fanno vedere Torriglia, la bella di Torriglia. Quelle che vuoi. Poi abbiamo Torriglia, abbiamo Portofino, abbiamo Camogli. Questo lo dico perché se ci fossero dei comuni interessati, ma no, quello che vuoi, Andre, metti quello che vuoi. Sì. Dicevo, eccola qua, guarda che bella che è Torriglia, con la sua bella chiesa, siamo nel cuore. Chissà come, se era veramente bella questa bella di Torriglia, perché se era così bella, perché nessuno alla fine se la pigliava mai? Ma non lo sappiamo. Comunque, poi questa tristissima notizia della bambina morta a Bordighera, con, insomma, il comune di Bordighera che si costituirà parte civile, insomma. Però giustamente Filippo Rossi dice: perché non te la sei presa tu? Ma perché ormai Filippo sarà un po' anziana, non lo so quanti anni avrà la bella di Torriglia. Ce l'avrà 84-85 anni, insomma io ne ho 29-28, vorrei cercare di avere ancora un po' di spazio. Allora

Nel frattempo salutiamo anche Giorgio, buon pomeriggio Frank, buon pomeriggio a tutti gli amici di Primo Canale. Il film è difficile, lo so, il film è difficile, però. Allora, invece la nostra Daria, al quale do il buon pomeriggio, ciao Daria, mi dice: e se il personaggio famoso fosse Vladimir Putin? Potrebbe anche essere, ragazzi, ce l'ha qualcosina, non so se era proprio biondo così da bambino, ma potrebbe essere. Ciao Daria, un abbraccio a te e un saluto a tuo marito, grazie come sempre. La Daria è sempre brava, ne ha indovinato ultimamente almeno due o tre. Alle ore 17, un po' prima, vi faremo sapere. Invece per quanto riguarda il titolo del film, in tanti mi state scrivendo che è difficile, ma ragazzi, se fosse facile allora è finito il gioco. Salutiamo anche la nostra Elena da San Pier d'Arena, il nostro Mirko da Ponte Decimo, vedi, San Pier d'Arena Ponte Decimo, e il nostro Mirko a Ponte Decimo dice: anche qui in Valpolcevera la situazione per quanto riguarda la sicurezza non è delle migliori, Bolzanete e Rivarolo a volte succedono cose che sono spiacevoli da vedere, ma ragazzi ormai è così. Poi un'altra cosa, ragazzi, non mi mandate tutti i link di Facebook perché non li mandiamo e non li facciamo nemmeno vedere, quindi non ci interessa. Ci interessa invece se avete qualcosa da segnalarci, qualche fotografia che avete fatto, se c'è qualcosa a livello di pulizia, di ambiente, di qualcosa che non va, mandate le foto, le cose, se riteniamo che possano andare in onda ve le facciamo vedere e le commentiamo insieme a voi. Non parliamo solo di sicurezza, parliamo un po' di tutto, ok? Allora adesso con la nostra Tiziano Berti ce l'hai 40. Scusa. Allora, dicevo, la nostra Tiziano Berti durante la sua trasmissione al centro ha realizzato un bel servizio, parliamo ovviamente di donazione del sangue, quindi quando si parla di queste cose sappiamo che sono non importanti di più. In questo caso donazione del sangue al Giannina Gaslini, quindi diventa ancora più importante farlo, va bene? Allora andiamo a sentire questa bella intervista, noi ci rivediamo tra poco meno di 10 minuti, non andate via perché continuiamo a giocare e rimaniamo insieme a voi. Prego.

0: Eccoci al centro, vado a salutare il dottor Gino Tripodi, che è direttore del servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale dell'ospedale Casini di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Insieme a lei, perché il 14 giugno è la giornata del donatore di sangue, si avvicinano le vacanze, normalmente di solito c'è sempre bisogno di ricordare che chi ha bisogno di sangue non va in vacanza, o meglio, ci va anche in vacanza, ma continua ad aver bisogno della nostra solidarietà, del nostro aiuto. Allora, Tripodi, è vero che con l'arrivo dell'estate spesso si registra un po' un calo, perché è importante mantenere le scorte e come siamo messi?
1: Diciamo che con l'arrivo dell'estate, un po' tutti gli anni abbiamo sempre la necessità di ricordare che effettivamente l'estate è un po' il periodo critico. È un periodo critico perché la gente viaggia, è un periodo critico perché a volte col caldo si preferisce magari evitare, perché dici magari poi mi sento un po' più molle, eccetera. E in realtà ci sono tante motivazioni che rendono effettivamente il periodo estivo quello più critico. In realtà noi abbiamo bisogno sempre, perché sostanzialmente quello che ci siamo trovati di fronte nel corso degli anni è un lento ma inesorabile aumento dell'età media dei donatori, che ormai è data una ventina d'anni, direi, e non è un fenomeno locale, non è un fenomeno del nostro trasfusionario Algaslini piuttosto che dell'ambito genovese, piuttosto è un fenomeno ubiquitario del mondo occidentale. Quindi la forte, diciamo, richiesta nostra è quello di riuscire comunque a tornare ad avere un ricambio generazionale completo. Poi arriva l'estate, e l'estate ha tutta una serie di problematiche aggiuntive che rendono ancora più importante poter comunque contare sulle donazioni di tutti i tipi di emocomponenti, perché noi abbiamo bisogno di sangue, abbiamo bisogno di piastrine, abbiamo bisogno di plasma, e in realtà i malati non vanno in ferie. Quindi d'estate si operano i casi complessi esattamente come si operano d'inverno, e i pazienti cronici hanno bisogno di trasfusioni esattamente come ce l'hanno negli altri mesi dell'anno. Quindi le nostre necessità sono sempre cercare di ottimizzare quello che riusciamo a raccogliere dai nostri donatori per mantenere delle scorte adeguate ed essere in grado

0: grado anche poi di avere sempre quel surplus che qualunque cosa succeda ci permetta di affrontare anche le emergenze.
1: Ecco, lei parlava delle scorte per esempio per un ospedale pediatrico come il Gaslini, come siete messi e in parte se può farci anche qualche altro esempio, no? Lei in parte prima diceva si operano in casi gravi, urgenze, ma anche nella quotidianità, perché spesso glielo dico da donatrice, spesso parlando con le persone

0: Beh, diciamo che il discorso articolato, una per volta. La prima risposta, allora, non è tanto un... Ormai per fortuna il sistema trasfusionale è da molti anni organizzato comunque con due banche a livello ligure, uh-huh. E in realtà c'è un continuo interscambio. Quando siamo in difficoltà noi ci aiutano gli altri, quando sono in difficoltà gli altri li aiutiamo noi. Quindi la cosa che deve arrivare come messaggio importante non è importante dove donate, l'importante è che doniate. Lo potete fare nelle automoteche perché le associazioni sono fondamentali a sostenere il sistema, potete venire nei nostri trasfusionali e in ogni caso sappiate che è un unico grande contenitore. Chiaro che poi nel momento in cui abbiamo esigenze particolari, come nel nostro caso pediatrico, di prodotti con certe caratteristiche, uh-huh. Noi spesso abbiamo comunque la necessità anche di chiamare e uh-huh. poter comunque contare sulla donazione. E quindi i donatori vengono da noi, prendono l'appuntamento, abbiamo un'agenda fitta, speriamo sempre più fitta giornalmente per poter raccogliere, e preferenzialmente questi prodotti poi tornano a casa perché sono già programmati. Noi spesso chiamiamo sapendo già, guarda, che questa donazione nel giro di 3 giorni sappiamo già che dove va a finire, a che paziente e per quale modalità. E chiaramente le esigenze, che comunque sono ancora più importanti nel pediatrico, ma che valgono comunque complessivamente nell'ambito di tutte le tipologie di pazienti, adulti e bambini, è che noi abbiamo bisogno per almeno 3 grandi categorie. Più le urgenze. Uh-huh. La prima categoria sono comunque pazienti onco-ematologici, i pazienti che sono sottoposti a chemioterapia per neoplasie o trapianto di midollo, ovviamente sono tutti pazienti che per periodi relativamente prolungati della loro terapia, del loro uh-huh. trattamento, hanno bisogno e sostegno di globuli rossi, di piastrine, e quindi sono un po' il nostro, tra virgolette, chiamiamolo core business. Poi c'è tutto l'ambito della chirurgia complessa, perché ricordiamoci che buona parte della chirurgia, per esempio la cardiochirurgia complessa e della chirurgia comunque ad alto impatto in termini di anche di rischio dal punto di vista perdite ematiche, necessita poi di emocomponenti. Il nuovo mondo del trattamento attraverso l'ECMO, che è praticamente una circolazione uh-huh. extracorporea che noi utilizziamo quando c'è un problema importante, non facilmente reversibile a livello della respirazione, quindi vengono messe in circolazione extracorporea, sono pazienti che 15 anni fa non avrebbero avuto possibilità comunque di poter in qualche modo essere recuperati, che oggi grazie a trattamenti di questo tipo rimangono comunque in circolazione extracorporea finché non recuperano la funzionalità polmonare. Però questo significa un consumo spaventoso di globuli rossi, di piastrine. Poi c'è tutto il mondo parlando giusto di come farmaco. Allora, gli emocomponenti sì, sono farmaci, ma li diamo come prodotti freschi, quindi diamo i globuli rossi, possiamo dare il plasma come uh-huh. prodotto fresco, diamo le piastrine. Questi sono le tre grandi aree dell'utilizzo del prodotto, diciamo, fresco. Poi c'è tutto il mondo di quello che invece porta veramente a far farmaco. Cioè, la gran parte del plasma che raccogliamo, per fortuna, lo possiamo indirizzare alla lavorazione industriale. Cioè, noi, attraverso un meccanismo complesso che tra l'altro coinvolge la regione, la nostra regione, all'interno di un consorzio di regione, tutto il sangue raccolto viene inviato alla cosiddetta plasma derivazione. Cioè, da lì tiriamo fuori i farmaci che altrimenti non esisterebbero. I fattori della coagulazione, l'albumina, l'antitrombina terza, tutta una serie di prodotti farmaceutici che sono in realtà il modo ottimale di sfruttare la risorsa plasma. Cioè il plasma, che contiene tante cose con diverse attività, diciamo, terapeutiche, viene praticamente suddiviso nelle varie frazioni e dà luogo a farmaci. Questi farmaci, a parte che sono estremamente costosi, ma o ce li prendiamo dai nostri donatori o dobbiamo acquistarli, esatto, in qualche maniera all'estero con grande dispendio. E su questo la carenza di plasma comunque a livello nazionale c'è, perché noi copriamo un 70-75% del nostro fabbisogno. Quindi di plasma ce n'è sempre bisogno.
1: Anche se magari
0: non lo diamo direttamente nella maggior parte dei casi al paziente, perché è molto...

0: molto più utile e molto più, da un punto di vista anche tecnico, corretto dare i plasma derivati.
1: Senta, dottor Tripodi, c'è anche magari chi vorrebbe donare, però un po' ci sono delle false credenze, un po' non si sa bene. Allora, chi oggi può donare e quali sono le false credenze un po' più diffuse sulla donazione di sangue? Facciamo un po' la scheda.
0: Diciamo che di aneddotica ce n'è tanta. Allora, sfatiamo...
1: Chi?
0: Allora, i donatori possono donare tutte le persone in buone condizioni di salute, fatto salvo che possono essere presenti per una serie di motivi sanitari anche delle motivazioni che temporaneamente, magari banali, impediscono la donazione. Quindi oggi siamo soprattutto organizzati attraverso la gestione di agende, dove prendiamo appuntamento per i nostri donatori e in particolare facciamo telefonicamente un triage che serve proprio a capire se in quel preciso momento ci sono anche delle controindicazioni banali che però portano a non poter in quel momento donare. Però la condizione generale è buone condizioni di salute, non malattie croniche, non grosse malattie a carico di organi e sistemi. Età teoricamente tra i 18 e i 70 anni, fatto salvo diverso parere medico, poi la valutazione in realtà è sul singolo, dovremmo dire puoi donare tu oggi, valutiamo la tua situazione e puoi essere un cinquantenne che non può più donare oppure puoi anche essere una persona che in ottime condizioni di salute può donare anche oltre quell'età. In questo contesto ci sono, ripeto, anche delle situazioni che sono difficilmente magari immaginabili. Per esempio, una detartrasi. Sono andato ieri dal dentista e mi ha pulito il tartaro. Per due giorni non puoi donare. Chi se lo immagina una cosa del genere? Quindi, proprio per evitare anche di fare viaggio a vuoto, noi facciamo un triage telefonico in maniera tale che già prima sappiamo se c'è qualche cosa per cui dirvi no, non possiamo, non potete donare. E poi le false credenze. Mamma mia, l'ago è grosso. Questo è un classico.
1: L'ago è grosso?
0: L'ago è un po' più grosso, ma da un punto di vista meramente soggettivo, cioè dalla percezione, non c'è nessuna differenza a pungere con un ago un po' più piccolo e un po' più grosso.
1: È più un fatto mentale. Prego.
0: Poi è chiaro che anche nell'ambito del fa bene, fa male. Un tempo, ed era in realtà un mito da un punto di vista fisiologico, donare il sangue fa bene perché c'è ricambio. In realtà non c'è nessuna dimostrazione in questo senso. Fa bene donare il sangue a una percentuale ridotta di soggetti che di loro sono accumulatori di ferro e di conseguenza è per loro paradossalmente preventivo e terapeutico dal fatto che possano andare incontro a dei problemi di salute da accumulo di ferro. In tutti gli altri casi non c'è un meccanismo fisiologico per cui io posso dire fa bene, posso dire fa bene indirettamente. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che poiché la nostra popolazione di riferimento sono persone, vita attiva, spesso vita caotica, famiglia, lavoro e altro, e se stanno bene dal loro medico, quando ci vanno?
1: Non ci vanno
0: mai. Con la donazione di sangue noi periodicamente, comunque almeno una volta all'anno, facciamo un controllo completo e tutte le volte comunque c'è un riferimento di esami che vengono comunque fatti. Se c'è qualcosa di storto, di sbagliato, siamo noi a dirvi ricontrolliamo, e questo è un modo estremamente utile per poter comunque fare della prevenzione anche in quelle fasce di età dove non si fa, perché la realtà è questa.
1: È vero, è verissimo.
0: La realtà è questa.
1: Senta, in conclusione, proprio in vista della giornata del donatore, l'appello è per i più giovani, quindi che appello facciamo?
0: Allora, in realtà l'appello è a tutti.
1: Dato facciamo un ringraziamento ai donatori. Se no poi dicono miei... che non li ringraziamo.
0: Allora, quindi io spesso, per chi viene a trovarci al Gaslini, mi conoscono e quindi sanno che ho anche un approccio molto così confidenziale, smart, nei confronti dei miei donatori. E non si offendono se dico i miei donatori, anche se ovviamente è un termine inadatto per descrivere la cosa. Diciamo che il riferimento certamente più importante, oltre a ringraziare tutti quelli che già vengono e si ricordano di farlo, è il riferimento ai giovani. Certamente il ricambio generazionale è da migliorare. Largo ai giovani, venite, telefonateci, ma

0: Mandateci un'email se non rispondiamo, perché a volte abbiamo il centralino intasato. Fatelo da noi, fatelo a San Martino, fatelo a San Piero d'Arena, fatelo in Piazza dei Ferrari, ma fatelo, perché è fondamentale e purtroppo prima o poi spesso capita che magari uno se ne renda conto quando capita in realtà qualcosa di diverso a livello familiare o altro, e ti rendi conto come senza questa risorsa non possiamo fare molta parte della medicina ad alta complessità. Noi siamo un servizio, ma un servizio fondamentale, perché certe cose non le potresti fare.
1: Grazie al dottor Gino Triponi, direttore del servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale dell'ospedale Gaslini di Genova. Buon lavoro.
0: Arrivederci.
2: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista sulla Liguria e con temperature massime intorno ai 26-27 gradi. I venti inoltre saranno deboli o del tutto assenti, con Mar Ligure infatti calmo. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Splendere al sole, poco infatti da segnalare. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 27 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con ampi spazi soleggiati, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Anche su Genova sarà una giornata stabile e soleggiata, con temperature massime che oscilleranno intorno ai 26-27 gradi, punte di 30 gradi specialmente lungo le coste. Sul Tigullio sarà una giornata con sole assoluto protagonista, qualche velatura ma che sarà solo in transito. Sullo Spezzino, cieli sereni o al più velati, anche qui con temperature massime in ripresa, valori infatti che toccheranno anche i 27-28 gradi. Ci attende una domenica ancora stabile e soleggiata sulla Liguria, da segnalare solo qualche nuvola in più sul ponente Ligure, ma senza precipitazioni e temperature massime che saranno in temporanea flessione solo di qualche grado, via via in aumento nei prossimi giorni. Restate aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in quattro città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pier d'Arena. Un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne, attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile. Il 14 giugno a Serra Ricò torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure, per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova, l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Diretta dopo questo interessantissimo servizio con Tiziano Berti, abbiamo parlato naturalmente del discorso legato alla donazione del sangue, sappiamo quanto è importante, ma potete immaginare quanto sia importante se poi il tutto si estende al discorso legato al Giannina Gaslini, che sappiamo tutti che cos'è, davvero una grande, grande eccellenza di cui dovremmo davvero andarne e vantarne davvero tutti. Allora, a questo punto siamo arrivati alle 15:48 minuti primi. Come sempre, prima di andare a leggere ancora i tanti tanti messaggi, perché vedo che vi stanno stimolando, no? Il nostro nuovo personaggio da indovinare vi sta stimolando, tanti tanti nomi, adesso poi lo vedremo. Ma nel frattempo adesso è venuto il momento di collegarci in Newsroom 28 con la nostra redazione giornalistica, perché come sapete poi all'interno di Pomeriggio Live spesso e volentieri cerchiamo di saperne un po' di più di tutto quello che succede naturalmente in Liguria. Allora io do il buon pomeriggio e lascio la linea al nostro Filippo Serio. Buon pomeriggio Filippo, eccoci.
1: Ciao Franco, buon pomeriggio ai nostri telespettatori dalla nostra redazione che aggiorna in tempo reale il nostro sito internet, mentre con le notizie, le ultime notizie dalla Liguria, in cui potete trovare tutto quello che vi raccontiamo. Prima però diamo uno sguardo alla situazione del traffico sui nodi autostradali principali in Liguria. Partiamo dalla 7 che crea spesso problemi di venerdì, coda di 2 km segnalata tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova, 1 km sempre verso Genova tra Ronco Scrivia e Busalla, entrambe le segnalazioni per la presenza di cantieri e per lavori. Coda, siamo sulla 12 tra Lavagna e Sestri Levante per un veicolo fermo rimasto in avaria, siamo in direzione di Livorno, e infine sulla 26 code a tratti tra Ovada e Masone per traffico intenso segnalato in direzione di Genova. Andiamo anche sul tronco dell'Autofiori, il tronco A10 dell'Autofiori, dove sulla mappa sono segnalati 1 km di coda tra San Bartolomeo e Andora in direzione di Savona e coda di 4 km tra Albenga e Andora, sempre in direzione del confine, sempre per causa di lavori, eventi iniziati questo pomeriggio. Andiamo invece a vedere quello che troverete sul nostro sito, se avete voglia di sfogliarlo. All'inizio la cronaca con la rissa ripresa in diretta durante un'intervista della nostra Elisabetta Biancalani, che si trovava nella zona di sotto Ripa per raccogliere la testimonianza di uno storico commerciante, Gianni Steri. Si è trovata davanti a una rissa fra due ragazzi stranieri che hanno cominciato a spintonarsi sotto gli occhi dei commercianti, dei cittadini e anche a quanto pare delle nostre telecamere. Un altro episodio quindi di violenza segnalato nella zona di centro storico d'Arsena, in questo caso siamo sotto Ripa, che certifica la situazione di grande insicurezza che sta vivendo la città in questo periodo, se ne sta parlando anche in consiglio comunale e non solo. Ancora sul nostro sito, sulla morte della piccola Beatrice, siamo nel comune di Bordighera, nell'Imperiese, che ha dichiarato che si costituirà parte civile nel procedimento penale aperto dalla procura di Imperia. Parliamo della bambina di 2 anni deceduta tra l'8 e il 9 febbraio scorsi, uccisa secondo l'inchiesta, secondo quella che si sta procedendo da parte della procura. Morta per mano di Emanuela Aiello e il compagno Emanuel Iannuzzi, entrambi in carcere e accusati di maltrattamenti aggravati e appunto per la morte della piccola Beatrice. E poi ancora, sempre sul sito di Primo Canale, un'altra notizia di cronaca dell'ultima ora, perché sono stati ritrovati entrambi i corpi dei due ragazzi che erano dispersi nelle acque di Ventimiglia, si erano tuffati in mare mercoledì scorso e se ne erano perse le tracce. Dopo 2 giorni di ricerche anche con l'elicottero, i vigili del fuoco li hanno trovati in mare vicino al porto di Marina.

0: di Cala del Forte, purtroppo entrambi deceduti. Si trattava di Walid Sobhi, 19enne di origini marocchine, ed Everton Bernardo dos Santos, brasiliano, di 25 anni. Adesso si sta proprio in queste ore procedendo al recupero in mare per quella che dobbiamo raccontare, una tragedia nel mare vicino a Ventimiglia. A te.
1: Grazie Filippo Serio, ci rivediamo sicuramente tra meno di un'ora, così perlomeno avremo altri collegamenti, poi ci collegheremo anche con Dario Vassallo. Ah sì, ci siamo, glielo facciamo vedere dopo, dai, ce lo facciamo vedere dopo. Sei pronto Filippo? E sai, no, che ti tocca, no? Le brutte figure bisogna farle tutti i giorni. Chi è il nostro bambino misterioso? Questo è un po' difficile, però potresti arrivarci. Guarda, guardalo,
0: Ah
1: guardalo.
0: beh,
1: Vabbè. È difficile,
0: bambino di una pubblicità sembra, Franco.
1: eh? Diciamo
0: Non
1: che
0: mi
1: un
0: dai
1: bambino,
0: nessun indizio?
1: ti posso dire che è molto, molto,
0: Uno
1: molto
0: svedese
1: famoso.
0: potrebbe essere.
1: Potrebbe, lancia un nome, dai,
0: Ti
1: così vediamo.
0: dico. Così biondo non mi viene in mente,
1: Vabbè,
0: non saprei
1: pensaci.
0: dirti.
1: Senti, dato che rifaremo il prossimo collegamento, ne facciamo un altro, poi ci riproviamo dopo, ok?
0: Dammi un'oretta, dai.
1: Grazie, va bene. Ciao Filippo, buon lavoro. Allora, in tanti ci state scrivendo su questo bambino e in tanti state, insomma, dicendo potrebbe essere Donald Trump. Beh, qualcosa di Donald Trump ce l'ha, anche un po', insomma, come si atteggia, no, con la movenza, insomma, quel capello biondo, fluente, non so, vediamo. Nel frattempo salutiamo un po' di persone, ad esempio anche la nostra Stefania, che anche lei dice potrebbe essere Donald Trump. Il film, invece, per quanto riguarda il film che abbiamo fatto vedere, dice sono indecisa su Ritorno al Futuro oppure Ghostbuster. Saluti Lori, buona serata, buon weekend a tutti voi di Primo Canale. Grazie, ciao Lori. Beh, potrebbe, come sempre alle ore 17 sveleremo tutto. Siete in tanti a dire Donald Trump. Poi abbiamo anche Stefania, ciao Frank, secondo me anche secondo me potrebbe essere il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ho vinto qualche cosa. Mi ricorda qualcosa questa cosa. No, non hai vinto niente se non la possibilità di aver indovinato e di aver giocato insieme a noi. Comunque grazie. Adesso poi vedrete, insomma. Allora, siamo arrivati alle 15:55 e insomma, adesso ci mandano anche insomma i canestrelli, dice, per addolcire un po' la giornata ho fatto i canestrelli fatti in casa. Saluti a tutti a voi di Primo Canale. Ciao Frank da Lori. Magari poi li facciamo vedere, questi canestrelli, poi li facciamo vedere. Dai, adesso vediamo. Vediamo se prendiamo questa telefonata. Ci siamo? Pronto, buon pomeriggio.
2: Buon
1: Eccoci.
2: pomeriggio Franco,
1: Ciao
2: sono
1: cara,
2: Regina.
1: ciao. Come stai?
2: Va meglio,
1: Meglio,
2: grazie.
1: meglio, dai, l'importante è che stia andando
2: Io
1: bene, dai.
2: volevo dire quel bambino, un
1: Dai,
2: attore,
1: chi è questo bambino? Chi?
2: Alain Ladd. Non so se l'ho pronunciato bene.
1: Oppa, non ho capito bene, Luigina, però insomma, Alain?
2: Ladd.
1: Laz? Boh, vabbè. Senti, noi tanto lo marchiamo, lo scriviamo. Potrebbe, potrebbe. Però no, non ha.
2: Lo so, è un attore che fa i film western.
1: I film western.
2: Sì.
1: Aspetta, che forse mi danno una mano in regia.
2: Ecco,
1: Alain Watts. Potrebbe.
2: Può darsi che magari io la pronuncia non riesca a dire.
1: Va bene, va bene. Comunque forse abbiamo capito, insomma, la persona. Grazie. Luigina, ti mando un grande abbraccio, ti auguro un buon weekend e ci rivediamo poi lunedì, d'accordo?
2: D'accordo, arrivederci, ci
1: Grazie,
2: sentiamo,
1: grazie. Grazie
2: ciao.
1: Luigina. Allora, intanto invece ci state scrivendo per il discorso, insomma, sul discorso della sicurezza. Avete visto, insomma, anche il servizio che vi abbiamo proposto, realizzato da Elisabetta Biancalani, addirittura mentre, insomma, stava facendo questa intervista, insomma, dietro di lei è scoppiata, non possiamo chiamarla rissa perché non si sono messi le mani addosso se non un po' di spintoni, un po' di cose, però questo ci fotografa la situazione, non è bella, soprattutto tutta la zona zona del centro storico, Piazza Caricamento, Via Gramsci, tutta quella zona lì. Quindi in tanti ci state scrivendo che dicono anche qua Sestri Ponente, insomma anche a Rivarolo la situazione non è il massimo della vita. Eccole qua, le vedete queste immagini con anche Elisabetta Biancalani che giustamente insomma

si è un attimo nascosta all'interno di un negozio, perché sapete, poi la gente ti vede che stai facendo delle riprese, ci vuole niente che viene lì, ti prende il telefono, te lo spacca, insomma la gente ormai è impazzita. Comunque, insomma, questa è un po' la situazione. Spero e mi auguro che chi di dovere, abbiamo sentito tramite anche le parole della sindaca Salis che arriverà in settimana il ministro Piantedosi, speriamo naturalmente possano prendere dei seri provvedimenti. Allora, sono arrivati alle 15:58, intorno poi alle 16 avremo lo spazio ovviamente poi anche dedicato al cinema, e poi parleremo di che cosa? Con Andrea Popolano parleremo di Via 20 Settembre. Ebbene sì, perché insomma ieri la sindaca ha fatto capire che cambierà una parte dell'isola pedonale. È un progetto, se ne parla da quando io avevo 18 anni, quindi parliamo di almeno 70 anni fa. Finalmente sembrerebbe, però ci sono poi i commercianti che non sono troppo d'accordo, non ci hanno detto niente a noi, parapim patapan. Cercheremo di capirne di più dal nostro Andrea Popolano, che ha seguito un po' la vicenda ovviamente per noi. Poi avremo la finestra sul mondo, oggi andremo a Madrid, quindi Spagna, che meraviglia. E poi non mancherà tutta la parte ovviamente dedicata anche in questo caso a quelli che sono invece gli aspetti legati alla viabilità, quindi le autostrade. A proposito, mi alzo, Andrea, posso? Mi alzo, bene, mi alzo, eccomi qua. Mamma mia, ogni volta che mi alzo il povero Frank ormai è vecchio. Ti chiedevo gentilmente a Filippo e Rossi o Andrea se riuscite a far vedere un po' di autostrade, perché così facciamo un po' il punto della situazione, perché ho visto che ci sono un po' di chilometri di coda sicuramente nella zona quella di nuovo verso Ponente, quindi Spotorno, Finale e quant'altro, e avete visto anche sulla 26 verso Vada ci sono forti rallentamenti. Questo per dare maggiore informazioni. Nel frattempo noi invece vi facciamo vedere la nostra viabilità ordinaria, perché qui siamo in centro città, con la nostra sopraelevata Aldo Moro, che insomma di macchinine ce ne sono già un bel po', che di solito a quest'ora non sono così tante. Si vede che qualcuno ha deciso di lasciare la città perché siamo al weekend, e quindi beato lui, e allora c'è un po' di movimentazione. Però insomma questa è la parte dedicata alla nostra sopraelevata Aldo Moro. Intanto, ogni volta che vedete la sopraelevata, questa intanto è la nostra ecco un'altra cosa, dobbiamo dire che in questi giorni veramente Genova è invasa pacificamente dai turisti, ce ne sono veramente tantissimi, e al venerdì peraltro vi ricordo che arrivano sempre le grandi navi da crociera a Ponte dei Mille, ecco perché poi la città è colorata anche dai tantissimi turisti che poi scoprono anche la bellezza di questa città, e il più delle volte poi dai feedback, dalle fotografie che fanno, i selfie, tante persone dicono: non sapevo e non immaginavo che fosse così bella la città. Allora, cosa andiamo a vedere, Andrea? Savona? Allora, la webcam, eccola qua. La 6, quella a 10 a 6, quindi sì, dove c'è il ovviamente la ho capito, dove c'è la dimorcazione, sì, quella che va verso Ventimiglia, quella che poi va sulla Savona Torino. La situazione per adesso sembra abbastanza tranquilla a Savona, quindi ovviamente in questo caso potete vedere le due corsie, lato Ponente e lato Levante, e ti dico la verità, per adesso andiamo sul tranquillo. Poi andiamo a Finale Ligure, anche qua fortunatamente sembrerebbe, perché questa è la zona dove non è interessata dai lavori, e quindi qui fortunatamente si viaggia tranquillamente. Se vediamo adesso la regia cosa ci propone ancora, comunque vedete che insomma lo potete fare anche voi, però insomma andate sulla, in questo caso è concessione del Tirreno, non è auto. Pietra Ligure tranquillissime, anche qui non c'è nessun tipo di problema, fortunatamente perché poi no, perché anche lì voi di Primo Canale siete contenti quando ci sono le code, non diciamo stupidate, noi diciamo semplicemente quello che c'è, se c'è le code le testimoniamo, insomma diamo l'informazione. Qui siamo a Ceriale, ecco, a Ceriale come potete vedere qualcosina di più, ma niente di che. È ovvio che siamo sempre lì, se ci sono tanti mezzi pesanti inevitabilmente un po' di rallentamento c'è. Ti chiedevo poi se riusciamo ad andare, qui siamo verso Imperia ancora? Sì? Albenga, la meravigliosa Albenga, vedete già qua qualcosa di più, perché ovviamente prima di Albenga ci sono i lavori, poi ovviamente il tutto si riprende a due corsie e va, però insomma situazione per adesso abbastanza tranquilla, perché tutto può, ecco, vedete, da queste immagini potete cliccare anche voi andando ovviamente sul sito, e avrete l'opportunità di controllare, tipo che ne so, dovete andare a Ovada, vi andate a vedere tutta la situazione. Qui siamo ad Albenga.

Bissola Marina, vedete, molto comoda, molto. Vediamo un po', sì, la zona di Busalla e magari se riesci anche sulla 26, quella che va verso Ovada, anche lì. Tanto io ti volevo scaricare questa fotografia, se riesco, tanto guardiamo. Tutto regolare, va bene, meno male ragazzi, meno male, no, perché sennò poi dicono, voi siete sempre pronti a dire che c'è coda anche dove non c'è. Non diciamo stupidate, non diciamo stupidate. Continua a far vedere che io tanto ti preparo una foto che mi hanno mandato. Busalla, Busalla, guardate che, vedete che bello che è, si può, Tutto in tempo reale, come dice il nostro Filippo Rossi, ragazzi, guardate. Allora, pomeriggio live, dentro foto telespettatori, caro Andrea, ti ho messo una bellissima foto che ti verrà anche i maestrelli che ci hanno fatto in casa per noi. Ok? Se la fai vedere così, guarda, c'è un piattino con 5 o 6, ce ne prendiamo uno a testa, uno io, uno Filippo Rossi, uno te, e gli altri non li diamo a nessuno, ce li mandiamo poi noi più tardi. Sì, sì, vai tranquillo, vai tranquillo. Allora, nel frattempo voglio salutare ancora un po' di persone che ci hanno mandato i messaggi e poi tra poco ci collegheremo intorno alle 16:15 con il nostro Andrea Popolano. C'hai ancora Busalla? Vediamola un attimo. Ecco, questa è la famosa Busalla dove poi c'è una corsia solo. Tra un po' vedrete che, ecco, vedete che si restringe e diventa una corsia perché ci sono i lavori per il rifacimento del viadotto, dell'uscita autostradale. Eccola, vedete, eccola qua, è questa qua precisamente. E inevitabilmente, ragazzi, qui bastano 3-4 mezzi pesanti e il gioco è fatto, si formano inevitabilmente le code. Comunque, prima di partire, datemi retta, fate un giro su questo sito così andate a vedere ovviamente tutte le informazioni, se no vi collegate con Primo Canale che lo sapete vi dà tutte le informazioni in tempo reale. Questa è una bella notizia, pallanuoto, la Prorecco batte l'Olympiacos e vola in finale di Champions. Signori, ma la Prorecco, mamma mia ragazzi, è come parlare del Real Madrid, è come parlare del Paris Saint-Germain, qui parliamo veramente della squadra più forte al mondo a livello di pallanuoto, veramente. Andiamo avanti, dunque, qui quando dico che sono vecchio, ciao Frank, ciao, riguardo alla schiena, sapete quando mi alzo che dico c'ho sempre un po' di problemi, alla schiena sono le primavere, anch'io da un po' di tempo ho lo stesso problema, circa la sicurezza, anche qui a Ponte Decimo ultimamente accadono episodi poco piacevoli e dopo una certa ora preferisco anche starmene a casa. Fortunatamente hanno riaperto da poco una stazione dei carabinieri, spero che la situazione possa migliorare. Ecco, tutte queste segnalazioni sono importanti, scriveteli. Saluti a tutti da Laura, ciao Laura, però non mi hai ancora provato a indovinare il bambino misterioso. Me lo fai vedere il bambino, Andrea? Il bambino misterioso è questo. Vedete che tiene le mani un po' così conserte. Adesso arrivo e poi prima dei canestrelli volevo se mi fai vedere ancora la foto però del film perché l'abbiamo un po' abbandonato. Ragazzi, io capisco, è molto difficile. Che titolo di film è? Cosa vi ricorda questo uomo con questi occhi spiritati? 347-6766-291 oppure il numero verde, mi chiamate e tanto mi fate un saluto e mi augurate buon weekend e io ovviamente lo auguro a voi. Sono arrivati probabilmente i canestrelli. Allora, guardali qua. Arriviamo. E allora, la nostra amica Lori ci dice, per addolcire la giornata a tutti voi di Primo Canale, ho fatto alcuni canestrelli fatti in casa. Saluti a tutti voi di Primo Canale. Ciao Frank, ciao, grazie. E grazie, ce li mangiamo anche se in maniera virtuale. Io me ne prendo uno, anzi di là, eccolo, track, me lo sono preso. Che buono. Complimenti Lori, complimenti, grazie come sempre. Anche queste piccole cose fanno parte della trasmissione, quindi grazie naturalmente anche delle vostre segnalazioni, comunque anche delle vostre foto, come vedete alterniamo i momenti di alleggeriamo un po' più conviviali, cerchiamo di con poi invece notizie anche tragiche e pesanti, però fanno parte anche quelle insomma della quotidianità e Primo Canale lo sapete che vi tiene informato da oltre 40 anni, lo fa. Ad esempio, alla mattina abbiamo la nostra Eva Perasso che apre alle ore 8, abbiamo una telefonata. Allora, pronto?

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci!
1: Buongiorno!
0: Chi è?
1: Niente, volevo fare un po' di complimenti. Allora, intanto mi piace molto Micheli con le sue trasmissioni, penso che siano
0: sì.
1: una delle più belle di Primo Canale. Sono
0: sì.
1: molto profonde.
0: Vero? Pronto?
1: Sì, sono sempre
0: sì,
1: qua.
0: La sento,
1: e
0: la
1: lei,
0: sento.
1: Io seguo, sono sandoriano, seguo Fuori del Samp, mi piace il suo modo di fare e mi piacerebbe vederlo al mattino. Sarebbe, insomma.
0: No, vabbè,
1: bene.
0: Al mattino c'è lui, c'è il signor Enrico Cirone e
1: Toccavi. Vabbè,
0: si cambia. No, lasciamolo lì dov'è, io ho il mio pomeriggio, sto bene, ho le persone, ho lei che per esempio per la prima volta ci ha chiamato, ne sono assolutamente contento, la ringrazio perché quelli che dicono che i complimenti, non io me li prendo tutti e grazie sì. davvero di cuore, davvero. Senta, lei vuole provare a indovinare chi potrebbe essere questo bambino misterioso?
1: L'ho visto, ma adesso non ho la testa, cioè.
0: Va bene. Allora, tanto la ringrazio davvero, farò i complimenti, girerò i complimenti al nostro Michele Varì, va bene? Grazie. Michele Varì, peraltro, l'abbiamo avuto proprio l'altro giorno ospite qui, insomma, per insomma, le sue trasmissioni che funzionano veramente molto, molto bene. Allora, io mi devo fermare solo per un minuto, due minuti, andiamo con... Sì. Va bene. Ok, ci fermiamo solo un minuto, non di più, due minuti, siamo nuovamente in studio, non andate via perché dobbiamo ancora farvi vedere tante cose e ovviamente rimanere insieme a voi sino alle ore 18. Prego.

Siamo alla terrazza Colombo, è dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi aveva una tradizione, non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Ebbene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

0: Pomeriggio live ancora con Franco Nativo con voi sino alle ore 18, dicevamo tanti ancora gli appuntamenti e tanti siete davvero, e vi ringrazio le persone che stanno anche insomma davvero facendo un po' un quello che è una fotografia un po' della città. In tanti ci stanno scrivendo, avete visto da Ponte Decimo, da Rivarolo, c'è chi parla ovviamente anche di San Pier d'Arena, dice qui la situazione di sicurezza non è per niente bella, alla sera abbiamo anche paura a uscire, non ne parliamo nella zona di Certosa, insomma in questi giorni si sta alimentando tanto questa notizia, questo argomento dedicato alla sicurezza. Poi ovviamente ci sono anche molte persone, giustamente come la nostra Mafalda che ci ha scritto pochi istanti fa, dice per me era un piacere uscire alla sera, e stava parlando di Rivarolo, dice adesso c'ho un po' più di timore. Poi mettiamoci anche che magari ci sono alcune persone molto molto anziane, ci sono persone sensibili, ci sono persone un po' più, insomma non è che tutti sono dei coraggiosi, poi qui non è questione che devi essere un Superman per uscire alla sera, per l'amor di Dio, però nella zona per esempio del centro storico, la Darsen, il coso, insomma non è piacevole trovarsi magari davanti 6-7 persone che ti disturbano, insomma inevitabilmente puoi essere anche un eroe, ma quando ti becchi 6-7 persone davanti non è così semplice. Allora, nel frattempo arrivano, mi vado a sedere un attimo Andrea, arrivano ancora un po' di messaggi, così perlomeno diamo il tempo anche al nostro Andrea Popolano di collegarsi. Allora, per me, e parla del film, io però non vi ho chiesto chi è lui, vi ho chiesto il titolo del film, però facciamolo vedere Andrea se puoi. Stefania dice, per me l'attore, quindi anche se però io non ti ho chiesto l'attore, ma se fosse lui comunque complimenti, dice per me l'attore è Vincent Price. Vincent Price è stato un grandissimo attore, faceva quasi tutte pellicole dedicate all'horror, l'horror di quei tempi, anni 60, 70 e anche un pezzo degli anni 80, è stato un grandissimo, però potrebbe essere lui, ma in realtà io però ho chiesto il titolo del film, va bene? Però vedremo se hai comunque indovinato e hai azzeccato il personaggio. Ciao Stefano. Bene, poi ha detto ve li siete mangiati i canestrelli, ce li siamo mangiati già tutti, addirittura Filippo Rossi se ne è presi tre, come al solito lui, ma lui è così, nel senso, sì, nel senso non te ne lascia, non ti lascia mangiare, non, è prepotente, è molto grosso, è molto muscoloso, fa quello che vuole, comunque va bene. Però non possiamo, alle ore 17 vedremo chi ha indovinato. Dunque, nell'attesa, ditemi voi quando c'è il nostro Andrea Popolano pronto. Eccoci qua. Ah, va bene, ditemi, sì, sta facendo. Allora, altre persone ci hanno anche scritto da Savona, giustamente, perché pochi istanti fa abbiamo letto anche la notizia di quello che è successo. Un tipo è entrato in un negozio, ha rubato sugli scaffali, la signora, la commessa, la titolare, l'ha beccato, l'ha rincorso. Poi i poliziotti l'hanno ripreso, insomma, comunque sta succedendo davvero di tutto. Allora, c'è la nostra Daria che dice, potrebbe essere Edward Mani di Forbici. Potrebbe. Che ne sappiamo? Vedremo. Peraltro ieri abbiamo parlato di Johnny Depp, con il grande Darione Vassallo, che proprio ieri, se non sbaglio, compiva 64 anni, mi sembra di aver capito. Comunque, tanti auguri a questo attore che l'hanno definito un attore bello e maledetto. Pensate che lui, peraltro, ho letto una cosa incredibile, a parte avere grandissimi problemi agli occhi, lui colleziona, ma ne ha una marea, le Barbie, le versioni quelle limited, alle Barbie insieme a Ken, incredibile, vabbè. Allora, prima di andare da Andrea, prendiamo una telefonata? Ok, pronto, buon pomeriggio, eccoci. Pronto? Deve abbassare il televisore, se no non riusciamo a comunicare, grazie.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci.
1: Aspetta.
0: Ecco, perché se no, ragazzi, dovete sempre spegnere il televisore, se no vi arriva in ritardo la voce e non riusciamo a comunicare, ok? Allora, aspettiamo un secondo, diamo il tempo alla persona di abbassare il televisore, speriamo non troppo, se no poi non lo vede. Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci!
1: Mi sente?
0: La sento bene, prego!
1: Buonasera, complimenti per la sua trasmissione.
0: Grazie.
1: Il bambino,
0: sì,
1: è Enrico.
0: Enrico chi?
1: Il suo collega.
0: Ah, Enrico Cirone?
1: Bambino.
0: Ma questo?
1: Sì.
0: Ah,
1: ok. Assomiglia molto.
0: Ah, va bene.

0: va bene, allora potrei. Però no, aspetta, diceva il bambino, signore. Diceva il bambino, il bambino. Sì, sì. No, no, allora andiamolo a vedere di nuovo il bambino, secondo. Sì, sì, il bambino. Allora, lei mi dice che questo bambino, secondo lei, è Enrico Scirone.
1: Cirone, secondo perfetto. Me quando era bambino.
0: Potrebbe essere. Allora, alle ore 10.
1: Il modo di fare con le mani e gli occhi celesti era biondo quando era giovane.
0: Bravo,
1: che l'ho conosciuto da giovane.
0: Allora, senta, tanto mi ricorda il suo nome?
1: Raffaele.
0: Allora, Raffaele, tanto grazie della sua telefonata, è stato un piacere averla con noi.
1: Grazie, grazie a lei e buona vita, complimenti.
0: Grazie davvero,
1: buona
0: grazie Raffaele.
1: A tutti.
0: Grazie, che belle parole, grazie signor Raffaele, molto gentile, buona vita anche a lei. Mi piace sempre la frase buona vita. Comunque, lei, secondo lei, è Enrico Scirone. Alle ore 17, come sempre, lo sveleremo. Nel frattempo abbiamo ancora altre persone che ci scrivono per quanto riguarda il Donald Trump, qualcuno ancora ha detto, insomma, vedremo. Allora, il nostro Andrea Popolano è pronto? Bene. Allora, tanto do il buon pomeriggio ad Andrea. Ciao Andrea.
2: Buonasera Franco, buonasera a tutti.
0: Allora, Andrea, senti, con te vorrei che mi facessi un po' il punto della situazione e dessimo un'informazione generale, perché sono in tanti che hanno chiesto: ma che cosa succederà? Abbiamo sentito che via 20 settembre potrebbe venire stravolta, penso in senso buono abbiano detto. Allora, ieri è uscita un po' questa notizia dalla bocca, penso proprio della sindaca Silvia Salis, nel corso della conferenza stampa che ovviamente Primo Canale ha seguito in diretta. Che cosa c'è di vero e quali saranno davvero le possibilità che via 20 settembre possa essere trasformata? Prego Andre.
2: Beh, allora partiamo intanto dal fatto che si tratta di un progetto che ha lunga data, perché se ritorniamo indietro nel tempo, torniamo al 2007, quando venne ipotizzata per la prima volta l'ipotesi di creare, o meglio di rendere, via 20 settembre pedonale in tutta o in parte. Poi il progetto venne in qualche modo messo da parte anche per la contrarietà da parte dei commercianti della zona, poi fu riproposto all'inizio del primo mandato di Marco Bucci, quindi parliamo intorno al 2017-2018, anche in quel caso venne poi messo da parte e oggi torna al centro della discussione. Un progetto che, come abbiamo sentito ieri direttamente dalle parole della Giunta, prevede delle modifiche sostanziali che andranno a riguardare fondamentalmente solo la parte alta della via di via 20 settembre, quindi da Ponte Monumentale fino a Piazza De Ferrari. Un progetto che prevede un cambiamento radicale con l'aumento dello spazio a disposizione dei marciapiedi, le linee per i filobus, la pista ciclabile potremmo dire, e poi delle sedute e anche del verde, quindi insomma delle panchine e del verde a disposizione dei cittadini. L'obiettivo, come comunicato dal Comune, è quello di vedere realizzata questa modifica entro il 2027, ovviamente. Subito dopo l'annuncio è partita una sorta di presa di posizione da parte di diversi soggetti. Il primo è stato il CIV interessato della zona, che proprio a Primo Canale ha segnalato: noi di questa idea non abbiamo mai parlato con il Comune, quindi un po' sorpreso di questa situazione. Poi sono arrivate anche le parole da parte di Confcommercio Genova, che non chiude alla possibilità ma sottolinea la necessità, uno, di avere un dialogo aperto su questo tema e due, la necessità anche di trovare delle soluzioni alternative per quanto riguarda i parcheggi, perché poi il tema centrale sarà proprio quello: come permettere alle persone di arrivare facilmente nella zona del centro se via 20 settembre da Ponte Monumentale diventa pedonale, quindi non accessibile più ai mezzi. Abbiamo visto anche dalle immagini, ci sono ovviamente anche i parcheggi di Picapietra, ma cambierà la viabilità, l'ha annunciato il sindaco Silvia Salis durante la conferenza, non verrà toccata la parte laterale, quindi quelle resteranno ovviamente a disposizione, ma chiaramente per una questione di viabilità dovranno subire obbligatoriamente delle modifiche. Pensiamo ad esempio a come passare da via Largo 12 Ottobre a Piazza Dante, dove siamo noi, che poi è l'ingresso verso le casacce. Lì c'è anche poi la questione ovviamente che va a riguardare il futuro del

0: tunnel su Portuale e il futuro della sopraelevata, insomma, si aprirà una discussione da questo punto di vista. Ricordiamo inoltre che la pedonalizzazione della zona di via 25 Aprile ha avuto quello che è stato un test per alcuni mesi, ma poi è stata messa da parte, quindi vedremo quale sarà il futuro di quelle che sono e ritornano nel tempo le possibili pedonalizzazioni della zona del centro città, ma con alterne future. Ovviamente ti ricordo che tutti i dettagli e tutte le reazioni da parte di Confcommercio, del CIV, anche di Federalberghi, che ha chiesto di aprire il dialogo al Comune su questo tema, le potete trovare nel dettaglio sul sito primocanale.it.
1: Andre, non puoi andare via, lo sai, no? Ti tocca, come è toccato a Filippo Serio, ti tocca indovinare il nostro bambino misterioso, perché ci piace anche giocare naturalmente anche un po' con voi. Allora, chi è questo bambino qua con queste mani conserte che ci guarda anche con un fare un po' minaccioso? Chi potrebbe essere?
0: Il fare minaccioso potrebbe rimandarci a un ambiente, potremmo dire, politico e internazionale di questa fase.
1: E quindi?
0: Vediamo, o meglio, anche i suggerimenti che abbiamo in redazione, nel caso specifico Giorgia Fabio, chi ha ipotizzato, potesse essere Donald Trump.
1: Ah, Donald Trump, l'hai presa bassa quindi, insomma, è toccata piano. Va bene, Andrea, alle ore 17 come sempre sveleremo il tutto, grazie come sempre, grazie per il grande lavoro che fate, ci permettiamo, grazie Andrea ancora, buon lavoro. Noi, avete visto, ci permettiamo di scherzare e anche di giocare un po' con la redazione per cercare anche un po' di alleggerire, poi insomma le notizie invece lo sappiamo sono altre, c'è poco da stare allegri. Allora, tante persone continuano a mandare i messaggi, infatti un'altra ragazza, la nostra, dove è andata a finire? La nostra Eliana, ciao, buon pomeriggio Eliana, dice sì, l'attore potrebbe essere proprio Vincent Price, però mi amor, io non vi ho chiesto l'attore, vi ho chiesto il titolo del film, però vedremo se comunque è vero che è lui, ok? Ve lo dirò poi dopo. Dunque, in tanti continuate a scrivere per il discorso della sicurezza, però in tanti anche adesso c'è qualcuno che dice avete sentito la notizia dei due ragazzi morti con lo scooter, insomma anche lì, non a Genova, se non sbaglio Milano, giù di lì, anche lì ci sono tutte le nuove regole per gli scooter elettrici e personalmente, ma non perché devo fare quello che fa sempre giustizia, perché poco mi importa, cioè, insomma c'è chi deve farlo, non certo il sottoscritto. Abbiamo visto e ho visto personalmente già tantissimi scooter che girano senza il targhino, che è già obbligatorio, e tenete presente che dal 17 di luglio, no, va a posto proprio dietro il targhino, non è che lo devi tenere tu nella tasca, va proprio a posto dietro e non c'è. E poi attenzione, dal 17 di luglio, non vorrei dire una stupidata, o il 15, bisognerà essere dotati anche di RC, quindi di assicurazione, ok, personale, perché almeno vedremo. Poi c'è persone che salgono ancora sui marciapiedi quando c'è il divieto di andare sui monopattini, quindi lo solito discorso sui marciapiedi. Va bene nemmeno tanto. Dunque, com'è la situazione? Ah, devo andare a Savona. Com'è la situazione sulla 10? Mio amore, ce lo chiede la Caterina. Adesso andiamo a vedere un attimo il nostro Filippo, se ce l'hai. Allora, mi sembrava abbastanza tranquilla. Mi sembrava tranquilla, però vediamo se poi c'è una... Ma sì, no? Allora, lei mi diceva devo andare a Savona e parto da Pegli, però insomma, non penso che oggi ci siano dei problemi. Allora, eccoci qua, basta andare, vedete, schiacciare lì, schiacciare su Autostrade per l'Italia e vedete? E non c'è praticamente niente, per adesso, almeno spero, Niente. Quindi, cara ragazza, parti adesso e vai tranquilla. Adesso non c'è niente. Poi magari tra 3 minuti netti, ovviamente, tutto può cambiare. Però nella vita, ragazzi, è così. Va bene, dai, ti abbiamo fatto vedere. Ok, parti adesso, però non partire tra 25 minuti. Sennò poi non dire che non te l'avevamo detto. Non siamo più responsabili. Allora, i canestrelli, sì, ce li siamo già mangiati. Anzi, però, adesso, scusa, ce l'hai mandati virtuali. Vedi di fare arrivare, non dico tanto, una cassa da 12-24 pezzi, ovviamente all'attenzione di Frank o Filippo Rossi o chi vuoi tu, perché qui abbiamo voglia di mangiare, va bene? Se poi vuoi mandare anche del buon vino, c'è il nostro Andrea Beneggiano. Ma pensate che con Andrea Beneggiano sono, no lo so, aspetta, fammi finire, sono 8 anni, 7 anni, e ogni volta che io lo dico, poi lui mi dice, ma guarda che non sono bene, sono Beneggiano, e tutte le volte sta roba qua. Va bene, andiamo avanti.

Allora, un saluto anche da Caterina che ci scrive da Serraricò. Buon pomeriggio Frank. Qui a Serraricò invece noi siamo ancora una piccola oasi felice. Io non lo direi troppo forte perché non si sa mai, infatti. Anche perché, Andrea, tu dov'è che abiti più? Perché anche tu sei... sì, Castelletto, dove Castelletto? Allora, 16 e 28 minuti primi. Abbiamo una mini puntata, Andrea, di viaggio? Quando vuoi? Te la vai a cercare, ma quando vuoi tu. Perché... Sì, adesso mi fermo un attimo per un minuto soltanto. Tenete presente che alle 16.45 andremo a Madrid con la nostra Tiziano Berti, che ci farà scoprire un altro personaggio che ovviamente è nato in Liguria o comunque a Genova, ma per mille ragioni, come vi abbiamo ormai imparato a far conoscere, vive ovviamente in un altro paese. In questo caso siamo nella splendida Madrid, e quindi insomma la capitale spagnola. Ci fermiamo solo per pochissimi istanti, rimanete insieme a noi perché il Frank non vi abbandona.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista sulla Liguria e con temperature massime intorno ai 26-27 gradi. I venti inoltre saranno deboli o del tutto assenti, con Mar Ligure infatti calmo. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia, splendere al sole, poco infatti da segnalare. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 27 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con ampi spazi soleggiati. Al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Anche su Genova sarà una giornata stabile e soleggiata, con temperature massime che oscilleranno intorno ai 26-27 gradi, punte di 30 gradi, specialmente lungo le coste. Sul Tigullio sarà una giornata con sole assoluto protagonista, qualche velatura ma che sarà solo in transito. Sullo Spezzino, cieli sereni o al più velati, anche qui con temperature massime in ripresa, valori infatti che toccheranno anche i 27-28 gradi. Sulla Liguria, da segnalare solo qualche nuvola in più sul ponente Ligure, ma senza precipitazioni e temperature massime che saranno in temporanea flessione solo di qualche grado, via via in aumento nei prossimi giorni. Restate aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.

21 ancora insieme con Pomeriggio Live, un ben ritrovati e un ben ritrovati a tutte quelle persone che si fossero sintonizzate solo in questo istante. Sinale 18 in nostra compagnia, piano piano vedete che il tempo vola, il tempo passa e vi ringrazio. Allora, prima parlavamo naturalmente di sicurezza, ma non c'è solo la sicurezza, c'è anche la bellezza del nostro territorio. E quando si parla della bellezza del nostro territorio, voi lo sapete che noi ogni puntata cerchiamo di realizzare delle mini puntate di viaggio in Liguria. In tanti, anche la settimana scorsa, ci avete chiesto: Frank, che bella la puntata che avevate dedicata al santuario della Madonna della Guardia. Vi ricordo che è uno dei luoghi di culto mariani più importanti in Italia. Su al Monte Figonia, a 820 metri di altezza, andiamo a vedere questo spettacolo di luogo che, oltre a essere un luogo di culto, ragazzi, c'è una vista meravigliosa. E poi, scusate se poco, ci sono anche due ristoranti dove si mangia molto molto bene. 347-6766-291, fammi solo leggere questo messaggio, mi siedo un attimo. Allora, ciao Franco, dunque sei molto bello, simpatico, ma no, sto scherzando. No, ciao Frank, sei molto simpatico, il film secondo me è Jack, mani di forbici. Ciao Francesca da Chiavari, ciao Francescona, un bacio, te lo faremo sapere. Mamma mia, cosa?

Cos'è successo Andrea qui sulla Sopraelevata? Lo vedete? Vedete? Tutto può cambiare, tutto può cambiare. Allora, come sempre, si forma il tappo. Adesso però non vorrei che qui ci fosse anche magari un piccolo incidente, un qualcosa, non lo sappiamo. Adesso magari cerchiamo di farcelo sapere, di farcelo scoprire dalla nostra redazione. Però mi sembrerebbe, insomma, che potrebbe essere forse anche un piccolo rallentamento per un incidente, per un'auto in panne, perché c'è

qualcuno che se deve fare la sopraelevata verso ponente adesso non la faccia. Comunque Francesca da Chiavari, vedremo se è Jack mani di forbici, va bene? Bene, tanto un saluto e salutami anche la bella Chiavari, va bene? Che poi in realtà sì, io glielo volevo dire, però è Edward mani di forbici, perché Jack è un'altra cosa ancora, però potrebbe essere un nuovo film che noi non conosciamo. Comunque ciao Francesca, buon pomeriggio, ci permettiamo un po' di scherzare. Allora, dicevamo, andiamo a vedere questo santuario della Madonna della Guardia. Abbiamo realizzato un piccolo filmato, sono anche delle meravigliose immagini realizzate con il drone, guardate che spettacolo. Andiamola a vedere, ci vediamo tra un paio di minuti.

se c'è un luogo che sa infondermi pace, relax e serenità, è questo: il Santuario della Madonna della Guardia. Siamo sul Monte Figonia, 804 metri sul livello del mare. Se non ci siete mai stati, dubito, perché questo è un luogo davvero che tutti i genovesi e molti fedeli ormai hanno imparato a conoscere. Sono tantissimi infatti i bus turistici che durante tutta la settimana, ma soprattutto nel weekend, vengono a scoprire la bellezza di questo straordinario luogo che vi consiglio assolutamente.

È davvero un privilegio poter essere qui quest'oggi e scorgere ormai la fine di un nuovo giorno con questo tramonto sul mare, che è qualcosa davvero che ti lascia senza parole. In questo contesto naturale, che vi ricordo ancora una volta, è il Monte Figonia, intorno agli 804 metri sul livello del mare, con questo santuario che sia nella parte esterna, ma soprattutto anche in quella interna, è assolutamente da venire a vedere.

Ma prima di salutarci, ovviamente, dopo aver visto questa incredibile e suggestiva terrazza naturale, è venuto il momento di entrare all'interno del santuario della Madonna della Guardia, perché se fuori è bellissimo, dentro non ve lo sto nemmeno a raccontare.

All'interno del santuario della Madonna della Guardia si trovano alcune sale particolari, come quella che abbiamo appena visto, la sala degli ex voto, e poi questa, la sala delle candele. Questo, credetemi, è davvero un luogo molto particolare e molto suggestivo allo stesso tempo. Si può prendere una candela, accenderla in ricordo dei propri cari o semplicemente per una personale preghiera. Ed eccoci qui, arrivati alla fine anche di quest'oggi, questo giro con Frank qui su al Monte Figonia, presso il santuario della Madonna della Guardia, a 805 metri di altezza sul livello del mare. Io ci sono venuto tante volte, eppure, mi manca, se non vengo almeno una o due volte al mese. Merita davvero. Un saluto dal Frank, ci vediamo la prossima settimana.

0: È un luogo particolare, un luogo suggestivo. Qui non c'è bisogno di essere credenti o non credenti, insomma ognuno va su per anche solo il piacere di godere di una vista meravigliosa. Poi ovvio, naturalmente, se sei un credente ancora meglio, perché poi la chiesa è spettacolare, bellissima. C'è anche un museo permanente che potete vedere tutto l'anno per quanto riguarda il presepe. Andatelo a vedere perché è spettacolare, fatto con i tappi di sughero, spettacolare. Allora, abbiamo una telefonata, mi dispiace se l'abbiamo fatta attendere un po'. Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto, mi sente?
0: La sento benissimo, signora, buon pomeriggio, eccoci.
1: Altrettanto a lei.
0: Allora,
1: senta, prego. Si potrebbe avere la ricetta dei canestrelli?
0: Ah, la ricetta dei canestrelli. Allora, sa cosa facciamo? Noi lo chiediamo adesso alla nostra amica che ci ha mandato ovviamente la foto e tutto, e vediamo di fargli, gliela faccio dire immediatamente appena la so, gli dico mi raccomando, mandami la ricetta per... come si chiama lei, signora?
1: Anna.
0: Anna, e da dove mi chiama?
1: Da Sestri.
0: Ah, da Sestri Ponente. Sestri Ponente o Sestri Levante? Ponente.
1: Sì, sì.
0: Ok, va bene. D'accordo, signora, è stato un piacere. Le cerco adesso di fargli subito dare la ricetta, va bene?
1: Grazie.
0: Un bacio, grazie signora, grazie,
1: e buona
0: complimenti.
1: Buona giornata, un bacio anche a lei. Buongiorno.
0: A lei, grazie. Allora, tanto ve li facciamo vedere i nostri canestrelli. Adesso ci facciamo dare anche ci facciamo dare la ricetta. Chi è che ce l'aveva mandata? Vediamo un po' chi è che ce l'aveva mandata. Sai che non me la ricordo più come si chiamava, forse era la nostra Stefania, non me lo ricordo più. Comunque, mi raccomando, non mi ricordo più chi è che ce l'aveva mandati. Ci date per favore la ricetta, quella vera? Mi raccomando, perché non possiamo sbagliare, così lo facciamo per questa nostra amica, ovviamente, che ci ha mandato adesso un messaggio e ci ha anche scritto. Allora, la Francesca ci dice: il bambino misterioso, secondo me, è Donald Trump. Il film è Mamma, ho perso l'aereo. Mi sono smarrito a New York. Francesca, ciao Francesca, buon pomeriggio. Adesso vedremo. Allora, nel frattempo, speriamo che arrivi quanto prima la ricetta dei canestrelli, quella originale, quella originale. Guardate che siamo vicini poi a svelare il tutto intorno alle ore 17. Grazie, perché siete davvero in tanti oggi, anche mandare tantissimi messaggi, anche le telefonate. Insomma, piano piano stiamo entrando un po' nel cuore e nelle case. Ecco, lo vedete, questo è un grande attore, un grandissimo attore che fa paura solo a vederlo. E chissà se è veramente lui. Vincent Price. No, ho detto chissà se è Vincent Price, come ha detto la nostra amica, non lo so. E chissà se il bambino è veramente Donald Trump. Allora, ci hanno detto che quindi potrebbe essere il film, potrebbe essere quello che pochi istanti fa abbiamo anche fatto vedere, l'abbiamo anche detto, grazie anche alla nostra Francesca. Dice: mamma, ho perso l'aereo. Vedremo. Poi abbiamo un'altra telefonata? Vediamo se riusciamo a prenderla. Pronto? Buon pomeriggio. Pronto?
2: Pronto?
0: Deve abbassare il televisore, se no non riusciamo a comunicare. Mi raccomando, abbassi prima il televisore o abbassi la voce. Nel frattempo, Frank, hai realizzato un bel servizio sulla Madonna della Guardia, rendendo ancora più suggestivo un luogo che lo è già per natura. Complimenti. Laura, un bacio, grazie. Grazie a te. Andatela a vedere, ragazzi. Chi non c'è mai stato una volta non può sapere di cosa stiamo parlando. Monte Figonia, tutta quella zona, si vede tutta Genova ai vostri piedi e poi una buona parte del Monte del Promontorio di Portofino e dall'altra parte la Riviera di Ponente. Allora, guardate che meraviglia. Va bene, Andrea, senti, vediamo se riusciamo a prendere la telefonata. Buon pomeriggio, eccoci.
2: Ciao Franco.
0: Ciao cara, come stai?
2: Sono Daria.
0: Ciao Daria, ciao cara.
2: Ci sentiamo di persona, ho detto vabbè, adesso c'ho 5 minuti e non te lo faccio perdere. Però
0: vai.
2: Un attimo di tempo, volevo salutarti.
0: Grazie,
2: è
0: Daria.
2: Bellissima sempre sulla guardia, perché vabbè, è stupendo quando vai su, è un
0: spettacolo,
2: ma è anche un... c'è anche dei sentimenti,

0: poi anche la stanza delle candele,
1: è meraviglioso,
0: vai a ricordare,
1: veramente
0: ricordare,
1: suggestiva, vabbè. Veramente suggestiva,
0: sì, molto bello, molto bello, molto bello. E niente, dai, io ho scherzato sul bambino
1: Donald Trump.
0: No, io ho detto Putin.
1: Ah no, tu hai detto Vladimir Putin, sì, no, ma dicono, però in tanti, cosa ne sai? Potrebbe.
0: Io ho dato anche le faccine quel che ridevano, perché ho detto, vabbè, non lo so se, vabbè, ma se lo dicono, però la prima impressione mi è stata, mi è apparso anche a me quello di mamma, ho perso l'aereo.
1: Ah sì? Vabbè, allora
0: sì, la prima mi è venuta quella, però poi scherzando ho detto, vabbè, dicono tutti Trump e io dico Putin.
1: Prova un po' con Vladimir Putin, non si sa mai. Però stai parlando di due, qui stiamo parlando di due colossi che, ahimè, si fanno un po' la guerra tra di loro, però speriamo bene, perché
0: cosa.
1: Poi al di là degli scherzi, questi sono due persone che hanno voce in capitolo e creano anche un po' poi a tutto il mondo problemi con queste guerre, che sono veramente una roba schifosa, mi permetto veramente di dirlo con tutto il cuore.
0: No, ma c'hai ragione, proprio una
1: allora
0: cosa,
1: senti,
0: schifosa.
1: Daria, prima di salutarci, perché adesso andiamo in onda con un'altra cosa bella che ha fatto la Tiziana, nel weekend vai da qualche parte col tuo camper o no?
0: No, questo weekend no, perché sono rientrata lo scorso, che eravamo a Villa Franca, Verona.
1: Ah,
0: bello.
1: Che bello.
0: Bello. Okay. E quindi un po' di tempo, anche perché a spostarsi col prezzo del gasolio è una cosa allucinante.
1: Eh sì. Se costa tantissimo ormai, è una roba incredibile. Comunque
0: costa più... Dimmi. Il gasolio che la gita.
1: Alla fine. Senti,
0: perché,
1: ma
0: vita prima di alloggio ce l'abbiamo noi, capito?
1: Senti, ma prima di lasciarci, non perché ti voglio fare i conti in tasca, ma se fate un pieno, quanto può costare un pieno di gasolio nel vostro camper?
0: Allora, come minimo un centinaio di euro.
1: Ah, 100 euro, alla faccia.
0: Sì, no, guarda che io ho fatto Genova, Villa Franca, Verona.
1: Sì.
0: Poi da Villa Franca, Verona, sono andata a Ferrara dai miei cognati,
1: sì.
0: Fratello di mio marito,
1: uh-huh.
0: E poi siamo ritornati a Genova, sono partiti 170 euro.
1: 170 euro, perché poi c'è anche
0: gasolio.
1: Gasolio e poi ci devi mettere anche l'autostrada.
0: Vabbè, il telepass devo vedere ancora.
1: Appunto, perché non te ne accorgi, ma ti arriva poi la mazzata anche lì, va bene. Okay.
0: Mamma mia, guarda, è una cosa allucinante. Poi, vabbè, le strade che si devono prendere qua, in queste zone, veramente... Cioè, quindi infatti ancora glielo dicevo a mio marito, dicono, ma qua come si fa a pagare l'autostrada? Sembra manco da noi.
1: Poi scusami, Daria, così poi ci salutiamo. Ok, io ti pago anche l'autostrada se tu poi mi riuscissi a dare però un servizio come si deve. Poi alla fine code, lavori, voglio dire, alla fine dovresti quasi darmi tu dei soldi. Però vabbè, è così.
0: Ma infatti.
1: Daria, veramente. Ti mando un bacio grandissimo e ti auguro un buon weekend.
0: Ti saluta anche mio marito, gli ho detto che l'hai salutato, lo saluti sempre.
1: Lo credo,
0: quindi.
1: Io lo saluto sempre, salutamelo tanto, davvero un abbraccio,
0: okay.
1: Daria, grazie come sempre.
0: Dai,
1: rimani fino alle 17, che così vediamo se Vladimir Putin.
0: No, vabbè, sicuramente sono Vladimir Putin. No, Putin no, l'altro, come si chiama?
1: Donald Trump. Un abbraccio, grazie ancora.
0: Ciao
1: Daria.
0: Ciao.
1: Un bacio, grazie. Allora, il film è Edward Mani di Forbici, dove ha partecipato anche il grande Vincent Price. Quindi un saluto da Stefania, suo ultimo film. Pensa un po', Stefania, quante ne sa, eh? Pensa a te, sarà lui? Lo vedremo. Comunque grazie anche a Stefania. Allora, signori, ce ne andiamo a Madrid. Sì, prendiamo l'aereo, perché la nostra Tiziana Oberti ci porta in un luogo meraviglioso, insomma la Spagna è tutta bella, ma Madrid ha veramente qualcosa di più. Allora, voliamo a Madrid, ci vediamo tra meno di 10 minuti, perché poi dobbiamo scoprire tutto, rimanete insieme al Frank.

0: Per la nostra finestra sul mondo andiamo a Madrid, andiamo a salutare Francesca Preve. Ciao Francesca, buongiorno.
1: Ciao, ciao Tiziana.
0: Allora, ci racconti un po' la

0: tua storia, come da Genova ti sei ritrovata a Madrid e che cosa fai lì?
1: Certo, sì. Allora, facciamo un passo indietro. Allora, io vengo da una famiglia genovese, ma i miei genitori sono argentini. Perciò, niente, quando a casa parliamo spagnolo e quando io avevo 4 anni ci siamo trasferiti a Genova e io sono rimasta a Genova, fino ai 18 anni più o meno. E dai 18 anni sono andata a vivere a Milano, dove lì cioè, ho fatto i miei studi. Ho studiato design della comunicazione all'OIED a Milano, che diciamo che è un istituto di comunicazione. Niente, ho deciso di andare a Milano un po' perché sapevo che era un'università buona, che aveva un po' di buoni contatti poi anche diciamo, per il mondo del lavoro. E diciamo, frequentando l'università ho deciso che niente, volevo fare, diciamo, un passo in più, non volevo rimanere a Milano. E niente, iniziando a cercare un po' il lavoro, ho deciso di cercando un po', sono andata e ho visto che avevano delle opportunità a Madrid. E niente, ho iniziato a fare un po' di application, ho iniziato un po' a applicare a lavori e ho trovato, niente, questa agenzia che ovviamente chiedevano ovviamente lo spagnolo. Io a casa, parlando lo spagnolo, ho deciso, vabbè, dai, mandiamo la candidatura. E niente, adesso sono più o meno da 10 mesi che vivo a Madrid e lavoro in questa agenzia, diciamo che è un'agenzia poi riconosciuta anche mondialmente perché ha sedi un po' dappertutto, ha sedi a Buenos Aires, un po' negli Stati Uniti. E allora niente, diciamo che sono in questo ambiente un po' internazionale dove mi posso relazionare ovviamente con gente che parla spagnolo e anche gente che parla inglese e anche italiani, perché sono anche tanti italiani a Madrid. Ed è anche una cosa bella proprio di questa città, è che alla fine ti puoi trovare con gente che viene dappertutto, non solo gente di Madrid, ma poi gente da tutta Spagna, gente da tutti i paesi del mondo che parlano spagnolo, ma anche tanti italiani che sono qui ed è anche una bella, diciamo, comunità.
0: Italiani.
1: Infatti, esatto, sì, gli italiani.
0: Senti Francesca, per chi non, dei nostri telespettatori non lo conoscesse, non conoscesse il settore in cui tu ti sei laureata, che cos'è il design della comunicazione? Che cosa si
1: Allora sì,
0: studia?
1: perché esatto sì, può essere un po'. Allora, in pratica io ho studiato quello che si conosce come pubblicità. Allora, partendo dalla comunicazione, diciamo, si concentra un pochettino più su quello che è il mondo del design, le grafiche, i video, le animazioni, cioè faccio un po' tutto quello che è la parte visual, tutti i
0: Esatto.
1: video, sì, allora facciamo tutto quello che è digital e poi tutto quello che è anche tipo per le strade, sì, tutte le affissioni. E niente, perciò io ovviamente avendo studiato, diciamo, una base sul mondo della comunicazione, ma più in specifico su quello che è il design, perciò è diciamo, un mix molto bello.
0: Esatto.
1: E perciò io volevo studiare quello e sono andata a Milano apposta per studiarlo. E niente, adesso sto lavorando dentro il mondo dei social e, per un'azienda qui abbastanza conosciuta a Madrid. E niente, per adesso vorrei continuare, diciamo, quello che è dentro il mondo della comunicazione e poi si vedrà più avanti se poi voglio continuare col mondo del design o più tipo comunicazione strategica ed è una cosa bella che
0: Certo.
1: anche offre questo corso che ho studiato.
0: Com'è vivere a Madrid? Che città è?
1: Allora, Madrid, a me piace un po' paragonarla un po' come Milano perché è una città che è proprio in mezzo a tutto tipo al paese e è una città, proprio città un po' diversa da Genova alla fine perché è un po' più densa, però la cosa bella è, come avevo detto prima, si possono trovare persone da tutto il mondo. È una città molto internazionale, è una città molto aperta, ti apre le porte molto facilmente. La gente è molto simpatica e per fortuna c'è anche, cioè non piove, cioè piove poco, più o meno diciamo questo inverno abbiamo avuto delle piogge, cioè abbastanza pioggia, però poi alla fine il resto dell'anno è abbastanza bello, più che altro perché a Milano ho vissuto lì 3 anni e lì veramente pioveva quasi tutti i giorni, perciò mi pesava un po' questa cosa. E niente, diciamo come cultura ovviamente comparato a Genova è molto diversa, cioè è una città dove la gente lavora tanto, più che altro è la capitale della finanza del paese, perciò si possono vedere gente un po' di tutti gli ambiti. E la gente veramente poi dentro Spagna, cioè la gente va a vivere, viene qui a Madrid a lavorare.

0: cioè è proprio come tutte le persone in Italia che vanno a lavorare a Madrid, a Milano. È molto
1: simile.
0: È
1: una città
0: sì,
1: cara, Francesca? Per esempio
0: sì,
1: per l'alloggio,
0: diciamo che...
1: per l'affitto, per andare al ristorante, per fare la spesa?
0: Sì, diciamo che è la città più cara della Spagna. È un po' meno cara di Milano, per esempio, perciò è un pochettino più sostenibile, però sì, diciamo che è cara, specialmente per gli affitti e anche la spesa. Diciamo che ci sono ovviamente dei supermercati dove puoi andare a comprare che costa un po' di meno, ci sono quelle offerte che dici ok, è un po' più sostenibile, però gli affitti sì che è un po' più complicato. Diciamo per un appartamento nel centro costa più o meno una stanza 750 euro attorno.
1: Una stanza?
0: Sì, e poi ovviamente c'è una casa condivisa, sì.
1: Sì, certo.
0: Più o meno quello, diciamo, quelli sono i prezzi. Però, perciò sì, è una città un po' più cara, ovviamente essendo il centro, e più che altro che tanta gente vuole andare a Madrid, perciò si approfittano di
1: Certo.
0: questa cosa e aumentano i prezzi.
1: Senti, tu dicevi una città che apre le porte, una città con tante persone che arrivano da tante parti, non solo della Spagna, anche della comunità italiana, ma del mondo. È stato quindi facile integrarsi, fare amicizia, una città con tanti giovani?
0: Sì, esatto, sì. E per fortuna come io mi sento anche una persona abbastanza europea, diciamo avendo vissuto quasi sempre in Italia e ovviamente gli italiani e gli spagnoli alla fine hanno una connessione che è quasi naturale e questa è la cosa bella di quando ho iniziato a fare amicizie, ovviamente sapendo lo spagnolo dai miei genitori e avendo un po' questa cultura europea, è stato bello poter, diciamo, conoscere tutta questa gente, sentirmi un po' tanto a casa proprio da quando sono arrivata. E niente, sì, è una città piena di giovani, perché poi è anche una città piena di università, perciò si possono trovare persone, cioè anche dai 18 fino ai 30, 35, anche più grandi. Poi io ho 21 anni, perciò è bello poter, diciamo, relazionarsi un po' con tutti. E ho amici che sono studenti, ho amici che stanno già lavorando come me e si possono poi fare attività... quasi sempre, diciamo, è una città
1: Certo.
0: che non dorme mai, cioè si può uscire dal lunedì, martedì, venerdì, anche domenica. E questa è una cosa bella che se vuoi uscire c'è sempre qualcuno, qualcosa che sta facendo qualcosa e niente, ci si diverte tanto. E questa è una cosa che mi piace tanto perché alla fine dicono vale la pena poi rimanere in questa città, perché una cosa grande ovviamente che forse gli manca a questa città è un po' degli spazi verdi. Ovviamente ci sono i parchi, però per esempio a Genova c'è il mare, la cosa bella è che si può andare al mare. Qui non avendo questa cosa, la vita sociale per fortuna compensa con questa mancanza di
1: Natura.
0: natura, sì.
1: Senti, visto che ci sono così tanti giovani, il mondo del lavoro vi accoglie con tante opportunità rispetto magari ad amici che hai ancora qui a Genova e che ti raccontano come vanno le cose qui?
0: Sì, diciamo che ci sono tante opportunità, ci sono anche opportunità più anche per gli internazionali, ci sono tanti lavori che offrono per esempio lavori in inglese o veramente qualche volta c'è qualche azienda italiana che ha delle opportunità per gente italiana, però ovviamente c'è molta più opportunità per quelli che sanno lo spagnolo. E sì, la cosa bella è che veramente sai di tanta gente che inizia a lavorare, che inizia il tirocinio, che inizia... lo stage, che sempre c'è tanto movimento, ovviamente di nuovo essendo una capitale ha questa cosa che ci sono tante aziende e c'è costantemente ricerca di lavoro e di persone che vogliono lavorare. Questo non toglie il fatto che ovviamente c'è anche tanta gente che vuole lavorare, perciò c'è un po' di competenza. Diciamo che io credo che mi ritengo fortunata per aver trovato lavoro qua, diciamo che non credo che sia una cosa semplice, però diciamo specialmente dentro il mondo della comunicazione, che è quello dove sono io, a Genova è un po' più limitante, perciò io quando ho detto, cioè se non è Milano, volevo andare da qualche altro posto, Genova non era una delle mie opzioni principali, diciamo, per il mondo della comunicazione.
1: Certo.
0: E andando in un'agenzia molto riconosciuta, diciamo che è un vantaggio poi per il mio futuro lavorativo.
1: Sicuramente.
0: Sì.
1: Senti, che cos'è che ti manca di più oltre il mare? Se c'è qualcosa di
0: Vabbè.
1: genere.
0: Sì, allora, diciamo che si sente tanto la differenza, cioè, tra il cibo spagnolo e il cibo italiano. A me veramente piace tantissimo mangiare in Italia.

0: e la qualità si sente tanto. Ovviamente in Spagna non è che diciamo sia riconosciuta come un paese dove il cibo non sia buono, però a me diciamo la qualità si sente tanto. E ovviamente la famiglia, i miei amici, c'è sempre un'opportunità per tornare a Genova per stare con le persone più che stanno più care a me. E niente, su quelle diciamo che sono le due cose principali.
1: Ti facciamo Genova, vedere, ecco, guarda la nostra regia, immagine. Ti fa vedere oggi un po' il blu di oggi. Sì, oggi sì, è una di quelle giornate limpidissime con il mare e il cielo che si uniscono in questa gradazione di azzurro. Allora Francesca, io ti ringrazio, ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
0: Un saluto a todos e nos vemos alla prossima. Ciao, ciao.
1: Ciao, grazie Francesca, presto,
0: ciao.
1: Arrivederci. Ciao.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in quattro città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pier d'Arena, un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile. Il 14 giugno a Serra Ricò torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure, per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova, l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Un minuto dopo le ore 17, ancora pomeriggio live con voi il Frank, sino alle ore 18, 800 640 771, qualora voleste ancora fare un saluto veloce, anche solo per salutarci per quanto riguarda il weekend, e poi ovviamente il nostro numero WhatsApp 347 67 66 291. Bene, siamo arrivati al momento di svelare, ma prima di svelare sia il bambino misterioso, il titolo del film Congelato, ultimo collegamento con la nostra Newsroom 28 con il nostro Filippo Serio per scoprire se ci sono ulteriori novità per quanto riguarda ovviamente tutto quello che succede in tempo reale nella nostra bella Liguria. Filippo, ancora ben ritrovato.
1: Ritrovato Franco, ben ritrovati i nostri telespettatori per fare un'altra panoramica sulla situazione del traffico a Genova e in Liguria. Partiamo dalle autostrade, partiamo dalla A7 Genova-Milano, 2 chilometri di coda tra Isola del Cantone e Roncoscrivia per lavori in direzione di Genova, sempre in direzione di Genova, 1 chilometro tra Roncoscrivia e Busalla, sempre per la presenza di cantieri sul tratto. Per traffico intenso invece ci troviamo sulla 10 Genova-Savona, è segnalata coda tra Pegli e il bivio con fra la 10 e la A7, siamo in direzione di Genova. Sulla 26 coda tra Ovada e Masone per traffico intenso in direzione

0: di Volt, questo per quanto riguarda le autostrade gestite da Autostrade per l'Italia. Andiamo sul tratto A10, ancora 4 km di coda tra Albenga e Andora in direzione del confine. Causa dei cantieri, 1 km di rallentamenti tra il Caselli di San Bartolomeo e Andora in direzione di Savona, sempre a causa dei lavori. E poi traffico, vi facciamo vedere ancora il nostro sito internet dove trovate tutte le notizie aggiornate, diamo un aggiornamento, sempre in prima pagina, in primissima pagina, la rissa avvenuta in Sottoripa, in zona Sottoripa, vicino ai mercati e sotto gli occhi di commercianti e cittadini e soprattutto sotto gli occhi della nostra Elisabetta Biancalani che si trovava lì per fare un'intervista e si è trovata davanti a una rissa fra due giovani che sono venuti alle mani in questa zona di Genova. Poi uno dei due che è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Galliera avrebbe tirato fuori un coltello davanti al personale del pronto soccorso, arrivando addirittura a minacciarlo, quindi non una grande situazione, sempre legata alla sicurezza. Sempre legata alla cronaca, invece, il ritrovamento dei due ragazzi dispersi da mercoledì a Ventimiglia che si erano tuffati in mare vicino alla spiaggia delle Calandre, non sono ri più riusciti a tornare a riva e sono stati trovati i corpi senza vita di questi due ragazzi oggi nei pressi di Marina di Cala del Forte dai vigili del fuoco. Si tratta di Walid Sobi, 19enne, ed Everton Bernardo dos Santos, 25enne. Uno dei due si era tuffato in mare per cercare di salvare l'altro che appunto non riusciva più a tornare a riva. Ancora ultimo per quanto riguarda il nostro sito, ancora di cronaca, un caso di un furto, una rapina di una collanina. Siamo nel centro storico di Genova, Ponte Calvi. Una turista di circa 70 anni è stata vittima di scippo. È stata avvicinata da un malvivente che le ha strappato la catenina dal collo e poi è fuggito. La turista, sotto shock, ha accusato un malore rendendo necessario poi l'intervento dei soccorsi. Insomma, un altro episodio che certifica la pericolosità, insomma, la situazione delicata nel centro storico di Genova. A te, Franco.
1: Grazie, grazie Filippo, naturalmente grazie alla redazione giornalistica, naturalmente tutte le altre notizie le potrete seguire ovviamente sul sito ufficiale di Primo Canale che ormai certamente conoscete tutti quanti. E adesso finalmente è venuto il momento di scoprire come al solito e di svelare i nostri giochi. Allora, il primo che andiamo a svelare è andiamo a scoprire l'identità di questo bambino misterioso che vi ha fatto un po' impazzire, guardatelo, lo vedete con questi occhioni, insomma con questo cappello fluente. Soprattutto con quelle manine che aveva le mani conserte. Signore e signori, possiamo dire con assoluta certezza che 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 è proprio lui. Donaldone Trump è il presidente degli Stati Uniti. Era, diciamo, abbastanza comprensibile. Quello sulla sinistra non è, è solo lui, Donald Trump. Io non lo sono. Comunque, complimenti. Daria giustamente ha voluto scherzare per la prima volta. Ha provato Vladimir Putin, non era lui. Poi altri nomi. Hanno detto anche Morgan Freeman, ma non era lui. Va bene. Allora, per quanto riguarda invece il film, il titolo del film, noi vi abbiamo proposto questo signore, un grandissimo attore, un attore dell'horror. Ebbene sì, il titolo del film è proprio, perché non era, è tuttora, perché ogni volta che lo vedete rimane sempre quello, Edward Mani di Forbici. E lui interpreta proprio il padre di Edward. E lui, signori, è il grandissimo Vincent Price. Complimenti a tutti. tutti coloro che hanno indovinato, anche la ragazza che aveva detto semplicemente lui è Vincent Price. Complimenti davvero, è un modo per stare insieme, vi ringrazio. Tenetevi pronti perché da lunedì prossimo nuovo gioco, avremo anche un piccolo spazio dedicato alla musica, così potremo dedicare 20-30 secondi di grandi personaggi della musica italiana a tutti coloro che magari hanno fatto e hanno compiuto gli anni, chi invece come Orietta e Mirko gli fa

Facciamo tanti auguri, hanno celebrato 40 anni di matrimonio, magari. Ecco, continuate a scriverci anche le canzoni che vorreste ascoltare. Lunedì cercheremo di esaudire almeno un paio di queste. 17.08, siamo arrivati praticamente alla fine, prima dei saluti finali. Grazie ancora a tutti voi, vi auguro un buon weekend, grazie a tutte le persone che hanno scritto, grazie naturalmente anche alle persone che hanno chiamato oggi, anche siete stati in tanti. Vi ricordo che ovviamente i programmi di Primo Canale proseguiranno, adesso subito dopo di noi vi consiglio di rimanere incollati, perché ci sarà la prima puntata, ritorna Genova chiama Roma, questa volta il primo ospite è il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi. Ovviamente si parlerà anche di tunnel subportuale, ovviamente di trasporti, si parlerà naturalmente anche della diga e quant'altro, quindi un argomento e argomenti molto molto interessanti che toccano un po' tutti noi. A questo punto grazie anche a tutte quelle persone, lo faccio sempre con estrema sincerità, saluto tutte quelle persone che non stanno vivendo un momento troppo bello, anche a tutte ovviamente insomma le case di cura che ci hanno anche scritto la scorsa settimana, tanti tanti auguri a voi e ai vostri familiari di cuore. Un saluto da Franco Nativo, noi ci vediamo lunedì, mi raccomando seguite anche Viaggio in Liguria come ogni mercoledì sera, che vi racconta e vi propone la bellezza di questa nostra meravigliosa, complicata ma meravigliosa regione. Grazie a Andrea Benegiamo con la M, la prima volta dopo 32 anni, ma perché è finito il gioco, lui se n'è accorto, e vabbè, e naturalmente Filippo Rossi, ovviamente, perché oggi abbiamo fatto lavorare anche lui, no? A parte gli scherzi, grazie come sempre allo staff tecnico, che senza di loro queste cose non si potrebbero fare. Ci vediamo, buon weekend e alla prossima settimana, un saluto da Franco Nativo, grazie.

0: Allora, ben trovati nella nostra nuova rubrica Genova chiama Roma, il punto del viceministro Edoardo Rixi, grazie di essere con noi.
1: Buona giornata a tutti.
0: Allora, viceministro, ieri è stata una giornata di consuntivo del primo anno della giunta genovese guidata da Silvia Salis, anche i suoi uomini di centrodestra qui a Genova hanno controreplicato con una loro conferenza stampa. Che 365 giorni sono stati dal suo punto di vista quelli genovesi guidati dalla nuova giunta?
1: Beh, sicuramente credo che c'è stata una discontinuità, nel senso che la giunta precedente era molto lanciata sul tema delle opere pubbliche, su un tema di riqualificazione della città. In quest'anno non mi sembra siano stati lanciati nuovi progetti, sono stati tolti alcuni vecchi progetti, mi riferisco allo Sky Metro, mi riferisco alla funivia sui forti. È chiaro che non si può ancora dare un giudizio definitivo, io mi auguro che è finito il primo anno di forte conflitto, soprattutto tra regione e comune, tra centrodestra e centrosinistra, si trovano dei minimi comuni denominatori per portare avanti le infrastrutture della città e soprattutto in prospettiva un rilancio di Genova che nel 2027-2028 al più tardi avrà finalmente il collegamento veloce con Milano, e quindi una città che deve guardare al futuro, deve infrastrutturarsi per migliorare la vita delle imprese, dei cittadini, e deve avere l'ambizione di essere una grande metropoli del Mediterraneo, quindi creando servizi adeguati per quello, certo non tagliando le corsie degli auto, non tagliando i servizi del trasporto pubblico locale o pensando di ridimensionare quelli che sono gli investimenti sulle grandi infrastrutture cittadine.
0: Ma lei, nel suo ruolo di viceministro, non è ostile a questa giunta come qualcuno ha voluto
1: dire? Io amo la città. Io non farò mai niente contro Genova, indipendentemente da chi la governa, però devo dire che è l'unico comune che di fatto non ci crede incontri. Abbiamo il comune di Bologna, che non mi sembra di centrodestra, che ci viene a trovare, abbiamo comuni un po' di tutta Italia. Io credo che ci sia in questo momento una forte tensione su Genova, un po' di essere valutati in funzione di quello che c'è stato prima, che devo dire per me è stato il miglior sindaco che ha avuto la città di Genova. Forse lo potremmo Bucci per trovare un sindaco che abbia fatto cose in linea con quelle di Bucci, forse dovremmo arrivare al centro-sinistra con la prima giunta Pericu. Però ecco, secondo me c'è un po' questa ansia di prestazione da parte dell'attuale amministrazione che non aiuta.

0: per cui bisogna sempre dipingere quello che è stato lasciato come negativo. Io credo che Genova durante le due giunte Bucci ha fatto un salto in avanti enorme, spero che non faccia dei salti indietro, ma che si riesca a lavorare tutti assieme, perché poi la cosa bella in democrazia è che le maggioranze cambiano ma le città restano, quindi se si lavora assieme per fare delle cose magari chi arriva dopo si trova risolti dei problemi.
1: Temi locali, l'aeroporto, l'altro giorno c'è stata la notizia della non conferma di Musso, le chiedo se lei ha in mente un nuovo presidente, si è parlato di Paroli,
0: guardi, io non sono socio dell'aeroporto, ci sono due soci. Genova purtroppo, come tante città, ha il difetto di pensare tutto che viene scelto e deve essere sempre scelto a livello, come posso dire, interno alla città, con sempre le stesse persone. Io credo che se ci fosse un po' di novità sarebbe meglio. Credo anche che Genova o lo scalo diventa uno scalo di interesse nazionale o rischia di far fatica, soprattutto dopo che sarà aperta l'alta velocità con Milano, quindi non abbiamo molto tempo. Credo che si è aperta una grande occasione quando ci poteva essere l'entrata di MSC con l'uscita di ADR. Oggi non c'è un socio privato, ci sono due soci pubblici. La concessione scade nel 29, i due soci, l'attuale compagine, non è in grado di partecipare a una nuova concessione, quindi credo che ci voglia una persona che
1: attiri.
0: Secondo me Musso ha gestito bene l'aeroporto, però io devo dire che stiamo parlando anche del nulla, perché il presidente dell'aeroporto non ha deroghe operative, quindi quando si dice il presidente che porta i voli non è vero, è il direttore generale, che finalmente abbiamo un ottimo direttore generale dell'aeroporto di Genova, con cui abbiamo collaborato anche a livello romano per portare, non so, Aero Italia piuttosto che tutta una serie di voli. Quindi il problema non è che, ovviamente, come posso dire, in un momento in cui si parla di bando, di vendita, di prospettive, probabilmente i due soci hanno deciso in qualche modo di andare a identificare delle persone. Poi se sarà, come qualcuno dice, il presidente del porto, perché dice io sono socio di maggioranza e voglio verificare, a me va bene chiunque, purché sia di livello.
1: Certo, che voglia fare il e ovviamente dovrà traghettare verso la cessione questo aeroporto, no? Passata
0: ma
1: quella
0: questo
1: ipotesi.
0: Devono decidere i soci. Io dico solo che quell'aeroporto lì nel 29, non avendo più la concessione, varrà 0 euro. Quindi io la cosa più sbagliata, secondo me, è non avere una prospettiva post 29. Io sono al Ministero ancora un anno, posso aiutare la mia città ancora un anno, poi vedremo cosa succederà alle prossime elezioni. A me piacerebbe stabilizzare e dire ai genovesi che avranno l'aeroporto ancora per 20-30 anni. Temo che se non c'è una prospettiva più lunga, oggettivamente il rischio di perdere l'aeroporto a Genova non sia un rischio remoto, e purtroppo questo è un tema, soprattutto perché ci fosse un ministro non genovese, magari non darebbe l'importanza all'aeroporto di Genova che do io.
1: Stadio, ieri ho fatto io la domanda a Silvia Salles, mi ha detto siamo pienamente in corsa per gli europei, sono convinta che le società manterranno la promessa di investire 100 milioni, siamo in fondo alla conferenza dei servizi, lei che dice?
0: Ma noi abbiamo fatto inserire lo stadio di Genova tra i 15 stadi che, diciamo, verranno ristrutturati per l'europeo, poi in realtà ne verranno scelti 5, mi sembra. Quindi su quello avverrà a ottobre e vedremo, però nel frattempo sarebbe utile anche qua un confronto col comune e le società, anche perché c'è bisogno di delineare il piano di investimenti sul Ferraris, capire cosa si vuol fare, chi ci mette i soldi, quali saranno le procedure e gli investimenti, cosa sono disposte a fare le società. C'è il nuovo commissario degli stadi, che è il presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quello per dirci che aveva approvato all'unanimità lo Sky Metro, e che gestirà tutta la partita degli stadi. È evidente che su questo penso che sia importante, e spero che, mi auguro, ma sono sicuro, che sia il Ministero sia il Comune, insomma, lavorino sinergicamente per ottenere il miglior risultato possibile.
1: Vice Ministro, lei si considera un buon mediatore? Perché, insomma, nei giorni scorsi è riuscito a Roma a convincere, adesso mi spiegherà come, i sindacati confederali a non incrociare le braccia. Lo sciopero doveva essere, se non sbaglio, ieri, poi è rimasto oggi quello dei sindacati di base. Quali sono le richieste e quali sono state le risposte che hanno convinto i sindacati per il momento a sospendere l'iniziativa?
0: Ma, guardi, io mi occupo di

0: così ultimamente anche di dialoghi con i sindacati con cui abbiamo fatto vari accordi, questo non è l'unico, per andare sul lotto unico ci sono delle modifiche da fare perché noi abbiamo ereditato delle milestone sul PNRR fatte dallo scorso governo che prevedevano dei lotti funzionali e quindi non era possibile andare in quella direzione. Con una discussione che ho avuto con la Commissione europea siamo riusciti a convincere il fatto di poter introdurre anche il lotto unico. C'è un percorso da fare, lo stiamo facendo col Parlamento, lo stiamo facendo con i sindacati, ovviamente con la Commissione europea e l'ART, su questo ci hanno dato fiducia i sindacati, ma anche perché noi abbiamo mantenuto gli impegni sul rinnovo del contratto del TPL poche settimane fa, ma abbiamo mantenuto gli impegni sull'autotrasporto. Credo che il Paese, vanno a dire, quando si riesce a lavorare insieme ottiene dei risultati. Se invece si butta tutto sullo scontro politico o sulla divisione, ci presentiamo sempre troppo deboli anche nei tavoli europei per portare a casa i
1: A
0: risultati.
1: proposito di tavoli e di mediazione, dovrà essere ancora più bravo per la riforma dei porti per accontentare tutte le richieste. Ieri c'è stata la prima audizione in Commissione Trasporti alla Camera. Diciamo che siamo rimasti più focalizzati su alcuni punti, no, della riforma che non su altri, ma insomma è destinata ad avere successo questa iniziativa entro la fine di questa legislatura che comunque si sta avvicinando?
0: Io mi auguro di sì perché credo che, torno a dire, il Paese abbia bisogno di risposte, di potenziare i propri strumenti, di avere degli strumenti per affrontare un mondo che cambia, molto complesso, dove noi non controlliamo tutte le variabili, ma dobbiamo almeno farci vedere una squadra a livello nazionale. Questo non vuol dire che tutti la dobbiamo pensare allo stesso modo, ma bisogna trovare una sintesi che ci aiuta tutti a fare un passo in avanti. Quindi il tema dei porti e della logistica è fondamentale, lo vedete nelle crisi che ci sono. Il primo problema che abbiamo ovviamente è ridisegnare ogni volta che c'è una crisi le nostre catene di approvvigionamento per tenere aperte l'industria, per consentire anche ai nostri cittadini di non avere aumenti enormi sui prezzi, al consumo e di trovare i prodotti nei supermercati. L'abbiamo fatto col Covid, l'abbiamo fatto con la guerra in Ucraina, lo stiamo facendo con la chiusura di Hormuz, l'abbiamo fatto anche con la chiusura di Suez. È evidente però quello che stiamo vedendo è che c'è una grande aggressività dei mercati, e quindi noi abbiamo bisogno di strumenti come paese che ci possano consentire di agire sui piani internazionali come un unico grande paese e non come tanti piccoli approdi che spesso in qualche modo a cui spesso viene fatto dumping anche dalle grandi
1: Che è il
0: compagnie.
1: nostro grande limite, no? Rispetto ai grandi porti del Nord Europa, la competizione è difficile perché noi ci
0: Beh,
1: facciamo la
0: pensi
1: competizione
0: solo
1: da
0: che il
1: soli.
0: solo porto di Rotterdam fa più traffico che tutto il sistema italiano messo assieme, perché in Italia è molto più facile per un presidente del porto, qualcuno, fregare al suo vicino di
1: Certo.
0: casa un container che non andarla a prendere ai
1: Da qualche
0: tedeschi,
1: altra
0: ai
1: parte.
0: francesi o agli olandesi. Quindi il problema vero è che noi dobbiamo vedere, tenere una base territoriale, quindi non si cambieranno le autorità di sistema portuale, quali funzioni, diciamo così, di governo col territorio delle amministrazioni, ma avere poi un coordinamento centrale forte che ci consenta di proiettare la nostra capacità all'estero e di giocarci alla pari di altri paesi anche i nuovi mercati emergenti dei quali rischiamo se no di essere completamente esclusi.
1: Tunnel del Tenda, che è un'importante arteria di comunicazione tra Italia e Francia, interessa molto la parte del ponente genovese, Ligure, scusate. Io peraltro, quando sono stato all'inaugurazione, in realtà quel giorno non c'ero, ma ero lì qualche giorno prima a fare un sopralluogo e ho detto, ma insomma, questa galleria tutto sommato mi sembra abbastanza grande, potrebbero anche andare sia da un lato che dall'altro, avanti e indietro, invece al momento è aperta a senso unico alternato guidato da un semaforo. E questa idea mi sa che l'è venuta anche lei, ha fatto un po' di scalpore nei giorni scorsi, no? Potremmo aprirlo a doppio senso di circolazione, potremmo usare la vecchia canna, la vecchia galleria risistemata magari per un trasporto ciclopedonale. E questa cosa l'ho letto un po' sui giornali, ha fatto scalpore. Lei si è anche incontrato con il suo omologo francese Tabarot. Quali sono le risultanze di queste
0: Ma
1: conversazioni?
0: le risultanze sono che io ho tirato fuori un discorso pragmatico che ha sollevato anche un po' di polemiche in provincia di Cuneo, ma il fatto è che i francesi non vogliono che i mezzi pesanti attraversino la Varroia, quindi io mi aspetto che appena

0: partirà l'appalto sulla seconda canna, ci sarà una grande resistenza in realtà sulla realizzazione dei lavori con rischi anche di fermi di cantiere. Secondo me andare oggi a edificare un percorso diverso, condiviso con tutti, che non voleva dire tanto solo il tema ciclopedonale, quanto comunque veniva utilizzata per emergenza, poteva essere utilizzata anche per il transito, ma con lavori meno impattanti sulla seconda canna avrebbe stretto moltissimi tempi per finire l'opera, ci avrebbe concesso probabilmente durante le lavorazioni probabilmente almeno riteniamo un po' più di tranquillità. Poi ho visto una levata di scudi che mi ha fatto, devo dire la verità, in realtà piacere, perché ovviamente se si vuole andare col progetto originario, che è stato fortemente contestato soprattutto dalla sinistra, la realizzazione del vecchio progetto, che noi peraltro abbiamo ereditato perché era stata fatta sostanzialmente nel 2007-2008 la progettazione. Quindi è chiaro che questo vuol dire, e ne ho parlato col ministro Tabarò, che noi vogliamo iniziare il prima possibile i lavori, in modo che il cantiere vada in continuità. Bisogna fare un nuovo appalto, i francesi ci devono dare 38 milioni perché da parte italiana abbiamo messo tutti i soldi, invece loro hanno ancora una tranche che ci devono dare, che ci serve per far partire l'appalto, ma soprattutto abbiamo bisogno poi di tenere la gara in pochi mesi e di stringere i tempi, perché io voglio evitare che a novembre, quando sarà finita l'attuale lavorazione ai tornanti dalla parte francese, ci sia di fatto l'abbandono del cantiere per poi magari riprenderlo mesi dopo. I lavori dureranno circa 4 anni per realizzare l'altra canna e ovviamente quello che chiedo è che chiaramente i tempi di lavorazione, ci dovrà essere un attento monitoraggio da parte dei sindaci, ma si dovranno aspettare dei disagi.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Bene, Vice Ministro Lixi, grazie di essere stato con noi. Naturalmente ci vediamo allora la prossima settimana con altri
0: Assolutamente
1: temi,
0: sì.
1: altri punti e speriamo appunto di avere anche novità su tutti i fronti che abbiamo aperto già questa mattina.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista sulla Liguria e con temperature massime intorno ai 26-27 gradi. I venti inoltre saranno deboli o del tutto assenti, con Mar Ligure infatti calmo. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia, splendere al sole, poco infatti da segnalare. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 27 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con ampi spazi soleggiati. Al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Anche su Genova sarà una giornata stabile e soleggiata, con temperature massime che oscilleranno intorno ai 26-27 gradi, punte di 30 gradi, specialmente lungo le coste. Sul Tigullio sarà una giornata con sole assoluto protagonista, qualche velatura ma che sarà solo in transito. Sullo Spezzino, cieli sereni o al più velati, anche qui con temperature massime in ripresa, valori infatti che toccheranno anche i 27-28 gradi. Ci attende una domenica ancora stabile e soleggiata sulla Liguria, da segnalare solo qualche nuvola in più sul ponente Ligure, ma senza precipitazioni e temperature massime che saranno in temporanea flessione solo di qualche grado, via via in aumento nei prossimi giorni. Restate aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
1: Creare collegamenti veloci, flessibili ed efficienti per far uscire Genova dal quasi isolamento in cui si ritrova. È con questa missione che nasce Airidea, la nuova compagnia aerea voluta dal principe Domenico Antonio Pallavicino e presentata in esclusiva a Terrazza Colombo.
2: Senza dubbio, è nostro Airidea e anche altri.
3: Beh, bisognerebbe che altri facessero delle donazioni.
2: Questo sì, devono prendere loro le iniziative molto proprio, diciamo, quando gli viene in mente. No?
3: Che cosa la spinge, insomma, questo suo cognome così importante, questo suo legame con la città?
2: Il legame con la città sicuramente, però anche, come diceva, passione per l'aereo.

0: Io ho avuto la fortuna, perché adesso, di fare tre voli col Concorde, erano meravigliosi. Si partiva alle 11 da Parigi e si arrivava alle 8 e mezzo a New York. Cioè,
1: perché si tornava indietro nel tempo,
0: sì,
1: in pratica.
0: Era impressionante, era molto impressionante.
2: Genova soffre da anni oramai, ma in particolar modo in questo periodo, da due o tre anni a questa parte, di un isolamento terribile. Allora io ho parlato col principe e dopo aver visto una conferenza stampa attraverso la televisione, ho chiesto a un amico mio, il dottor Casabona, se mi metteva in contatto con questi di Eridea, perché mi sembrava un'operazione ottima e positiva.
1: Ha visto Vivado, la televisione è importante, eh? La televisione conta.
2: Così è stato. Me li ha presentati, me li ha portati in ufficio e dopo naturalmente aver avuto la benedizione del principe, ci abbiamo messo 5 minuti a chiudere l'operazione, perché io ho visto non solo l'operazione finanziaria ed economica vantaggiosa per il principe, ma ho visto questa novità per Genova, che riusciamo forse senz'altro ad unirla a queste città con cui noi siamo veramente scollegati.
3: È stata una condivisione di passione da parte mia e di altri due soci fondatori, uno proveniente dal mondo VIP charter, l'altro invece da un trascorso in aeronautica militare, un percorso da comandante con più di 25.000 ore di volo. È partito da una scrivania fino ad arrivare ad oggi alla struttura di uno schedule effettivo che partirà da Genova l'8 giugno e nasce per creare una connettività, un network territoriale regionale, voli e trasferimenti di breve durata.
4: Una serata che ha messo al centro l'idea di una Genova più connessa, aperta e vicina al resto del paese, con l'ambizione di trasformare un progetto innovativo in un nuovo modo di pensare la mobilità e le opportunità del territorio.
3: Abbiamo le montagne, abbiamo il mare, quindi o via mare o via monti, abbiamo l'aria, però l'aria è libera al momento, è regolamentata ma con grandi potenziali, quindi per questo motivo riuscire, diciamo, a collegare una città come Genova e a utilizzare, diciamo, tutto quello che è la potenza di fuoco delle aziende, delle infrastrutture logistiche genovesi, ci permetterà di imparare anche notevolmente per poi trasferire questo know-how su altre città.
4: Con base all'aeroporto Cristoforo Colombo, la società punta a sviluppare una rete di collegamenti diretto verso Venezia, Trieste, Bologna, Bergamo, Firenze, Olbia e Alghero, offrendo soluzioni dedicate a imprese, operatori turistici e gruppi organizzati.
5: Per tanti motivi, non solo perché è una brillante iniziativa privata alla quale l'aeroporto di Genova augura il miglior successo possibile, ma perché proprio parlando di Genova e del suo ormai proverbiale e aggiungo un po' drammatico isolamento dal punto di vista trasportistico, il fatto di avere dei voli sul breve medio raggio è la novità in realtà. Cioè, in questi anni l'aeroporto ha potenziato molto i suoi collegamenti con diverse città di diversi paesi europei, ma il vero problema che stiamo risentendo con la congestione delle infrastrutture terrestri, dell'autostrada, eccetera, è proprio il medio raggio, se non addirittura il breve. Quindi l'insieme di collegamenti che Eridea intende assicurare è particolarmente significativo proprio da questo punto di vista. Collegamenti come Firenze, Venezia, Trieste, oggi raggiungere con l'autostrada certe località che stanno a 200, 300, 400 chilometri è proibitivo, e quindi l'aereo può davvero offrire un vantaggio che in questo momento la città non ha.
6: L'anno scorso abbiamo avuto il record storico di passeggeri che quest'anno supereremo, il primo trimestre abbiamo fatto più 20%, quindi siamo sicuramente tra i principali aeroporti europei come tasso di crescita. Grazie ad Eridea dobbiamo aggiungere città come Bologna, Trieste e Bergamo, che non erano mai stati toccati dai voli in partenza da Genova, per cui i nostri grafici potranno continuare a modificare la creatività in aeroporto e sui nostri social media.
4: L'obiettivo è rafforzare la connettività del capoluogo ligure con il nord, il centro Italia e con la Sardegna, attraverso un modello improntato alla flessibilità

0: Hai alla personalizzazione dei servizi, pensato per chi viaggia per lavoro o per attività organizzate.
1: I genovesi sono sempre lamentati dell'aeroporto, della mancanza di collegamenti. Quando si entrava in aeroporto si vedevano quei monitor con tre destinazioni, veniva un pochino, diciamo, un po' di magone. Il fatto che da

a essere sempre più distante quell'idea di isolamento e invece di collegamento anche con città come Bologna. Effettivamente Bologna, si parlava prima, è una città che dista 300-400 chilometri, che sono pochi e tanti, ma con un recupero di tempo come quello che si può fare utilizzando un aereo che arriva a Bologna partendo da Genova, si possono recuperare tempo, collegamenti e voglia di muoversi. Quindi direi che è un'ottima idea e soprattutto questi collegamenti più o meno brevi, non lunghe tappe, ma quelli brevi che mancano. Io suggerirei anche Malpensa, che così ci consentirebbe di collegarci ancora di più al mondo esterno e agli altri continenti. Thank you.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Numero verde 800 640 771, oppure via WhatsApp 347 67 66 291 per le vostre domande in diretta. Professore, sono partiti i mondiali e allora... quando ci sono degli eventi così grandi che smuovono milioni di persone, c'è da chiedersi, ci sono dei rischi infettivi?
1: È certo che ci sono rischi infettivi, perché nel momento in cui si spostano grandi quantità di persone da una parte all'altra del mondo, come avviene durante un mondiale con i tifosi che vanno ad assistere alle partite, naturalmente i problemi possono essere quelli che io mi porto da casa o quelli che in qualche modo finisco di avere nel luogo in cui vado ad assistere alle partite di calcio. Quindi, prima di tutto, siamo in un momento storico importante per quanto riguarda Ebola. Ora, il rischio è molto basso, però attenzione, perché viaggiatori arriveranno sul territorio americano, ma anche dall'Africa. Le aree interessate da Ebola, che sono la Repubblica Democratica del Congo e l'Uganda, osservazione addirittura negli Stati Uniti sarebbe vietato arrivare nel territorio americano da quelle aree, però potrebbe potenzialmente, teoricamente, esserci un rischio. Il secondo rischio, udite udite, è quello del Covid. Perché molti pensano che il Covid sia ormai un problema che non esiste. Nella realtà il problema esiste, come è uno dei tanti virus che competono a dare infezioni respiratorie, insieme naturalmente al virus dell'influenza, respiratorio sinusale e altri tipi di virus. E oggi c'è una nuova variante proprio negli Stati Uniti che è ancora più contagioso. Ormai ci siamo abituati, lo abbiamo visto, il Covid progredisce ad essere sempre più facilmente contagioso e probabilmente sempre meno aggressivo per la stragrande maggioranza della popolazione. Però attenzione, perché naturalmente al mondiale, a vedere le partite, non ci vanno solo giovani sani e forti, ma magari vanno anche persone più anziane, magari fragili, per cui il Covid potrebbe evidentemente rappresentare un problema. Il terzo problema in questo momento potrebbe essere rappresentato, per esempio, da tutte quelle che sono le malattie trasmesse anche dalla puntura degli insetti. Non dimentichiamoci che si gioca negli Stati Uniti, ma si gioca anche in Messico. Sono aree ad alto rischio per alcuni tipi di microrganismi. Pensate per esempio alla Zika, che è un virus trasmesso dalla puntura delle zanzare. Pensate alla dengue, ma pensate anche alla West Nile, che è la febbre del Nilo occidentale. Anche quella potrebbe essere trasmessa dalla puntura della zanzara comune. Ma il tema dei temi, ed è quello che a me fa più paura, è che oggi il mondiale si svolge in un paese, anzi in due paesi, Messico e Stati Uniti, in cui la copertura vaccinale nei confronti di alcune malattie infettive, in particolare per malattie infettive molto facili da diffondersi come il morbillo, è inadeguata. Quindi, se ci fosse un caso di morbillo in uno stadio dove ci sono tante persone, anche bambini, evidentemente sarebbe molto facile la diffusione di questo virus tra tantissime persone. Già oggi il morbillo

0: tornato ad essere endemico negli Stati Uniti, fondamentalmente per una non vaccinazione, una minore propensione alla vaccinazione, che ha raggiunto dei livelli molto bassi, e quindi il morbillo potrebbe essere un potenziale problema. Attenzione, perché tra l'altro ci sono due caratteristiche che ci fanno pensare a questo rischio. Una è la stagione dell'anno in cui ci sono più casi di morbillo è proprio quella tra giugno e luglio, primo. La seconda è tante persone insieme avere una copertura vaccinale adeguata. Quindi diciamo che ci sono tutte le condizioni per avere una mega epidemia di morbillo.
1: Ricordiamo anche quanto è contagioso il morbillo, professore?
0: È una contagiosità spaventosa. Considerate che, se andiamo a paragonarlo con l'influenza, l'influenza ha un RT, cioè la capacità di trasmettere da una persona infetta a un'altra, intorno a 1. Il morbillo arriva ad avere intorno a 17. Cosa vuol dire? Che se c'è una persona con l'influenza, trasmette al massimo a un'altra persona. Se c'è una persona col morbillo, lo trasmette a 17-18 persone. Quindi immaginatevi il tipico scenario, da quello quando eravamo bambini, in una scuola dove c'erano 400-500 bambini, praticamente un caso di morbillo contagiava il 50% della scuola.
1: Partiamo con le domande dei nostri telespettatori, 347-6766-291, ve lo ricordo via WhatsApp, oppure 800-640-771, il nostro numero verde. Buongiorno professor Bassetti, sono Alberto, volevo sapere se il carpaccio di tonno e spada sottovuoto che si trova nei supermercati è sicuro, o si rischia la listeria o altro tipo botulino? Grazie, complimenti.
0: Allora, diciamo una cosa, beh, no, botulino direi di no, mi sentirei di escludere ragionevolmente. La listeria ha contaminato frequentemente anche negli ultimi anni, sia il tonno che altri tipi di alimenti,
1: Che
0: anche il
1: cos'è?
0: salmone. La listeria è un microrganismo, un germe, un batterio che può dare una forma intestinale di una diarrea, di una forma di una gastroenterite, che può essere anche banale, ma che può poi dare anche delle complicanze molto gravi, soprattutto nelle donne in gravidanza, nei bambini e nelle persone anziane, dando addirittura quadri di setticemia, di meningite, quindi quadri davvero impegnativi, anche quadri di aborto. Allora, dovete stare tranquilli, perché su questo vigila il Ministero della Salute, quindi quando c'è qualche cosa che non va, viene immediatamente segnalato. Quindi andate serenamente al supermercato e comprate in qualche modo sia il tonno che lo spada, controllate ovviamente la data di scadenza, ma è evidente che i supermercati vendono in genere alimenti sicuri e controllati.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e le domande dei nostri telespettatori.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in 4 città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pier d'Arena. Un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne, attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile. Il 14 giugno a Serrarico torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure, per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio.

0: 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Eccoci ancora insieme con il professor Matteo Bassetti, continuiamo con le vostre domande. Buongiorno, sono Patrizia. Volevo sapere in che modo il soggetto che ha l'Escherichia coli può trasmettere ad altre persone. Grazie.
3: Beh, allora, l'Escherichia coli, tanto bisogna vedere dove ce l'ha. Allora, se uno ha una cistite da Escherichia coli, cioè fondamentalmente un'infezione urinaria, difficilmente trasmette questo microrganismo agli altri, cioè fondamentalmente lo elimina evidentemente attraverso le urine, quindi potrebbe contaminare i bagni fondamentalmente. Bisogna fare molta attenzione, soprattutto quando si è di fronte a germi resistenti, manipolando naturalmente la pipì, ecco, può essere un rischio. Però se invece uno ha un'Escherichia coli intestinale, per esempio, cioè una gastroenterite, allora è chiaro che potrebbe contaminare gli altri per via fecale fondamentalmente, quindi bisogna fare molta attenzione nella manipolazione dei bagni, nella manipolazione in qualche modo degli asciugamani. Ecco, questo potenzialmente potrebbe arrivare attraverso quella via, ma diciamo che l'Escherichia coli tipicamente arriva anche attraverso i cibi tante volte, perché contamina alcuni cibi, quindi voglio dire la via di trasmissione in genere di questo germe è quella orofecale.
2: Allora, forse c'è la telefonata. Pronto, buongiorno.
4: È pronto, buongiorno. Sono Augusta da Bolzaneto.
2: Prego, Augusta.
4: Volevo parlare un attimo col dottore.
2: La sta ascoltando il professore. Faccia pure la sua domanda in diretta, prego.
4: Professor Bassetti, volevo ribadire quello che dice lei sempre sul telefono degli antibiotici. Ha pienamente ragione. È impossibile che per ogni cosa si debba prendere l'antibiotico, è veramente così. Io tanti anni fa lavoravo al Celese in putineria e c'era un informatore medico che diceva già 10 anni fa che gli antibiotici prima o poi faranno dei danni. E difatti, perché come uno c'ha un po' di mal di gola, l'antibiotico, ma l'antibiotico.
2: Grazie, signora Augusta. Direi che non sono tanto gli antibiotici, ma l'uso scorretto degli antibiotici. È così, professore?
3: Sì, diciamo una cosa, che questa è stata una conquista straordinaria, quella degli antibiotici, avvenuta ormai quasi 100 anni fa, perché fondamentalmente Fleming scoprì questi farmaci nel 1928 e poi sono stati utilizzati tantissimo dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, e sono stati scambiati da molti come i farmaci miracolosi. Cioè fondamentalmente, siccome prima della Seconda Guerra Mondiale si moriva per una banale infezione della pelle o per una banale cistite o per una polmonite, da quel momento in poi sono stati considerati, come dire, c'è stata una similitudine quasi tra l'antibiotico e la salvezza, e quindi l'assioma che oggi è passato è infezione uguale febbre uguale antibiotico. Quindi quando c'è la febbre si pensa sempre che uno possa avere una infezione batterica e quindi gli diamo un antibiotico. Nella realtà la febbre è sostenuta soprattutto da non infezioni batteriche, quindi infezioni virali, altri tipi di problemi. E anche all'interno delle febbri da infezione la maggioranza sono naturalmente non batteriche, quindi gli antibiotici vengono utilizzati quasi come degli antipiretici, cioè come per far scendere la febbre. Nella realtà è un grave errore quello che si fa di utilizzarlo in queste situazioni, quindi bisognerebbe tutti, io parlo soprattutto ai medici, che sono quelli che secondo me oggi stanno facendo i danni maggiori, che li usano con troppa leggerezza. Non si può prescrivere l'antibiotico al telefono, non si può prescrivere l'antibiotico per sentito dire, non si può prendere l'antibiotico che abbiamo avanzato la volta prima o che ha avanzato magari un mio parente che ho nel cassetto solo perché ho la febbre. Bisogna fare grande attenzione, perché sennò gli antibiotici smettono di funzionare, e quando poi smettono di funzionare sono dolori, perché si torna indietro e si torna in epoca

0: evidentemente preantibiotica. Noi ne abbiamo casi anche qui in ospedale di persone che non hanno più possibilità terapeutiche, cioè che hanno delle infezioni da batteri talmente resistenti agli antibiotici che non hanno nessuna possibilità di essere curati e quindi purtroppo finiscono di morire per questi germi. Quindi c'è una grande responsabilità che tutti noi abbiamo, non solo noi medici, ma anche i pazienti, perché viviamo in una comunità e vivere in una comunità vuol dire rispettare anche gli altri. Usare bene gli antibiotici vuol dire non solo rispettare noi stessi, ma rispettare anche il mondo in cui viviamo.
1: Andiamo avanti, poi ritorniamo alle allergie, agli antibiotici. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, volevo chiedere al dottore, il mio nipotino di 11 anni in 15 giorni ha preso lo streptococco, quindi antibiotico a gogò. Ora giustamente poi va al mare, volevo sapere se l'antibiotico fa male alla pelle andando al sole dopo aver preso tutto questo antibiotico.
1: Grazie, signore.
0: Allora, dipende, signora, dipende dagli antibiotici. Ci sono antibiotici che possono dare problemi di fotosensibilizzazione, cioè che quando ti esponi al sole potresti avere dei problemi alla pelle. In genere questi antibiotici sono rappresentati dai fluoroquinoloni, quindi ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina, oppure dalle tetracicline, che quando ti esponi al sole puoi avere dei problemi. Non credo che le abbiano usate in suo nipote, perché sono antibiotici che si usano in genere nelle persone più grandi, cioè negli adulti. In ogni caso, bisognerebbe che i medici che prescrivono farmaci fotosensibili dicessero ai pazienti che è bene evitare o di esporsi con un cappellino o di mettersi una protezione almeno 50 per evitare appunto di avere fenomeni allergici agli antibiotici, se simili allergici agli antibiotici.
1: Pronto, buongiorno. Sì, signora, buongiorno. È in diretta, devi
2: Buongiorno.
1: togliere l'audio della televisione, se no ci
2: Ecco,
1: sentiamo con ritardo. Prego.
2: ascolti, buongiorno professore. Io volevo chiedere questo: siccome si parlava di antibiotici e io sono stata ricoverata in questi giorni e dimessa in quanto mi hanno tolto, sono stata operata di una quadrettomia al seno.
1: Sì.
2: Allora, a seguito di questo intervento, siccome avevano riscontrato una lieve valvulopatia, un prolasso della valvola mitralica, ma lieve, mi hanno messo con antibiotici per una settimana, 3 al giorno. Ecco, chiedevo, erano proprio necessari? Mi sarò un po' giocata alle mie resistenze con tutti questi antibiotici?
0: Allora,
2: Grazie,
0: signora,
2: buongiorno.
0: io adesso non conosco il suo caso specifico. Diciamo che in alcune situazioni, quando si fanno alcuni interventi chirurgici, si fa fare la profilassi antibiotica. Cos'è la profilassi antibiotica? Si prendono degli antibiotici prima dell'intervento, allo scopo che i batteri che sono presenti normalmente sulla cute non vadano, a causare infezioni profonde, come per esempio se lei ha una valvola, problemi a quel livello. Diciamo che la profilassi antibiotica è uno di quei temi su cui dobbiamo fare di più di quanto abbiamo fatto fino ad oggi, perché nella profilassi antibiotica ci sono tante inappropriatezze, soprattutto di durata. Quindi io adesso non conosco il caso suo specifico, però dobbiamo lavorare di più e meglio sull'appropriatezza della profilassi, cioè spesso si danno le profilassi ai pazienti anche quando la profilassi non andrebbe data. Tipico è quello che succede dai dentisti. Oltre il 50, 60, forse anche in alcuni casi il 70% delle prescrizioni fatte dal dentista sono inappropriate, quindi su quello bisogna lavorare di più e meglio.
1: Pronto, buongiorno.
3: È pronto?
1: Sì, prego, signora.
3: Sono di nuovo io, Augusta. Volevo dire una cosa al professore, che per il fatto del sole. Mia figlia ha 6 anni,
1: Sì.
3: ha avuto la tubercolosi e gli è
1: Sì.
3: andato per 2 anni gli antibiotici e gli hanno proibito di prendere il sole. Ecco, questo solo volevo dire, che parlava con la signora del sole.
0: Allora, certo, signora, perché
1: Grazie.
0: allora, sua figlia ha avuto la tubercolosi, quindi la tubercolosi vuole una terapia antibiotica molto lunga, come minimo 6 mesi per arrivare anche a anni, come ha visto per sua figlia, e alcuni degli antibiotici che vengono utilizzati per curare la tubercolosi danno fotosensibilizzazione e quindi è meglio evitare di esporsi al sole o comunque è meglio evitare che se ci si espone al sole lo si faccia senza protezione, cappellino e quant'altro.
1: Allora, leggo questo messaggio di Carla, anche se secondo me qui il correttore forse ha fatto qualche errore.

0: Lei, professore, mi aiuterà. Buongiorno, facendo RX torace per dolore costole mi hanno riscontrato un'accentuazione di un trauma interstiziale peribroncovascolare bilaterale. Non ho mai fumato, 70 anni. Cosa vuol dire? Grazie, Carla.
1: Ma allora vuol dire niente, nel senso che un'interstiziopatia potrebbe anche essere segno di una pregressa infezione virale, cioè le forme che colpiscono i bronchi possono dare a livello dell'angiografia del torace un quadro di un'interstiziopatia, cioè quella che è stata descritta, cioè si vedono delle zone un po' che sembrano malandate, ma nella realtà sono delle zone colpite da infezioni virali, quindi potrebbe anche aver avuto una bronchite virale e questi essere dei segni di una bronchite virale, quindi non deve fare assolutamente niente se non respirare aria buona, andarsi a respirare un po' di iodio. L'altra sera c'era una bellissima mareggiata, va un po' in Corso Italia o in qualche altra zona della nostra città e si respira un po' di iodio e le farà sicuramente bene.
0: Velocissima l'ultima telefonata. Ah no, è caduta. Ok, allora, mio figlio a seguito di infezione contratta dopo un'operazione è obbligato ad una lunga terapia antibiotica, 5 settimane. Ha ricominciato a lavorare, corre qualche rischio a stare in posti affollati?
1: No, direi assolutamente no. Allora, i posti affollati sono un rischio per chiunque per quanto riguarda la possibilità di diffondersi delle infezioni virali potenziali, ma lui ha avuto probabilmente un'infezione batterica, quindi direi che non ci sono particolari rischi, siamo tranquilli che in genere questo tipo di infezioni non è trasmissibile agli altri e difficilmente uno prende un'infezione proprio perché fa la terapia antibiotica.
0: Abbiamo finito il nostro tempo, sono arrivati diversi messaggi anche sulle infezioni in ospedale, magari poi ne parliamo la prossima settimana. Grazie al professor Matteo Bassetti, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata.
0: Arrivederci.

0: Mi scusi, signorina, mi scusi, ma questa birra ha un sapore strano.
1: Analcolica.
2: Eh?
1: A quest'ora della notte non si può vendere alcol in autostrada.
3: C'è una sorta di tristezza che deriva dal vivere in uno stato di ansia sociale caratterizzata dal timore di perdere un'opportunità, un'esperienza o un evento gratificante che gli altri stanno vivendo. Ad esempio, quello che si sprecherebbe se non ci si presentasse un evento, la prossima canzone che non si sentirebbe se si lasciasse una festa troppo presto e via dicendo. Nel secondo lungometraggio di Francesco Sossai, La città di pianura, trionfatore a sorpresa di David Donatello con 8 statuette, i cinquantenni Carlo Bianchi e Doriano sembrano aver inventato la cura perfetta per questo stato di ansia con il quale si accompagnano, ingannandolo perennemente. Per loro, squattrinati e spesso amabilmente ubriachi, ogni bicchiere bevuto è sempre l'ultimo, almeno fino al prossimo, che di solito arriva subito dopo. Insomma, la festa non è mai veramente finita. I due protagonisti non si limitano a bere, condividono un passato che viene lentamente svelato nel corso del film. Nel loro stato di ebbrezza, tuttavia, è difficile distinguere quanto degli eventi che rievocano sia realmente accaduto, anche se è chiaro che la crisi finanziaria del 2008 ha giocato un ruolo significativo nelle loro vite. In questo è una parabola che rispecchia quella della regione in cui vivono, il Veneto, che fa da sfondo al loro incessante viaggio, ricco di tante piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, che prosperarono negli anni 90 ma che non sopravvissero proprio al crollo del 2018, lasciando intere aree industriali della regione abbandonate ancora oggi. A modificare la loro collaudata routine è l'incontro con Giulio, uno studente napoletano che con le sue insicurezze e il suo atteggiamento da disadattato sembra una versione in miniatura dei protagonisti. Così lo prendono sotto la loro ala protettrice e iniziano a vagare insieme, passando da un'avventura all'altra e cercandolo di istruire sui segreti della propria triste esistenza. Le città di pianura si presenta come un romanzo picaresco contemporaneo, una rivisitazione moderna dei vitelloni di Fellini, con la differenza che i protagonisti, fannulloni incerti sul loro futuro e sulla direzione della propria vita, sono già di mezza età e con scarse o nulle prospettive. La loro eterna allegria può sembrare a prima vista spensierata, ma in realtà, sotto la superficie, si cela una corrente sotterranea di malinconia. È un film che coglie con acutezza le ansie legate all'invecchiamento, amplificate negli anni in cui non ci si può definire né giovani né anziani. Apparentemente senza pretese, permeato di un'aura nostalgica che richiama alla mente le atmosfere fiabesche dei film di Alice Rohrwacher, ha una struttura narrativa frammentaria con personaggi più vicini alla caricatura che è

0: esseri umani reali, eppure si percepisce un affetto e un calore che risultano genuini. Mentre la storia oscilla tra toni agrodolci e comici, non dà mai l'impressione di esplorare territori sconosciuti in termini di personaggi e situazioni, e tuttavia l'ambientazione specifica ne fa il ritratto vivido di un luogo devastato dal tempo, proprio come i protagonisti. Non si esce dalla visione del film con la sensazione di aver visto qualcosa di straordinariamente originale e vitale, eppure la sua semplicità trasmette un senso di disarmante familiarità. C'è una scena in cui Carlo Bianchi ed Oriano mangiano un gelato di un gusto che non avevano intenzione di scegliere, aspettandosi un sapore amaro, ma trovandolo invece dolce. È proprio questo lo spirito delle città di pianura, desideroso di offrire al suo pubblico qualcosa di dolce, quando tutto il resto sembra amaro.
1: È quel cielo vasto, immenso, quasi vuoto, sembra voler inghiottire ogni parola, ogni respiro. Questo spazio è così. Ti lascia dentro qualcosa che non puoi spiegare. Un'ombra che si mescola alla luce.
2: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
3: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
4: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
5: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
6: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
7: I can with Palsi.

dopo quasi due giorni di ricerca sono stati ritrovati due corpi senza vita dei giovani ragazzi dispersi nel mare di Ventimiglia, dispersi nelle acque antistanti della Calandria. Commissione consiliare questa mattina nella zona della Darsena, hanno preso parte residenti, commercianti, consiglieri del comune per provare a trovare una soluzione, poi scoppiata la rissa. Ha preso le via il nuovo format Genova chiama Roma con il viceministro dei trasporti Rixi che sulla nomina del presidente dell'aeroporto ha detto che serve una figura di livello. Lutto nel mondo sanitario per la scomparsa prematura del noto direttore del pronto soccorso del Villa Scassi, Alessandro Rollenti.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, partiamo con la notizia che riguarda la morte di due giovani ragazzi che sono stati ritrovati all'ingresso dell'imboccatura del porto Cala del Forte di Ventimiglia. I corpi dei due ragazzi dispersi già da mercoledì pomeriggio nelle acque antistanti la spiaggia della Calandre, nella zona di Ventimiglia. Quello che si temeva purtroppo si è concretizzato. Il servizio di apertura della nostra inviata Alessandra Boero.
1: Erano distanti l'uno dall'altro 25 metri a 5 metri di profondità nei pressi dell'imboccatura del porto Cala del Forte di Ventimiglia. Dopo due giorni di ricerche ininterrotte sono stati così trovati i corpi di Everton Bernardo dos Santos, 25 anni brasiliano, e Walid Sobi, 19 anni marocchino, annegati lo scorso mercoledì all'altezza della spiaggia delle Calandre. Walid si era tuffato dallo scoglio nonostante le condizioni del mare fossero proibitive.

0: L'amico si è tuffato a sua volta per salvarlo. Entrambi sono stati però scaraventati al largo dalla forza delle onde e della corrente. A riconoscere i corpi i familiari disperati che hanno sperato sino all'ultimo. Massiccia la macchina dei soccorsi tra squadre specializzate dei vigili del fuoco e capitaneria di porto.
1: E adesso torniamo invece a Genova, perché si è svolta questa mattina un sopralluogo della commissione consiliare nella zona della Darsana, una delle zone più critiche in questo momento a Genova. Residenti, commercianti esasperati ma anche indispettiti da quella che è parsa come un'operazione di facciata, così l'hanno definita in molti, con pulizia in atto, sgomberi proprio in concomitanza dell'arrivo dei consiglieri. Ci racconta tutto Annissa De Filippi.
2: Sembrava una Darsena completamente diversa e ripulita rispetto a quella che ogni giorno le immagini, anche scattate dai cittadini, raccontano. Si è svolta così, in un'atmosfera tranquilla, la commissione, fortemente voluta dal centrodestra nella zona della Darsena. Presenti consiglieri di maggioranza e opposizione, oltre all'assessora di competenza alla sicurezza Arianna Viscogliosi, ma anche il comandante della polizia locale Fabio Manzo e dirigenti AMIU. Proprio presidi fissi delle forze dell'ordine e una maggiore pulizia delle strade sono le richieste che arrivano dai residenti e commercianti, esasperati dalla situazione che si vive quotidianamente in zona.
3: Con i turisti, ogni volta che loro arrivano in locanda, quindi nella fase di check-in, con la mappa in mano, io devo segnalare le zone di Darsena e della città dove non è possibile recarsi. Ci sono ubriachi, tossici, gente che si buca, gente che fuma il crack. E, qua in questa zona, qua esattamente di fronte a noi, specialmente durante l'inverno, vengono aperte le valigie dei turisti che vengono derubati e la gente si prende quello che serve. Le reti, come le vedete adesso, mi dispiace dirlo, ma non sono mai così, mai. A me quello che dà fastidio è la presa in giro, perché non siamo stupidi, siamo semplicemente persone che non ne possono più.
2: La politica risponde con la promessa di ascolto e la proposta di una commissione sopralluogo ogni settimana.
4: Nessuno chiaramente nega il problema, perché sarebbe impossibile negare il tema. Credo che vadano messe in campo una serie di soluzioni che non passano solo dal tema dell'ordine pubblico, che pur esiste, ma credo che ci sia un lavoro da fare di integrazione rispetto a quello che è tutto il tema della rigenerazione di questo posto e l'occupazione e la vivibilità di questo posto, che andrà in una logica sicuramente più lenta, ma che potrebbe essere la logica vincente.
5: Abbiamo chiesto che la commissione fatta oggi come sopralluogo nella zona, che ha portato benefici, perché tutti ci hanno detto che sono tutti luoghi non riconoscibili, che la commissione venga fatta ogni settimana. Così almeno una volta alla settimana, come Lega, ci portiamo a casa questo risultato, che qui finalmente cittadini e residenti trovano finalmente quella vivibilità che dovrebbe essere quel minimo garantito.
1: E a pochi passi dalla Darsena è stata ripresa in diretta, mentre la nostra Elisabetta Biancalani stava intervistando un commerciante in Sottoripa, una rissa scoppiata in pieno giorno durante proprio la intervista che stavamo svolgendo in diretta. Vediamo.
6: Gianni, ha detto che ha due notizie da darmi. Qualche notizia da darmi sul tema della sicurezza, immagino.
7: Eccolo lì.
6: Ecco, proprio qua, in questo momento.
8: Guarda.
9: È sempre così.
7: Certo.
6: Vabbè, se mi vedono forse. Ecco, così abbiamo vissuto veramente in diretta.
7: Succede una cosa
6: così. Quello che può succedere.
7: Che poi, andando avanti, si aggiungono degli altri. Io, fino all'inizio di quest'anno, sono stato proprietario di un porto d'armi per difesa personale, tanto perché lavoro, ho sempre lavorato prettamente per la procura e il tribunale. E io quest'anno qua ci ho rinunciato perché ho un contratto dalle 6 in poi alla sera, i gruppi di ragazzi giovani che ho visto che una ci portavano via la borsa, ci va fuori dal ristorante, l'altro uguale, quello ci portava.

0: Siamo via al telefono e sono successe tante di queste cose qua. E io ho pensato, a un certo punto, se succede a me con questi qua che ti vengono in 5 o 6, anche di più è successo, intorno, e io cosa faccio? Non posso certo sparargli, non lo farei mai. Però loro sono tanti che se mi aggrediscono me la portano anche via.
1: Diciamo che ha avuto quasi paura di avere la tentazione di usarla.
0: In certe situazioni sì.
2: Ancora un'aggressione nel centro storico di Genova, questa volta a Ponte Calvi, dove una turista di circa 70 anni è stata vittima di uno scippo. La donna è stata avvicinata da un malvivente che le ha strappato la catenina dal collo per poi dileguarsi rapidamente. Sotto shock per quanto accaduto, la turista ha accusato un malore pochi istanti dopo il furto, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno curato la donna e hanno valutato le sue condizioni di salute. Poi si è rivolta ai carabinieri della Maddalena per sporgere denuncia. Ed è scontro sui rimpatri, la possibile apertura di un CPR a Genova è il tema che sta prendendo piede in questi giorni in città, soprattutto dopo le parole che sono emerse ieri in conferenza stampa, sia quella della mattina di Silvia Salis che quella del pomeriggio del centrodestra. Vediamo.
3: I centri di permanenza per i rimpatri, più conosciuti come CPR, piombano al centro del dibattito genovese dopo la conferenza stampa tenutasi a Palazzo Tursi. Il tema è stato proprio stuzzicato da Primo Canale con una domanda diretta a Silvia Salis. Il comune di Genova sarebbe disponibile ad aprire un CPR in città? La risposta della sindaca ha fatto trapelare una potenziale apertura, ma nel farlo si è scagliata contro il governo per la gestione degli immigrati irregolari. La questione dei rimpatri è molto semplice, visto che sull'efficacia del sistema ci avevano promesso cose diverse in campagna elettorale oramai 4 anni fa. Il tema dei CPR è che non funziona nel sistema dei rimpatri, non è tanto la collocazione, il punto è che c'è stato detto che per anni non si erano stati in grado di gestire questo fenomeno, che invece finalmente si sarebbe trovata una soluzione, ma i numeri sono impietosi. Le parole di Silvia Salis: in tutte le grandi città ci sono problemi, al governo spetta il compito di risolverli. Questo è il botte risposta Genova-Roma tra Salis e la deputata Cavo.
4: E vi dico che dai dati di Eurostat sui rimpatri totali, prima di noi c'è la Svezia, la Polonia, l'Austria e la Spagna. Cioè noi siamo un porto di arrivo e rimpatria più irregolare di noi la Svezia.
5: La sindaca Salis sul tema della sicurezza emergenza di Genova prova a scaricare tutto sul governo, chiede più rimpatri, ma perché ci siano più rimpatri da Genova è necessario avere un CPR. Allora fa bene il ministro Piantedosi a vedere in questo un'apertura alla possibilità di avere un CPR a Genova. Verrà presto in città il ministro, questa è una notizia positiva a dare risposte ma anche ad avviare il dialogo con le istituzioni proprio in questa ottica, in questa prospettiva. Sarà interessante capire nel frattempo che cosa ne pensano di questo i partiti che sostengono la giunta di Silvia Salis.
2: Chiudiamo questo capitolo dedicato alla sicurezza, parliamo di un nuovo format di Primo Canale, Genova chiama Roma, con le interviste al viceministro dei trasporti delle infrastrutture Edoardo Rixi, che conosce molto bene la Liguria, Genova, perché è genovese, che commenta la non conferma di Enrico Musso, la presidente della presidenza dell'aeroporto di Genova. Il viceministro poi poco sbilanciato, ma ha fatto capire che l'importante è che il sostituto sia una figura di livello, intervistato da Matteo Cantile.
6: Non c'è un socio privato, ci sono due soci pubblici, la concessione scade nel 29, i due soci, l'attuale compagine non è in grado di partecipare a una nuova concessione, quindi credo che ci voglia una persona che
7: attiri.
6: Secondo me Musso ha gestito bene l'aeroporto, però io devo dire che stiamo parlando anche del nulla, perché il presidente dell'aeroporto non ha deroghe operative, quindi quando si dice il presidente che porta i voli non è vero, è il direttore generale, che finalmente abbiamo un ottimo direttore generale dell'aeroporto di Genova, con cui abbiamo collaborato anche a livello romano per portare, non so, Aero Italia piuttosto che tutta una serie di voli. Quindi il problema non è che, ovviamente, come posso dire, in un momento in cui si parla di bando, di vendita, due soci hanno deciso in qualche modo di andare a identificare delle persone. Poi se sarà, come qualcuno dice, il presidente del porto, perché dice io sono socio di maggioranza e voglio
7: andare per lei.
6: Verificare. A me va bene chiunque, purché sia di livello.

0: E adesso il sondaggio di Primo Canale commissionato a Tecne. Stasera parliamo, come sempre l'appuntamento nella nostra pagina dedicata all'informazione di ambiente, pulizia e decoro urbano, come siamo messi in città. I voti sono abbastanza positivi, Genova è al 53% contro il 47% negativo, Savona è al 53% contro il 47% negativo, quindi un pareggio in questo senso sia a Savona che a Genova. Imperia al 64%, un voto molto alto, il più alto delle province, capoluogo di provincia, contro invece a Spezia è un 50% sia positivo che negativo. E poi ci sono tutti i voti, li vedete, quelli dal 10 al 7, dal voto 6 e poi dal 5 all'1. Bene o male potremmo dire che non va così male su ambiente, pulizia e decoro. Oggi i lavoratori del settore cultura sono scesi in piazza con uno sciopero per denunciare i tagli alle risorse, l'utilizzo sempre più marcato del personale che è precario, è in appalto e non ha possibilità di costruirsi un futuro. Andrea Popolano.
1: Il mondo della cultura fa i conti con sempre meno risorse a disposizione, situazione figlia dei tagli decisi dal governo, ma nel mirino finiscono anche le decisioni dei singoli comuni. A Genova c'è una carenza di personale di circa il 50%. Per quanto riguarda la soprintendenza delle belle arti e del paesaggio, ci sono 95 lavoratori a fronte dei 135 necessari. Per quanto riguarda i musei nazionali, si parla di una mancanza di oltre 50 persone. Nella biblioteca universitaria di Genova lavorano in 39 a fronte di una necessità di 68. E la situazione non sembra migliorare, anzi.
2: Sul comune di Genova abbiamo anche un piano assunzionale che prevede un disinvestimento sulle biblioteche e quindi un accesso che avverrà molto probabilmente già nei prossimi mesi di ulteriore dismissione del pubblico all'interno di quelli che sono servizi pubblici.
1: Una città, quella di Genova, dove la cultura non manca, ma capita anche di vedere i turisti che arrivano dalle crociere salire su un pullman e dirigersi fuori regione.
2: La cultura è una ricchezza e particolarmente lo è in questa città, dove abbiamo delle eccellenze che sono poco valorizzate e che economicamente potrebbero portare un valore aggiunto a questa città. Serve un piano immediato sulla cultura, serve un protocollo d'intesa tra organizzazioni sindacali, in questo caso anche Comune di Genova e l'area ministeriale, per potenziare e valorizzare la cultura in questa città.
0: Per anni è stato uno dei volti più riconoscibili dell'emergenza sanitaria genovese, il medico che durante il Covid raccontava dall'ingresso del Villa Scassi la realtà vissuta ogni giorno nei pronto soccorso. Alessandro Rollero è morto a 60 anni dopo una rapida malattia che l'ha strappato davvero in poche settimane. Tiziano Berti.
3: La sanità ligure perde una delle figure più conosciute dell'emergenza urgenza genovese. Alessandro Rollero, direttore del pronto soccorso del Villa Scassi, è morto a 60 anni dopo una veloce malattia. La sua carriera è stata legata a doppio filo all'ospedale di San Pier d'Arena, in particolare al pronto soccorso, che ha guidato per anni affrontando le difficoltà croniche del settore, la carenza di personale, l'aumento degli accessi e la necessità di garantire risposte tempestive a un territorio vasto e complesso. Chi lavorava con lui lo ricorda come un medico profondamente coinvolto nella vita del reparto. Nei suoi interventi pubblici richiamava spesso l'attenzione sul ruolo del Villa Scassi e sul lavoro svolto ogni giorno da medici, infermieri e operatori sanitari. Un tema che considerava centrale, il riconoscimento di una struttura che assiste centinaia di migliaia di cittadini del ponente genovese. Durante l'emergenza Covid il suo volto è diventato familiare anche al grande pubblico di Primo Canale. In collegamento all'alba davanti al pronto soccorso raccontava l'impatto della pandemia sugli ospedali e le difficoltà affrontate dal personale sanitario. Colpito a sua volta dal virus, continua a seguire l'attività del reparto anche durante la malattia da casa. Fuori dall'ospedale trovava il suo equilibrio in Sardegna, meta a cui era particolarmente legato e dove cercava momenti di tranquillità lontano dalla pressione quotidiana del pronto soccorso. Chi lo ha conosciuto ricorda anche il suo sorriso, l'ironia e la capacità di alleggerire le giornate più difficili senza mai perdere di vista il lavoro. Lascia il ricordo di un professionista competente, molto legato al proprio ospedale e alla sua squadra, con cui ha condiviso alcune delle fasi più difficili vissute dalla sanità negli ultimi anni.
0: Gli anni di piombo, le BR e la versione stragista dei neofascisti, di questo ha parlato il magistrato Pinto in un circolo di Albaro, fra il pubblico anche la figlia di un giudice che fu ucciso dai brigatisti, Michele Varì.
4: Il sangue degli anni 70, dall'omicidio a Milano del giudice Galli all'assassinio di Guido Rossa,

0: Corniano, passando dalle stragi di destra, da Piazza Fontana all'Italicus, per alimentare le strategie della tensione e bloccare le riforme, lo statuto dei lavoratori, divorzio e aborto, possibili anche grazie al PC, allora il più grande partito comunista dell'Occidente. La storia dell'Italia degli anni 70 è andata in scena nel circolo ricreativo Meliscotti di Albaro, grazie al presidente Iavicoli, un penalista che ha invitato un relatore d'eccezione, come il sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Genova, Francesco Pinto. Il magistrato, partendo dagli anni 60, ha raccontato la città divisa fra diritti e terrore, un'Italia ferita dal sangue versato per le ideologie di sinistra, ma anche per le stragi di destra. Pinto ha ricordato uno scritto di Guido Galli, giudice docente universitario, ucciso per avere rinviato a giudizio il gruppo di fuoco di prima linea. Viviamo tempi scuri, ma gli strumenti idonei per uscirne non devono intaccare le libertà individuali. Mentre Pinto parlava, a sorpresa, fra il pubblico è apparsa la figlia di Galli, Alessandra, magistrato a Genova, che ha rimarcato la necessità di non dimenticare le vittime e le loro famiglie. Solo così si può voltare pagina. Ma le contrapposizioni ideologiche portarono l'Italia sull'orlo della guerra civile e ne dimostrarono la fragilità. Una storia piena di dolore, quella degli anni 70, rapimento di Sossi, l'uccisione del procuratore Coco, tanti agguati mortali e gambizzazione. Poi ecco la reazione dello Stato, con il nucleo antiterrorismo del generale della Chiesa, capace di coinvolgere nella lotta al terrore anche la sinistra, sino all'epilogo non casualmente avvenuto a Genova con l'irruzione e l'uccisione dei terroristi nel covo delle BR di Via Fracchia.
1: Come sempre, consueto appuntamento con il calcio, con lo sport. Partiamo dal Genoa, le ultime in casa rossoblù, poi la Samp che non ha novità eclatanti, ma continuano a circolare i diversi nomi per quanto riguarda la panchina, e poi c'è l'arrivo oramai praticamente ufficiale di Branco, del nuovo DS. Buonasera Filippo Serio.
2: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. Partiamo col Genoa con gli aggiornamenti sullo sport. L'ultimo aggiornamento riguarda Junior Messias, che nonostante manchi la comunicazione ufficiale da parte del club, rinnoverà con il club rossoblù ancora per un anno fino a giugno del 2027, un contratto fatto su misura legato a con bonus legati alle prestazioni del brasiliano, un po' come era stato fatto un anno fa quando gli era stato rinnovato. Quest'anno, cioè, o meglio, nella prossima stagione compirà 35 anni Messias, che si lascia alle spalle la miglior stagione da quando veste la maglia del Genoa, mentre le due iniziali dopo la promozione del Genoa in Serie A erano state caratterizzate da moltissimi infortuni. Allora facciamo il punto per quello che riguarda il Genoa con il nostro Carlo Danani.
3: Buonasera, mercato in copertina, nel ventaglio di nomi accostati nelle ultime ore al Grifone spicca quello di Lorenzo Lucca, centravanti di proprietà della Napoli, negli ultimi sei mesi in prestito in Premier League al Nottingham Forest, ma serve tempo per capire quali saranno le idee di Allegri, futuro tecnico dei partenopei. Al di là di questa voce è chiaro che dopo l'addio di Ekuban, tra le priorità del mercato rossoblù ci sia d'ora in poi la necessità di rimpolpare un attacco al momento composto soltanto da Vitinha, Ekator e Colombo. L'austriaco Havel, di proprietà del LASK e nell'ultima stagione in prestito all'Hartberg, rimane una pista percorribile ma non l'unica. Comincia alla grande il mondiale di Johan Vázquez, il capitano del Genoa si conferma uno dei leader nel Messico, che all'esordio supera 2-0 il Sudafrica. E ora attenzione verso l'altro rossoblù impegnato nella rassegna iridata. Leo Østigard pronto mercoledì a sfidare l'Iraq con la sua Norvegia.
2: Grazie a Carlo Danani. Lato Samp, manca la comunicazione ufficiale sul nuovo direttore sportivo, che sarà Americo Branco, che è già arrivato in Italia e atteso a Genova, mentre continua a essere un rebus chi siederà sulla panchina della Samp. Ci sono i nomi di Possanzini, ma adesso è venuto fuori anche quello di Pecchia come possibile allenatore blucerchiato. Tutte le ultime con Marco Bisacchi.
4: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Ancora si aspetta, si attende l'ufficialità di Americo Branco come nuovo direttore sportivo dei Blu Cerchiati, anche se può

0: In realtà il dirigente portoghese già da 3 giorni si trova in Italia, da ieri ha preso contatto anche con la realtà di Bogliasco. Per l'annuncio ufficiale si aspettano anche le nomine, diciamo, degli altri dirigenti in un tris che dovrebbe poi essere questo, cioè Ariaudo promosso nel ruolo di direttore tecnico, appunto Branco che sarà direttore sportivo e un altro portoghese, José Coelho, che sarà responsabile dello scouting, probabilmente l'ufficialità da qui alle prossime ore di questi nuovi dirigenti. Queste nuove figure per i blu cerchiati. Poi il tema dell'allenatore, che rimane sempre piuttosto, diciamo così, incerto, con tanti nomi che vengono valutati dal club blu cerchiato. Ce n'è uno in particolare, quello di Possanzini, ex calciatore della Samp all'inizio degli anni 2000, allenatore scuola De Zerbi, giochista, ultima esperienza negli ultimi 3 anni al Mantova, che all'inizio sembrava essere un po' indietro rispetto ai profili stranieri valutati soprattutto dalla coppia Walker-Fredberg. Dopo il colloquio con Fredberg però la sensazione è che Possanzini abbia scalato qualche posizione nel toto allenatore per la Samp. Rimangono comunque in piedi anche altri profili, su tutti quelli di Ryan Mason e anche di Bo Eriksen. Il primo è un inglese, ex VBA. Il secondo invece è un danese che ha allenato nell'ultima stagione al Mainz in Germania. È uscito oggi il nome anche di Fabio Pecchia, che insomma un nome assolutamente interessante per la Serie B, anche se nell'ultimo anno non ha allenato, ha però alle spalle diverse promozioni nel campionato cadetto dalla B alla Serie A. Pecchia in questo momento, lo diciamo, ha anche un mercato piuttosto ampio con tante altre squadre che lo stanno seguendo, perché in B sono molte squadre che sono alla caccia dell'allenatore, però potrebbe essere, usiamo il condizionale, un'idea suggestiva per la Sampdoria del futuro.
1: Grazie anche a Marco Bisacchi. Tutte le ultime sulle notizie sportive sul sito di primocanale.it e sui canali social.
2: Grazie a Filippo Serio, grazie a voi per averci seguito, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista sulla Liguria e con temperature massime intorno ai 26-27 gradi. I venti inoltre saranno deboli o del tutto assenti, con Mar Ligure infatti calmo. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia, splendere al sole, poco infatti da segnalare. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 27 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con ampi spazi soleggiati. Al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Anche su Genova sarà una giornata stabile e soleggiata, con temperature massime che oscilleranno intorno ai 26-27 gradi, punte di 30 gradi, specialmente lungo le coste. Sul Tigullio sarà una giornata con sole assoluto protagonista, qualche velatura ma che sarà solo in transito. Sullo Spezzino, cieli sereni o al più velati, anche qui con temperature massime in ripresa, valori infatti che toccheranno anche i 27-28 gradi. Ci attende una domenica ancora stabile e soleggiata sulla Liguria, da segnalare solo qualche nuvola in più sul ponente Ligure, ma senza precipitazioni e temperature massime che saranno in temporanea flessione solo di qualche grado, via via in aumento nei prossimi giorni. Restate aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
2: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto

0: con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia. Per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Ben trovato al segretario generale della Camera di Commercio di Genova, Maurizio Caviglia.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, Caviglia, una giornata importante, quelle che stanno per arrivare, perché stanno per arrivare centinaia di iscritti alle Camere di Commercio italiane e non solo, segretari, presidenti, insomma il grande mondo delle Camere di Commercio si raduneranno a Genova nella giornata di lunedì, ma già nel weekend ci saranno molti tavoli interni di confronto proprio per parlare di internalizzazione, scambi internazionali, insomma c'è tutto un mondo naturalmente che riguarda le Camere di Commercio e Genova diventa per 3 giorni la capitale.
1: Sì, c'è questo evento che in Italia si fa ogni anno, quest'anno tocca a noi e accogliamo circa 150 tra presidenti e segretari generali di più di 80 Camere di Commercio italiane all'estero che arrivano da tutto il mondo e vengono qui per fare un attimo il punto su qual è il funzionamento del sistema e per creare la massima armonia e le massime sinergie con il territorio. Quindi noi avremo 2 giorni, sabato e domenica, di lavori interni in cui si provvederà anche a rinnovare gli organi di questa struttura che si chiama Assocamere Estero e che racchiude tutte queste Camere di Commercio, e lunedì invece ci sarà un evento pubblico molto importante, perché si vuole parlare di nuove rotte, nuove regole per quelli che sono gli scambi internazionali, ma questa avviene a 80 anni da quando a Genova l'Istituto di Economia Internazionale fece una riunione per parlare con circa 90 paesi del mondo di come superare i dazi. Voi vi rendete conto di come queste siano cose attuali, ma come fossero avanti i genovesi già 80 anni fa.
0: Senta, proprio ho parlato dei genovesi, ovviamente gli scambi, siamo stati maestri per secoli e secoli, insomma insegnavamo noi, no, a fare scambi agli altri da sempre, insomma, soprattutto nel periodo d'oro, quando Genova era davvero la superba e quando gli scambi con il mondo, soprattutto dell'Asia non solo, ma anche dell'Africa poi in generale, ha portato una ricchezza straordinaria per la nostra città, con i palazzi, le strade che ancora oggi insomma fanno bella mostra di sé. Siamo nel 2026, Genova ovviamente non è più la capitale che era una volta, però insomma può sempre dire la sua.
1: Diciamo che intanto quando i nostri ospiti vedono il nostro patrimonio artistico, culturale, i nostri palazzi, restano sorpresi. Noi abbiamo fatto quest'anno, nella giornata del Made in Italy, abbiamo festeggiato 2 cose. Un libro sui marmi che abbiamo pubblicato, e fate conto che Genova è stata capitale mondiale del marmo, cosa che non sa quasi nessuno, ma una delle più autorevoli

esperte in marmi, la professoressa Napoleone, ci ha detto che i marmi che ci sono a Genova, così belli, non ci sono né a Firenze né a Roma e che siamo un'eccellenza totale. Pensate che noi ci siamo fatti fare uno studio anche su tutti i marmi che sono nel nostro palazzo, che è un palazzo dei Rolli, che è un palazzo del Cinquecento. E giustamente dobbiamo tornare al Cinquecento, dobbiamo tornare a un momento in cui, grazie ad Andrea Doria, Genova è diventata centrale, centrale nel mondo, e è rimasta

0: che Genova farà una festa nel 2028 per festeggiare i 500 anni della Repubblica. E abbiamo preparato anche un gadget per i colleghi che verranno da tutto il mondo, con una specie di fermacarte che riproduce una moneta. Una moneta che è le 25 doppie, che era una moneta di 163 grammi d'oro zecchino. Quindi, e la cosa bella è che questa moneta è presente in un unico esemplare presso la Banca Carige Ora Biper, che è nostro partner anche in questa iniziativa, e ha un valore che, come capite, 163 grammi d'oro sono una cosa importante, ma pensare di essere l'unica moneta, una moneta del 1630, che riporta quei due grifoni che hanno la coda alta e all'interno un'immagine di Porta Soprana, con tutta una serie di simboli che abbiamo riscoperto anche con l'aiuto dell'Archivio di Stato, perché è con l'Archivio di Stato, è con l'Università che stiamo facendo tutto questo lavoro per valorizzare alcune eccellenze che sono veramente uniche del nostro territorio.
1: Senta, poco tempo fa è stato fatto uno studio anche per quanto riguarda lo stato di salute delle aziende liguri. Ne è uscita una regione tutto sommato che regge la grande instabilità internazionale. Insomma, c'è molta aziende che fatturano tanto, che migliorano, poche, quelle invece un po' giovani, start-up, non sono in questo momento ancora il vero colonna portante della nostra economia, però ne è uscito un quadro tutto sommato positivo.
0: Ma questo è importante, perché noi abbiamo il piacere, quando commissioniamo degli studi, di non voler avere dei documenti che in qualche modo giustifichino il nostro sapere e le cose che già in qualche modo conosciamo, ma vogliamo riuscire ad arricchire la nostra conoscenza. E grazie al professor Quaglia, ai suoi collaboratori, al Dipartimento di Economia dell'Università di Genova, abbiamo avuto uno scenario che ha cambiato alcune delle nostre opinioni. Per esempio, questo è uno scenario che riguarda solo le imprese che hanno presentato bilanci, società di capitali, quindi non è l'universo delle imprese, è un campione. Ebbene, questo campione non è sottocapitalizzato, questo campione fa dei buoni utili e ci sono dei risultati che sono risultati molto importanti e anche interessanti proprio rispetto all'internazionalizzazione. Credo che questa cosa sia da tenere bene in considerazione, anche perché un altro particolare che è venuto fuori è che una percentuale di quelle imprese che hanno più di 50 anni di anzianità ha, rispetto ai volumi di affari complessivi, una sua buona rilevanza.
1: Ecco, questa è un po' forse una sorpresa fino a un certo punto, nel senso che le vere aziende, quelle storiche, quelle che hanno alle spalle un qualcosa di solido, una famiglia soprattutto, spesso, no? Non fondi o misteriosi investitori, le vecchie famiglie, insomma, sono quelle che poi alla fine ancora oggi tengono in piedi la nostra economia. Bisogna ancora forse far sì che le vecchie e le storiche famiglie genovesi, quelle più ricche, forse investano un po' di più. Questo è atavico, no? nella nostra economia, però da questo punto di vista, qual è la sua punto di vista?
0: Guardate,
1: è vero che potrebbero fare di più?
0: Guardate, basta andare a vedere gli studi di Banca d'Italia per riuscire a individuare che il nostro territorio ha delle giacenze di capitali da parte dei nostri concittadini che li rende una perla in qualche modo, e sicuramente questo vuol dire avere la possibilità di fare degli investimenti. Probabilmente il sistema non è stato in grado di proporre a queste famiglie investimenti che le stesse hanno giudicato giuste. L'unica cosa che possiamo dire è che non mancano i soldi.
1: Non mancano i soldi, però se questa frase la sentissero i tanti giovani che provano a fare qualcosa con le start-up o con qualche idea innovativa, hanno bisogno di business angel, no? Cioè di persone che li aiutino a decollare. Non mancano i soldi, magari non mancano neppure le idee, la voglia di fare qualcosa di importante nei ragazzi. Ecco, mettere insieme le finanze di alcuni ricconi con la giovinezza, con la freschezza, con le idee dei ragazzi, potrebbe essere questo anche un altro volano per la nostra regione, che, come diceva anche questo studio, per ora non decolla da questo punto di vista. Le start-up non sono

0: ad oggi il nucleo fondante dell'economia della regione.
1: Ma diciamo che anche questo aspetto merita una considerazione puntuale. Io vi faccio solo che tre esempi. Il primo canale è stato per noi di grande aiuto e Maurizio Rossi ha subito sposato questa iniziativa e so che la sta sviluppando per riuscire a dare un certo tipo di visibilità. Allora, noi abbiamo dei giovani che sono riusciti a convincere la Columbia University a venire a mettere una business school a Genova, che aprirà anno 27-28. È una cosa, credetemi, che ha dell'incredibile. Ecco, praticamente questi giovani hanno già organizzato un sistema di crowdfunding che non è limitato a un territorio, ma che sta avendo un successo incredibile. Vi ho fatto un esempio. Un secondo esempio, noi in molte di queste iniziative collaboriamo insieme a Friend of Genoa, che è un'altra struttura di grandissimo livello con delle persone che hanno un panorama mondiale, non locale, e che riescono a trovare degli investitori che in qualche modo possono agire qua facendo proprio quello che diceva prima lei. Abbiamo coinvolto 100 ragazzi che si occupano di aerospaziale e abbiamo dei progetti in cui questi ragazzi andranno a ricercare dei finanziamenti. Secondo me avranno possibilità di trovarli e avranno possibilità di trovarli a Genova. E so che addirittura Primo Canale ci sta proprio anche aiutando con i vostri giovani, quindi in modo che i nostri giovani e i vostri giovani possano presentare un qualcosa di diverso, che non è il presente ma il domani.
0: Quello che si sta ovviamente riferendo a questo nuovo format che sta per partire con i giovani genovesi che stanno o hanno fatto o faranno qualcosa di importante, li porteremo su un palco e li coinvolgeremo proprio per mettere in mostra quello che sono stati capaci di fare, quindi sicuramente insieme a voi faremo belle cose. Allora l'appuntamento ovviamente dicevamo nel fine settimana, lavori interni vostri, diciamo così,
1: avremo
0: incontri
1: anche,
0: privati.
1: E avremo anche i rinnovi degli organi della struttura nostra che si chiama Assocamere Estero, quindi sarà rinnovato il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ma il lunedì ci sarà un evento pubblico che in qualche modo vedrà dei grandi esperti anche di economia internazionale, politologi che ci diranno un pochettino cosa vuol dire quelle nuove rotte, cosa vuol dire quelle nuove regole e cosa possiamo aspettarci. Noi avremo anche lì dei genovesi, cito l'avvocato Sara Armella per parlare di una persona con cui lavoriamo moltissimo, ma abbiamo anche l'avvocato Cotticchia.
0: Vedo dei personaggi insomma, di una certa levatura, vedo Matteo Zoppas che è il presidente dell'ICE, vedo Adolfo Urso ovviamente in intervento, poi insomma Franco Bruni, presidente del comitato di supervisione, insomma vedo vabbè, a parte il sindaco, il presidente, l'arcivescovo di Genova, poi
1: sì,
0: tanti
1: che
0: professori.
1: Ci fa l'onore di benedire il nostro evento, ce n'è bisogno in questi periodi.
0: Ce ne abbiamo tutti bisogno. Grazie Maurizio Caviglia.
1: Grazie a voi.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
4: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
5: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.

0: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
1: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
3: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
4: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
5: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
6: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

Dopo quasi due giorni di ricerca sono stati ritrovati due corpi senza vita dei giovani ragazzi dispersi nel mare di Ventimiglia, dispersi nelle acque antistanti della Calandria. Commissione consiliare questa mattina nella zona della Darsena, hanno preso parte residenti, commercianti, consiglieri del comune per provare a trovare una soluzione, poi scoppiata la rissa. Ha preso le via il nuovo format Genova chiama Roma con il viceministro dei trasporti Rixi che sulla nomina del presidente dell'aeroporto ha detto che serve una figura di livello. Lutto nel mondo sanitario per la scomparsa prematura del noto direttore del pronto soccorso del Villa Scassi, Alessandro Rollero.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, partiamo con la notizia che riguarda la morte di due giovani ragazzi che sono stati ritrovati all'ingresso dell'imboccatura del porto Cala del Forte di Ventimiglia. I corpi dei due ragazzi dispersi già da mercoledì pomeriggio nelle acque antistanti la spiaggia della Calandre, nella zona di Ventimiglia. Quello che si temeva purtroppo si è concretizzato. Il servizio di apertura della nostra inviata Alessandra Boero.
1: Erano distanti l'uno dall'altro 25 metri a 5 metri di profondità nei pressi dell'imboccatura del porto Cala del Forte di Ventimiglia. Dopo due giorni di ricerche ininterrotte sono stati così trovati i corpi di Everton Bernardo dos Santos, 25 anni brasiliano, e Walid Sobi, 19 anni marocchino, annegati lo scorso mercoledì all'altezza della spiaggia delle Calandre. Walid si era tuffato dallo scoglio nonostante le condizioni del mare fossero proibitive. L'amico si è tuffato a sua volta per salvarlo. Entrambi sono stati però scaraventati a largo dalla forza delle onde e della corrente. A riconoscere i corpi i familiari disperati che hanno sperato sino all'ultimo. Massiccia la macchina dei soccorsi tra squadre specializzate dei vigili del fuoco e capitaneria di porto.
0: Adesso torniamo invece a Genova, perché si è svolta questa mattina un sopralluogo della commissione consiliare nella zona della Darsana, una delle zone più critiche in questo momento a Genova, una mattinata che ha visto la partecipazione di residenti, commercianti esasperati ma anche indispettiti da quella che è parsa come un'operazione di facciata, così l'hanno definita in molti, con pulizia in atto, sgomberi proprio in concomitanza dell'arrivo dei consiglieri. Ci racconta tutto Annissa De Filippi.
2: Sembrava una darsena completamente diversa e ripulita rispetto a quella che ogni giorno le immagini, anche scattate dai cittadini, raccontano. Si è svolta così in un'atmosfera tranquilla la commissione, fortemente voluta dal centrodestra nella zona della darsena. Presenti consiglieri di maggioranza e opposizione, oltre all'assessora di competenza alla sicurezza Arianna Viscogliosi, ma anche il comandante della polizia locale Fabio Manzo e dirigenti AMIU. Proprio presidi fissi delle forze dell'ordine e una maggiore pulizia delle strade sono le richieste che arrivano dai residenti e commercianti, esasperati dalla situazione che si vive quotidianamente in zona.
3: Con i turisti, ogni volta che loro arrivano in locanda, quindi nella fase di check-in, con la mappa in mano, io devo segnalare le zone di Darsena e della città dove non è possibile recarsi. Ci sono ubriachi,

0: tossici, gente che si buca, gente che fuma il crack. E, qua in questa zona qua esattamente di fronte a noi, specialmente durante l'inverno, vengono aperte le valigie dei turisti che vengono derubati e la gente si prende quello che serve. Le reti, come le vedete adesso, mi dispiace dirlo, ma non sono mai così, mai. A me quello che dà fastidio è la presa in giro, perché non siamo stupidi, siamo semplicemente persone che non ne possono più.
1: La politica risponde con la promessa di ascolto e la proposta di una commissione sopralluogo ogni settimana.
2: Nessuno chiaramente nega il problema, perché sarebbe impossibile negare il tema. Credo che vadano messe in campo una serie di soluzioni che non passano solo dal tema dell'ordine pubblico, che pur esiste, ma credo che ci sia un lavoro da fare di integrazione rispetto a quello che è tutto il tema della rigenerazione di questo posto e l'occupazione e la vivibilità di questo posto, che andrà in una logica sicuramente più lenta, ma che potrebbe essere la logica vincente.
3: Abbiamo chiesto che la commissione fatta oggi come sopralluogo nella zona, che ha portato benefici, perché tutti ci hanno detto che sono tutti luoghi non riconoscibili, che la commissione venga fatta ogni settimana. Così almeno una volta alla settimana, come Lega, ci portiamo a casa questo risultato, che qui finalmente cittadini residenti trovano finalmente quella vivibilità che dovrebbe essere quel minimo garantito.
4: E a pochi passi dalla Darsena è stata ripresa in diretta, mentre la nostra Elisabetta Biancalani stava intervistando un commerciante in Sottoripa, una rissa scoppiata in pieno giorno durante proprio la intervista che stavamo svolgendo in diretta. Vediamo.
5: Gianni, ha detto che ha due notizie da darmi, qualche notizia da darmi sul tema della sicurezza, immagino.
6: Ecco. Eccolo lì.
5: Ecco, proprio qua, in questo momento.
7: Guarda.
8: È sempre così.
6: Certo.
5: Vabbè, se mi vedono forse. Ecco, così abbiamo vissuto veramente in diretta.
6: Succede una cosa
5: così. Quello che può succedere.
6: Che poi, andando avanti, si aggiungono degli altri. Io, fino all'inizio di quest'anno, sono stato proprietario di un armi per difesa personale, tanto perché lavoro, ho sempre lavorato prettamente per la procura e il tribunale. E io quest'anno qua ci ho rinunciato perché ho un contratto qua sotto i pollici, venendo a casa dalle 6 in poi alla sera, i gruppi di ragazzi giovani che ho visto che una ci portavano via la borsa, ci va fuori dal ristorante, l'altro uguale, quello ci portavano via il telefono, e non sono successe tante di queste cose qua. E io ho pensato, a un certo punto, se succede a me con questi qua che ti vengono in 5 o 6, anche di più è successo, intorno, e io cosa faccio? Non posso certo sparargli, non lo farei mai, però loro sono tanti che se mi aggrediscono me la portano anche via.
5: Diciamo che ha avuto quasi paura di avere la tentazione di usarla.
6: In certe situazioni sì.
4: Ancora un'aggressione nel centro storico di Genova, questa volta a Ponte Calvi, dove una turista di circa 70 anni è stata vittima di uno scippo. La donna è stata avvicinata da un malvivente che le ha strappato la catenina dal collo per poi dileguarsi rapidamente. Sotto shock per quanto accaduto, la turista ha accusato un malore pochi istanti dopo il furto, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno curato la donna e hanno valutato le sue condizioni di salute. Poi si è rivolta ai carabinieri della Maddalena per sporgere denuncia. Ed è scontro sui rimpatri, la possibile apertura di un CPR a Genova è il tema che sta prendendo piede in questi giorni in città, soprattutto dopo le parole che sono emerse ieri in conferenza stampa, sia quella della mattina di Silvia Salis che quella del pomeriggio del centrodestra. Vediamo.
1: I centri di permanenza per i rimpatri, più conosciuti come CPR, piombano al centro del dibattito genovese dopo la conferenza stampa tenutasi a Palazzo Tursi. Il tema è stato proprio stuzzicato da Primo Canale con una domanda diretta a Silvia Salis. Il comune di Genova sarebbe disponibile ad aprire un CPR in città?

0: La risposta della sindaca ha fatto trapelare una potenziale apertura, ma nel farlo si è scagliata contro il governo per la gestione degli immigrati irregolari. La questione dei rimpatri è molto semplice, visto che sull'efficacia del sistema ci avevano promesso cose diverse in campagna elettorale oramai 4 anni fa. Il tema dei CPR è che non funziona nel sistema dei rimpatri, non è tanto la collocazione, il punto è che c'è stato detto che per anni non si erano stati in grado di gestire questo fenomeno, che invece finalmente si sarebbe trovata una soluzione, ma i numeri sono impietosi. Le parole di Silvia Salis: in tutte le grandi città ci sono problemi e al governo spetta il compito di risolverli. Questo è il botte risposta Genova-Roma tra Salis e la deputata Cavo.
1: E vi dico che dai dati di Eurostat sui rimpatri totali, prima di noi c'è la Svezia, la Polonia, l'Austria e la Spagna. Cioè noi siamo un porto di arrivo e rimpatria più irregolare di noi la Svezia.
2: La sindaca Salis sul tema della sicurezza emergenza di Genova prova a scaricare tutto sul governo, chiede più rimpatri, ma perché ci siano più rimpatri da Genova è necessario avere un CPR. Allora fa bene il ministro Piantedosi a vedere in questo un'apertura alla possibilità di avere un CPR a Genova. Verrà presto in città il ministro, questa è una notizia positiva a dare risposte ma anche ad avviare il dialogo con le istituzioni proprio in questa ottica, in questa prospettiva. Sarà interessante capire nel frattempo che cosa ne pensano di questo i partiti che sostengono la giunta di Silvia Salis.
3: Chiudiamo questo capitolo dedicato alla sicurezza, parliamo di un nuovo format di Primo Canale, Genova chiama Roma, con le interviste al viceministro dei trasporti delle infrastrutture Edoardo Rixi, che conosce molto bene la Liguria, Genova, perché è genovese, che commenta la non conferma di Enrico Musso, la presidenta della presidenza dell'aeroporto di Genova. Il viceministro poi poco sbilanciato, ma ha fatto capire che l'importante è che il sostituto sia una figura di livello, intervistato da Matteo Cantile.
4: Non c'è un socio privato, ci sono 2 soci pubblici, la concessione scade nel 29, i 2 soci, l'attuale compagine non è in grado di partecipare a una nuova concessione, quindi credo che ci voglia una persona che
5: attiri.
4: Secondo me Musso ha gestito bene l'aeroporto, però io devo dire che stiamo parlando anche del nulla, perché il presidente dell'aeroporto non ha deroghe operative, quindi quando si dice il presidente che porta i voli non è vero, è il direttore generale, che finalmente abbiamo un ottimo direttore generale dell'aeroporto di Genova, con cui abbiamo collaborato anche a livello romano per portare, non so, Aero Italia piuttosto che tutta una serie di voli. Quindi il problema non è che, ovviamente, come posso dire, in un momento in cui si parla di bando, di vendita, di prospettive, probabilmente i 2 soci hanno deciso in qualche modo di andare a identificare delle persone. Poi se sarà, come qualcuno dice, il presidente del porto, perché dice io sono il socio di maggioranza e voglio verificare, a me va bene chiunque, purché sia di livello.
3: E adesso il sondaggio di Primo Canale commissionato a Tecne. Stasera parliamo, come sempre l'appuntamento nella nostra pagina dedicata all'informazione, di ambiente, pulizia e decoro urbano, come siamo messi in città. I voti sono abbastanza positivi, Genova è al 53% contro il 47% negativo, Savona è al 53% contro il 47% negativo, quindi un pareggio in questo senso sia a Savona che a Genova. Imperia al 64%, il voto molto alto, il più alto delle province, capoluoghi di provincia, contro invece a Spezia è un 50% sia positivo che negativo. E poi ci sono tutti i voti, li vedete, quelli dal 10 al 7, dal voto 6 e poi dal 5 all'1. Bene o male potremmo dire che non va così male su ambiente, pulizia e decoro. Oggi i lavoratori del settore cultura sono scesi in piazza con uno sciopero per denunciare i tagli alle risorse, l'utilizzo sempre più marcato del personale che è precario, è in appalto e non ha possibilità di costruirsi un futuro. Andrea Popolano.
6: Il mondo della cultura fa i conti con sempre meno risorse a disposizione, situazione figlia dei tagli decisi dal governo, ma nel mirino finiscono anche le decisioni dei singoli comuni. A Genova c'è una carenza di personale di circa il 50%. Per quanto riguarda la soprintendenza delle belle arti e del paesaggio, ci sono 95 lavoratori a fronte dei 135 necessari. Per quanto riguarda i musei nazionali, si parla di una mancanza di oltre 50 persone. Nella biblioteca universitaria di Genova

0: Quorum in 39 a fronte di una necessità di 68 e la situazione non sembra migliorare, anzi.
1: Sul comune di Genova abbiamo anche un piano assunzionale che prevede un disinvestimento sulle biblioteche e quindi un accesso che avverrà molto probabilmente già nei prossimi mesi di ulteriore dismissione del pubblico all'interno di quelli che sono servizi pubblici.
0: Una città, quella di Genova, dove la cultura non manca, ma capita anche di vedere i turisti che arrivano dalle crociere salire su un pullman e dirigersi fuori regione.
1: La cultura è una ricchezza e particolarmente lo è in questa città, dove abbiamo delle eccellenze che sono poco valorizzate e che economicamente potrebbero portare un valore aggiunto a questa città. Serve un piano immediato sulla cultura, serve un protocollo d'intesa tra organizzazioni sindacali, in questo caso anche Comune di Genova e l'area ministeriale, per potenziare e valorizzare la cultura in questa città.
2: Per anni è stato uno dei volti più riconoscibili dell'emergenza sanitaria genovese dall'ingresso del Villa Scassi, la realtà vissuta ogni giorno nei pronto soccorso. Alessandro Rollero è morto a 60 anni dopo una rapida malattia che l'ha strappato davvero in poche settimane. Tiziano Berti.
3: La sanità ligure perde una delle figure più conosciute dell'emergenza urgenza genovese. Alessandro Rollero, direttore del pronto soccorso del Villa Scassi, è morto a 60 anni dopo una veloce malattia. La sua carriera è stata legata a doppio filo all'ospedale di San Pier d'Arena, in particolare al pronto soccorso, che ha guidato per anni affrontando le difficoltà croniche del settore, la carenza di personale, l'aumento degli accessi e la necessità di garantire risposte tempestive a un territorio vasto e complesso. Chi lavorava con lui lo ricorda come un medico profondamente coinvolto nella vita del reparto. Nei suoi interventi pubblici richiamava spesso l'attenzione sul ruolo del Villa Scassi e sul lavoro svolto ogni giorno da medici, infermieri e operatori sanitari. Un tema che considerava centrale, il riconoscimento di una struttura che assiste centinaia di migliaia di cittadini del ponente genovese. Durante l'emergenza Covid il suo volto è diventato familiare anche al grande pubblico di Primo Canale. In collegamento all'alba davanti al pronto soccorso raccontava l'impatto della pandemia sugli ospedali e le difficoltà affrontate dal personale sanitario. Colpito a sua volta dal virus, continua a seguire l'attività del reparto anche durante la malattia da casa. Fuori dall'ospedale trovava il suo equilibrio in Sardegna, meta a cui era particolarmente legato e dove cercava momenti di tranquillità lontano dalla pressione quotidiana del pronto soccorso. Chi lo ha conosciuto ricorda anche il suo sorriso, l'ironia e la capacità di alleggerire le giornate più difficili senza mai perdere di vista il lavoro. Lascia il ricordo di un professionista competente, molto legato al proprio ospedale e alla sua squadra, con cui ha condiviso alcune delle fasi più difficili vissute dalla sanità negli ultimi anni.
2: Gli anni di piombo, le BR e l'eversione stragista dei neofascisti, di questo ha parlato il magistrato Pinto in un circolo di Albaro, fra il pubblico anche la figlia di un giudice che fu ucciso dai brigatisti, Michele Varini.
4: Il sangue degli anni 70, dall'omicidio a Milano del giudice Galli all'assassinio di Guido Rossa a Cornigliano, passando dalle stragi di destra, da Piazza Fontana all'Italicus, per alimentare le strategie della tensione e bloccare le riforme, lo statuto dei lavoratori, divorzio e aborto, possibili anche grazie al PC, allora il più grande partito comunista dell'Occidente. La storia dell'Italia degli anni 70 è andata in scena nel circolo ricreativo Meliscotti di Albaro, grazie al presidente Iavicoli, un penalista che ha invitato un relatore d'eccezione, come il sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Genova, Francesco Pinto. Il magistrato, partendo dagli anni 60, ha raccontato la città divisa fra diritti e terrore, un'Italia ferita dal sangue versato per le ideologie di sinistra, ma anche per le stragi di destra, queste fra l'altro ancora irrisolte, piene di buche e di collusioni. Pinto ha ricordato uno scritto di Guido Galli, giudice e docente universitario, ucciso per avere rinviato a giudizio il gruppo di fuoco di prima linea. Viviamo tempi scuri, ma gli strumenti idonei per uscirne non devono intaccare le libertà individuali. Mentre Pinto parlava, a sorpresa fra il pubblico è apparsa la figlia di Galli, Alessandra, magistrato a Genova, che ha rimarcato la necessità di non dimenticare le vittime e le loro famiglie. Solo così si può voltare pagina. Ma le contrapposizioni ideologiche portarono l'Italia sul ruolo della guerra civile e ne dimostrarono la fragilità. Una storia piena di dolore, quella degli anni 70, il rapimento di Sossi, l'uccisione del procuratore Coco, tanti agguati mortali e gambizzazione. Poi ecco la reazione dello Stato, con il nucleo antiterrorismo del generale della Chiesa, capace di coinvolgere nella lotta al terrore anche la sinistra, sino all'epilogo non casualmente avvenuto a Genova con l'irruzione e l'uccisione dei terroristi nel covo delle BR di Via Fracchia.

0: il calcio, con lo sport, partiamo dal Genoa, le ultime in casa rossoblù, poi la Samp che non ha novità eclatanti, ma continuano a circolare i diversi nomi per quanto riguarda la panchina, e poi Branco del nuovo DS. Buonasera Filippo Serio.
1: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. Partiamo col Genoa con gli aggiornamenti sullo sport. L'ultimo aggiornamento riguarda Junior Messias, che nonostante manchi la comunicazione ufficiale da parte del club, rinnoverà con il club rossoblù ancora per un anno fino a giugno del 2027, un contratto fatto su misura legato a con bonus legati alle prestazioni del brasiliano, un po' come era stato fatto un anno fa quando gli era stato rinnovato. Quest'anno, cioè, o meglio nella prossima stagione, compirà 35 anni Messias, che si lascia alle spalle la miglior stagione da quando veste la maglia del Genoa, mentre le due iniziali dopo la promozione del Genoa in Serie A erano state caratterizzate da moltissimi infortuni. Allora facciamo il punto per quello che riguarda il Genoa con il nostro Carlo Danani.
2: Buonasera, mercato in copertina, nel ventaglio di nomi accostati nelle ultime ore al Grifone spicca quello di Lorenzo Lucca, centravanti di proprietà della Napoli, negli ultimi sei mesi in prestito in Premier League al Nottingham Forest, ma serve tempo per capire quali saranno le idee di Allegri, futuro tecnico dei partenopei. Al di là di questa voce è chiaro che dopo l'addio di Ekuban, tra le priorità del mercato rossoblù ci sia d'ora in poi la necessità di rimpolpare un attacco al momento composto soltanto da Vitinha, Ekator e Colombo. L'austriaco Havel, di proprietà del LASK e nell'ultima stagione in prestito all'Hartberg, rimane una pista percorribile ma non l'unica. Comincia alla grande il mondiale di Johan Vázquez, il capitano del Genoa si conferma uno dei leader nel Messico, che all'esordio supera 2-0 il Sudafrica. E ora attenzione verso l'altro rossoblù impegnato nella rassegna iridata. Leo Østigard pronto mercoledì a sfidare l'Iraq con la sua Norvegia.
1: Grazie a Carlo Danani. Lato Samp, manca la comunicazione ufficiale sul nuovo direttore sportivo, che sarà Americo Branco, che è già arrivato in Italia e atteso a Genova, mentre continua a essere un rebus chi siederà sulla panchina della Samp. Ci sono i nomi di Possanzini, ma adesso è venuto fuori anche quello di Pecchia come possibile allenatore blucerchiato. Tutte le ultime con Marco Bisacchi.
3: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Ancora si aspetta, si attende l'ufficialità di Americo Branco come nuovo direttore sportivo dei Blucerchiati, anche se poi in realtà il dirigente portoghese già da tre giorni si trova in Italia. Da ieri ha preso contatto anche con la realtà di Bogliasco. Per l'annuncio ufficiale si aspettano anche le nomine, diciamo, degli altri dirigenti in un tris che dovrebbe poi essere questo, cioè Ariaudo promosso nel ruolo di direttore tecnico, appunto Branco che sarà direttore sportivo, e un altro portoghese, Giuseppe Coelho, che sarà responsabile dello scouting, probabilmente l'ufficialità da qui alle prossime ore di questi nuovi dirigenti, queste nuove figure per i blucerchiati. Poi il tema dell'allenatore, che rimane sempre piuttosto, diciamo così, incerto, con tanti nomi che vengono valutati dal club blucerchiato. Ce n'è uno in particolare, quello di Possanzini, ex calciatore della Samp all'inizio degli anni 2000, allenatore scuola De Zerbi, giochista, ultima esperienza negli ultimi tre anni al Mantova, che all'inizio sembrava essere un po' indietro rispetto alla coppia Walker-Fredberg. Dopo il colloquio con Fredberg, però, la sensazione è che Possanzini abbia scalato qualche posizione nel toto allenatore per la Samp. Rimangono comunque in piedi anche altri profili, su tutti quelli di Ryan Mason e anche di Bo Eriksen. Il primo è un inglese, ex VBA, il secondo invece è un danese che ha allenato nell'ultima stagione al Mainz in Germania. È uscito oggi il nome anche di Fabio Pecchia, che insomma un nome assolutamente interessante per la Serie B, anche se nell'ultimo anno non ha allenato, ha però alle spalle diverse promozioni nel campionato cadetto dalla B alla Serie A. Pecchia in questo momento, lo diciamo, ha anche un mercato piuttosto ampio, con tante altre squadre che lo stanno seguendo, perché in B ci sono molte squadre che sono alla caccia dell'allenatore, però

0: potrebbe essere, usiamo il condizionale, un'idea suggestiva per la Sampdoria del futuro.
1: Grazie anche a Marco Bisacchi. Tutte le ultime sulle notizie sportive sul sito di primocanale.it e sui canali social.
2: Grazie a Filippo Serio, grazie a voi per averci seguito. Ci rivediamo domani sera, stessi orari. Buona serata.

Siamo alla terrazza Colombo, è dal 1989 con la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi avevano una tradizione, non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Ebbene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista sulla Liguria e con temperature massime intorno ai 26-27 gradi. I venti inoltre saranno deboli o del tutto assenti, con Mar Ligure infatti calmo. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia, splendere al sole, poco infatti da segnalare. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 27 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con ampi spazi soleggiati. Al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Anche su Genova sarà una giornata stabile e soleggiata, con temperature massime che oscilleranno intorno ai 26-27 gradi, punte di 30 gradi, specialmente lungo le coste. Sul Tigullio sarà una giornata con sole assoluto protagonista, qualche velatura ma che sarà solo in transito. Sullo Spezzino, cieli sereni o al più velati, anche qui con temperature massime in ripresa, valori infatti che toccheranno anche i 27-28 gradi. Ci attende una domenica ancora stabile e soleggiata sulla Liguria, da segnalare solo qualche nuvola in più sul ponente Ligure, ma senza precipitazioni e temperature massime che saranno in temporanea flessione solo di qualche grado, via via in aumento nei prossimi giorni. Restate aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
1: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante.

0: perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
1: Io e mia mamma Carla abbiamo scoperto di avere un tumore a distanza di una settimana, una dall'altra. Insieme siamo riuscite ad affrontare questa sfida, appoggiandoci una all'altra, e grazie alla ricerca abbiamo sconfitto il cancro. La ricerca è la grande forza della cura.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
3: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture d'insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
4: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
5: Allora, ben trovati nella nostra nuova rubrica Genova chiama Roma, il punto del viceministro Edoardo Rixi, grazie di essere con noi.
6: Buona giornata a tutti.
5: Allora, viceministro, ieri è stata una giornata di consuntivo del primo anno della giunta genovese guidata da Silvia Salis, anche i suoi uomini di centrodestra qui a Genova hanno controreplicato con una loro conferenza stampa. Che 365 giorni sono stati dal suo punto di vista quelli genovesi guidati dalla nuova giunta?
6: Beh, sicuramente credo che c'è stata una discontinuità, nel senso che la giunta precedente era molto lanciata sul tema delle opere pubbliche, su un tema di riqualificazione della città. In quest'anno non mi sembra siano stati lanciati nuovi progetti, sono stati tolti alcuni vecchi progetti, mi riferisco allo Sky Metro, mi riferisco alla funivia sui forti. È chiaro che non si può ancora dare un giudizio definitivo. Io mi auguro che è finito il primo anno di forte conflitto, soprattutto tra regione e comune, tra centrodestra e centrosinistra, si trovano dei minimi comuni denominatori per portare avanti le infrastrutture della città e soprattutto in prospettiva un rilancio di Genova che nel 2027-2028 al più tardi avrà finalmente che deve guardare al futuro, deve infrastrutturarsi per migliorare la vita delle imprese, dei cittadini e deve avere l'ambizione di essere una grande metropoli del Mediterraneo, quindi creando servizi adeguati. Per quello, certo, non tagliando le corsie degli auto, non tagliando i servizi del trasporto pubblico locale o pensando di ridimensionare quelli che sono gli investimenti sulle grandi infrastrutture
5: cittadine. Ma lei, nel suo ruolo di viceministro, non è ostile a questa giunta come qualcuno ha voluto
6: dire? Io amo la città. Io non farò mai niente contro Genova, indipendentemente da chi la governa, però devo dire che è l'unico comune che di fatto non ci crede in contri. Abbiamo il comune di Bologna, che non mi sembra di centrodestra, che ci viene a trovare, abbiamo comuni un po' di tutta Italia. Io credo che ci sia in questo momento una forte tensione su Genova, un po' di essere valutati in funzione di quello che c'è stato prima, che devo dire per me è stato il miglior sindaco che ha avuto la città di Genova. Forse lo potremmo Bucci per trovare un sindaco che abbia fatto cose in linea con quelle di Bucci, forse dovremmo arrivare al centro-sinistra con la prima giunta Pericu. Però ecco, secondo me c'è un po' questa ansia di prestazione da parte dell'attuale amministrazione che non aiuta. Per cui bisogna sempre dipingere quello che è stato lasciato come negativo. Io credo che Genova durante le due giunte Bucci ha fatto un salto in avanti enorme, spero che non faccia dei salti indietro, ma che si riesca a lavorare tutti assieme, perché poi la cosa bella in democrazia è che le maggioranze cambiano ma le città restano, quindi se si lavora assieme per fare delle cose magari chi arriva dopo si trova risolti dei problemi.
5: Non c'è dubbio. Temi locali, l'aeroporto, l'altro giorno c'è stata la notizia della non conferma di Musso, le chiedo se lei ha in mente un nuovo presidente, si è parlato di Paroli,
6: Guardi, io non sono socio dell'aeroporto, ci sono due soci. Genova purtroppo, come tante città, ha il difetto di pensare tutto che viene scelto e deve essere sempre scelto.

0: a livello, come posso dire, interno alla città con sempre le stesse persone. Io credo che se ci fosse un po' di novità sarebbe meglio. Credo anche che Genova o lo scalo diventa uno scalo di interesse nazionale o rischia di far fatica, soprattutto dopo che sarà aperta l'alta velocità con Milano, e quindi non abbiamo molto tempo. Credo che si è persa una grande occasione quando ci poteva essere l'entrata di MSC con l'uscita di ADR. Oggi non c'è un socio privato, ci sono due soci pubblici. La concessione scade nel 29, i due soci, l'attuale compagine non è in grado di partecipare a una nuova concessione, quindi credo che ci voglia una persona che,
1: Attiri
0: secondo me,
1: il
0: Musso
1: nuovo,
0: ha
1: diciamo.
0: gestito bene l'aeroporto, però io devo dire che stiamo parlando anche del nulla, perché il presidente dell'aeroporto non ha deroghe operative, quindi quando si dice il presidente che porta i voli non è vero, è il direttore generale, che finalmente abbiamo un ottimo direttore generale dell'aeroporto di Genova, con cui abbiamo collaborato anche a livello romano per portare, non so, Aeroitalia piuttosto che tutta una serie di voli. Quindi il problema non è che, ovviamente, come posso dire, in un momento in cui si parla di bando, di vendita, di prospettive, probabilmente i due soci hanno deciso in qualche modo di andare a identificare delle persone. Poi, se sarà, come qualcuno dice, il presidente del porto, perché dice io sono socio di maggioranza e voglio
1: Potrebbe andare per lei? Certo,
0: verificare, io, a me va bene chiunque, purché sia di livello.
1: che voglia fare il. E ovviamente dovrà traghettare verso la cessione questo aeroporto, no? Passata
0: Ma
1: quella
0: questo devono
1: ipotesi.
0: decidere i soci. Io dico solo che quell'aeroporto lì nel 29, non avendo più la concessione, varrà 0 euro. Quindi io, la cosa più sbagliata, secondo me, è non avere una prospettiva post-29. Io sono al Ministero ancora un anno, posso aiutare la mia città ancora un anno, poi vedremo cosa succederà alle prossime elezioni. A me piacerebbe stabilizzare e dire ai genovesi che avranno l'aeroporto ancora per 20-30 anni. Temo che se non c'è una prospettiva più lunga, oggettivamente il rischio di perdere l'aeroporto a Genova non sia un rischio remoto, e purtroppo questo è un tema, soprattutto perché se ci fosse un ministro non genovese, magari non darebbe l'importanza all'aeroporto di Genova, chiedo
1: Non c'è
0: io.
1: dubbio. Stadio, ieri ho fatto io la domanda a Silvia Salis, mi ha detto siamo pienamente in corsa per gli europei, sono convinta che le società manterranno la promessa di investire 100 milioni, siamo in fondo alla conferenza dei servizi. Lei che
0: Ma
1: dice?
0: noi abbiamo fatto inserire lo stadio di Genova tra i 15 stadi che, diciamo, verranno ristrutturati per l'Europeo, poi in realtà ne verranno scelti 5, mi sembra. Quindi su quello avverrà ottobre e vedremo. Però nel frattempo sarebbe utile anche qua un confronto col Comune e le società, anche perché c'è bisogno di delineare il piano di investimenti sul Ferraris, capire cosa si vuol fare, chi ci mette i soldi, quali saranno le procedure e gli investimenti, cosa sono disposte a fare le società. C'è il nuovo commissario degli stadi, che è il presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quello per dirci che aveva approvato all'unanimità lo Sky Metro, e che gestirà tutta la partita degli stadi. È evidente che su questo penso che sia importante, e spero che, mi auguro, ma sono sicuro, che sia il Ministero sia il Comune, insomma, lavorino sinergicamente per ottenere il miglior risultato possibile.
1: Vice Ministro, lei si considera un buon mediatore? Perché insomma, nei giorni scorsi è riuscito a Roma a convincere, adesso mi spiegherà come, i sindacati confederali a non incrociare le braccia. Lo sciopero doveva essere, se non sbaglio, ieri, poi è rimasto oggi quello dei sindacati di base. Quali sono le richieste e quali sono state le risposte che hanno convinto i sindacati per il momento a sospendere l'iniziativa?
0: Ma guardi, io mi occupo, diciamo così, ultimamente anche di dialoghi con i sindacati, con cui abbiamo fatto vari accordi. Questo non è l'unico. Per andare sul lotto unico ci sono delle modifiche da fare, perché noi abbiamo ereditato delle milestone sul PNRR fatte dallo scorso governo, che prevedevano dei lotti funzionali, e quindi non era possibile andare in quella direzione. Con una discussione che ho avuto con la Commissione europea, siamo riusciti a convincere il fatto di poter introdurre anche il lotto unico. C'è un percorso da fare, lo stiamo facendo col Parlamento, lo stiamo facendo con i sindacati, ovviamente con la Commissione europea e l'ART, su questo ci hanno dato fiducia i sindacati, ma anche perché noi abbiamo mantenuto gli impegni sul rinnovo del contratto del TPL poche settimane fa.

0: abbiamo mantenuto gli impegni sull'autotrasporto, credo che il Paese, vanno a dire, quando si riesce a lavorare insieme ottiene dei risultati. Se invece si butta tutto sullo scontro politico o sulla divisione, ci presentiamo sempre troppo deboli anche nei tavoli europei per portare a casa i risultati.
1: A proposito di tavoli e di mediazione, dovrà essere ancora più bravo per la riforma dei porti per accontentare tutte le richieste. Ieri c'è stata la prima audizione in Commissione Trasporti alla Camera. Diciamo che siamo rimasti più focalizzati su alcuni punti, no, della riforma che non su altri, ma insomma è destinata ad avere successo questa iniziativa entro la fine di questa legislatura che comunque si sta avvicinando?
0: Io mi auguro di sì, perché credo che, torno a dire, il Paese abbia bisogno di risposte, di potenziare i propri strumenti, di avere degli strumenti per affrontare un mondo che cambia, molto complesso, dove noi non controlliamo tutte le variabili, ma dobbiamo almeno farci vedere una squadra a livello nazionale. Questo non vuol dire che tutti la dobbiamo pensare allo stesso modo, ma bisogna trovare una sintesi che ci aiuta tutti a fare un passo in avanti. Quindi il tema dei porti e della logistica è fondamentale, lo vedete nelle crisi che ci sono. Il primo problema che abbiamo, ovviamente, è ridisegnare ogni volta che c'è una crisi le nostre catene di approvvigionamento per tenere aperte l'industria, ma per consentire anche ai nostri cittadini di non avere aumenti enormi sui prezzi, al consumo e di trovare i prodotti nei supermercati. Mercati, l'abbiamo fatto col Covid, l'abbiamo fatto con la guerra in Ucraina, lo stiamo facendo con la chiusura di Hormuz, l'abbiamo fatto anche con la chiusura di Suez. È evidente però quello che stiamo vedendo è che c'è una grande aggressività dei mercati e quindi noi abbiamo bisogno di strumenti come Paese che ci possano consentire di agire sui piani internazionali come un unico grande Paese e non come tanti piccoli approdi che spesso in qualche modo, a cui spesso viene fatto dumping anche dalle grandi compagnie.
1: Che è il nostro grande limite, no? Rispetto ai grandi porti del nord Europa, la competizione è difficile perché noi ci facciamo la competizione.
0: Pensi solo che
1: soli.
0: Il solo porto di Rotterdam fa più traffico che tutto il sistema italiano messo assieme, perché in Italia è molto più facile per un presidente del porto, qualcuno, fregare al suo vicino di casa un container che non andarla a prendere ai tedeschi, ai francesi o gli olandesi. Quindi il problema vero è che noi dobbiamo vedere, tenere una base territoriale, quindi non si cambieranno le autorità di sistema portuale, quali funzioni diciamo così, di governo col territorio delle amministrazioni, ma avere poi un coordinamento centrale forte che ci consenta di proiettare la nostra capacità all'estero e di giocarci alla pari di altri paesi anche i nuovi mercati emergenti dei quali rischiamo se no di essere completamente esclusi.
1: Tunnel del Tenda, che è un'importante arteria di comunicazione tra Italia e Francia, interessa molto la parte del ponente genovese, ligure, scusate. Io peraltro quando sono stato all'inaugurazione, in realtà quel giorno non c'ero, ma ero lì qualche giorno prima a fare un sopralluogo e ho detto, ma insomma questa galleria tutto sommato mi sembra abbastanza grande, potrebbero anche andare sia da un lato che dall'altro, avanti e indietro, invece al momento è aperta a senso unico alternato guidato da... che l'è venuta anche lei, ha fatto un po' di scalpore nei giorni scorsi, no? Potremmo aprirlo a doppio senso di circolazione, potremmo usare la vecchia canna, la vecchia galleria risistemata magari per un trasporto ciclopedonale, e questa cosa l'ho letto un po' sui giornali, ha fatto scalpore. Lei si è anche incontrato con il suo omologo francese Tabarot. Quali sono le risultanze di queste conversazioni?
0: Le risultanze sono che io ho tirato fuori un discorso pragmatico che ha sollevato anche un po' di polemiche in provincia di Cuneo, ma il fatto è che i francesi non vogliono che i mezzi pesanti attraversino la Varroia, quindi io mi aspetto che appena partirà l'appalto sulla seconda canna ci sarà una grande resistenza in realtà sulla realizzazione dei lavori, con rischi anche di fermi di cantiere. Secondo me andare oggi a edificare un percorso diverso, condiviso con tutti, che non voleva dire tanto solo il tema ciclopedonale, quanto comunque veniva utilizzata per emergenza, poteva essere utilizzata anche per il transito, ma con lavori meno impattanti sulla seconda canna avrebbe stretto moltissimi tempi per finire l'opera, ci avrebbe concesso probabilmente durante le lavorazioni probabilmente almeno riteniamo un po' più di tranquillità. Poi ho visto una levata di scudi che mi ha fatto, devo dire la verità, in realtà piacere, perché ovviamente se si vuole andare col progetto originario, che

0: è stato fortemente contestato soprattutto dalla sinistra la realizzazione del vecchio progetto, che noi peraltro abbiamo ereditato perché era stata fatta sostanzialmente nel 2007-2008 la progettazione. Quindi è chiaro che questo vuol dire, e ne ho parlato col ministro Tabarò, che noi vogliamo iniziare il prima possibile i lavori in modo che il cantiere vada in continuità. Bisogna fare un nuovo appalto, i francesi ci devono dare 38 milioni perché da parte italiana abbiamo messo tutti i soldi, invece loro hanno ancora una tranche che ci devono dare, che ci serve per far partire l'appalto, ma soprattutto abbiamo bisogno poi di tenere la gara in pochi mesi e di stringere i tempi, perché io voglio evitare che a novembre, quando sarà finita l'attuale lavorazione ai tornanti dalla parte francese, ci sia di fatto l'abbandono del cantiere per poi magari riprenderlo mesi dopo. I lavori dureranno circa 4 anni per realizzare l'altra canna, e ovviamente quello che chiedo è che chiaramente i tempi di lavorazione, ci dovrà essere un attento monitoraggio da parte dei sindaci, ma si dovranno aspettare dei disagi.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Bene, viceministro Lixi, grazie di essere stato con noi. Naturalmente ci vediamo allora la prossima settimana con altri temi,
0: sì,
1: altri punti, e speriamo appunto di avere anche novità su tutti i fronti che abbiamo aperto già questa mattina.
2: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
3: Questa settimana Piume asciugatutto, 3 rotoli a solo 1,89 euro, e tanti altri ancora.
2: Piume, la bellezza ha trovato casa.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.
2: La voglio efficiente, full hybrid.
3: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me.
5: Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

Dopo quasi due giorni di ricerca sono stati ritrovati due corpi senza vita dei giovani ragazzi dispersi nel mare di Ventimiglia, dispersi nelle acque antistanti della Calandria. Commissione consigliare questa mattina nella zona della Darsena, hanno preso parte residenti, commercianti, consiglieri del comune per provare a trovare una soluzione, poi scoppiata la rissa. Ha preso le via il nuovo format Genova chiama Roma con il viceministro dei trasporti Rixi che sulla nomina del presidente dell'aeroporto ha detto che serve una figura di livello. Lutto nel mondo sanitario per la scomparsa prematura del noto direttore del pronto soccorso del Villa Scassi, Alessandro Rollero.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, partiamo con la notizia che riguarda la morte di due giovani ragazzi che sono stati ritrovati all'ingresso dell'imboccatura del porto Cala del Forte di Ventimiglia. I corpi dei due ragazzi dispersi già da mercoledì pomeriggio nelle acque antistanti la spiaggia della Calandre, nella zona di Ventimiglia. Quello che si temeva purtroppo si è concretizzato. Il servizio di apertura della nostra inviata Alessandra Boero.
1: Erano distanti l'uno dall'altro 25 metri a 5 metri di profondità nei pressi dell'imboccatura del porto Cala del Forte di Ventimiglia.

Dopo 2 giorni di ricerche ininterrotte sono stati così trovati i corpi di Everton Bernardo dos Santos, 25 anni brasiliano, e Walid Sobit, 19 anni marocchino, annegati lo scorso mercoledì all'altezza della spiaggia delle Calandre. Walid si era tuffato dallo scoglio nonostante le condizioni del mare fossero proibitive. L'amico si è tuffato a sua volta per salvarlo. Entrambi sono stati però scaraventati a largo dalla forza delle onde e della corrente. A riconoscere i corpi, i familiari disperati.

0: Torniamo invece a Genova perché si è svolta questa mattina un sopralluogo della commissione consiliare nella zona della Darsana, una delle zone più critiche in questo momento a Genova, una mattinata che ha visto la partecipazione di residenti, commercianti esasperati ma anche indispettiti da quella che è parsa come un'operazione di facciata, così l'hanno definita in molti, con pulizia in atto, sgomberi proprio in concomitanza dell'arrivo dei consiglieri. Ci racconta tutto Annissa De Filippi.
1: Sembrava una darsena completamente diversa e ripulita rispetto a quella che ogni giorno le immagini, anche scattate dai cittadini, raccontano. Si è svolta così in un'atmosfera tranquilla la commissione, fortemente voluta dal centrodestra nella zona della darsena. Presenti consiglieri di maggioranza e opposizione, oltre all'assessora di competenza alla sicurezza Arianna Viscogliosi, ma anche il comandante della polizia locale Fabio Manzo e i dirigenti AMIU. Proprio presidi fissi delle forze dell'ordine e una maggiore pulizia delle strade sono le richieste che arrivano dai residenti e commercianti, esasperati dalla situazione che si vive quotidianamente in zona.
2: Con i turisti, ogni volta che loro arrivano in locanda, quindi nella fase di check-in, con la mappa in mano, io devo segnalare le zone di Darsena e della città dove non è possibile recarsi. Ci sono ubriachi, tossici, gente che si buca, gente che fuma il crack. E qua in questa zona, qua esattamente di fronte a noi, specialmente durante l'inverno, vengono aperte le valigie dei turisti che vengono derubati e la gente si prende quello che serve. Le reti, come le vedete adesso, mi dispiace dirlo, ma non sono mai così, mai. A me quello che dà fastidio è la presa in giro, perché non siamo stupidi, siamo semplicemente persone che non ne possono più.
1: La politica risponde con la promessa di ascolto e la proposta di una commissione sopralluogo ogni settimana.
3: Nessuno chiaramente nega il problema perché sarebbe impossibile negare il tema. Credo che vadano messe in campo una serie di soluzioni che non passano solo dal tema dell'ordine pubblico, che pur esiste, ma credo che ci sia un lavoro da fare di integrazione rispetto a quello che è tutto il tema della rigenerazione di questo posto e l'occupazione e la vivibilità di questo posto, che andrà in una logica sicuramente più lenta, ma che potrebbe essere la logica vincente.
4: Abbiamo chiesto che la commissione fatta oggi come sopralluogo nella zona, che ha portato benefici, perché tutti ci hanno detto che sono tutti luoghi non riconoscibili, che la commissione venga fatta ogni settimana. Così almeno una volta alla settimana, come Lega, ci portiamo a casa questo risultato, che qui finalmente insomma, cittadini e residenti trovano finalmente quella vivibilità che dovrebbe essere quel minimo garantito.
0: E a pochi passi dalla Darsena è stata ripresa in diretta mentre la nostra Elisabetta Biancalani stava intervistando un commerciante in Sottoripa, una rissa scoppiata in pieno giorno durante proprio l'intervista che stavamo svolgendo in diretta. Vediamo.
5: Gianni ha detto che ha due notizie da darmi, qualche notizia da darmi sul tema della sicurezza, immagino.
6: Eccolo lì.
5: Ecco, proprio qua in questo momento. Vabbè, se mi vedono forse. Ecco, così abbiamo vissuto veramente in diretta
6: succede una cosa
5: quello che
6: così,
5: può succedere.
6: Che poi andando avanti si aggiungono degli altri. Io fino all'inizio di quest'anno sono stato proprietario di un porto d'armi per difesa personale, altro perché lavoro, ho sempre lavorato prettamente per la procura e il tribunale. E io quest'anno qua ci ho rinunciato perché ho un contratto qua sotto i pollici, venendo a casa dalle 6 in poi alla sera, i gruppi di ragazzi giovani che ho visto che una ci portavano via la borsa, usciva fuori dal ristorante, l'altro uguale, quello ci portavano via il telefono, e ne sono successe tante di queste cose qua. E io ho pensato, a un certo punto, se succede a me con questi qua che ti vengono in 5 o 6, anche di più è successo, intorno. E io cosa faccio? Non posso certo sparargli, non lo farei mai. Però loro sono tanti che se mi aggrediscono me la portano anche via.

0: Diciamo che ha avuto quasi paura di avere la tentazione di usarla.
1: In certe situazioni sì.
2: Ancora un'aggressione nel centro storico di Genova, questa volta a Ponte Calvi, dove una turista di circa 70 anni è stata vittima di uno scippo. La donna è stata avvicinata da un malvivente che le ha strappato la catenina dal collo per poi dileguarsi rapidamente. Sotto shock per quanto accaduto, la turista ha accusato un malore pochi istanti dopo il furto, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno curato la donna e hanno valutato le sue condizioni di salute. Poi si è rivolta ai carabinieri della Maddalena per sporgere denuncia. Ed è scontro sui rimpatri, la possibile apertura di un CPR a Genova è il tema che sta prendendo piede in questi giorni in città, soprattutto dopo le parole che sono emerse ieri in conferenza stampa, sia quella della mattina di Silvia Salis che quella del pomeriggio del centrodestra. Vediamo.
3: I centri di permanenza per i rimpatri, più conosciuti come CPR, piombano al centro del dibattito genovese dopo la conferenza stampa tenutasi a Palazzo Tursi. Il tema è stato proprio stuzzicato da Primo Canale con una domanda diretta a Silvia Salis. Il comune di Genova sarebbe disponibile ad aprire un CPR in città? La risposta della sindaca ha fatto trapelare una potenziale apertura, ma nel farlo si è scagliata contro il governo per la gestione degli immigrati irregolari. La questione dei rimpatri è molto semplice, visto che sull'efficacia del sistema ci avevano promesso cose diverse in campagna elettorale oramai 4 anni fa. Il tema dei CPR è che non funziona nel sistema dei rimpatri, non è tanto la collocazione, il punto è che ci è stato detto che per anni non si erano stati in grado di gestire questo fenomeno, che invece finalmente si sarebbe trovata una soluzione, ma i numeri sono impietosi. Le parole di Silvia Salis: in tutte le grandi città ci sono problemi, al governo spetta il compito di risolverli. Questo è il botte risposta Genova-Roma tra Salis e la deputata Cavo.
4: E vi dico che dai dati di Eurostat sui rimpatri totali, prima di noi c'è la Svezia, la Polonia, l'Austria e la Spagna. Cioè noi siamo un porto di arrivo e rimpatria più irregolare di noi la Svezia.
5: La sindaca Salis sul tema della sicurezza emergenza di Genova prova a scaricare tutto sul governo, chiede più rimpatri, ma perché ci siano più rimpatri da Genova è necessario avere un CPR. Allora fa bene il ministro Piantedosi a vedere in questo un'apertura alla possibilità di avere un CPR a Genova. Verrà presto in città il ministro, questa è una notizia positiva a dare risposte ma anche ad avviare il dialogo con le istituzioni proprio in questa ottica, in questa prospettiva. Sarà interessante capire nel frattempo che cosa ne pensano di questo i partiti che sostengono la giunta di Silvia Salis.
2: Chiudiamo questo capitolo dedicato alla sicurezza, parliamo di un nuovo format di Primo Canale, Genova chiama Roma, con le interviste al viceministro dei trasporti delle infrastrutture Edoardo Rixi, che conosce molto bene la Liguria, Genova, perché è genovese, che commenta la non conferma di Enrico Musso, la presidenta della presidenza dell'aeroporto di Genova. Il viceministro poi poco sbilanciato, ma ha fatto capire che l'importante è che il sostituto sia una figura di livello, intervistato da Matteo Cantire.
6: Non c'è un socio privato, ci sono due soci pubblici, la concessione scade nel 29, i due soci, l'attuale compagine non è in grado di partecipare a una nuova concessione, quindi credo che ci voglia una persona che
7: attiri.
6: Secondo me Musso ha gestito bene l'aeroporto, però io devo dire che stiamo parlando anche del nulla, perché il presidente dell'aeroporto non ha deroghe operative, quindi quando si dice il presidente che porta i voli non è vero, è il direttore generale, che finalmente abbiamo un ottimo direttore generale dell'aeroporto di Genova, con cui abbiamo collaborato anche a livello romano per portare, non so, Aeroitalia piuttosto che tutta una serie di voli. Quindi il problema non è che ovviamente, come posso dire, in un momento in cui si parla di bando, di vendita, di prospettive, probabilmente i due soci hanno deciso in qualche modo di andare a identificare delle persone. Poi se sarà, come qualcuno dice, il presidente del porto, perché dice io sono il socio di maggioranza e voglio verificare, a me va bene chiunque, purché sia di livello.
2: E adesso il sondaggio di Primo Canale commissionato a Tecne. Stasera parliamo, come sempre l'appuntamento nella nostra pagina dedicata all'informazione, di ambiente, pulizia e decoro urbano, come siamo messi in città. I voti sono abbastanza positivi, Genova è al

0: 53% contro il 47% negativo, Savona è al 53% contro il 47% negativo, quindi un pareggio in questo senso sia a Savona che a Genova. Imperia al 64%, un voto molto alto, il più alto delle province, capoluoghi di provincia, contro invece a Spezia è un 50% sia positivo che negativo. E poi ci sono tutti i voti, li vedete, quelli dal 10 al 7, dal il voto 6 e poi dal 5 all'1. Bene o male potremmo dire che non va così male su ambiente, pulizia e decoro. Oggi i lavoratori del settore cultura sono scesi in piazza con uno sciopero per denunciare i tagli alle risorse, l'utilizzo sempre più marcato del personale che è precario, è in appalto e non ha possibilità di costruirsi un futuro. Andrea Popolano.
1: Il mondo della cultura fa i conti con sempre meno risorse a disposizione, situazione figlia dei tagli decisi dal governo, ma nel mirino finiscono anche le decisioni dei singoli comuni. A Genova c'è una carenza di personale di circa il 50%. Per quanto riguarda la soprintendenza delle belle arti e del paesaggio, ci sono 95 lavoratori a fronte dei 135 necessari. Per quanto riguarda i musei nazionali, si parla di una mancanza di oltre 50 persone. Nella biblioteca universitaria di Genova lavorano in 39 a fronte di una necessità di 68. E la situazione non sembra migliorare, anzi.
2: Sul comune di Genova abbiamo anche un piano assunzionale che prevede un disinvestimento sulle biblioteche e quindi un accesso che avverrà molto probabilmente già nei prossimi mesi di ulteriore dismissione del pubblico all'interno di quelli che sono servizi pubblici.
1: Una città, quella di Genova, dove la cultura non manca, ma capita anche di vedere i turisti che arrivano dalle crociere salire su un pullman e dirigersi fuori regione.
2: La cultura è una ricchezza e particolarmente lo è in questa città, dove abbiamo delle eccellenze che sono poco valorizzate e che economicamente potrebbero portare un valore aggiunto a questa città. Serve un piano. Serve un protocollo d'intesa tra organizzazioni sindacali, in questo caso anche Comune di Genova e l'area ministeriale, per potenziare e valorizzare la cultura in questa città.
0: Per anni è stato uno dei volti più riconoscibili dell'emergenza sanitaria genovese, il medico che durante il Covid raccontava dall'ingresso del Villa Scassi la realtà vissuta ogni giorno nei pronto soccorso. Alessandro Rorlero è morto a 60 anni dopo una rapida malattia che l'ha strappato davvero in poche settimane. Tiziano Berti.
3: La sanità ligure perde una delle figure più conosciute dell'emergenza urgenza genovese. Alessandro Rollero, direttore del pronto soccorso del Villa Scassi, è morto a 60 anni dopo una veloce malattia. La sua carriera è stata legata a doppio filo all'ospedale di San Pier d'Arena, in particolare al pronto soccorso, che ha guidato per anni affrontando le difficoltà croniche del settore, la carenza di personale, l'aumento degli accessi e la necessità di garantire risposte tempestive a un territorio vasto e complesso. Chi lavorava con lui lo ricorda come un medico profondamente coinvolto nella vita del reparto. Nei suoi interventi pubblici richiamava spesso l'attenzione sul ruolo del Villa Scassi e sul lavoro svolto ogni giorno da medici, infermieri e operatori sanitari. Un tema che considerava centrale, il riconoscimento di una struttura che assiste centinaia di migliaia di cittadini del ponente genovese. Durante l'emergenza Covid il suo volto è diventato familiare anche al grande pubblico di Primo Canale. In collegamento all'alba davanti al pronto soccorso raccontava l'impatto della pandemia sugli ospedali e le difficoltà affrontate dal personale sanitario. Colpito a sua volta dal virus, continua a seguire l'attività del reparto anche durante la malattia da casa. Fuori dall'ospedale trovava il suo equilibrio in Sardegna, meta a cui era particolarmente legato e dove cercava momenti di tranquillità lontano dalla pressione quotidiana del pronto soccorso. Chi lo ha conosciuto ricorda anche il suo sorriso, l'ironia e la capacità di alleggerire le giornate più difficili senza mai perdere di vista il lavoro. Lascia il ricordo di un professionista competente, molto legato al proprio ospedale e alla sua squadra, con cui ha condiviso alcune delle fasi più difficili vissute dalla sanità negli ultimi anni.
0: Gli anni di piombo, le BR e le versione stragista dei neofascisti, di questo ha parlato il magistrato Pinto in un circolo di Albaro, fra il pubblico anche la figlia di un giudice che fu ucciso dai brigatisti, Michele Varì.
4: Il sangue degli anni 70, dall'omicidio a Milano del giudice Galli all'assassinio di Guido Rossa a Cornigliano, passando dalle stragi di destra, da Piazza Fontana all'Italicus, per alimentare le strategie della tensione e bloccare le riforme, lo statuto dei lavoratori, divorzio e aborto, possibili anche grazie al PC, allora il più grande partito comunista dell'Occidente. La storia dell'Italia degli anni 70 è andata in scena nel circolo ricreativo Meliscotti di Albaro, grazie al presidente Iavicoli, un

0: una lista che ha invitato un relatore d'eccezione, come il sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Genova, Francesco Pinto. Il magistrato, partendo dagli anni 60, ha raccontato la città divisa fra diritti e terrore, un'Italia ferita dal sangue versato per le ideologie di sinistra, ma anche per le stragi di destra, queste fra l'altro ancora irrisolte, piene di buche e di collusioni. Pinto ha ricordato uno scritto di Guido Galli, giudice docente universitario, ucciso per avere rinviato a giudizio il gruppo di fuoco di prima linea. Viviamo tempi scuri, ma gli strumenti idonei per uscirne non devono intaccare le libertà individuali. Mentre Pinto parlava, a sorpresa, fra il pubblico è apparsa la figlia di Galli, Alessandra, magistrato a Genova, che ha rimarcato la necessità di non dimenticare le vittime e le loro famiglie. Solo così si può voltare pagina. Ma le contrapposizioni ideologiche portarono l'Italia sull'orlo della guerra civile e ne dimostrarono la fragilità. Una storia piena di dolore, quella degli anni 70, rapimento di Sossi, l'uccisione del procuratore Coco, tanti agguati mortali e gambizzazione. Poi ecco la lezione dello Stato, con il nucleo antiterrorismo del generale della Chiesa, capace di coinvolgere nella lotta al terrore anche la sinistra. Sino all'epilogo, non casualmente, è avvenuta a Genova con l'irruzione e l'uccisione dei terroristi nel covo delle BR di Via Fracchia.
1: Come sempre, consueto appuntamento con il calcio, con lo sport. Partiamo dal Genoa, le ultime in casa rossoblù, poi la Samp che non ha novità eclatanti, ma continuano a circolare i diversi nomi per quanto riguarda la panchina. E poi c'è l'arrivo oramai praticamente ufficiale di Branco, del nuovo DS. Buonasera Filippo Serio.
2: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. Partiamo col Genoa con gli aggiornamenti sullo sport. L'ultimo aggiornamento riguarda Junior Messias, che nonostante manchi la comunicazione ufficiale da parte del club, rinnoverà con il club rossoblù ancora per un anno fino a giugno del 2027, un contratto fatto su misura legato a con bonus legati alle prestazioni del brasiliano, un po' come era stato fatto un anno fa quando gli era stato rinnovato. Quest'anno, cioè, o meglio, nella prossima stagione compirà 35 anni Messias, che si lascia alle spalle la miglior stagione da quando veste la maglia del Genoa, mentre le due iniziali dopo la promozione del Genoa in Serie A erano state caratterizzate da moltissimi infortuni. Allora facciamo il punto per quello che riguarda il Genoa con il nostro Carlo Danani.
3: Buonasera, mercato in copertina, nel ventaglio di nomi accostati nelle ultime ore al Grifone spicca quello di Lorenzo Lucca, centravanti di proprietà della Napoli, negli ultimi 6 mesi in prestito in Premier League al Nottingham Forest, ma serve tempo per capire quali saranno le idee di Allegri, futuro tecnico dei partenopei. Al di là di questa voce è chiaro che dopo l'addio di Ekuban, tra le priorità del mercato rossoblù ci sia d'ora in poi la necessità di rimpolpare un attacco al momento composto soltanto da Vitinha, Ekator e Colombo. L'austriaco Havel, di proprietà del LASK e nell'ultima stagione in prestito all'Hartberg, rimane una pista percorribile. Grande il mondiale di Joan Vasquez, il capitano del Genoa si conferma uno dei leader nel Messico, che all'esordio supera 2-0 il Sudafrica. E ora attenzione verso l'altro rossoblù impegnato nella rassegna iridata. Leo Østigard pronto mercoledì a sfidare l'Iraq con la sua Norvegia.
2: Grazie a Carlo Danani. Lato Samp, manca la comunicazione ufficiale sul nuovo direttore sportivo, che sarà Americo Branco, che è già arrivato in Italia e atteso a Genova, mentre continua a essere un rebus chi siederà sulla panchina della Samp. Ci sono i nomi di Possanzini, ma adesso è venuto fuori anche quello di Pecchia come possibile allenatore blucerchiato. Tutte le ultime con Marco Bisacchi.
4: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Ancora si aspetta, si attende l'ufficialità di Americo Branco come nuovo direttore sportivo dei Blue Cerchi. Sì, già da 3 giorni si trova in Italia, da ieri ha preso contatto anche con la realtà di Bogliasco. Per l'annuncio ufficiale si aspettano anche le nomine, diciamo, degli altri dirigenti in un tris che dovrebbe poi essere questo, cioè Ariaudo promosso nel ruolo di direttore tecnico, appunto Branco che sarà direttore sportivo, e un altro portoghese, Giuseppe Coelho.

0: che sarà responsabile dello scouting, probabilmente l'ufficialità da qui alle prossime ore di questi nuovi dirigenti, queste nuove figure per i blucerchiati. Poi il tema dell'allenatore, che rimane sempre piuttosto, diciamo così, incerto, con tanti nomi che vengono valutati dal club blucerchiato, ce n'è uno in particolare, quello di Possanzini, ex calciatore della Samp all'inizio degli anni 2000, allenatore, scuola De Zerbi, giochista, ultima esperienza negli ultimi 3 anni al Mantova, che all'inizio sembrava essere un po' indietro rispetto ai profili stranieri valutati, soprattutto dalla coppia Walker-Fredberg. Dopo il colloquio con Fredberg, però, la sensazione è che Possanzini abbia scalato qualche posizione nel toto allenatore per la Samp. Rimangono comunque in piedi anche altri profili, su tutti quelli di Ryan Mason e anche di Bo Eriksen. Il primo è un inglese, ex VBA. Il secondo invece è un danese che ha allenato nell'ultima stagione al Mainz in Germania. È uscito oggi il nome anche di Fabio Pecchia, che insomma è un nome assolutamente interessante per la Serie B, anche se nell'ultimo anno non ha allenato, ha però alle spalle diverse promozioni nel campionato cadetto dalla B alla Serie A. Pecchia in questo momento, lo diciamo, ha anche un mercato piuttosto ampio, con tante altre squadre che lo stanno seguendo, perché in B ci sono molte squadre che sono alla caccia dell'allenatore, però potrebbe essere, usiamo il condizionale, un'idea suggestiva per la Sampdoria del futuro.
1: Grazie anche a Marco Bisacchi. Tutte le ultime sulle notizie sportive sul sito di primocanale.it e sui canali social.
2: Grazie a Filippo Serio, grazie a voi per averci seguito. Ci rivediamo domani sera, stessi orari. Buona serata.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista sulla Liguria e con temperature massime intorno ai 26-27 gradi. I venti inoltre saranno deboli o del tutto assenti, con Mar Ligure infatti calmo. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia, splendere al sole, poco infatti da segnalare. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 27 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con ampi spazi soleggiati. Al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Anche su Genova sarà una giornata stabile e soleggiata, con temperature massime che oscilleranno intorno ai 26-27 gradi, punte di 30 gradi, specialmente lungo le coste. Sul Tigullio sarà una giornata con sole assoluto protagonista, qualche velatura, ma che sarà solo in transito. Sullo Spezzino, cieli sereni o al più velati, anche qui con temperature massime in ripresa, valori infatti che toccheranno anche i 27-28 gradi. Ci attende una domenica ancora stabile e soleggiata sulla Liguria, da segnalare solo qualche nuvola in più sul ponente Ligure, ma senza precipitazioni e temperature massime che saranno in temporanea flessione solo di qualche grado, via via in aumento nei prossimi giorni. Restate aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
2: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te,

0: visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
3: Siamo alla Terrazza Colombo. È dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la Terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi aveva una tradizione. Non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Ebbene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.
4: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
5: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
6: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia della radio?

0: comando, Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
1: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Una storia romanzata che forse non ha bisogno neanche di essere romanzata, perché la vita di Mary Shelley, che passò parecchio tempo a Genova e in Liguria, la meravigliosa creatura, titolo del libro di Laura Guglielmi, edito da Morellini, è veramente un grande, straordinario romanzo, con tante, tante città, tanti luoghi, tante storie, tanti personaggi. Raccontaci, Laura.
1: Ecco, hai capito il focus sul quale mi sono concentrata: raccontare un po' tutta la sua vita, dall'inizio alla fine, cosa che pochi autori, io non ne ho trovati, italiani si sono cimentati, perché molti raccontano l'episodio di Ginevra, dove in quella notte un po' folle con Lord Byron, Percy Bysshe Shelley e Polidori hanno in qualche modo fatto questa gara dalla quale poi è uscita il Frankenstein. Oppure molti sanno...
0: Sì, diciamo che è la sua invenzione.
1: È la sua invenzione, certo.
0: Questo personaggio pazzesco, incredibile. Modernissimo.
1: Modernissimo, che ancora oggi parla, ancora oggi la filmografia... del Toro continua a essere uno spunto per tantissimi scrittori, tantissime messe in scena teatrali, quella dei Motus e tante altre che sono in giro in tournée per l'Italia in questo periodo, e poi anche tantissimi film, il più famoso forse quello che tutti ricordiamo è quello di Mel Brooks, perché ci fa un po' ridere, ci solleva un po', no,
0: dalla però ecco, io volevo un attimo soffermarmi su Genova.
1: Certo,
0: logicamente.
1: Certo.
0: Cosa possiamo dire di Mary Shelley e Genova?
1: Allora,
0: era un bel gruppetto di intellettuali e viaggiatori,
1: sì,
0: quello che girava intorno al Baro, via San Lazzaro.
1: Sì, lei li chiamava un po' gli eletti, e per questo a volte magari può risultare non sempre simpatica, però si sentiva parte di un gruppo di eletti. E che cosa succede? Nell'estate del 1822, tra la costa toscana e quella ligure, muore con la sua goletta Ariel, annegando il suo Percy Bysshe Shelley, con il quale aveva vissuto anni di amore intenso e 5 anni in Italia, ecco perché quello genovese è l'ultimo anno in Italia, e ho descritto tutti i luoghi italiani dove lei è stata, e chiaramente con una particolare attenzione a Genova. Perché Genova è così importante? Perché dopo la morte, mentre soggiornavano a Lerici, di Percy, lei si trasferisce nella città di Genova, prima all'Hotel Croce di Malta, poi trova per sé e per
0: tutti
1: Byron.
0: Lì andavano.
1: Tutti lì andavano, infatti, da Melville, tantissimi autori, all'hotel, e poi a Villa Saluzzo, al Baro Byron,
0: certo.
1: E a Villa Negrotto Mary, con i coniugi Hunt. Ed è per lei un inverno molto doloroso, perché deve elaborare il lutto, però sono mesi fondamentali, un inverno freddo per lei, un inverno freddo nella temperatura, una incredibile alluvione che devasta il Bisagno, che lei vede con Byron dall'alto della collina di Albaro, che allora era tutta orti, e però viene la rinascita, perché lei qua decide cosa farà ritornando a Londra. La prima cosa è crescere l'unico figlio che gli è rimasto, Percy Florence, che è nato a Firenze, lo dice il nome, curare tutte le opere di Percy Bysshe Shelley, che erano centinaia di foglietti sparsi, sono oggi come oggi accanto a Keats e a Byron, di Shelley non ne parlerebbe nessuno.
0: Esatto.
1: Opere postume che hanno avuto un successo straordinario,

0: E poi scrivere, vivere della sua scrittura, continuare a scrivere i suoi romanzi, perché oltre al Frankenstein ha scritto altre cose, tra cui L'ultimo uomo, un romanzo distopico in cui parla della fine del mondo.
1: Se ti dovessi, ti faccio un'ultima domanda, perché è un personaggio che bisogna conoscere? Perché dobbiamo leggere quello che ha scritto?
0: Ecco perché una donna degli inizi dell'Ottocento, questo va bene sia per gli uomini che per le donne, no? Una donna che agli inizi dell'Ottocento, con tutti i limiti che la società imponeva, riesce a creare un mito del moderno, come può essere il Frankenstein, che ancora oggi è alla base di tantissime analisi, viene spesso paragonato all'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale è uno strumento meraviglioso, però dipende poi da come viene guidato
1: Logico.
0: e dalle mani
1: Certo.
0: nelle quali finisce. E così il Frankenstein è un essere buono appena viene messo al mondo dal suo
1: E
0: creatore.
1: poi bisogna vedere come viene usato.
0: Appunto, lui alla ricerca di affetto
1: Certo.
0: non lo trova, viene marginato perché è
1: Certo.
0: mostruoso e così diventa cattivo.
1: Quindi insomma, anche diciamo, per una curiosità straordinaria.
0: Sì, certo, lei aveva.
1: Valetta per
0: Sì.
1: una curiosità straordinaria.
0: Sì, no, cioè
1: Bene.
0: una vita, come hai detto te, piena di colpi di
1: Piena di
0: scena.
1: colpi di scena, La meravigliosa creatura, Mary Shelley, Laura Guglielmi, Morellina Editore, leggetelo perché è anche una straordinaria sorpresa, soprattutto per noi genovesi. Buona lettura a tutti.
0: Ciao a tutti.

0: Mi scusi, signorina, mi scusi, ma questa birra ha un sapore strano.
1: Analcolica. A quest'ora della notte non si può vendere alcol in autostrada.
2: C'è una sorta di tristezza che deriva dal vivere in uno stato di ansia sociale caratterizzata dal timore di perdere un'opportunità, un'esperienza o un evento gratificante che gli altri stanno vivendo. Ad esempio, quello che si sprecherebbe se non ci si presentasse un evento, la prossima canzone che non si sentirebbe se si lasciasse una festa troppo presto e via dicendo. Nel secondo lungometraggio di Francesco Sossai, La città di pianura, trionfatore a sorpresa di David Donatello con 8 statuette, i cinquantenni Carlo Bianchi e Doriano sembrano aver inventato la cura perfetta per questo stato di ansia con il quale si accompagnano, ingannandolo perennemente. Per loro, squattrinati e spesso amabilmente ubriachi, ogni bicchiere bevuto è sempre l'ultimo, almeno fino al prossimo, che di solito arriva subito dopo. Insomma, la festa non è mai veramente finita. I due protagonisti non si limitano a bere, condividono un passato che viene lentamente svelato nel corso del film. È difficile distinguere quanto degli eventi che rievocano sia realmente accaduto, anche se è chiaro che la crisi finanziaria del 2008 ha giocato un ruolo significativo nelle loro vite. In questo è una parabola che rispecchia quella della regione in cui vivono, il Veneto, che fa da sfondo al loro incessante viaggio, ricco di tante piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, che prosperarono negli anni 90 ma che non sopravvissero proprio al crollo del 2018, lasciando intere aree industriali della regione abbandonate ancora oggi. A modificare la loro collaudata routine è l'incontro con Giulio, uno studente napoletano che con le sue insicurezze e il suo atteggiamento da disadattato sembra una versione in miniatura dei protagonisti. Così lo prendono sotto la loro ala protettrice e iniziano a vagare insieme, passando da un'avventura all'altra e cercandolo di istruire sui segreti della propria triste esistenza. Le città di pianura si presenta come un romanzo picaresco contemporaneo, una rivisitazione moderna dei vitelloni di Fellini, con la differenza che i protagonisti, fannulloni incerti sul loro futuro e sulla direzione della propria vita, sono già di mezza età e con scarse o nulle prospettive. La loro eterna allegria può sembrare a prima vista spensierata, ma in realtà, sotto la superficie, si cela una corrente sotterranea di malinconia. È un film che coglie con acutezza le ansie legate all'invecchiamento, amplificate negli anni in cui non ci si può definire né giovani né anziani. Apparentemente senza pretese, permeato di un'aura che dei film di Alice Rohrwacher, ha una struttura narrativa frammentaria con personaggi più vicini alla caricatura che a esseri umani reali, eppure si percepisce un affetto e un calore che risultano genuini. Mentre la storia oscilla tra toni agrodolci e comici, non dà mai l'impressione di esplorare territori sconosciuti in termini di personaggi e situazioni, e tuttavia l'ambientazione specifica ne fa il ritratto vivido di un luogo devastato dal tempo, proprio come i protagonisti.

0: faccia di questi due.
1: Non si esce dalla visione del film con la sensazione di aver visto qualcosa di straordinariamente originale e vitale. Oltre eppure la sua semplicità trasmette un senso di disarmante familiarità. C'è una scena in cui Carlo Bianchi e Doriano mangiano un gelato di un gusto che non avevano intenzione di scegliere, aspettandosi un sapore amaro, ma trovandolo invece dolce. È proprio questo lo spirito delle città di pianura, desideroso di offrire al suo pubblico qualcosa di dolce, quando tutto il resto sembra amaro.
0: E quel cielo vasto, immenso, quasi vuoto, sembra voler inghiottire ogni parola, ogni respiro. Questo spazio è così. Ti lascia dentro qualcosa che non puoi spiegare. Un'ombra che si mescola alla luce.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
6: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
4: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
7: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
9: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo in Svizzera oggi a salutare Andrea Schenone. Buongiorno.
10: Buongiorno.
9: Allora, tra poco con lei parleremo anche molto di intelligenza artificiale, proprio per un incontro a cui lei parteciperà a Zurigo, però partiamo dalla sua storia. Intanto, dove vive e quando ha lasciato la Liguria?
10: Ho lasciato la Liguria ben 20 anni fa, vivo da 20 anni vicino a Zurigo, lavoro a Zurigo da 20 anni e lavoro nei pressi di Zurigo, non in città, cioè vivo nei pressi di Zurigo e mi sono laureato in economia a Genova, ho iniziato a lavorare a Genova in un'assicurazione, nella compagnia di assicurazioni, per 2 anni a Genova, per 4 anni a Milano e poi ho fatto il salto in Svizzera.
9: E come si vive?
10: Direi molto bene, ho viaggiato in giro per il mondo, anche per business, devo dire, comunque la Svizzera su molti aspetti, non credo ci siano paesi migliori, ecco, dove
9: per
10: vivere.
9: Per esempio,
10: ecco.
9: Ci faccia un po' venire un po', insomma, di mal di pancia, funziona effettivamente tutto così bene, i trasporti, la sanità, il welfare… Tutto pulito.
10: Ma sì, la perfezione è di questo mondo, però l'organizzazione dello Stato è perfetta come dovrebbe essere. Io ho studiato economia, mi sono laureato con una tesi di scienze delle finanze. Il federalismo che hanno è molto efficiente, stimola comunque la competitività. È un paese molto competitivo a livello economico, molto liberale. E è il motivo vero per cui le tasse sono anche così basse, perché comunque lo Stato è amministrato in maniera molto efficiente e poi c'è sicurezza relativamente, parlando di questi tempi, comunque è uno dei paesi più sicuri al mondo, anche se questo la Svizzera è in testa, è un paese, il paese tra i più competitivi al mondo, non so, nelle classifiche da circa 15 anni e molto avanzato anche tecnologicamente, probabilmente dopo gli Stati Uniti è il paese più avanti nel mondo del lavoro, nel mondo dell'economia, che è poi il mio settore, per cui motivo anche per cui mi trovo bene. Poi chiaramente la Svizzera ha anche delle bellezze paesaggistiche, tante perle sconosciute, pur essendo un paese molto piccolo, ha tantissime cose belle da vedere, e non sono solo le Alpi, le montagne, ma anche tante altre cose, i laghi, la storia che ha, è molto, molto particolare, è conosciuta poco secondo me, pur essendo un paese vicino all'Italia, 4

0: comunque della Liguria.
1: Di queste perle, diciamo così, un po' sconosciute, secondo lei, dopo tanti anni di vita lì?
0: Ma io consiglierei di fare un giro qui 2 o 3 settimane e scoprire le città anche medio piccole, un po' sia monti, sia i paesi, sia le città, cioè la parte naturale, la parte dei musei, anche molto interessante. Ci sono tantissime cose da vedere, cioè non saprei quali mettere in testa, però merita la Svizzera, cioè
1: Si
0: tutta la Svizzera
1: guadagna
0: merita di
1: bene e
0: venire
1: il costo della vita è alto, cioè ci si riesce a trovare un equilibrio?
0: lì. Sì, allora, la Svizzera è il paese più caro al mondo in termini di costo della vita. Tuttavia, anche è vero che diciamo dall'altra parte i salari svizzeri sono tra i più alti al mondo. Credo che sia anche in quello in testa la Svizzera nel mondo, non ci siano altri paesi che hanno i salari più alti, quindi in media. Quindi si riesce, diciamo, la classe media riesce a risparmiare. Che è quello che poi conta, no? Cioè
1: Certo.
0: c'è una forte classe media e al di là, diciamo, dei degli estremi, no? Cioè della classe super ricca, poi ci sono la classe media che sta relativamente bene, anche se, diciamo, negli ultimi anni anche qui le cose sono leggermente peggiorate, devo dire.
1: Ah.
0: Comunque la Svizzera è stata influenzata dalla crisi europea di questi anni, perché tutti i paesi intorno alla Svizzera hanno avuto più o meno delle crisi lavorative, comunque
1: Vero.
0: economiche, cioè, e quindi la Svizzera ha subito una pressione enorme sul proprio mercato del lavoro, è riuscita a assorbire parecchie persone, ma cresce a un ritmo di 100.000 persone in più all'anno, che è tantissimo
1: Per la
0: per il numero di
1: dimensione
0: popolazione,
1: anche.
0: per la dimensione, sì.
1: Senta, e le persone come l'hanno accolta? Poi arriviamo a parlare adesso dell'intelligenza artificiale, ma è stato facile entrare nella vita delle persone, fare amicizia, oppure diciamo si fa amicizia solo fra stranieri?
0: No, sto facilissimo, devo dire che sì, proprio facilissimo. Un po' perché credo. Allora, c'è sicuramente Zurigo è molto internazionale, anche i miei vicini di
1: Esatto.
0: casa, comunque professori di Berlino, piuttosto che insomma, persone di alto livello, ma indipendentemente da quello, anche le persone non altamente qualificate. In generale, devo dire che gli svizzeri sono molto riservati, sì, ma anche molto gentili. Cioè, questa è una cortesia svizzera, cioè, ma a parte quello, devo dire che si viene accettati molto bene e non ci sono più certe tematiche del passato, no? Mi raccontavano che negli anni 70 c'era stata una problematica con gli italiani, comunque gli italiani hanno fatto molto per la Svizzera, hanno costruito tunnel, ferrie, però era una migrazione diversa. Ci sono due tipi di migrazione, adesso c'è
1: Sì.
0: un'immigrazione di professionisti, di imprenditori altamente qualificata, quindi non.
1: Esatto, che a loro manca e quindi. Allora, arriviamo a parlare di intelligenza artificiale. Abbiamo visto anche tante immagini di Zurigo perché lei parteciperà ad un incontro dedicato proprio all'impatto dell'intelligenza artificiale sull'economia, la società, le arti, con ospiti internazionali. Perché, insomma, è vero che un po' tutti ormai si riempiono la bocca di intelligenza artificiale che è una realtà. In particolare, lei parlerà sull'impatto nel mondo del lavoro, giusto? Giusto?
0: Sì,
1: Che è un
0: io ho
1: po'
0: scritto.
1: una cosa che le persone temono, no? E allora mi interessava capire da lei qual è la realtà e che cosa succederà nei prossimi anni.
0: Sì, su questo tema io ho scritto un libro che sto pubblicato recentemente, basato sulla mia tesi di MBA e sul lavoro che sto svolgendo per l'Associazione Nazionale degli Analisti Finanziari Svizzeri. Sono un gruppo di lavoro dell'intelligenza artificiale qui a Zurigo. E quello che prevedo nel mio libro, ma comunque tanti di noi immaginiamo, sono impatti positivi. sul,

0: sulla società, sull'economia nel complesso. C'è una lettura dei media molto, secondo me, devo dire, un po' distorta, nel senso che vengono messi di fronte, diciamo, alla gente soltanto dei lati negativi, quindi la possibile perdita di posti di lavoro. In realtà tutto quello che crea, diciamo, aumenta la produttività del lavoro, aumenta la crescita economica, aumenta i salari anche. Quindi ci sarà uno sviluppo anche di nuova imprenditoria completamente diversa da quella che abbiamo adesso. Ci sarà chiaramente un cambiamento epocale anche nelle società. Ci sarà lo sviluppo di nuove aziende solo entrepreneur in inglese, diciamo, cioè, ovvero che saranno anche fatte da individui singoli che utilizzeranno tutta una serie di strumenti di intelligenza artificiale per sviluppare le proprie aziende. Poi questo tema si intreccia con la crescita demografica, dove comunque si va a... andiamo in un periodo in cui i baby boomers andranno in pensione, quindi si creerà un buco nel mercato del lavoro, e molti di questi posti potranno essere sostituiti dall'intelligenza artificiale, ad esempio nell'amministrazione statale. Quindi questo potrebbe aiutare a risolvere il problema dei bilanci pubblici degli stati europei, quindi riducendo il peso delle amministrazioni statali, di converso potrebbero diminuire anche le tasse, quindi i salari.
1: Quindi lei dice più opportunità, più aspetti positivi rispetto a quello che un po' i media raccontano, che è un po' distorto, che si fida, cioè viene un po' da dire, no, come il robot nelle fabbriche, no, perdi il lavoro, e per alcuni è questo, no, diciamo, il paragone che viene fatto. Ma allora l'intelligenza artificiale riduce il numero di persone che possono lavorare in questo e in quel settore. Probabilmente sarà così, ma in realtà è perché, mi corregga se sbaglio, ognuno di noi nel proprio settore potrà implementare, grazie all'intelligenza artificiale, alcune cose che adesso non riusciamo a fare, o se non altro velocizzarle.
0: Sì, diciamo, io faccio sempre l'esempio dei luddisti, che è un movimento che nacque all'inizio della rivoluzione industriale, in cui diciamo, la gente si scagliava contro le macchine, perché vedeva nelle macchine un competitor, no? Un qualcosa che gli portava via il lavoro. E l'altro esempio che faccio sempre è quello dell'agricoltura americana all'inizio del secolo scorso, cioè all'inizio del Novecento, il 99% degli americani lavoravano in agricoltura. Oggi nemmeno l'1%, e questo non significa che gli americani stiano morendo di fame, anzi, tutt'altro, sono sviluppati nuovi tipi di lavoro e l'umanità è cresciuta, si è sviluppata tecnologicamente, è andata avanti. L'intelligenza artificiale è una grossa rivoluzione, come la rivoluzione industriale, e cambierà in maniera massiva tante cose, però sicuramente farà crescere l'umanità. Ci sono dei rischi, come
1: Quindi
0: in tutte
1: dobbiamo
0: le rivoluzioni
1: solo
0: industriali.
1: imparare a gestirla e a riconoscere i rischi, come tutte le cose, come tutte le rivoluzioni, un po'.
0: Assolutamente, esatto. Direi che questa è una sintesi giusta.
1: Giornalistica.
0: Sì.
1: Senta, che cos'è che le manca di più della Liguria?
0: La focaccia col formaggio di Recco, vendo in montagna.
1: Lei viene dall'entroterra, no?
0: Sì, io vengo da Savignone, quindi dall'entroterra, però insomma.
1: Glielo dice una che è nata a Casella, quindi per quello che ci
0: Sì.
1: Senta,
0: Però sì, è
1: però
0: un
1: almeno è
0: classico, vivo in
1: vicino.
0: montagna, qui non c'è il mare, quindi l'unica cosa che quando vado in vacanza c'è di andare verso il mare.
1: Va bene, va bene. Io la ringrazio. Grazie mille. Anche le facciamo vedere la nostra regione, le fa vedere un po' di mare. Oggi, tra l'altro, è una giornata splendida, molto, molto limpida. E così, insomma, ci lasciamo con queste immagini. Grazie anche, insomma, per questa lettura che poi lei porterà in questo incontro a Zurigo, che è sicuramente diversa anche da quella che normalmente si può ascoltare sull'intelligenza artificiale applicata proprio al lavoro. Grazie mille, buon lavoro e a presto.
0: Grazie mille,
1: Arrivederci.
0: buona giornata, grazie.
2: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante.

0: perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
2: Bentrovato al segretario generale della Camera di Commercio di Genova, Maurizio Caviglia.
3: Buongiorno a voi.
2: Allora Caviglia, una giornata importante, quelle che stanno per arrivare, perché stanno per arrivare centinaia di iscritti alle Camere di Commercio italiane e non solo, segretari, presidenti, insomma il grande mondo delle Camere di Commercio si raduneranno a Genova nella giornata di lunedì, ma già nel weekend ci saranno molti tavoli interni di confronto proprio per parlare di internalizzazione, scambi internazionali, insomma c'è tutto un mondo naturalmente che riguarda le Camere di Commercio e Genova diventa per tre giorni la capitale.
3: Sì, c'è questo evento che in Italia si fa ogni anno, quest'anno tocca a noi e accogliamo circa 150 tra presidenti e segretari generali di più di 80 Camere di Commercio italiane e all'estero che arrivano da tutto il mondo e vengono qui per fare un attimo il punto su qual è il funzionamento del sistema e per creare la massima armonia e le massime sinergie con il territorio. Quindi noi avremo due giorni, sabato e domenica, di lavori interni in cui si provvederà anche a rinnovare gli organi di questa struttura che si chiama Asso Camere Estero e che racchiude tutte queste Camere di Commercio, e lunedì invece ci sarà un evento pubblico molto importante perché si vuole parlare di nuove rotte, nuove regole per quelli che sono gli scambi internazionali, ma questo avviene a 80 anni da quando a Genova l'Istituto di Economia Internazionale fece una riunione per parlare con circa 90 paesi del mondo di come superare i dazi. Voi vi rendete conto di come queste siano cose attuali, ma come fossero avanti i genovesi già 80 anni fa.
2: Senta, proprio ho parlato dei genovesi, ovviamente gli scambi, siamo stati maestri per secoli e secoli, insomma insegnavamo noi, no, a fare scambi agli altri da sempre, insomma, soprattutto nel periodo d'oro, quando Genova era davvero la superba e quando gli scambi con il mondo, soprattutto dell'Asia non solo, ma anche dell'Africa, poi in generale, ha portato una ricchezza straordinaria per la nostra città, con i palazzi, le strade che ancora oggi insomma fanno bella mostra di sé. Siamo nel 2026, Genova ovviamente non è più la capitale che era una volta, però insomma può sempre dire la sua.
3: Diciamo che intanto quando i nostri ospiti vedono il nostro patrimonio artistico, culturale, i nostri palazzi, restano sorpresi. Noi abbiamo fatto quest'anno, nella giornata del Made in Italy, abbiamo festeggiato due cose. Un libro sui marmi che abbiamo pubblicato e fate conto che Genova è stata capitale mondiale

del marmo, cosa che non sa quasi nessuno, ma una delle più autorevoli esperte in marmi, la professoressa Napoleone, ci ha detto che i marmi che ci sono a Genova, così belli, non ci sono né a Firenze né a Roma e che siamo un'eccellenza totale. Pensate che noi ci siamo fatti fare uno studio anche su tutti i marmi che sono nel nostro palazzo, che è un palazzo dei Rolli, che è un palazzo del Cinquecento. E giustamente dobbiamo tornare al Cinquecento, dobbiamo tornare a un momento in cui

0: Genova è diventata centrale, centrale nel mondo, e è rimasta così fino all'arrivo di Napoleone. Quindi, quando è nata la Repubblica di Genova nel 1528, noi andremo a raccontare ai nostri ospiti che annunciamo loro che Genova farà una festa nel 2028 per festeggiare i 500 anni della Repubblica. E abbiamo preparato anche un gadget per i colleghi che verranno da tutto il mondo, con una specie di fermacarte che riproduce una moneta che è le 25 doppie, che era una moneta di 163 grammi d'oro zecchino. Quindi, e la cosa bella è che questa moneta è presente in un unico esemplare presso la Banca Carige Ora Biper, che è nostro partner anche in questa iniziativa, e ha un valore che, come capite, 163 grammi d'oro sono una cosa importante, ma pensare di essere l'unica moneta, una moneta del 1630, che riporta quei due grifoni che hanno la coda alta e all'interno un'immagine di Porta Soprana, con tutta una serie di simboli che abbiamo riscoperto anche con l'aiuto dell'Archivio di Stato, perché è con l'Archivio di Stato, è con l'Università che stiamo facendo tutto questo lavoro per valorizzare alcune eccellenze che sono veramente uniche del nostro territorio.
1: Senta, poco tempo fa è stato fatto uno studio anche per quanto riguarda lo stato di salute delle aziende liguri. Ne è uscita una regione tutto sommato che regge la grande instabilità internazionale. Insomma, c'è molta aziende che fatturano tanto, che migliorano, poche, quelle invece un po' giovani, start-up, non sono in questo momento ancora il vero colonna portante della nostra economia, però ne è uscito un quadro tutto sommato positivo.
0: Ma questo è importante, perché noi abbiamo il piacere, quando commissioniamo degli studi, di non voler avere dei documenti che in qualche modo giustifichino il nostro sapere e le cose che già in qualche modo conosciamo, ma vogliamo riuscire ad arricchire la nostra conoscenza. E grazie al professor Quaglia, ai suoi collaboratori, al Dipartimento di Economia dell'Università di Genova, abbiamo avuto uno scenario che ha cambiato alcune delle nostre opinioni. Per esempio, questo è uno scenario che riguarda solo le imprese che hanno presentato bilanci, società di capitali, quindi non è l'universo delle imprese, è un campione. Ebbene, questo campione non è sottocapitalizzato, questo campione fa dei buoni utili e ci sono dei risultati che sono risultati molto importanti e anche interessanti proprio rispetto all'internazionalizzazione. Credo che questa cosa sia da tenere bene in considerazione, anche perché un altro particolare che è venuto fuori è che una percentuale di quelle imprese che hanno più di 50 anni di anzianità ha, rispetto ai volumi di affari complessivi, una sua buona rilevanza.
1: Ecco, questa è un po' forse una sorpresa fino a un certo punto, nel senso che le vere aziende, quelle storiche, quelle che hanno alle spalle un qualcosa di solido, una famiglia soprattutto, spesso, no? Non fondi o misteriosi investitori, le vecchie famiglie, insomma, sono quelle che poi alla fine ancora oggi tengono in piedi la nostra economia. Bisogna ancora forse far sì che le vecchie e le storiche famiglie genovesi, quelle più ricche, forse investano un po' di più. Questo è atavico, no? nella nostra economia, però da questo punto di vista, qual è la sua punto di vista?
0: Guardate,
1: è vero che potrebbero fare di più?
0: Guardate, basta andare a vedere gli studi di Banca d'Italia per riuscire a individuare che il nostro territorio ha delle giacenze di capitali da parte dei nostri concittadini che li rende una perla in qualche modo, e sicuramente questo vuol dire avere la possibilità di fare degli investimenti. Probabilmente non, il sistema non è stato in grado di proporre a queste famiglie investimenti che le stesse hanno giudicato giuste. L'unica cosa che possiamo dire è che non mancano i soldi.
1: Non mancano i soldi, però se questa frase la sentissero i tanti giovani che provano a fare qualcosa con le start-up o con qualche idea innovativa, hanno bisogno di business angel, no? Cioè di persone che li aiutino a decollare. Non mancano i soldi, magari non mancano neppure le idee, la voglia di fare qualcosa di importante nei ragazzi. Ecco, mettere insieme le finanze di

0: Ricconi con la giovinezza, con la freschezza, con le idee dei ragazzi, potrebbe essere questo anche un altro volano per la nostra regione che, come diceva anche questo studio, per ora non decolla da questo punto di vista. Le start-up non sono ad oggi il nucleo fondante dell'economia della
1: Ma
0: regione.
1: diciamo che anche questo aspetto merita una considerazione puntuale. Io vi faccio solo che tre esempi. Il primo canale è stato per noi di grande aiuto e Maurizio Rossi ha subito sposato questa iniziativa e so che la sta sviluppando per riuscire a dare un certo tipo di visibilità. Allora, noi abbiamo dei giovani che sono riusciti a convincere la Columbia University a venire a mettere una business school a Genova, che aprirà anno 27-28. È una cosa, credetemi, che ha dell'incredibile. Ecco, praticamente questi giovani hanno già organizzato un sistema di crowdfunding che non è limitato. Successo incredibile. Vi ho fatto un esempio. Un secondo esempio, noi in molte di queste iniziative collaboriamo insieme a Friend of Genoa, che è un'altra struttura di grandissimo livello con delle persone che hanno un panorama mondiale, non locale, e che riescono a trovare degli investitori che in qualche modo possono agire qua facendo proprio quello che diceva prima lei. Abbiamo coinvolto 100 ragazzi che si occupano di aerospaziale e abbiamo dei progetti in cui questi ragazzi andranno a ricercare dei finanziamenti. Secondo me avranno possibilità di trovarli e avranno possibilità di trovarli a Genova. E so che addirittura Primo Canale ci sta proprio anche aiutando con i vostri giovani, quindi in modo che i nostri giovani e i vostri giovani possano presentare un qualcosa di diverso, che non è il presente, ma il domani.
0: Quello che si sta ovviamente riferendo a questo nuovo format che sta per partire con i giovani genovesi che stanno o hanno fatto o faranno qualcosa di importante, li porteremo su un palco e li coinvolgeremo proprio per mettere in mostra quello che sono stati capaci di fare, quindi sicuramente insieme a voi faremo belle cose. Allora, l'appuntamento ovviamente, dicevamo, nel fine settimana, lavori interni vostri,
1: Interni,
0: diciamo così,
1: avremo
0: incontri.
1: anche i rinnovi degli chiama Assocamere Estero, quindi sarà rinnovato il presidente del consiglio di amministrazione, ma il lunedì ci sarà un evento pubblico che in qualche modo vedrà dei grandi esperti anche di economia internazionale, politologi, che ci diranno un pochettino cosa vuol dire quelle nuove rotte, cosa vuol dire quelle nuove regole e cosa possiamo aspettarci. Noi avremo anche lì dei genovesi, cito l'avvocato Sara Armella per parlare di una persona con cui lavoriamo moltissimo, ma abbiamo anche
0: Beh,
1: l'avvocato Cotticchia,
0: vedo
1: il
0: dei
1: professor
0: personaggi
1: Cotticchia.
0: insomma, di una certa levatura, vedo Matteo Zoppas che è il presidente dell'ICE, vedo Adolfo Urso in intervento, poi insomma Franco Bruni, presidente del comitato di supervisione, insomma vedo, vabbè, a parte il sindaco e presidente, l'arcivescovo di Genova, poi
1: Sì,
0: tanti
1: che ci fa l'onore
0: professori.
1: di benedire il nostro evento. Ce n'è bisogno in questi periodi.
0: Ce ne vuole, ce ne abbiamo tutti bisogno. Grazie,
1: Grazie
0: grazie
1: a
0: Maurizio
1: voi.
0: Caviglia.
1: Grazie a voi.
2: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. Di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita. McDonald's c'è perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Grazie di essere con noi.
1: Buona giornata a tutti.
0: Allora, Vice Ministro, ieri è stata una giornata di consuntivo del primo anno della giunta genovese guidata da Silvia Salis. Anche i suoi uomini di centrodestra qui a Genova hanno controreplicato con una loro conferenza stampa. Che 365 giorni sono stati, dal suo punto di vista, quelli genovesi guidati dalla nuova giunta?
1: Beh, sicuramente credo che c'è stata una discontinuità, nel senso che la giunta precedente era molto lanciata sul tema delle opere pubbliche, su un tema di riqualificazione della città. In quest'anno non mi sembra siano stati lanciati nuovi progetti, sono stati tolti alcuni vecchi progetti, mi riferisco allo Sky Metro, mi riferisco alla funivia sui forti. È chiaro che non si può ancora dare un giudizio definitivo. Io mi auguro che è finito il primo anno di forte conflitto, soprattutto tra regione e comune, tra centrodestra e centrosinistra, si trovano dei minimi comuni denominatori per portare avanti le infrastrutture della città e soprattutto in prospettiva un rilancio di Genova che nel 2027-2028 al più tardi avrà finalmente il collegamento veloce con Milano, e quindi una città che deve guardare al futuro, deve infrastrutturarsi per migliorare la vita delle imprese, dei cittadini, e deve avere l'ambizione di essere una grande metropoli del Mediterraneo, quindi creando servizi adeguati. Per quello, certo, non tagliando le corsie degli auto, non tagliando i servizi del trasporto pubblico locale o pensando di ridimensionare quelli che sono gli investimenti sulle grandi infrastrutture cittadine.
0: Ma lei, nel suo ruolo di viceministro, non è ostile a questa giunta come qualcuno ha voluto dire?
1: Io amo la città. Io non farò mai niente contro Genova, indipendentemente da chi la governa, però devo dire che è l'unico comune che di fatto non ci crede in contri. Abbiamo il comune di Bologna, che non mi sembra di centrodestra, che ci viene a trovare, abbiamo comuni un po' di tutta Italia. Io credo che ci sia in questo momento una forte tensione su Genova, un po' di essere valutati in funzione di quello che c'è stato prima, che devo dire per me è stato il miglior sindaco che ha avuto la città di Genova. Forse lo potremmo per trovare un sindaco che abbia fatto cose in linea con quelle di Bucci, forse dovremmo arrivare al centro-sinistra con la prima giunta Pericu. Però ecco, secondo me c'è un po' questa ansia di prestazione da parte dell'attuale amministrazione che non aiuta. Per cui bisogna sempre dipingere quello che è stato lasciato come negativo. Io credo che Genova durante le due giunte Bucci ha fatto un salto in avanti enorme, spero che non faccia dei salti indietro, ma che si riesca a lavorare tutti assieme, perché poi la cosa bella in democrazia è che le maggioranze cambiano ma le città restano, quindi se si lavora assieme per fare delle cose magari chi arriva dopo si trova risolti dei problemi.
0: Non c'è dubbio. Temi locali, l'aeroporto, l'altro giorno c'è stata la notizia della non conferma di Musso, le chiedo se lei ha in mente un nuovo presidente, si è parlato di Paroli,
1: Guardi, io non sono socio dell'aeroporto, ci sono due soci. Genova purtroppo, come tante città, ha il difetto di pensare tutto che viene scelto e deve essere sempre scelto a livello, come posso dire, interno alla città, con sempre le stesse persone. Io credo che se ci fosse un po' di novità sarebbe meglio. Credo anche che Genova o lo scalo diventa uno scalo di interesse nazionale o rischia di far fatica, soprattutto dopo che sarà aperta l'alta velocità con Milano, e quindi non abbiamo molto tempo. Credo che sia persa una grande occasione quando ci poteva essere l'entrata di MSC con l'uscita di ADR. Oggi non c'è un socio privato, ci sono due soci pubblici. La concessione scade nel 29, i due soci, l'attuale compagine, non è in grado di partecipare a una nuova concessione, quindi credo che ci voglia una persona che
0: attiri.
1: Secondo me Musso
0: nuovo,
1: ha
0: diciamo
1: gestito bene l'aeroporto, però io devo dire che stiamo parlando anche del nulla, perché il presidente dell'aeroporto non ha deroghe operative, quindi quando si dice il presidente che porta i voli non è vero, è il direttore generale, che finalmente abbiamo un ottimo direttore generale dell'aeroporto di Genova, con cui abbiamo collaborato anche a livello romano per portare, non so, Aeroitalia piuttosto che tutta una serie di voli. Quindi il problema non è, è che ovviamente, come posso dire, in un momento in cui si parla di bando, di vendita, di prospettive, probabilmente i due soci hanno deciso in qualche modo di andare a identificare delle persone. Poi se sarà, come qualcuno dice, il presidente del porto, perché dice io sono il socio

0: di maggioranza e voglio
1: andare per lei.
0: Verificare. Io, a me va bene chiunque, purché sia di livello.
1: Certo, che voglia fare il e ovviamente dovrà traghettare verso la cessione questo aeroporto, no? Passata
0: ma
1: quella ipotesi.
0: Ma questo devono decidere i soci. Io dico solo che quell'aeroporto lì nel 29, non avendo più la concessione, varrà 0 euro. Quindi io la cosa più sbagliata secondo me è non avere una prospettiva post 29. Io sono al ministero ancora un anno, posso aiutare la mia città ancora un anno, poi vedremo cosa succederà alle prossime elezioni. A me piacerebbe stabilizzare e dire ai genovesi che avranno l'aeroporto ancora per 20-30 anni. Temo che se non c'è una prospettiva più lunga, oggettivamente il rischio di perdere l'aeroporto a Genova non sia un rischio remoto. E purtroppo questo è un tema, soprattutto perché se ci fosse un ministro non genovese, magari non darebbe l'importanza all'aeroporto di Genova che do io.
1: Dubbio. Stadio, ieri ho fatto io la domanda a Silvia Salis, mi ha detto siamo pienamente in corsa per gli europei, sono convinta che le società manterranno la promessa di investire 100 milioni, siamo in fondo alla conferenza dei servizi, lei che dice?
0: Ma noi abbiamo fatto inserire lo stadio di Genova tra i 15 stadi che diciamo verranno ristrutturati per l'europeo, poi in realtà ne verranno scelti 5 mi sembra. Quindi su quello avverrà a ottobre e vedremo, però nel frattempo sarebbe utile anche qua un confronto col comune e le società, anche perché c'è bisogno di delineare il piano di investimenti sul Ferraris, capire cosa si vuol fare, chi ci mette i soldi, quali saranno le procedure e gli investimenti, cosa sono disposte a fare le società. C'è il nuovo commissario degli stadi che è il presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quello per dirci che aveva approvato all'unanimità lo Sky Metro, e che gestirà tutta la partita degli stadi. È evidente che su questo penso che sia importante e spero che, mi auguro, ma sono sicuro che sia il Ministero sia il Comune insomma lavorino sinergicamente per ottenere il miglior risultato possibile.
1: Vice Ministro, lei si considera un buon mediatore? Perché insomma nei giorni scorsi è riuscito a Roma a convincere, adesso mi spiegherà come, i sindacati confederali a non incrociare le braccia. Lo sciopero doveva essere, se non sbaglio, ieri, poi è rimasto oggi quello dei sindacati di base. Quali sono le richieste e quali sono state le risposte che hanno convinto i sindacati per il momento a sospendere l'iniziativa?
0: Ma, io mi occupo, diciamo così, ultimamente anche di dialoghi con i sindacati con cui abbiamo fatto vari accordi, questo non è l'unico, per andare sul lotto unico ci sono delle modifiche da fare perché noi abbiamo ereditato delle milestone sul PNRR fatte dallo scorso governo che prevedevano dei lotti funzionali e quindi non era possibile andare in quella direzione. Con una discussione che ho avuto con la Commissione europea siamo riusciti a convincere il fatto di poter introdurre anche il lotto unico. C'è un percorso da fare, lo stiamo facendo col Parlamento, lo stiamo facendo con i sindacati, ovviamente con la Commissione europea e l'ART. Su questo ci hanno dato fiducia i sindacati, ma anche perché noi abbiamo mantenuto gli impegni sul rinnovo del contratto del TPL poche settimane fa, ma abbiamo mantenuto gli impegni sull'autotrasporto. Credo che il Paese, vanno a dire, quando si riesce a lavorare insieme ottiene dei risultati. Se invece si butta tutto sullo scontro politico o sulla divisione, ci presentiamo sempre troppo deboli anche nei tavoli europei per portare a casa i risultati.
1: A proposito di tavoli e di mediazione, dovrà essere ancora più bravo per la riforma dei porti per accontentare tutte le richieste. Ieri c'è stata la prima audizione in Commissione Trasporti alla Camera. Diciamo che siamo rimasti più focalizzati su alcuni punti, no, della riforma che non su altri, ma insomma è destinata ad avere successo questa iniziativa entro la fine di questa legislatura che comunque si sta avvicinando?
0: Io mi auguro di sì, perché credo che, torno a dire, il Paese abbia bisogno di risposte, di potenziare i propri strumenti, di avere degli strumenti per affrontare un mondo che cambia, molto complesso, dove noi non controlliamo tutte le variabili, ma dobbiamo almeno farci vedere una squadra a livello nazionale. Questo non vuol dire che tutti la dobbiamo pensare allo stesso modo, ma bisogna trovare una sintesi che ci aiuta tutti a fare un passo in avanti. Quindi il tema dei porti e della logistica è fondamentale, lo vedete nelle crisi che ci sono, il primo ogni volta che c'è una crisi le nostre catene di approvvigionamento per tenere aperte l'industria, per consentire anche ai nostri cittadini di non avere aumenti enormi sui prezzi.

0: consumo e di trovare i prodotti nei supermercati. L'abbiamo fatto col Covid, l'abbiamo fatto con la guerra in Ucraina, lo stiamo facendo con la chiusura di Hormuz, l'abbiamo fatto anche con la chiusura di Suez. È evidente però quello che stiamo vedendo è che c'è una grande aggressività dei mercati e quindi noi abbiamo bisogno di strumenti come paese che ci possano consentire di agire sui piani internazionali come un unico grande paese e non come tanti piccoli approdi che spesso in qualche modo a cui spesso viene fatto dumping anche dalle grandi compagnie.
1: Che è il nostro grande limite, no? Rispetto ai grandi porti del Nord Europa, la competizione è difficile perché noi ci facciamo la competizione.
0: Pensi solo
1: da
0: che
1: soli.
0: Il solo porto di Rotterdam fa più traffico che tutto il sistema italiano messo assieme, perché in Italia è molto più facile per un presidente del porto, qualcuno, fregare al suo vicino di casa un container che non andarla a prendere ai tedeschi, ai francesi o gli olandesi. Quindi il problema vero è che noi dobbiamo vedere, tenere una base territoriale, quindi non si cambieranno le autorità di sistema portuale, quali funzioni diciamo così di governo col territorio delle amministrazioni, ma avere poi un coordinamento centrale forte che ci consenta di proiettare la nostra capacità all'estero e di giocarci alla pari di altri paesi anche i nuovi mercati emergenti dei quali rischiamo sennò di essere completamente esclusi.
1: Tunnel del Tenda, che è un'importante arteria di comunicazione tra Italia e Francia, interessa molto la parte del ponente genovese, ligure, scusate. Io peraltro quando sono stato all'inaugurazione, in realtà quel giorno non c'ero, ma ero lì qualche giorno prima a fare un sopralluogo e ho detto, ma insomma questa galleria tutto sommato mi sembra abbastanza grande, potrebbero anche andare sia da un lato che dall'altro, avanti e indietro, invece al momento è aperta a senso unico alternato guidato da un semaforo. E questa idea mi sa che l'è venuta anche lei, ha fatto un po' di scalpore nei giorni scorsi, no? Potremmo aprirlo a doppio senso di circolazione, potremmo usare la vecchia canna, la vecchia galleria risistemata magari per un trasporto ciclopedonale. E questa cosa l'ho letto un po' sui giornali, ha fatto scalpore. Lei si è anche incontrato con il suo omologo francese Tabarot. Quali sono le risultanze di queste conversazioni?
0: Le risultanze sono che io ho tirato fuori un discorso pragmatico che ha sollevato anche un po' di polemiche in provincia di Cuneo, ma il fatto è che i francesi non vogliono che i mezzi pesanti attraversino la Varroia, quindi io mi aspetto che appena partirà l'appalto sulla seconda canna ci sarà una grande resistenza in realtà sulla realizzazione dei lavori, con rischi anche di fermi di cantiere. Secondo me andare oggi a edificare un percorso diverso, condiviso con tutti, che non voleva dire tanto solo il tema ciclopedonale, quanto comunque veniva utilizzata per emergenza, poteva essere utilizzata anche per il transito, ma con lavori meno impattanti sulla seconda canna, avrebbe stretto moltissimi tempi per finire l'opera, ci avrebbe concesso probabilmente durante le lavorazioni probabilmente almeno riteniamo un po' più di tranquillità. Poi ho visto una levata di scudi che mi ha fatto, devo dire la verità, in realtà piacere, perché ovviamente se si vuole andare col progetto originario, che è stato fortemente contestato soprattutto dalla sinistra, la realizzazione del vecchio progetto, che noi peraltro abbiamo ereditato perché era stata fatta sostanzialmente nel 2007-2008 la progettazione, quindi è chiaro che questo vuol dire, e ne ho parlato col ministro Tabarot, che noi vogliamo iniziare il prima possibile i lavori in modo che il cantiere vada in continuità. Bisogna fare un nuovo appalto, i francesi ci devono dare 38 milioni perché da parte italiana abbiamo messo tutti i soldi, invece loro hanno ancora una tranche che ci devono dare, che ci serve per far partire l'appalto, ma soprattutto abbiamo bisogno poi di tenere la gara in pochi mesi e di stringere i tempi, perché io voglio evitare che a novembre, quando sarà finita l'attuale lavorazione ai tornanti dalla parte francese, ci sia di fatto l'abbandono del cantiere per poi magari riprenderlo mesi dopo. I lavori dureranno circa 4 anni per realizzare l'altra canna e ovviamente quello che chiedo è che chiaramente i tempi di lavorazione, ci dovrà essere un attento monitoraggio da parte dei sindaci, ma si dovranno aspettare dei disagi.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Bene, viceministro Lixi, grazie di essere stato con noi. Naturalmente ci vediamo allora la prossima settimana con altri temi, altri punti, e speriamo appunto di avere anche novità su tutti i fronti che abbiamo aperto già questa mattina.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
2: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.

0: Un saluto e bentrovati a Terrazza Colombo e un saluto al presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Grazie di essere con noi, presidente. Per affrontare una serata che vuole provare a dimostrare, lo dimostrerà, che cosa i porti di Genova e Savona stanno facendo in chiave ambientale. Noi a Primo Canale abbiamo questo mantra, che è il rapporto che deve essere virtuoso tra porto e città, anche e soprattutto sul piano del traffico e dell'ambiente. Si stanno facendo tante cose a Palazzo San Giorgio in questi mesi e in questi anni.
1: Si stanno facendo moltissime cose, alcune devo dire anche grazie alla vostra emittente, perché ero arrivato da poche settimane lo scorso anno qui a Genova e il faro è stato acceso sulla congestione del traffico cittadino in considerazione del picco di imbarchi e di arrivi di croceristi e traghetti nel periodo di luglio-agosto. Ci siamo immediatamente messi a lavorare con le nostre strutture tecniche, perché era un qualcosa che non potevo accettare, mi venisse detto è sempre capitato, è sempre stato così, e quindi siamo riusciti nel giro di 10 mesi ad aprire il primo tratto della sopraelevata del Papa, un tratto che consentirà di togliere già da oggi circa 1000 camion al giorno dalla viabilità cittadina, andando a mitigare enormemente quello che sarà il periodo estivo rispetto a flussi di traffico che invece noi stimiamo andare per il nostro porto in crescita. Abbiamo numeri molto positivi sul 2025, ce li aspettiamo anche sul 2026 naturalmente, ma il concetto che fino a qualche anno fa appariva inconcepibile da poter associare ad una logica lineare è che l'incremento dei traffici può portare un beneficio per la città senza nessun tipo di aggravio dal punto di vista ambientale.
0: Senza impatti. E che i porti siano qualcosa di particolarmente complesso lo dimostrano anche queste immagini. Vediamo.

0: E allora, Presidente, questi sono un po' numeri, sono attività dei porti. Certamente, diciamo, in chiave ambientale si stanno facendo tante cose. Stasera di questo parliamo specificamente. Credo che quello che è il più spettacolare tra tutti i progetti sia certamente l'elettrificazione delle banchine, quello che noi chiamiamo cold ironing, ma anche il fatto che la ferrovia entri sempre di più nel cuore del porto, che si siano separati o si stiano separando i flussi di traffico che impattano pesantemente sulla città. Questi sono aspetti centrali.
1: Sono centrali, alcuni sono già acquisiti come risultati che ci abbiamo raggiunto il 5 di giugno scorso con l'inaugurazione, come dicevo prima, di un tratto pari all'80% della sopraelevata del Papa. Il cold ironing è un altro aspetto fondamentale, fortemente voluto da questo governo, un importo investito nei nostri scali nazionali importante, 700 milioni di euro su tutti i porti italiani, un sistema di elettrificazione delle banchine che entrerà a regime entro la fine di questo anno. I nostri impianti sono già a Savona sostanzialmente terminati, a Genova termineranno entro i prossimi 30 giorni. Sono impianti che consentiranno di erogare potenza alle navi, inizialmente navi da crociera, per poi estendere l'impianto anche ai traghetti e poi infine anche alle navi commerciali. Sono impianti, dicevo, che consentiranno un beneficio immediato dal punto di vista ambientale, sia per le emissioni in termini di micropolveri sia in termini di emissioni acustiche. Le navi, le grandi navi, i grandi traghetti potranno sin dal prossimo anno, sin dalla fine dell'anno attuale, rimanere a banchina spengendo i generatori di bordo e quindi azzerando il livello di emissione. Questo è il primo step di una fortissima volontà di elettrificare i porti. Noi, come sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, stiamo cercando di fare qualcosa in più. Abbiamo degli ambiziosi progetti che stiamo analizzando proprio in questi mesi, funzionali a poter produrre energia verde all'interno dei nostri porti. Energia che andrà ad immediato beneficio delle attività portuali, ma il nostro target, il nostro obiettivo è quello di poter riversare a beneficio della città, soprattutto dei quartieri più vicini al nostro porto, l'energia in sovrapproduzione, in termini sia di frigocalorie sia di energia termica, quindi riscaldamento e raffreddamento. È un progetto molto ambizioso sul quale stiamo facendo anche insieme alla Soprintendenza ai beni architettonici e culturali degli approfondimenti di compatibilità. I primi risultati, devo essere onesto, sono molto incoraggianti, perché sarebbe un qualcosa che per la prima volta viene fatto all'interno di un porto. Grandi consumatori di energia, i porti possono diventare anche produttori di energia, soprattutto verde.
0: È molto importante la chiusura del cerchio. C'è un tema che secondo me è piuttosto importante. Noi non stiamo parlando di questi argomenti, cioè dell'impatto ambientale di un porto su una città, perché il porto sia necessariamente l'attività più inquinante. In realtà, preparando questa puntata, sono andato a sbirciare un po' di dati e non è così. Il tema è soprattutto la sensibilità nuova che si è aperta. Naturalmente è importantissimo che il porto impatti il meno possibile, però non è l'attività industriale più inquinante possibile, eppure è forse quella che più di altre sta lavorando proprio in direzione della sostenibilità.
1: Guardi, l'errore dei porti europei, e tra questi anche di quelli italiani, è che fino a qualche anno fa si tendeva a minimizzare, se non a negare, che il porto è un produttore anche di inquinamento. Il cambio di mentalità che si è avuto negli ultimi 6-7 anni ci ha consentito di affrontare il problema andando a individuare soluzioni per risolverlo. Questo, devo dire, però con una precisazione, non deve comportare alcun tipo di allarme nella cittadinanza, perché tutti i rilevamenti ambientali che le agenzie regionali hanno ovviamente in corso, non a Genova, a Savona, a Vado, ma in tutti gli scali nazionali, hanno sostanzialmente sempre rilevato un pieno rispetto delle emissioni medie

0: rispetto ai valori massimi ammessi dalla normativa nazionale e comunitaria. Quindi, come diceva giustamente lei, i porti non costituiscono il principale momento di inquinamento o di impatto sulla qualità ambientale, ma certamente sono un qualcosa che dal punto di vista industriale è ben visibile. L'arrivo di una nave non passa inosservato, il rotolamento dei pneumatici di un autoveicolo, anche se reiterato per migliaia di volte, ormai per il cittadino comune sono, come dire, la normalità e non si immagina che ogni frenata che quel mezzo produce, ogni rallentamento che quel mezzo ha, così come ogni accelerazione di quel veicolo, provoca un inquinamento che in proporzione è molto superiore rispetto a quello di una nave che arriva in un porto.
1: Già, non c'è dubbio, anche poi ne parleremo, perché abbiamo l'ARPA, abbiamo il dottor Cremonesi stasera, abbiamo veramente tanti ospiti illustri che ci aiuteranno a capire meglio, ma insomma dipende anche dove viene prodotto l'inquinamento, no? Un conto è un inquinamento che viene prodotto molto in alto, un altro è un inquinamento invece ad altezza d'uomo, quindi sono temi che stasera tratteremo in modo anche scientifico, ovviamente rendendoli potabili per noi, per tutti, insomma, per cercare di capirli. C'è un tema che potrebbe quasi essere un vecchio adagio: bisogna favorire ferrovia ai traffici. Non è una cosa semplicissima, perché la flessibilità di un camion è imbattibile rispetto a quelli che invece sono i tempi dei binari e quindi delle frequenze ferroviarie, ma quello che cambia è la facilità con cui queste operazioni possono essere svolte. In porto i binari hanno e avranno un ruolo sempre più importante, poi, viva Dio, l'entrata in funzione del terzo valico renderà tutto ancora più semplice e più pratico.
0: Dunque, quello è un obiettivo che ci siamo posti. Oggi il livello di instradamento delle merci in arrivo nel nostro porto via ferro è certamente migliorabile. Noi abbiamo circa il 12,6% delle nostre merci che lasciano le nostre banchine, i nostri piazzali utilizzando la ferrovia anziché i camion. È una percentuale che non ci soddisfa, l'ho detto in più occasioni, va incrementata. Non posso immaginare di arrivare nel corso del mio mandato alle percentuali che la Comunità Europea ci suggerisce di raggiungere, pari al 30%, ma certamente il è un obiettivo che ci tranquillizza. Quindi vogliamo incrementare questa percentuale di utilizzo del ferro, abbiamo 1000 strumenti per poterlo fare, non tutti sono in mano all'autorità di sistema portuale, lo devo dire, noi investiremo moltissimo, ma accordi di programma in corso per molti miliardi di euro per l'infrastrutturazione ferroviaria nei porti. Di questo programma beneficia anche il porto di Genova, così come quello di Savona e di Vado. Occorre però a questo sforzo che lo Stato fa unitamente i terminal devono cominciare a cambiare mentalità in termini di instradamento delle merci, la flessibilità del camion è imbattibile. Dobbiamo far comprendere agli operatori portuali, ai ricevitori, ai terminalisti, a tutti gli operatori del settore che il beneficio ambientale che si può ottenere utilizzando il ferro può comportare anche un beneficio di natura economica.
1: Certo,
0: ecco che questi
1: perché è un trasporto di massa,
0: non insomma, sono incompatibili.
1: È tutto un sistema che deve dialogare, no? Dai porti agli interporti, dove si può scambiare la merce, l'ultimo miglio. Insomma, sono tanti aspetti interessantissimi di cui è giusto parlare. Tra poco ci raggiungerà qui sul palco l'ingegner Fabrizio Mansueto, che è il direttore tecnico dell'autorità di sistema portuale, di cui Paroli è il presidente. E allora con lui affronteremo un po' più in termini tecnici quello che l'autorità sta facendo punto per punto per rendere più amico dell'ambiente e amico delle città il porto e i porti della nostra regione. A tra poco.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me,

0: Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
1: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
3: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Allora, benvenuto ingegner Mansueto, grazie di essere
1: buongiorno.
0: Con noi.
1: Grazie.
0: Ancora naturalmente grazie al presidente Paroli. Allora, tante attività che state mettendo in campo, che avete messo in campo, alcune terminate, altre in fase di realizzazione. È un porto che cambia pelle?
1: È un porto che sta cambiando pelle e continuerà a cambiarla. Il disegno è molto, molto spinto nel tempo. Alcune le stiamo finendo e altre partono in sequenza, perché comunque, essendo un'area operativa importante il porto, e in questo momento essendo comunque soggetto a interventi di trasformazione importanti, non si può pensare di fare interventi se non sincronizzati e coordinati con tutto quello che è intorno. Quindi in parte li stiamo finendo, in parte li abbiamo avviati e in parte saranno in avvio.
0: Ora, lei è un ingegnere, un tecnico, io
1: sì.
0: Non so se 10 anni fa, pensando all'elettrificazione di una nave da crociera da migliaia di passeggeri e una necessità energetica gigantesca, avrebbe sorriso oppure già immaginava che sarebbe stato possibile. Però ho veramente assistito da giornalista proprio un cambiamento di mentalità da no, è assolutamente impossibile a sì, si può fare, a lo facciamo.
1: Beh, questo qui è il bello del progresso della tecnologia prima e della tecnica dopo, perché alla fine poi portano gli apparecchi e gli apparati che utilizziamo ad evolversi. Nel nostro caso, in questo momento raccogliamo quello che è il frutto dell'avanzamento tecnologico degli anni passati. L'ha detto lei, non era possibile precedentemente pensare che una nave attraccata potesse spegnere i generatori e dall'altra parte, lato terra, lato banchina, ci fosse un'enorme spina che va in una presa e in qualche maniera la mantiene accesa. Adesso sì, perché comunque il carico di rete è un carico che nel corso di questi anni si è incrementato come produzione e come transito dell'energia elettrica, e quindi a questo punto è anche possibile poter permettere questo.
0: È un aspetto, è un cambiamento, questo epocale è importantissimo, perché si rende compatibile un'attività ludica e turistica, quando pensiamo alle navi da crociera, che ha come scopo ultimo quello di far divertire al massimo quelli che stanno a bordo, quindi non c'è una necessità di risparmio energetico. Poi naturalmente le navi sono sempre più moderne, sempre più ecosostenibili, ma insomma il fatto che quando sono in banchina possano spegnere i motori e utilizzare l'energia è veramente un cambiamento che le rende anche più simpatiche a chi la nave non la prende ma la guarda dal porto.
2: Certo, lei pensi che le più moderne unità, quelle che portano fino a 5.000 passeggeri, a cui dobbiamo sommare 2.000-2.300 membri di equipaggio, possono avere assorbimenti fino a 18 megawatt di potenza elettrica. È la potenza che alimenta una cittadina di medie dimensioni. Quindi poter immaginare che da un singolo cavo possa passare tutta questa potenza elettrica, fino a qualche anno fa, come dicevamo, era assolutamente inimmaginabile. Noi abbiamo un altro vantaggio, mi permetto di dirlo, nel nostro sistema portuale. Abbiamo navi che permangono a banchina per un certo numero di ore. Spengere il motore di un'unità navale non è come spengere il motore di una motocicletta o di una macchina. Occorrono fasi, occorre tempo sia per lo spengimento che per la riaccensione. Questo tipo di elettrificazione delle banchine ha molti meno benefici nei porti dove il traffico è traghettistico a breve raggio, quindi porti dove i traghetti ormeggiano per poche ore.
0: Cioè, immaginiamo l'isola d'Elba.
2: Stavo
0: o
2: pensando
0: cose
2: esattamente a quelli. I nostri porti invece hanno rotte, collegamenti che consentono alle unità navali, tipicamente quelle da crociera, di arrivare a banchina la mattina e poter riaccendere i motori la sera. Ecco, abbiamo anche questo vantaggio sia su Genova che su Savona. Le permanenze per più ore

0: Le nostre unità navali ci consentono di sfruttare al meglio il sistema di elettrificazione delle banchine sul quale abbiamo investito.
1: Ora, naturalmente l'elettrificazione attiene all'impatto ambientale su terra, le navi si stanno attrezzando però anche per emettere meno in mare. Allora io ricordo gli scrubber, che sono tecnologie che sono già abbastanza obsolete, no, ma insomma standard, strutturate. I nuovi carburanti, in particolare il gas naturale liquefatto e quindi la necessità di approvvigionare le navi di questo carburante è, credo, ormai la frontiera che tutti gli armatori hanno stabilito per il loro futuro.
2: Questa è una delle frontiere, l'autorità di sistema si sta attrezzando su entrambi gli scali, Genova e Savona. Savona è più avanti perché comunque a Savona è stato autorizzato la realizzazione del primo deposito di gas naturale. Genova da questo lato sta evolvendo, però ha permesso e ha realizzato il bunkeraggio di gas naturale, quindi da questo lato noi siamo
1: in corsa, andando.
2: Siamo assolutamente sì. Gli altri combustibili, gli altri carburanti sono ancora in fase comunque di test, di sviluppo. Il GNL al momento è quello che, collegato all'elettrificazione, è sicuramente più pronto per l'utilizzo. Si vede anche poi dalle navi.
1: Con le presenti parole prima parlavamo di ferrovia e dell'importanza di rendere disponibili per sia le navi che per i passeggeri, perché poi insomma sentiremo anche stazione marittima, c'è un aspetto che riguarda anche i passeggeri delle navi, ma ovviamente le merci che devono poter dialogare facilmente nave, treno e quindi poi l'avviamento verso i mercati del nord.
2: Le merci devono poter entrare e uscire velocemente dai porti, perché questo qui è il bisogno essenziale della merce. La ferrovia è uno degli strumenti che permette alle merci di arrivare e di uscire il più velocemente possibile. È una questione di programmazione, le ferrovie hanno una programmazione molto rigida sulle loro tracce e quindi di conseguenza tutta la filiera che utilizza la ferrovia necessariamente deve averla. I nostri scali stanno finendo l'attrezzaggio per poter utilizzare al meglio di quanto possibile proprio l'apparato, l'infrastruttura ferroviaria, sia su Genova con gli interventi di Genova, ma anche su Savona, perché anche su Savona stiamo completando avviando il completamento di una serie di interventi che poi permettono di avere un efficientamento significativo.
1: Tema importantissimo, lei prima l'ha citato, citando anche Primo Canale che le ha dato la stura per spingere al massimo sull'acceleratore per completare entro l'estate una porzione di quest'opera che appunto consente di differenziare il traffico pesante da quello urbano. Questo è veramente centrale, no? Noi sappiamo benissimo quanto sia impattante sulla vita dei genovesi, non solo sull'ambiente inteso come l'inquinamento, ma proprio anche sulla vivibilità della città, e questa è sicuramente un'opera decisiva.
0: Non c'è dubbio, è un'opera decisiva. Devo dire che anche in questo caso l'autorità portuale da sola poco avrebbe potuto fare. Le interazioni, le sinergie con stazioni marittime, con l'ingegner Minoia, devo dire sono state dirimenti per poter ottenere il risultato che noi abbiamo messo a target. Quindi non soltanto infrastrutture portuali, stradali potenziate, ma anche una segnaletica a vantaggio del traghettista, del crocerista e del crocerista appunto, che grazie a stazioni marittime avrà una profonda trasformazione, unita anche a qualcosa di un pizzico più tecnologico. Infatti stazioni marittime ha avviato una campagna di telematizzazione sulla vendita dei biglietti ai traghettisti, nell'ambito della quale sul biglietto verrà stampigliato un QR code che consentirà, semplicemente inquadrandolo con la telecamera del telefonino, di andare a farsi calcolare dal proprio smartphone il percorso per condurre quel crocerista, quel traghettista direttamente alla banchina di partenza del proprio.
1: Il Google Maps del porto di Genova.
0: Poi
1: lo sentiremo da Minoia quando sentiremo l'intervista che abbiamo preparato con lui. Tornando per un istante ai carburanti, sì, al futuro, c'è uno studio sull'idrogeno che state facendo,
2: sì,
1: che è piuttosto importante perché anche quella è considerata una frontiera.
2: L'idrogeno è una frontiera ed è anche un combustibile, un elemento sul quale crediamo. In questo momento abbiamo in corso di presentazione un'istanza che riguarda la sperimentazione di un idrolizzatore che consentirà

0: di generare idrogeno in una ralla prelevato dall'acqua dell'acquedotto per poi alimentare delle ralle.
1: Quando lei parla di stanza significa che un operatore privato che ha una concessione nel porto ha chiesto di fare questo tipo di sperimentazione.
0: Assolutamente, da un anno quasi che stiamo lavorando per andare a capire quali sono gli aspetti, diciamo, essenziali dal punto di vista tecnico, dove mettere esattamente l'elettrolizzatore, dove andare a posizionare gli elementi di processo. Abbiamo trovato il percorso e adesso si sta finalizzando.
1: Questo è importantissimo. E poi c'è un aspetto che vi riguarda, e cioè il fatto che avete creato una squadra, e la annunciamo, direi, perché non mi pare di averne sentito parlare altrove, che appunto vedrà protagonista, e tra poco lo vedremo, il professor Cremonese. E insomma l'Istituto Superiore di Sanità, il vostro contributo, proprio per andare a monitorare, a studiare, a prevedere quelle che possono essere le criticità ambientali, ed è credo un investimento di salute pubblica che vi deve essere, insomma, di cui vi deve essere dato merito.
2: Vede, quando parliamo di porto e di lavoratori in porto, tra questi dobbiamo inquadrare anche noi stessi. Noi viviamo più di 13 ore al giorno in mezzo alle banchine, parlo del sottoscritto, di tutti i miei colleghi e collaboratori, quindi i primi ad avere a cuore la salubrità del nostro porto siamo noi che ci lavoriamo insieme alle maestranze portuali, ai lavoratori portuali, ai terminalisti. Il beneficio del porto è poi di immediato beneficio per la città. Noi riteniamo che ognuno debba fare il proprio mestiere, da sempre. Noi riusciamo probabilmente ad essere competenti e anche rapidi talune volte nel realizzare le infrastrutture portuali, certamente non è nei nostri skills, nelle nostre capacità professionali, quelle di andare ad analizzare gli aspetti così delicati e così, come dire, importanti a tutela della salute. È per questo che abbiamo deciso di allargare la nostra squadra con eccezionali profili di competenza internazionale, dei quali appunto so che poi dopo parlerete, e che ci daranno un enorme contributo nel fare meglio il nostro lavoro, ma soprattutto massimizzare i benefici per l'ambiente, per la salute dei cittadini e di chi in porto come noi lavora tutti i giorni.
1: Ingegner Mansueto, prima di salutarla, è divertente occuparsi della direzione tecnica di un'autorità portuale in un momento così in cui veramente si stanno gettando le fondamenta per il futuro?
0: Dove c'è entropia mi diverto personalmente. Diciamo che è anche stimolante perché essendo comunque un ambiente dinamico, vivo, il porto non si ferma mai, i problemi sono all'ordine del giorno, ogni giorno c'è un problema diverso e quindi bisogna essere rapidi, e tutte le persone che lavorano nell'ente sono rapide come diciamo percorso a capire la problematica e trovare la soluzione. Perché? Perché se si perde tempo comunque in qualche maniera si crea un rallentamento di tutta una catena che in un porto così comunque connesso a un sistema urbano porta anche dei rallentamenti esterni.
1: Già, e speriamo che lo facciano tutti i porti italiani, perché qua più o meno hanno tutti caratteristiche simili ai nostri porti, insomma sono tutti iscritti nelle loro città, nelle città in cui sono nati. Allora, tra poco avremo con noi Paolo Cremonesi, Elisabetta Trovatore, che è il direttore generale di ARPAL, che fa le misure. Allora poi tra poco cercheremo di capire bene anche quanto è inquinante e quanto può migliorare il porto di Genova e lo stesso sul porto di Savona. Ringrazio il presidente Paroli, che tornerà più tardi per concludere la nostra trasmissione, e l'ingegner Mansueto per essere stati con noi. A tra poco.

0: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Air Idea, il tuo volo parte da casa.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base.

disponibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile e più pronta per te.

0: Eccoci di nuovo, ben trovata Elisabetta Trovatore, direttore generale di ARPAL. Grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: E Paolo Cremonesi, medico notissimo, insomma, chi non ha conosciuto a Genova almeno il dottor Cremonesi, oggi consulente medico del Galliere, appunto in procinto di entrare in questa squadra che si sta creando assieme all'Istituto Superiore di Sanità per dare delle risposte, credo, anche sul futuro, no? Intanto è positivo, anche qui, dal punto di vista medico, il fatto che il porto si stia veramente, diciamo, stia lavorando tanto per minimizzare, ce l'avrà sempre, però diciamo il fatto di lavorarci è già di per sé una buona notizia.
2: Sì, dunque tutte le attività industriali e la vita di relazione, la movimentazione, le auto e tutto quant'altro implicano ovviamente produzione di sostanze, polvere sottili, biossido d'azoto ed altre sostanze che potenzialmente, se superano i livelli soglia, possono dare problematiche, prevalentemente di tipo respiratorio, asma, broncopneumopatia cronica ostruttiva o cardiocircolatorio, più raramente alla cute e agli occhi. Questi sono un po' i target, i bersagli. Quindi tutte le attività possono creare qualche problema.
0: Quando leggiamo
2: salute,
0: dati sulle polveri sottili, è controintuitivo, ma più è basso il dato, cioè più è piccola la polvere, più è pericolosa, perché certo, un conto è un pallone che ti viene addosso, un conto è un microorganismo.
2: Assolutamente, parliamo di micron, PM10, Elisabetta meglio di me illustrerà, PM5, 2,5, addirittura 1, cioè più si va bassi più possono penetrare attraverso le mucose, le vie aeree nel nostro corpo e andare negli alveoli polmonari e quindi creare problemi, creare danni alla salute. Però qual è la novità vera di oggi? È che, l'ha già detto il Presidente, prima, in un certo momento storico, si negava al tema inquinamento. Oggi, ormai da una decina d'anni, il tema salubrità delle acque, salubrità degli alimenti, salubrità dell'aria è diventato al centro dell'attenzione, perché la medicina non è solo curativa, ma oggi sempre di più è prevenire le malattie, prevenire gli eventi. Per cui anche le attività industriali in genere negli anni si sono affinate: abbattimento delle polveri sottili, filtri, sistemi di protezione individuale per i lavoratori. Quindi la tecnica, la tecnologia per fortuna è andata avanti. Parliamo allora della realtà del nostro porto e dei nostri porti e quanto sta facendo la nostra autorità portuale. Cosa succede? Che l'ARPAL da anni ha delle centraline di monitoraggio dell'aria e dell'ambiente su tutto il territorio, non soltanto nell'area limitrofa al porto. Poi oggi abbiamo altri strumenti, per esempio i satelliti. Ci sono dei satelliti che ci consentono di creare dei coni di indagine e anche stratificarli per altezza per identificare vento, no,
0: certo,
2: stagione invernale.
0: Cambia tanto rispetto
2: cambia
0: alle
2: molto.
0: Condizioni
2: Pensiamo
0: ambientali.
2: Al riscaldamento nei periodi invernali, che è certo, un'altra fonte importante.

0: importante di potenziale inquinamento, quindi con gli strumenti dell'ARPAL, con gli strumenti che oggi i satelliti ci mettono a disposizione, con la competenza dell'Istituto Superiore di Sanità, con i quali lavoro da anni su situazioni ambientali varie, saremo in grado di monitorare, fare un po' di storia pregressa, monitorare il presente e monitorare il futuro.
1: Molto importante. Qual è la condizione attuale dell'aria dei nostri, diciamo,

0: ultimamente sono circolate notizie ogni tanto, insomma, un po' allarmanti, no?
1: Che saremmo tra le città più inquinate d'Italia.
0: Questo non è assolutamente vero e credo che ci sia una percezione anche comune di questo, se non altro per il microclima, per il territorio, la vicinanza al mare, la ventilazione che ovviamente favorisce. Quindi sia dal punto di vista del particolato fine, sia del biossido di azoto, noi in realtà siamo tra le città meno inquinate, considerato che Genova è la sesta città in Italia per abitanti, siamo abbondantemente sotto la decima posizione, ma anche più in basso relativamente a questo tipo di inquinante. In particolare poi ci sono, come sempre, negli ambiti urbani delle situazioni da attenzionare. Una di queste a Genova non è in realtà nell'area del porto, si parla di Corso Europa ed è il classico caso di una situazione di inquinamento da traffico.
1: È chiaro.
0: Nell'area portuale da molti anni ARPA naturalmente ha delle postazioni di misura, una in via Buozzi che è una postazione di misura dedicata al traffico, anche lì c'è una forte componente di traffico ma nello stesso tempo adiacente al porto, e poi una a San Teodoro, zona di San Teodoro che è appunto un po' più in quota e che riesce a intercettare bene, diciamo, quelle che possono essere anche i contributi del porto. Diciamo che i dati associati ormai negli ultimi anni a questi rilevamenti sono in costante diminuzione, questo è un trend decisamente positivo.
1: E questo è importante. Cosa sta facendo il porto? Ne abbiamo già ampiamente parlato, ma all'interno del porto c'è la stazione marittima che ha un'area in concessione molto grande nella parte centrale della città di Genova. Abbiamo incontrato l'amministratore delegato Alberto Minoia che ci ha raccontato quali sono le varie iniziative in corso o già realizzate proprio nell'area in concessione alla stazione marittima.
2: Il cold ironing è un progetto estremamente importante che ormai è più di un progetto, è una realtà. I lavori impiantistici stanno procedendo molto bene all'interno del porto, in particolare delle nostre aree in concessione. Saranno resi disponibili questi impianti nei prossimi mesi sia per la parte crociere e a seguire per la parte traghetti. Forse l'aspetto più importante per noi è che dal punto di vista operativo, grazie alla programmazione dell'autorità portuale di questi lavori, siamo riusciti a contenere quelli più invasivi rispetto alle nostre aree operative nei periodi di bassa stagione. A differenza del cold ironing, che è un progetto che sta prendendo forma, l'LNG è una realtà a tutti gli effetti. Stiamo già alimentando dal 4 dicembre del 2025 alcuni traghetti, quelli più moderni, che Grandi Navi Veloci ha messo in servizio. Per quanto riguarda il tema ferroviario, si tratta di due progetti importantissimi, uno più vicino nel tempo ad essere realizzato, che è la piastra di collegamento tra la stazione marittima di Ponte dei Mille e la stazione ferroviaria di Principe. È in corso di realizzazione e contiamo di vederla operativa nei primi mesi del 2027. C'è un tema di sostenibilità delle flotte, anche in questo caso non si tratta di un progetto ma di una realtà che sta avanzando velocemente. Per quanto ci riguarda, siamo già oltre il 70% della nostra flotta operativa, auto, furgoni e scooter, che da motore endotermico è passata ad essere full electric o ibrida. Avremo il 100% entro la fine dell'estate. Allo stesso modo con la compagnia Unica, con la CULM stiamo operando molto bene e per tutte le attività che eseguono per noi, in particolare per i bagagli dei croceristi, anche loro stanno tramutando la flotta dei loro forklift da motore endotermico a motore full electric. Allo stesso modo Grandi Navi Veloci sta virando la propria flotta delle ralle che imbarcano e sbarcano i semirimorchi dai per i traghetti da motore endotermico a motore full electric. La segnaletica, ma in generale quelle che sono le indicazioni di accesso al porto per i viaggiatori dei traghetti, per i viaggiatori delle crociere, è fondamentale anche dal punto di vista ambientale, perché riuscire ad arrivare al proprio obiettivo in minor tempo possibile spegnendo i motori significa limitare le emissioni. Diciamo che stiamo lavorando, e questa settimana vedremo l'inizio di questi lavori, per installare dei LED wall e in generale della segnaletica fissa che faciliti l'ingresso in porto e lo spostamento nel porto per i viaggiatori destinati alle crociere e dai traghetti, e a questo si accompagnerà un'app che abbiamo già in una versione per ora interna di prova, ma contiamo di renderla disponibile per quest'estate, per l'altissima stagione, che di fatto assomiglia molto a quella che può essere Google Maps piuttosto che Waze, che accompagni il passeggero dei traghetti e

0: delle crociere con la propria auto fino al piazzale di parcheggio e di imbarco.
1: E questo è quello di cui si parlava prima, cioè questa app che si accompagna a tutta una serie di altre iniziative che avete sentito dalle parole di Minoia. Trovatore, l'evoluzione delle norme, immagino che sia andata verso una maggiore attenzione all'ambiente, no? Quello che magari poteva essere accettabile qualche tempo fa, oggi non lo è più.
2: Assolutamente sì, è una sorta di rincorsa virtuosa, nel senso che, come dicevo prima, se uno guarda l'andamento degli principali inquinanti appunto in una città come Genova, ma non solo a Genova, in generale c'è una sostanziale diminuzione, perché le misure che sono state prese in tanti settori ovviamente sono quelle giuste da perseguire. Nel contesto la normativa europea evolve e quindi chiede sempre di più, giustamente, per tutelare la salute dell'ambiente e dei cittadini. E quindi la nuova direttiva europea sulla qualità dell'aria, che entrerà in vigore di fatto dal 2030, quindi abbiamo 3-4 anni a disposizione, diminuisce i limiti considerati buoni, diciamo, per la salute e per l'ambiente. Quindi sostanzialmente dimezzandoli, quindi di fatto noi abbiamo già fatto delle simulazioni, come anche tutti i nostri colleghi in Italia, quelle che sono situazioni ad oggi buone in realtà rischiano poi dal 2030 in poi di essere sopra il limite di legge. Il fatto è che in realtà l'andamento è sempre in calo degli inquinanti e quindi dobbiamo proprio proseguire ognuno per il suo ambito, assolutamente proseguire e intensificare tutte quelle azioni che mirano a diminuire l'inquinamento, e solo così riusciremo, traguardando il 2030, diciamo, a rimanere sotto i limiti anche della nuova direttiva.
1: E questo è molto importante. Insomma, poi il fatto che diventi tutto più stringente è sicuramente una buona notizia per i cittadini. Tra poco continueremo a trattare questi temi e cercheremo anche di capire come si è instaurato un rapporto finalmente virtuoso proprio tra le istituzioni e i cittadini attraverso i loro comitati. Restate con noi.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piumi, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Questa settimana, spuma di champagne, detersivo lavatrice liquido, 3 confezioni da 27 lavaggi, a solo 6,49€.
1: Piumi, la bellezza ha trovato casa.
3: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: La voglio spaziosa, per raccogliere tutta la mia vita.
6: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
4: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
7: Gamma Full Hybrid a partire da €16.990. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più

0: Eccoci di nuovo. Allora, dottor Cremonesi, c'è questo aspetto, no, del lavoro che state cercando di fare, che non deve essere solo, diciamo, di monitoraggio, ma anche di consiglio, di consulenza medico-scientifica per portare poi a soluzioni virtuose.
1: Sì, intanto il gruppo. Per la prima volta c'è un gruppo importante di tipo interprofessionale e interdisciplinare, dove varie competenze lavorano assieme per monitorare sicuramente, ma anche per fare poi eventuali proposte ulteriormente migliorative. Devo dire che l'idea di prendere un'ampia fascia della popolazione genovese, stiamo valutando circa 120.000 abitanti come zona più vicino al porto e poi un'altra area della città dove non è Corso Europa, un po' più lontano, eccetera, come confronto, sarà sicuramente utile per studiare l'impatto dell'inquinamento in genere e, ove possibile, anche scomporlo. Qual è la componente delle caldaie, qual è la componente della viabilità, che è la componente sicuramente principale, non solo a Genova, ma in tutte le città, e anche l'impatto della componente porto, che grazie a questi interventi già pronti in cantiere e in sviluppo sicuramente contribuirà ad abbattere entro il 30, ma anzi prima sicuramente, ulteriormente la componente di inquinamento di polveri sottili, di biossido d'azoto presente. Quindi gruppo largo, gruppo interprofessionale molto, diciamo, accreditato, che negli anni si è sempre occupato anche di qualità di vita, di ambiente, eccetera. E, se mi permette una piccola divagazione, è il fumo di sigaretta, perché non dimentichiamo che una forma di inquinamento importante che incide pesantemente sulla salute delle persone è il fumo di sigaretta, soprattutto negli ambienti confinati, dove si determina una situazione importante di rischio per le persone. Quindi è giusto pensare all'esterno, all'ambiente lavorativo, alla viabilità, alle caldaie e tutto, però una piccola riflessione per i fumatori va fatta anche negli ambienti domestici e negli ambienti soprattutto confinati.
0: Questa l'aveva capito il professor Sirchia tanti anni fa.
1: Sì, quando ha fatto la prima, quando era ministro della sanità, che ha fatto la prima normativa che ha proibito
0: il fumo
1: posti pubblici, eccetera, che è stata un importante intervento dell'allora ministro Sirchia. Oggi questa è anche un progetto innovativo. Siamo i primi in Italia, l'autorità portuale nostra è la prima a fare questo tipo di progetto che, a nostro avviso, potrà poi essere mutuata, copiata, data anche ad altre autorità portuali. Quindi da una partenza prima di Genova e poi degli altri porti di competenza dell'autorità portuale si potrà estendere, dare a tutti, certo, per raggiungere un monitoraggio nazionale.
0: Ma comunque credo che sia un bel regalino anche alle istituzioni locali, comune, regione. Sono tutti studi che poi riguardano loro anche, perché appunto, come si diceva, non è che c'è solo il porto, ci sono anche un sacco di altre ragioni di inquinamento. Altra istituzione importantissima che lavora per la salute generale, fa monitoraggi, fa verifiche sulle navi che arrivano nei nostri porti, è appunto la Capitaneria di Porto. Allora siamo andati a trovare il capitano di fregata Paolo Leone, che è capo servizio sicurezza navigazione della Capitaneria di Porto di Genova. Vediamo.
2: Noi ci siamo occupati particolarmente delle navi, sotto molteplici aspetti. Il primo è quello che riguarda ovviamente l'emissione dei fumi delle navi, che deve essere contenuta e non arrecare particolare disagio al contesto cittadino che si affaccia sul porto. Dall'altra, un'analisi approfondita del rispetto delle norme sulle emissioni degli ossidi di azoto. Nello svolgere questa attività ci siamo interfacciati con i comitati dei cittadini, con l'autorità comunale, con l'autorità portuale, e per cercare di trovare un punto d'incontro e per rendere la città e il porto sempre più uniti. Nel corso degli anni la Capitaneria di Genova ha sviluppato quello che ha chiamato ancora oggi

0: Genoa Blue Agreement, addirittura siamo arrivati alla sua terza edizione. Dal 1 maggio del 2025 tutto il Mediterraneo è diventata una cosiddetta area seca, ossia dove il contenuto di combustibile contenitore di zolfo non può essere superiore a 0,1. Il Genoa Blue Agreement però rimane valido per tutti gli aspetti che riguardano la riduzione delle emissioni dei fumi delle navi, un sistema di autocontrollo da parte delle compagnie e l'attività ispettiva delle capitanerie, che si orienta particolarmente alla verifica del rispetto delle norme sugli ossidi d'azoto. Lo scorso anno, ad esempio, abbiamo ispezionato circa 228 navi, sia italiane sia straniere, e 8 di esse sono state sottoposte a fermo amministrativo in quanto i motori non rispettavano i parametri di funzionamento previsti. Il rapporto con i comitati cittadini per noi è molto importante, l'ha segnalato anche l'ammiraglio nei vari incontri, e proprio le scorse settimane abbiamo organizzato un meeting, un incontro, comitati e armatori, proprio per favorire il dialogo. Noi già da molti anni collaboriamo con loro, con i vari comitati delle zone dei cittadini che si affacciano sul porto, e abbiamo instaurato un rapporto virtuoso. Di fatto andiamo ad unire le nostre forze, possiamo dire. Dialogando proprio con i responsabili dei comitati, siamo riusciti a sviluppare un sistema attraverso il quale loro raccolgono tutte le segnalazioni, le catalogano anche con ausili fotografici e poi le rendono disponibili alla capitaneria. Noi le incrociamo con i nostri dati e in questo modo riusciamo effettivamente a concentrare l'azione su quelli che sono i casi più complessi e più difficili. Da quanto riguarda il punto di vista della capitaneria, diciamo dove noi ci occupiamo principalmente di navi, avere delle navi all'ormeggio che abbiano la possibilità di collegarsi alla rete elettrica portuale riduce sicuramente l'impatto delle emissioni sulla città. Noi stiamo verificando che effettivamente le navi si stiano dotando di questi sistemi e che le certificazioni che ne attestino la piena funzionalità siano conformi alle norme di legge.
1: E questo è molto importante, peraltro, diciamo, per motivi di spazio quel pezzettino l'ho tagliato, ma il comandante Leone ci diceva anche che 8 navi, anche se sono 200 e oltre quelle controllate, 8 navi messe sotto sequestro non sono un buon dato, peraltro sono 4 italiane e 4 straniere, quindi insomma, non è neanche una questione di chi arriva dall'estero. È molto importante evidentemente che questo tipo di controlli continuino a essere intensi proprio perché queste navi possono generare un inquinamento, non uno poi, no, il porto fa tanto cose per cercare di essere sempre meno impattante, poi arriva la nave che invece non è compliante e questo è un problema. Il rapporto però con i cittadini a me piace molto. ARPAL ovviamente è considerata come un ente molto importante dai cittadini, ci serve per capire che tempo fa, ma anche evidentemente qual è la nostra qualità dell'aria e il fatto che si sia generata questa cosa in cui i cittadini sanno di potersi fidare delle istituzioni, credo che sia importantissimo.
2: Assolutamente sì, diciamo al pari della Capitaneria, noi sono anni che dialoghiamo con i cittadini, con i comitati, non ci siamo mai sottratti a un confronto e anzi a incontri informativi e sicuramente questo è l'approccio virtuoso. Naturalmente nel rispettivo, diciamo, riconoscimento delle competenze e dei ruoli. Per esempio, i cittadini, i comitati si sono dotati di cosiddetti smart sensor, no? Quei sensori a poco costo che hanno il pregio, diciamo, di poter essere posizionati in diversi punti della città, mentre noi abbiamo pochi punti strumentati. Ovviamente il dialogo qui è fondamentale proprio per capire qual è diciamo, l'informazione in più che può dare questo tipo di sensore rispetto alle nostre
1: Diventano i social network
2: cittadine.
1: dell'inquinamento. Peraltro,
2: Sì.
1: questa cosa porta a delle segnalazioni, come spiegava il comandante Leone, più puntuali. Non sono, diciamo così, oh, vedo il fumo e allora me la prendo col porto. No, ti posso dare un'informazione precisa o più o meno
2: Sì.
1: ragionevole, insomma.
2: Assolutamente. Bisogna ovviamente poi precisare, naturalmente, che per dire una centralina ARPAL di monitoraggio della qualità dell'aria è un oggetto che
1: Beh,
2: costa
1: costosissimo.
2: 150 euro, tanto per capirci, quindi ogni strumento che misura un determinato parametro sono
1: Validati.
2: decine di migliaia di euro
1: Certo.
2: e ovviamente devono essere tarati, validati, questa è la normativa che lo prevede, devono essere certificati, quindi è chiaro che bisogna tarare l'informazione per quello che è, però l'importante secondo me è che ci sia una condivisione dell'informazione e diciamo il continuo, diciamo, rapporto con i cittadini, anche nell'interpretazione interpretazione dei dati. Per esempio, non bisogna mai confondere quello che è l'emissione da quella che è poi effettivamente l'inquinante sulle nostre strade, nelle
1: nostre
2: case.
1: Non c'è dubbio, come si diceva prima, per

0: Chiudere il ruolo di ARPAL ovviamente poi è quello di ente terzo che giudica le condizioni ambientali di un luogo come il nostro, come appunto Genova, come la Liguria, Savona, i nostri porti.
1: Assolutamente, noi siamo un ente strumentale della regione, quindi il nostro, diciamo, dovere istituzionale è quello di misurare, di modellare anche la qualità dell'aria, in questo caso in tutta la regione. È però altrettanto fondamentale il rapporto che abbiamo con le province, con i comuni, con l'autorità portuale, che su singole specifiche tematiche ci consente proprio di andare ad incrementare quella capacità di monitoraggio e di modellazione che sono fondamentali. Nel caso del porto, appunto, noi abbiamo una convenzione con l'autorità portuale che ci permetterà, cioè stiamo installando adesso altre due centraline nella zona del porto di Genova e soprattutto andremo avanti con delle analisi, con delle modellazioni che cercheranno, come diceva il professor Cremonesi, appunto, di capire da dove viene l'inquinamento, perché oltre a misurarlo il punto importante è quello di quantificare in modo sempre più preciso quali sono le sorgenti emissive che contribuiscono e in quale misura contribuiscono.
0: E allora grazie mille al meta trovatore Paolo Cremonesi. La trovatore non l'ha detto, ma questo weekend c'è il sole, è vero Grasso? Sì, possiamo stare tranquilli, perché poi insomma ARPA c'è anche sempre questa nome, poi a Primo Canale, insomma, voi di solito parlate del tempo. Questa volta niente pioggia, credo, no? Fai sì con la testa, Grasso, sì, ok, abbiamo il sole, tutto il weekend si può andare al mare. Grazie mille, allora saluto e ringrazio il professor Cremonesi, la dottoressa Trovatore, e chiamo vicino a me Matteo Paroli, presidente dell'autorità di sistema portuale, per trarre le conclusioni di quello che ci siamo detti. Io sono contento perché vedo che c'è, in realtà a me personalmente non serviva la trasmissione per prepararla, mi sono incontrato, ho parlato con voi in questi giorni per capire, e devo dire che sono impressionato dal tanto lavoro che si sta facendo e sono sicuro che come cittadino posso essere felice di sapere che un'industria che dà lavoro, che caratterizza le città della Liguria, perché poi i nostri tre porti, Genova, Savona, ma anche La Spezia, sono caratterizzanti, la gente lavora lì in larga misura, tutti i nuclei familiari, non qualcuno che gravita nell'indotto all'interno del porto, sapere che si sta cercando di creare una commistione virtuosa tra il lavoro e la qualità della
2: vita. Noi devo aggiungere l'ultimo tassello a questo quadro che veramente mi fa molto piacere possa essere veicolato a chi non tutti i giorni ha la capacità e la possibilità di respirare la nostra aria e lo sforzo che facciamo all'interno del porto per appunto tutelare sempre maggiormente la coesistenza della prima industria regionale con chi intorno a questa industria abita. L'ultimo tassello, dicevo, fondamentale sul quale riusciremo a dare un'ulteriore impronta eco-friendly, se mi si passa l'orrenda parola, sarà il futuro piano regolatore di sistema portuale. Il nuovo piano regolatore, abbiamo iniziato giusto ieri il confronto con le amministrazioni pubbliche, sarà un piano regolatore vocato allo sviluppo dei traffici.
0: Che cosa vi siete detti, visto che ci siamo?
2: Non abbiamo parlato, ho aperto delle planimetrie.
0: Siamo fermati lì, ci siamo solo salutati.
2: Abbiamo fatto la prima esposizione, abbiamo spiegato le nostre motivazioni tecniche sul perché di certe scelte le consideriamo fondamentali. Abbiamo fatto un vero, reale focus sui benefici che questo piano regolatore rispetto all'attuale consentirà al porto, ai propri traffici, al benessere dei cittadini che intorno al nostro porto viaggiano, lavorano, vivono. Quindi è un tassello fondamentale, perché veramente sarà quell'anello di congiunzione tra la ricchezza prodotta dal nostro sistema portuale unita alla tutela dell'ambiente, che oggi per noi, come avete potuto apprezzare, spero oggi, è veramente una delle primarie necessità che vogliamo conseguire e potenziare sempre.
0: Ah già, è molto importante. E siccome lei aveva detto, io ve li risolvo alcuni problemi che
2: non
0: ci
2: mi ricordo
0: sono a Genova.
2: Non mi hai usato la parola risolto.
0: Però devo essere, non voglio essere lasciato solo. Ho avvertito un po' di vicinanza da parte
2: dell'ente locale. L'ho avvertito dal primo giorno. A volte voi giornalisti vi divertite giustamente a cogliere soltanto i momenti di non convergenza, ma che sono normali fra amministrazioni.
0: Pubbliche. È la cosa oggettivamente più divertente.
2: Ultimamente è diventato divertente pure per me. Devo dire che da parte delle amministrazioni comunali, regionali, istituzionali in generale, ho trovato davvero una grandissima consapevolezza che questa regione, questa città è ricca, è benestante.

0: tante, produce l'1,5% del prodotto interno lordo nazionale perché ha un sistema portuale che è il primo in Italia. Questa consapevolezza c'è da parte di tutte le amministrazioni con le quali ho iniziato il dialogo e quindi conseguentemente ho la certezza che nessuna opporrà inutili frazioni o, come dire, ostruzioni perché il porto possa continuare a dare ricchezza ai cittadini che oggi sui nostri territori vivono.
1: Un bel applauso al presidente Matteo Paroli e a tutta l'autorità di sistema del Mar Ligure occidentale. Faccio anche complimenti per le belle foto che sono passate qui dietro. C'è Santi Casciano, quando ha visto Vado al tramonto non vede l'ora di tornare a lavorare per vederla dalla sua finestra. Abbiamo cercato, insomma, di rappresentare un po' tutta questa bella realtà dei porti di Genova e di Savona. Abbiamo anche raccontato di quanti passi avanti si stiano facendo per conservarla questa bellezza e non impattarne negativamente. Grazie ancora davvero.
0: Grazie a
1: lei, presidente, e a tutti coloro che sono intervenuti, e naturalmente vi aspetto a parlare di portualità sempre qui da Terrazza Colombo. Buona serata.

Siamo alla Terrazza Colombo, è dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la Terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi avevano una tradizione, non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Bene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

0: Allora, ben trovati nella nostra nuova rubrica Genova chiama Roma, il punto del viceministro Edoardo Rixi, grazie di essere con noi.
1: Buona giornata a tutti.
0: Allora, viceministro, ieri è stata una giornata di consuntivo del primo anno della giunta genovese guidata da Silvia Salis. Anche i suoi uomini di centrodestra qui a Genova hanno controreplicato con una loro conferenza stampa. Che 365 giorni sono stati dal suo punto di vista quelli genovesi guidati dalla nuova giunta?
1: Beh, sicuramente credo che c'è stata una discontinuità, nel senso che la giunta precedente era molto lanciata sul tema delle opere pubbliche, su un tema di riqualificazione della città. In quest'anno non mi sembra siano stati lanciati nuovi progetti, sono stati tolti alcuni vecchi progetti, mi riferisco allo Sky Metro, mi riferisco alla funivia sui forti. È chiaro che non

0: può ancora dare un giudizio definitivo. Io mi auguro che, finito il primo anno di forte conflitto, soprattutto tra regione, comune, tra centrodestra e centrosinistra, si trovano dei minimi comuni denominatori per portare avanti le infrastrutture della città e soprattutto in prospettiva un rilancio di Genova che nel 2027-2028 al più tardi avrà finalmente il collegamento veloce con Milano, e quindi una città che deve guardare al futuro, deve infrastrutturarsi per migliorare la vita delle imprese, dei cittadini, e deve avere l'ambizione di essere una grande metropoli del Mediterraneo, quindi creando servizi adeguati. Per quello, certo, non tagliando le corsie degli auto, non tagliando i servizi del trasporto pubblico locale o pensando di ridimensionare quelli che sono gli investimenti sulle grandi infrastrutture
1: cittadine. Ma lei, nel suo ruolo di viceministro, non è ostile a questa giunta come qualcuno ha voluto dire?
0: Io amo la città. Io non farò mai niente contro Genova, indipendentemente da chi la governa, però devo dire che è l'unico comune che di fatto non ci crede incontri. Abbiamo il comune di Bologna, che non mi sembra di centrodestra, che ci viene a trovare, abbiamo comuni un po' di tutta Italia. Io credo che ci sia in questo momento una forte tensione su Genova, un po' di essere valutati in funzione di quello che c'è stato prima, che devo dire per me è stato il miglior sindaco che ha avuto la città di Genova. Forse lo potremmo per trovare un sindaco che abbia fatto cose in linea con quelle di Bucci, forse dovremmo arrivare al centro-sinistra con la prima giunta Pericu. Però ecco, secondo me c'è un po' questa ansia di prestazione da parte dell'attuale amministrazione che non aiuta. Per cui bisogna sempre dipingere quello che è stato lasciato come negativo. Io credo che Genova, durante le due giunte Bucci, ha fatto un salto in avanti enorme. Spero che non faccia dei salti indietro, ma che si riesca a lavorare tutti assieme, perché poi la cosa bella in democrazia è che le maggioranze cambiano ma le città restano, quindi se si lavora assieme per fare delle cose, magari chi arriva dopo si trova risolti dei problemi.
1: Temi locali, l'aeroporto, l'altro giorno c'è stata la notizia della non conferma di Musso. Le chiedo se lei ha in mente un nuovo presidente, si è parlato di Paroli,
0: Guardi, io non sono socio dell'aeroporto, ci sono due soci. Genova purtroppo, come tante città, ha il difetto di pensare tutto che viene scelto e deve essere sempre scelto a livello, come posso dire, interno alla città, con sempre le stesse persone. Io credo che se ci fosse un po' di novità sarebbe meglio. Credo anche che Genova o lo scalo diventa uno scalo di interesse nazionale o rischia di far fatica, soprattutto dopo che sarà aperta l'alta velocità con Milano, e quindi non abbiamo molto tempo. Credo che sia persa una grande occasione quando ci poteva essere l'entrata di MSC con l'uscita di ADR. Oggi non c'è un socio privato, ci sono due soci pubblici. La concessione scade nel 29, i due soci, l'attuale compagine, non è in grado di partecipare a una nuova concessione, quindi credo che ci voglia una persona che
1: attiri.
0: Secondo me Musso ha gestito bene l'aeroporto, però io devo dire che stiamo parlando anche del nulla, perché il presidente dell'aeroporto non ha deroghe operative, quindi quando si dice il presidente che porta i voli, non è vero, è il direttore generale, che finalmente abbiamo un ottimo direttore generale dell'aeroporto di Genova, con cui abbiamo collaborato anche a livello romano per portare, non so, Aeroitalia piuttosto che tutta una serie di voli. Quindi il problema non è che, ovviamente, come posso dire, in un momento in cui si parla di bando, di vendita, di prospettive, probabilmente i due soci hanno deciso in qualche modo di andare a identificare delle persone. Poi se sarà, come qualcuno dice, il presidente del porto, perché dice io sono socio di maggioranza e voglio
1: verificare,
0: a me va bene chiunque, purché sia di livello.
1: Certo, che voglia fare e ovviamente dovrà traghettare verso la cessione questo aeroporto, no? Passata
0: ma
1: quella
0: questo
1: ipotesi.
0: Devono decidere i soci. Io dico solo che quell'aeroporto lì nel 29, non avendo più la concessione, varrà 0 euro. Quindi io la cosa più sbagliata, secondo me, è non avere una prospettiva post 29. Io sono al ministero ancora un anno, posso aiutare la mia città ancora un anno, poi vedremo cosa succederà alle prossime elezioni. A me piacerebbe stabilizzare e dire ai genovesi che avranno l'aeroporto ancora per 20-30 anni. Temo che se non c'è una prospettiva più lunga, oggettivamente il rischio di perdere l'aeroporto a Genova non sia un rischio remoto, e purtroppo questo è un

0: tema, soprattutto perché se ci fosse un ministro non genovese, magari non darebbe l'importanza.
1: Ieri ho fatto io la domanda a Silvia Salis, mi ha detto siamo pienamente in corsa per gli europei, sono convinta che le società manterranno la promessa di investire 100 milioni, siamo in fondo alla conferenza dei servizi. Lei che dice?
0: Ma noi abbiamo fatto inserire lo stadio di Genova tra i 15 stadi che diciamo verranno ristrutturati per l'Europeo, poi in realtà ne verranno scelti 5, mi sembra. Quindi su quello avverrà ottobre e vedremo. Però nel frattempo sarebbe utile anche qua un confronto col Comune e le società, anche perché c'è bisogno di delineare il piano di investimenti sul Ferraris, capire cosa si vuole fare, chi ci mette i soldi, quali saranno le procedure e gli investimenti. Cosa sono disposte a fare le società? C'è il nuovo commissario degli stadi che è il presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quello per dirci che aveva approvato all'unanimità lo Sky Metro, e che gestirà tutta la partita degli stadi. È evidente che su questo penso che sia importante e che spero che, mi auguro, ma sono sicuro che sia il Ministero sia il Comune, insomma, lavorino sinergicamente per ottenere il miglior risultato possibile.
1: Vice Ministro, lei si considera un buon mediatore? Roma a convincere, adesso mi spiegherà come, i sindacati confederali a non incrociare le braccia. Lo sciopero doveva essere, se non sbaglio, ieri, poi è rimasto oggi quello dei sindacati di base. Quali sono le richieste e quali sono state le risposte che hanno convinto i sindacati per il momento a sospendere l'iniziativa?
0: Ma guardi, io mi occupo, diciamo così, ultimamente anche di dialoghi con i sindacati con cui abbiamo fatto vari accordi, questo non è l'unico, per andare sul lotto unico ci sono delle modifiche da fare perché noi abbiamo ereditato delle milestone sul PNRR fatte dallo scorso governo che prevedevano dei lotti funzionali e quindi non era possibile andare in quella direzione. Con una discussione che ho avuto con la Commissione europea siamo riusciti a convincere il fatto di poter introdurre anche il lotto unico. C'è un percorso da fare, lo stiamo facendo col Parlamento, lo stiamo facendo con i sindacati, ovviamente con la Commissione europea e l'ART. Su questo ci hanno dato fiducia i sindacati, ma anche perché noi abbiamo mantenuto gli impegni sul rinnovo del contratto. Ma abbiamo mantenuto gli impegni sull'autotrasporto. Credo che il Paese, torno a dire, quando si riesce a lavorare insieme ottiene dei risultati. Se invece si butta tutto sullo scontro politico o sulla divisione, ci presentiamo sempre troppo deboli anche nei tavoli europei per portare a casa i
1: A
0: risultati.
1: proposito di tavoli e di mediazione, dovrà essere ancora più bravo per la riforma dei porti per accontentare tutte le richieste. Ieri c'è stata la prima audizione in Commissione Trasporti alla Camera. Diciamo che siamo rimasti più focalizzati su alcuni punti, no, della riforma che non su altri, ma insomma è destinata ad avere successo questa iniziativa entro la fine di questa legislatura che comunque si sta avvicinando?
0: Io mi auguro di sì perché credo che, torno a dire, il Paese abbia bisogno di risposte, di potenziare i propri strumenti, di avere degli strumenti per affrontare un mondo che cambia, molto complesso, dove noi non controlliamo tutte le variabili, ma dobbiamo almeno farci vedere una squadra a livello nazionale. Questo non vuol dire che tutti la dobbiamo pensare allo stesso modo, che bisogna trovare una sintesi che ci aiuta tutti a fare un passo in avanti. Quindi il tema dei porti e della logistica è fondamentale, lo vedete nelle crisi che ci sono. Il primo problema che abbiamo, ovviamente, è ridisegnare ogni volta che c'è una crisi le nostre catene di approvvigionamento per tenere aperte l'industria, per consentire anche ai nostri cittadini di non avere aumenti enormi sui prezzi al consumo e di trovare i prodotti nei supermercati. L'abbiamo fatto col Covid, l'abbiamo fatto con la guerra in Ucraina, lo stiamo facendo con la chiusura di Hormuz, l'abbiamo fatto anche con la chiusura di Suez. È evidente però quello che stiamo vedendo è che c'è una grande aggressività dei mercati e quindi noi abbiamo bisogno di strumenti come paese che ci possano consentire di agire sui piani internazionali come un unico grande paese e non come tanti piccoli approdi che spesso, in qualche modo, a cui spesso viene fatto dumping anche dalle grandi compagnie.
1: Che è il nostro grande limite, no? Rispetto ai grandi porti del nord Europa, la competizione è difficile, perché noi
0: Il solo porto di Rotterdam fa più traffico che tutto il sistema italiano messo assieme, perché in Italia è molto più facile per un presidente del porto, qualcuno,

0: pregare al suo vicino di casa un container che non andarla a prendere ai tedeschi, ai francesi o gli olandesi. Quindi il problema vero è che noi dobbiamo vedere, tenere una base territoriale, quindi non si cambieranno le autorità di sistema portuale, quali funzioni diciamo così di governo col territorio delle amministrazioni, ma avere poi un coordinamento centrale forte che ci consenta di proiettare la nostra capacità all'estero e di giocarci alla pari di altri paesi anche i nuovi mercati emergenti dei quali rischiamo sennò di essere completamente esclusi.
1: Tunnel del Tenda, che è un'importante arteria di comunicazione tra Italia e Francia, interessa molto la parte del ponente genovese, Ligure, scusate. Io peraltro quando sono stato all'inaugurazione, quel giorno non c'ero, ma ero lì qualche giorno prima a fare un sopralluogo e ho detto, ma insomma questa galleria tutto sommato mi sembra abbastanza grande, potrebbero anche andare sia da un lato che dall'altro, avanti e dietro, invece al momento è aperta a senso unico alternato guidato da un semaforo. E questa idea mi sa che l'è venuta anche lei, ha fatto un po' di scalpore nei giorni scorsi, no? Potremmo aprirlo a doppio senso di circolazione, potremmo usare la vecchia canna, la vecchia galleria risistemata magari per un trasporto ciclopedonale. E questa cosa l'ho letto un po' sui giornali, ha fatto scalpore. Lei si è anche incontrato con il suo omologo francese Tabarot. Quali sono le risultanze di queste conversazioni?
0: Le risultanze sono che io ho tirato fuori un discorso pragmatico che ha sollevato anche un po' di polemiche in provincia di Cuneo, ma il fatto è che i francesi non vogliono che i mezzi pesanti attraversino la Varroia, quindi io mi aspetto che appena partirà l'appalto sulla seconda canna ci sarà una grande resistenza in realtà sulla realizzazione dei lavori, con rischi anche di fermi di cantiere. Secondo me andare oggi a edificare un percorso diverso, condiviso con tutti, che non voleva dire tanto solo il tema ciclopedonale, quanto comunque veniva utilizzata per emergenza, poteva essere utilizzata anche per il transito, ma con lavori meno impattanti sulla seconda canna, avrebbe stretto moltissimi tempi per finire l'opera, ci avrebbe concesso probabilmente durante le lavorazioni probabilmente almeno riteniamo un po' più di tranquillità. Poi ho visto una levata di scudi che mi ha fatto, devo dire la verità, in realtà piacere, perché ovviamente se si vuole andare col progetto originario, che è stato fortemente contestato soprattutto dalla sinistra, la realizzazione del vecchio progetto, che noi peraltro abbiamo ereditato perché era stata fatta sostanzialmente nel 2007-2008 la progettazione, quindi è chiaro che questo vuol dire, e ne ho parlato col ministro Tabarot, che noi vogliamo iniziare il prima possibile i lavori in modo che il cantiere vada in continuità. Bisogna fare un nuovo appalto, i francesi ci devono dare 38 milioni perché da parte italiana abbiamo messo tutti i soldi, invece loro hanno ancora una tranche che ci devono dare, che ci serve per far partire l'appalto, ma soprattutto abbiamo bisogno poi di tenere la gara in pochi mesi e di stringere i tempi, perché io voglio evitare che a novembre, quando sarà finita l'attuale lavorazione ai tornanti dalla parte francese, ci sia di fatto l'abbandono del cantiere per poi magari riprenderlo mesi dopo. I lavori dureranno circa 4 anni per realizzare l'altra canna e ovviamente quello che chiedo è che chiaramente i tempi di lavorazione, ci dovrà essere un attento monitoraggio da parte dei sindaci, ma si dovranno aspettare dei disagi.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Bene, viceministro Lixi, grazie di essere stato con noi. Naturalmente ci vediamo allora la prossima settimana con altri temi, altri punti, e speriamo appunto di avere anche novità su tutti i fronti che abbiamo aperto già questa mattina.
2: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
3: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema.

0: A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
2: Mi ricordo quel giorno come fosse ieri. Da qualche ora erano nate le mie nipotine e a mia figlia Alessandra è stato diagnosticato un tumore al seno. Dobbiamo impegnarci tutti. È solo grazie alla ricerca che oggi posso raccontare la nostra storia piena di vita. La ricerca è la grande forza della cura.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: Bentrovato al segretario generale della Camera di Commercio di Genova, Maurizio Caviglia.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, Caviglia, una giornata importante, quelle che stanno per arrivare, perché stanno per arrivare centinaia di iscritti alle Camere di Commercio italiane e non solo, segretari, presidenti, insomma il grande mondo delle Camere di Commercio si raduneranno a Genova nella giornata di lunedì, ma già nel weekend ci saranno molti tavoli interni di confronto proprio per parlare di internalizzazione, scambi internazionali, insomma c'è tutto un mondo naturalmente che riguarda le Camere di Commercio e Genova diventa per 3 giorni la capitale.
1: Sì, c'è questo evento che in Italia si fa ogni anno, quest'anno tocca a noi e accogliamo circa 150 tra presidenti e segretari generali di più di 80 Camere di Commercio italiane e all'estero che arrivano da tutto il mondo e vengono qui per fare un attimo il punto su qual è il funzionamento del sistema e per creare la massima armonia e le massime sinergie con il territorio. Quindi noi avremo 2 giorni, sabato e domenica, di lavori interni in cui si provvederà anche a rinnovare gli organi di questa struttura che si chiama Assocamere Estero e che racchiude tutte queste camere di commercio, e lunedì invece ci sarà un evento pubblico molto importante perché si vuole parlare di nuove rotte, nuove regole per quelli che sono gli scambi internazionali, ma questa avviene a 80 anni da quando a Genova l'Istituto di Economia Internazionale fece una riunione per parlare con circa 90 paesi del mondo di come superare i dazi. Voi vi rendete conto di come queste siano cose attuali, ma come fossero avanti i genovesi già 80 anni fa.
0: Senta, proprio ho parlato dei genovesi, ovviamente gli scambi, siamo stati maestri per secoli e secoli, insomma insegnavamo noi, no, a fare scambi agli altri da sempre, insomma, soprattutto nel periodo d'oro, quando Genova era davvero la superba e quando gli scambi con il mondo, soprattutto dell'Asia non solo, ma anche dell'Africa, poi in generale, ha portato una ricchezza straordinaria per la nostra città, con i palazzi, le strade che ancora oggi insomma fanno bella mostra di sé. Siamo nel 2026, Genova ovviamente non è più la capitale che era una volta, però insomma può sempre dire la sua.
1: Diciamo che intanto quando i nostri ospiti vedono il nostro patrimonio artistico, culturale, i nostri palazzi, restano sorpresi.

0: Noi abbiamo fatto quest'anno, nella giornata del Made in Italy, abbiamo festeggiato due cose. Un libro sui marmi che abbiamo pubblicato, e fate conto che Genova è stata capitale mondiale del marmo, cosa che non sa quasi nessuno, ma una delle più autorevoli esperte in marmi, la professoressa Napoleone, ci ha detto che i marmi che ci sono a Genova, così belli, non ci sono né a Firenze né a Roma, e che siamo un'eccellenza totale. Pensate che noi ci siamo fatti fare uno studio anche su tutti i marmi che sono nel nostro palazzo, che è un palazzo dei Rolli, che è un palazzo del Cinquecento. E giustamente dobbiamo tornare al Cinquecento, dobbiamo tornare a un momento in cui, grazie ad Andrea Doria, Genova è diventata centrale, centrale nel mondo, e è rimasta così fino all'arrivo di Napoleone. Quindi, quando è nata la Repubblica di Genova nel 1528, noi andremo a raccontare ai nostri ospiti che annunciamo loro che Genova farà una festa nel 2028 per festeggiare i 500 anni della Repubblica. E abbiamo preparato anche un gadget per i colleghi che verranno da tutto il mondo, con una specie di fermacarte che riproduce una moneta. Una moneta che è le 25 doppie, che era una moneta di 163 grammi d'oro zecchino. Quindi, e la cosa bella è che questa moneta è presente in un unico esemplare presso la banca Carige, ora Biper, che è nostro partner anche in questa iniziativa. Come capite, 163 grammi d'oro sono una cosa importante, ma pensare di essere l'unica moneta, una moneta del 1630, che riporta quei due grifoni che hanno la coda alta e all'interno un'immagine di Porta Soprana, con tutta una serie di simboli che abbiamo riscoperto anche con l'aiuto dell'Archivio di Stato. Perché è con l'Archivio di Stato, è con l'Università che stiamo facendo tutto questo lavoro per valorizzare alcune eccellenze che sono veramente uniche del nostro territorio.
1: Senta, poco tempo fa è stato fatto uno studio anche per quanto riguarda lo stato di salute delle aziende liguri. Ne è uscita una regione tutto sommato che regge la grande instabilità internazionale. Insomma, c'è molta aziende che fatturano tanto, che migliorano, poche, quelle invece un po' giovani, start-up, non sono in questo momento ancora il vero colonna portante della nostra economia, però ne è uscito un quadro tutto sommato positivo.
0: Ma questo è importante, perché noi abbiamo il piacere, quando commissioniamo degli studi, di non voler avere dei documenti che in qualche modo giustifichino il nostro sapere e le cose che già in qualche modo conosciamo, ma vogliamo riuscire ad arricchire la nostra conoscenza. E grazie al professor Quaglia, ai suoi collaboratori, al Dipartimento di Economia dell'Università di Genova, abbiamo avuto uno scenario che ha cambiato alcune delle nostre opinioni. Per esempio, questo è uno scenario che riguarda solo le imprese che hanno presentato bilanci, società di capitali, quindi non è l'universo delle imprese, è un campione. Ebbene, questo campione non è sottocapitalizzato, questo campione fa dei buoni utili, e ci sono dei risultati che sono risultati molto importanti e anche interessanti proprio rispetto all'internazionalizzazione. Credo che questa cosa sia da tenere bene in considerazione, anche perché un altro particolare che è venuto fuori è che una percentuale di quelle imprese che hanno più di 50 anni di anzianità ha, rispetto ai volumi di affari complessivi, una sua buona rilevanza.
1: Ecco, questa è un po' una sorpresa fino a un certo punto, nel senso che le vere aziende, quelle storiche, quelle che hanno alle spalle un qualcosa di solido, una famiglia soprattutto, spesso, no? Non fondi o misteriosi investitori, le vecchie famiglie, insomma, sono quelle che poi alla fine ancora oggi tengono in piedi la nostra economia. Bisogna ancora forse far sì che le vecchie e le storiche famiglie genovesi, quelle più ricche, forse investano un po' di più. Questo è atavico, no? nella nostra economia, però da questo punto di vista, qual è la sua punto di vista?
0: Guardate,
1: è vero che potrebbero fare di più?
0: Guardate, basta andare a vedere gli studi di Banca d'Italia per riuscire a individuare che il nostro territorio ha delle giacenze di capitali da parte dei nostri concittadini che li rende una perla in qualche modo, e sicuramente questo vuol dire avere la

0: possibilità di fare degli investimenti. Probabilmente il sistema non è stato in grado di proporre a queste famiglie investimenti che le stesse hanno giudicato giuste. L'unica cosa che possiamo dire è che non mancano i soldi.
1: Non mancano i soldi, però se questa frase la sentissero i tanti giovani che provano a fare qualcosa con le start-up o con qualche idea innovativa, hanno bisogno di business angel, no? Cioè di persone che li aiutino a decollare. Non mancano i soldi, magari non mancano neppure le idee, la voglia di fare qualcosa di importante nei ragazzi. Ecco, mettere insieme le finanze di alcuni ricconi con la giovinezza, con la freschezza, con le idee dei ragazzi, potrebbe essere questo anche un altro volano per la nostra regione che, come diceva anche questo studio, per ora non decolla da questo punto di vista. Le start-up non sono ad oggi il nucleo fondante dell'economia della regione.
0: Ma diciamo che anche questo aspetto merita una considerazione puntuale. Io vi faccio solo che tre esempi. Il primo canale è stato per noi di grande aiuto e Maurizio Rossi ha subito sposato questa iniziativa e so che la sta sviluppando per riuscire a dare un certo tipo di visibilità. Allora, noi abbiamo dei giovani che sono riusciti a convincere la Columbia University a venire a mettere una business school a Genova, che aprirà anno 27-28. È una cosa, credetemi, che ha dell'incredibile. Ecco, praticamente questi giovani hanno già organizzato un sistema di crowdfunding che non è limitato a un territorio, ma che sta avendo un successo incredibile. Vi ho fatto un esempio. Un secondo esempio, noi in molte di queste iniziative collaboriamo insieme a Friend of Genoa, che è un'altra struttura di grandissimo livello con delle persone che hanno un panorama mondiale, non locale, e che riescono a trovare degli investitori che in qualche modo possono agire qua facendo proprio quello che diceva prima lei. Abbiamo coinvolto 100 ragazzi che si occupano di aerospaziale e abbiamo dei progetti in cui questi ragazzi andranno a ricercare dei finanziamenti. Secondo me avranno possibilità di trovarli e avranno possibilità di trovarli a Genova. E so che addirittura Primo Canale ci sta proprio anche aiutando con i vostri giovani, quindi in modo che i nostri giovani e i vostri giovani possano presentare un qualcosa di diverso, che non è il presente, ma il domani.
1: Quello che si sta ovviamente riferendo a questo nuovo format che sta per partire con i giovani genovesi che stanno o hanno fatto o faranno qualcosa di importante, li porteremo su un palco e li coinvolgeremo proprio per mettere in mostra quello che sono stati capaci di fare, quindi sicuramente insieme a voi faremo belle cose. Allora l'appuntamento ovviamente dicevamo nel fine settimana, lavori interni vostri, diciamo così,
0: avremo
1: incontri
0: anche,
1: privati.
0: E avremo anche i rinnovi degli organi della struttura nostra che si chiama Assocamere Estero, quindi sarà rinnovato il presidente del consiglio di amministrazione, ma il lunedì ci sarà un evento pubblico che in qualche modo vedrà dei grandi esperti anche di economia internazionale, politologi che ci diranno un pochettino cosa vuol dire quelle nuove rotte, cosa vuol dire quelle nuove regole e cosa possiamo aspettarci. Noi avremo anche lì dei genovesi, cito l'avvocato Sara Armella per parlare di una persona con cui lavoriamo moltissimo, ma abbiamo anche l'avvocato Cotticchia.
1: Vedo dei personaggi insomma, di una certa levatura. Sì. Vedo Matteo Zoppas, che è il presidente dell'ICE, vedo Adolfo Urso in intervento, poi insomma Franco Bruni, presidente del comitato di supervisione, insomma vedo a parte il sindaco e il presidente, l'arcivescovo di Genova, poi
0: sì,
1: tanti
0: che
1: professori.
0: Ci fa l'onore di benedire il nostro evento, ce n'è bisogno in questi periodi.
1: Ce ne abbiamo tutti bisogno. Grazie Maurizio Caviglia.
0: Grazie a voi.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: No. Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF

0: CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è

0: print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
1: Creare collegamenti veloci, flessibili ed efficienti per far uscire Genova dal quasi isolamento in cui si ritrova. È con questa missione che nasce Airidea, la nuova compagnia aerea voluta dal principe Domenico Antonio Pallavicino e presentata in esclusiva a Terrazza Colombo.
2: Perché Genova ha bisogno di questo tipo di iniziative?
3: Senza dubbio, e non solo Airidea, e anche altre cose, rimaniamo lì.
2: Beh, bisognerebbe che altri facessero delle...
3: Questo sì, devono prendere loro le iniziative molto proprio, diciamo, quando gli viene in mente. No?
2: Che cosa la spinge, insomma, questo suo cognome così importante, questo suo legame con la città?
3: Il legame con la città sicuramente, però anche, come diceva, la passione per l'aereo. Io ho avuto la fortuna, perché adesso, di fare 3 voli col Concorde, erano meravigliosi. E si partiva alle 11 da Parigi e si arrivava alle 8:30 a New York, cioè,
2: perché si tornava indietro nel tempo,
3: sì,
2: in pratica.
3: Era impressionante, era molto impressionante.
4: Genova soffre da anni oramai, ma in particolar modo in questo periodo, da 2 o 3 anni a questa parte, di un isolamento terribile. Allora io ho parlato col principe e dopo aver visto una conferenza stampa attraverso la televisione, ho chiesto a un amico mio, il dottor Casabona, se mi metteva in contatto con questi di Airidea, perché mi sembrava un'operazione ottima e positiva.
2: Ha visto Vivaldo, la televisione è importante, eh? La televisione conta.
4: Così è stato. Me li ha presentati, me li ha portati in ufficio e dopo aver avuto la benedizione del principe, ci abbiamo messo 5 minuti a chiudere l'operazione, perché io ho visto non solo l'operazione finanziaria ed economica vantaggiosa per il principe, ma ho visto questa novità per Genova, che riusciamo forse senz'altro ad unirla a queste città con cui noi siamo veramente scollegati.
5: È stata una condivisione di passione da parte mia e di altri 2 soci fondatori, uno proveniente dal mondo VIP charter, l'altro invece da un trascorso in aeronautica militare, un percorso da comandante con più di 25.000 ore di volo. È partito da una scrivania fino ad arrivare ad oggi alla struttura di uno schedule effettivo che partirà da Genova l'8 giugno e nasce per creare una connettività, un network territoriale regionale, voli e trasferimenti di breve durata.
1: Una serata che ha messo al centro l'idea di una Genova più connessa, aperta e vicina al resto del paese, con l'ambizione di trasformare un progetto innovativo in un nuovo modo di pensare la mobilità e le opportunità del territorio.
5: Abbiamo le montagne, abbiamo il mare, quindi o via mare o via monti, abbiamo l'aria, però l'aria è libera al momento, è regolamentata ma con grandi potenziali, quindi per questo motivo riuscire, diciamo, a collegare una città come Genova e a utilizzare, diciamo, tutto quello che è la potenza di fuoco delle aziende, delle infrastrutture logistiche genovesi, ci permetterà di imparare anche notevolmente per poi trasferire questo know-how su altre città.
1: Con base all'aeroporto Cristoforo Colombo, la società punta a sviluppare una rete di collegamenti diretto verso Venezia, Trieste, Bologna, Bergamo, Firenze, Olbia e Alghero, offrendo soluzioni dedicate a imprese, operatori turistici e gruppi organizzati.
6: E siamo molto contenti che questa iniziativa si avvii per tanti motivi, non solo perché è una brillante iniziativa privata alla quale l'aeroporto di Genova augura il miglior successo possibile, ma perché proprio parlando di Genova e del suo ormai proverbiale e aggiungo un po' drammatico isolamento dal punto di vista trasportistico, il fatto di avere dei voli sul breve medio raggio è la novità in realtà. Cioè, in questi anni l'aeroporto ha potenziato molto i suoi collegamenti con diverse città di diversi paesi europei, ma il vero problema che stiamo risentendo con la congestione delle infrastrutture terrestri, dell'autostrada, eccetera, è proprio il medio raggio, se non addirittura il breve. Quindi l'insieme di collegamenti che Airidea intende assicurare è particolarmente significativo proprio da questo punto di vista. Collegamenti come Firenze, Venezia, Trieste, oggi raggiungere con

0: autostrada, certe località che stanno a 200, 300, 400 chilometri è proibitivo e quindi l'aereo può davvero offrire un vantaggio che in questo momento la città non ha.
1: L'anno scorso abbiamo avuto il record storico di passeggeri che quest'anno supereremo, il primo quarter, il primo trimestre abbiamo fatto più 20%, quindi siamo sicuramente tra i principali aeroporti europei come tasso di crescita. Grazie ad Aeroidea dobbiamo aggiungere città come Bologna, Trieste e Bergamo che non erano mai stati toccati dai voli in partenza da Genova, per cui spero i nostri grafici potranno continuare a modificare la creatività in aeroporto e sui nostri social media.
2: L'obiettivo è rafforzare la connettività del capoluogo ligure con il nord, il centro Italia e con la Sardegna, attraverso un modello improntato alla flessibilità e alla personalizzazione dei servizi, pensato per chi viaggia per lavoro o per attività organizzate.
3: I genovesi si sono sempre lamentati dell'aeroporto e della mancanza di collegamenti. Quando si entrava in aeroporto si vedevano quei monitor con tre destinazioni, era un pochino, diciamo, un po' di magone. Il fatto che da ultimo si comincino a creare nuovi collegamenti, e questa idea è una bellissima idea, amplia il panorama, ecco, direi che per noi genovesi incomincia a essere sempre più distante quell'idea di isolamento e invece di collegamento anche con città come Bologna. Effettivamente Bologna, si parlava prima, è una città che dista 300-400 chilometri, che sono pochi e tanti, ma con un recupero di tempo come quello che si può fare utilizzando un aereo che arriva a Bologna partendo da Genova, si possono recuperare tempo, collegamenti e voglia di muoversi. Quindi direi che è un'ottima idea, e soprattutto questi collegamenti più o meno brevi, non lunghe tappe, ma quelli brevi che mancano. Io suggerirei anche Malpensa, che così ci consentirebbe di collegarci ancora di più al mondo esterno e agli altri continenti.
4: Vuoi una casa più luminosa con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar, da oltre 40 anni specialisti in elettronica.
5: La voglio efficiente, full hybrid.
6: La voglio comoda, spaziosa.
5: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
8: Un ritratto di Genova e dei genovesi, dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Una storia romanzata che forse non ha bisogno neanche di essere romanzata, perché la vita di Mary Shelley, che passò parecchio tempo a Genova e in Liguria, la meravigliosa creatura, titolo del libro di Laura Guglielmi, edito da Morellini, è veramente un grande, straordinario romanzo, con tante, tante città, tanti luoghi, tante storie, tanti personaggi. Raccontaci, Laura.
1: Ecco, hai capito il focus sul quale mi sono concentrata, raccontare un po' tutta la sua vita, dall'inizio alla fine, cosa che pochi autori, io non ne ho trovati, italiani si sono cimentati, perché molti raccontano l'episodio di Ginevra, dove in quella notte un po' folle con Lord Byron, Percy Bysshe Shelley e

0: Polidori hanno in qualche modo fatto questa gara dalla quale poi è uscita il Frankenstein. Oppure molti sanno.
1: Sì, diciamo che è la sua invenzione.
0: È la sua invenzione, certo.
1: Questo personaggio pazzesco, incredibile. Modernissimo.
0: Modernissimo, che ancora oggi parla, ancora oggi la filmografia, come cioè, l'ultimo film che è uscito di Guillermo del Toro, continua a essere uno spunto per tantissimi scrittori, tantissime messe in scena teatrali, quella dei Motus e tante altre che sono in giro in tournée per l'Italia in questo periodo, e poi anche tantissimi film, il più famoso forse quello che tutti ricordiamo è quello di Mel Brooks, perché ci fa un po' ridere, ci solleva un po', no?
1: Però ecco, io volevo un attimo soffermarmi su Genova, logicamente. Cosa possiamo dire di Mary Shelley e Genova? Allora, era un bel gruppetto di intellettuali e viaggiatori, quello che girava intorno al Baro, via San Lazzaro.
0: Sì, lei li chiamava un po' gli eletti, e per questo a volte magari può risultare non sempre simpatica, però si sentiva parte di un gruppo di eletti. E che cosa succede? Nell'estate del 1822, tra la costa toscana e quella ligure, muore con la sua goletta Ariel, annegando il suo Percy Bysshe Shelley, con il quale aveva vissuto anni di amore intenso e 5 anni in Italia, ecco perché quello genovese è l'ultimo anno in Italia, e ho descritto tutti i luoghi italiani dove lei è stata, e chiaramente con una particolare attenzione a Genova. Perché Genova è così importante? Perché dopo la morte, mentre soggiornavano a Lerici, di Percy, lei si trasferisce nella città di Genova, prima all'Hotel Croce di Malta, poi trova per sé e per
1: tutti
0: Byron.
1: Tutti
0: lì andavano, infatti, da Melville, tantissimi autori, all'hotel, e poi a Villa Saluzzo, al Baro, Byron, certo. E a Villa Negrotto, Mary, con i coniugi Hunt. Ed è per lei un inverno molto doloroso, perché deve elaborare il lutto, però sono mesi fondamentali, un inverno freddo per lei, un inverno freddo nella temperatura, una incredibile alluvione che devasta il Bisagno, che lei vede con Byron dall'alto della collina di Albaro, che allora era tutta orti, e però viene la rinascita, perché lei qua decide cosa farà ritornando a Londra. La prima cosa, crescere l'unico figlio che gli è rimasto, Percy Florence, che è nato a Firenze, lo dice il nome, curare tutte le opere di Percy Bysshe Shelley, che erano centinaia di foglietti sparsi, sono oggi come oggi accanto a Keats e a Byron, Shelley, di Shelley non ne parlerebbe nessuno.
1: Esatto.
0: Opere postume che hanno avuto un successo straordinario, e poi scrivere, vivere della sua scrittura, continuare a scrivere i suoi romanzi, perché oltre al Frankenstein ha scritto altre cose, tra cui L'ultimo uomo, un romanzo distopico in cui parla della fine del mondo.
1: Se ti faccio un'ultima domanda, perché è un personaggio che bisogna conoscere? Perché dobbiamo leggere quello che ha scritto?
0: Ecco, perché una donna degli inizi dell'Ottocento, questo va bene sia per gli uomini che per le donne, no? Una donna che agli inizi dell'Ottocento, con tutti i limiti che la società imponeva, riesce a creare un mito del moderno, come può essere il Frankenstein, che ancora oggi è alla base di tantissime analisi, viene spesso paragonato all'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale è uno strumento meraviglioso, però dipende poi da come viene guidato e dalle mani nelle quali finisce. E così il Frankenstein è un essere buono appena viene messo al mondo dal suo creatore.
1: E poi bisogna vedere come viene usato.
0: Appunto, lui alla ricerca di affetto non lo trova, viene marginato perché è mostruoso, e così diventa cattivo.
1: Quindi insomma, anche diciamo, per una curiosità straordinaria.
0: Sì, certo.
1: Lei Valetta per una curiosità straordinaria.
0: Sì, no.
1: Bene.
0: Cioè, una vita, come hai detto te, piena di colpi di scena.
1: La meravigliosa creatura, Mary Shelley, Laura Guglielmi, Morellini Editore, leggetelo perché è anche una straordinaria sorpresa, soprattutto per noi genovesi. Buona lettura a tutti.
0: Ciao a tutti.

0: Mi scusi, signorina, mi scusi, ma questa birra ha un sapore strano.
1: Analcolica.
2: Eh?
1: A quest'ora della notte non si può vendere alcol in autostrada.
3: C'è una sorta di tristezza che deriva dal vivere in uno stato di ansia sociale caratterizzata dal timore di perdere un'opportunità, un'esperienza o un evento gratificante che gli altri stanno vivendo. Ad esempio, quello che si sprecherebbe se non ci si presentasse un evento, la prossima canzone che non si sentirebbe se si lasciasse una festa troppo presto e via dicendo. Nel secondo lungometraggio di Francesco Sossai, La città di pianura, trionfatore a sorpresa di David Donatello con 8 statuette, i cinquantenni Carlo Bianchi e Doriano sembrano aver inventato la cura perfetta per questo stato di ansia con il quale si accompagnano, ingannandolo perennemente. Per loro, squattrinati e spesso amabilmente ubriachi, ogni bicchiere bevuto è sempre l'ultimo, almeno fino al prossimo, che di solito arriva subito dopo. Insomma, la festa non è mai veramente finita. I due protagonisti non si limitano a bere, condividono un passato che viene lentamente svelato nel corso del film. Nel loro stato di ebbrezza, tuttavia, è difficile distinguere quanto degli eventi che rievocano sia realmente accaduto, anche se è chiaro che la crisi finanziaria del 2008 ha giocato un ruolo significativo nelle loro vite. In questo è una parabola che rispecchia quella della regione in cui vivono, il Veneto, che fa da sfondo al loro incessante viaggio, ricco di tante piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, che prosperarono negli anni 90 ma che non sopravvissero proprio al crollo del 2018, lasciando intere aree industriali della regione abbandonate ancora oggi. A modificare la loro collaudata routine l'incontro con Giulio, uno studente napoletano che con le sue insicurezze e il suo atteggiamento da disadattato sembra una versione in miniatura dei protagonisti. Così lo prendono sotto la loro ala protettrice e iniziano a vagare insieme, passando da un'avventura all'altra e cercandolo di istruire sui segreti della propria triste esistenza. Le città di pianura si presenta come un romanzo picaresco contemporaneo, una rivisitazione moderna dei vitelloni di Fellini, con la differenza che i protagonisti, fannulloni incerti sul loro futuro e sulla direzione della propria vita, sono già di mezza età e con scarse o nulle prospettive. La loro eterna allegria può sembrare a prima vista spensierata, ma in realtà, sotto la superficie, si cela una corrente sotterranea di malinconia. È un film che coglie con acutezza le ansie legate all'invecchiamento, amplificate negli anni in cui non ci si può definire né giovani né anziani. Apparentemente senza pretese, permeato di un'aura nostalgica che richiama alla mente le atmosfere fiabesche dei film di Alice Rohrwacher, ha una struttura narrativa frammentaria con personaggi più vicini alla caricatura che a esseri umani reali. Eppure si percepisce un affetto e un calore che risultano genuini. Mentre la storia oscilla tra toni agrodolci e comici, non dà mai l'impressione di esplorare territori sconosciuti in termini di personaggi e situazioni, e tuttavia l'ambientazione specifica ne fa il ritratto vivido di un luogo devastato dal tempo, proprio come i protagonisti. Non si esce dalla visione del film con la sensazione di aver visto qualcosa di straordinariamente originale e vitale, eppure la sua semplicità trasmette un senso di disarmante familiarità. C'è una scena in cui Carlo Bianchi e Doriano mangiano un gelato di un gusto che non avevano intenzione di scegliere, aspettandosi un sapore amaro, ma trovandolo invece dolce. È proprio questo lo spirito delle città di pianura, desideroso di offrire al suo pubblico qualcosa di dolce quando tutto il resto sembra amaro.
4: E quel cielo vasto, immenso, quasi vuoto, sembra voler inghiottire ogni parola, ogni respiro. Questo spazio è così. Ti lascia dentro qualcosa che non puoi spiegare. Un'ombra che si mescola alla luce.
5: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
6: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture d'insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
7: Nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.

Dopo quasi due giorni di ricerca sono stati ritrovati due corpi senza vita dei giovani ragazzi dispersi nel mare di Ventimiglia, dispersi nelle acque antistanti della Calandria. Commissione consiliare questa mattina nella zona della Darsena, hanno preso parte residenti, commercianti, consiglieri del comune per provare a trovare una soluzione, poi scoppiata la rissa. Ha preso le via il nuovo format Genova chiama Roma con il viceministro dei trasporti Rixi che sulla nomina del presidente dell'aeroporto ha detto che serve una figura di livello. Lutto nel mondo sanitario per la scomparsa prematura del noto direttore del pronto soccorso del Villa Scassi, Alessandro Rollè.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, partiamo con la notizia che riguarda la morte di due giovani ragazzi che sono stati ritrovati all'ingresso dell'imboccatura del porto Cala del Forte di Ventimiglia. I corpi pomeriggio nelle acque antistanti la spiaggia della Calandre nella zona di Ventimiglia. Quello che si temeva purtroppo si è concretizzato. Il servizio di apertura della nostra inviata Alessandra Boero.
1: Erano distanti l'uno dall'altro 25 metri a 5 metri di profondità nei pressi dell'imboccatura del porto Cala del Forte di Ventimiglia. Dopo due giorni di ricerche ininterrotte sono stati così trovati i corpi di Everton Bernardo dos Santos, 25 anni brasiliano, e Walid Sobi, 19 anni marocchino, annegati lo scorso mercoledì all'altezza della spiaggia delle Calandre. Walid si era tuffato dallo scoglio nonostante le condizioni del mare fossero proibitive. L'amico si è tuffato a sua volta per salvarlo. Entrambi sono stati però scaraventati a largo dalla forza delle onde e della corrente. A riconoscere i corpi i familiari disperati che hanno sperato sino all'ultimo. Massiccia la macchina dei soccorsi tra squadre specializzate dei vigili del fuoco e capitaneria di porto.
0: Adesso torniamo invece a Genova perché si è svolta questa mattina un sopralluogo della commissione consiliare nella zona della Darsana, una delle zone più critiche in questo momento a Genova, una mattinata che ha visto la partecipazione di residenti, commercianti esasperati ma anche indispettiti da quella che è parsa come un'operazione di facciata, così l'hanno definita in molti, con pulizia in atto, sgomberi proprio in concomitanza dell'arrivo dei consiglieri. Ci racconta tutto Annissa De Filippi.
2: Sembrava una Darsena completamente diversa e ripulita rispetto a quella che ogni giorno le immagini, anche scattate dai cittadini, raccontano. Si è svolta così in un'atmosfera tranquilla la commissione, fortemente voluta dal centrodestra nella zona della Darsena. Presenti consiglieri di maggioranza e opposizione, oltre all'assessora di competenza alla sicurezza Arianna Viscogliosi, ma anche il comandante della polizia locale Fabio Manzo e dirigenti AMIU. Proprio presidi fissi delle forze dell'ordine e una maggiore pulizia delle strade sono le richieste che arrivano dai residenti e commercianti, esasperati dalla situazione che si vive quotidianamente in zona.
3: Coi turisti, ogni volta che loro arrivano in locanda, quindi nella fase di check-in, con la mappa in mano, io devo segnalare le zone di Darsena e della città dove non è possibile recarsi. Ci sono ubriachi, tossici, gente che si buca, gente che fuma il crack. E, qua in questa zona, qua esattamente di fronte a noi, specialmente durante l'inverno, vengono aperte le valigie dei turisti che vengono derubati e la gente si prende quello che serve. Le reti, come le vedete adesso, mi dispiace dirlo, ma non sono mai così, mai. A me quello che dà fastidio è la presa in giro, perché non siamo stupidi, siamo semplicemente persone che non ne possono più.
2: La politica risponde con la promessa di ascolto e la proposta di una commissione sopralluogo ogni settimana.
4: Nessuno chiaramente nega il problema perché sarebbe impossibile negare il tema. Credo che vadano messe in campo una serie di soluzioni che non passano solo dal tema dell'ordine pubblico, che pur esiste, ma credo che ci sia un lavoro da fare di integrazione rispetto a quello che è tutto il tema della rigenerazione di questo posto e l'occupazione e la vivibilità di questo posto, che andrà in una logica sicuramente più lenta, ma che potrebbe essere la logica vincente.
5: Abbiamo chiesto che la commissione fatta oggi come sopralluogo nella zona, che ha portato benefici, perché tutti ci hanno detto che sono tutti luoghi non

0: riconoscibili che la commissione venga fatta ogni settimana. Così almeno una volta alla settimana come Lega ci portiamo a casa questo risultato, che qui finalmente cittadini residenti trovano finalmente quella vivibilità che dovrebbe essere quel minimo garantito. Ecco.
1: E a pochi passi dalla Darsena è stata ripresa in diretta, mentre la nostra Elisabetta Biancalani stava intervistando un commerciante in sottoripa, una rissa scoppiata in pieno giorno durante proprio la intervista che stavamo svolgendo in diretta. Vediamo.
2: Gianni ha detto che ha due notizie da darmi, qualche notizia da darmi sul tema della sicurezza, immagino.
3: Ecco. Eccolo lì.
2: Ecco, proprio qua, in questo momento.
4: È sempre così.
3: C'è.
2: Vabbè, se mi vedono forse. Ecco, così abbiamo vissuto veramente in diretta.
3: Succede una cosa
2: quello
3: così,
2: che può succedere.
3: Che poi andando avanti si aggiungono degli altri. Io fino all'inizio di quest'anno sono stato proprietario di un porto d'armi per difesa personale, tanto perché lavoro, ho sempre lavorato prettamente per la procura e il tribunale. E io quest'anno qua ci ho rinunciato perché ho un contratto qua sotto i pollici, venendo a casa dalle 6 in poi alla sera, i gruppi di ragazzi giovani che ho visto che una ci portava via la borsa, ci va fuori dal ristorante, l'altro uguale, quello ci portava via il telefono, e non sono successe tante di queste cose qua. E io ho pensato, a un certo punto, se succede a me con questi qua che ti vengono in 5 o 6, anche di più è successo, intorno. E io cosa faccio? Non posso certo sparargli, non lo farei mai. Però loro sono tanti che se mi aggrediscono me la portano anche via.
2: Diciamo che ha avuto quasi paura di avere la tentazione di usarla.
3: In certe situazioni sì.
1: Ancora un'aggressione nel centro storico di Genova, questa volta a Ponte Calvi, dove una turista di circa 70 anni è stata vittima di uno scippo. La donna è stata avvicinata da un malvivente che le ha strappato la catenina dal collo per poi dileguarsi rapidamente. Sotto shock per quanto accaduto, la turista ha accusato un malore pochi istanti dopo il furto, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno curato la donna e hanno valutato le sue condizioni di salute. Poi si è rivolta ai carabinieri della Maddalena per sporgere denuncia. Ed è scontro sui rimpatri, la possibile apertura di un CPR a Genova è il tema che sta prendendo piede in questi giorni in città, soprattutto dopo le parole che sono emerse ieri in conferenza stampa, sia quella della mattina di Silvia Salis che quella del pomeriggio del centrodestra. Vediamo.
5: I centri di permanenza per i rimpatri, più conosciuti come CPR, piombano al centro del dibattito genovese dopo la conferenza stampa tenutasi a Palazzo Tursi. Il tema è stato proprio stuzzicato da Primo Canale con una domanda diretta a Silvia Salis. Il comune di Genova sarebbe disponibile ad aprire un CPR in città? La risposta della sindaca ha fatto trapelare una potenziale apertura, ma nel farlo si è scagliata contro il governo per la gestione degli immigrati irregolari. La questione dei rimpatri è molto semplice, visto che sull'efficacia del sistema ci avevano promesso cose diverse in campagna elettorale oramai 4 anni fa. Il tema dei CPR è che non funziona nel sistema dei rimpatri, non è tanto la collocazione, il punto è che c'è stato detto che per anni non si erano stati in grado di gestire questo fenomeno, che invece finalmente si sarebbe trovata una soluzione, ma i numeri sono impietosi. Le parole di Silvia Salis: in tutte le grandi città ci sono problemi e al governo spetta il compito di risolverli. Questo è il botte risposta Genova-Roma tra Salis e la deputata Cavo.
6: E vi dico che dai dati di Eurostat sui rimpatri totali, prima di noi c'è la Svezia, la Polonia, l'Austria e la Spagna. Cioè noi siamo un porto di arrivo e rimpatria più più irregolari di noi, la Svezia.
4: La sindaca Salis sul tema della sicurezza emergenza di Genova prova a scaricare tutto sul governo, chiede più rimpatri, ma perché ci siano più rimpatri da Genova è necessario avere un CPR. Allora fa bene il ministro Piantedosi a vedere in questo un'apertura alla possibilità di avere un CPR a

0: Genova verrà presto in città il ministro. Questa è una notizia positiva a dare risposte, ma anche ad avviare il dialogo con le istituzioni proprio in questa ottica, in questa prospettiva. Sarà interessante capire nel frattempo che cosa ne pensano di questo i partiti che sostengono la giunta di Silvia Salis.
1: Chiudiamo questo di un nuovo format di Primo Canale, Genova chiama Roma, con le interviste al viceministro dei trasporti delle infrastrutture Edoardo Rixi, che conosce molto bene la Liguria, Genova, perché è genovese, che commenta la non conferma di Enrico Musso, la presidenta della presidenza dell'aeroporto di Genova. Il viceministro poi poco sbilanciato, ma ha fatto capire che l'importante è che il sostituto sia una figura di livello. Intervista da Matteo Cantire.
2: Non c'è un socio privato, ci sono due soci pubblici, la concessione scade nel 29, i due soci, l'attuale compagine non è in grado di partecipare a una che secondo me Musso ha gestito bene l'aeroporto, però io devo dire che stiamo parlando anche del nulla, perché il presidente dell'aeroporto non ha deroghe operative, quindi quando si dice il presidente che porta i voli non è vero, è il direttore generale, che finalmente abbiamo un ottimo direttore generale dell'aeroporto di Genova, con cui abbiamo collaborato anche a livello romano per portare, non so, Aeroitalia piuttosto che tutta una serie di voli. Quindi il problema è che ovviamente, come posso dire, in un momento in cui si parla di bando, di vendita, di prospettive, probabilmente i due soci hanno deciso in qualche modo di andare a identificare delle persone. Poi se sarà, come qualcuno dice, il presidente del porto, perché dice io sono il socio di maggioranza e voglio verificare, a me va bene chiunque, purché sia di livello.
1: E adesso il sondaggio di Primo Canale commissionato a Tecne. Stasera parliamo, come sempre l'appuntamento nella nostra pagina dedicata all'informazione, di ambiente, pulizia e decoro urbano, come siamo messi in città. I voti sono abbastanza positivi, Genova è al 53% contro il 47% negativo, Savona è al 53% contro il 47% negativo, quindi un pareggio in questo senso sia a Savona che a Genova. Imperia al 64%, un voto molto alto, il più alto delle province, capoluoghi di provincia, contro invece a Spezia è un 50% sia positivo che negativo. E poi ci sono tutti i voti, li vedete, quelli dal 10 al 7, dal voto 6 e poi dal 5 all'1. Bene o male potremmo dire che non va così male su ambiente, pulizia e decoro. Oggi i lavoratori del settore cultura sono scesi in piazza con uno sciopero per denunciare i tagli alle risorse, l'utilizzo sempre più marcato del personale che è precario, è in appalto e non ha possibilità di costruirsi un futuro. Andrea Popolano.
3: Il mondo della cultura fa i conti con sempre meno risorse a disposizione, situazione figlia dei tagli decisi dal governo, ma nel mirino finiscono anche le decisioni dei singoli comuni. A Genova c'è una carenza di personale di circa il 50%. Per quanto riguarda la soprintendenza delle belle arti e del paesaggio, ci sono 95 lavoratori a fronte dei 135 necessari. Per quanto riguarda i musei nazionali, si parla di una mancanza di oltre 50 persone. Nella biblioteca universitaria di Genova lavorano in 39 a fronte di una necessità di 68. E la situazione non sembra migliorare, anzi.
4: Sul comune di Genova abbiamo anche un piano assunzionale che prevede un disinvestimento sulle biblioteche e quindi un accesso che avverrà molto probabilmente già nei prossimi mesi di ulteriore dismissione del pubblico all'interno di quelli che sono servizi pubblici.
3: Una città, quella di Genova, dove la cultura non manca, ma capita anche di vedere i turisti che arrivano dalle crociere salire su un pullman e dirigersi fuori regione.
4: La cultura è una ricchezza e particolarmente lo è in questa città, dove abbiamo delle eccellenze che sono poco valorizzate e che economicamente potrebbero portare un valore aggiunto a questa città. Serve un piano immediato sulla cultura, serve un protocollo d'intesa tra organizzazioni sindacali, in questo caso anche Comune di Genova e l'area ministeriale, per potenziare e valorizzare la cultura in questa città.
1: Per anni è stato uno dei volti più riconoscibili dell'emergenza sanitaria genovese, il medico che durante il Covid raccontava dall'ingresso del Villa Scala

0: La realtà vissuta ogni giorno nei pronto soccorso. Alessandro Rollero è morto a 60 anni dopo una rapida malattia che l'ha strappato davvero in poche settimane. Tiziano Berti.
1: La sanità ligure perde una delle figure più conosciute dell'emergenza urgenza genovese. Alessandro Rollero, direttore del pronto soccorso del Villa Scassi, è morto a 60 anni dopo una veloce malattia. La sua carriera è stata legata a doppio filo all'ospedale di San Pier d'Arena, in particolare al pronto soccorso, che ha guidato per anni affrontando le difficoltà croniche del settore, la carenza di personale, l'aumento degli accessi e la necessità di garantire risposte tempestive a un territorio vasto e complesso. Chi lavorava con lui lo ricorda come un medico profondamente coinvolto nella vita del reparto. Nei suoi interventi pubblici richiamava spesso l'attenzione sul ruolo del Villa Scassi e sul lavoro svolto ogni giorno da medici, infermieri e operatori sanitari. Un tema che considerava centrale, il riconoscimento di una struttura che assiste centinaia di migliaia di cittadini del ponente genovese. Durante l'emergenza Covid il suo volto è diventato familiare anche al grande pubblico di Primo Canale. In collegamento all'alba, davanti al pronto soccorso, raccontava l'impatto della pandemia sugli ospedali e le difficoltà affrontate dal personale sanitario. Colpito a sua volta dal virus, continua a seguire l'attività del reparto anche durante la malattia da casa. Fuori dall'ospedale trovava il suo equilibrio in Sardegna, meta a cui era particolarmente legato, e dove cercava momenti di tranquillità lontano dalla pressione quotidiana del pronto soccorso. Chi lo ha conosciuto ricorda anche il suo sorriso, l'ironia e la capacità di alleggerire le giornate più difficili senza mai perdere di vista il lavoro. Lascia il ricordo di un professionista competente, molto legato al proprio ospedale e alla sua squadra, con cui ha condiviso alcune delle fasi più difficili vissute dalla sanità negli ultimi anni.
0: Gli anni di piombo, le BR, l'eversione stragista dei neofascisti, di questo ha parlato il magistrato Pinto in un circolo di Albaro, fra il pubblico anche la figlia di un giudice che fu ucciso dai brigatisti, Michele Varin.
2: Il sangue degli anni 70, dall'omicidio a Milano del giudice Galli all'assassinio di Guido Rossa a Cornigliano, passando dalle stragi di destra, da Piazza Fontana all'Italicus, per alimentare le strategie della tensione e bloccare le riforme, lo statuto dei lavoratori, divorzio e aborto, possibili anche grazie al PC, allora il più grande partito comunista dell'Occidente. La storia dell'Italia degli anni 70 è andata in scena nel circolo ricreativo Meliscotti di Albaro, grazie al presidente Iavicoli, un penalista che ha invitato un relatore d'eccezione, come sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Genova, Francesco Pinto. Il magistrato, partendo dagli anni 60, ha raccontato la città divisa fra diritti e terrore, un'Italia ferita dal sangue versato per le ideologie di sinistra, ma anche per le stragi di destra, queste fra l'altro ancora irrisolte, piene di buche e di collusioni. Pinto ha ricordato uno scritto di Guido Galli, giudice e docente universitario, ucciso per avere rinviato a giudizio il gruppo di fuoco di prima linea. Viviamo tempi scuri, ma gli strumenti idonei per uscirne non devono intaccare le libertà individuali. Mentre Pinto parlava, a sorpresa fra il pubblico è apparsa la figlia di Galli, Alessandra, magistrato a Genova, che ha rimarcato la necessità di non dimenticare le vittime e le loro famiglie. Solo così si può voltare pagina. Ma le contrapposizioni ideologiche portarono l'Italia sull'orlo della guerra civile e ne dimostrarono la fragilità. Una storia piena di dolore, quella degli anni 70, il rapimento di Sossi, l'uccisione del procuratore Coco, tanti agguati mortali e gambizzazione. Poi ecco la reazione dello Stato, con il nucleo antiterrorismo del generale della Chiesa, capace di coinvolgere nella lotta al terrore anche la sinistra. Sino all'epilogo, non casualmente, è avvenuta a Genova, con l'irruzione e l'uccisione dei terroristi nel covo delle BR di Via Fracchia.
0: Come sempre, consueto appuntamento con il calcio, con lo sport. Partiamo dal Genoa, le ultime in casa rossoblu, poi la Samp che non ha novità eclatanti, ma continuano a circolare i diversi nomi per quanto riguarda la panchina. E poi c'è l'arrivo oramai praticamente ufficiale di Branco, del nuovo DS. Buonasera, Filippo Serio.
3: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. Partiamo col Genoa con gli aggiornamenti sullo sport. L'ultimo aggiornamento riguarda Junior Messias, che nonostante manchi la comunicazione ufficiale da parte del club, rinnoverà fino a giugno del 2000 su misura, legato a con bonus legati alle prestazioni del brasiliano, un po' come era stato fatto un anno fa quando gli era stato rinnovato. Quest'anno cioè, o meglio, nella prossima stagione compirà 35 anni Messias, che si lascia alle spalle la miglior stagione da quando veste la maglia del Genoa, mentre le due iniziali dopo la promozione del Genoa in Serie A erano state caratterizzate da moltissimi infortuni. Allora facciamo il punto.

0: per quello che riguarda il Genoa con il nostro Carlo Danani.
1: Buonasera, mercato in copertina, nel ventaglio di nomi accostati nelle ultime ore al Grifone spicca quello di Lorenzo Lucca, centravanti di proprietà della Napoli negli ultimi sei mesi in prestito in Premier League al Nottingham Forest, ma serve tempo per capire quali saranno le idee di Allegri, futuro tecnico dei partenopei. Al di là di questa voce è chiaro che dopo l'addio di Ekuban tra le priorità del mercato rossoblu ci sia d'ora in poi la necessità di rimpolpare un attacco al momento composto soltanto da Vitinha, Ekator e Colombo. L'austriaco Havel, di proprietà del LASK e nell'ultima stagione in prestito all'Hartberg, rimane una pista percorribile ma non l'unica. Comincia alla grande il mondiale di Johan Vázquez, il capitano del Genoa si conferma uno dei leader nel Messico che all'esordio supera 2-0 il Sudafrica. E ora attenzione verso l'altro rossoblu impegnato nella rassegna iridata. Leo Østigard pronto mercoledì a sfidare l'Iraq con la sua Norvegia.
0: Grazie a Carlo Danani. Lato Samp, manca la comunicazione ufficiale sul nuovo direttore sportivo, che sarà Americo Branco, che è già arrivato in Italia e atteso a Genova, mentre continua a essere un rebus chi siederà sulla panchina della Samp. Ci sono i nomi di Possanzini, ma adesso è venuto fuori anche quello di Pecchia come possibile allenatore blucerchiato. Tutte le ultime con Marco Bisacchi.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Ancora si aspetta, si attende l'ufficialità di Americo Branco come nuovo direttore sportivo dei Blucerchiati, anche se poi in realtà il dirigente portoghese già da tre giorni si trova in Italia. Da ieri ha preso contatto anche con l'area. L'annuncio ufficiale, si aspettano anche le nomine, diciamo, degli altri dirigenti in un tris che dovrebbe poi essere questo, cioè Ariaudo promosso nel ruolo di direttore tecnico, appunto Branco che sarà direttore sportivo, e un altro portoghese, José Coelho, che sarà responsabile dello scouting, probabilmente l'ufficialità da qui alle prossime ore di questi nuovi dirigenti, queste nuove figure per i blucerchiati. Poi il tema dell'allenatore, che rimane sempre piuttosto, diciamo così, incerto, con tanti nomi che vengono valutati dal club blucerchiato. Ce n'è uno in particolare, quello di Possanzini, ex calciatore della Samp all'inizio degli anni 2000, allenatore scuola De Zerbi, giochista, ultima esperienza negli ultimi tre anni al Mantova, che all'inizio sembrava essere un po' indietro rispetto ai profili stranieri valutati soprattutto dalla coppia Walker-Fredberg. Dopo il colloquio con Fredberg, però, la sensazione è che Possanzini abbia scalato qualche posizione nel toto allenatore per la Samp. Rimangono comunque in piedi anche altri profili, su tutti quelli di Ryan Mason e anche di Bo Eriksen. Il primo è un inglese, ex VBA. Il secondo invece è un danese che ha allenato nell'ultima stagione al Mainz in Germania. È uscito oggi il nome anche di Fabio Pecchia, che insomma è un nome assolutamente interessante per la Serie B, anche se nell'ultimo anno non ha allenato, ha però alle spalle diverse promozioni nel campionato cadetto dalla B alla Serie A. Pecchia in questo momento, lo diciamo, ha anche un mercato piuttosto ampio con tante altre squadre che lo stanno seguendo, perché in B ci sono molte squadre che sono alla caccia dell'allenatore, però potrebbe essere, usiamo il condizionale, un'idea suggestiva per la Sampdoria del futuro.
0: Grazie anche a Marco Bisacchi, tutte le ultime sulle notizie sportive sul sito di primocanale.it e sui canali social.
3: Grazie a Filippo Serio, grazie a voi per averci seguito, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista sulla Liguria e con temperature massime intorno ai 26-27 gradi. I venti inoltre saranno deboli o del tutto assenti, con Mar Ligure infatti calmo. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia, splendere al sole, poco infatti da segnalare. Le temperature massime oscilleranno intorno

0: e 27 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con ampi spazi soleggiati, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Anche su Genova sarà una giornata stabile e soleggiata, con temperature massime che oscilleranno intorno ai 26-27 gradi, punte di 30 gradi specialmente lungo le coste. Sul Tiguglio sarà una giornata con sole assoluto protagonista, qualche velatura ma che sarà solo in transito. Sullo Spezzino, cieli sereni o al più velati, anche qui con temperature massime in ripresa, valori infatti che toccheranno anche i 27-28 gradi. Ci attende una domenica ancora stabile e soleggiata sulla Liguria, da segnalare solo qualche nuvola in più sul ponente Ligure, ma senza precipitazioni e temperature massime che saranno in temporanea flessione solo di qualche grado, via via in aumento nei prossimi giorni. Restate aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Cari telespettatori di Primo Canale, vi presento un giovane giornalista, un giovane presentatore che avrà tante cose da dire, sono sicuro che avrà un successo pazzesco per noi ascoltatori di Primo Canale. Si chiama Vittorio Sirianni.
1: Ancora.
0: È un esordiente.
1: Sono un freelance.
0: È un esordiente freelance e sta cercando, insomma, di ritagliarsi.
1: Cerca un posto.
0: Esatto, ritagliarsi un posto.
1: È una disoccupazione. Qualcuno dice che la disoccupazione è altissima, la occupazione è altissima, ma in verità io sto cercando disperatamente e vado per...
0: Ma penso che ce la faremo. Allora, caro Vittorio, intanto grazie per essere qui con me. Il pubblico non sa, però dobbiamo dirgli che se io sono qua è perché un giorno ti venni a trovare e tu dicesti: ma sì, ma dai, perché non fai qualcosa per me? Erano gli anni 90,
1: tu pensa. E sì, è stato... Insomma, ho vissuto un periodo, questo mondo di Primo Canale, io l'ho vissuto per 20 anni, 25 anni, quindi adesso ho ritrovato tutti, per fortuna, molti ci sono ancora, ma altri per quello che poi è diventato veramente la TV, il fenomeno televisivo più significativo. E c'era anche un certo Enrico Cirone che aveva una grande voglia di fare, era uno dei ragazzi che si sentiva che doveva rompere un certo schema e andare avanti. Ecco, aveva la grande voglia, e soprattutto allora in tutti noi avevamo una grande passione. Oggi non so se c'è ancora, penso di sì. Però allora di lì abbiamo trovato quelli che potevano essere i futuri virgulti che dovevano crescere.
0: Però Vittorio, siamo qua per parlare di te. Siamo
1: di
0: qua
1: me?
0: Per,
1: ah, no,
0: sì, per
1: di
0: parlare
1: che...
0: di te.
1: Che...
0: L'inventore dei talk show, la gente ancora adesso dice: ma perché questo bell'uomo, no?
1: Sì, sì.
0: Questo bell'uomo è arrivato prima di Costanzo, cioè prima di un monumento.
1: Sì.
0: Che si chiamava Maurizio Costanzo, buonanima, ha inventato il talk show.
1: Sì, insomma, ma noi avevamo davanti l'immagine di quello che poteva essere così la televisione locale, insomma, cioè il far conoscere anche le persone, il dialogo, la parola. Talk show vuol dire trasmissione di parole,
0: sì,
1: insomma.
0: Sì, sì, sì,
1: quindi
0: sì.
1: Al di là di tutto, non è che Costanzo abbia imparato da noi, anzi, però noi avevamo questo, così
0: prima.
1: Come avevamo iniziato a fare i collegamenti con lo stadio, cioè qui stadio, qui studio, che ormai poi qui stadio, qui studio fu nell'82 una delle prime trasmissioni sportive, cioè collegamenti ancora con lo stadio, ma collegamenti primordiali, insomma.
0: Sì, sì, sì, vabbè, oggi
1: no,
0: c'è
1: oggi,
0: il drone,
1: oggi,
0: se non hai qui
1: oggi
0: vediamo
1: ci sono
0: anche dei
1: tutti
0: momenti,
1: con le cuffie,
0: no?
1: Con le cose.
0: Oggi se non hai un drone... No, come minimo. Non sei nessuno.
1: E quindi era un momento, ma insomma erano gli anni belli, in cui c'era anche davvero in tutti noi una grande voglia di fare, voglia di anche di divertirsi.
0: Sì, oggi di sperimentare, no?
1: Cioè, oggi sono tutti... E poi quello che noi avevamo era, secondo me...

0: Il senso dell'ironia un po' del,
1: sì,
0: del, del no, della, cioè,
1: devo prenderci sul serio,
0: cioè, ogni tanto dico, e quindi quello, cioè, io credo che l'ironia sia una caratteristica importantissima dell'intelligenza, e purtroppo allora ce l'avevamo e quello ci serviva molto anche nel dialogo, anche nei rapporti, i rapporti umani. Oggi non ci sono più rapporti umani.
1: Se allora... c'erano i WhatsApp, Vittorio?
0: No.
1: Guarda, dicono che meravigliosa persona, guarda, ciao Enrico, saluta Vittorio Antonio, ma grande Sirianni, che meravigliosa, sai cosa sono i WhatsApp?
0: Eh sì,
1: sì, lo sai,
0: su parola, sola parola, no, c'è mia
1: però
0: moglie,
1: però tu non ce l'hai, c'è... WhatsApp?
0: No, io questo,
1: aspetta, fallo vedere un, ecco,
0: questo,
1: tienilo così,
0: questo è il mio mezzo di informazione,
1: ecco, Nokia,
0: questo è la,
1: no, Nokia
0: questo,
1: dell'800,
0: questo è la prima edizione dell'ultima, quindi è uno,
1: poi,
0: dei, è un,
1: poi
0: è un,
1: non li fanno più, come quelli un, non li fanno più, lo fanno fallo vedere.
0: Ha un valore enorme. Questo serve per telefonare, ricevere,
1: esatto,
0: mandare un messaggio e riceverlo. E però, spesso a volte non riesco neanche.
1: Esatto, io devo scriverti gli SMS perché di WhatsApp.
0: Sì, sì,
1: che SMS. Meravigliosa persona Vittorio Sirianni.
0: Sì.
1: Ero spessissimo in casa della mia genuanissima nonna Anna che lo adorava.
0: Vedi?
1: Quindi le nonne, cioè, no?
0: Eh beh, le nonne sono,
1: sono
0: il mio
1: cresciute
0: mondo.
1: Insieme a lui.
0: Sono il mio mondo.
1: Sì, un saluto affettuosissimo lui a te, Enrico. Stefano, ciao, Cirone, ho gradito molto. Saluto Sirianni, persona intelligente, sensibile e paziente. Ciao Henry, Vittorio Sirianni, alla stessa interessante voce di Mogol, Sergio da Cogoleto. Sergio è un cantante. La voce di Mogol.
0: Sì.
1: Noi no, eh?
0: Ah sì?
1: Ma dice sì, beh, è un bel complimento.
0: Peccato che non ho i soldi di Mogol.
1: No,
0: insomma,
1: quello no.
0: Peccato.
1: Allora ricordo, ma non per parlare di me, che negli anni 90 tu conducevi Controsalotto.
0: Sì.
1: No? E cenavamo qui su, cioè con Maurizio Rossi,
0: sì,
1: c'era il ristorante, c'era,
0: sì,
1: dove si,
0: certo,
1: e cenavamo con l'ospite di turno,
0: sì,
1: l'allenatore della Samp,
0: sì,
1: l'allenatore del Genoa, anche il giocatore, gli si regalava un orologio,
0: certo,
1: e finiva, e cenavamo insieme prima dello spettacolo.
0: Sì, sì, ma ti spiego, allora anche i nostri rapporti con il mondo, per esempio dello sport, del calcio, erano rapporti di una, come puoi dire, di una, quasi di una amicizia,
1: sì,
0: cioè
1: amici.
0: C'era un rapporto in cui si andava, si lavorava insieme, ci si telefonava. Io ricordo le prime trasmissioni che feci quando Onofri arrivò a Genova. Onofri è oggi un'icona del Genoa, e feci le prime trasmissioni, venga a prendere un caffè da lei, cioè andavo in casa addirittura,
1: sì,
0: del,
1: sì,
0: calciatore.
1: Questo era Enrico Chiesa?
0: Enrico, sì. Chiesa, sì, sì. Anche
1: ma tu
0: Enrico.
1: Pensa, scusami se ti interrompo, che una sera tu mi dicesti, era una sera che pioveva, sembra la canzone di Iannacci, di andare a prendere un giovane giocatore che stava arrivando.
0: Sì, sì.
1: E io scesi giù, andai in Piazza dei Ferrari per incontrare Vincenzo Montella,
0: sì, Montella,
1: che arrivò con un Loden, come uno studente,
0: sì,
1: di discorso,
0: sì, sì, sì.
1: Arrivò con un Loden e si presentava al pubblico di Primo Granata.
0: Sì, sì, sì, sì. Ma avevamo dei rapporti in cui era possibile trovare delle... cioè c'era un rapporto diverso. Oggi tu prova a trovare, a chiedere un'intervista a un giocatore. Passano, ci sono WhatsApp, e poi
1: sì,
0: c'è, non
1: carità,
0: so, il click, tutte queste cose, poi il comunicato di una società, poi il controcomunicato. Cioè, allora scusa, pronto, Claudio, senti, mi manca, sì, uno, vieni, dai, fai un salto, facciamo due chiacchiere. Ma certo, no, arrivava,
1: sì, via,
0: cioè,
1: arriva,
0: era un mondo diverso,
1: arrivava il giocatore.
0: Era il mondo in cui ci si guardava negli occhi.
1: E cenavamo qua, guarda, da Sampdoriano, chapeau a Sirianni che colloquia con voi anni fa, chapeau che invidia. Poi, buongiorno dottor Cirone, sono Gabri, te la compagna, festeggiato insieme. 80 anni, panchina cabaret.
0: Eh sì, panchina
1: mitico,
0: cabaret.
1: Mitico,
0: sì, sì,
1: Vittorio,
0: panchina
1: Sirianni,
0: cabaret. Ma quindi, tu pensa che la iniziamo, panchina, che poi divenne panchina cabaret, ma nell'82, quando nasce il Primo Canale, la prima sede è in via Orlando. Via Orlando è a Sturla, a fianco di Via Orlando c'era il bar molto caro a Bozzano,
1: sì,
0: il famoso Bozzano.
1: Sì.
0: Allora Via Orlando era un appartamento, e noi avevamo il salotto di coso nell'ex cucina dell'appartamento, e lì arrivavano tutti, perché io fotografiai, allora c'era Di Marzio, c'era Fossati, c'erano tutti, e alle 10:30 eravamo in trasmissione, e puntualmente

0: Da sopra si sentiva tum, tum,
1: con la scopa,
0: cioè che diceva basta per favore.
1: Da sopra?
0: Da sopra, sì, sì, sì. No, per dire quanto abbiamo vissuto anche dei tempi pionieristici, ma con una voglia di fare, con una passione straordinaria, hai capito? Lì nacque anche il controsalotto e poi il giornalone facevamo. Allora il nostro TG, adesso c'è il TG con tutte le cose, noi avevamo il giornalone.
1: Io facevo il pagellone.
0: Tu facevi il pagellone.
1: Il pagellone di Enrico Cirone.
0: Sì, sì.
1: E spesso citavamo Benvenuti.
0: Ma tu sei entrato nel 90?
1: 92 sì, direi. Sì, sì, sì. Facevamo il pagellone e Enzo Biagi diceva avrei fatto questo lavoro anche gratis, per fortuna che non se ne sono accorti. A noi ci hanno beccato subito.
0: Subito.
1: Immediatamente.
0: Sì, ti dico, li ricordo questi 20 anni, 25, straordinari, straordinari.
1: Senti, ma oggi, allora, Vittorio Siriani dall'alto dei suoi 90 anni potrebbe oggi dirigere un talk show, no? Sì. Però avresti giornalisti urlanti di destra, giornalisti urlanti... Sì. Guarda, qui siamo, sei con Maurizio Rossi, un giovanissimo Maurizio Rossi, siamo nell'87.
0: Tu guarda come eravamo più belli allora.
1: Eh beh, no, ma voi avete mantenuto
0: no,
1: i capelli.
0: Maurizio è bello ancora adesso. Io purtroppo i miei la vedo con capelli nerissimi.
1: Che ma intanto ce li hai ancora, quindi
0: ce l'ho i capelli, ma no, e non sono tinti, però sono tutti diversi.
1: Insomma, io eviterei, non parlerei di capelli in questa...
0: È l'unica cosa che mi è rimasta.
1: No, ma no! Ma come faresti oggi un talk show con un giornalista che urla a sinistra, uno che urla a destra?
0: No, con me
1: come
0: non...
1: faresti?
0: No, con me non urlerei.
1: Perché oggi bisogna... Cruciani... Che
0: no,
1: come fai?
0: Non farmi dei nomi. Ma no, oggi il talk show dovrebbe...
1: Telese, Formigli, Bianchina.
0: Sì, ma guarda che non è vero, perché io sono convinto che dipende molto anche dal clima che crei attorno al talk show, dipende anche in questo caso dal conduttore, dipende anche dalle strategie che una televisione ha. Io personalmente penso che si potrebbe fare ancora oggi un bel talk show, tenuto su linee importanti, parlando seriamente di problemi. Non è facile, perché ormai secondo me sull'informazione siamo andati molto avanti e quindi tornare indietro è un po' difficile.
1: Allora, mi piaceva un sacco Siriani, mi scrive Edo, quando faceva arrabbiare Onofri parlando di Genoa.
0: Eh sì, certo.
1: Davvero?
0: Vedi, sì.
1: Perché?
0: Sì. Ma che scrivo? Ma queste sono cose vere che le...
1: Sì.
0: Ma figurati, le inventi tu.
1: Questo è un 349-681. Fantastico, grande Siriani, saresti una bella copia. Un saluto al signor Siriani, maiuscolo. Venni in quell'appartamento studio a ritirare un pallone vinto firmato da Silvano Martina.
0: Ah sì, il vecchio portiere.
1: È Marina che scrive. Vedi.
0: No, ma io ho fatto crescere. L'altra volta andai in un magazzino, come si chiama? Grande magazzino. E c'era la cassiera, una certa semigiovane, e mi ha detto, sa Siriani, io l'ho seguita, sono cresciuta con lei.
1: Sì, sì.
0: E io ho detto, spero di averla cresciuta bene, perché insomma la vedo. Certo. Ma per dirti che veramente allora c'era anche si creava un'affettività, un senso di appartenenza a quello che facevamo.
1: Posso dire una cosa di... No, due cose.
0: Perché
1: io non ho mai... Sono cose per me bellissime. Io non ho mai... Noi abbiamo lavorato insieme anni. Io non ho mai sentito una volta, Vittorio, parlare, non dico male, di un collega o di una collega. Mai.
0: No,
1: e non gli ho mai sentito dire una parola un po' più forte... ma neanche accidenti, credo, no? È vero?
0: No,
1: neanche...
0: vabbè, ma ognuno ha il suo carattere.
1: Forse è casino.
0: Io amavo molto
1: ascoltare. Però nel nostro mondo mai sentirti dire però quello lì hai visto, ci sono.
0: Ah sì, no?
1: Mai. Siamo
0: no,
1: al
0: ma
1: di
0: non
1: sopra.
0: È nel mio, non è nel fondamentalmente nel mio carattere. Non
1: è un'altra
0: so.
1: Cosa,
0: però
1: forse
0: è molto difficile gestire.
1: Tu come me? Io come te condividiamo che possiamo andare in onda senza scaletta.
0: Anzi, devo dire che se penso
1: io ho rovinato la categoria.
0: Io vedo qui ancora degli operatori che hanno lavorato con me negli
1: Filippo Rossi
0: che erano impazziti, povere anime, perché io

0: sforavo sempre,
1: sì, sì, sì,
0: e
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: ero di una veramente irregolarità.
1: Senza scaletta, no?
0: Senza, ma poi senza, per quello che andavo avanti, però era il bello, anche se facevi due minuti in più, non ma succedeva sì, niente. Quando io sento in certe giorni, ancora 30 secondi, mi faccia la storia di Dante Alighieri, due secondi, ma capisci?
1: Come si fa?
0: Ma come si fa?

0: Senti che pubblico. Ah, ti saluta Maria Grazia, sì, possiamo dire Maria Grazia Barile. Ti saluta.
1: Grazia Barile è stata una mia grande abbraccio. Proprio nei salotti di Via Orlando. Aspetta, è stata aspetta, con me al mio fianco.
0: Salviamo come? Questa la salviamo. Parla pure Vittorio che devo salvare le foto.
1: No, no, dicevo che ci sono ancora amici con cui abbiamo lavorato molto. Pensa che all'epoca anche della Barile noi facevamo i controsalotti in giro per i locali e avevamo lanciato fra le più belle donne di allora. Ti faccio l'esempio, a parte c'era la, come si chiama, la Sabrina Salerno.
0: Sabrina Salerno.
1: Poi c'erano le maggiorate, insomma, mm-hmm. la Carmen Russo.
0: Sì,
1: poi
0: sì,
1: c'era, va bene, la Coda, come si chiama, quella che è morta, la vecchia, la bellissima donna nuda che si presentava.
0: Ah, beh, Moana Pozzi.
1: La Moana Pozzi. Sì, insomma, sì, sì, avevamo tutte queste belle ragazze che facevano contorno ai controsalotti, in cui, ecco, insomma, ci divertivamo, anche con Grazia Marile da una
0: guarda
1: parte.
0: Guarda un po' Vittorio Gasman con Vittorio Siriani.
1: Sì, lì fu una bellissima...
0: Due genovesi.
1: Sì, quando lui venne, perché doveva presentare, doveva lavorare per un grande testo alla cosa, forse addirittura per il 92, adesso non ricordo. E sì, lui è un genovese.
0: Beh, direi Moby Dick, perché il 92 il
1: Moby Dick,
0: probabilmente
1: mi pare,
0: presentava Moby Dick nel nuovo...
1: Ma sai, noi nel giro di 20 anni abbiamo intervistato tutti, insomma, dal cardinale...
0: Ecco qua, guarda, vedi, Maria Grazia Barile ti saluta.
1: Era una bella coppia, insomma. Maria Grazia Barile ha fatto, insomma, era
0: anche Maria Grazia
1: era molto
0: quella marcia in più, no?
1: Piaceva.
0: Cioè, aveva quella marcia in più,
1: era molto sexy,
0: una ragazza in gamba. Guarda, un saluto cordiale. Beh, adesso a proposito di belle donne abbiamo una sindaca che oltre ad essere molto intelligente è una bella donna.
1: Beh sì, una bella donna, ma la sindaca adesso io non l'abbiamo cresciuta, perché quando lei aveva 20 anni è stato, io credo di essere stato uno dei primi, proprio a Primo Canale, di portarla. Allora lottava per i gran premi olimpici, lei è lanciatrice di martello. E l'avevamo conosciuta ed era simpaticissima ragazza, che l'avevamo portata per primi in televisione, fatta conoscere, era molto spigliata, intelligente. Adesso l'ho incontrata, ci siamo ancora dati del tu, però poi adesso lo perdo un po' di vista, tanti di quelle grane, tra virgolette, insomma.
0: Allora, un saluto cordiale a Siriani. Si ricorda gli anni 70 il giornale in via Emilia San Gottardo, il giornale per il quale scrivevi?
1: Ah, sì, sì.
0: In via
1: sì.
0: Emilia San Gottardo, grazie Alex.
1: È possibile,
0: possibile.
1: Sì. Sì, sì.
0: Buongiorno, dottor Cirone.
1: Cioè, io ho fatto tanti
0: che
1: di questi.
0: Piacere rivedere il dottor Siriani, che ho avuto il piacere di conoscere, un ricevimento al CAP con il presidente Magnani, qui a Genova.
1: Ah, Magnani era il
0: persona educatissima, Simonetta.
1: Presidente del porto. Ma sai, noi in quegli anni è stato, insomma, Genova si lanciava, Genova era al centro, anche a parte di grandi momenti drammatici come le BR, ma era anche una Genova che si rilanciava col porto, si rilanciava, insomma, con tante cose. Magnani è stato un ottimo presidente
0: sì.
1: della regione, del porto.
0: Regione. Sì, allora, sì. Max dice, che sei un grande, di averti incontrato in un negozio di telefonia tanti anni fa.
1: Prendevo questo telefono. Ho preso questo.
0: Fallo vedere, sei stato simpaticissimo e gentile.
1: Sì.
0: Ma proprio tanti anni, perché un Nokia così...
1: No, ti dico, questo avrà un valore assoluto quando verrà messo fra...
0: Una volta dunque vincitore di Ravano, dunque grazie.
1: Ma chiedi a questi amici che facciano delle domande.
0: E loro seguono e possono scrivere, vedi, ad un numero, ecco. 347,
1: cioè,
0: anche tu.
1: Noi abbiamo vissuto con Primo Canale 20 anni, 25, dall'82 al 90-96. In questo periodo, cioè è il periodo forse ancora bello di Genova, quindi tutti quelli che in questo periodo hanno vissuto sia con Primo Canale ma anche con la città, si vengano fuori, si facciano dei ricordino, la memoria è molto importante in queste cose, no? Nelle trasmissioni, nei ricordi. Voi qui al Primo Canale fate delle bellissime trasmissioni di ricordo, di memoria, con Manzitti, con Paternostro.
0: Senta, ma una... è vero, cos'era una delle ultime? Peccati.
1: Era una...
0: Cioè, con la tua misura parlare di peccati.
1: Sì, però lo parlava... No, abbiamo fatto la serie dei 7 peccati capitali.

0: Eccola.
1: Sì, è scoperto che i genovesi hanno...
0: Peccano.
1: Peccano.
0: Ma tu come tutti?
1: Ah sì, ma in particolare, però sono invidiosi. Uscì questa nota.
0: Che sono?
1: L'invidia.
0: Ah.
1: Sì. E poi...
0: Per chi non lo è.
1: Sì, però
0: esclusi presenti.
1: Lo erano... Lo erano in modo particolare.
0: Sì, non lo è, però insomma,
1: ma
0: si
1: abbiamo fatto un po', ma adesso
0: un po' di pepe.
1: Voglio dire, erano quegli anni lì nel controsalotto, io portai per la prima volta, perché poi la gente non se lo ricorda, forse il primo gay che era riconosciuto, adesso non ti faccio il nome, ma era riconosciuto ed era un bravissimo commentatore, un bravissimo intelligente autore con me, e quindi per dirti, per la prima volta
0: portammo.
1: Fu un momento tranquillo, facile, portammo tanta gente, insomma.
0: Adesso si fa outing, no?
1: Ah, c'è l'outing, sì.
0: L'outing, attento.
1: L'outing è fondamentale.
0: L'outing. Chiami i giornalisti,
1: sì.
0: E faccio outing.
1: Sì, faccio outing. E quindi tutti, bravo, hai avuto coraggio,
0: Ha fatto outing.
1: Hai fatto outing.
0: Quindi nella TV di oggi, ma sì che avresti un tuo ruolo.
1: Sì, ma non mi vuole più nessuno. Ma chiamami tu, vengo con te, facciamo mezz'ora di ricordi quando vuoi, insomma. Tanto mi diverte ricordare.
0: Intanto sei qua. Allora ricordo, ma per dire l'affetto che ci lega e la professionalità, che a un certo punto da colleghi diventammo concorrenti. E perché Vittorio andò a Tre Città, giusto?
1: 6 anni.
0: Esordimmo nello stesso giovedì. E da concorrenti, che però si stimano e si amano professionalmente da morire, e quello giorno stesso, nel pomeriggio, Vittorio Sirani mi mandò un fax. Mandassi un fax, sai cos'è il fax?
1: Il fax allora me li ricordo.
0: Esatto. Mi mandassi un fax per dire Harry, complimenti. Ah. E io feci montare in un totem due televisori, uno della mia trasmissione, uno sintonizzato su di te.
1: Hai capito?
0: Per vedere, guardate cosa fa Vittorio.
1: Hai capito?
0: Poi dopo due puntate
1: spiavi,
0: mi tolse.
1: Spiavi.
0: No,
1: spiavi per vedere il migliore.
0: No, la gente così vedeva l'uno e l'altro. Beh, è una bella idea, dai.
1: Sì. Ma vedi, allora c'era anche questo.
0: Poi finì, durò due puntate.
1: C'era anche questo senso dell'humor un po', che piaceva, che divertiva. Infatti, vedi, quando dicono, mi ricordano, vedo lì, perché c'era un modo di trattare, un modo di approcciare anche il pubblico. Pubblico in modo particolare. Insomma, con
0: che
1: un po'
0: piacere
1: di
0: rivederti, che piacere rivedere Sirianni, un saluto cordiale. A 72 anni ho i capelli come lui, come te.
1: Bianchi o neri?
0: Un signore che ne ha 72, però li taglio corti.
1: Vabbè. Ma io però, siccome non ho budget particolari, insomma devo fare i tagli lentamente ogni mese, ogni 2 mesi, cioè perché non ho i soldi sufficienti.
0: Grande persona, semplice di cultura, ti hanno incontrato in via 20, vabbè insomma ci sta.
1: questo è bello, in via 20. Vedi?
0: Senti, questi derby con Genoa e Sampdoria, come finivano, come li vivevi?
1: Ma gli alberdi, i derby sono sempre stati molto, molto violenti, ma non violenti, ma sono stati, è l'unica cosa bella del calcio genovese, che ormai è precipitato a livelli bassi bassi, insomma onestamente. No, si vivevano anche allora con molta aggressività, ma anche con molta sportività, diciamo così. Ecco, io non so, adesso io non ricordo delle grandi reazioni dei tifosi, delle grandi contestazioni come ci sono stati negli ultimi anni. C'erano anche allora, ma erano in una dimensione abbastanza ridotta, ecco. Ed era sempre un avvenimento importante, era un avvenimento che dava alla città ancora un valore sul piano calcistico, perché ci sono stati anni in cui sia Genoa che Samp erano belle squadre, non parliamo della Samp di Bosco, ma anche del Genoa di Scoglio,
0: certo.
1: del Genoa di Simoni, del Genoa. Quindi davano ancora un valore alla città, e la città traeva vantaggio perché incominciava allora, poi ha perso il vizio, incominciava a capire che il calcio poteva essere un grande traino al turismo. E stava cercando di sostenere le due squadre. Poi adesso piano piano questo vizio

0: si è perso.
1: Filippo, quindi... del mercato orientale ti saluta. No, cioè, sì, Filippo del mercato orientale ti saluta, hai capito?
0: Ma io sono una, ho un banchetto all'insieme del mercato.
1: Quindi, allora, vediamo un po', questo è punto sera, guarda un po' anche la grafica, come le grafiche sono spietate.
0: Ma che bello,
1: allora era all'avanguardia, 1991.
0: 91, sì.
1: Non hai bisogno di occhiali, no Vittorio? Lo dico per tutti i novantenni che ci
0: porto,
1: seguono.
0: Non porto ancora occhiali. Vabbè.
1: Bene, no, no, bene. Ma lo dico per chi ci segue, che è un po' più anzianotto, per insomma, sottolineare anche la capacità fisica del nostro Vittorio, perché poi il nostro lavoro è anche appena un po' faticoso, no? Però abbiamo visto tante cose scorrere dietro di noi.
0: Belle,
1: c'è qualcosa ancora, abbiamo setacciato l'archivio, sai.
0: Belle immagini,
1: guarda,
0: che bei ricordi.
1: Ah, ecco qua.
0: Ah,
1: ecco
0: questo
1: qua.
0: Mi hanno, oh madonna, questo è quando salgo su un campo.
1: Esatto.
0: Ah, questa immagine, sai che mi avranno telefonato per questa immagine, che hanno visto, che ridevano divertiti, ecco, perché questo era anche il modo di fare televisione, ma poi insomma...
1: Perché allora
0: ce la facevo a salire su un, su un camion,
1: certo,
0: oggi forse,
1: ma non
0: però,
1: che devi...
0: mi difendo.
1: Poi cosa c'è? Abbiamo setacciato l'archivio per... abbiamo visto tutto, ma noi parlavamo, sai, mentre vedevamo
0: Primo
1: queste
0: canale.
1: Cose, per commentare con Vittorio. Eh beh, questo è Cosoli, ci guarda, sembra una figura ottocentesca.
0: Tutti i personaggi che abbiamo. Cosoli era veramente un gentiluomo ed era molto amico, lo credo sia ancora, di Spinelli, genoano convinto.
1: Ah,
0: e quando era sempre alle spalle di Spinelli, erano unitissimi allora, quando, parlando di sport ovviamente, eccetera, erano sempre molto uniti, insomma, genoani. È uno dei grandi imprenditori portuali, ma sai, noi allora avevamo, Primo Canale era un grosso punto di riferimento informativo e incominciava, e quindi tutti questi personaggi, dicevo, dall'arcivescovo all'ultimo venditore,
1: erano dei monumenti, personaggi con cui bisognava fare i conti,
0: tutto, insomma io ho visto tutti i sindaci di Genova fino ad oggi, ho visto tutti i presidenti della regione da quando c'era, tutti i presidenti del porto, cioè abbiamo visto tutto, hai capito?
1: Guarda Ivo Chiesa. Qui siamo col grande teatro.
0: Il grande teatro, i grandi personaggi, eravamo sempre presenti. Io
1: Alberto
0: ricordo
1: Lionello.
0: Una bellissima intervista con Mariangela Melato, fra le altre. Ma io ricordo ancora, vabbè, ma questo non c'era ancora la televisione, la nascita del piccolo teatro in Piazza Tommasio. Si chiamava Piccolo di Genova, mm-hmm. Ed era la nascita dei primi stabili piccoli.
1: Sì.
0: Poi Chiesa diventò il presidente, il direttore più avanti.
1: Allora, noi stiamo per salutarci, ovviamente tutti immagineranno, diciamo, come mai non ti chiedo, perché ci sarebbe la pubblicità.
0: Vuoi che la dia io?
1: Ci sarebbe la pubblicità che solo tu, con una parola sola, con un suono francese, al di là dell'inglese che ormai si parla, è la tua etichetta, anche
0: senti caro Enrico, dobbiamo purtroppo chiudere,
1: certo.
0: Mi dispiace molto, spero di rivederti, perché
1: anche
0: sei stato un ottimo compagno d'avventura, e inoltre noi ci rivediamo presto. Reclame.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
6: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
7: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
8: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
9: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: arrivati a Terrazza Colombo e un saluto al presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Grazie di essere con noi, presidente. Per affrontare una serata che vuole provare a dimostrare, e lo dimostrerà, che cosa i porti di Genova e Savona stanno facendo in chiave ambientale. Noi a Primo Canale abbiamo questo mantra, che è il rapporto che deve essere virtuoso tra porto e città, anche e soprattutto sul piano del traffico e dell'ambiente. Si stanno facendo tante cose a Palazzo San Giorgio in questi mesi e in questi anni.
1: Si stanno facendo moltissime cose, alcune devo dire anche grazie alla vostra emittente, perché ero arrivato da poche settimane lo scorso anno qui a Genova e il faro è stato acceso sulla congestione del traffico cittadino in considerazione del picco di imbarchi e di arrivi di croceristi e traghetti nel periodo di luglio-agosto. Ci siamo immediatamente messi a lavorare con le nostre strutture tecniche, perché era un qualcosa che non potevo accettare, mi venisse detto. È sempre capitato, è sempre stato così, e quindi siamo riusciti nel giro di 10 mesi ad aprire il primo tratto della sopraelevata del Papa, un tratto che consentirà di togliere già da oggi circa 1000 camion al giorno dalla viabilità cittadina, andando a mitigare enormemente quello che sarà il periodo estivo rispetto a flussi di traffico che invece noi stimiamo andare per il nostro porto in crescita. Abbiamo numeri molto positivi sul 2025, ce li aspettiamo anche sul 2026 naturalmente, ma il concetto che fino a qualche anno fa appariva inconcepibile da poter associare ad una logica lineare è che l'incremento dei traffici può portare un beneficio per la città senza nessun tipo di aggravio dal punto di vista ambientale.
0: Senza impatti. E che i porti siano qualcosa di particolarmente complesso lo dimostrano anche queste immagini. Vediamo.

0: E allora, Presidente, questi sono un po' numeri, sono attività dei porti. Certamente, diciamo, in chiave ambientale si stanno facendo tante cose. Stasera di questo parliamo specificamente. Credo che quello che è il più spettacolare tra tutti i progetti sia certamente l'elettrificazione delle banchine, quello che noi chiamiamo cold ironing, ma anche il fatto che la ferrovia entri sempre di più nel cuore del porto, che si siano separati o si stiano separando i flussi di traffico che impattano pesantemente sulla città. Questi sono aspetti centrali.
1: Sono centrali, alcuni sono già acquisiti come risultati che ci abbiamo raggiunto il 5 di giugno scorso con l'inaugurazione, come dicevo prima, di un tratto pari all'80% della sopraelevata del Papa. Il cold ironing è un altro aspetto fondamentale, fortemente voluto da questo governo, un importo investito nei nostri scali nazionali importante, 700 milioni di euro su tutti i porti italiani, un sistema di elettrificazione delle banchine che entrerà a regime entro la fine di questo anno. I nostri impianti sono già a Savona sostanzialmente terminati, a Genova termineranno entro i prossimi 30 giorni. Sono impianti che consentiranno di erogare potenza alle navi in Italia.

0: inizialmente navi da crociera per poi estendere l'impianto anche ai traghetti e poi infine anche alle navi commerciali, sono impianti, dicevo, che consentiranno ambientale sia per le emissioni in termini di micropolveri sia in termini di emissioni acustiche. Le navi, le grandi navi, i grandi traghetti potranno sin dal prossimo anno, sin dalla fine dell'anno attuale, rimanere a banchina spengendo i generatori di bordo e quindi azzerando il livello di emissione. Questo è il primo step di una fortissima volontà di elettrificare i porti. Noi come sistema portuale del Mar Ligure Occidentale stiamo cercando di fare qualcosa in più. Abbiamo degli ambiziosi progetti che stiamo analizzando proprio in questi mesi, funzionali a poter produrre energia verde all'interno dei nostri porti. Energia che andrà ad immediato beneficio delle attività portuali, ma il nostro target, il nostro obiettivo è quello di poter riversare a beneficio della città, soprattutto dei quartieri più vicini al nostro porto, l'energia in sovrapproduzione, in termini sia di frigocalorie sia di energia termica, quindi riscaldamento e raffreddamento. È un progetto molto ambizioso sul quale stiamo facendo anche insieme alla soprintendenza ai beni architettonici e culturali degli approfondimenti di compatibilità. I primi risultati, devo essere onesto, sono molto incoraggianti, perché sarebbe un qualcosa che per la prima volta viene fatto all'interno di un porto. Grandi consumatori di energia, i porti possono diventare anche produttori di energia, soprattutto verde.
1: È molto importante la chiusura del cerchio. C'è un tema che secondo me è piuttosto importante. Noi non stiamo parlando di questi argomenti, cioè dell'impatto ambientale di un porto su una città perché il porto sia necessariamente l'attività più inquinante. In realtà, preparando questa puntata, sono andato a sbirciare un po' di dati e non è così. Il tema è soprattutto la sensibilità nuova che si è aperta. Naturalmente è importantissimo che il porto impatti il meno possibile, però non è l'attività industriale più inquinante possibile, eppure è forse quella che più di altre sta lavorando proprio in direzione della sensibilità, della sostenibilità.
0: Guardi, l'errore dei porti europei, e tra questi anche di quelli italiani, è che fino a qualche anno fa si tendeva a minimizzare, se non a negare, che il porto è un produttore anche di inquinamento. Il cambio di mentalità che si è avuto negli ultimi 6-7 anni ci ha consentito di affrontare il problema andando a individuare soluzioni per risolverlo. Questo, devo dire, però con una precisazione, non deve comportare alcun tipo di allarme nella cittadinanza, perché tutti i rilevamenti ambientali che le agenzie regionali hanno ovviamente in corso, non a Genova, Savona, Vado, ma in tutti gli scali nazionali, hanno sostanzialmente sempre rilevato un pieno rispetto delle emissioni medie rispetto ai valori massimi ammessi dalla normativa nazionale comunitaria. Quindi, come diceva giustamente lei, i porti non costituiscono il principale momento di inquinamento o di impatto sulla qualità ambientale, ma certamente sono un qualcosa che dal punto di vista industriale è ben visibile. L'arrivo di una nave non passa inosservato, il rotolamento dei pneumatici di un autoveicolo, anche se reiterato per migliaia di volte, ormai per il cittadino comune sono, come dire, la normalità e non si immagina che ogni frenata che quel mezzo produce, ogni rallentamento che quel mezzo ha, così come ogni accelerazione di quel veicolo, provoca un inquinamento che in proporzione è molto superiore rispetto a quello di una nave che arriva in un porto.
1: Già, non c'è dubbio, anche poi ne parleremo, perché abbiamo l'ARPA, abbiamo il dottor Cremonesi stasera, abbiamo veramente tanti ospiti illustri che ci aiuteranno a capire meglio, ma insomma dipende anche dove viene prodotto l'inquinamento, no? Un conto è un inquinamento che viene prodotto molto in alto, un altro è l'inquinamento invece ad altezza d'uomo, quindi sono temi che stasera tratteremo in modo anche scientifico, ovviamente rendendoli potabili per noi, per tutti, insomma, per cercare di capirli. C'è un tema che potrebbe quasi essere un vecchio adagio: bisogna favorire l'intermodalità, cioè spostare verso la ferrovia i traffici. Non è una cosa semplicissima, perché la flessibilità di un camion è imbattibile rispetto a quelli che invece sono i tempi dei binari e quindi delle frequenze ferroviarie, ma quello che cambia è la facilità con cui queste operazioni possono essere svolte. In porto i binari hanno e avranno un ruolo sempre più importante, poi, viva Dio, l'entrata in funzione del terzo valico renderà tutto ancora più semplice e più pratico.
0: Dunque, quello è un obiettivo che ci siamo posti. Oggi il livello di instradamento delle merci in arrivo nel nostro porto via ferro è certamente migliorabile. Noi abbiamo circa il 12,6% delle nostre merci che lasciano le nostre banchine, i nostri piazzali utilizzando la ferrovia anziché i camion. È una percentuale che non ci soddisfa, l'ho detto in più occasioni, va incrementata. Non posso immaginare di arrivare nel corso del mio mandato alle

0: percentuali che la comunità europea ci suggerisce di raggiungere, pari al 30%, ma certamente il 12,6% non può essere un obiettivo che ci tranquillizza. Quindi vogliamo incrementare questa percentuale di utilizzo del ferro, abbiamo 1000 strumenti per poterlo fare, non tutti sono in mano all'autorità di sistema portuale, lo devo dire, noi investiremo moltissimo, ma occorre che anche gli operatori facciano pari sforzi per poterci dare una mano. L'investimento che lo Stato fa è enorme. E RFI ha accordi di programma in corso per molti miliardi di euro per l'infrastrutturazione ferroviaria nei porti, di questo programma beneficia anche il porto di Genova, così come quello di Savona e di Vado. Occorre però a questo sforzo che lo Stato fa unitamente alle autorità di sistema si unisca anche lo sforzo del privato. I terminal devono cominciare a cambiare mentalità in termini di instradamento delle merci, la flessibilità del camion è imbattibile. Dobbiamo far comprendere agli operatori portuali, ai ricevitori, ai terminalisti, a tutti gli operatori del settore che il beneficio ambientale che si può ottenere utilizzando il ferro può comportare anche un beneficio di natura economica.
1: Certo,
0: ecco che questi
1: è un trasporto di massa,
0: non insomma, sono incompatibili.
1: È tutto un sistema che deve dialogare, no? Dai porti agli interporti, dove si può scambiare la merce, l'ultimo miglio. Insomma, sono tanti aspetti interessantissimi di cui è giusto parlare. Tra poco ci raggiungerà qui sul palco l'ingegner Fabrizio Mansueto, che è il direttore tecnico dell'autorità di sistema portuale, di cui Paroli è il presidente. E allora con lui affronteremo un po' più in termini tecnici quello che l'autorità sta facendo punto per punto per rendere più amico dell'ambiente e amico delle città il porto e i porti della nostra regione. A tra poco.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A porto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni. La storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Presidente Paroli, allora, tante attività che state mettendo in campo, che avete messo in campo, alcune terminate, altre in fase di realizzazione. È un porto che cambia pelle?
1: È un porto che sta cambiando pelle e continuerà a cambiarla. Il disegno è molto, molto spinto nel tempo. Alcune le stiamo finendo e altre partono in sequenza, perché comunque, essendo un'area operativa importante il porto, e in questo momento essendo comunque soggetto a interventi di trasformazione importanti, non si può pensare di fare interventi se non sincronizzati e coordinati con tutto quello che è intorno. Quindi in parte li stiamo finendo, in parte li abbiamo avviati e in parte saranno in avvio.
0: Ora, lei è un ingegnere, un tecnico, io sì. Non so se 10 anni fa, pensando all'elettrificazione di una nave da crociera da migliaia di passeggeri e una necessità energetica gigantesca, avrebbe sorriso oppure già immaginava che sarebbe stato possibile, però ho veramente assistito da giornalista proprio un cambiamento di mentalità da no, è assolutamente impossibile a sì, si può fare, a lo facciamo.
1: Beh, questo qui è il bello del progresso della tecnologia prima e della tecnica dopo, perché alla fine poi portano gli apparecchi e gli apparati che utilizziamo ad evolversi. Nel nostro caso, in questo momento raccogliamo quello che è il frutto dell'avanzamento tecnologico degli anni passati. L'ha detto lei, non era possibile precedentemente pensare che una nave attraccata potesse spegnere i generatori e dall'altra parte, lato terra, lato banchina, ci fosse un'enorme spina che va in una presa e in qualche maniera la mantiene accesa. Adesso sì, perché comunque il carico di rete è un carico che nel corso di questi anni si è incrementato come produzione e come transito dell'energia elettrica, e quindi a questo punto è anche possibile poter permettere questo.
0: È un aspetto, è un cambiamento, questo epocale è importantissimo, perché si rende compatibile un'attività ludica e turistica, quando pensiamo alle navi da crociera, che ha come scopo ultimo quello di far divertire al massimo quelli che stanno a bordo, quindi non c'è una necessità di risparmio energetico. Poi naturalmente le navi sono sempre più moderne, sempre più ecosostenibili, ma insomma il fatto che quando sono in banchina possano spegnere i motori e utilizzare l'energia è veramente un cambiamento che le rende anche più simpatiche a chi la nave non la prende ma la guarda dal porto.
2: Certo, lei pensi che le più moderne unità, quelle che portano fino a 5.000 passeggeri, a cui dobbiamo sommare 2.000-2.300 membri di equipaggio, possono avere assorbimenti fino a 18 megawatt di potenza elettrica. È la potenza che alimenta una cittadina di medie dimensioni. Quindi poter immaginare che da un singolo cavo possa passare tutta questa potenza elettrica, fino a qualche anno fa, come dicevamo, era assolutamente inimmaginabile. Noi abbiamo un altro vantaggio, mi permetto di dirlo, nel nostro sistema portuale. Abbiamo navi che permangono a banchina per un certo numero di ore. Spengere il motore di un'unità navale non è come spengere il motore di una motocicletta o di una macchina. Occorrono fasi, occorre tempo sia per lo spengimento che per la riaccensione. Questo tipo di elettrificazione delle banchine ha molti meno benefici nei porti dove il traffico è traghettistico a breve raggio, quindi porti dove i traghetti ormeggiano per poche ore.
0: Cioè, immaginiamo l'isola d'Elba.
2: Stavo
0: o
2: pensando
0: cose
2: esattamente a quelli. I nostri porti invece hanno rotte, collegamenti che consentono alle unità navali, tipicamente quelle da crociera, di arrivare a banchina la mattina e poter riaccendere i motori la sera. Ecco, abbiamo anche questo vantaggio sia su Genova che su Savona. Le permanenze per più ore delle nostre unità navali ci consentono di sfruttare al meglio il sistema di elettrificazione delle banchine sul quale abbiamo investito.
0: Ora, naturalmente l'elettrificazione attiene all'impatto ambientale su terra, le navi si stanno attrezzando però anche per emettere meno in mare. Allora io ricordo gli scrubber, che sono tecnologie che sono già abbastanza standard, strutturate. I nuovi carburanti, in particolare il gas naturale liquefatto, e quindi la necessità di approvvigionare le navi di questo carburante, è credo ormai la frontiera che tutti gli armatori hanno stabilito per il loro futuro.
1: Questa è una delle frontiere, l'autorità di sistema si sta attrezzando su entrambi gli scali, Genova e Savona. Savona è più avanti, perché comunque a Savona è stato autorizzato la realizzazione realizzazione del primo deposito di gas naturale. Genova da questo lato sta evolvendo, però ha permesso e ha realizzato il bunkeraggio di gas naturale, quindi da questo lato noi siamo in corsa,
0: andando.
1: Siamo assolutamente sì. Gli altri

0: I combustibili, gli altri carburanti sono ancora in fase comunque di test, di sviluppo. Il GNL al momento è quello che, collegato all'elettrificazione, è sicuramente più pronto per l'utilizzo. Si vede anche poi dalle navi.
1: Con le presenti parole prima parlavamo di ferrovia e dell'importanza di rendere disponibili per sia le navi che per i passeggeri, perché poi insomma sentiremo anche stazione marittima, c'è un aspetto che riguarda anche i passeggeri delle navi, ma ovviamente le merci che devono poter dialogare facilmente nave, treno e quindi poi l'avviamento verso i mercati del nord.
0: Le merci devono poter entrare e uscire velocemente dai porti, perché questo qui è il bisogno essenziale della merce. La ferrovia è uno degli strumenti che permette alle merci di arrivare e di uscire il più velocemente possibile. È una questione di programmazione, le ferrovie hanno una programmazione molto rigida sulle loro tracce e quindi di conseguenza tutta la filiera che utilizza la ferrovia necessariamente deve averla. I nostri scali stanno finendo l'attrezzaggio per poter utilizzare al meglio di quanto possibile l'apparato, l'infrastruttura ferroviaria, sia su Genova con gli interventi di Genova, ma anche su Savona, perché anche su Savona stiamo completando avviando il completamento di una serie di interventi che poi permettono di avere un efficientamento significativo.
1: Tema importantissimo, lei prima l'ha citato, citando anche Primo Canale che le ha dato la stura per spingere al massimo sull'acceleratore per completare entro l'estate una porzione di quest'opera che appunto consente di differenziare il traffico pesante da quello urbano. Questo è veramente centrale, no? Noi sappiamo benissimo quanto sia impattante sulla vita dei genovesi, non solo sull'ambiente inteso come l'inquinamento, ma proprio anche sulla vivibilità della città, e questa è sicuramente un'opera decisiva.
2: Non c'è dubbio, è un'opera decisiva. Devo dire che anche in questo caso l'autorità portuale da sola poco avrebbe potuto fare. Le interazioni, le sinergie con stazioni marittime, con l'ingegner Minoia, devo dire sono state dirimenti per poter ottenere il risultato che noi abbiamo messo a target. Quindi non soltanto infrastrutture portuali, stradali potenziate, ma anche una segnaletica a vantaggio del traghettista, del crocierista e del crocierista appunto, che grazie a stazioni marittime avrà una profonda trasformazione, unita anche a qualcosa di un pizzico più tecnologico. Infatti stazioni marittime ha avviato una campagna di telematizzazione sulla vendita dei biglietti ai traghettisti, nell'ambito della quale sul biglietto verrà stampigliato un QR code che consentirà, semplicemente inquadrandolo con la telecamera del telefonino, di andare a farsi calcolare dal proprio smartphone il percorso per condurre quel crocierista, quel traghettista direttamente alla banchina di partenza del proprio.
1: Il Google Maps del porto di Genova.
2: Sarà
1: poi lo sentiremo da Minoia quando sentiremo l'intervista che abbiamo preparato con lui. Tornando per un istante ai carburanti, al futuro, c'è uno studio sull'idrogeno che state facendo, che è piuttosto importante perché anche quella è considerata una frontiera.
0: L'idrogeno è una frontiera ed è anche un combustibile, un elemento sul quale crediamo. In questo momento abbiamo in corso di presentazione un'istanza che riguarda la sperimentazione di un idrolizzatore che consentirà di generare idrogeno in una ralla prelevato dall'acqua dell'acquedotto per poi alimentare delle ralle.
1: Quando lei parla di stanza significa che un operatore privato che ha una concessione nel porto ha chiesto di fare questo tipo di sperimentazione.
0: Assolutamente, da un anno quasi che stiamo lavorando per andare a capire quali sono gli aspetti essenziali dal punto di vista tecnico, dove mettere esattamente l'elettrolizzatore, dove andare a posizionare gli elementi di processo. Abbiamo trovato il percorso e adesso si sta finalizzando.
1: Questo è importantissimo. E poi c'è un aspetto che vi riguarda, e cioè il fatto che avete creato una squadra, e la annunciamo direi, perché non mi pare di averne sentito parlare altrove, che appunto vedrà protagoniste, tra poco lo vedremo, il professor Cremonese e insomma l'Istituto Superiore di Sanità, il vostro contributo, proprio per andare a monitorare, a studiare, a prevedere quelle che possono essere le criticità ambientali. Ed è, credo, un investimento di salute pubblica che vi deve essere, insomma, di cui vi deve essere dato merito.
2: Quando parliamo di porto e di lavoratori in porto,

0: noi stessi. Noi viviamo più di 13 ore al giorno in mezzo alle banchine, parlo del sottoscritto, di tutti i miei colleghi e collaboratori, quindi i primi ad avere a cuore la salubrità del nostro porto siamo noi che ci lavoriamo insieme alle maestranze portuali, ai lavoratori portuali, ai terminalisti. Il beneficio del porto è poi di immediato beneficio per la città. Noi riteniamo che ognuno debba fare il proprio mestiere da sempre. Noi riusciamo probabilmente ad essere competenti e anche rapidi talune volte nel realizzare le infrastrutture portuali, certamente non è nei nostri skills, nelle nostre capacità professionali, quelle di andare ad analizzare gli aspetti così delicati e così, come dire, importanti a tutela della salute. È per questo che abbiamo deciso di allargare la nostra squadra con eccezionali profili di competenza internazionale, dei quali appunto so che poi dopo parlerete, e che ci daranno un enorme contributo nel fare meglio il nostro lavoro, ma soprattutto massimizzare i benefici per l'ambiente e per la salute dei cittadini e di chi in porto come noi lavora tutti i giorni.
1: Ingegner Mansueto, prima di salutarla, è divertente occuparsi della direzione tecnica di un'autorità portuale in un momento così in cui veramente si stanno gettando le fondamenta per il futuro?
2: Dove c'è entropia mi diverto personalmente. Diciamo che è anche stimolante perché essendo comunque un ambiente dinamico, vivo, il porto non si ferma mai, i problemi sono all'ordine del giorno, ogni giorno c'è un problema diverso e quindi bisogna essere rapidi e tutte le persone che lavorano nell'ente sono rapide come diciamo percorso a capire la problematica e trovare la soluzione. Perché? Perché se si perde tempo comunque in qualche maniera si crea un rallentamento di tutta una catena che in un porto così comunque connesso a un sistema urbano porta anche dei rallentamenti esterni.
1: Già, e speriamo che lo facciano tutti i porti italiani, perché fa più o meno hanno tutti caratteristiche simili ai nostri porti, insomma sono tutti iscritti nelle loro città, nelle città in cui sono nati. Allora, tra poco avremo con noi Paolo Cremonesi, Elisabetta Trovatore, che è il direttore generale di ARPAL, che fa le misure. Allora poi tra poco cercheremo di capire bene anche quanto è inquinato e quanto può migliorare il porto di Genova e lo stesso sul porto di Savona. Ringrazio il presidente Paroli, che tornerà più tardi per concludere la nostra trasmissione, e l'ingegner Mansueto per essere stati con noi. A tra poco.

Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Eccoci di nuovo, ben trovata Elisabetta Trovatore, direttore generale di ARPAL. Grazie mille.
2: Grazie a voi.
1: E Paolo Cremonesi, medico notissimo, insomma, chi non ha conosciuto a Genova almeno il dottor Cremonesi, oggi consulente medico del Galliere, appunto in procinto di entrare in questa squadra che si sta creando assieme all'Istituto Superiore di Sanità per dare delle risposte, credo, anche sul futuro, no? Intanto è positivo anche qui dal punto di vista medico il fatto che il porto si stia veramente, diciamo, stia lavorando tanto per minimizzare l'impatto. Poi un po' di impatto un'industria ce l'avrà sempre, però diciamo il fatto di lavorarci è già di per sé una buona notizia.
3: Sì, dunque tutte le attività industriali e la vita di relazione, la movimentazione, le auto e quant'altro implicano ovviamente produzione di sostanze, polvere sottili, biossido d'azoto ed altre sostanze che potenzialmente, se superano i livelli sotto,

0: possono dare problematiche prevalentemente di tipo respiratorio, asma, broncopneumopatia cronica ostruttiva o cardiocircolatorio, più raramente alla cute e agli occhi. Questi sono un po' i target, i bersagli. Quindi tutte le attività possono creare qualche problema.
1: Quando leggiamo
0: salute.
1: Dati sulle polveri sottili, è controintuitivo, ma più è basso il dato, cioè più è piccola la polvere, più è pericolosa, perché certo. Un conto è un pallone che ti viene addosso, un conto è un microorganismo.
0: Parliamo di micron, PM10, Elisabetta meglio di me illustrerà, PM5, 2,5, addirittura 1, cioè più si va bassi più possono penetrare attraverso le mucose, le vie aeree nel nostro corpo e andare negli alveoli polmonari e quindi creare problemi, creare danni alla salute. Però qual è la novità vera di oggi? È che, l'ha già detto il Presidente, prima, in un certo momento storico, si negava al tema inquinamento. Oggi, ormai da una decina d'anni, il tema salubrità delle acque, salubrità degli alimenti, salubrità dell'aria è diventato al centro dell'attenzione, perché la medicina non è solo curativa, ma oggi sempre di più è prevenire le malattie, prevenire gli eventi. Per cui anche le attività industriali in genere negli anni si sono affinate: abbattimento delle polveri sottili, filtri, sistemi di protezione individuale per i lavoratori. Quindi la tecnica, la tecnologia per fortuna è andata avanti. Parliamo allora della realtà del nostro porto e dei nostri porti e quanto sta facendo la nostra autorità portuale. Cosa succede? Che l'ARPAL da anni ha delle centraline di monitoraggio dell'aria e dell'ambiente su tutto il territorio, non soltanto nell'area limitrofa al porto. Poi oggi abbiamo altri strumenti, per esempio i satelliti. Ci sono dei satelliti che ci consentono di creare dei coni di indagine e anche stratificarli per altezza per identificare tutto l'anno, e quindi vento sì, vento no,
1: certo,
0: stagione invernale.
1: Cambia tanto rispetto
0: cambia
1: alle
0: molto.
1: Condizioni
0: Pensiamo
1: ambientali.
0: Al riscaldamento nei periodi invernali, che è certo. Un'altra fonte importante di potenziale inquinamento. Quindi con gli strumenti dell'ARPAL, con gli strumenti che oggi i satelliti ci mettono a disposizione, con la competenza dell'Istituto Superiore di Sanità, con i quali lavoro da anni su situazioni ambientali varie, saremo in grado di monitorare, un po' di storia pregressa, monitorare il presente e monitorare il futuro.
1: Molto importante. Qual è la condizione attuale dell'aria dei nostri, diciamo, delle aree circostanti i porti?
2: Ma innanzitutto la cosa da evidenziare per prima è la situazione della città di Genova in generale, perché ultimamente sono circolate notizie ogni tanto, insomma, un po' allarmanti, no?
1: Che saremmo tra le città
2: che saremmo
1: più inquinate
2: tra le città più inquinate d'Italia. Questo non è assolutamente vero, e credo che ci sia una percezione anche comune di questo, se non altro per il microclima, per il territorio, la vicinanza al mare, la ventilazione che ovviamente favorisce. Quindi sia dal punto di vista del particolato fine, sia del biossido di azoto, noi in realtà siamo tra le città meno inquinate. Considerato che Genova è la sesta città in Italia per abitanti, siamo abbondantemente sotto la decima posizione, ma anche più in basso relativamente a questo tipo di inquinante. In particolare poi ci sono, come sempre, negli ambiti urbani delle situazioni da attenzionare. Una di queste a Genova non è in realtà nell'area del porto, si parla di Corso Europa ed è il classico caso di una situazione di inquinamento
1: traffico.
2: Da traffico.
1: È chiaro.
2: Nell'area portuale da molti anni ARPA naturalmente ha delle postazioni di misura, una in via Buozzi, che è una postazione di misura dedicata al traffico, anche lì c'è una forte componente di traffico, ma nello stesso tempo adiacente al porto, e poi una a Sant'Eodoro, zona di Sant'Eodoro, che è appunto un po' più in quota e che riesce a intercettare bene, diciamo, quelle che possono essere anche i contributi del porto. Diciamo che i dati associati ormai negli ultimi anni a questi rilevamenti sono in costante diminuzione. Questo è un trend decisamente positivo.
1: E questo è importante. Cosa sta facendo il porto? Ne abbiamo già ampiamente parlato, ma all'interno del porto c'è la stazione marittima, che ha un'area in concessione molto grande nella parte

0: centrale della città di Genova. Abbiamo incontrato l'amministratore delegato Alberto Minoia, che ci ha raccontato quali sono le varie iniziative in corso o già realizzate proprio nell'area in concessione alla stazione marittima.
1: Il cold ironing è un progetto estremamente importante, che ormai è più di un progetto, è una realtà. I lavori impiantistici stanno procedendo molto bene all'interno del porto, in particolare delle nostre aree in concessione. Saranno resi disponibili questi impianti nei prossimi mesi, sia per la parte crociere e a seguire per la parte traghetti. Forse l'aspetto più importante per noi è che dal punto di vista operativo, grazie alla programmazione dell'autorità portuale di questi lavori, siamo riusciti a contenere quelli più invasivi rispetto alle nostre aree operative nei periodi di bassa stagione. A differenza del cold ironing, che è un progetto che sta prendendo forma, l'LNG è una realtà a tutti gli effetti. Stiamo già alimentando dal 4 dicembre del 2025 alcuni traghetti, quelli più moderni, che Grandi Navi Veloci ha messo in servizio. Per quanto riguarda il tema ferroviario, si tratta di due progetti importantissimi, uno più vicino nel tempo ad essere realizzato, che è la piastra di collegamento tra la stazione marittima di Ponte dei Mille e la stazione ferroviaria di Principe. È in corso di realizzazione e contiamo di vederla operativa nei primi mesi del 2027. C'è un tema di sostenibilità delle flotte, anche in questo caso non si tratta di un progetto ma di una realtà che sta avanzando velocemente. Per quanto ci riguarda, siamo già oltre il 70% della nostra flotta operativa, auto, furgoni e scooter, che da motore endotermico è passata ad essere full electric o ibrida. Avremo il 100% entro la fine dell'estate. Allo stesso modo, con la compagnia unica, con la CULM, stiamo operando molto bene e per tutte le attività che eseguono per noi, in particolare per i bagagli dei croceristi, anche loro stanno tramutando la flotta dei loro forklift da motore endotermico a motore full electric. Allo stesso modo, Grandi Navi Veloci sta virando la propria flotta delle ralle che imbarcano e sbarcano i semirimorchi dai per i traghetti da motore endotermico a motore full electric. La segnaletica, ma in generale quelle che sono le indicazioni di accesso al porto per i viaggiatori dei traghetti, per i viaggiatori delle crociere, è fondamentale anche dal punto di vista ambientale, perché riuscire ad arrivare al proprio obiettivo in minor tempo possibile spegnendo i motori significa limitare le emissioni. Diciamo che stiamo lavorando, e questa settimana vedremo l'inizio di questi lavori, per installare dei LED wall e in generale della segnaletica fissa che faciliti l'ingresso in porto e lo spostamento nel porto per i viaggiatori destinati alle crociere e dai traghetti. E a questo si accompagnerà un'app che abbiamo già in una versione per ora interna di prova, ma contiamo di renderla disponibile per quest'estate, per l'altissima stagione, che di fatto assomiglia molto a quella che può essere Google Maps piuttosto che Waze, che accompagni il passeggero dei traghetti e delle crociere con la propria auto fino al piazzale di parcheggio e di imbarco.
0: E questo è quello di cui si parlava prima, cioè questa app che si accompagna a tutta una serie di altre iniziative che avete sentito dalle parole di Minoia. Trovatore, l'evoluzione delle norme, immagino che sia andata verso una maggiore attenzione all'ambiente, no? Quello che magari poteva essere accettabile qualche tempo fa, oggi non lo è più.
2: Assolutamente sì, è una sorta di rincorsa virtuosa, nel senso che, come dicevo prima, se uno guarda l'andamento degli principali inquinanti appunto in una città come Genova, ma non solo a Genova, in generale c'è una sostanziale diminuzione, perché le misure che sono state prese in tanti settori ovviamente sono quelle giuste da perseguire. Nel contempo però la normativa, in particolare partendo dalla normativa europea, evolve e quindi chiede sempre di più, giustamente, per tutelare la salute dell'ambiente e dei cittadini. E quindi la nuova direttiva europea sulla qualità dell'aria, che entrerà in vigore di fatto dal 2030, quindi abbiamo 3-4 anni a disposizione, diminuisce i limiti considerati buoni, diciamo, per la salute e per l'ambiente, quindi sostanzialmente dimezzandoli. Quindi di fatto noi abbiamo già fatto delle simulazioni, come anche tutti i nostri. Sono situazioni ad oggi buone, in realtà rischiano poi dal 2030 in poi di essere sopra il limite di legge. Il fatto è che in realtà l'andamento è sempre in calo degli inquinanti, e quindi dobbiamo proprio proseguire ognuno per il suo, diciamo,

0: seguire e intensificare tutte quelle azioni che mirano a diminuire l'inquinamento, e solo così riusciremo, traguardando il 2030, diciamo, a rimanere sotto i limiti anche della nuova direttiva.
1: E questo è molto importante. Insomma, poi il fatto che diventi tutto più stringente è sicuramente una buona notizia per i cittadini. Tra poco continueremo a trattare questi temi e cercheremo anche di capire come si è instaurato un rapporto finalmente virtuoso proprio tra le istituzioni e i cittadini attraverso i loro comitati. Restate con noi.

0: ufficio domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
3: Questa settimana Più Me asciugatutto, tre rotoli a solo 1,89 euro e tanti altri ancora.
2: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
4: La voglio efficiente, full hybrid.
5: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me.
6: Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
8: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Eccoci di nuovo. Allora, dottor Cremonesi, c'è questo aspetto, no, del lavoro che state cercando di fare, che non deve essere solo, diciamo, di monitoraggio, ma anche di consiglio, di consulenza medico-scientifica per portare poi a soluzioni virtuose.
1: Sì, intanto il gruppo. Per la prima volta c'è un gruppo importante di tipo interprofessionale e interdisciplinare, dove varie competenze lavorano assieme per monitorare sicuramente, ma anche per fare poi eventuali proposte ulteriormente migliorative. Devo dire che l'idea di prendere un'ampia fascia della popolazione genovese, stiamo valutando circa 120.000 abitanti come zona più vicino al porto e poi un'altra area della città dove non è Corso Europa, un po' più lontano, eccetera, come confronto, sarà sicuramente utile per studiare l'impatto dell'inquinamento in genere e, ove possibile, anche scomporlo. Qual è la componente delle caldaie, qual è la componente della viabilità, che è la componente sicuramente principale, non solo a Genova, ma in tutte le città, e anche l'impatto della componente porto, che grazie a questi interventi già pronti in cantiere e in sviluppo sicuramente contribuirà ad abbattere entro il 30, ma anzi prima sicuramente, ulteriormente la componente di inquinamento di polveri sottili, di biossido d'azoto presente. Quindi gruppo largo, gruppo interprofessionale molto, diciamo, accreditato, che negli anni si è sempre occupato anche di qualità di vita, di ambiente, eccetera. E se mi permette una piccola divagazione, è il fumo di sigaretta, perché non dimentichiamo

Chiamo che una forma di inquinamento importante che incide pesantemente sulla salute delle persone è il fumo di sigaretta, soprattutto negli ambienti confinati, dove si determina una situazione importante di rischio per le persone. Quindi è giusto pensare all'esterno, all'ambiente lavorativo, alla viabilità, alle caldaie e tutto, però una piccola riflessione per i fumatori va fatta anche negli ambienti domestici.

0: una normativa che ha proibito
1: il fumo
0: posti pubblici, eccetera, che è stata un importante intervento dell'allora ministro Sirchia. Oggi questa è anche un progetto innovativo, siamo i primi in Italia, l'autorità portuale nostra è la prima a fare questo tipo di progetto che a nostro avviso potrà poi essere mutuata, copiata, data anche ad altre autorità portuali. Quindi da una partenza prima di Genova e poi degli altri porti di competenza dell'autorità portuale si potrà estendere, dare a tutti, certo, per raggiungere un monitoraggio nazionale.
1: Ma comunque credo che sia un bel regalino anche alle istituzioni locali, comune, regione. Insomma, questa sono tutti studi che poi riguardano loro anche, perché appunto, come si diceva, non è che c'è solo il porto, ci sono anche un sacco di altre ragioni di inquinamento. Altra istituzione importantissima che lavora per la salute generale, fa monitoraggi, fa verifiche sulle navi che arrivano nei nostri porti è appunto la Capitaneria di Porto. Allora siamo andati a trovare il capitano di fregata Paolo Leone, che è capo servizio sicurezza navigazione della Capitaneria di Porto di Genova. Vediamo.
2: Noi ci siamo occupati particolarmente delle navi, sotto molteplici aspetti. Il primo è quello che riguarda ovviamente l'emissione dei fumi delle navi, che deve essere contenuta e non arrecare particolare disagio al contesto cittadino che si affaccia sul porto. Dall'altra, un'analisi approfondita del rispetto delle norme sulle emissioni degli ossidi di azoto. Nello svolgere questa attività ci siamo interfacciati con i comitati dei cittadini, con l'autorità comunale, con l'autorità portuale e per cercare di trovare un punto d'incontro e per rendere la città e il porto sempre più uniti. Nel corso degli anni la Capitaneria di Genova ha sviluppato quello che è chiamato ancora oggi il Genoa Blue Agreement, addirittura siamo arrivati alla sua terza edizione. Dal 1 maggio del 2025 tutto il Mediterraneo è diventata una cosiddetta area seca, ossia dove il contenuto di combustibile con tenore di zolfo non può essere superiore a 0,1. Il Genoa Blue Agreement però rimane valido per tutti gli aspetti che riguardano la riduzione delle emissioni dei fumi delle navi, un sistema di autocontrollo da parte delle compagnie e l'attività ispettiva delle capitanerie, che si orienta particolarmente alla verifica del rispetto delle norme sugli ossidi d'azoto. Lo scorso anno, ad esempio, abbiamo ispezionato circa 228 navi, sia italiane sia straniere, e 8 di esse sono state sottoposte a fermo amministrativo in quanto i motori. E proprio le scorse settimane abbiamo organizzato un meeting, un incontro, comitati e armatori, proprio per favorire il dialogo. Noi già da molti anni collaboriamo con loro, con i vari comitati delle zone dei cittadini che si affacciano sul porto, e abbiamo instaurato un rapporto virtuoso. Di fatto andiamo ad unire le nostre forze, possiamo dire. Dialogando proprio con i responsabili dei comitati siamo riusciti a sviluppare un sistema attraverso il quale loro raccolgono tutte le segnalazioni, le catalogano anche con ausili fotografici e poi le rendono disponibili alla Capitaneria. Noi le incrociamo con i nostri dati e in questo modo riusciamo effettivamente a concentrare l'azione su quelli che sono i casi più complessi e più difficili. Da quanto riguarda il punto di vista della Capitaneria, diciamo dove noi ci occupiamo principalmente di navi, avere delle navi all'ormeggio che abbiano la possibilità di collegarsi alla rete elettrica portuale riduce sicuramente l'impatto delle emissioni sulla città. Noi stiamo verificando che effettivamente le navi si stiano dotando di questi sistemi e che le certificazioni che ne attestino una piena funzionalità siano conformi alle norme di legge.
1: E questo è molto importante, peraltro diciamo, per motivi di spazio quel pezzettino l'ho tagliato, ma il comandante Leone ci diceva anche che 8 navi, anche se sono 200 e oltre quelle controllate, 8 navi messe sotto sequestro non sono un buon. Peraltro sono 4 italiane e 4 stranieri, quindi insomma, non è neanche una questione di chi arriva dall'estero. È molto importante evidentemente che questo tipo di controlli continuino a essere intensi, proprio perché queste navi possono generare un inquinamento. Il porto fa tante cose per cercare di essere sempre meno impattante, poi arriva la nave che invece non è compliante e questo è un problema. Il rapporto però con i cittadini a me piace molto. ARPAL ovviamente è considerata come un ente molto importante dai cittadini, ci serve per capire che tempo fa, ma anche evidentemente qual è la nostra qualità dell'aria, e il fatto che si sia generata questa cosa in cui i cittadini sanno di potersi fidare delle istituzioni credo che sia importantissimo.
3: Assolutamente sì, diciamo al pari della

0: Capitaneria, noi sono anni che dialoghiamo con i cittadini, con i comitati, non ci siamo mai sottratti a un confronto e anzi a incontri informativi e sicuramente questo è l'approccio virtuoso. Naturalmente nel rispettivo diciamo, riconoscimento delle competenze e dei ruoli. Per esempio i cittadini, i comitati si sono dotati di cosiddetti smart sensor, no? Quei sensori a poco costo che hanno il pregio diciamo, di poter essere posizionati in diversi punti della città, mentre noi abbiamo pochi punti strumentati. Ovviamente il dialogo qui è fondamentale proprio per capire qual è l'informazione in più che può dare questo tipo di sensore rispetto alle
1: nostre. Diventano i social network dell'inquinamento. Peraltro sì. Questa cosa porta a delle segnalazioni, come spiegava il comandante Leone, più puntuali. Non sono, diciamo così, oh, vedo il fumo e allora me la prendo col porto. No, ti posso dare un'informazione precisa o più o meno ragionevole.
0: Insomma. Assolutamente. Bisogna ovviamente poi precisare naturalmente che, per dire, una centralina ARPAL di monitoraggio della qualità dell'aria è un oggetto che costa 150.000 euro, tanto esatto. Per capirci, quindi ogni strumento che misura un determinato parametro validati. Sono decine di migliaia di euro, certo. E ovviamente devono essere tarati, validati, questa è la normativa che lo prevede, devono essere certificati, quindi è chiaro che bisogna tarare l'informazione per quello che è, però l'importante secondo me è che ci sia una condivisione dell'informazione e diciamo il continuo diciamo, rapporto con i cittadini, anche nell'interpretazione dei dati. Per esempio non bisogna mai confondere quello che è l'emissione da quella che è poi effettivamente l'inquinante sulle nostre strade, nelle
1: nostre
0: case.
1: Non c'è dubbio, come si diceva prima, per chiudere il ruolo di ARPAL ovviamente poi è quello di ente terzo che giudica le condizioni ambientali di un luogo come il nostro, come appunto Genova, come la Liguria, Savona, i nostri porti.
0: Assolutamente, noi siamo un ente strumentale della regione, quindi il nostro diciamo dovere istituzionale è quello di misurare, di modellare anche la qualità dell'aria, in questo caso in tutta la regione. È però altrettanto fondamentale il rapporto che abbiamo con le province, con i comuni, con l'autorità portuale, che su singole specifiche tematiche ci consente proprio di andare ad incrementare quella capacità di monitoraggio e di modellazione che sono fondamentali. Con l'autorità portuale che ci permetterà, cioè stiamo installando adesso altre due centraline nella zona del porto di Genova e soprattutto andremo avanti con delle analisi, con delle modellazioni che cercheranno, come diceva il professor Cremonesi, appunto di capire da dove viene l'inquinamento, perché oltre a misurarlo il punto importante è quello di quantificare in modo sempre più preciso quali sono le sorgenti emissive che contribuiscono e in quale misura contribuiscono.
1: E allora grazie mille a Trovatore, a Paolo Cremonesi. La Trovatore non l'ha detto, ma questo weekend c'è il sole. Parlate del tempo, questa volta niente pioggia, credo, no? Fai sì con la testa, grazie, ok, abbiamo il sole, tutto il weekend si può andare al mare, grazie mille, allora saluto e ringrazio il professor Cremonesi, la dottoressa Trovatore e chiamo vicino a me Matteo Paroli, presidente dell'autorità di sistema portuale, per trarre le conclusioni di quello che ci siamo detti. Io sono contento perché vedo che c'è, in realtà, a me personalmente non serviva la trasmissione per prepararla, mi sono incontrato, ho parlato con voi in questi giorni per capire e devo dire che sono impressionato dal tanto lavoro che si sta facendo e sono sicuro che come cittadino posso essere felice di sapere che un'industria che dà lavoro, che caratterizza le città della Liguria, perché poi i nostri tre porti, Genova, Savona ma anche La Spezia, sono caratterizzanti, la gente lavora lì in larga misura, tutti i nuclei familiari hanno qualcuno che gravita nell'indotto all'interno del porto, sapere che si sta cercando di creare una commistione virtuosa tra il lavoro e la qualità della vita, penso che sia molto importante.
2: È molto importante, noi devo aggiungere l'ultimo tassello a questo quadro che veramente mi fa molto piacere possa essere veicolato a chi non tutti i giorni ha la capacità e la possibilità di respirare la nostra aria e lo sforzo che facciamo all'interno del porto per appunto tutelare sempre maggiormente la coesistenza della prima industria regionale con chi intorno a questa industria abita. L'ultimo tassello

0: tassello, dicevo, fondamentale sul quale riusciremo a dare un'ulteriore impronta eco-friendly, se mi si passa l'orrenda parola, sarà il futuro piano regolatore di sistema portuale. Il nuovo piano regolatore, abbiamo iniziato giusto ieri il confronto con le amministrazioni pubbliche, sarà un piano regolatore vocato allo sviluppo dei traffici.
1: Che cosa... Li siamo, guardati, li siamo solo salutati.
0: Abbiamo fatto la prima esposizione, abbiamo spiegato le nostre motivazioni tecniche sul perché di certe scelte le consideriamo fondamentali, abbiamo fatto un vero, reale focus sui benefici che questo piano regolatore rispetto all'attuale consentirà al porto, ai propri traffici, al benessere dei cittadini che intorno al nostro porto viaggiano, lavorano, vivono. Quindi è un tassello fondamentale perché veramente sarà quell'anello di congiunzione tra la ricchezza prodotta dal nostro sistema portuale unita alla tutela dell'ambiente che oggi per noi, come avete potuto apprezzare, spero oggi, è veramente una delle primarie necessità che vogliamo conseguire e potenziare sempre.
1: Ah già, è molto importante. E siccome lei aveva detto, io ve li risolvo alcuni problemi che
0: non
1: ci
0: mi ricordo
1: sono a Genova.
0: Non mi ricordo usato la parola risolto.
1: Però devo essere, non voglio essere lasciato solo. Ha avvertito un po' di vicinanza da parte
0: del. L'ho avvertito dal primo giorno. A volte voi giornalisti vi divertite giustamente a cogliere soltanto i momenti di non convergenza, ma che sono normali fra amministrazioni.
1: È una cosa oggettivamente più divertente.
0: Ultimamente è diventato divertente pure per me. Devo dire che da parte delle amministrazioni comunali, regionali, istituzionali in generale, ho trovato davvero una grandissima consapevolezza che questa regione, questa città è ricca, è benestante, produce l'1,5% del prodotto interno lordo nazionale perché ha un sistema portuale che è il primo in Italia. Questa consapevolezza c'è da parte di tutte le amministrazioni con le quali ho iniziato il dialogo e quindi conseguentemente ho la certezza che nessuna opporrà inutili frazioni o, come dire, ostruzioni perché il porto possa continuare a dare ricchezza ai cittadini che oggi sui nostri territori vivono.
1: Un bel applauso al presidente Matteo Paroli e a tutta l'autorità di sistema del Mar Ligure occidentale. Faccio anche complimenti per le belle foto che sono passate qui dietro. C'è Santi Casciano e quando ha visto Vado al tramonto non vede l'ora di tornare a lavorare per vederla dalla sua finestra. Abbiamo cercato insomma di rappresentare un po' tutta questa bella realtà dei porti di Genova e di Savona. Abbiamo anche raccontato di quanti passi avanti si stiano facendo per conservarla questa bellezza e non impattarne negativamente. Grazie ancora davvero.
0: Grazie
1: a lei presidente e a tutti coloro che sono intervenuti e naturalmente vi aspetto a parlare di portualità sempre qui da Terrazza Colombo. Buona serata.

Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Quest'oggi vi portiamo alla scoperta primavera inoltrata, quando ormai tutto è fiorito. Faremo un bellissimo tour, saremo a Genova al Roseto dei Parchi di Nervi, saremo sopra a Sanremo per scoprire come si ibridano le rose, a Genova Pegli, Villa Durazzo Pallavicini, dove dopo le camelie, dopo i glicini sono arrivate nuove fioriture, e ancora a Sarzana al Parco Caneva, dove dopo le mimose sono arrivati nuovi fiori. Ma partiamo questo viaggio dai Parchi di Nervi, un bellissimo Roseto aperto al pubblico negli orari di apertura del parco stesso. In questa prima parte con Elisabetta Biancalani scopriamo le

0: rose dalle tradizioni più antiche.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa tappa dedicata ai fiori. Siamo nella stagione giusta, quindi ce la godiamo ampiamente a vedere i parchi di Nervi, che sono appunto in pieno colore, profumi. Guardate sullo sfondo, Riccardo Alberici si è occupato del rifacimento del roseto, del famoso roseto dei parchi di Nervi nel 2011. Riccardo, noi iniziamo perché io voglio conoscere tutto su questi bellissimi fiori. C'è un senso nel tragitto che si percorre, vero? Partiamo da questo punto.
2: Sì, perché abbiamo rivisto completamente il disegno del roseto che, diciamo, anticamente, diciamo, è sorto tra il 1980-81, quando nel 1980 il Comune di Genova ha acquisito la Villa Grimaldi e l'ha accorpata agli altri parchi storici. L'intenzione di Luigi Viacava, che era il direttore del Servizio Giardini e Foreste di allora, è stata da subito quella di instaurare, quindi di mettere dentro i parchi di Nervi il roseto, perché partecipavano ai vari concorsi della rosa che si succedevano in Italia. E la sua idea era di portare a Genova un roseto che potesse ospitare un concorso della rosa. Così è stato.
1: Ah, è stato nei primi anni?
2: Nei primissimi anni, nel 1981, Euroflora 81, è stato presentato il roseto dei parchi di Nervi, che era stato creato proprio da un anno nemmeno, e da lì in poi, fino al 2002, si sono succeduti i concorsi della rosa rifiorente, che a Genova si svolgevano a settembre, non a maggio.
1: Ma ci sono a settembre le rose?
2: No, perché a Genova si premiavano la rifiorenza delle rose, quindi si impegnavano i produttori di rose a portare le loro rose rifiorenti perché a settembre Genova le avrebbe premiate.
1: Ah, che bello! E le rose rifiorenti, quindi boccioli, come si possono definire le rose rifiorenti?
2: Diciamo che la stagione di fioritura regina per le rose è maggio.
1: Ok.
2: Quindi tutti i concorsi si svolgono tradizionalmente nel mese di maggio. A Genova si cercava di dare invece l'occasione di stimolare i vivaisti, i produttori a creare delle rose che avessero un carattere di rifiorenza ripetuto. E infatti oggi abbiamo delle rose che vanno da maggio fino ai freddi dell'inverno continuamente fiorite, continuamente in fiore.
1: Quindi le rose rifiorenti di settembre sono rose che fiorivano a settembre?
2: Che continuavano a fiorire da maggio fino a settembre. E persa l'occasione, quindi dal 2002 si è interrotta questa tradizione del concorso, il roseto così come era stato impostato non aveva. L'occasione di fare i lavori di restauro nei parchi di Nervi ci ha consentito di riprogettare il roseto, che non era più la sede di un concorso della rosa, ma era in effetti quello che poi i genovesi vengono a visitare, cioè un giardino ricco di rose.
1: Partiamo da questa, allora buttiamoci un po' nelle rose, mentre addirittura in questa giornata così cangiante esce anche un raggio di sole.
2: E che ci farà vedere i colori molto meglio. Allora in questo nuovo roseto noi abbiamo cercato di fare un racconto della storia della rosa, facendo proprio una specie di raccolta consecutiva delle rose per far parlare loro stesse della loro storia e non tanto noi. Quindi le prime che incontriamo sono le rose antiche. La prima striscia di rose sono le rose galliche.
1: Che profumo!
2: Ecco, infatti, sono rose molto profumate, ma che, come tutte le rose europee, si mantengono sui colori che vanno dal bianco al rosso al violetto. Tutte le loro sfumature, tutte le loro variegature, ma mai si presentavano con un colore giallo.
1: Invece qua c'è qualche giallo.
2: Quali erano le rose gialle conosciute in antichità? Quelle che venivano dall'Oriente, dalla Persia.
1: Ah!
2: E quindi la rosa persiana aveva il colore giallo.
1: Profumano tutte?
2: No.
1: Queste sì, comunque.
2: Non tutte, però per esempio tra le due rose gialle che noi abbiamo, una ha già perso la fioritura, però una si chiama rosa fetida persiana, quindi dovrebbe avere un odore piuttosto...
1: Queste sono tutte naturali, cioè non sono state create con...
2: No, in realtà noi conosciamo più di 200 specie di rose.
1: Hanno dei nomi queste?
2: Queste hanno dei nomi, ma proprio per il carattere capriccioso del DNA delle rose fa sì che tra di loro si possano ibridare, cioè che si possano creare delle nuove piante di rosa a partire dal seme, quindi con l'impollinazione incrociata si creano dei nuovi tipi di rosa. E questo in natura avviene, comune, non è una cosa assolutamente strana.
1: 200 specie ci sono.
2: Le specie sono quelle piante

0: piante che si trovano in natura laddove la natura le ha create e le ha fatte espandere. Poi ovviamente ci sono le occasioni di incontro di vari tipi di DNA, che crea delle nuove rose che possono avere delle caratteristiche diverse, però il fiore di tutte le piante che sono ascrivibili alla famiglia delle rosacee sono fiori che hanno solo 5 petali.
1: Ah, addirittura.
0: Esatto, quindi il fiore delle rosacee, di tutte le specie appartenenti alla famiglia delle rosacee, hanno solo 5 petali. Ovvio che quello che noi vediamo sotto i nostri occhi si allontana moltissimo da quella caratteristica. Perché? Perché appunto la natura ci mette i suoi capricci genetici. Quindi noi già nella famiglia, nel gruppo anzi, di rose galliche abbiamo fiori che hanno petali in numero molto maggiore, 50 fino a 100 petali.
1: Infatti.
0: E mantengono un profumo piuttosto carico. Fintanto che le rose europee si sono incrociate tra di loro, si sono avute delle forme più o meno complesse, ma sempre colori che si mantenevano su questa tinta, e niente di più se non alcune modificazioni un pochettino particolari, come ad esempio le rose muscose, che
1: andiamo
0: vengono chiamate rose.
1: Queste qua sarebbero tutte simili praticamente, queste rose antiche.
0: Esatto.
1: Cambia solo il colore, ma la forma è tutta simile?
0: Si trovano rose che hanno più o meno petali, ad esempio questa che ha ancora al centro degli stami.
1: Questa?
0: Sì, quindi quando si aprono fanno vedere all'interno degli stami. La gallica versicolor, ad esempio, è variegata con all'interno degli stami.
1: Gli stami sono quelle cose gialle che vediamo, gli steli?
0: Esatto.
1: Ok, questi qua sono gli stami?
0: La parte fertile del fiore, quindi il polline è portato sugli stami e l'ovario che sta al centro, che si innalza con il ricettacolo al centro.
1: Che bello, con qualche goccia sono ancora più luminose perché adesso c'è il sole che riflette. Mi diceva invece un altro tipo di rosa?
0: La rosa muscosa, ad esempio, è una variazione sul tema delle rose galliche. Che però...
1: Galliche perché?
0: Ma perché vengono dalla regione della Gallia, quindi le prime a essere identificate erano, diciamo,
1: che belle, anche queste lo sono. Guardate che belle le farfalle
0: che si posano
1: sopra le rose. Queste qua, appunto, che differenza, muscose?
0: Non tutte, però qui ad esempio sì, ci sono delle muscose, perché le muscose hanno il bocciolo molto tomentoso, cioè anziché avere delle spine sui rami, le spine si protendono sui sepali, che sono le parti che racchiudono il bocciolo, e sono sembrano quasi un velluto, vellutato. Se si strofinano queste piccole escrescenze, il profumo sa di muschio, e da qui il nome muscosa.
1: Posso sentire se hanno un profumo invece così proprio a... Sì, che meraviglia. Roberto, anche il nostro cameraman può giocare veramente con le immagini e immergersi in queste... Le farfalle semplicemente vanno lì e
0: cercano il nettare.
1: Il nettare.
0: Le farfalle hanno una spiritroma, quindi hanno una proboscide che cerca di succhiare il nettare dal fondo dei fiori. Qui in realtà la maggiore, diciamo, visitazione di questi fiori è ad opera delle api.
1: Ecco, le api poi portano il polline da una
0: rosa. Esatto, sono le responsabili della impollinazione dei fiori incrociati.
1: Queste qua mi sembrano un po' diverse, o semplicemente hanno perso già i petali?
0: No, ecco, ci sono gruppi, poi le rose non vengono, diciamo, al di sotto della classificazione della famiglia, che è quella delle rosacee. Poi ci sono dei gruppi di appartenenza, che sono le modificazioni che avvengono appunto in natura, e che ciascuna regione, quindi ciascun territorio, imprime ad una determinata ad un determinato raggruppamento di rose, come ad esempio le centifolia, come ad esempio le cinnamomee, che sono appunto rose che sono che evidenziano determinati caratteri più marcatamente di altre. Però fin tanto che rimaniamo in ambito europeo, diciamo che queste sono rose che fioriscono una volta sola in maggio, non rifioriscono più, e che normalmente portano questo carattere di colore, dal bianco al rosso al violetto, con tutte le varie sfumature che si possono immaginare.
1: E quanto dura di solito la fioritura, seppur condizionata, immagino, dal clima, dalla situazione ambientale?
0: nell'arco di un mese le vediamo andare via.
1: Quindi chi vuole venire a vedere le rose

0: Il Marketing Hervy deve venire nel mese di maggio.
1: Questo è il momento in cui si viene a visitare Roseto, sì.
0: Vediamo qualche altro tipo di rosa, Riccardo. L'uomo delle rose.
1: No, in realtà
0: io
1: no.
0: Immagino un mazzo fatto con ognuna di queste rose, deve essere una meraviglia.
1: Mi ci sono addentrato appunto lavorando sul lavoro di restauro, ma in realtà io vengo più a una storia di approfondimento culturale botanico del campo delle camelie.
0: Ah, che meraviglia! Allora una volta ci porta a vedere le camelie. Rosa
1: Chinensis.
0: Chinensis, i nomi da dove derivano?
1: Rosa originaria della Cina, okay. Quindi Chinensis, che porta al gruppo di rose europee una caratteristica, ovvero la rifiorenza.
0: Ecco, quelle cinesi rifioriscono?
1: Sì. Quando si sono, diciamo, incontrati i due caratteri genetici di una e dell'altra, si è capito che con le caratteristiche delle rose europee e la caratteristica della rifiorenza delle rose cinesi si potevano ottenere delle rose belle come quelle europee e rifiorenti come quelle cinesi.
0: E quante volte rifioriscono?
1: Ininterrottamente fino alla fine della stagione.
0: Quale stagione?
1: Estiva, dalla primavera fino
0: Quindi da maggio?
1: Fino a settembre, ottobre.
0: Quindi queste qua le rivedremo rifiorite fino a fine estate?
1: Le rose chinensis hanno un fiore semplice.
0: Sì, è più piccolina degli altri, è un po' meno
1: vistosa.
0: Sì.
1: Si dice mutabilis perché il fiore sboccia con un colore e poi degrada in un colore più scuro.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Quindi queste qua, ad esempio, un po' più chiare, poi diventano scure così?
1: Diventano scure e poi sfioriscono. Ma tra le rose cinesi, ad esempio, c'è la rosa chinensis viridiflora, cioè con i fiori che hanno i petali color verde.
0: Oh, ce l'ha qua?
1: Sì, ci sono. Non so se sono nella massima fioritura.
0: Mamma
1: Eccole
0: mia,
1: qua.
0: Allora, questa qua vedete è un esempio di rosa con i petali verdi, più piccolina forse rispetto alle altre, non sembrano neanche sorelle, ecco, se guardiamo quella rosa accanto, ma sono veramente bellissime. Ci fermiamo un attimo e poi continuiamo il nostro viaggio.

0: Restiamo all'interno dei parchi di Nervi, una location meravigliosa che poi ha questi prati che scendono verso il mare, dalle rose si arriva alla passeggiata mare che porta fino al castello di Nervi. Restiamo però all'interno dell'area del Roseto, dove andiamo a scoprire anche delle tipologie di rose più nuove che arrivano dalle ibridazioni che sono state affrontate negli anni. È sempre periodo di visita in queste settimane di primavera.
1: Viaggio in Liguria, stiamo raccontando il Roseto dei Parchi di Nervi in piena fioritura. Riccardo Albericci, quale tipo di rose vediamo qua?
2: Allora, a mia destra ci sono le rose rugose, sono rose da clima freddo. E il nome rugosa va a sottolineare questo carattere di nervatura evidente che le foglie mostrano.
1: Queste qua che hanno un zig zag intorno?
2: Sì, molto, molto incise, diciamo, sono molto evidenti, ecco, mentre le altre sono più spianate, più lisce, queste qui sono più disegnate.
1: Hanno un'origine particolare a livello geografico oppure?
2: Sono dei climi freddi, quindi circumboreali, si parla di Siberia.
1: Accidenti!
2: Però no, sono sicuramente quelle che si adattano meglio ai climi freddi, quindi si vedono molto bene nelle nostre montagne, 1300-1500 metri,
1: meraviglia.
2: Non hanno problemi.
1: Le vediamo già un po' sfiorite addirittura.
2: Queste sono un'altra categoria, ecco, le chiamano borboniane, dall'isola Bourbon, perché è successa una cosa interessante, ovvero quando gli inglesi si muovevano facendo traffici commerciali tra le Indie e l'Europa, portavano le piante a tappe nelle loro isole dove facevano appunto scalo le navi. Per portare una pianta da una parte all'altra del continente non è che si mettevano in scatole e si portavano come oggi. Siccome i viaggi duravano molto tempo, loro portavano le piante e le coltivavano in ogni tappa. Il fatto è che quelle europee andavano verso Oriente e quelle orientali venivano verso l'Europa. E in questi giardini si mescolavano appunto i caratteri genetici delle une e delle altre.
1: Che bello!
2: Per cui si sono trovate a creare delle nuove rose così inaspettatamente. Poi ovviamente ci sono stati delle occasioni europee in cui si sono create delle

0: occasioni ulteriori. Ad esempio, la moglie di Napoleone nel suo giardino della Malmaison ha fatto questo tipo di esperimento. Lei voleva tutte le rose conosciute, tutte in un giardino, e inconsapevolmente ha creato le condizioni per creare delle ibridazioni naturali spontanee.
1: Che e hanno dato origine alla loro
0: delle
1: volta.
0: Nuove, esattamente,
1: a
0: delle
1: nuove rose.
0: Rose.
1: Che bello.
0: Però tutto questo accadeva in maniera piuttosto inconscia, fin tanto che appunto i giardinieri si sono trovati nelle condizioni di fare delle ibridazioni ragionate, cioè di portare il polline di una pianta conosciuta con i suoi caratteri genetici nell'ovario di un'altra pianta conosciuta per i suoi caratteri genetici. Il primo esperimento, diciamo, che ha prodotto una rosa con questo tipo di criterio viene riconosciuta la varietà La France.
1: La France.
0: Che siamo intorno alla fine dell'Ottocento, ecco la rosa lassù di colore rosa tenue.
1: Ecco, andiamo a vederla allora. Come si fanno a far accoppiare le rose?
0: E infatti questo sarebbe quello che vorrei raccontare nel proseguo di questo nostro incontro, perché la France ha, diciamo, questo tipo di intenzionalità, cioè i giardinieri hanno scelto un papà e una mamma con determinate caratteristiche cercando di ottenere una rosa con molti petali, di un colore ben definito, con una certa caratteristica di habitus, quindi piuttosto elevata come forma, un arbusto eretto, e con delle caratteristiche fiorali che fossero di un determinato gradimento. Questa ricercatezza intenzionale ha prodotto tutta quella che è la progenie di rose moderne. Da questa rosa in poi tutte le rose prodotte si chiamano rose moderne.
1: E in che epoca siamo?
0: Dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri.
1: Ma ancora ci sono da inventare nuove rose?
0: Si inventano continuamente nuove rose, per cui ci sono ancora oggi degli ibridatori che adesso appunto andremo a incontrare nell'altra parte di giardino.
1: Ah, che riguarda appunto le rose moderne, dopo la rosa La France.
0: Esatto.
1: Queste qua non sono rose invece?
0: Sono rose, le rose senza spine. Quando si dice non c'è rosa senza spine, si dice un falso. Le rose Banksia sono rose orientali, che sono senza spine.
1: Banksia.
0: Banksia,
1: e non profumano.
0: Mr. Banks.
1: Mr. Banks, l'ha inventate lui?
0: No,
1: gli
0: hanno dato il nome a suo.
1: E qua è anche il fascino di questi, come si chiamano?
0: Noi li chiamiamo berceau, sono dei treillage.
1: Dei berceau, sono dei camminamenti tutti
0: pergole.
1: Coperti, in toppia in genovese, mi verrebbe da dire. Guardate che meraviglia con gli operai al lavoro. Qua?
0: Esatto, quindi l'idea di fare un rosetto che raccontasse questo evolversi delle rose ci ha portato a creare una parte di giardino dove noi abbiamo raggruppato le rose non per le loro caratteristiche, ma per chi le ha prodotte. Quindi ogni striscia corrisponde ad un ibridatore che nei decenni ha fornito a giardini di Nervi le sue nuove varietà
1: che
0: da
1: forte.
0: Mettere in concorso.
1: Quindi hanno il nome di chi la create?
0: Riportano delle categorie con i loro nomi, quindi la Roser Orard, il Mr. Orard è stato un ibridatore che dalla seconda metà del XX secolo ha prodotto determinate rose.
1: Che profumo! Chissà da cosa dipende il fatto che alcune non abbiano alcun profumo e altre invece come queste abbiano un profumo pazzesco.
0: Quando un ibridatore ricerca di fa un progetto su una rosa, quindi sceglie un papà e una mamma e aspetta dalla progenie le caratteristiche che lui si attende.
1: Mm.
0: E da qui si può capire quanta fatica corre per produrre una rosa, perché mediamente creare una rosa dall'anno zero richiede un tempo di 6-7 anni. Sì.
1: Ma come si fanno a mischiare?
0: Si prende il polline di una, si va a portare sull'ovario dell'altra.
1: Quindi in mezzo qua l'ovario
0: esatto,
1: è...
0: Esatto.
1: In che stagione si fa il miscuglio?
0: In questo, durante la fioritura.
1: Che
0: però
1: bello.
0: Ovviamente quando le rose sono stradoppie, come in questo
1: che
0: caso,
1: bello.
0: Non esiste ovario, quindi non è possibile portare... creare un'impollinazione incrociata.
1: Questa ha un unico, diciamo, in un unico stelo ci sono una, due, tre, quattro, cinque, sei rose praticamente.
0: Esatto, il modo di catalogare le rose oggi le più comuni si chiamano HT, ibride di Thea, e qui vabbè c'è una storia di nomi che se la dovessimo approfondire parliamo un quarto d'ora, e le altre sono delle grandi flore, ovvero quelle che creano dei cespugli da giardino con fioriture abbondanti anche numericamente, ma un fiore non singolo su uno stelo.
1: Sì, ma ecco. Più. E quelle bianche, ad esempio, non profumano. Olanda,
0: Interplant.
1: Interplant.
0: La storia dell'ibridazione

0: E passa attraverso delle famiglie di ibridatori che si sono dedicati a questo tipo di coltivazioni, quindi grandi vivai che hanno fatto produzione propria di nuove varietà di rose e riproduzione anche numerica, quindi grandi numeri da spostare. E questo è il modo di lavorare che è arrivato fino ai giorni nostri. Oggi sta cambiando, ma gli ibridatori lavorano ancora oggi. Ci sono dei ragazzi anche in Italia che si stanno dedicando a nuove ibridazioni e producono delle nuove rose partendo da dei genitori ben definiti e aspettandosi dei prodotti che poi magari sul mercato avranno fortuna e venderanno anche grandi numeri di nuovi individui.
1: Queste qua sono quelle senza spine che abbiamo visto là?
0: No, in realtà
1: non sono rose.
0: Il modo di riprodurre la rosa che ha avuto questa origine di ibridazione avviene unicamente tramite innesto. Mm. Quindi per riprodurre delle rose bisogna avere una pianta madre da cui si preleva una gemma e si porta su un piede che normalmente si chiama porta innesto e che è una pianta di rosa comune. Questo è un porta innesto scappato.
1: Scappato?
0: Cioè il piede della pianta che ha cominciato a produrre rami e nuovi fiori.
1: I fiori sono piccini però, non sono rose.
0: Sono rose,
1: sì.
0: Ma nella loro, diciamo, configurazione più spontanea e naturale, ovvero con 5 petali e una.
1: È vero, ecco. Perché mi ha detto che le rose vere hanno 5 petali.
0: Esatto, quello che noi vediamo come rosa di 100 petali sono modificazioni degli stami, cioè quando la pianta produce, anziché uno stame col polline, un petalo, si ha una modifica interna del fiore.
1: Alcune incredibile come non abbiano proprio alcun profumo. Ce n'è di tutti i colori, Riccardo, lei ne ha una preferita?
0: Ce ne sono alcune preferite, sì.
1: Tipo?
0: A me piace molto Ali Dorate, è una rosa prodotta dall'italiano Barni, si trova laggiù in fondo, uh-huh. Ed è una rosa da giardino che fa delle macchie di colore incredibili.
1: Rossa? Perché
0: esatto.
1: Qua vediamo tante rose di ogni colore, ma la rosa principale, quella che è proprio la rosa per antonomasia, qual è?
0: Cioè, sono le HT, che questo è proprio un esempio.
1: Ah, questa è la rosa
0: classico
1: classica.
0: Della rosa HT. HT sta per ibrido di tea, ma in realtà con quel termine noi identifichiamo le rose che venivano prodotte con l'intenzione di fare fiori recisi. Quindi uno stelo unico, molto lungo, con un fiore in cima come queste qua.
1: Meyand si chiamano quelle. Qua arriviamo alla Germania, ma sono un po' forse già sfiorite. Queste sono belle pomposa invece, queste qua rosa.
0: Tedesche, Tantau, poi ci sono le rose inglesi che vengono chiamate rose cavolo, cabbage rose, che sono una categoria di rose, hanno delle forme all'interno molto corpose, ce ne sono alcune ben visibili in quella striscia subito dopo.
1: Che meraviglia veramente, i colori soprattutto, cioè
0: c'è di tutto.
1: Inimmaginabile, queste qua non sembrano neanche rose come forma.
0: No, sono proprio le rose classiche che si trovano in natura, cioè a fiore semplice.
1: Sì,
0: anche le camelie in effetti hanno questo tipo di
1: E infatti mi sembravano
0: sì,
1: più...
0: Sì.
1: Queste di nuovo non profumano e qua andiamo di nuovo sul rosso, però di una forma diversa dalle rose HT che ha detto.
0: HT. Queste sono rose da giardino, quindi floribunde che hanno mazzi, non tanto la fiore singolo, non si ricerca il fiore singolo sullo stelo, ma si cercano molti steli che portano a ciascuno molti fiori e quindi sono paesaggisticamente molto più rilevanti.
1: Cosa mi racconta delle spine delle rose?
0: Che non sono in realtà vere spine. Botanicamente la spina è un ramo modificato, quindi ha una rigidità, ad esempio i prugnoli oppure il biancospino hanno vere spine, quindi sono dei rami che anziché avere una terminazione a fiore oppure con una gemma apicale si irrigidiscono e formano un apice e lo fanno per difendersi ovviamente le piante. Le rose in realtà hanno delle spine che sono delle cortecce modificate.
1: Vediamole un po'.
0: Troviamone una molto spinosa e non so neanche io dove girarmi.
1: Beh, queste ne hanno poche, però tutte ce l'hanno comunque.
0: Ce l'hanno tutte.
1: Queste qua bianche forse?
0: Qui entriamo nel mondo italiano, non sono le uniche, ma contemporaneamente la rosa di Barni è forse quella più conosciuta a livello commerciale.
1: Ecco, vediamo un po' le spinotte.
0: Se fosse una vera spina...

0: diciamo, provandola a staccare non si potrebbe, perché
1: farebbe parte proprio del tronco.
0: Invece, se noi facciamo una lieve pressione, la spina viene via. Quindi sono degli aculi che vengono prodotti sulla parte corticale del ramo.
1: Sì.
0: E sono delle false spine. Quello che noi chiamiamo spine in realtà è una modificazione della corteccia del ramo della foglia.
1: Sempre per difesa.
0: Esatto, ma anche per, ad esempio, le rose rampicanti, che noi chiamiamo rampicanti, in realtà le dobbiamo chiamare sarmentose. Perché? Perché la pianta rampicante è una pianta che sviluppa un organo con cui si arrampica, quindi un viticcio, una radice avventizia. Invece le rose si abbarbicano sui tronchi delle piante, quindi guadagnano un po' di quota conficcando le spine, facendo pressione con le spine nelle cortecce delle piante. E quindi botanicamente si devono chiamare sarmentose, che si adagiano sopra i tronchi.
1: Bene.
0: Quella è la Ivy Dorata che tanto mi piace.
1: Chiudiamo con questa, allora, con la sua rosa preferita, ecco che meraviglia.
0: È già anche in sfioritura, però fa delle macchie veramente particolari, perché poi dal giallo degradano verso il bianco panna, il rosato.
1: Vediamo se profuma anche. No, non profuma, ma è la sua preferita. Riccardo, grazie. Ricordiamo maggio, il mese in cui potete venire a vedere le rose in tutta la loro bellezza ai Parchi di Nervi, e poi qualcuna invece la troverete fino alla fine dell'estate, ma sono veramente poche quelle che rifioriscono rispetto alla totalità.
0: Sì, diciamo, le rose moderne cercano questo carattere, normalmente hanno la tendenza a rifiorire, chi più chi meno. Invece le rose antiche, fatto questo, non si vedranno fino al prossimo anno.
1: Grazie Riccardo.
0: Prego.
1: Grazie.
0: È stato un piacere.

0: E ora ci spostiamo a Genova, nel quartiere di Pegli, Villa Durazzo Pallavicini è una meraviglia agli occhi, tantissimi sentieri, ponticelli, l'acqua, le pagode e poi naturalmente i fiori. Non è più periodo di camelie, ma ci sono altre fioriture, ci sono i glicini ancora visibili per qualche giorno, qualche settimana e poi tantissimi altri fiori che ci racconta Franco Nativo.
1: Nel cuore di Villa Durazzo Pallavicini, a Genova Pegli, in questo periodo la natura sa regalare uno spettacolo straordinario. Camelie, azalee, glicini, rose antiche e mille sfumature di primavera già inoltrata trasformano il parco in un'esplosione di colori e profumi. Questo luogo incantevole fu voluto dal marchese Ignazio Alessandro Pallavicini, appartenente proprio alla storica famiglia, una delle più importanti della nobiltà ligure. Mentre il parco invece venne ideato e progettato dall'architetto e scenografo Michele Canzio, celebre anche per il suo lavoro al Teatro Carlo Felice di Genova. Ed è proprio questa sua anima teatrale a rendere il giardino unico. Il percorso, infatti, fu pensato come un vero e proprio spettacolo in più atti, con scenografie naturali, giochi prospettici, laghi, templi e angoli nascosti capaci di sorprendere il visitatore passo dopo passo. Amici di Viaggio in Liguria, guardate in che meraviglia di posto vi ho portato. Ovviamente sono all'interno di Villa Pallavicini a Pegli. Ovviamente nemmeno troppo, perché mica tutti conoscono questo luogo magico, esoterico, emozionante, e chi più ne ha più ne metta. Perché siamo qua? Perché la nostra puntata di oggi, tutta la puntata di Viaggio in Liguria, insieme anche alle mie colleghe, è dedicata alla nuova stagione, quella che sta arrivando. Quando arriva la bella stagione arrivano anche i fiori, sbocciano le fioriture. E quanti fiori possiamo trovare qua, anche particolari? Sono davvero tanti. Ecco che questa puntata verrà dedicata proprio alla fioritura e ai fiori che si possono trovare in questa stagione nella nostra meravigliosa regione Liguria. Occasione anche per farvi scoprire questo paradiso in terra. Per scoprire i fiori e le fioriture che in questi

0: mesi si possono ammirare in questo meraviglioso parco, ci affidiamo alla direttrice e curatrice Silvana Ghigino.
1: A fine corsa, perché il camelieto più grande e più antico d'Italia ormai ha quasi finito il suo percorso, ma qua nel giardino di flora troviamo ancora le camelie fiorite. Questa pianta che è un po' il simbolo di Villa Pallavicini per questa unicità di avere questo viale di piante che variano tra i 100 e i 180 anni di età. Ormai sono grandi alberi, invece qua nel giardino di flora vediamo le camelie che abbiamo sistemato noi durante l'ultimo grande restauro strutturale. Quindi queste sono piante che sono arrivate nel parco circa 13 anni fa e che, come potete vedere adesso poi dalle immagini, stanno benissimo. Siamo qua di fronte alla silfide alata, che rappresenta lo spirito della natura in mezzo a questo tripudio di fiori. Il phlox, con questi stemi lunghi, leggermente pelosi, che fiorisce tutta l'estate, un fiore che consiglio comunque a tutti. Il nasturzio, un altro fiore molto semplice che i vecchi contadini, i vecchi giardinieri chiamavano le cappuccine, proprio per questa forma a cappuccio del fiore.
0: Un arancione fortissimo, eh?
1: Sì, sì, sì, un colore bellissimo, e ci sono anche tanti altri colori. Ovviamente la lavanda, che nei nostri giardini non può mancare, così come non è banale la bellezza del geranio abbinato alle salvie messicane. La cineraria marittima invece è una pianta che viene spontanea sulle nostre coste, ma che sta benissimo all'interno dei giardini.
0: E poi
1: qua vi faccio vedere questa cosa bellissima, venite a toccarla, sembra proprio velluto nel vero senso della parola. Si tratta di nuovo di una salvia esotica, la salvia leucanta, che fiorisce adesso e fiorisce alla fine dell'estate e ci accompagna spesso e volentieri fino all'inverno. Ovviamente abbiamo asparago, questa è un asparago, l'asparago a coda di volpe.
0: Che bello!
1: L'agatea celeste.
0: Insomma, davvero meraviglioso, vero?
1: Fiori.
0: E pensate che non è ancora finito, perché prima di salutarci vi vogliamo far vedere ancora una particolarità. Dottoressa, lei mi ha detto: se venite vi faccio vedere una vera meraviglia. La stiamo già inquadrando. Di che cosa si tratta?
1: Si tratta di questa pianta del clima equatoriale che si chiama Brunfelsia pauciflora. Ha questa caratteristica, la prima, la più importante, è il profumo. Un profumo che dilaga nel parco.
0: Peccato non poterlo trasmettere.
1: Però quello che voi sicuramente potete vedere, la bellezza di questo, di questa varietà di colori. Questo fiore nasce viola, con questo viola intenso. Dopo un po', qualche giorno, diventa di questo violetto intermedio, e quando è pronto per andarsene diventa bianco.
0: Incredibile.
1: Quindi crea questa varietà di colori, di tinte, e è una pianta che ha bisogno di trovare, un po' come tutte le piante, il posto giusto. Qua sul lago, evidentemente, vedete, qua ci sono altre due esemplari, ha trovato la condizione giusta, quell'umidità che gli serve. I giardinieri che le vedono, perché ci passiamo di continuo qua, e quindi le
0: vengono curate ad hoc,
1: curate con attenzione, e sono proprio belle.

Ragazzi, cosa vi devo dire? Un incanto questa Villa Durazzo Pallavicini qui a Pegli. Si dice sempre chiudete gli occhi, tornate indietro nel passato, emozionatevi. No, no, no, qui gli occhi ben aperti perché la bellezza qui è tutta intorno a noi, a 360 gradi.

0: Amici di Viaggio in Liguria, a malincuore, come dico sempre, ahimè, anche questa puntata si esaurisce qui. Allora, dottoressa, siamo arrivati alla fine. Vogliamo tanto dare un consiglio a tutte quelle belle signore che ci seguono da tanti anni con Viaggio in Liguria? Chi meglio di lei ci può dire come tenere i fiori? Anche perché, lo ricordiamo, non è solo bellezza il fiore, ma è vivo, bisogna curarlo.
1: Certo. Ha quasi detto tutto lei, la cosa fondamentale è questa, è ricordarsi che tenere una pianta è come tenere un animale, il cane, il gatto, oppure addirittura mi sporgo un po' più in là, è come tenere crescere un bambino. La pianta è viva, non dimenticatevela mai, ricordatevi che ha bisogno di bere, ha bisogno di mangiare, non ha così tanto bisogno di essere torturata con estreme potature che spesso e volentieri la gente pratica in maniera esagerata, e poi un attimo di attenzione al luogo da dove arriva la pianta. Ormai siamo sommersi dalle piante esotiche e le piante esotiche hanno delle necessità a seconda dei luoghi da dove arrivano, da dove la natura le ha partorite, mentre le indigene hanno delle necessità diverse che sono quelle dei nostri luoghi.
0: Allora, prima di salutarci, vogliamo ancora una volta ricordare che per tutti i mesi estivi c'è tanta possibilità, perché si esaurisce un fiore, certo, ma ne arrivano altri. Ad esempio, i prossimi mesi, parliamo di giugno, luglio,
1: Villa Pallavicini, Agapanti.
0: Ah, gli agapanti.
1: Una bella, non una bella collezione, abbiamo una bella quantità di agapanti, perché questo non è un giardino botanico,
0: certo,
1: ma è un giardino di scenografia, quindi abbiamo, come vi dicevo, gli agapanti e poi in questo momento ci sono le strelizie ancora fiorite all'oasi mediterranea, ci sono piante, una centaura all'oasi mediterranea meravigliosa in questo momento, le aloe, le piante grasse, tutto fiorito.
0: E per concludere, li state vedendo proprio in queste immagini, quando arrivate qui in questa piazza delle emozioni, la vogliamo definire così, al Tempio di Diana con il suo laghetto, questi due alberi monumentali. In 30 secondi sono due alberi con una grandissima storia.
1: Allora, sono due alberi, il cinamomo, un canfora, l'albero della canfora, che è questo grande albero veramente magnifico, e il suo compagno di viaggio, il cedro del Libano. Non sono qui per caso. Se pensate che in questo luogo altamente filosofico ed esoterico, uno rappresenta l'albero di Dio e l'altro l'albero dell'immortalità.
0: Dottoressa Ghigino, è stato come sempre un piacere, anche perché lei fa questo lavoro con estrema passione. Io vi do un consiglio: Villa Pallavicini a Pegli non ha bisogno di grandi presentazioni, ha solo bisogno di essere visitata. Mi raccomando, ne vale veramente la pena. Grazie dottoressa, buon lavoro. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria.

0: Da Genova Pegli a Sarzana, nello Spezzino, torniamo in un posto del cuore per le nostre puntate di viaggio in Liguria, ovvero ai giardini Caneva. Qua, dove eravamo già stati a vedere le mimose, adesso ci occupiamo delle rose. Rose bellissime, tutte colorate come quelle che vedete alle mie spalle. Emanuela Cavallo.
1: Una promessa è una promessa e noi l'anno scorso, nel mese di febbraio, inizio marzo, eravamo venuti qui a Sarzana, ai giardini Caneva, per vedere la fioritura della mimosa. Ma la promessa era di tornare con una fioritura altrettanto importante, ossia la fioritura delle rose. E quindi, con tutta la loro bellezza e con un giardino anche che cresce di anno in anno, possiamo dire, siamo tornati a trovare Enrico Caneva e soprattutto i suoi giardini, che tra l'altro appunto si stanno sempre più strutturando come anche proposta turistica del territorio sarzanese.
2: Tornare a maggio qui a Sarzana, ai giardini Caneva, è un cambio totale. Le mimose sono bellissime d'inverno perché hanno questa fioritura in mezzo a tutte le piante spoglie, però oggi è proprio Dea Flora che esce da maggio. Dietro di me abbiamo un arco che ho dedicato alle fioriture delle rose dell'inizio del 1900 americano. Abbiamo la Newport Fairy, abbiamo una Bobby James e abbiamo una rosa Minnehaha che era una regina Cherokee, tutte rose dell'inizio del secolo passato.
1: E ce l'avamo proprio promessi anche di affrontare un approfondimento storico, grazie anche alla tua passione e alle tue competenze. L'abbiamo raccontato l'anno scorso, che diciamo in qualche modo questo giardino è stata la realizzazione anche di un sogno e soprattutto è stato anche un cambio dal punto di vista professionale, un azzardo che possiamo dire una scommessa che è andata molto bene.
2: Allora, sì, un azzardo, ma secondo me si vive di sogni. Viviamo in un periodo difficile, si accende il telegiornale e c'è una tristezza. Allora bisogna osare nella vita. Quindi mi sono detto, si fa. E rispetto all'anno scorso, secondo me si può finalmente vedere, perché all'inizio era un progetto e le rose che avevo messo giù erano baby, mentre adesso inizia proprio a vedersi e vorrei accompagnarvi a visitare alcune di queste rose, in particolare il roseto di Josephine e il roseto cinese.
1: E allora Enrico, noi ti seguiamo e così i nostri telespettatori hanno anche delle curiosità e delle conoscenze in più su questo mondo. Andiamo.
2: Prego. Non volevo creare un roseto classico, tutte le righe con tutte queste rose, ma ho voluto creare dei percorsi storici in particolare, un po' sparpagliati per il giardino. Quindi uno visita la collezione e ogni tanto ha questa suggestione. Allora, noi adesso ci troviamo nel roseto di Josephine Bonaparte. Sono proprio le rose di inizio secolo del 1800. Proprio le rose che furono collezionate da Josephine. E partiamo, la prima è dedicata a lei, la seconda è dedicata a Ippolita, il suo amante, mentre Napoleone, che è una rosa molto grande che si arrampica, è qua dietro, modo che controlla tutto. E tutte le rose che adesso troviamo qui intorno sono proprio del giardino della Malmaison. Più avanti abbiamo anche le rose più tardive del tardo 1800, Josephine ovviamente non c'è già più, però sono i loro giardinieri che continuano questa storia, questa scoperta botanica, sapendo che Josephine fu la prima veramente a creare le condizioni, a portare tutte le rose conosciute all'epoca in un unico posto. E fu grazie a questo, ai grandi investimenti considerati folli all'epoca, fu processata addirittura per aver speso troppi soldi, che si poterono creare tutti questi ibridi moderni. Fu infatti Viber nel 1867 a creare la prima rosa moderna, la ibrida di Thea, che però vedremo in un'altra zona. Lei seguì Napoleone durante le guerre, in particolare in Italia, ebbe molti problemi di salute e fu poi divorziarono con Napoleone e lei si rifugiò nei fiori e questa tenuta subito fuori Parigi, la Malmaison, lei cercò di trovare la sua nuova felicità, che erano le piante, fece costruire delle grandi serre, ma soprattutto sponsorizzò questi giardinieri importantissimi, famosissimi, che riuscirono a creare questa magnificenza, questa bellezza. Però, per esempio, tutte le magnolie che noi guardiamo,

Vediamo quel rifiorente all'inizio dell'anno fu sempre un giardiniere di Joséphine. La Magnolia Soulangeana era Étienne Soulange-Bodin. Quindi sono vari percorsi. E io ho cercato giustamente di riproporre un po' i... Sono delle rose giustamente di inizio secolo, quindi non c'è ancora la vera rifiorenza.

0: rarissimi casi dove c'è una leggerissima rifiorenza. Sarà molto dopo che arriveranno le rose cinesi e la storia cambia completamente. Non tutte le rose erano disponibili all'epoca o non si conoscevano le capacità, perché c'è tutta una discussione. Sembra che le rose cinesi siano state importate già nel 1300 dai veneziani e veniva chiamata la rosa mensua, mensile, però non fu riconosciuta esattamente come tale. Ci volle qualche secolo, quando gli inglesi tornarono in Cina e le portarono indietro, allora si capì che erano diverse. Quindi è bello e mi piaceva raccontare, quando uno visita il giardino può vedere solo la bellezza, può fare la foto, può sentire il profumo della rosa, però volevo anche cogliere l'occasione di dare uno spunto storico. Infatti mi piace molto accompagnare, fare le visite guidate, così posso chiacchierare, posso raccontare questa storia, secondo me è degna di essere conosciuta.
1: In viaggio verso l'angolo delle rose cinesi, eravamo da quelle francesi, ora dove siamo?
0: Allora, abbiamo fatto per onore dell'Europa Unita, queste sono le rose antiche inglesi, perché anche gli inglesi, è vero che si conosce David Austin, che è il mostro sacro delle rose moderne, però prima di David Austin crearono delle rose in Inghilterra bellissime. Queste sono di Pemberton, sempre della fine dell'Ottocento, molto belle anche loro. Però, non so se si nota, hanno uno stile diverso. Dopo si vede gusti diversi, anche nelle rose hanno fiori diversi.
1: Ci siamo mossi per il giardino alla scoperta di questa rosa che ci volevi mostrare. Sembra del velluto.
0: Sì, allora io sono come un bambino con i miei giocattoli. Allora, purtroppo non posso farvi sentire il profumo, ma guardate il colore di questa rosa e la consistenza, adesso immagino che si possa vedere, è puro velluto. E vi invito a venire a sentire il profumo, perché sono proprio le rose più profumate. Moltissime persone mi dicono: ma sono le rose della nonna. Ed è vero, sono le rose delle nostre nonne di inizio secolo 1900.
1: E ora ci spostiamo e andiamo dalle rose cinesi.
0: Esattamente. La Cina ha un ruolo importantissimo nella botanica per tantissime specie e anche per le rose. Furono i Song, la dinastia Song, circa nell'anno 1000, a ibridare le prime rose rifiorenti. Avevano però un problema, che erano fragili al freddo, quindi arrivarono fin dal 1300, probabilmente importate dai veneziani, arrivarono in Europa, ma potevano crescere solamente in Italia, lungo il Mediterraneo. Gli arabi le coltivarono tantissime, ma c'era il problema che il nord Europa era troppo freddo. Fu giustamente uno dei giardinieri di Josephine Bonaparte, Vibert, a creare questa rosa nel 1867, dove riuscì a riunire la rifiorenza delle rose cinesi e la resistenza al freddo delle rose europee. Nacque la prima rosa ibrida di Tea o le rose moderne. Allora io giustamente siamo fortunati, oggi è fiorita questa rosa, 1867, e qui ho voluto ricreare un giardino cinese, in particolare i giardini di Suzhou, dove era consuetudine con i bambù a intrecciare questi grandissimi passaggi dove le rose avvolgevano completamente il visitatore, erano dei veri e propri tunnel di profumo e resero famosi i cinesi. Quindi adesso posso invitarvi a passeggiare all'interno. Il giardino, il roseto è ancora nuovo, quindi non è del tutto chiuso, ma vi lascio immaginare quello che sarà l'emozione magari già l'anno prossimo.
1: Avvolti dalla bellezza, dal profumo tra le rose cinesi, c'è una particolarità che riguarda il colore, perché abbiamo detto che anche nel colore si può capire la provenienza e qui infatti abbiamo una contaminazione.
0: Ma diciamo che oltre alla rifiorenza, i cinesi hanno dato anche il colore rosso alle rose, tra vari altri. E adesso qui abbiamo una bellissima rosa rossa e praticamente i cinesi sono riusciti a prendere delle rose botaniche a colore rosso e sono riusciti a passarlo alle rose chinensis, come vengono chiamate, e da lì a tutte le rose moderne. Adesso abbiamo qui davanti a noi una rosa di un rosso bellissimo che abbiamo scelto perché preannuncia la prossima zona che vorremmo mostrarvi del giardino, che è proprio dedicata al colore rosso.
1: Però ci spostiamo anche di continente.
0: All'interno dei giardini giriamo il pianeta.
1: Dal rosso della rosa cinese al rosso dell'Australia.
0: Assolutamente, qui abbiamo proprio un'esplosione di rosso, e lo chiamo il viale rosso in questo periodo perché è veramente un'emozione. Tra l'altro, se sentite la quantità di insetti che ci sono, fa anche piacere al cuore, perché proprio aiutiamo la natura, le api e tutti quanti. L'abbiamo visto, le mimose che sono australiane, a febbraio questo giallo intenso, altrettanto intenso è il rosso del callistemon in estate, in primavera, tarda primavera.

0: Voi vi state consolidando come struttura che offre la possibilità di visite guidate, quindi che appunto cresce anche dal punto di vista turistico. Avete vinto anche un bando. Ecco, quali sono le progettualità? Intanto noi l'abbiamo visto che sono cresciuti tantissimo, siamo in piena fioritura, ma ci sono proprio anche dei progetti che si stanno realizzando qui.
1: Assolutamente, allora ci stiamo strutturando, dal 2024 siamo entrati a far parte di Grandi Giardini Italiani, che per noi è stata una grandissima occasione, e abbiamo vinto anche un concorso grazie a Regione Liguria e il Comune di Sarzana per il recupero urbano di dei vecchi padiglioni espositivi chiamati i Vetroni, che erano abbandonati da circa 20 anni nel fossato della fortezza Firmafede di Sarzana. E ci tengo a dire però che non è stato un semplice spostamento di un'opera, li abbiamo rilavorati, abbiamo definito delle serre che saranno dedicate ai vari continenti, e è una nuova vita ed è bellissimo perché ci permetterà, noi vogliamo creare un atelier di profumeria, creeremo un auditorium, avremo un ristorante che offrirà con uno chef la cucina delle piante all'interno del giardino, quindi qualcosa di molto sperimentale. Ci stiamo divertendo, continuiamo di continuare a crescere, si va avanti.
0: E quindi per venire a visitare i giardini Caneva bisogna prenotarsi, perché le richieste sono tante, addirittura diversi gruppi che arrivano anche dal resto della Liguria. E poi la visita quanto dura? Voi lavorate anche con le scuole, quindi va bene per qualsiasi fascia di età.
1: Assolutamente, noi lavoriamo sia dagli asili fino alle superiori, lavoriamo con la scuola agricola, abbiamo dei contatti con le università e tantissimo con i visitatori. E in realtà non è solo la Liguria, perché abbiamo avuto un gruppo di americani, un gruppo di inglesi, gente da Parma, da Torino. Diciamo che iniziamo a farci un po' conoscere. Come tanti dicono, è sempre Ponente che tira, finalmente il Levante fa la sua parte, ci sembrava giusto rendere onore. Visite guidate assolutamente sono da prenotare, perché sono solo io al giardino, quindi o faccio manutenzione o faccio le guide, e durano di solito dai 40 ai 60 minuti, e faccio ovviamente ogni periodo ha una fioritura diversa, quindi sono dei circuiti dove cerco di mettere in avanti i momenti più belli e le fioriture. Febbraio, maggio, novembre sono in assoluto i mesi più belli da vedere.

Non poteva mancare nel nostro viaggio in Liguria per scoprire le fioriture, la zona dell'Imperiese e soprattutto la zona di Sanremo, davvero la patria dei fiori. Siamo andati sopra la cittadina di Sanremo con la nostra Alessandra Boero a scoprire come si ibridano le rose e come nascono nuovi fiori e nuovi modelli, le tante belle rose che ci piace vedere. Mi raccomando, andatele a visitare in queste settimane.

0: Buongiorno dalle alture di Sanremo, nello specifico a Poggio, in mia compagnia Antonio Marchese, non ha tanto bisogno di presentazioni, lui è un ibridatore, noi siamo in mezzo al suo a uno dei suoi campi di rose. Allora,
1: rosa mistica.
0: Rosa mistica, esatto. Intanto una rosa di punta del tuo allevamento, chiamiamolo così.
1: Sì, direi di sì.
0: Allora, la difficoltà è un mestiere molto particolare, quando uno pensa all'ibridatore, a parte alla bellezza, perché il profumo è incredibile, non riesco neanche a finire la presentazione perché effettivamente qui in questo campo vieni sopraffatto da questo profumo, un profumo ricercatissimo, quindi parlavamo dell'ibridatore, è un mestiere molto complicato, nasce da una passione.
1: Sì, è abbastanza complicato, nasce da quando ero piccolo. Penso di averlo già detto svariate volte, ogni sono iniziato con dei garofani e poi mi sono innamorato della rosa e continuo a inventare rose.
0: Ecco, la difficoltà del tuo lavoro qual è?
1: La difficoltà è il cercare sempre qualcosa di nuovo, perché lavoro su progetti e quindi con una rosa poter rispecchiare un progetto, quindi un evento storico oppure un personaggio, cose così, effettivamente non è semplice, ci vogliono degli anni.
0: Ecco, tu vai proprio a ricercare quel dettaglio, il dettaglio che tra l'altro,
1: esatto,
0: ti è richiesto.
1: Svariati dettagli che possano, diciamo, a un certo punto rispecchiare questo evento storico oppure personaggio, come ho detto prima.
0: Ecco, una clientela che proviene da ogni parte del mondo o... Le persone più viziate quali sono?

0: ma diciamo che la persona più viziata, tra virgolette, cose così, può essere il privato, perché diciamo, a limite ha pretese superiori a quello che può essere un ente pubblico o cose del genere.
1: Ecco, la difficoltà nel trovare la profumazione azzeccata, insomma, quanto tempo impieghi?
0: Ma ci vogliono, diciamo, degli anni, però non ho grande difficoltà, perché oramai, diciamo che lavorando sul mio patrimonio genetico, mi è piuttosto semplice, perché ho creato, tra virgolette, anche se è un termine un po' improprio, dei sangui puri, quindi hanno un comportamento ben preciso e posso estrapolare caratteri, fra i quali anche il discorso del profumo.
1: Il colore preferito, la tonalità più forte e predominante delle tue creazioni?
0: Ma da parte mia?
1: Sì, da parte tua.
0: Ma da parte mia diciamo che non c'è un colore preferito, c'è la rosa che rispecchia quello che a me serve, quindi mi piace, funziona.
1: Da parte del cliente?
0: Da parte del cliente diciamo che mediamente sono colori pastello e cose del genere, quindi non colori molto profondi. E ultimamente ho delle richieste sui ciclamini, quei violetti molto molto, che noi chiameremo tristi. In Italia
1: sono
0: molto belli. No, sono molto belli, sono molto belli.
1: Ecco, in una carriera molto lunga, non perché tu sia anziano, ma non diremo mai l'età di Antonio, ma semplicemente un fiore, una rosa che ti saresti voluto tenere volentieri, dicendo questa proprio l'ho azzeccata, al di là della richiesta.
0: Io in realtà le tengo tutte.
1: Non avevo dubbi, però dedicata alla tua signora, che magari ti hanno preceduto.
0: Non ho mai dedicato niente ai familiari, neanche a me stesso, chiaramente. Sempre, per ora mai.
1: Tanto visto che ci metti tanti anni, è possibile che magari... No, quando deciderai la verrò a prendere io.
0: Sì, va bene. Facciamo così.
1: Il mercato più vivace?
0: Il mercato più vivace a livello, diciamo, commerciale sono le rose a grappolo. Infatti questo mi permette di avere sempre i campi fioriti, che è molto scenico. Abbiamo fatto delle riprese anche col drone, che è qualcosa di meraviglioso. E il fatto che si fa fiorire, il fiore centrale, quindi io ho il campo tutto fiorito. Al momento che devo raccogliere, lo elimino e prendo quello che è il grappolo. Il grappolo è molto più richiesto di quello che è il fiore singolo.
1: Ecco.
0: Quindi a me permette di fare, diciamo, le due cose, un effetto scenico e poi vendere anche il prodotto.
1: Ora, non si pretende che il comune mortale, tra virgolette, possa avere un campo del genere, ma è difficile tenere una rosa. Poi mi dirai, varia a seconda della varietà.
0: Sì, varia. Secondo la verità, senz'altro, però non è difficile, però sicuramente non è un fiore che lo si può abbandonare, cioè bisogna alimentarlo molto bene, non deve fare, diciamo, colpi di sete e via dicendo. A me è capitato che mi hanno chiamato e c'erano le rose che erano completamente secche, perché pensavano che con un bicchierino d'acqua la rosa stesse bene, e mentre invece sotto era tutto secco.
1: Ecco, una cosa che colpisce il suo mestiere e la sua passione, però effettivamente qui si sente il profumo della rosa, cosa ormai rara, perché uno va a comprare una rosa e non sente.
0: Sì, ti correggo, perché non è il profumo della rosa, è il profumo delle rose, di tante rose, perché la rosa ha molteplici profumi. Il profumo della rosa è quello che mediamente lo si usa per motivi commerciali, fa comodo che sia quel profumo lì, ma non è così. Cioè la rosa ha veramente migliaia di profumi, migliaia di essenze, come avrei sentito poco fa quando abbiamo una rosa qui alle spalle, rampicante, che sa di pesca, un'altra rosa che ha un profumo, diciamo, un pochino più di vinaccia, e addirittura puoi arrivare al profumo dell'anice. Quindi sono veramente tanti tanti profumi, molto limitativo dire il profumo della rosa.
1: Effettivamente sì, ho commesso un errore, ma è un errore involontario, nel senso che quando si va a prendere, a parte che a me non me ne regalano mai i mazzi di rose, bene, perché tanto non profumano, oppure quel cliché. No. Però effettivamente colpisce, perché non senti mai un odore.
0: Certo.
1: E... ma anche le rose che si vendono da altre parti, che poi pianti, non hanno questo odore.
0: Diciamo che la maggior parte delle rose di importazione posso tranquillamente dire che non sono profumate.
1: Quindi non ho peccato stavolta.
0: No, assolutamente, no, non hai sbagliato. Il profumo lo trovano qui in Sanremo, nei nostri campi, così all'aperto, perché oltretutto all'aperto il profumo si esalta molto di più.
1: Ecco, un'ultima curiosità, poi andremo ad affrontare quella che poi è la tecnica dell'ibridazione, ma tenendo segreti i tuoi segreti, come si suol dire. Ti volevo chiedere una cosa: quanto incide il terreno poi nella trasformazione di una rosa? Perché molte volte si sente dire ha colto dal terreno e ha cambiato anche colore. Ora non so quanto sia vero, se capiti con la rosa o con altri fiori.
0: No, sinceramente, sinceramente, sinceramente

0: No, sono piccole variabili che possono essere date non dal terreno, perché il terreno in qualche modo tu lo modifichi, okay, tecnicamente, anche un pH lo puoi leggermente modificare e via dicendo, se è compatto ambienti degli ammendanti che lo, diciamo, lo rendono più permeabile. Più che altro il cambiamento lo puoi avere a secondo della posizione, quello sì, perché una posizione esposta al sole ha un tipo di colore magari più marcato, una esposizione a un sole che cala o un po' più ombreggiato, perché allora rosa non deve stare assolutamente all'ombra, quindi mezz'ombra significa che in ogni caso nell'arco della giornata deve prendere almeno le sue tot di ore di sole, e questo sì che può modificare, oppure il vento, non per niente le rose di Sanremo, cosa che è una cosa che ripeto sempre io.
1: Ma proprio Sanremo,
0: sono,
1: Sanremo?
0: Di Sanremo, sì, sono uniche e irripetibili, perché stando all'aperto praticamente un fiore è diverso dall'altro, perché il sole il giorno dopo nasce in un punto diverso e la firma, cioè viene firmata, posso guardare, prendo una rosa.
1: Vedi, un dolore questo... raccogliere una rosa.
0: No, assolutamente. Vedi, questo qua a un certo punto sono, non è altro che il sole che le firma, che dà questi colori, e ogni volta è diverso. Se io prendo un'altra rosa non è uguale, quindi sono uniche e irripetibili. Sicuramente sono, è un prodotto d'élite, tra virgolette.
1: Ecco, ma nei giardini normali, sì, privati, sì, ci sono due o tre accortezze, ora non dico per arrivare a tanto, però sì, al di là del sole, cioè qualche ragguaglio.
0: Ma diciamo l'unica cosa è veramente non stressarle e in ogni caso alimentarle e non fargli fare una cosa che fa ridere.
1: Ma il freddo?
0: Ma il freddo non è un problema, perlomeno per le mie varietà non è un problema, perché a livello diciamo di... biologico, di grado biologico, la rosa di, diciamo, dell'epoca, quando arrivavi a 8 gradi si smetteva di lavorare, quindi non produceva più nulla. Le mie varietà, tutte a parte 1 o 2, tutte quante producono fino a 0 gradi, quindi noi abbiamo le fioriture tutto l'inverno, non scende mai a 0 gradi, però qualche volta a 4-5 gradi la produzione continua ugualmente.
1: Ecco, guardando il tuo campo mi viene in mente anche un po', parlavi di antico, della rosa antica, quella che la si trova ancora, tra virgolette, bella datata, sì, lo ricorda un po' sfumato.
0: Diciamo, non per un motivo, perché la rosa antica, secondo me, poi vedrò contestato, cose così, aveva molteplici difetti. Grazie all'uomo, all'intervento dell'uomo, delle ibridazioni, abbiamo aumentato i petali, quindi sono rifiorenti. La rosa antica fioriva una volta all'anno, fioriva con dei fiorellini spesso e basta, niente di più. E quando dicono nei giardini una rosa un po' vecchia, che fiorisce bene, ma è una rosatea inventata dall'uomo.
1: Ah, ok, quindi non è una sempre la mano dell'uomo.
0: Esatto, esatto. In ogni caso le rose moderne sono più rifiorenti, queste qua fioriscono tutto l'inverno di continuo, quindi c'è
1: un valore aggiunto.
0: Sì, c'è un miglioramento, quindi il discorso della rosa antica, onestamente nessuno me ne voglia, mi interessa poco, ecco il discorso della rosa. Preferisco andare verso il futuro, aver riportato il profumo, aver portato un profumo che non fa degradare la rosa, perché il profumo delle vecchie rose morivano sulle piante. Tu vedi qui che sono tutte profumate, ma sono rose normalissime che puoi mettere in un vaso. Quindi mi interessa quello che è la ricerca, quello che è tecnologicamente migliorare la rosa e renderla più fruibile.
1: Un'altra cosa, Antonio, persone che vengono a visitare i tuoi campi,
0: sì,
1: li accogli, immagino.
0: Sì, sì, vengono.
1: La promozione.
0: Ma vengono anche dall'Austria, Germania, Svizzera a fare delle visite, cose così, e rimangono estasiati perché gli diamo l'idea del, diciamo, dei giardini naturali, cioè che a Sanremo sia dei giardini naturali. Oramai mi conoscono, quindi per le rose vengono spesso da me.
1: Effettivamente questi campi sono incorniciati nella natura dal rosmarino, quindi riesci sempre a dare una cornice naturale.
0: Il rosmarino sì, è stato fatto per non metterle staccionate, per non far cadere le ragazze di sotto.
1: Ma che dice le ragazze? Ragazzi no.
0: Di solito sono ragazze, sono pochi ragazzi e tante ragazze che fanno delle visite.
1: Tra le tue creazioni, la rosa che piace di più qual è? Quella che commercialmente vendi di più?
0: Onestamente non c'è una rosa, okay, non c'è una rosa che piace di più, anche quando fanno le visite sono, le apprezzano nella loro differenza. C'è un in un modo o nell'altro.
1: Ancora una cosa in rapporto alle altre, diciamo, non voglio sapere quanto costano, tanto di più o sono accessibili ai portafogli di
0: diciamo
1: tutti?
0: Diciamo che facciamo un discorso medio senza andare nel particolare, comunque potrebbero costare il doppio o il triplo di una rosa tra virgolette comune.
1: E recisa quanto dura?
0: Preciso, dura come tutte le altre rose, nonostante abbia il profumo, hanno delle durate che varia dai 7 giorni, quando è poco, nel momento climaticamente peggiore, diciamo, fino ad arrivare a fare anche 2 settimane dentro un vaso tranquillamente.

0: niente. Quindi come quando, una qualsiasi fiore.
1: Quando un po' il cuore di toglierlo dal campo, dalla sua natura, oppure no?
0: No, perché in realtà la rosa ha bisogno, la pianta ha bisogno
1: di essere potata,
0: di essere lavorata, cose così. Se tu le lasci cominciano a marcire tutto sopra, e quindi la rosa va gestita, quindi non è una cosa triste, anzi a lei fa piacere appena
1: e poi a te
0: tagli riparte immediatamente, ma no, comincia subito a riprodurre, quindi va gestita la rosa. Ci sono potature diverse d'estate, deve essere una potatura molto alta perché sennò non produce più fiori, e d'inverno deve essere una potatura piuttosto bassa.
1: Ora ti lascio andare l'ultima cosa, le 4 o 5 regole d'oro per i comuni mortali per tenere bene una rosa e farla stare bene.
0: Allora, sicuramente non far fare uno stress idrico, anzi, anticipiamo una cosa, al momento che si va a piantare, se io ho un vaso con le radici, ormai sono tutte quante nei vasi, quindi si pianta tutto l'anno, si può piantare, che è, non so, 20 centimetri, devi scavare quando vai nel terreno, nel tuo giardino, altri 20 centimetri sotto, perché al momento, e poi li riempi di terra, al momento che posi la rosa deve trovare il terreno smosso, queste cose qua, perché sennò, amo io dire in modo scherzoso, scappa dal terreno, se ne va via, fugge. Questa è una delle cose. Sì, poi in ogni caso la bagnatura, non far ristagnare, ma bagnate regolarmente, la rosa ama essere bagnata, diciamo, no, meglio un po' più acqua che meno. E altra cosa importantissima è non fargli fare la dieta dissociata, come si usava fare una volta, una grande carica di azoto, poi do il fosforo, poi do il potassio, è meglio dare i tre elementi in modo molto equilibrato e oltretutto in modo continuo.
1: Ci sono dei prodotti
0: che se non da nulla ti ritrovi la rosa che cominciano qualsiasi, non solo le mie, a schiarire, a venire tutta esile, e beh, come se io non ti faccio mangiare, punto e basta. Tu ragionaci un attimo, non tocchi più cibo e vediamo.
1: Non esageriamo,
0: e vediamo cosa succede.
1: Una roba dalla natura.
0: No, non trovi nel terreno, dopo un po' non c'è più niente, cioè lei consuma, se non devi aiutarla, devi. Quindi sicuramente quelle lì sono un po' delle fresconate, onestamente, che fa da sola. Devi alimentarle se vuoi un risultato, avere la rosa veramente grande, bella, che ti appaga quando la guardi.
1: Grazie Antonio, per il momento è tutto, adesso chiaramente una carrellata in mezzo a questi campi, peccato non si possa davvero sentire il profumo.

Il tripudio di colori della primavera è davvero incredibile, ve ne abbiamo dato una ricchissima testimonianza. Il consiglio è quello di andare a visitare questi parchi nelle settimane che ci accompagnano verso l'estate, prima che le fioriture finiscano. E se non riuscite, naturalmente potete rivedere le nostre puntate on demand. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Allora, ben trovati nella nostra nuova rubrica Genova chiama Roma, il punto del viceministro Edoardo Rixi, grazie di essere con noi.
1: Buona giornata a tutti.
0: Allora, viceministro, ieri è stata una giornata di consuntivo del primo anno della giunta genovese guidata da Silvia Salis. Anche i suoi uomini di centrodestra qui a Genova hanno controreplicato con una loro conferenza stampa. Che 365 giorni sono stati dal suo punto di vista quelli genovesi guidati dalla nuova giunta?
1: Beh, sicuramente credo che c'è stata una discontinuità, nel senso che la giunta precedente era molto lanciata sul tema delle opere pubbliche, su un tema di riqualificazione della città. In quest'anno non mi sembra siano stati lanciati nuovi progetti, sono stati tolti alcuni vecchi progetti, mi riferisco allo Sky Metro, mi riferisco alla funivia sui forti,